0: dovresti fare nei governi, dice, le forze politiche di solito si presentano proprio così, perché è una forma di promessa. Io nei primi 100 giorni cambierò le cose più urgenti.
1: Cosa ha fatto?
0: Questa. Nei primi 100 giorni, secondo me, prima ha studiato le carte, cioè tutto il bilancio, e poi ha iniziato, come abbiamo visto durante la campagna acquisti, a disegnare la nuova Juve di quest'anno, con un piccolo sbocco verso il futuro. Che cosa intendo? Piccolo sbocco verso il futuro, cioè Juve disegnata di quest'anno, vuol dire mi tolgo tutte le zavorre, se riesco a venderne qualcuna bene, se no devo comunque farlo, e mi inizio a mettere i giocatori nuovi. Sbocco sul futuro, i giovani, Ekator e Alajbegovic. Adesso, da quel che si percepisce, almeno oggi un po' su tutti i giornali, diamo sostanza a un'idea di futuro più corposa, fatto salvo che le cose devono andare bene, perché poi siamo sempre lì. La Juve entra tra le prime quattro, ha un certo tipo di introito. La Juve arriva in Europa League, ne ha un altro. La Juve non vale neanche nelle coppe, ne ha un altro ancora. Però se fosse così, diciamo, la Juve, io credo che non sia così fuori dal mondo l'idea che inizi una politica un po' più attenta a cosa si muove nel calcio italiano, a livello di giocatori italiani. Ieri ne abbiamo anche parlato. Quanto è difficile oggi fare questa politica? Tanto. Tanto è vero che le big italiane hanno pochi italiani, e quelle che li hanno, vedi l'Inter, ce li hanno da tempo, non sono tantissimi giovani. Siccome, ed è per questo che credo che guardare a nazionale in questi giorni sarà molto interessante. Perché? Perché vedremo quale sarà l'attendibilità di alcuni giovani che si affacciano al calcio internazionale, e capiremo se, per intenderci, in questo momento sembra che tutti vogliono andare alla bottega del Frosinone, ma è un conto è ragionarci dopo 5 giornate di campionato, un conto è ragionarci dopo un anno, un conto è ragionarci se qualcuno dei loro giocatori fa anche esperienze di un livello superiore, come può essere appunto quello della nazionale, di contesti internazionali. Però che la Juve possa andare verso una politica attenta a giocatori italiani potrebbe essere, non dico auspicabile perché io questo non so, però potrebbe essere effettivamente una linea di direzione chiara, perché vai a monitorare figure precise che in questo momento stanno uscendo fuori.
1: Al di là dell'italiano o meno, non vogliamo fare le classi con le percentuali, no, le squadre con le percentuali, però c'è un decreto, la volontà di chi governa anche il mondo del calcio di valorizzare di più l'italiano, il giocatore italiano, no? Restituendo l'investimento fatto nel settore giovanile con una percentuale più alta rispetto a quella riconosciuta dalla legge Melandri. Okay. Oggi non voglio diventare politologo,
0: però
1: diciamo che nel nostro qualunquismo dei ragionamenti che abbiamo fatto l'abbiamo toccato questo aspetto, cioè visto che devi fare una nazionale anche più forte, visto che ti può convenire, devo darti anche gli strumenti per investire di più su Paolino rispetto a Paolino.
0: Okay. Totalmente d'accordo.
1: Siamo totalmente d'accordo su questo.
0: Nel senso che io non sono per le quote, cioè per me il discorso delle quote, cioè l'idea di faccio giocare per forza tre italiani oppure devo avere per forza un diciottenne, eccetera, eccetera. Io non sono, perché quello va a ledere la competitività di una squadra e il raffronto con le altre europee. Tu devi avere, diciamo, io addirittura sarei per la liberalizzazione totale. Per me, uno vuole avere 9 argentini. Abbiano per argentini, perché ad un certo punto è una questione, cioè se il mercato è libero è giusto che lo sia per me fino in fondo e quindi non abbia dei vincoli. Contemporaneamente però io devo promuovere delle possibilità di...
1: È questo l'oggetto del ragionamento. Questo.
0: Certo, non è che devo avere tre, altrimenti guarda, nel campionato arabo tu devi schierare 3 giocatori arabi per forza. Sai cosa fanno? Fanno 8 stranieri, 3 arabi, tutta la panchina araba. Alla fine tu hai delle rose che hai 3 che giocano, 3 che entrano e i 6 o 7 arabi che non entrano proprio mai, perché li devi te. Quindi io penso che però, appunto, provvedimenti, come è stato fatto per il decreto crescita a proposito degli stranieri.
1: Esatto, al contrario.
0: È il contrario. Io ti do degli incentivi, te li do anche sui vivai, cioè su tutto, in maniera tale che tu hai più strumenti per favorire l'italianità. Poi se l'italiano non è capace, ad un certo punto lo straniero ti costa di meno, vai a prendere lo straniero.
1: Certo, certo. Senti, arriva una brutta notizia dal Brasile, perché io questa notizia, questa indiscrezione l'ho data anche con Nicolò Ceccarini, che ce l'ha confermata. Parto da lontano, la brutta notizia è che Giovanni dal Brasile, il nostro inviato, tra l'altro Manuel, bravo, sei lì, sei arrivato, no? Pensavo fossimo col pilota automatico. Puoi chiedere in qualche modo, o se ci risponde Giovanni dal Brasile, di intervenire, perché ci sta dando brutte notizie sul rendimento di Neto l'anno scorso al Botafogo. Neto, Paolo Rossi si ricorda esattamente cosa ha fatto in quei due anni alla Juventus, no? Adesso è tra gli svincolati e l'occhio è ricaduto su di lui. E allora però ci dice, volevo chiedervi una cosa, i nostri ottimi dirigenti, quindi ironizza con la nostra premessa dei 100 giorni.
0: No, magari lo penso davvero.
1: Che Neto, stavo scherzando, che Neto, hanno visto i disastri che Neto ha combinato durante la scorsa stagione al Botafogo? Io non li ho visti, non lo so, e avevo subito capito, individuato, anche per una soffiata di un amico che coi portieri alza il telefono e gli rispondono, che Neto, disponibilità totale, affare fatto, parliamoci, sembra ieri con i suoi procuratori, intermediari europei, e farebbe comodo per tanti motivi. Ci spieghi, Giovanni dal Brasile, vuoi fare un collegamento con noi? Magari ci mandi la tua email e noi ti richiamiamo con Teams in qualche modo, avendo tu il numero brasiliano, se vuoi. Se no ci spieghi quali sono stati i disastri della scorsa stagione al Botafogo, perché mi hai fatto preoccupare. Ma al di là di questo, due anni in bianconero di Neto.
0: Beh, due anni in bianconero, io ricordo due partite, la semifinale di Coppa Italia di ritorno nel secondo anno a Napoli, dove perdiamo 3-2, ma comunque avevamo vinto, se non sbaglio, 3-1 all'andata, dove lui fa degli ottimi interventi e poi butta un po' via tutta la prestazione prendendo un gol sbagliando di piede. E poi la finale con la Lazio, dove lui si fa trovare sempre al posto giusto, nel momento giusto, ed è il portiere della Coppa Italia vinta. Allora, io credo che oggettivamente, io sono anche abbastanza convinto che quello che ci dice Giovanni sia vero, nel senso che può darsi che Neto al Botafogo abbia avuto dei problemi. Teniamo sempre conto del contesto, perché poi magari hai avuto dei problemi anche in relazione al tipo di difesa che hai. Noi abbiamo un problema di emergenza. Credo che andare a prendere un portiere che conosce la Juve, che ha un'esperienza visto l'età, e che, io la dico così, se deve entrare in uno stadio con 60.000 persone, non ha emozioni particolari, perché sa cosa vuol dire, sia obbligatorio, purtroppo, perché saremmo tutti più felici, ne abbiamo parlato ieri. Noi abbiamo un po', tra virgolette, sottovalutato l'infortunio di Grabara, perché non è un giocatore in movimento, perché non è un titolarissimo, però Grabara ti consentiva di far riposare Vicario, di avere un concorrente per Vicario, e se Vicario è un raffreddore, di avere un portiere affidabile. E infatti Vicario sarebbe stato sicuramente Grabara sarebbe stato un portiere che avrebbe probabilmente giocato tutta l'Europa League. Io credo che in questo momento la Juve debba avere un portiere di riserva che sa cosa vuol dire essere un portiere. Cioè, chi dice, vedo adesso Massimiliano da Roma, ma non si poteva dare spazio a Radu? Ragazzi, ma ci vogliamo mettere in testa però una cosa, che chi gioca in next gen gioca in Serie C. Cioè, la Juve può avere un portiere di riserva della Serie C?
1: E aggiungo, una Serie C,
0: non un giocatore di movimento. Un giocatore di movimento è un'altra cosa. Tu, se sei un giocatore di movimento e in Serie C sei un crack, è normale che... Ma Radu non è un crack. Tu puoi avere come secondo portiere un portiere che non è mai entrato in campo in uno stadio di Serie A? Io ho dei dubbi.
1: Ti aggiungo una risposta ufficiale di mister Brambilla sui suoi, sulla categoria. Sarà complicato la stagione normalmente, e vediamo anche un po' i risultati, perché giochi contro quelli scafati, cioè quello è il tipo di esperienza che devi fare nello stadio complicato, situazioni ambientali, ma soprattutto di campo, per giocatori che possono avere altissima qualità, no? Ma devono formarsi.
0: Fortunatamente, Antonio, sul portiere c'è un esperto, che è il preparatore. Cioè, mi spiego. Qui non è una questione di tattica. Spalletti vede in un ragazzo da Next Gen una caratteristica che altri non hanno e se lo prende. Ok, quello è un

0: fronte al fatto che gioco a San Siro, perché questo può capitare, perché noi non sappiamo se Vicario sarà... Noi tutti ci auguriamo che giochi tutte le partite di campionato e di Europa League, perché io penso che a questo punto Neto non sarà il portiere dell'Europa League, sarà il portiere della Coppa Italia, che è comunque un obiettivo importante. Poi però se capita qualcosa, anche solo un piccolo fastidio, hai un portiere che magari arriva da dei disastri un anno in Brasile, ma che sa che cosa vuol dire difendere la partita della Serie A. Io tremerei avessi Radu come secondo portiere, francamente.
1: Era una riflessione, credo, di cuore. Era cioè, una riflessione di cuore.
0: E aggiungo, se invece Radu fosse assolutamente affidabile, io credo che la Juve non ha nessun interesse a spendere 300.000 euro per Neto.
1: Ma lo fosse anche Pinsoglio.
0: Appunto, però hai detto bene.
1: Che è già
0: abbiamo,
1: lì.
0: Abbiamo un terzo portiere che non viene promosso a secondo. E se arrivasse Radu... Magari Radu farebbe il terzo, però non ti fidi, evidentemente.
1: Sicuramente,
0: dai.
1: Mette in luce un aspetto che abbiamo trattato con il nostro Gianni Balzarini. Ti dico che cosa. La Juve, con le scelte fatte sui portieri, no? In ricaduta rispetto alle prime volontà che c'erano, sì, è arrivata a due portieri, ma a giugno, con le formule aperte sulla loro condizione, potrebbe variare davvero tutto. Lui ci parlava di l'attenzione su Allison, ci parlava anche del portiere del Palmisani, del Frosinone. Cioè, è una situazione davvero work in progress.
0: Certo.
1: Dal rendimento, dal prezzo, dal ritorno di
0: milioni.
1: Di Gregorio. Cioè, no, no, anche lì non sai poi come potrebbe andare a finire dopo...
0: Sai come penso che vada a finire?
1: Sì.
0: Io penso che Di Gregorio troverà un club italiano del suo livello.
1: Cioè può rientrare alla Arthur, ma poi ripartire
0: in un Monza. Cioè, no, la dico, ma non perché Di Gregorio da noi ha fatto bene, ha
1: il
0: fatto
1: Torino,
0: molto male.
1: Il Torino ha sondato,
0: Ma sa, esatto, c'è un portiere di squadra media, da Serie A, e quindi probabilmente quella sarà la sua dimensione, a meno che non si affermi in Inghilterra. Io penso che, ripeto, il ruolo del portiere è un ruolo dedicatissimo. La Juve aveva un ottimo portiere di riserva, che era Perin. Perin era il portiere perfetto per fare la riserva. Grabara lo sarebbe stato, purtroppo, perché abbiamo visto. Grabara avrebbe anche innalzato, secondo me, la competizione interna e quindi avrebbe dato a sicuramente un'alternativa a Vicario, e quando è così avrebbe anche aumentato, secondo me, il rendimento di chi lo precede. Vicario, io aggiungo questo, secondo me Vicario adesso, col fatto che lui è molto probabile che, se fa una buona stagione, venga preso da Juve, perché 8 milioni sono un investimento più che fattibile. Semmai Vicario oggi, come alternativa possibile, può avere qualche fantasma tra virgolette italiano, cioè il famoso Palmisani, la Juve lo segue, decide il prossimo anno di avere come due portieri, due italiani, Vicario e Palmisani, bene, inizia ad avere un concorrente che è molto giovane, perché mentre per il giocatore in movimento, per me,
1: mette in rampa di lancio Palmisani, però
0: mette
1: ci
0: in rampa
1: stare.
0: Di lancio Palmisani. Quindi io penso che in questo momento i ragionamenti che da fare sul portiere siano esclusivamente di pura emergenza. Purtroppo.
1: Opportunità emergenza.
0: Emergenza. E andiamo a prendere un giocatore che tra l'altro la Juve la conosce. Questo è il punto.
1: Torniamo in Brasile, visto com'è bravo il nostro Giovanni. Penso realmente che i nostri dirigenti siano molto bravi. Mm. Ma immaginate che ha un rescisso a luglio 2026, dopo che ha perso la testa ed insultato pesantemente un arbitro durante la partita col Bahia.
0: Però Giovanni, perdonami se magari dico un'inesattezza, è un po' più facile in Brasile perdere la testa, no? Nel senso che ne ho viste di partite, tutto sommato, cioè, io non mi ricordo Neto come un portiere focoso, in Brasile magari lo diventi, quindi facciamo che
1: cancelliamo questo dato.
0: Facciamo che alla Juve mi immagino che non ci siano situazioni di questo genere.
1: Purtroppo
0: diciamo.
1: Non riesco a comunicare perché è in ufficio, se no lo farebbe. Non solo con che tipo zero. Insomma, il Neto che ricordiamo non è proprio questo. A mio modestissimo avviso, sarebbe il caso di resistere sino a gennaio e là prendere un vero 12.
0: Però,
1: Giovanni dal Brasile.
0: Resistere tu lo puoi fare su giocatori di movimento. Cioè, se si infortuna Vicario, ragazzi, bisogna pensarla così, perché è così che ormai devi ragionare.
1: Come se si è infortunato Grabara?
0: Se si infortuna Vicario, noi cosa facciamo?

0: Facciamo questa stagione con... Cioè, facciamo fino a gennaio Pinsoglio e Radu?
1: Sono bastonatene,
2: sono...
0: No, ma aggiungo,
2: in un altro modo.
0: Ragazzi, avete visto che cosa sta succedendo ad alcune squadre? Io parlo proprio del Monza. Il Monza sta facendo bellissime partite e, fino a, e ha provato due portieri, se non sbaglio, uno Pizzignacco, che ha fatto dei disastri per giornate, e poi mi sembra Thiam, e ha perso dei punti di partite che meritava, perché se tu ogni tiro prendi un gol, diventa un problema. E quindi la Juve deve avere, ripeto, un portiere che ritiene di garanzia. E io penso che chi come dire, non c'è qui da fare troppi discorsi come noi facciamo spesso, perché perché li vediamo i giocatori in movimento. Qua, qua c'è poco da fare. Bisogna prendere un portiere perché la situazione è al limite. Noi la diciamo diversamente, ma voi sareste contenti se a Cagliari gioca Pinsoglio? Con tutto il bene che si può volere a Carlo, che è un ottimo uomo spogliatoio, è uno che quando entra... Io no, io non mi sentirei garantito, francamente. E quindi spero che arrivi un altro che quantomeno si va a misurare anche con lo stesso Pinsoglio. Se poi Pinsoglio è meglio di Neto, allora vuol dire che Pinsoglio certo diventa secondo portiere.
2: E abbiamo trattato il tema portiere perché ogni giorno vorremmo, in questa lunga pausa, ragionare sui vari reparti, un po' la Juve che può rinascere anche col nuovo modulo, col recupero di Cambiaso, con l'impiego come lì davanti, e parleremo di tutti i reparti. Andrea da Vicenza ci scrive: ricordiamoci nel 2005 quando il Milan ci prestò Abbiati per un anno dopo l'infortunio di Buffon.
0: Appunto, ci prestò un primo portiere,
2: per, come risarcimento, sostanzialmente.
0: Non venne buttato il secondo, cioè,
2: Neanche in quel caso lì. Esatto. Detto questo, Paolo, noi siamo quasi. Mi fai ascoltare qualche vocale? Degli ultimissimi che non abbiamo sentito, perché poi ti vorrei portare sul ragionamento della Juve, la squadra più seguita in televisione, no? La partita questa, più vista, sì. Juve-Milan, poi c'è Juve-Parma e Sassuolo-Juve, no? La Juve si attesta come unica squadra, sono calate Milan e Inter, come squadra che supera bene o male il milione di tifosi ufficiali che seguono su DAZN il campionato. Ma con te, dopo la pausa e dopo questo vocale che magari ci dà qualche spunto, vorrei trattare anche il tema che i numeri, le previsioni dicono Juve
0: quarta
2: in classifica. L'anno scorso il Como con 71 punti si è qualificata, quest'anno ne potrebbero bastare anche solo tra i 67 e i 68, perché 67,31 non è possibile realizzarlo. Manuel, un vocale e poi questi temi li trattiamo nell'ultima mezz'oretta.
3: Sono Giovanni da Riccione, ascolto sempre con piacere la tua trasmissione, mi piace molto come conduce e ti faccio i complimenti. Per ciò che riguarda questa multa che ha subito la Juve per il minuto di silenzio per Mazzola, devo dirti che davvero non ce la faccio più, ormai sono giorni che dobbiamo subire questa gogna mediatica per colpa di una serie di cretini, di un gruppo di imbecilli che allo stadio si è comportato in quel modo.
2: Ti ha sfumato solo perché
0: sì.
2: Possiamo dire per l'orario, perché sta mangiando il nostro tecnico, no? Al di là di pensarla in un modo o nell'altro, noi abbiamo cercato di far capire cosa è capitato e cosa le conseguenze che ne paghiamo, le conseguenze che pagano anche gli altri, che a volte non pagano per cose anche peggiori, non nel minuto di raccoglimento per un morto. La chiudo così, Paolo, magari è sintetica. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, che io non trovo che ci sia una gogna mediatica. C'è un livello, c'è un dibattito mediatico,
2: c'è una provocazione costante,
0: c'è un dibattito mediatico nel quale si sta dentro, noi con le nostre ragioni, noi qui dentro, io credo che abbiamo fatto anche nel nostro piccolo una giusta riflessione interna, perché noi siamo Radio Bianconera e ci diciamo le cose come stanno, come pensiamo che siano. La gogna mediatica la trovo diversa, cioè credo siano molti pareri, ma non ho visto dei titoli a parte oggi una presa di posizione molto forte da parte della Gazzetta dello Sport, che sinceramente mi aspettavo persino prima. Quando è gogna arriva persino prima, qua è arrivata dopo.
2: C'è stato il tentativo,
0: si è messa a contestare i 10.000 euro di multa. Bene, ognuno esprime le proprie ragioni e ci si confronta.
2: Gliele ricorderemo queste ammende. In quei casi lì, da casa vostra, come faccio io, una bella pernacchia va benissimo. E il tema si chiude con la multa, con la chiusura di quello o quell'altra cosa. Le riflessioni noi le facciamo così, perché come ci ha detto l'antropologo Bruno Barba, BB, il BB di Radio Bianconera, andiamo oltre. Il consiglio è: non cadiamo nel tranello di chi ci vuol far cadere nella trappola. A tra poco con Paolo Rossi, Antonio Paolino, Cose di Calcio XL.
4: Cose di Calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
6: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
5: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese, ha dell'incredibile. La trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato un'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. La conferma del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Cose di calcio.
2: Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, domande, 14:38, mezz'oretta insieme, un'ora con Paolo Rossi, il suo approfondimento. Senza calcio troviamo gli spunti giusti. Paolo, Inter, Roma, Como, Juve, dicono le probabilità.
0: Mi colpisce sulla base molto di cosa? Bassa. Mi colpisce, però sai, credo che un algoritmo calcoli con una certa incidenza passaggio a vuoto, cioè dia più equilibrio. Io ho trovato una
2: quota, la quota bassa, i 68 punti, bassa,
0: sia dello scudetto che del quarto posto. Cioè, io adesso noi forse siamo un po' influenzati da queste prime 5 giornate in cui non ci sono squadre a punteggio pieno e c'è un affollamento nei primi posti nutrito, no? Noi siamo settimi virtualmente, però io penso che poi fatalmente una, due, tre squadre si separeranno. Io sono d'accordo con l'algoritmo su una cosa. Io penso che ci siano tre squadre superiori alla Juve, in linea teorica, punto, non di più. E anche quelle tre però me lo devono dimostrare. Cioè, questi primi 5 giornate non abbiamo visto... Cioè, se tu sei un tifoso spagnolo, dici... Beh, però hanno giocato 7 giornate... Il Barcellona ha fatto punteggio pieno, segna 4 gol a partita, c'ha Rafinha che ha fatto 12 gol in 7 partite. Allora, penso che il Barcellona sia il serio candidato. Sono un tifoso tedesco, dico, il Bayern non è ancora in testa, però so che poi è una squadra che fa 100 gol all'anno, c'è Harry Kane che fa un gol a partita, ha una batteria di attaccanti pazzesca, arriverà. Sono un francese, Paris Saint-Germain è partito male, però so che fa più o meno sempre così, quando poi decide, quando prende il largo, ci lascia tutti. Ecco, in Italia io questa situazione a oggi non la vedo. Cioè, vedo che Inter, Roma e Como, peraltro segnalo ovviamente Como i nostri punti, quindi anche loro hanno avuto dei problemi, hanno avuto dei passaggi a vuoto, diciamo che il nostro Sassuolo corrisponde al loro Frosinone, hanno dimostrato tanto... Ma non quel tanto da dire ammazzeranno il campionato. Occhio alla Juve che può crescere con tutti i problemi che ha. Occhio al Milan che può crescere con tutti i problemi che ha. Poi vediamo se il Napoli ritorna. Non penso oggettivamente che Cagliari, Lazio e Frosinone possano ambire a un posto in Champions, anche se va preso sul serio quello che finora hanno fatto. E quindi noi, tra l'altro, è interessante, perché adesso noi i prossimi due incontri avremo con Cagliari e Lazio, che saranno comunque due incontri con squadre o del nostro livello o più alto, perché la Lazio ha 15 punti, al limite nella prossima, se non so se perde in casa con Monza.
2: È la squadra sorpresa,
0: Paolo. Li possiamo andare ad agganciare.
2: La Lazio?
0: Beh sì, anche un po' per quello che c'ha a livello di ambiente, no? C'è una squadra che è stata abbandonata dai suoi tifosi quasi interamente, quindi gioca con un pubblico che non la sostiene, è uno stadio mezzo vuoto, non ha fatto questo grande mercato, anche se qualcosa è arrivato, e soprattutto è arrivato nel finale ed è importante, vedi Frattesi, potrebbe esserlo anche Pinamonti. Gattuso è stato bravissimo a rianimare alcuni giocatori, uno su tutti Nuno Tavares, che se fosse la Juve sarei l'uomo più felice del mondo, perché ha delle grandi potenzialità. sta facendo molto bene, cioè alla fine ha i punti della Roma, cioè, quindi io devo dire, per queste prime 5 giornate non ho visto tutte le partite, ne ho vista qualcuna con attenzione, ma mi ha colpito la Roma. Mi ha colpito la Roma perché mi sembra una squadra matura ormai per stare lì. L'anno scorso no, l'anno scorso la Roma era una squadra che ha fatto un grande finale ed è arrivata in Champions, ma non era matura per lottare per lo scudetto. L'ho vista con l'Inter, si è giocata assolutamente alla pari, un tempo a testa, è andata più vicino a lei della vittoria di quanto ha fatto l'Inter. L'ho vista Lecce, è una squadra che contro le piccole potrebbe anche non avere grossi problemi, ha il capocannoniere del torneo, Andibala, in condizioni splendide, ha il centrocampista, che francamente penso che sposti gli equilibri che con e ha registrato una difesa, anche se su questo deve ancora crescere, è un ottimo portiere, penso che la Roma possa stare a competere per lo scudetto. Però magari fra 5 giornate facciamo altri discorsi, ci diciamo l'Inter è andata via, oppure il Como si è affievolito, il Milan è cresciuto, cioè ci siamo iscritti, diciamo, a questo campionato, io dico questo, e cerchiamo di rimanere lì, crescendo di gara in gara. La Juve, io l'ho detto un po' come slogan, se mi metti la Juve del primo tempo di Frosinone e la Juve del secondo tempo con l'Atalanta, secondo me questa squadra non deve aver paura, non deve aver paura di nessuno, e per nessuno intendo soprattutto se stessa, cioè deve essere consapevole della propria forza. Da qui a dirti che la Juve ha già dimostrato che lotterà fino in fondo, no, assolutamente no.
2: Paolo, torno su Carnevali perché è uscito in questo momento anche un editoriale su Bianconera News. La Juve è targata a Carnevali, al momento promossa, difficile fare meglio. Sei d'accordo con questo titolo? Il difficile fare meglio per quanto è ereditato. Però poi, se non arriva il risultato, non vuol dire giocare bene. Cioè, tu adesso sei soddisfatto, tu tifoso, no? Con questo titolo. Ma se poi non arriva il risultato...
0: Chi ha scritto l'editoriale?
2: Non io.
0: Ah, non tu.
2: No, non faccio promozione. Quintiliano Giampiero.
0: No, difficile fare meglio, non direi. Io direi che...
2: Hai capito la domanda? Cioè, se poi non arrivi, cosa è successo?
0: Oggi,
2: allora,
0: se finisse la stagione, non saremmo soddisfatti.
2: Anche perché non saresti neanche...
0: Non saresti in Champions. Però... quello che abbiamo visto in Europa, magari sarà stato un episodio. Ripeto, quando torniamo dalle pause abbiamo Cagliari, Celta Vigo e Lazio. Sono 3 partite toste. Se tu non mi perdi in Spagna, faccio proprio il livello minimo, e mi fai 6 punti tra Cagliari e Lazio, iniziamo a dirci sì, stiamo andando bene. Poi, ripeto, devi sempre... cioè, noi dobbiamo guadagnare uno status... che è quello per il quale io, te, quando vediamo la Juve, diciamo oggi all'80%, al 70% vinciamo. Vinciamo quando? Quando siamo più forti. Cioè, se la Juve avesse questa certezza, quando incontra squadre più deboli, io credo che allora ci sei. Cioè, se tu ti guardi l'Inter o la Roma, quando giocano contro le più piccole, vedi l'Inter, va addirittura sotto 2 gol Udinese, ma poi vince 5-3. Quindi... io credo che il giorno che la Juve darà la sensazione che sa solo un episodio, punto, una giornata sbagliata, ma quando affronta l'Udinese, il Cagliari, il Frosinone, il Parma, il Monza, eccetera, 90 su 100 porta a casa il risultato e vince, allora la Juve ha ritrovato il suo status. Oggi non possiamo dirlo, oggettivamente non possiamo dirlo.
2: Tornando, prendo spunto anche dalle vostre domande, così quando siamo in due ho anche l'accortezza di rispondere quasi a tutti o di riprendere qualche tema. È una curiosità, però ci fa capire come Simone da Verona, no? Poi ognuno fa le sue riflessioni. Una curiosità, ma i 10.000 euro di multa a chi vanno? Ai familiari di Mazzola, agli interisti oppure alla Lega? Sarebbe alquanto strano se andasse alla Lega. Quale torto ha subito la Lega? Non è che ha torto. Quando lanci le bottigliette,
0: ti danno... organizza il torneo.
2: Organizza il torneo, rimane lì e li mette a disposizione, non brutalmente come quando ironizziamo per i suoi stipendi o per gli aumenti natalizi o per altre cose, naturalmente, ma sostanzialmente perché sei l'ente organizzatore.
0: E certo.
2: Non è che tira la bottiglietta, gli dai 1.000 euro di multa e gliele dai a quello che vende la Mazzola.
0: Chi organizza riceve poi...
2: E l'ammenda che poi giri per i settori giovanili, per i campi.
0: Esatto, iniziative anche sociali, non lo so questo, però voglio dire...
2: Cioè, non se li tengono in tasca, dai, però dico chiaramente. Non li danno a Mazzola.
0: Chiunque partecipa a un torneo... che sia il torneo del bar o il torneo amatoriale, chi organizza il torneo, in caso di multe, riceve i compensi.
2: Hai parlato primo tempo con il Frosinone, secondo tempo
0: di Juve-Atalanta.
2: Se tu dovessi cancellare, come fanno un po' anche mentalmente, ragionando gli allenatori, le prime tre partite non devi conteggiarle, no? Estate, il mercato aperto, poi inizia la Coppa, poi c'è la pausa, dopo. La fortuna è esserci andato con due risultati positivi in pausa, riprendendo invece il campionato dopo, al di là che sono due trasferte insidiose, ce lo scrive anche Massimiliano, ma è arrivato un altro messaggio, brutta trasferta, Cagliari, ricordiamoci l'anno scorso che con tutto che abbiamo dominato abbiamo perso 1-0, Massimiliano da Roma, anche qui Massimiliano, verissimo, partita beffa quella sconfitta, ero a Cagliari e la ricordo molto bene. Che cosa vorresti rivedere concretamente togliendo le prime tre partite? Quindi ti azzero Juve Frosinone, anche perché il Frosinone dopo batte il Como, tra l'altro, no? Quindi diciamo
0: la Fiorentina,
2: la zero volentieri. Di quello che hai visto della Juve.
0: Ma guarda, io ti dico...
2: Come caratteristiche.
0: Per me, nonostante non in quella partita non abbiamo ancora un altro organico, per me il primo tempo di Juve Milan è un primo tempo molto positivo, che ha un difetto, che nel pregio di non concedere nulla, perché noi Milan quel giorno lì l'abbiamo dominato, non riusciamo a segnare, anche costruendo tre palle gol. Cioè, io la dico diversamente. Se tu prendi il primo tempo di Juve Milan e ti già vedi che, ad esempio, Douglas Luiz è l'uomo che può fare l'ultimo passaggio, perché con Sessao lo mette davanti alla porta, se Douglas Luiz... E quello che stiamo vedendo in queste prime 5 partite, la Juve, per me, sta sul confine tra quarto e quinto posto. Se Douglas Luiz migliora progressivamente, partita dopo partita, la Juve cresce nella possibilità di andare ben oltre. Se Colomoni è quello dell'ultima partita, la Juve ha la possibilità di andare oltre. Se la difesa della Juve con Lukumi e Bremer non ti concede quasi nulla con l'Atalanta, salvo una situazione da calcio d'angolo e una bella discesa di Rowe, la Juve ha la possibilità di andare oltre. Però nel calcio tu mi insegni che quando tu devi acquisire uno status per dirti sono certo della mia capacità, quando tu invece, noi in questi anni non ci siamo riusciti, o meglio, ci siamo riusciti quando Spalletti ha fatto una serie di partite molto buone e sembrava aver preso il treno giusto e poi siamo crollati. Quando noi, se fra due mesi, noi siamo ancora in corsa, cioè siamo fino a 5-6 punti dal primato, cioè siamo lì, io credo che allora entri in campo con un altro spirito, con un'altra idea di te stesso. Vuol dire evidentemente che molti dei giocatori che hai stanno performando bene, perché vedi, noi è vero, non abbiamo il bomber, però abbiamo 10 giocatori che vanno in rete. Lì c'è il seme di questa squadra. Se alcuni di questi continuano, e magari sono anche di reparti che non segnano, ma se Bremer mi chiude l'anno con 7-8 gol, adesso ne ha già fatti due. Ragazzi,
2: se Nico, quanti me ne deve fare? Segniamoli un po'.
0: Ma io ti dico,
2: parliamo dei migliori al momento, Zegrova, Nico e Bremer.
0: Ti dico, andare sui...
2: Bremer.
0: Sulla decina. Bremer 6, Nico 10, Zegrova 7, perché gioca di meno, contro tutte le competizioni. Sì. Però se hai questo tipo di collettivo, no? Insomma, inizia ad avere quelle caratteristiche poi che ti fanno sì che appunto sei sicuro, sei certo della tua capacità. E quindi io credo che sia questo l'elemento importante.
2: Allora Paolo, mi è fatto venire in mente di andare a controllare e a verificare, no? Perché poi l'inizio del campionato, no? Secondo te la Juve è in linea con quello che ha meritato come punti? Perché poi hai pareggiato una volta, hai perso una volta. 5 partite.
0: Sì, sai, anche se vai a vedere la dinamica cronologica delle partite, potevi aver perso col Milan, che l'hai aggrappata per i capelli, e potevi pareggiare col Sassuolo, che l'hai persa in maniera assurda. Avresti gli stessi punti, facevi un pareggio col Sassuolo e perdevi col Milan. Dal punto di vista dei meriti, ripeto, se noi non andiamo a prendere il gol col Milan, quella partita l'avremmo dovuta vincere. Col Sassuolo abbiamo fatto... non è che sul volume di gioco non è che dovevi perdere col Sassuolo, però ne hai fatte talmente tante per perdere che te lo sei meritata la sconfitta, no? Ma se andiamo a vedere il numero... La Juve in ogni partita ha fatto più occasioni degli avversari. Questo deve essere un punto che ci portiamo dietro, che dal quale dobbiamo ripartire. La Juve è una squadra che produce calcio, produce opportunità da gol, può fare meglio. Sappiamo quali sono stati i limiti, sappiamo anche alcune grossissime occasioni che ci siamo mangiati, però sappiamo anche che non siamo immuni da errori e non siamo immuni da quello che non abbiamo visto nell'ultima settimana, cioè primi tempi un po' sonnolenti. Nell'ultima settimana li abbiamo corretti, siamo andati al riposo molto in vantaggio con Necnimega e anche con l'Atalanta, e se noi riusciamo anche a correggere questo dato, ripeto, è un ulteriore elemento in più.
2: Vado a vedere, faccio il pignolo, abbiamo ancora 5 minuti, ascoltiamo anche qualche vocale tra poco. Primo anno, gestione Tudor, gestione Motta, prime giornate, eravamo quarti con 10 punti, meno uno rispetto all'anno prima, quarti. L'anno dopo con Tudor avevamo 2 punti in più,
0: sì,
2: ed eravamo quarti, se ho visto bene, ricordo, vado a prenderlo al volo. Cioè, ci attestiamo sempre in quella fascia lì, sì, quando stiamo riprendendo, ricominciando, eccetera. Quest'anno, e siamo...
0: Alla quinta,
2: esaltati nello stesso modo, abbiamo risolto dei problemi, Carnevali sta mettendo a posto le cose, il mercato lo sta aggiustando con le sue idee, Spalletti, siamo un po' dietro in classifica, ma abbiamo i punti che abbiamo.
0: Non, sì.
2: Possiamo confrontarli, incastrarli... come andamento questi tre campionati?
0: No, per un semplice motivo, secondo me, che noi abbiamo una zavorra che sono infortunati gravi e che può tornare, cioè oggi l'abbiamo dimenticata perché nell'ultima settimana abbiamo dato una risposta, ma a te mancano delle alternative, ti manca un'alternativa in porta come Grabara, ti manca un centrocampista fondamentale nella Juve che è stato Locatelli, ti manca Thuram che nel primo anno ha fatto la differenza, nel secondo ha fatto male, ma comunque è un giocatore che può giocare partite importanti, ti manca Yıldız e Boga. Cioè, ragazzi, prima o poi capiterà che ci diciamo, nonostante i cambi, nonostante la squadra è sembrata avere il fiato corto, perché ricordiamoci questo, che poi con la ripresa si inizia a giocare gara dopo gara e devi avere alternative, quindi non è paragonabile, perché i problemi che ha purtroppo Spalletti dal punto di vista dell'organico, che ci porteremo dietro per mesi,
2: non viene sottolineato a dovere questa sfumatura
0: oggi, perché oggi abbiamo avuto una risposta, ma capiterà il giorno in cui ti dici certo che però ci manca Yıldız, per dire.
2: E oltre a Yıldız, oltretutto dopo la pausa più lunga, quindi non dobbiamo anche inquadrarla bene come situazione, perdiamo per 3 settimane 12 giocatori.
0: Che però quelli li perdono tutti.
2: Sì, cioè, giusto.
0: Frosinone perde 15 giocatori. Frosinone, quindi
2: pensa.
0: Diciamo,
2: pensa.
0: Ma non a caso. Infatti,
2: no, non era per dire noi più o meno, come sempre. No,
0: esatto. Ma
2: come sempre. Il problema è che tu, quando cerchi di cambiare qualcosa, di migliorare qualcosa, hai tanti infortunati, magari puoi far leva su quelli che sono rimasti. Invece adesso è la next gen.
0: Bravo. A Cagliari giocano. Quelli che stanno bene, punto. Cioè, non credo che ci siano tanti alchimie.
2: Quelli che tornano un po' prima e che stanno meglio.
0: Ma quella giornata varrà così per tutti.
2: Quindi diventa importante il recupero di un giocatore come Cambiaso.
0: Certo.
2: Di Cabal.
0: Ma certo, ma allora...
2: Per Cagliari, per quelli che rimangono.
0: Ma per la nostra stagione, cioè Cambiaso è un giocatore sul quale molti, con ragione, perché il rendimento è stato deficitario, stanno mettendo una pietra sopra. No, Cambiaso deve diventare un giocatore del livello migliore che abbiamo avuto. Tra l'altro, penso che in questa nuova fisionomia che sta dando Spalletti, Cambiaso nel 3-4-2-1 ci può dare una mano. Cioè, secondo me è l'abito migliore per lui. Può giocare in mezzo al campo, può giocare esterno, può giocare esterno alto. Cioè, bisogna sfruttare, avendo una difesa organizzata diversamente, che cosa? Il fatto che lui, quando va davanti, ha della qualità, mentre indietro difende un po' peggio. Quindi, anzi, io penso che Spalletti abbia anche pensato a questo quando ha cambiato il modulo. Ha detto, quando tornerà Cambiaso, ci tornerà utile. Su Cabal, a me sembra un giocatore molto fragile, anche psicologicamente, e bisogna vedere se riesce a riprenderlo Spalletti. Abbiamo Kelly, che in questo momento è poco utilizzato. Per me Kelly non va emarginato completamente, anzi deve essere un giocatore,
2: anzi,
0: di cui
2: per la ripresa, vedendo gli altri come torneranno, esatto. Brenner non è in nazionale,
0: esatto.
2: Il Bremer Kelly è il terzo migliore, ci può stare, anche esatto. Il Gatti, che qui la sì. difesa quanto meno sì. si è a posto. Per fare meglio quello che c'è da fare per Carnevali nei prossimi giorni, no? Prima, tra il 100 e il 200 giorno, andresti a individuare che tipo di giocatore per il futuro, non per gennaio, come priorità? Cioè, cari questa... colleghi, andiamo a cercare, perché dobbiamo risolvere un problema al più presto, entro l'anno prossimo.
0: E io...
2: centrocampo? Difesa? Sì, attaccante?
0: Io penso sempre al centrocampo. Se la Juve quest'anno, da chi ha, avrà una risposta a centrocampo importante, vuol dire che Douglas Luiz e Sarr hanno già fatto bene. E che magari hai persino recuperato, non ai livelli che pensavamo, ma comunque in una sua utilità con Miners. Io in questo momento vedo il centrocampo della Juve ancora... che cammina sulle uova. Cammina meglio di prima, ma cammina sulle uova.
2: Quindi andresti a inquadrare un centrocampista. Oggi arriva l'offerta, la proposta, così buttata, che non è arrivata prima, pur di cederlo in prestito, 60 milioni per Voltemade. Tu li investiresti ad oggi?
0: Ad oggi no.
2: Cosa dovrebbe fare per... cioè, li accetteresti anche domani a 60 milioni? Che poi non saranno 60?
0: Deve essere determinante. Cioè,
2: ti sembra un giocatore determinante?
0: Per adesso no, però l'abbiamo appena visto, l'abbiamo appena intravisto. Veramente il campionato... Pensa a cosa abbiamo detto di Sarr. Sarr, prima apparizione, non stoppa tanto bene il pallone, voglio capire che giocatore è, mi sembra
2: pasticcione. Colomani ti ha convinto? Ti ha convinto?
0: Molto convinto.
2: Perché sai, il carro, scendo dal carro, poi adesso non ha segnato.
0: Spalletti, secondo me, ha esagerato nel dire io non scendo dal carro di Colomani, come ha esagerato prima, criticandolo troppo. Però... sta esagerando nel provarlo in diversi modi e gli sta trovando una dimensione. Se Colomani è quello esplosivo, capace di andare su varie zone del campo, trascinatore, che abbiamo visto recentemente, abbiamo trovato un grande giocatore che ci deve aiutare anche con i gol, cosa che adesso difettano. Però abbiamo trovato un giocatore che magari non è quello dalle caratteristiche ideali, non è il centravanti d'area, ma che può diventare un giocatore fondamentale. Quindi certo, Colomani conta tanto.
2: 15 spaccate, come non è mai accaduto e capitato. Il duo Cose di Calcio XL Paolino Rossi si separa fino a domani. Cosa esulti? Non si può nel minuto finale della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito. Paolo, a te la prossima ora. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 13 e dalle 14 con Paolo Rossi. Grazie, ciao, a domani.
11: Cose di Calcio.
12: Radio Bianconera Time. Radio Bianco.
13: Sono le 15 e un minuto.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
11: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
15: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
11: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
15: Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
11: Il calcio mercato. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
15: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
17: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
18: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Torniamo in onda, oggi spazio ai vostri vocali, ai vostri messaggi. Io, come dire, come domanda, ma poi sappiamo benissimo che a maggior ragione quando ci sono le pause nazionali possiamo anche dedicarci a qualsiasi altro argomento vi venga in mente, anche perché appunto continua un po' il dibattito su quello che è successo domenica allo Stadium, sulla multa eccetera. Ne abbiamo parlato tanto oggi, ma io chiaramente sono disponibile sempre a parlare di ciò che vi interessa, e però oggi lanciamo con Manuel in questa ora, così entriamo anche nel vivo di un dibattito più profondo, diciamo, nel senso più diretto. Lanciamo il famoso Let's Goal! Che cos'è il Let's Goal? È la possibilità di intervenire in diretta, cioè non solo con i vocali, con i messaggi, che comunque continuate a mandare al 340 54 5324, ma voi scrivete che volete partecipare in diretta, Emanuele vi chiamerà e faremo una chiacchierata insieme. Allora, però intanto ripartiamo da un vocale, visto che ne sono arrivati, e quindi andiamo a sentirne uno.
1: Sì, buonasera. Sì, l'anno scorso non eravamo forti, ma ci hanno annullato 15 gol, non so se ve lo ricordate. 15 gol annullati dal VAR. 15, lo ricordo ancora. 15.
0: Ma io francamente 15 mi sembrano un po' troppi, sinceramente, poi non lo so, però ma davvero dobbiamo io chiedo veramente ai tifosi della Juve, davvero si può ragionare sempre in questi modi? Io sono portato ad accettare i verdetti e a ragionarci sopra, sui nostri limiti. Io credo che l'anno scorso, col fatto che la Juve ha sicuramente avuto dei torti, dopodiché, come dico sempre, trasforma quei due rigori, ne abbiamo parlato anche ieri, che abbiamo avuto con Lecce Sassuolo, e sono già 4 punti in più. Ma oltre a quello, perché gli errori ci sono in un campionato, l'abbiamo visto, la follia di Sassuolo quest'anno, e magari ci costerà se poi arriveremo a un qualche sprint, ma al di là di tutto a me conta quando tu arrivi al momento opportuno, e arrivi al momento opportuno e ti sgonfi contro Verona o Fiorentina. Beh, insomma, squadre che l'anno scorso non è che abbiano fatto molto bene. La Fiorentina ha rischiato la Serie B, il Verona ci è arrivato addirittura dentro. Mi interrogo, poi se invece vogliamo fare dei ragionamenti, come sempre, come spesso succede, su torti, eccetera, eccetera, mi sembra un po' riduttivo. Vado a leggere Massimiliano. Cagliari, brutta trasferta. Ricordiamoci l'anno scorso che con tutto che abbiamo dominato abbiamo perso 1-0. Ma assolutamente. Poi, tra l'altro, adesso siamo avvertiti. Cagliari arriva in un momento di fiducia totale. Sta vincendo partite anche dove sta dimostrando una capacità di soffrire, francamente, che probabilmente l'anno scorso aveva, ma non portava risultati di questo genere. Quindi Cagliari è una trasferta molto seria. Ripeto, andare a vincere lì, andare a fare 3 punti lì, vuol dire ripartire bene, vuol dire tenere il passo delle grandi. Ricordiamoci che tra l'altro alla ripresa ci sarà Como Roma, quindi qualcuno lascia dei punti tra le favorite, e vuol dire scalare qualche posizione. La Juve deve avere questo tipo di ambizione e ci deve riuscire. Mi perdonerà Giacomo se io non leggo, mi ha mandato un messaggio che sembra più un volantino, anche per come è costruito, ma vado a leggerlo nelle prime righe, così credo di dare giustizia in parte a quello che lui vuole sostenere. Il vero motivo per cui i tifosi della Juve si sono girati di spalle, il gesto dei tifosi della Juventus durante Juventus-Atalanta non è stato in alcun modo un oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, figura che merita tutto il rispetto sportivo che si vede alla leggenda del calcio. Quel gesto di voltarsi di spalle è stato un atto di protesta pacifico, simbolico e disperato per dire basta 20 anni di ingiustizie, soprusi e disparità di trattamento. Ecco perché il popolo juventino è stanco e ha deciso di lanciare questo segnale. Ma io credo, sicuramente la protesta è stata pacifica. Io su questo non vado a discutere, l'ho detto ieri, credo che in uno stadio le persone siano anche libere e responsabili di quello che fanno, e quindi io non sono scandalizzato dal fatto che qualcuno scelga il proprio modo di manifestare. Dico che io non ci trovo il nesso. Vuoi manifestare contro 20 anni di soprusi contro la Juve? Se per te questa è l'idea, ma quante occasioni hai per farlo? Lo fai durante, perdonami, ma lo fai durante la commemorazione di un morto inneggiando i tuoi morti? Come possiamo? Come mai nessuno ha capito quello che sostieni tu, Giacomo? Perché se vuoi fare una protesta contro 20 anni di soprusi, metti uno striscione, lo scrivi in qualsiasi partita. Non è che possiamo adesso proprio trasformare la realtà. Io posso capire l'origine, ripeto, di un certo comportamento. Posso capire l'origine e la rabbia, che però non vado a manifestare durante ripeto, un minuto in cui ci deve essere per me forzatamente il rispetto di un morto, perché il rispetto a un morto lo si deve sempre. Mi fai un lunghissimo messaggio in cui mi dici siamo stufi che la Juve venga accolta al grido di ladri, però ragazzi non facciamo le verginelle. Sì, siamo accolti al grido dei ladri, ma non è che quando arriva l'Inter o la Fiorentina o il Toro noi siamo gli educati, perché altrimenti raccontiamo una realtà che non c'è, perdonatemi, cioè non facciamo adesso le vittime su questo. C'è una rivalità profondissima. Quando il pullman della Juve arriva a Milano sarà sicuramente oggetto di improperi, e mi verrebbe da dire e chi se ne frega, perché poi lo facciamo anche noi quando arriva il pullman dell'Inter. Cioè adesso devi fingere la tifoseria della Juve come una tifoseria di vittime, non fatemelo fare, perché io se non vi racconto alcuni slogan che sento in curva, che li sento da tutta la vita, che non sono slogan pacifici. Quindi a me, con me questo film non lo fate, sinceramente, perché vi racconto la verità di quello che sento. Quindi ok, ripeto, profondo disgusto, orrore verso ogni volta che sono stati trattati i nostri morti in una maniera anche più grave di quello che è successo l'altro giorno, questo indubbiamente, ma dire che l'altro giorno abbiamo fatto una protesta perché 20 anni che abbiamo i soprusi, francamente, da una tifoseria che nell'anno delle plusvalenze non ha messo uno striscione contro quella roba lì quando poteva farlo ogni domenica, mi sembra francamente raccontare sinceramente una cosa non vera. Io posso capire, perché la sento, me l'avete manifestata voi, la frustrazione che la tifoseria della Juve ha. Dovrebbe averla probabilmente anche nei confronti della società, evidentemente, dalla quale non si sente difesa. Poi possiamo ragionare su tutto il resto, però utilizzare un lutto per fare una protesta di questo genere, no, non è vero, non è vero. Si è voluto scegliere, ripeto, io difendo il carattere pacifico, per quanto abbia detto esplicitamente che quella protesta a me ha fatto schifo. Io difendo il carattere pacifico e difendo il fatto che non ci sia il DASPO, perché altrimenti si stabilisce un procedimento molto pericoloso, per il quale sembriamo una società, come dire, un po' dittatoriale, che va a sindacare anche il minimo gesto delle persone. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la Juve abbia avuto una pena, per me, giusta, non doveva avere niente di più. Perché tra l'altro, se è vero che questa protesta l'hanno fatta 200 persone, 200 persone su 40.000 sono lo 0,005. Quindi era assurdo che si chiudesse un settore, assurdo che si dà spassolo alle persone, che tra l'altro non è così facile individuare, perché anche qui c'è un po' di demagogia con le nuove tecnologie. Aspetta, se ne devi individuare due è un conto, se devi individuare 200 persone è un altro. Però far passare la protesta come no, perché ce l'abbiamo, perché da 20 anni che abbiamo calciopoli e le plusvalenze, ragazzi, ci sono stati 20 anni di domeniche per fare proteste su calciopoli e sulle plusvalenze, O far passare i tifosi della Juve come i santi che vengono accolti male, mentre gli altri invece quando arrivano a Torino e noi li applaudiamo, a me non risulta che applaudiamo il pubblico, della Fiorentina, del Toro o dell'Inter, francamente, perché se no ci raccontiamo una storia che è veramente da barzelletta. E questo non è sensato, perdonatemi, se qualcuno è d'accordo me lo scriva pure, ma io sento, ripeto, non fatemi dire dei cori che sento quando c'è Juve Fiorentina. Io li sento, magari gli ispettori federali neanche ce li abbonano, oppure ci danno delle multe risibili, per favore. Vocale, intanto stanno scrivendo sul Let's Goal, esattamente quello che... Abbiamo Let's Goal? Abbiamo Let's Goal, grande Manuel! Grazie per la tempestività, e quindi andiamo da Matteo da Vicenza. Ciao Matteo.
3: Ciao Paolo, è un piacere.
0: È un piacere mio. Allora Matteo, su cosa vuoi intervenire? Prima ti lascio, come nella maturità, quando vedo che lo studente non va bene, prima gli do l'argomento libero, poi ti prendo in castagna, vediamo. Cosa vuoi parlare?
3: Allora, io riguardo l'ultimo argomento di quello che è successo con la curva, sono pienamente d'accordo con te. Cioè, è vero, tutti noi siamo liberi di esprimere il nostro pensiero in modo non offensivo, cioè quello che abbiamo fatto. cioè, hanno fatto i tifosi della Juve, nello stesso tempo dobbiamo prenderci la responsabilità di quello che decidiamo di fare. Quindi certo la Juve deve pagare, perché è un rischio di impresa quello che fanno i loro tifosi, nello stesso tempo sarebbe anche corretto che noi tifosi ci prendessimo la responsabilità quando sbagliamo allo stadio che non è casa nostra, per quanto paghiamo il biglietto.
0: Ma quindi tu cosa pensi? Cioè, concretamente questo come andrebbe a risolversi?
3: Ma no, non c'è una risoluzione, semplicemente dovremmo renderci conto che allo stadio...
0: Però Matteo, scusami, ti faccio questa domanda. Magari parte, in ipotesi, non è un'affermazione, è un'ipotesi. Io credo che magari parte di quei tifosi che si sono voltati non hanno questa percezione che lo stadio sia la loro casa. Aggiungo, magari ce l'hanno anche con la società. Perché ed è normale che sia così, nel senso che lo vediamo in tutte le tifoserie, mica tutti i tifosi si sentono di appoggiare la società, cioè per intenderci, non è che 10.000 euro, ma fossero stati anche 50.000, a loro gli creassero dei problemi. Io ho questa percezione.
3: No, assolutamente.
0: Allo stadio, oggettivamente, ti senti molto libero di fare un po' quello che vuoi. Tu fai un discorso, fai un discorso nobile che faccio fatica a pensare che possa essere accettato.
3: Lo so, però noi dobbiamo comunque, quando si parla a più persone, dobbiamo comunque essere nobili o comunque virtuosi. Dopo, se dobbiamo guardare alla realtà, certo che è difficile. Poi penso anche che tanti si siano girati più per spirito di appartenenza alla curva che non per reale pensiero.
0: Certo, e anche questo è un altro argomento che andrebbe discusso. Sono totalmente d'accordo. Io penso anche che quando sei in curva, tra virgolette, se i leader della curva ti dicono di fare una cosa, la fai. Perché questa è un po' la regola della curva, sinceramente, certo. No? Quindi chi forse non ha mai frequentato la curva pensa che ci sia un esercizio di totale libertà. Non è esattamente così.
3: No. Io ci sono stato poche volte in curva, però seguivo le indicazioni ovviamente degli ultra. Adesso ho più di 40 anni, non penso l'avrei seguito in questo caso, ma solo per rispetto ai morti,
0: sì.
3: Perché comunque è una persona che è mancata.
0: Esatto. Matteo, adesso ti faccio io invece qualche domanda. Quanto ti piace questa Juve e cosa invece ti preoccupa di questa Juve?
3: Beh, mi piace perché comunque giochiamo al pallone. Facciamo girare palla, abbiamo comunque un buon reparto d'attaccanti, pseudo attaccanti, trequartisti, è vero, ci manca il bomber, speriamo che Colomuani si trasformi in un bomber, perché lo è stato, penso, per una stagione nella sua carriera, e magari anche Woltemade ci farà vedere qualcosa di buono. Al momento penso che il reparto che possa migliorare di più sia l'attacco. Per quanto comunque nelle partite ci ha fatto vedere delle belle cose, dopo magari è difficile finalizzare, però ci ha fatto vedere delle belle giocate, delle belle azioni.
0: E la cosa che invece ti preoccupa un po'?
3: Il centrocampo.
0: Cioè non abbiamo ancora risolto il problema?
3: Perché, allora, avremmo dei buoni giocatori, perché se ci fossero anche Locatelli e Thuram, secondo me avremmo un centrocampo, un buon centrocampo, non il migliore del campionato, però un buon centrocampo. Adesso, avendo Douglas Luiz, avendo Sar, che l'ho visto crescere e mi piace, mi ricorda un po' il Sissoko, mi ricorda un po' comunque quei giocatori che arrivano ovunque con le gambe e corrono. Con Miners è un punto interrogativo, cioè gli do speranza ad ogni partita, ma vengo deluso quasi sempre.
0: Questo purtroppo è qualcosa che conta, che ormai non contiamo neanche più, mi verrebbe da dire, nel senso che ormai possiamo sperare nel miracolo, cioè una grande apparizione ogni tanto, il gol che fa, l'assist che fa, però la sensazione di una inaffidabilità se la porta dietro. Stiamo a vedere se ci fa cambiare idea. Ti chiedo ancora questo, si sta parlando molto in questo momento di una Juve che nel futuro possa andare sul mercato italiano, andare alla ricerca di giovani, cioè che Carnevali possa ricostruire quel nucleo italiano che storicamente ha accompagnato la Juventus praticamente da sempre. C'è qualche nome che tu vorresti, gli consiglieresti, di quelli prendibili, no, non farmi nomi di Donnarumma o, no, o Tonali. No, no, no. C'è qualche giovane, no, che ti sembra degno?
3: Beh, dei giovani che leggo, seguendo poco, comunque quello che posso seguire, quello che leggo, quindi Romano, perché comunque è partito bene, e Lipari del, sì, del Sassuolo. Poi mi vengono in mente i centrocampisti, perché Palestra è già fuggito. Il problema è sempre quello: se un giovane italiano fa un buon campionato, rischi che venga portato via da qualche squadra più ricca di noi. Quindi dovremmo scoprirlo prima, però è difficile. Però sì, penso che per avere una squadra forte, come ci sta insegnando purtroppo l'Inter negli ultimi anni,

0: euro, dai, un euro si perde, tranquillamente.
1: No, no, comunque, comunque no, io vorrei sempre lottare per vincere. Però
0: certo.
1: Per quello che si è visto ad oggi, un terzo posto, penso che...
0: Che comunque vorrebbe dire migliorare molto l'anno scorso, quindi vorrebbe dire già aver fatto un percorso.
1: Poi nel campionato conta anche la fortuna, quindi dipende se abbiamo finito di scontare gli infortuni oppure ce li portiamo ancora avanti.
0: Grazie Matteo, grazie molto per il tuo intervento. Ciao. Allora, grazie intanto. Let's go continua per tutta l'ora e il buon Manuel controlla, ma io intanto proseguo anche con chi invece ci manda vocali e messaggi e riprendo il messaggio di Michele. Buon pomeriggio Michele Agorizza, ti chiedo, hai forse letto l'editoriale di Luigi Garlando sul Quotidiano Rosa di oggi? Perché io credo che lì sia condensato tutto il significato di anti-juventinismo ammantato di retorica, scomodato perfino i poeti. Ti faccio anche un off topic, hai forse fatto militare a Bedinzago? No, io non ho fatto militare, ho fatto servizio civile a Ivrea, meravigliosa esperienza, nell'anno purtroppo juventinamente infausto, 88-89, e chi faceva il servizio civile con me si divertiva molto perché Milan vinceva la Coppa dei Campioni, l'Inter vinceva lo Scudetto e noi eravamo in braghe di tela, me lo ricordo anche per quell'anno. Comunque, Michele, allora sì, ho letto l'articolo di Luigi Garlando e quindi sono preparato sul tema. Riassumo per chi non ha letto l'articolo che si intitola, voglio essere molto preciso, si intitola Esiguo. Che cosa, che ragionamento fa Luigi Garlando? Fa un ragionamento sul fatto che è grazie a questo termine utilizzato dagli ispettori federali che la Juventus si è salvata da una punizione più ampia. Perché? Perché il fatto che gli ispettori federali abbiano detto che il numero di spettatori che hanno disonorato la memoria di Sandro Mazzola girandosi fosse esiguo. E lui fa tutto un ragionamento su questo termine, che è un termine usato in lingua italiana non troppo, e quindi va a ricorrere a precedenti letterari per spiegare il termine. E tutto questo gli serve per arrivare alla fine a dire la Juventus si è salvata così, ma non è vero che fosse che questa sia una multa, perché di fatto se sono solo 10.000 euro è una mancia. Allora, io faccio una premessa, perché mi sembra doveroso farla, perché altrimenti io non voglio dare mai corpo né al qualunquismo, né al tantomeno agli attacchi personali. Luigi Garlando per me è uno dei giornalisti più raffinati del giornalismo sportivo italiano. Luigi Garlando scrive, questo è il mio giudizio di valore, naturalmente molto bene, lo testimoniano i suoi libri. Non voglio neanche dargli una patente di anti-juventino, perché io credo che fino a prova contraria i giornalisti non dovrebbero essere anti qualcuno, e quindi io non conosco l'intera produzione giornalistica di Luigi Garlando e quindi prima di dargli dell'anti-juventino ci voglio pensare. Quindi faccio questa premessa perché non ci sto a chi per principio e per ragioni che sono anche storiche, no? Perché è del tutto evidente che noi nell'anno di Calciopoli siamo stati attaccati fortemente dalla Gazzetta dello Sport, pensi che tutti i giornalisti della Gazzetta dello Sport siano anti-juventini. Io faccio un ragionamento diverso. Luigi Garlando ha scritto un articolo in maniera impeccabile, ha sfoggiato una cultura letteraria che ha, lui ha scritto anche dei libri paragonando la Divina Commedia al calcio, quindi stiamo parlando di una persona che rispetto a me ha una cultura infinitamente superiore, e Luigi Garlando mi deve spiegare perché 200 persone non siano un numero esiguo e quindi in cosa hanno sbagliato gli ispettori. Perché 200 persone su 40.000 persone, è bene che si sappia, sono lo 0,005 di uno stadio. Quindi è una percentuale. Ovviamente io non sono superficiale.

0: Quindi ovviamente che ha fatto rumore non facendolo, o meglio, cantando i propri cori per i propri morti, ovviamente ha colpito, perché il gesto, ripeto, io l'ho definito schifoso, quindi non è che mi si può, come dire, io non voglio addolcire la vicenda, ma voglio andare a sostenere che se 200 persone in uno stadio fanno quello che hanno fatto, è un numero non esiguo, è un numero quasi infinitesimale. Poi che noi simbolicamente decidiamo che la curva sia una parte importante dello stadio, del tifo, e quindi andiamo a fare dei ragionamenti sulla curva e la riteniamo il termometro di certi umori, ci può stare. Però, la protesta, è bene ricordarlo, è stata, e ripeto il giudizio, per me protesta schifosa, è stata pacifica. E fino a quando le persone sono pacifiche, io credo che si debba dare il diritto anche di essere politicamente scorrette, fino al punto di essere schifose, ripeto. Per me, ma gli si deve dare questo diritto e questo diritto non deve essere intaccato da niente. Aggiungo, perché poi qui è chiaro che la Juventino ha qualche ragione, però quando capita in qualche curva che non ci siano dei fenomeni pacifici, ma ci siano dei fenomeni violenti, e io ne cito uno, perché è quello più incredibile che è successo negli stadi italiani, che non ha portato a delle prime pagine, non ha portato a giudizi particolari, non ha portato a richieste di squalifica, e mi riferisco quando nel 2023, per la morte di un capo ultra pluripregiudicato, cioè per la morte sostanzialmente, la dico superficialmente, perdonate, ma di un mafioso, un gruppo minimo, ma molto violento, di tifosi dell'Inter ha svuotato un'intera curva. Ok? Io lì non ho visto né particolari giudizi nella carta stampata, né particolari articoli, ma soprattutto, e ve lo voglio citare, neanche multe, perché vi vado a leggere, in base al codice di giustizia sportiva della FIGC, lo svuotamento, la chiusura forzata di un settore dello stadio come la curva nord rappresenta una delle sanzioni più gravi a carico di una società per il comportamento dei propri sostenitori e quindi si dovrebbe fare. Il problema è che poi non è successo. Non è successo perché di fatto quella curva non è stata squalificata e quindi non è successo niente se non un multe di tipo risibile. E anche in quel caso l'Inter, tra l'altro, correttamente si era dissociata dal comportamento dei suoi tifosi. Quindi questo è il punto. Mi va bene tutta la cultura letteraria di Luigi Garlando e gliela invidio, però la si applichi quando è necessario. E per me è molto più grave che una curva sia in mano violentemente a dei mafiosi, piuttosto che 200 persone che, ripeto, per me hanno fatto un gesto schifoso, pacificamente esprimano un dissenso politicamente scorretto, ma che non fa male fisico a nessuno. Può far male morale, ma è un'altra cosa che prendere le famiglie, buttarle via da una curva e creare uno spazio vuoto per onorare un mafioso. Questo io credo sia una differenza. Il giorno che vedrò in Italia la stessa indignazione, mi sentirò meglio nell'essere italiano. Pausa!
1: Cose di calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Allora, io voglio ancora, cioè, oggi non pensavo di parlare ancora, anche se mi aspettavo che ci fosse ancora una certa temperatura su quello che abbiamo detto in questi giorni ed è successo domenica allo stadio, e quindi continuo comunque a dibattere, visto che arrivano tanti messaggi interessanti. Vi ricordo ancora il Let's Call, per cui c'è la possibilità di intervenire in diretta. Abbiamo prima fatto con l'ottimo Matteo da Vicenza. E mi scrive qualcuno: Paolo, hai ragione, ma nel nostro stadio non puoi portare nessun striscione al contrario degli altri nello stesso stadio, Sergio. Sì, ma allora non è uno striscione, ma fa i cori. Io credo che la tifoseria della Juve è una tifoseria che rispetto a problemi che ha avuto la società sia stata spesso molto silente, per le sue ragioni, però voglio dire, e adesso abbiamo anche un altro del scotch, andiamo subito. E quindi io dico che comunque le proteste, quando le fai, le devi far bene, non le devi fare in maniera strana o come dire inappropriata, per cui se mai capiterà in futuro che la Juve avrà dei torti, li si faccia a tempo debito e non si utilizzino altre vicende, perché altrimenti si diventa anche un po' incomprensibili, diciamo, così, e questo è evidente. Abbiamo Luca da Pesaro, e quindi buongiorno Luca, ciao.
4: Buongiorno Paolo, primo sono onorato di parlare, ti posso dare del tu.
0: Certo, ci mancherebbe, devi dare del tu.
4: Ti seguo e sei molto professionale, mi piaci molto come giornalista.
0: Ti ringrazio
4: anche
0: molto.
4: Se, prego, scherzi, però oggi ti devo tirare un po' le orecchie.
0: Vai, se non sei no, perché io voglio parlare con quelli con cui non sono d'accordo, non con quelli che sono d'accordo.
4: È troppo facile.
0: Vai.
4: Ecco,
0: vai.
4: Volevo dirti questo, Paolo, cioè il discorso della curva, no? È un po' complesso, perché poi la Juve c'è una, no, sappiamo che è stata smantellata qualche anno fa la curva dopo il discorso Andrea Agnelli, ci sono mille problemi, però se io
0: scusami
4: posso...
0: Luca, ti posso fare una domanda? Tu sei nella curva della Juve? La
4: no,
0: frequenti?
4: No, però l'ho frequentata e sono purtroppo con i miei 60 anni un po' mollato, però ho sempre frequentato curve, perciò sia nella città che nella Juventus.
0: Perfetto.
4: Conosco bene, seguo molto molto bene le dinamiche, logicamente sì. Mai fatto in prima linea, però sempre stato vicino ai ragazzi che girano l'Italia per la Juventus.
0: Okay.
4: Detto questo, però a me mi sembra un po' eccessivo, logicamente prendiamo anche il tifoso singolo, abbandonato un po' dalla società negli ultimi anni, ma forse da sempre, e in più in questo momento dove la Juventus viene un po' sbeffeggiata, no? Tanto Paolo lo sappia queste cose, no? Dalle plusvalenze a far sopra, andiamo avanti con queste cose che sappiamo tutti. Però detto questo, io, un giornalista a livello nazionale, che ha detto, si è posto questa domanda, ma perché questi ragazzi di 20 anni, 25, 30, che sia, 40, hanno fatto questo gesto? Cosa ha fatto questo grandissimo calciatore che noi onoriamo? Io ho rispetto per tutti, per la vita, poi per me può, quanto vuole una persona, qualsiasi sia la provenienza, il colore, per me è una sconfitta, perciò anche in questo caso per Sandro Mazzola. Detto questo, la gente si è sentita un po', voleva protestare, però ha detto lo facciamo, non vogliamo prendere né dare dei segnali, cioè dei vari DASPO oppure le varie denunce alla società e loro stessi, volto le spalle. Cioè ci sarà una persona nella vita che non, no, che non ci è simpatica, al momento che logicamente muore, giustamente tutti la rispettiamo, però io da uomo devo essere coerente, che se una persona mi ha fatto del male, rimane una persona che ha fatto del male, ti onoro, non fiato, mi giro e metto nel mio silenzio, però sappi che a me nella mia vita tu mi hai fatto del male, perché questa è la realtà. Se un giornalista a livello nazionale, ripeto, avesse fatto questa domanda, perché siamo comportati così, magari qualche risposta in più. Siccome io ce l'ho, e io non sono stato un veggente, ma nel mio club qua di Pesaro, prima della partita, queste cose le ho dette, e dopo è successo questo.
0: Ma dimmi, allora dimmi che male, dimmi, fammi la spiegazione di questo male.
4: Il male è sempre sportivo, attenzione, perché sia ben chiaro che parliamo sempre
0: allora,
4: di sport. Io obietterei,
0: che un male sportivo di fronte alla morte si scioglie, secondo me.
4: Sì, ma io non l'ho fatto il male, buttandomi. Ho detto solo, guarda, io mi ricordo di queste cose. Perché tu nel 2017 hai passato la notte a sbandierare, quando io piangevo, lui sventolava la bandiera. Questi sono i fatti, interviste.
0: Sì, però scusami, Luca, perdonami, dimmi. Cioè io non so se Mazzola sventolava la bandiera nel 2017?
4: Sì.
0: Ma dove? Cioè Sandro Mazzola, cioè io francamente questo episodio non lo ricordo e non lo so.
4: Ah, non te lo ricordo, ecco, vedi
0: no.
4: Paolo.
0: Cioè, no, piace, ma secondo te, no, che... ma Sandro Mazzola, io sto piangendo per Cardiff, sventola la bandiera, non so, dell'Inter, del Real Madrid, che bandiera sventolava?
4: Del Real Madrid, non ce l'aveva, la bandiera.
0: Ok. E questa è una ragione, no, perché se così, essendo gli interisti, credo, 5-6 milioni, non andiamo ai funerali di 5-6 milioni di persone, ci giriamo.
4: No, perché
0: Paolo, se siamo nell'ambito dello sfottò...
4: Sì, cioè... ma Paolo, forse non ci siamo capiti, non è che il ragazzo della Juventus, tifoso ultra della Juve, ha detto parolacce o ha offeso qualcuno. Posso essere indifferente perché
0: no,
4: però fatto del
0: questo,
4: male?
0: Luca, per me è questa la differenza.
4: La differenza
0: oggettivamente, te la spiego con un esempio che puoi capire. Girarsi a un minuto di silenzio, ripeto, gesto che io ti prego di considerare i due aspetti. Reputo da un lato schifoso e dall'altro voglio che se le persone lo vogliono fare, lo facciano. Quindi io sono per la libertà, ok? Io sono per la libertà. Quindi per me, se tu ti vuoi girare, ti assumi le tue responsabilità e ti giri, perché ci mancherà.
4: E lì ci siamo,
0: ok? Io non l'avrei fatto e lo reputo e mi sono vergognato, visto che
4: perfetto,
0: io sono affezionato
4: perfetto,
0: a quella curva.
4: Perfetto,
0: però
4: perfetto.
0: Tu hai la libertà di esprimerlo, ok?
4: Perfetto.
0: Okay? Però fatta questa cosa qui, noi non puoi minimizzare e dire che è un'indifferenza, perché se perché noi l'ultima volta che abbiamo fatto quel gesto lì l'abbiamo fatto, una parte della nostra curva, nel 2005 a Liverpool, quando Liverpool e Juve fanno una commemorazione insieme e parte della curva reagisce girandosi per protesta perché vuole continuare ad avere un atteggiamento con Liverpool non di pacificazione, diciamo così. Per me quelle due cose, quindi non è che quella volta lì potevamo dire è indifferenza, era una chiara protesta. L'altro giorno è stato una chiara protesta, tanto che è stata accompagnata dai cori per i nostri morti. Siamo d'accordo?
4: Sì. La parte sopra,
0: ok?
4: Quindi sono divisi in due. Comunque, va bene,
0: la parte sotto si gira, la parte sopra fa i cori.
4: Sì.
0: Comunque, ok, va bene.
4: Okay. Quindi... Però prendiamo il punto. Allora, come deve comportarsi chi viene, offeso, perché andiamo, la morte la lasciamo da parte, può essere una persona umana, avere un cuore, avere anche delle risposte alle volte anche un po' fuori dalle righe, perché tutto il giorno da 20, 30, 40, 50 anni che seguo la Juve sento dirmi le stesse cose e poi quando me lo dici al bar l'accetto e rido. Però quanto persone che fanno un calciatore di quel calibro fa giurisprudenza, diciamo, fra le righe, insomma, crea, c'ha del seguito, c'ha le risposte. Allora, se permetti, se tu ti metti al livello del bar, il bar è questo dopo, voglio dire, però non è una cattiveria quel bar. Io dico, posso stare nel mio silenzio e far capire che non sono d'accordo per quello che hai fatto? Per me è finita lì il discorso. Per me non c'è stato né, per me se andiamo nella legge non c'è motivo per poter dare questi 10.000 euro di mutuo, poi la si dà, va bene, ma non c'è motivo. Secondo me, se la Juventus metteva un avvocato con i controcoglioni, scusami la parola, non pagava neanche quei 10.000 perché non hanno fatto niente di male, è una cosa morale. Sto finito lì. Dopo tu la pesi molto e io un po' di meno, però questo è. Però se gli ultra che sparavano, menavano, picchiavano, adesso si fanno un gesto di voltare le spalle, qualcosa avremmo fatto in questi anni forse.
0: Ti faccio questa domanda. Se io ho goduto immensamente quando l'Inter ha perso 5-0 col Paris Saint-Germain.
4: Esatto.
0: No?
4: Sì.
0: Se Marchisio fosse andato in radio, ti faccio questo per esempio, Marchisio fosse andato in radio a dire... Sapete che quando l'Inter ha perso 5-0 col Paris Saint-Germain ho passato tutta la notte in macchina con la bandiera del Paris Saint-Germain? Per te Marchisio sarebbe un eroe o sarebbe una persona da censurare?
4: No, questa è una domanda che ha già una risposta. Marchisio mi cadrebbe dal suo alto, che lo rispetto, dal suo piedistallo, perché certe persone... Allora, vogliamo dirla tutta, abbiamo i politici che ci tirano tutti i giorni, no? addosso le frecciate, però io penso che un politico serio deve fare il politico, non deve andare a aizzare le folle, perciò se Marchisio è una persona intelligente, qual è, non lo fa, ma che poi lo pensa, guarda che l'abbiamo subito da tutti i giocatori noi, però c'è quanti giocatori, ecco, poi la domanda, un'altra domanda che faccio questa, un grande giornalista che spero che non so dove sono a livello nazionale, parliamo non di Radio Bianconera, dico, ma la domanda che io avrei fatto, ma perché con Baresi no e con Mazzola sì? Cioè, questi non sono deficienti che vanno lì che si girano perché hanno bevuto una birra, vanno lì perché c'è uno storico.
0: Ma c'è, cioè, ma io questo non lo discuto.
4: Perché no? Baresi del Milan,
0: Ma io non lo discuto, ma col Milan non ci sto mai. C'è, però perdonami, è come quando siamo stati squalificati per Balotelli e abbiamo tirato fuori che lo striscione era Emma Seedorf e Davis, non abbiamo mai detto nulla. Sì, ma cioè, se tu fai gli ululati, fai gli ululati. Cioè, non è che si può discutere che no, facciamo gli ululati perché è interista. Ok, ma la forma di quella protesta la riteniamo razzista o no? Qui la forma di questa protesta la riteniamo, te no, io sì. Io ripeto, se Sandro Mazzola, che ha smesso nel 77, va a dire in una trasmissione radiofonica, io non credo che francamente i nostri eroi della curva sapessero questa cosa, ma in ogni caso va a dire a un giorno da pecora, molto tempo dopo, che lui ha passato tutta la notte di Cardiff con la macchina e la bandiera del Madrid, cosa che io dubito anche, mi sembra un po' una sboronata milanese, ma facciamo finta che sia così e noi non onoriamo quella figura. Ripeto, per me onorare bastava stare zitti, non avere un segno di perché girare le spalle, perdonami, di fronte a un minuto di silenzio è qualcosa che fanno molto pochi, è un gesto di disprezzo, non è che si può interpretare diversamente.
4: Perché io sono per togliere l'ipocrisia da sto mondo, perché l'ipocrisia è quello che poi ti crea ancora più cattiveria e sei più cattivo, però lo fai vigliaccamente. E chi per me mette la faccia e dice io sono in questa posizione, anche se io non ero d'accordo, io li rispetto, perché è ora di togliere l'ipocrisia in questo mondo. Siamo un mondo di ipocriti, ha capito Paolo? Te lo sai meglio di me, l'ipocrisia è su tutti i giorni, ce l'abbiamo. Ti fanno il sorrisino e poi dietro ti tirano quello che ti tirano, al bar, al supermercato, è ora di farla finita. Io ho questa idea e ho avuto il coraggio di chiamare a Paolo Rossi e dirla. Tu mi hai risposto con grande classe e grande intelligenza e ci confrontiamo, questo è.
0: Ma certo, Luca, qui cresci.
4: Se invece facciamo finta, passare il passaggio all'Italia, l'Italia cos'è passato? Che lì ci sono 200 delinquenti, anzi 40.000 delinquenti, sono sempre
0: no,
4: loro.
0: No, Luca, non è vero. Questo non è vero.
4: Allora io vedo, io qui a Pedro avrò il TG5, la Rai 1, che dirà altre cose da Torino. Sembra che sia stato morto a Torino sti
0: adesso
4: giorni.
0: Se mi fai passare, io non guardo il TG1 e il TG5. Però non penso che si sia detto adesso, bisogna pesare le parole quando ci sono questi fatti, bisogna pesare le parole. E infatti io oggi, quando di fronte all'editoriale di Garlando, che io credo di aver esaminato, non dico parola per parola ma quasi, ho espresso tutto il mio la mia disapprovazione, dopodiché credo che un giornalista abbia il diritto di dire la sua. Non penso francamente che sia stato passato il discorso che lo stadio sia stato in mano a 40.000 delinquenti, tant'è vero che il comportamento della Juve, inappuntabile, a differenza di altre società, ha fatto sì che la multa fosse minima. Ma io, Luca, sono con te. Io sono con te a rifiutare l'ipocrisia. Ma assolutamente. Però allora non descriviamoci meglio degli altri,
4: No, ma guarda che
0: poi questo mi viene detto. Se noi ci descriviamo meglio degli altri. Perché poi mi viene detto che noi siamo vittime da 20 anni. Quando la curva della Juve non può minimamente atteggiarsi a vittima. Questo è il punto.
4: No, Paolo,
0: se ci vogliamo dire tutta la verità, ce la diciamo.
4: Paolo, ferma, passi indietro. Io parlo di Juventus e non parlo di curva. La curva la conosco benissimo, l'ho vissuta anche nei momenti caldi, perciò che sono d'accordo tutta la vita con te, però la curva, per carità, poi sai, la curva sfuga tutti i problemi sociali.
0: Ma ci mancherebbe altro.
4: Ok, però al di là di questo, io non voglio assolutamente, infatti prima seguivo il tuo discorso prima che intervenissi e lo appoggiavo, il fatto che per carità, santi mai, però se permetti che, cioè, siamo arrivati a un assurdo che te metti la il ragazzino mette la maglia bianca nera e ti fermano al bar, te sei un ladro, cioè, no? La battuta logicamente è perché sono 50 anni di queste cose qui, tun tun tun tun, e la gente, se permetti, una volta in silenzio educatamente ti volto le spalle, cioè c'è 50 anni dietro, capito? Cioè è difficile farlo passare davanti un morto, e qui sono d'accordo con te, però c'è questo qui dietro, e perciò io posso, detto, rispetto tutti i morti di sto mondo, rispetto anche Mazzola, per carità al mondo, però non posso neanche dire a sti ragazzi avete fatto una cosa che sta fuori dal mondo, no, avete fatto il vostro disappunto con l'educazione, hanno migliorato il livello delle curve, perché una volta non succedeva questo, una volta ai tempi nostri, che se non sei più ragazzo neanche te, avrebbero fatto cori, tirato, sospeso magari il minuto con urla, grida e lancio di fumogeni, perciò c'è un miglioramento, dobbiamo apprezzare anche questo.
0: Va bene, sono contento, Paolo, di aver parlato con te.
4: È stata veramente una in contrasto, ma una bellissima chiacchierata, e ti faccio in bocca al lupo per il tuo lavoro.
0: No, Luca, io ti aggiungo. Ti aggiungo. Guarda, io sono molto contento di aver parlato, perché come ti ho detto, io voglio parlare con le persone con cui non sono d'accordo. Perché? Perché ieri, invece, di fronte al fatto che io ho espresso la mia opinione, non pochi hanno detto cambio canale. E io invece penso, oppure Radio Bianconera non può avere certe posizioni. Io penso che quando ci sono vicende così importanti, non solo è bene avere opinioni diverse, ma sarebbe grave se non ce l'avessimo. Perché io mi sono stufato, sinceramente, lo dico, ragionare in termini di fazione. Io, se la mia curva fa qualcosa, la mia, nel senso che io sono juventino, guarda, te la dico con questo slogan: se io fossi la curva della Juve, ieri qualcuno faceva delle battute molto, tra virgolette, ironiche, perdonami, visto che siamo nella mancanza di ipocrisia, ti faccio questo ragionamento. Mi dicevano, allora certo che quando poi non ci sarà più Moratti, il giorno della commemorazione ci pigliamo 4 anni di squalifica, no? Perché se per Mazzola è successo questo, per Moratti non oso pensare, no? Perché, per Moratti, io farei fatica a fare minuto di silenzio. Però, quel che io penso è che ogni tanto, invece, riuscire a essere superiori ai propri sentimenti di odio sia la cosa più nobile che si possa fare. E lo dico perché sono stato un ragazzo, e tu sei frequentato la curva Philadelphia, lo sa, che lo può dire tranquillamente, che urlava Superga è stata e resterà granata. Quindi io sono stato uno di quei ragazzi, a 17 anni è molto probabile che sarei stato uno di quelli che si girava. A 60 anni non sopporto più però quel tipo di idea, capito? Per cui neanche di fronte alla morte si ha la capacità di stare zitti un minuto sopprimendo le proprie ragioni, perché quello sarebbe stata una lezione pazzesca agli altri. E l'ho detto per scherzo agli amici: se il giorno che non ci sarà più Massimo Moratti, io ci farei una coreografia a favore, addirittura, per fargli capire quanto siamo superiori a lui, capito? Questo è il concetto. Invece, fatto salvo che la protesta è stata assolutamente non violenta e come tale io la difendo, è stata non violenta nelle intenzioni e si è risolta in un autogol clamoroso, perché questo è stato. Concedimi questo. Però grazie molto per tutta la discussione che abbiamo fatto.
4: Sì, guarda, l'ultima cosa è... un voto ti chiedo, veloce, la curva che frequentavamo noi e i gesti che facevano, quello che facevano e quella da adesso è cresciuta o no? Cioè, se prima prendevano 2, adesso prendono 6, voglio dire, so che vogliamo il 10, però qualcosa si è fatto.
0: Apprezziamo. Luca, erano altri tempi, non c'erano i DASPO, c'era la libertà allo stadio era la libertà.
4: Sì,
0: alla mia epoca tu potevi dire, io avevo gente vicino a me che aveva la svastica sulla giacca, altri Che Guevara, ed eravamo liberi. Ed era oggi ti controllano le mutande per entrare in uno stadio.
4: No, sai, lo so benissimo.
0: Quindi è un'altra epoca. Quell'epoca lì aveva degli aspetti molto belli, molto positivi. Io mi sono molto divertito nello stadio, anche nel manifestare, tra virgolette, la mia rabbia in maniera più creativa possibile. Dopodiché, purtroppo, le storie della curva hanno avuto risvolti tragici e siamo arrivati a una repressione, perché questo è, e siamo arrivati però anche a una mutazione genetica delle curve che sono in mano a degli affaristi, perché quando io vedo amici che avevo capi ultra con il SUV mi faccio qualche domanda, ed è cambiato tutto. Ed è cambiato tutto. Se cambia tutto e quindi ci sono poi delle regole, è chiaro che cambia tutto. E mi fermo qui, Luca. Grazie davvero.
4: Siamo d'accordo. Un piacere mio.
0: Grazie.
4: Grazie e onora sempre la Juventus come fai, hai fatto da sempre e farai per sempre. Grazie.
0: Ciao, ciao Luca. Ciao, grazie ciao, a te. Ciao. Federico scrive, quando ci sarà di partire Moratti ci tocca vendere Ildis per pagare la multa. Non lo so. Magari non si entra in curva, come qualcuno ha suggerito, ha detto, si poteva stare 5 minuti fuori, avrebbe fatto una notizia notevole, e che io non avrei approvato, ma che sarebbe stata altra cosa dal girarsi, perché il girarsi è stato un gesto ovviamente interpretato in una certa maniera. A prescindere che non sono d'accordo con questi minuti di silenzio a cui assistiamo praticamente quasi ad ogni giornata, poiché i vecchi campioni sono tanti, io questa forma di protesta l'avrei proposta contro la FIGC nel momento in cui viene suonato l'inno della federazione, oppure una bella pagnolata di fazzoletti neri in segno di protesta. Questo nel 2005, questo nel 2022 e questo anche qualche settimana fa, quando è stata praticamente archiviata Arbitropolis Nicola. Su Arbitropoli non parlo, perché se qualcuno di voi è convinto che Arbitropoli sia uguale a altri scandali è un affare suo. Io noto che è successo ben poco e quindi questa è la realtà. Però sì, certo, ma io ripeto, state parlando con uno che è cresciuto in stadi, come ho detto prima, liberi, in cui si sbagliava tanto, ma sì, aveva anche però forse una capacità di ironia e di leggerezza ogni tanto superiore, e quindi protestiamo nei modi giusti quando è il caso, non nei modi sbagliati. Ma io sulle proteste nei modi giusti non mi sentirete mai dire qualcosa di contrario, perché penso che sia assolutamente nella libertà delle persone. Vi ringrazio molto tutti coloro che hanno partecipato e lascio lo spazio a Frank Leonetti. Ciao.
2: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignoles. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards, nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: settimana qui su Radio Bianconero, ovviamente questo è Ieri Oggi, io sono Franco Leonetti e oggi sono accompagnato da un amico che vediamo sempre in collegamento nella seconda parte del mercoledì, Raffaello Corvo, signor Juvemi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio amiche e amici di Radio Bianconero.
0: Sempre
1: la stessa intro, no, che faccio ogni volta, quindi
0: esatto.
1: Sembrava corretto. Vai. Giusto. Un abbraccio a tutti, come state? Fino alla fine.
0: Poi oggi ti vedo molto elegante, cioè se sapevo mi mettevo lo smoking, invece ho messo una semplicissima camiciola. Allora partiamo subito, ovviamente saluto Manuele in regia, tutti voi a casa. Questa è una settimana ancora ovviamente di analisi della partita, del rendimento, della bella vittoria contro l'Atalanta. A tal proposito chiedo a Manuele di mettere in sovraimpressione il puntuale mio editoriale, la frecciata uscita ieri alle 18 su bianconeranews.it, che io ho intitolato così: una Juve convincente, vincente e con l'atteggiamento giusto, a patto che si continui ovviamente con questo tipo di impegno, attenzione, brillantezza di gioco. È cambiato il modulo, secondo te Raffaello? Cambio di abito tattico significa anche occupazione migliore degli spazi. Tra l'altro vediamo Sar nella fotografia con la quale ho corredato il mio editoriale, ma avremo tempo di parlare di Pape Sar. A te.
1: Questa è stata una settimana che ci ha dato molte risposte per questa domanda che ti hai appena fatto, perché cambiare a seconda di quelli che sono i momenti e le difficoltà di una partita è proprio quello che il mister Spalletti, che ho sempre cercato e ha sempre raccontato all'interno delle sue conferenze stampa. La Juventus, dopo gli schiaffi di Reggio Emilia, ha mostrato una reazione importante, non era scontato. Sì, contro il NEC avevamo un avversario che comunque non era proibitivo, ma
0: non eccezionale.
1: Ecco,
0: non
1: però eccezionale. Franco, devi vincere, devi creare
0: in Europa nessuno ti regala nulla,
1: assolutamente.
0: Ricordiamo,
1: la conferma è arrivata poi in campionato contro un Atalanta che non era sicuramente un cliente facile, soprattutto perché era alla ricerca, ecco, anche lei di una riscossa, di un riscatto, e noi ci siamo presentati con diversi scenari all'interno della partita, perché come è iniziata la partita ci ha mostrato che quella contro il NEC era probabilmente una fase, una partita dove dovevamo comportarci e metterci così in campo. Nella stessa partita invece contro l'Atalanta abbiamo iniziato in un modo e abbiamo finito in un altro. Questo è secondo me importante, soprattutto quando lo stesso Spalletti ci dice che la squadra deve saper leggere i momenti importanti della partita.
0: Cioè, Manuel, non facciamo tempo a dare la linea, mi spara 8 editoriali. Allora, facciamo così, perché abbiamo molti argomenti oggi. Tra l'altro, ti vedi, sei soddisfatto della resa in video?
1: Sì,
0: molto bene.
1: Va bene.
0: Allora, l'argomento che sottopongo ovviamente a voi che ci ascoltate e ci vedete è proprio questo: pensate che la Juventus abbia svoltato? Uno, prima domanda. Seconda cosa, io all'interno del mio editoriale ho analizzato i rendimenti di alcuni giocatori. Penso a Colomoni, che ha fatto una grande partita, a un uomo squadra in questo momento come Nico Gonzalez, c'è Pape Sar, ma ci sono tanti altri elementi che hanno dato finalmente delle certezze a questa squadra. E quindi potete tranquillamente risponderci via vocale, ovviamente via messaggio, e dire se secondo voi la Juve ha finalmente svoltato e quali sono gli highlights, quali sono i giocatori che in questo momento vi danno più certezze. Prima di andare con il primo ospite, vedo già dei messaggi. Codino Canadese: ciao Franco, ciao Raffo, grandissimi, che spettacolo. Gobbo 129: che bella coppia, che grandi. Ciao Franco, ciao Raffo. C'è chi dice no, ciao, buon pomeriggio. Ma hai pagato una clac tu?
1: No, stanno arrivando gli altri adesso.
0: molto bene.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: E quindi, insomma, credo che ovviamente in questa sosta di 3 settimane si debbano fare delle prime analisi. Le faremo, vi preannuncio subito che in questo programma la prossima settimana ci saranno le puntate monografiche con dei temi molto molto interessanti, ma avremo modo e tempo di affrontare i temi. Davide da Bologna dice: strano che quando battiamo i calci d'angolo come si deve segniamo e vinciamo le partite. Ci voleva Douglas Costa che li batte bene. Facciamo così, Questo tema lo... ma no, svisceriamolo subito.
1: Beh, Davide, dai, lo vai. Salutiamo, e dai. C'è una verità Saluto importante, Davide. Perché una delle risorse principali per una grande squadra, o quella che si vuole ambire ad essere, sono i calci piazzati, Franco. Uno dei punti importanti del calcio.
0: Spalletti ha già mostrato anche delle cose sui calci d'angoli corti, poi ho sentito alcuni tifosi dicono beh, meglio batterlo visto che abbiamo dei saltatori lungo in area, ma questo argomento lo affrontiamo subito con il primo ospite, il secondo non so chi sia, tu sai chi è? Ma lo scopriremo dopo, lo scopriremo dopo. Un amico di questa radio, di questo programma RTR 99, Fabio Martini, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutta Radio Bianconera e a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie, eccoci. Grazie.
2: Grazie dell'invito.
0: Lo sai che è sempre un piacere averti qui. Fabio, è reciproco assolutamente. Parto dalla domanda che ho lanciato, no, come spunto di argomento per i nostri ascoltatori. Uno, credi che la vittoria contro l'Atalanta sia un punto di svolta fondamentale, avendo anche Spalletti cambiato abito tattico? Lo sappiamo benissimo, la Juve spesso imposta a 3, certe volte difende a 3, a 4, addirittura a 5. La tua idea a riguardo?
2: La mia idea è che ero molto arrabbiato, come tutti, dopo la sconfitta con il Sassuolo, che aveva già un po', se vogliamo, compromesso la classifica, perché i punti che si fanno all'inizio o che non si fanno all'inizio contano alla fine, contano esattamente come tutti gli altri. Quindi quella sconfitta non mi era piaciuta per, vabbè, è inutile ripeterlo, i motivi li sappiamo tutti e siamo tutti, penso, d'accordo su questo.
0: Sì, sì.
2: Devo dire che poi la partita del giovedì, ma soprattutto la partita con l'Atalanta, mi hanno ridato un minimo di, come dire, di
0: morale, di un po' di colore in viso dopo la debacle, sì, al Mapei, sì, Stadium.
2: E soprattutto forse diciamo, se quella sconfitta è servita anche a infrangere un pochino le idee granitiche e comunque cercare di plasmare un pochino meglio la squadra, anche seguendo le esigenze degli infortuni che purtroppo ci stanno mettendo comunque in difficoltà, allora quella sconfitta potrebbe anche essere stata una sconfitta salutare. Quindi, per rispondere alla tua domanda, dico: a me la partita contro l'Atalanta è piaciuta molto, mi è piaciuta in tutti gli aspetti, come è stata affrontata a livello di grinta, a livello di concentrazione, e soprattutto la partita è stata giocata bene per tutti quanti i 90, non abbiamo avuto quei cali che ogni tanto ci assalgono e che poi ci mandano in tilt. Quindi è positivo tutto questo, secondo me.
0: Assolutamente, abbiamo visto una squadra, io l'ho definita nel mio editoriale, che comincia a mostrarsi squadra, perché uno dei problemi della Juve, secondo me, è sempre stato quello. Raffaello, a te una domanda per il nostro ospite Fabio Martini.
1: Saluto Fabio, buon pomeriggio.
2: Ciao Raffaello.
1: Ciao Fabio. Senti, in merito invece alle dichiarate, alla dichiarata, ecco, ricerca dell'identità, che spesso, ecco, il mister ci narra all'interno delle sue conferenze, intervista, e tu a che punto pensi noi siamo arrivati, no, in questo momento del nostro percorso, considerando anche quello che poi è stato la scorsa stagione, ecco, questa identità a che punto è secondo il tuo punto di vista?
2: Secondo me lì c'è ancora molto da lavorare, ma l'identità, quella che ricerca il mister, a mio parere è anche un'identità che si deve costruire attraverso quello che si ha a disposizione, e con tutte queste situazioni di infortuni che noi abbiamo e con questo vivere continuamente in emergenza, secondo me siamo un po' in ritardo su quell'identità che dice appunto il mister, e forse siamo un pochino in ritardo anche con un'altra identità sulla quale io batto e insisto tantissimo, e cioè che è l'identità da Juventus, dove c'è secondo me da lavorare ancora un po', però la strada è questa, diciamo che se arrivasse anche un po' di fottuta, se riuscissimo a recuperare un po' di cose, se il gruppo davvero tutto quanto potesse lavorare per un po' di tempo, per un certo periodo davvero insieme, secondo me saremmo molto avvantaggiati. C'è ancora un po' da lavorare sull'identità, a mio parere.
0: Sì, anche perché insomma dopo 5 partite di campionato e una di Europa League sarebbe molto bello avere un'identità perfettamente sagomata, però credo che ci vorrà del tempo. Io ricordo la scorsa settimana dopo Sassuolo, dove a parere mio non si è salvato nessuno a parte Zegrova per la doppietta, le critiche non pesanti, di più con Colomani messo assolutamente al centro dell'attenzione, con dei giudizi esagerati, e poi vediamo che dopo una settimana siamo qui ovviamente tutti ad aver cambiato idea, o almeno chi esprimeva quel tipo di concetti. Ti leggo questo messaggio da Davide: Colomani sta migliorando partita dopo partita, in più il suo salvataggio vale più di un gol, perché era un momento molto delicato in cui la squadra doveva vincere per acquistare sicurezza. Colomani che disputa contro l'Atalanta una partita grandissima, salva un gol, giocate spettacolari, manca ancora la rete, ma arriverà. Insomma, Fabio, ti chiedo, dopo una settimana, quindi Colomani non è più un bidone da 50 milioni, come qualcuno mi aveva scritto qui? Sto esasperando il concetto, però diamo il tempo ai giocatori, alla squadra, all'allenatore di crescere e perfezionare i meccanismi. A te.
2: Allora, Colomani in realtà non ha ancora fatto gol, ma in realtà è come se l'avesse fatto un gol.
0: Sì.
2: Perché il salvataggio che lui ha fatto, visto che lui è un attaccante, vale un gol, perché quello vale un gol. Quindi la prestazione è stata superlativa. Colomani ha bisogno di tempo anche lui, e come anche altri giocatori, attenzione, e soprattutto forse Colomani deve essere messo nelle condizioni giuste. Diciamo che contro l'Atalanta, questo va detto, poi ognuno si fa la sua idea, contro l'Atalanta si sono create le condizioni ideali per le sue caratteristiche, a mio parere. Quindi diciamo che la prestazione è stata favorita anche da questo, poi per come si è messa la partita, quindi avere anche un pochino più di spazio a disposizione, una squadra che ha giocato un po' diversamente rispetto certo. alle partite precedenti, quindi le condizioni di Colomani a livello di gioco sono andate proprio verso le sue caratteristiche. Questo non vuol dire che Colomani giocherà sempre così, naturalmente, perché poi i giocatori giocano, mi scuso per il gioco di parole, ma i giocatori giocano bene o male o così così anche a seconda delle situazioni che si vengono a creare in campo. Quindi non c'è mai una sola verità. Esistono le domeniche, i sabati o quello che sarà, insomma, le giornate e le partite dove comunque si gioca meglio, però questo giocare meglio tante volte dipende anche da determinate condizioni un po' esterne o anche dall'avversario. Allora, secondo me Colomani non era un brocco
0: prima.
2: Nelle prime partite, e non è Messi adesso. Colomani secondo me è un ottimo giocatore.
0: Concordo.
2: Poi il tempo stabilirà se l'investimento è stato congruo o se è stato esagerato, non possiamo dirlo adesso, lo diremo alla fine della stagione, e quindi da Colomani mi aspetto un buon campionato e mi aspetto una partita come quella di con l'Atalanta, ma attenzione, potranno arrivare anche delle partite un pochino più in colore.
0: Sono già arrivate in precedenza, ecco perché qualcuno aveva trinciato ovviamente dei giudizi, ripeto, estremamente eccessivi.
2: Franco e Raffaello, cioè voglio dire, noi stessi molto spesso non abbiamo il giusto equilibrio, perché ci facciamo giustamente trascinare
0: Facciamo questo mestiere, dobbiamo mantenere un po' di equilibrio, altrimenti è la fine, Fabio, diventa anarchia pura, no?
2: Anche tu che hai un certo aplomb, sei molto ponderi sempre tutto quanto, io ti avrei voluto vedere alla fine della partita gol Sassuolo.
0: No, è meglio...
2: me anche una figura come
0: ti assicuro che è meglio che non mi abbia visto, te lo posso assicurare. Ecco. No, è chiaro, poi quando prendi gol da Polli in maniera dilettantesca e perdi una partita in quel modo, e chiudo l'argomento, quando prendi dopo aver pareggiato al 92esimo, al 94esimo prendi un 3 contro 2 con i tre giocatori sono quelli del Sassuolo, credo che ci sia poco da dire. Raffaello, altra domanda per il nostro ospite.
1: Fabio, si è parlato tanto quest'estate del ruolo del portiere, ti chiedo ovviamente per queste prime giornate come hai visto, ecco, l'inserimento di Guglielmo Vicario, e purtroppo, ecco, una considerazione ti chiedo anche su Grabara, lo sfortunato Grabara.
0: Diamo una notizia prima che tu risponda, Fabio: molto molto vicino Neto al ritorno in Juventus, e rappresenterebbe ovviamente il sostituto di Kamil Grabara, che credo nei prossimi giorni supererà il crociato. A te, Fabio.
2: Credo si sia già operato, forse ho visto proprio stamattina,
0: guarda,
2: oggi pomeriggio,
0: sì,
2: una foto
0: devo
2: Instagram.
0: Dirti la verità, io oggi, cioè, noi eravamo in giro, abbiamo guardato tante altre cose, quindi comunque
2: sì,
0: se non vabbè, si è operato è imminente. Il discorso è che
2: comunque,
0: purtroppo
2: giorno più,
0: la Juve, esatto, la Juve fondamentalmente lo perde per quasi tutta la stagione, ecco.
2: Sì, insomma, io

0: si è inserito benissimo e ha parato comunque, perché ha parato. Guardate che anche nella partita col Sassuolo, Vicario ha fatto due parate non banali.
1: Sì, è vero.
0: E poi chiaramente, vabbè, la partita è andata come è andata, però anche con l'Atalanta ha fatto il suo, dando sicurezza alla difesa nelle uscite dai corner soprattutto, e comunque ha fatto anche lì una parata notevole. E poi, vabbè, sappiamo benissimo anche le altre parate che ha fatto, quindi io lo valuto molto molto bene. Forse qualche dubbio inizialmente c'era, perché sappiamo che veniva da una stagione un po' così e così, però per il momento devo dire che è una delle sorprese migliori, ecco. Per quanto riguarda invece Grabara, mi aveva impressionato nella partita di giovedì,
1: è un buonissimo
0: anche
1: portiere.
0: Qui sfortuna, mamma mia, veramente. Tra l'altro è un infortunio pure particolare per un portiere,
1: lo ha spiegato anche Spalletti con una dinamica veramente assurda, cioè facendo un esercizio banale in allenamento. E io credo,
0: mi dispiace molto per il ragazzo, devo dire. Per quanto riguarda Neto, io non ho ben capito la questione di Insoglio, se lui non vuole fare il secondo,
1: ma questo lo vedremo, tanto deciderà ovviamente Spalletti.
0: Comunque,
1: la Juventus numericamente deve avere comunque tre portieri, da lì non si
0: beh, ma
1: può
0: per
1: ovviamente
0: forza.
1: desumere. Quindi
0: Questo vale per la Juventus e vale anche per il mio
1: ecco,
0: fantacalcio.
1: Vedi, lo sapevo. Ti leggo questo messaggio, Fabio, direttamente da Twitch, e ce lo manda Sirius the Best. Dice: non siamo forse troppo severi con questa Juve causa infortuni, mondiale, tempi di mercato, praticamente il precampionato non è servito a nulla quasi, non si deve ricalibrare il motore? Ricalibrare il motore no, e non sono nemmeno d'accordo con il nostro amico che insomma il precampionato non è servito. Però torniamo al discorso primordiale che abbiamo fatto qui insieme noi tre, cioè ci vuole un minimo di equilibrio. Quando io sento giudizi totali, assoluti, crudeli dopo 3-4 giornate di campionato, io alzo le mani, cioè diamo il tempo che tutte le tessere possano andare al proprio posto e si componga il puzzle. Poi è chiaro che insomma, se a gennaio la Juve sarà quella di Sassuolo per le prossime 15 partite, allora poi ovviamente dei calcoli li faremo, Fabio.
0: Vabbè, qui torna il discorso dell'equilibrio, che è fondamentale. Torna il discorso, perché poi uno si dice: ma non bisogna attaccarsi a questo. Però comunque che la Juve in questa fase sia stata sfortunata con gli infortuni non possiamo certo negarlo.
1: Fabio,
0: poi
1: io guarda, ti interrompo solo per ribadire un concetto che ribadisco da giorni. Io personalmente ho un po' di esperienza, ce l'ho nel calcio, tu anche, Raffaello anche. Io personalmente non ricordo 5 operazioni chirurgiche nelle prime 5 giornate di campionato. Questa è sfortuna, perché quando tu hai un infortunio traumatico, lì non c'è assolutamente modalità di prevenzione. Mi pare evidente.
0: No, infatti c'è una differenza abissale tra l'infortunio traumatico e l'infortunio muscolare. Io sul fatto di, ma questo riguarda molte squadre, del fatto che ormai le preparazioni sono un po' cambiate, ma sono cambiati proprio i tempi, oggi ci sono dei macchinari, oggi si lavora molto in palestra, un tempo si andava in montagna, si correva nei fiumi gelati dentro l'acqua,
1: certo.
0: Si facevano le amichevoli con le squadre locali, si vincevano 12-0.
1: Il pallone arrivava dopo 5-6 giorni di lavoro fisico.
0: Sì, esatto, però tutto è cambiato, adesso poi ci sono le partite, le tournée da fare, perché la parte economica comunque anche quella va tutelata, va salvaguardata, però in questo caso voglio dire 5 operazioni, sono 5 giusto o 4?
1: Sì, sì, no, sono 5.
0: Anche Culomani, giusto?
1: Sì. Che sarà a disposizione per Cagliari al 99%, però anche lui ha dovuto essere operato per una frattura minima.
0: È un record. Io l'unica cosa che dico è: speriamo che ci siamo giocati tutti i jolly adesso
1: esatto.
0: E passiamo tranquilli, che ti devo dire.
1: Esatto, esattamente.
0: Se no, se continua così, dobbiamo avere una rota di 108, di 108 giocatori.
1: Forse non bastano nemmeno. La chiosa di Raffaello con Fabio Martini, abbiamo ancora un

0: minuto e mezzo, rimaniamo nelle tempistiche adeguate.
1: Sì. Fabio, ti chiedo invece della solidità difensiva che sulla carta all'inizio di questa stagione era stata anche citata per l'acquisto di Lukumi, l'integrazione di Bremer post infortunio e anche, diciamolo, questo Gatti e Kelly che comunque danno anche garanzie. Al cospetto sì. Ecco, della difesa, ma soprattutto l'atteggiamento difensivo, ecco, ti chiedo un po' questo che poi tu mi insegni, ecco, fa un po' tutto nella difesa di una squadra.
2: La difesa è importante e proprio a livello di tradizione nostra, certo. La difesa è sempre stata un, come dire, un fiore all'occhiello. Anche qui, come giustamente dicevate, secondo me ci vuole un attimo di pazienza. Ci sono degli innesti. Lukumi non mi aveva fatto impazzire nelle primissime uscite. Mi è piaciuto molto invece l'altro giorno.
0: Contro l'Atalanta, partito.
2: Esattamente. E, insomma, mettiamoci anche nelle condizioni di questi giocatori nuovi che comunque si trovano a giocare nella Juve per la prima volta. Però poi alla fine comunque la difesa in questa prima fase di campionato e anche naturalmente di impegno europeo, a parte Sassuolo, a me è sembrata comunque ad ottimi livelli.
0: Sì, concordo. C'è una statistica che dice che la Juve ha preso un tiro in porta a partita.
2: Appunto, voglio dire, non, cioè, abbiamo tenuto sempre abbastanza bene la partita col Sassuolo, purtroppo fa parte di quelle partite, secondo me, dove non c'è una cosa che va bene, dove poi la squadra proprio tutta si è e anche l'allenatore, certo. Perché questo
0: sì, anche l'allenatore, tutto,
2: dove
0: sbagliato.
2: Tutti hanno un attimo. Sì. Soprattutto nella parte finale hanno perso completamente il baricentro della questione.
0: Eh sì, e anche
2: la difesa la reputo buona finora.
0: Compresa la fase difensiva, quando parliamo di fase sì. difensiva ovviamente sì. sia gli attaccanti che i centrocampisti devono aiutare. Certo. Quindi sento dell'ottimismo e tutto ciò mi piace, Fabio. Siamo...
2: Adesso il problema è capire questa odiosa pausa
0: di tre settimane. Speriamo di poter ricominciare da dove avevamo lasciato. Sarebbe fondamentale alla ripresa, cioè Cagliari-Juve. Sì. Chi l'avrebbe mai detto inizio anno, una sorta di scontro diretto per l'Europa almeno in questo momento.
2: È un ritorno di campionato che per noi
0: ostico,
2: comunque
0: ostico,
2: è un po' ostico perché quella
0: sì,
2: trasferta
0: poi dopo la sosta è sempre difficile riprendere.
2: Oddio, per noi sono tutte difficili nel senso che comunque danno tutti il triplo, quindi giocano contro la Juve, quindi però insomma è una partita
0: ottimismo. Fabio Martini, RTR 99, grazie come sempre, un abbraccio.
2: Buon ascolto e vi ascolterò in queste settimane di attesa del ritorno del campionato.
0: Noi ti aspettiamo, ti saluta anche Raffaello ovviamente.
2: Grazie. Buon lavoro a tutti.
0: Grazie a tutti. Anche a te, perché so che adesso Fabio ovviamente stacca e entra in radio, anche lui ovviamente fa questo mestiere. Siamo arrivati in break, vai, lancia la linea, anche so.
1: Prendetevi sta linea.
0: Va bene, rimanete lì.
3: Ieri e oggi. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio, della nazionale, ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Ebbene, venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus, dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato da Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischio rovesci locali temporali, più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ieri e oggi.

0: Franco Leonetti e
1: Raffaello Corvo.
0: Ah, pazzesco, molto bene. Oggi la coppia. Ho notato però una cosa bruttissima: tu hai vestito nero, io ho la camicia azzurra. Questa cosa qua va risolta.
1: Io metterei un tappo.
0: Mettiamo un tappo. No? Facciamo così: abbiamo un bel po'.
1: Colleghiamoci con Raffaello. No, è qua.
0: No, chiama subito Raffaello. Perché
2: infatti,
0: sennò...
2: l'orario è questo.
0: Infatti, poi è impegnato. Facciamo così: andiamo ad ascoltare qualche vocale. Poi abbiamo ancora delle tematiche. Tra l'altro, una sul calcio d'angolo molto interessante. Sono arrivati dei messaggi e disquisiremo tra poco. Via con i vocali.
3: Ciao Franco, sono Girolamo dalla provincia di Torino.
0: Ciao Girolamo.
3: Allora, io aspetterei ancora un paio di partite. Cagliari e Lazio in casa. Se facciamo il risultato, giochiamo bene, allora si può dire che sarà la svolta. I giocatori che secondo me sono più decisivi sono Nico Gonzalez, Bremer, Constanzao, quelli certi, quelli sicuri, poi Lucumi e poi mi sta piacendo anche molto Douglas Costa,
0: Douglas Luiz.
3: Sì, questi giocatori sono messi in certezza. Ciao,
0: grazie per il messaggio. Facciamo così, memorizziamo queste cose e poi tanto tra poco arriva Raffaello Corvo e chiediamo
2: a lui
0: tutto sì, lui, sì, assolutamente sì. Altro vocale.
4: Ciao Frank, Paolo Bruschi da San Cecco.
0: Ciao Paolo!
4: Come al solito, due pesi e due misure.
0: Sì.
4: Noi paghiamo 10.000 euro di multa solo per voltarsi, e però niente per Pessotto, niente per Eliseo, niente per i 39 morti, niente per altre cose, niente per tutte le cose contro la Juve. Noi dobbiamo sempre pagare.
0: Paolo, ho risposto ieri e lo ribadisco oggi. Io ieri ho messo uno stop a questo tipo di cose perché è diventato veramente un argomento mediatico, un tantam. Io mi sarei augurato di non dover più parlare di certe cose, ma come ho detto ieri e lo ribadisco, qui la vera responsabilità è quella delle istituzioni calcistiche e di questo Stato. Perché quando sono partiti e sono cominciati a nascere certi fenomeni, e li hai citati tu, i cori contro i morti dell'Eisel, gli striscioni, le magliette, delle cose invereconde, inumane, quando è morto l'avvocato Agnelli, delle cose vergognose su un grandissimo come Gaetano Scirea, striscioni veramente inaccettabili su Pessotto, su Fortunato. Lì le istituzioni avrebbero dovuto intervenire a gamba tesa e eradicare, sradicare, devitalizzare quel tipo di fenomeno. Invece le istituzioni non hanno mai fatto nulla, sia esse siano del rispetto a quello che è l'ambito calcistico, sia quelle a livello di Stato, e le responsabilità sono tutte lì, e il doppio pesismo nei confronti della Juve mi pare abbastanza evidente. Non so se vuoi aggiungere
2: Franco
0: qualcosa.
2: Non aggiungo altro, semplicemente ribadendo che sin dalla notte dei tempi purtroppo abbiamo visto questo atteggiamento da parte delle istituzioni. Parlo ovviamente del passato, quindi voglio specificare gli amici che ci stanno seguendo.
0: Sì, parliamo di 40 ecco, anni fa, quando hanno incominciato purtroppo negli stadi a intonare dei cori indecorosi, inumani, vergognosi.
2: E quindi questa cosa qui, ecco, purtroppo doveva essere sradicata sin dall'inizio, ma abbiamo avuto purtroppo continuità che ci ha portato per alcuni ambienti purtroppo ad essere la normalità.
0: Purtroppo sì. Poi allora partiamo subito. Davide Bologna dice: grandi coppie, simpatici, preparati, complimenti, grazie. Terry dice: buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio in presenza di Raffaello, ospite fisso del mercoledì, un abbraccio.
2: Ciao Terry.
0: Poi c'è un messaggio direttamente per te. Rosanna dalla Sardegna dice: ciao Franco, wow, senza offesa per tutti voi che siete splendidi, ma Raffaello è il mio preferito. Boh, io mi tolgo le cuffie, no. Lascio il microfono.
2: Beh, saluto Rosanna, un abbraccio, grazie mille.
0: Un abbraccio
2: mille.
0: Rosanna, un abbraccio, assolutamente sì. Poi Paolo,
1: Franco, scusami, lasciami solo Davide dire una cosa. Davide, sì. Che ci continui a scrivere che non ci vedi più, ma sarà un problema tuo perché noi siamo
0: assolutamente in onda. Hai fatto benissimo, speriamo che la tua connessione al più presto si riprenda. Poi El Sarnis, Enoteca di Montagna, dice: buongiorno, scrivo solo per dire due cose. La prima, un abbraccio al mio fratello Raffo, che oltre ad essere un super gobbo è una persona d'oro. Straconfermo.
2: Ciao, grazie.
0: La seconda è: giù le mani dalla nostra Juventus, facciamoci rispettare. Un abbraccio a tutti, Ale da Torino. E ovviamente tu lo conosci anche come Darko Kovacevic, sì. 18. E infatti stavo per leggere il messaggio in Twitch, lui ce l'ha mandato anche qui. Meglio un abbondare quando è ficere, ovviamente.
2: Saluto Alessio, saluto anche la mamma, video che c'è la mia madre in chat con questo vamos incredibile. Grazie a tutti, grazie Alessio, e ci sarà opportunità ovviamente per vedere la Juventus insieme, soprattutto come dici tu, giù le mani dalla Juventus.
0: Sempre da Twitch, Operator Goose: per me la Juve deve rivalutare Zegrova e Cobminers. E qua Raffaello, io la patata bollente te la mollo, non tanto per Zegrova,
2: sì,
0: ma per l'olandese triste, come l'ho definito io. Io ho tanta paura che sia un giocatore irrecuperabile.
2: È una sfida importante questa, perché sono passati tanti allenatori e purtroppo Kopp non è tornato quello che avevamo imparato a conoscere a Bergamo, dove probabilmente Franco è stato forse uno dei primi tre centrocampisti nella Serie A, credo, di non dire
0: assolutamente sì.
2: Baggianate. Invece oggi la sfida è tosta, importante, e credo che quel processo possa passare attraverso match, integrazione. Ma Spalletti, penso, ecco, credo ce la stia mettendo un po' tutta, anche per necessità, a volte lo mette in campo, e credo che alla fine solo il campo ci dirà. Io, Franco, ti dico...
0: Il campo ci ha detto poco su Cobminers.
2: No, dico il futuro. Io resto forse...
0: L'unico?
2: L'ultimo, o qualcun altro, se si vuole aggiungere a me. Crediamoci.
0: Mandategli una cassa di birra, ma non per premiarlo.
2: Dai,
0: adesso Manuel dalla regia spieghi questa cosa.
2: Dai,
1: il santino,
0: sì,
1: Tun. Cioè, mi è stato regalato, io ci credo, lo tengo qua.
2: Grande Manuel.
0: Allora, abbiamo un tecnico che ha il santino di Cobminers. E ragazzi, io oggi davvero io me ne vado, ma non per io rispetto, Guardatelo, ecco, lo sta mostrando.
2: È vero. Lì,
0: è vero, è tutto vero, è tutto vero. Quindi, ma non per mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo,
2: si
0: è chiaro.
2: Sì.
0: Però la realtà è che, insomma, Cobminers ha iniziato la terza stagione con la Juve e ha dato poco, pochissimo. E anche nelle gerarchie di Spalletti oggi, su tre centrocampisti disponibili, lasciando da parte ovviamente Owusu, che è un ragazzo interessante ma aggregato, con Locatelli e Cobminers fuori, Locatelli e Turan fuori, Cobminers è l'ultimo dei centrocampisti. Ragazzi, cioè, arriva Pape Sarr e ne parleremo, e fondamentalmente Cobminers scivola sempre più indietro nelle gerarchie, e le sue prestazioni in campo, caro Raffaello, ci testimoniano che Spalletti sta facendo la scelta giusta.
2: E io credo che poi alla fine il mister, ecco, è quello che valuta, Franco, gli allenamenti, la settimana. Noi possiamo stare qui a fare pronostici sulla formazione, a valutare quello che è il campo, però tu mi insegni che il risultato finale di una delle cose più importanti, cioè l'allenamento settimanale, è la partita. Quindi credo, ecco, che sia tutto dovuto. Resto nella speranza semplicemente perché credo sia doveroso da parte dell'allenatore della Juventus di crederci fino in fondo, al netto di quelle che sono ovviamente, ecco, conseguenze tecniche, tattiche, eventualità, dove oggi comunque il centrocampo della Juve, come hai detto tu, dopo sicuramente ne parleremo, ha avuto un innesto interessante, che è appunto proprio Matersat.
0: Per Davide tutto a posto, dipendeva dal mio gestore, molto molto bene, assolutamente. Poi io andrei ad affrontare proprio quel tema degli angoli, perché qualcuno ci scriveva prima nella chat di Twitch e diceva: se gli angoli li batti, forte tesi, come ha fatto per esempio Zegrova per il gol di Bremer, è un valore aggiunto. Mentre nelle prime partite abbiamo visto questo nuovo schema, questa modalità, no? Quindi un corner corto battuto con un esterno che cerca di andare a scavalcare la retroguardia avversaria sulla linea di fondo, che può anche essere una buona soluzione. Io ricordo però che la Juve ha saltatori importanti, Bremer è uno di questi, infatti mette il sigillo. Su quale strada secondo te bisogna continuare? Alternando la modalità di battere i corner, oppure, visti i saltatori forti, si vada dritto su questa soluzione?
2: Io, Franco, ti dico, sono semplicemente per l'alternare. Ti spiego anche perché. Perché ogni partita è diversa a sé, ogni partita ha degli avversari differenti, e quindi anche i nostri calciatori possono, grazie a più alternative, mettere in difficoltà difese avversarie. Quindi non mi starei a focalizzare sul modo, ma mi focalizzerei sulle alternative fatte bene. Perché, Franco, concludo, in passato abbiamo visto queste situazioni fatte con molta leggerezza, soprattutto quella inerente, ecco, al centrocampista, l'ala che si avvicina alla bandierina, e tante volte, ecco, non è
0: andata. Le volte torna addirittura indietro.
2: Quello. Infatti la concentrazione, quando tu poi hai tutta la squadra sbilanciata, devi farlo in un certo modo.
0: Perché l'avversario fa densità e chiude gli spazi.
2: Perché loro sanno, lo vediamo noi, lo vedono anche loro.
0: Assolutamente, no? Sì. Sempre da Twitch, Darko Kovace dice: questo è un messaggio per Manuel. Il santino di Coop, risate, che disastro! Io mi fermo qua, credo di non dover commentare.
1: Però quando fa gol siamo contenti.
0: Ma magari ne facesse magari tanti, magari.
2: Dai, forza, no, forza, crediamo.
1: Ti stupirà quest'anno.
0: Io me lo auguro, io voglio essere stupito. Codino canadese, per me Coop è irrecuperabile alla Juventus, non riesce a gestire la pressione, deve andare altrove. Invece mi piace Zegrova, non avrei nemmeno escluso Milik dalla lista della Serie A. Zegrova, con le ultime due prestazioni, vedo che è risalito, no, nella classifica delle preferenze dei tifosi juventini, e oggettivamente sembra uno Zegrova diverso dall'anno scorso, soprattutto come impatto e decisività.
2: Impatto e anche atteggiamento, perché lo scorso anno era quel calciatore che, anche a causa, ecco, delle problematiche fisiche, purtroppo non riusciva a fare determinati, non dico recupero di pallone, ma recupero di spazi di campo, che sono fondamentali per questa Juventus. D'altronde abbiamo anche ricordato che dopo i due gol contro il Sassuolo, lo stesso Spalletti, facendo i complimenti a Zegrova, ha ricordato ai giornalisti che ha ancora delle tappe da raggiungere per essere intelligente tatticamente. Quindi un po' ci ha risposto anche il mister, no, Franco? Certo. Quando ci dice che al netto della fisicità c'è anche un concetto tattico, che in una squadra fluida come questa, Franco, è fondamentale saperti muovere bene.
0: Pare.
2: Quindi il materiale c'è, come ci dice il nostro Roberto, che saluto, ma c'è anche da fare con un percorso che, per essere inserito, serve farlo bene in un certo modo. Io resto fiducioso, fin quando i ragazzi sono giocatori della Juventus noi dobbiamo crederci, poi c'è chi ci crede di più, chi ci crede di meno, però serve crederci, poi alla fine, come dici tu, è il campo.
0: E poi faremo le somme e le sottrazioni. Sì. Gianluca dalla Dispoli dice: Franco, scusami, ma al posto di prendere Neto non era meglio rimanere così e inserire Zegrova in lista UEFA? Possibile che Pinsoglio non sia in grado di fare il secondo? Lo dicevo prima, no? La Juve deve avere tre portieri, non si può fare
2: diversa, sì.
0: Diversamente. A tal proposito ringrazio Manuel, perché mette un commento di Rubinho, ex portiere della Juve, e sul ritorno di Neto dice: non gioca bene da tanto, ma la sua esperienza può essere utile. Vicario mi piace, è bravo e può continuare a far bene. Vicario sta facendo bene. Che tifoso un po' malignetto dice: ah, finalmente la Juve gioca con un portiere. Mettiamola così, Vicario in queste 5 partite di campionato che ha giocato ha dato delle certezze che mancavano là dietro. A te.
2: Le certezze che purtroppo sono scomparse quando ci sono state delle problematiche che lo stesso Michele Di Gregorio non è riuscito, ecco, a superare. Ragazzi, il portiere, è un ruolo particolare. Devi accettare l'errore e devi subito, rialzarti. Quando purtroppo non riesci a farlo, entri in un tunnel dove poi difficilmente riesci a riprenderti. È quello che chiediamo sempre, ecco, quando si tratta, ecco, di analizzare gli estremi difensori. Mi si augura il meglio a Di Gregorio, però oggi con Vicario, sicuramente, come dici tu, Franco, la Juventus ha acquisito non solo
0: Finalmente,
2: campo,
0: lasciamelo dire,
2: sì, non
0: finalmente.
2: solo campo, ma anche questione psicologica. Perché se voi notate bene, durante i match è uno di quelli che striglia parecchio, tiene alta la concentrazione della difesa. Ed è uno dei tanti aspetti, perché ci possiamo focalizzare su tanti altri, ecco, elementi dell'estremo difensore, oltre alle parate.
0: Enza ci scrive e dice: complimenti a tutti e due, visto tanto che
2: Ciao Enza.
0: metti l'amaca qua e rimani, cioè io non ho problemi, mi fa molto molto molto piacere. Volevo andare su un tema che ho toccato nel mio editoriale, oltre insomma, ad aver parlato del cambio modulo di una squadra che finalmente si muove in una maniera più armonica, di una squadra che speriamo stia diventando squadra vera e di nervo, io poi ho sottolineato alcuni aspetti di alcuni interpreti. Nico Gonzalez in questo momento è assolutamente irrinunciabile,
2: On
0: Raffaello.
2: fire, on
0: On
2: fire. Che
0: fire.
2: poi, oltre alla questione tattica, quella duttilità, Franco, che riesce in questa squadra ad essere un elemento in più. Perché poi una squadra duttile è quella squadra fluida, quella squadra che non ha ruoli definiti. Nico rappresenta proprio questa caratteristica da sempre, perché è un giocatore che addirittura ha fatto anche il terzino, quindi parliamo di uno che i ruoli li conosce. Ma è come li fai, il punto. E
0: Esatto.
2: quindi è un elemento troppo importante, per noi diventa fondamentale. Speriamo non è solo questo il periodo che possa dare continuità, ecco. Per oggi è così.
0: A me quello che ha colpito di un presunto esubero, di un esubero per tutta l'estate e poi di un presunto nelle ultime 2 settimane, è la garra, la grinta, la capacità di trasmettere anche ai compagni leadership che manca o comunque mancava alla Juve da un mucchio di tempo. Entra contro il Parma, spacca la partita, fa gol contro il NEC, abbiamo visto la sua prestazione contro l'Atalanta. Io ricordo che esattamente qualche giorno fa, dopo lo straripante trionfo contro il NEC, molti tifosi mi scrivevano e dicevano: sì, ok, bella Juve, bello vincere 5-0 in Europa, ma la vera riprova è quella dell'Atalanta. E contro l'Atalanta è arrivata la riprova di una squadra matura che dovrà continuare su questo binario. Ma la vittoria contro l'Atalanta io la ritengo così importante proprio perché è stata una conferma di quella che ci auguriamo tutti sia una metamorfosi basilare della squadra. A te.
2: Concordo con te, come dicevo all'inizio, Franco, una squadra che ha mostrato all'interno della partita diversi volti, diverse facce. Quello che chiede sempre l'allenatore, ecco, riuscire ad interpretare bene i momenti della partita. Non è scontato, soprattutto contro un allenatore poi come Sarri, che è un maestro anche in queste situazioni, soprattutto in piazze come quelle di Bergamo e altre piazze che abbiamo
0: Meno
2: comunque.
0: nelle dichiarazioni nei confronti
2: Su
0: della
2: quello poi
0: Juve, molto
2: possiamo
0: meno.
2: anche discutere, è un altro discorso, però credo, ecco, che sia
0: Non
2: stato
0: abbiamo
2: anche.
0: già parlato oggi a pranzo, ma è me
2: Probabilmente.
0: meglio non riproporre.
2: Evitiamo,
0: Ci
2: evitiamo.
0: sono troppi retroscena, backstage. No, qualcosa ho già detto in radio, non
2: No,
0: importa.
2: quindi
0: Vai.
2: confermo, mi concludo dicendoti che adesso giustamente il futuro è quello che poi ci attenderà all'interno delle prossime partite, sarà ovviamente importante, soprattutto, ecco, per, come dicevo anche Fabio, per andare a dare continuità alla creazione di questa identità della nostra squadra.
0: Sempre su Twitch, Sirio is the best, dice di Buvicario che si sa che siano ottime sliding doors. E io confermo e prendo anche il messaggio antecedente, sempre di Darko Kovacevic, sempre su Twitch, dice: io ero molto scettico su Vicario, avrei preso il divo a occhi chiusi, ma mi ha stupito ed è arrivato con una grandissima personalità. Non era facile, aggiungo io, complimenti a Guglielmo Vicario.
2: Complimenti a Guglielmo Vicario, saluto Filippo in chat, un abbraccio. E dico, ragazzi, a prescindere da chi l'aveva detto prima, chi l'aveva detto dopo, possiamo avere tutti quanti idee diverse. Non conta adesso dire l'avevo detto. Quello che conta è quello che ci diceva sia Filippo che poi Alessio in questo momento. Il campo, il presente, il mindset, il recupero dal momento negativo, andare a dare supporto alla difesa quando vive una difficoltà, chiamarli nel momento giusto, chiamare gli inserimenti dei centrocampisti, le uscite. Sono tanti i punti che questo portiere ci sta dimostrando. Speriamo che queste 5 partite siano solo l'inizio di una grande storia tra Guglielmo e la Juventus.
0: E le sliding doors, no? Tutti pensavamo che sì, sarebbe stato fondamentale come il Dibu, invece poi arrivano Vicario e andiamo su Pape, Matar, Sar. E Sar in una partita da titolare e un secondo tempo, secondo me, grandissimo, grande partita di Sar. Nella ripresa contro l'Atalanta ha già fatto capire, oltre ad essere per curriculum un centrocampista box to box che ha inserimenti, tiro, che vede il gioco, ma il grandissimo sacrificio nel saper giocare sia da mezzala ma ad abbassarsi davanti alla difesa per andare a recuperare. Sar sta dando peculiarità e caratteristiche che mancavano alla Juventus, Raffaello, e questo è fondamentale.
2: Concordo in pieno, Franco. Aggiungo anche, se mi permetti, oltre a tutto quello che hai detto, che condivido, la capacità con caratteristica specifica di andare a recuperare anche quando perdi palla avanti e devi andare a ricontropiede. Ti ricordi, abbiamo parlato delle caratteristiche di Adrien in passato, parliamo di Rabiot, non sto paragonando i giocatori, parlo solo delle caratteristiche, era il giocatore che ti rincorreva, andava a recuperare il contropiede. Sar fa anche questo, oltre a tutto quello che poi hai detto tu. Io mi auguro e spero che questo ragazzo possa ovviamente continuare così, anche perché parliamo comunque di un giocatore che ha molto ancora davanti, è ancora 23enne, quindi ha anche un'esperienza importante, ecco, in Premier League più di 100 partite, e arriva alla Juventus da infortunato, quindi non è che sia infortunato alla Juve, quindi
0: ha avuto un problema
2: Tottenham. Però, perché questo infortunio l'hanno debitato alla Juve, occhio ragazzi, no,
0: perché poi mettiamo tutto nel calderone.
2: So che le caldaie ultimamente vanno di moda, ecco.
0: Pompano parecchio. Raffaello, siamo arrivati al termine.
2: Dai.
0: È volata quest'ora.
2: Dai.
0: Allora lascio a te la chiosa. Ti sei divertito, tornerai a trovarci, a te.
2: Ma Franco, io innanzitutto ringrazio te, ringrazio Manuel, ringrazio tutta Radio Bianconera per questa bellissima esperienza. È stato un pomeriggio fantastico, iniziata ecco da una mattinata altrettanto fantastica, e voglio abbracciare e salutare tutti gli amici che ci hanno seguito in chat. Fammi salutare la mamma, che la vedo lì che scrive: ciao,
0: saluto
2: mamma,
0: un abbraccio anche io, grande, la tua mamma.
2: Ovviamente Filippo, Salvatore, Roberto, D'Alessio, tutti coloro che ci hanno scritto, Rossana, Alessia, Enza. Tutti, se per caso non ho citato qualcuno è perché siete stati in tanti, quindi vi chiedo scusa, ma siete tutti quanti nel mio pensiero fino alla fine lifestyle, e ci vediamo, ci vediamo.
0: Altro che, io concludo in maniera anomala, due messaggi su Twitch. Corvo Leonetti, coppia fissa, grandissimi per ascoltarvi, e un altro messaggio: è stata una puntata bellissima, grazie. A mio fratello Raffaello Corvo, che ritroverete qui prossimo, tra un paio di settimane, perché la prossima settimana poi vi spiegherò, ma ovviamente lui è parte della famiglia. Qui termina questa puntata scoppiettante da fuochi d'artificio con Raffaello Corvo. Noi ci vediamo domani di consueto alle 16 con Ieri e Oggi. Rimanete su Radio Bianconera. Grazie Raffaello.
2: Grazie a te.
0: Ciao, buon pomeriggio.
5: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Antonello Cuccureddu, Se Gento era il cattivo, Antonello Cucureddo Cucu era il duro. Cucu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cucu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cucureddo protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cucureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cucu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca: il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia, il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena, il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cucureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per d'utilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato. Noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
6: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Ciao, Renato da Genova. Io continuo a ripetere quella che è la mia convinzione. Esiste lo stile Juventus e noi non dobbiamo mai discostarci da questo stile. Poi, eventualmente, in separata sede, nelle dovute stanze, faremo le nostre rimostranze con chi di dovere, soprattutto considerato che la proprietà dovrebbe avere un bel peso politico. Quindi, secondo me, bisogna agire così. L'importante è comunque mantenere lo stile Juventus. È quello che è stato fatto nel nostro stadio. Non è da stile Juventus. Ciao.
8: Ciao ragazzi, Mimmo. Beh, io l'unico che ho ascoltato di serio, persona veramente equilibrata, era Versani, che ha detto realmente come questa multa e queste cose sono andate per il verso che dovevano andare, e che si è indignato anche sul titolo della Gazzetta dello Sport che ha scritto solo 10.000 euro. Ma la Gazzetta dello Sport si ricorda quanto hanno dato alla loro squadra quando si è trattato dei biglietti, delle curve, eccetera, eccetera.
9: Diciamo benvenuto anzi ben ritornato a Neto. Neto ha firmato con la Juve, questa è una bella notizia, e finalmente quando le cose arrivano e vengono fatte immediatamente, quando dietro abbiamo anche una società. All'epoca, quando avevamo Allegri, che si girava e diceva questo lo sono io, e faceva tutto, il prete, il sacrestano, e diceva la messa. Ora abbiamo una società dietro, abbiamo un'organizzazione di, diciamo, a livello di general manager, di direttori, abbiamo tutte, che in modo di Spalletti, ma si è trovato male, non si è trovato solo, ma si è trovato con tutta l'organizzazione che l'ha sostenuto. Quindi.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Caro Federico Rossi, intervento riuscito per Gravara, 6-7 mesi di stop, insomma stagione quasi finita. La Juventus nel frattempo ha ingaggiato Neto, bentornato mi verrebbe da dire, perché come sapete biennio 2015-2017 il portiere brasiliano è stato nella Juventus come secondo di Zoff, buonanotte Fede, come secondo di Buffon, 24-25 presenze, comunque sia, insomma 37 anni eccetera eccetera. Però la Juventus ha messo gli occhi, io già ve l'ho detto, sto vedendo che lo rilanciano parecchi giornali su Palmisani, il portiere del Frosinone, chissà, magari operazione stile Gatti, lo blocca a gennaio e lo prende a giugno. Attenzione alla concorrenza di Milan e Atalanta. Nel frattempo la squadra è a riposo, si aspettano le partite delle nazionali, speriamo che non si infortuni nessun altro di giocatori della Juventus, ne ha 12 in giro per l'Europa, perché c'è questa Nations League e quest'anno c'è una sosta molto più lunga rispetto alle altre stagioni. Sì, di De Laurentiis vi ha letto già Vincenzo prima, e niente, vabbè, ogni tanto De Laurentiis sembra strano, ma ogni tanto De Laurentiis, come si dice in gergo, esce un po' fuori dai canoni, diciamo così, della civiltà. Oggi il podcast, caro Federico Rossi, l'abbiamo fatto perché adesso durante questi giorni bisogna fare degli approfondimenti un po' diversi rispetto all'ordinario, rispetto a quando cioè la Juventus gioca, e quindi mi sono concentrato su un calciatore che tanti di voi, e io me lo ricordo, tanti di voi avevano subito, diciamo, innescato quella scia di scetticismo, dice ma chi è Çelik, ma stiamo prendendo un calciatore turco che boh, secondo me perché spesso si danno dei giudizi prematuri senza aver seguito magari un calciatore, cosa che invece io ho fatto nella Roma. E vi assicuro che è un giocatore, vi dicevo io, vi ricordate ragazzi, non è un fuoriclasse, tra l'altro pensavo che fosse sfruttato a destra, ma dalla prima giornata Spalletti lo ha messo a sinistra, sostanzialmente dirottando in panchina Cambiaso, quindi ha tolto il posto a Cambiaso e poi è rimasto titolare, 6 su 6, cioè 5 di campionato e una di Europa League. Media voto, sono andato a fare un giro tra i vari siti, diciamo così, specializzati in voti, statistiche, Çelik ragazzi 6,5 più o meno, insomma la pagnotta, come si dice in questi casi, la porta sempre a casa. Uno studente pardon, un calciatore modello che in queste 6 presenze ha avuto la gioia del gol, del primo gol in Europa League, e poi l'assist a Conceição nel match contro l'Atalanta. Insomma, devo dire, è molto molto positivo. Ecco, uno di quei calciatori che un po' a sorpresa, non per me, attenzione, però per tanti, perché non era scontato dalla Roma, che comunque è una grande squadra, è una big, alla Juventus potesse, diciamo così, vedete la differenza? Devo tornare purtroppo su Cup Meiners, no? La differenza tra alcuni calciatori, in questo caso Cup Meiners, che era pure definito uno dei migliori centrocampisti quando era all'Atalanta, ed era vero, era una cosa oggettiva, è stato protagonista con la maglia della Dea e tra l'altro anche nel trionfo in Europa League, è venuto alla Juventus ed è l'unico che non è riuscito a connettersi ancora con il mondo Juve, eppure aveva iniziato bene anche lui, perché ha iniziato, perché siamo ancora nella fase embrionale della stagione, diciamo così, perché un assist e un gol, però non dà segnali reali di risveglio, questo è un po' il punto del discorso. E invece Çelik, che poi zitto zitto, poi molto serio tra l'altro, non si infortuna mai, pensate che lo scorso anno ha giocato tante partite sia in campionato che in Europa League con la Roma, una sola giornata saltata per infortunio, un'altra per squalifica, però l'unica una sola assenza per infortunio, quindi anche sotto questo aspetto, che non è trascurabile in generale, soprattutto in questa fase, devo dire che è un calciatore. Io sono molto contento che la Juventus l'abbia preso, poi è chiaro che può fare sempre meglio, ma lui è anche molto duttile, l'altra sua virtù, no? È un allenatore così, lo vogliono tutti, perché in genere gioca a destra nella difesa a 4, nella Roma ovviamente con Gasperini ha giocato a 3 come braccetto di destra, ma lui sta giocando nella Juventus a sinistra della linea 4 quando ha giocato con il 4-2-3-1, ma anche nelle ultimissime apparizioni è avanzato nella linea mediana sempre a sinistra, quindi sostanzialmente possiamo dire che si è adattato molto molto molto molto bene. Invece al di là di Çelik, magari dite la vostra se volete, se questo calciatore vi ha sorpreso o non vi ha sorpreso, se vi aspettavate qualcosa di più, qualcosa di meno, prima sentivo il direttore De Paola che ha citato 3 giocatori, no? Magari tutti avrebbero detto altri nomi, lui ha detto per esempio Alebegovic, Zegrova, ragazzi, un altro elemento. Ieri un amico, adesso non ricordo il nome, scriveva Cup Meiners dovrebbe prendere esempio da Zegrova, però purtroppo, cari amici miei, il carattere, la personalità, o ce l'hai o non ce l'hai, può certamente migliorare sotto questo aspetto, però alcuni sono proprio nati con il DNA dei trascinatori, del carattere. Ecco, Zegrova non è un trascinatore, però tecnicamente è molto forte, è uno dei più forti secondo me che ha la Juventus tecnicamente, e poi ovviamente sta dimostrando, a dispetto di chi lo voleva, in realtà la Juventus l'ha messo sul mercato, lo ha escluso dalla lista UEFA per quanto riguarda la competizione appunto europea, quindi l'Europa League al momento lui non può essere impiegato perché è fuori da questa lista, stava per andare via proprio nell'ultima giornata, ok, va via Zegrova, come lo scorso anno arrivò nell'ultima giornata di mercato, era praticamente con le valigie già pronte, salvo invece poi restare, devo dire per fortuna, perché comunque è un elemento in più, è vero che la Juventus ha tanti esterni, però è un elemento che si sta ritagliando il suo spazio e da subentrante 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, quello che gli concede Spalletti, però sta approfittando e lo sta sfruttando molto molto molto molto bene. Allora Maurizio mi dice una cosa che sappiamo tutti: Palmisani ha rinnovato con il Frosinone per 5 anni. Sì, lo so, caro Maurizio, e infatti secondo me bisognava agire un po' più d'anticipo, perché adesso è chiaro, lui ha rinnovato fino al 2031 mi pare, no? È chiaro che adesso il prezzo del cartellino sale, e nemmeno di poco, perché soprattutto se questo ragazzo continua a sfornare delle prestazioni da top, da portiere top, 22 anni, nato da Latri, quindi un ciociaro anche lui, lo so caro Maurizio, infatti è un peccato che non sia stato preso prima, fermato prima, ingaggiato prima dalla stessa Juventus. Tra l'altro c'è la concorrenza di Milan e Atalanta. Ce l'abbiamo con un piede in campo e con un piede fuori dal campo, con la mano al telefonino. Mirko fa anche rima. Nicolino, ciao Mirko.
11: Ciao a tutti, ben ritrovati.
10: Allora Mirko, io vorrei mettere un punto esclamativo a questa vicenda legata al discorso di Mazzola, Fischi, narrazioni. Ieri ho fatto un podcast, ho detto sì, tutto, però bisognerebbe essere uniformi nel raccontare, quindi cito anche la nostra categoria e anche nel punire, ma questa è una vecchia storia, nel raccontare e nel avere tutti il diritto di indignazione allo stesso modo, no? Però cerchiamo di mettere un punto esclamativo se possibile.
11: Sì, diciamo che l'indignazione a targhe alterne è un classico dell'Italia. A me piace, devo dire la verità, piace aver letto per esempio cori dei titoli di giornale, cori anti-Mazzola. Non ci sono stati dei cori anti-Mazzola. Ribadisco quanto già detto in questi giorni, perché forse a qualcuno non è chiaro, perché il fatto che noi della parte juventina continuiamo a sottolineare, no, alcuni aspetti di questa vicenda ci porta altri a dire: ah, voi cercate di difendere. No, noi non stiamo cercando di difendere nessuno. Ai minuti di commemorazione si partecipa sempre, per chiunque, e questo è un fatto, e lo mettiamo lì. L'altro fatto è che è una vicenda che è stata raccontata in maniera errata. Non ci sono stati dei cori anti-Mazzola, ci sono stati dei cori pro ex dirigenti e giocatori della Juventus. E nonostante ciò la Juventus si è presa una multa con sconto, attenzione, con sconto, perché ha fatto un comunicato di una presa di posizione di lontananza da questo tipo di situazioni.
10: Peraltro immediata, Mirko,
11: e ha preso 10.000 euro. Altre squadre che hanno violato il minuto di silenzio con ingiurie, fischi, insulti. Ricordiamo per esempio quando ci fu il minuto di silenzio per Napolitano, ci furono dei cori antisovietici, ci fu successo un po' dei fischi, eppure il massimo della pena fu 5.000 euro e senza nessuno sconto, perché nessun club prese una posizione netta come l'ha presa la Juventus. Quindi la Juventus anche in questo caso si è distinta, non ha fatto come gli altri club, nonostante ciò ha preso il doppio della pena degli altri club. Perché? Perché si è sollevato sin da due minuti dopo che è avvenuto il fatto un polverone incredibile.
10: Tra l'altro aggiungo, Mirko, il mio amico che ho nella giustizia sportiva, che mi anticipa a tutte le sentenze del mondo, sostanzialmente mi ha detto la punizione, poi è chiaro che i tifosi della Samp non sono stati puniti, lì sarebbe da aprire un altro file. La Juventus è stata punita, ora giusto o non giusto, 10.000, ma non perché si sono girati di spalle, questo va chiarito, perché con i cori pro Scirea, pro Agnelli, pro Fortunato hanno disturbato, e tu sai benissimo Mirko, sei allenatore, hanno disturbato il minuto di silenzio e non si può fare. Poi lasciamo perdere 10.000, quello che hai detto tu è tutto giusto, quindi chiuso il discorso. Allora Mirko, si è operato Grabara, sì, perché l'ha detto male anche Spalletti. Domenica Spalletti l'ha detto proprio.
11: Sì, è vero.
10: Esatto.
11: Mi ha fatto venire il dubbio che sempre sbagliato.
10: Ha sbagliato lui. 6-7 mesi di stop ed è tornato Neto.
11: Sì, è tornato Neto perché è stata un'occasione. La Juventus, sappiamo, per il fair play finanziario non può fare degli investimenti importanti. Neto si è messo a disposizione un contratto a gettone fino a giugno, con la possibilità anche di interruzione anticipata. Attenzione, ha accettato uno stipendio davvero minimo, e questo va dato atto al giocatore, che per carità era fermo, però era difficile che la Juventus trovasse qualcun altro alle stesse condizioni. È già stato alla Juve dal 2015 al 2017, ragazzo d'oro, un ragazzo che ha lasciato un bellissimo ricordo nell'ambiente, e quindi bene così. Poi vedremo se a gennaio ci saranno altre opportunità, la Juventus cercherà di coglierle, altrimenti rimarrà Neto fino a fine stagione.
10: E poi, se non sbaglio, Mirko, confermamolo tu oppure smentiscimi, la Juventus ha messo gli occhi su Palmisani, che ha appena rinnovato, mi ricordo un amico, ma lo sappiamo, infatti il prezzo del cartellino ovviamente aumenterà. Ma è vera questa cosa che ha messo gli occhi su questo 22enne portiere del Frosinone?
11: La Juventus lo aveva già trattato a fine giugno, inizio luglio, ha cercato di bloccarlo, il prezzo allora era di 7-8 milioni, oggi è almeno del triplo, è chiaro che è una situazione da monitorare, perché la Juventus vorrebbe prenotarlo ufficialmente adesso, lasciandolo fino a fine stagione al Frosinone e poi prenderlo la prossima stagione. È chiaro che le condizioni economiche dell'affare sono cambiate, però è un obiettivo concreto. La Juventus con Carnevali vuole inaugurare una linea più italiana, non è riuscita a inaugurarla quest'estate per alcune contingenze, però l'obiettivo è quello di inserire dalla prossima stagione molti più giocatori italiani.
10: Tornando sostanzialmente all'antico, almeno questo è l'obiettivo. Chi potrà essere recuperato invece, Mirko, in vista poi della ripresa del campionato a Cagliari? Di quelli, ovviamente, a parte Thuram, il Diz, ok, Grabarra l'abbiamo detto, e lo stesso Locatelli, gli altri, cioè Bogà, Cambiaso e l'altro, il terzo, chi è che Cabal.
11: Sì, diciamo che Cambiaso ha già fatto qualche allenamento parzialmente in gruppo, quindi è quello più vicino. Speriamo che non ci sia un'ulteriore ricaduta, perché era già rientrato in gruppo e poi è dovuto uscire dal gruppo. L'altro più vicino,
10: anche Ecator, scusami, non mi veniva Ecator, perché non l'abbiamo visto quasi mai.
11: Cabal, poi a seguire faccio un po' una calendarizzazione.
10: Sì, sì, sì.
11: Cambiaso, Cabal, Ecator, Bogà e poi Ildiz. Questo è l'ordine di rientro da qui ai primi di dicembre.
10: Ah, quindi Ildiz, tu dici che prima della fine dell'anno potremmo quantomeno rivederlo?
11: Potrebbe.
10: Ah, ok.
11: Sì, potrebbe tornare in gruppo. Poi quando è in grado di giocare non lo so,
10: lo
11: però potrebbe già
10: riallenarsi in gruppo. Invece, Mirko, passando al campo vero e proprio, 5 più 1, cioè 6 partite, 5 di campo.

0: Atalanta, soprattutto nei primi 20 minuti, ha dimostrato di saper reggere il ruolo di regista della Juventus, a palleggiare. È chiaro che poi deve essere anche aiutato dalla squadra, però secondo me lui il suo lo sta facendo ed è una bella riscoperta, secondo me, perché l'altra volta è andato via giocando molto poco, degli spezzoni, ed eravamo rimasti col dubbio se questo calciatore sapesse o meno giocare a calcio effettivamente,
1: e soprattutto se potesse indossare la maglia della Juventus, che come sai insomma
0: giocare a calcio con la maglia della Juventus. Ecco, se posso sottolineare questa cosa.
1: Vai.
0: Secondo me Douglas Luiz ha avuto questa nuova chance e ha dimostrato in questo momento di reggere la maglia della Juventus, cosa che per esempio, nonostante tutte le chance che gli sono state date in questi due anni e qualcosa, non ha fatto per esempio Kopp Mayer.
1: E te lo stavo chiedendo, Mirko, dacci una speranza. Io speravo, perché ci credo poco, perché purtroppo lo vedo un po' disconnesso mentalmente dal contesto Juventus, però fai un gol, fai un assist, dico eccolo lì, decolla anche lui. Invece?
0: Invece ricade ogni volta in queste
1: amnesie,
0: in questo anonimato, perché evidentemente non riesce ad uscire. Io rimango della mia idea, e che mi viene confortata anche da alcune situazioni, vedi Openda, vedi Azic, vedi David, quando un giocatore non funziona in un contesto perché non riesce, perché non ha la personalità, perché non deve cambiare
1: aria. È vero, su questo sono d'accordissimo con te. Qualcuno si stupisce e dice: ah, vedi, vanno via dalla Juventus. Ragazzi, non tutti possono giocare nella Juventus. Così come magari un giocatore dell'Atletico Madrid lì non va bene, viene alla Juventus, faccio un esempio, e magari invece decolla. Comunque sia, ti sta convincendo? Io adesso leggo, ti seguo, no, sui social. Spalletti, che è sempre stato, diciamo così, un antifondamentalista tattico, si sta convincendo questo suo modo di variare durante la gara 2-3 moduli? Cioè, secondo te questa è la strada, o alla fine dovrà prendere una linea precisa, fermo restando che il calcio di adesso ci impone dei cambi? Tu lo sai, insomma, sei allenatore,
0: certo,
1: quindi
0: sì, il calcio liquido ormai c'è un po' a tutti i livelli. Io credo che però Spalletti sia ancora alla ricerca dell'equilibrio, e una volta trovato poi non si discosterà più di tanto. Io credo che si sia convinto anche lui che alla fine questo 4-4-1-1 sia la soluzione migliore, e credo che alla fine, pur variandolo magari a partita in corso in base a determinate situazioni, a determinate sostituzioni, in base agli uomini che ha a disposizione, credo che poi proseguirà su questa linea qui.
1: E la Juventus sappiamo che non ha un 9 vero, no? Ora Colomani è stato il migliore tra i migliori nell'ultimo match, però insisto, non è il bomber che voleva Spalletti. Secondo te la Juventus è plausibile che possa tornare a gennaio? Magari si trova lì tra le prime, no? Tra le primissime, diciamo, certo, così, e magari dice ok, mi servirebbero ulteriori gol, e quindi mi servirebbe il bomber che non mi avete preso magari nella passata.
0: Guarda, può succedere, purché ci sia una condizione fondamentale, cioè che esca Ekator, perché sappiamo che Milik è fuori da entrambe le liste, però a quel punto deve uscire Ekator, che ad oggi è una sorta di oggetto misterioso, perché due infortuni, uno di un mese, uno di due mesi, alla fine non l'abbiamo mai visto. Difficile che Spalletti rimanga solo con due punte, qualora Voltemade e Colomani, che non sono nemmeno prime punte, fino alla fine del campionato. Ecco, mi aspetto, nel caso in cui la Juventus dovesse essere lì, che ci pensino a fare un intervento. È chiaro che deve essere un intervento low cost, lo sappiamo.
1: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, i dati Opta insomma hanno previsto che la Juventus arrivi quarta. Ora, in base a tutta una serie di situazioni, algoritmi, oddio, se dico algoritmo mi sento male perché penso a come lì, però comunque sia quarta. Siccome fino invece a un paio di settimane fa si diceva attenzione perché la Juventus difficilmente potrà entrare tra le prime quattro, perché ce ne sono almeno tre più forti, fanno un altro campionato, non è vero nulla, Mirko.
0: Guarda, io dico che in questo momento Inter e Roma sono nettamente superiori. Il Como può confermarsi, ma intanto vediamo dopo questo scivolone se avrà la continuità che aveva prima, oppure se incapperà in altri inciampi. E poi, per quello che si sta vedendo, il Milan è una squadra sull'altalena, il Napoli ancora di più, e quindi forse in questo momento per la

0: Juventus l'avversaria più accreditata per il quarto posto è la Lazio, che ha avuto sì un calendario favorevole, però è quella che, diciamo, ha avuto più continuità di prestazioni. Quindi partita secondo me molto aperta ad oggi, molto aperta.
1: A proposito, hai citato il Napoli, insomma, hai letto le parole di Laurentiis, ha ribadito: io ho vinto sempre senza rubare.
0: Sì, noi ne prendiamo atto. deve vendere il suo prodotto ad un tipo di pubblico e lo sappiamo, e lasciamo perdere. Intanto sappiamo che deve difendersi da due inchieste, una a Roma per i conti del Napoli e una per i conti del Bari. Vedremo, lasceremo correre la giustizia e poi commenteremo.
1: E stranamente, quando le cose non vanno molto bene, riparla esatto. De Laurentiis, che insomma fa ormai lo conosciamo abbastanza, dai, diciamo così. Sì. Mirko, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, buon lavoro.
0: Grazie mille,
1: ciao, un abbraccio, grazie a Mirko Nicolino. Allora ragazzi, siamo giunti al primo break, caro Federico Rossi, quindi, siccome l'ho fatta a Mirko ma lo giro anche a voi, una specie di mini bilancio, no? Al di là di questo, lo stiamo facendo, parlando dei singoli, parlando della crescita della squadra dopo le ultime due vittorie, soprattutto quella contro l'Atalanta, ovviamente, che è più importante, no? Rispetto a quella con il NEC, che è importante, ma insomma, contro il NEC. Però vi chiedo, se voi doveste mettere nella copertina di una rivista sulla Juventus, ad oggi, quindi dopo queste prime 5 giornate di campionato, più quella di Europa League, un calciatore, un allenatore, cioè chi è secondo voi l'uomo copertina della Juventus ad oggi? A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, Federico Rossi, chi è il tuo uomo copertina della Juventus? Dimmene uno, non deve essere necessariamente... Ah, donne però, quindi una giocatrice delle women, vabbè, passiamo al calcio femminile. Invece vi volevo leggere, perché c'è una disputa anche su Conceição, no? Si dice un ottimo calciatore, però secondo me deve fare un saltino di qualità. Allora, uno dei giocatori più pericolosi dell'attacco della Juve è sicuramente Francisco Conceição. Il portoghese è una delle principali risorse della squadra di Spalletti, capace di creare superiorità sulla fascia con la sua velocità e il suo dribbling secco. Sky Sport ha riassunto alcuni numeri di questo giocatore: sono il portoghese ha giocato 6 partite, ha segnato un gol e ha realizzato un assist per un totale di 393 minuti. Considerando che non è sempre partito titolare, si tratta di un rendimento che testimonia in genere, come scrivono qui, la sua capacità di incidere anche a gara in corso, quando le difese magari avversarie sono più stanche e lasciano maggiori spazi. Un dato che colpisce particolarmente è quello degli expected goal, cioè i gol attesi, quelli che vi legge sempre Santarelli durante colpo di tacco, no? Ferma 1,24, un valore che racconta come Conceição riesca spesso a trovarsi in una posizione giusta per concludere a rete anche quando il punteggio finale non lo premia appieno a completare il quadro. C'è la percentuale di dribbling riusciti, in questo devo dire che bravo, al pari al 47%, segno di un giocatore che fa dell'uno contro uno una ovviamente delle sue peculiarità, delle sue armi. Numeri che letti nel loro insieme spiegano bene anche perché Carnevale e Massara considerino con Cesare un elemento su cui costruire il futuro offensivo della Juve, perché Spalletti continua a puntare su di lui. Ha anche colpito 2/3 pali, mi pare, no? Questo non l'hanno messo, no? Non so, non è contemplato in questi dati, però anche un po' di sfortuna, ma deve sicuramente migliorare la mira e fare più gol se vuole crescere veramente, se vuole fare la differenza, se vuole diventare veramente un calciatore importante per la Juventus. Invece, parlando di centrocampisti, di Sarri, che speriamo insomma recuperi al 100% sotto il profilo fisico, perché sapete che arrivato alla Juventus Spalletti ha detto lì, anche lì, no? Spalletti, non dire arrivato infortunato, sembra quasi la Juventus abbia preso, che poi in parte sostanzialmente anche vero, però ha avuto il reduce da un infortunio, sta recuperando pian piano, però io l'ho visto bene contro l'Atalanta, e ne ha parlato chi di centrocampo se ne intende, cioè Tacchinardi, e Alessio ha detto questo. Un'altra cosa del centrocampo della Juve, che è molto compassato, questo è vero. Secondo me Sar, che invece è molto dinamico e ha forza e velocità, vicino a Douglas Luiz può essere quello che fa un po' la legna, che invece, ecco, quello che vi dicevo sempre, Douglas Luiz deve migliorare sicuramente sotto l'aspetto della fase di non possesso, anche magari in fase di interdizione, ma in realtà il suo compito sarebbe quello del regista, di costruire gioco. Quindi servirebbe a fianco, ma soprattutto due, secondo me, a meno che non fai veramente a 4 la linea 3-4-2-1 o 3-4-3, 3-4-1-2, fate un po' voi. Lui può essere quello che fa un po' la legna che Douglas Luiz e Locatelli facevano poco. Locatelli, secondo me, però, caro Alessio, ne fa abbastanza di legna. È un giocatore interessante, appunto Sarri, può dare tanto in mezzo al campo a questa squadra. Quindi le potenzialità del senegalese ci sono, staremo a vedere se poi riuscirà a sfruttarle. Vai Fede.
4: Eccomi, Quinto, Michele da Casali. Fra un commento, Michele, sull'acquisto di Neto. Vai. Nulla contro il ragazzo,
1: ci mancherebbe,
4: per carità, in questo momento potevi scegliere solo tra gli svincolati. Però mi domando e dico, siamo ormai a fine settembre, si riprenderà il campionato a ottobre, e non capisco per quale motivo Pinzoglio da qua a dicembre, ci sarà poi un'altra pausa per le nazionali, però non capisco perché Pinzoglio da qua a dicembre non poteva tornare utile come secondo portiere e aspettare gennaio e prendere magari un secondo portiere più affidabile. Addirittura si è dovuti andare a prendere Neto nell'immediato. È una scelta che sinceramente comprendo poco, ecco. Un abbraccio.
1: Allora Michele, tutto vero se non fosse che lo stesso calciatore, l'ha detto prima Mirko, intanto adesso vedremo le cifre, quando firmerà, ma si è ridotto, già non era altissimo mi pare di capire il suo ingaggio, l'ultimo che ha avuto, lui è uno svincolato, lo sappiamo tutti, si è ridotto ulteriormente, tra l'altro mi pare di comprendere, sempre come ha detto Mirko, che lui sarebbe disposto anche ad andare via tipo a gennaio, nel caso in cui la Juventus prendesse un altro, cioè massima disponibilità pur di tornare alla Juventus. È chiaro, a 37 anni, ormai nella fase finale della sua carriera, si accontenterebbe non solo di un ingaggio certamente super sostenibile per la Juventus, non addirittura basso, possiamo dire questo, così ho letto, ma anche magari inseriranno una clausola nel caso in cui la Juventus volesse cederlo a gennaio durante il mercato invernale, staremo a vedere. Però secondo me lo ha preso perché non spende quasi nulla, ecco, questo io ho capito. Poi ripeto, vedremo le cifre, il fatto che non più di qualcuno, no, me l'hanno chiesto anche privatamente, perché Pinzoglio no? Evidentemente se non viene impiegato Pinzoglio anche per questi due mesi, diciamo così, tre mesi, quelli che mancano alla fine dell'anno e quindi all'apertura del mercato invernale, evidentemente ci sarà un motivo. Io non vorrei che per esempio Pinzoglio, ormai da qualche anno, l'abbiamo sempre detto scherzando ma non troppo, ormai è diventato una sorta di uomo spogliatoio e magari un po' meno atleta. Non so se mi riesco a spiegare, no? Cioè, magari lui sì, è utile perché comunque parla con i compagni nello spogliatoio, servono anche questi elementi di congiunzione magari tra i vari calciatori, tra i calciatori e l'allenatore, e magari sia diventato sempre meno, e ci starebbe anche se fosse così, sempre meno atleta barra calciatore. Io la penso così, Vai Fede.
5: Buonasera Quintiliano, sono Diego dalla provincia di Bologna, seguo sempre il tuo programma, quando posso però, e volevo dirvi che i giocatori che hanno deluso alla quinta giornata sono ovvio Kelly e Kopp, ma quelli hanno deluso anche l'anno scorso, secondo il mio parere, dall'anno scorso che deludono. Poi tralasciando questo discorso, a me piace molto Muani, ci ha salvato con l'Atalanta il risultato, e questo ci ha salvato Muani, è stato, secondo me non è un attaccante da 60 milioni, è presto per dirlo, io non vorrei anticipare le cose. Però è presto per dire, per me Moltebei non è un attaccante proprio da 60 milioni, cioè io ho visto molto giocare bene coi piedi, con la testa, l'ho visto giocare bene con la testa, che ha fatto delle cose, però coi piedi, un attaccante da Juve che non tira mai in porta coi piedi, io non lo so se... Poi invece Muani è più completo come tipologia di attaccante, si muove, dribbling, corsa, tira in porta, sia di testa che coi piedi, insomma gioca col compagno l'1-2, insomma un'altra tipologia di attaccante. Grazie, buonasera.
1: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, sono d'accordo con te su Voltemade, che cerchiamo, aspettiamo un po', magari lo scopriamo sempre di più. Però allora, intanto sono d'accordo sul fatto che non valga 60 milioni, tant'è che il Newcastle, da quello che ho percepito, si è un po' pentito di averlo pagato. Vedete, quando poi diciamo, no, il calcio inglese, la Premier League, la vera Superlega, io lo dico da sempre, da quando Andrea Agnelli la prima volta, insieme a Florentino Perez, al presidente del Barcellona, fecero la prima bozza di Superlega, no? Che poi era, io non ero d'accordo su quel tipo, perché era troppo elitaria, scudeva troppe squadre, eccetera. Poi è stato cambiato tutto, però da allora ho detto la vera Superlega, poi ritorno a Voltemade per spiegare, è quella che stanno facendo in Inghilterra, cioè in Premier League, perché non c'è partita, cioè Voltemade 60 milioni, se è questo, presumo sia, non lo so, adesso magari migliorerà, però 60 milioni sono tanti, ma la Juventus l'ha preso in prestito e lo ridarà quasi sicuramente al Newcastle, non tirerà mai fuori 60 milioni, ci mancherebbe altro. Detto questo, però, l'altro aspetto importante legato a Voltemade, ma ci metto anche Colomani in questo caso, è che, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non sono delle punte vere, cioè non sono dei bomber, non sono dei nove veri, tra virgolette, ci mancherebbe altro, ragazzi, insomma capiamoci, altrimenti sembra che io stia dicendo sono due finti, ma non sono due finti, hanno caratteristiche non da nove, sia Voltemade che, come diceva Riddle in un'intervista di qualche giorno fa, di qualche settimana forse fa ormai, è un 9,5 Voltemade. Colomani, ieri forse Michele mi ha mandato un messaggio, Colomani può giocare esterno, può giocare sulla tre quarti in un ipotetico 2-1, però non è un centravanti, intanto è a zero per quanto riguarda i gol in campionato, ha segnato in Europa League, speriamo che si sblocchi anche sotto questo aspetto. Quindi il vero problema dell'attacco è che non ha un centravanti vero la Juventus, e quindi per questo ho chiesto a Mirko a gennaio, c'è la possibilità che la Juventus possa tornare sul mercato per prendere un bomber? Giustamente, se la Juventus a gennaio, a dicembre, diciamo così, dovesse essere praticamente lì tra le primissime, perché no? Perché non prendere il famoso centravanti che Spalletti aveva chiesto già lo scorso gennaio? Perché la Juventus ha bisogno di gol. Ora è vero che se tu magari hai due calciatori di questo tipo e poi hai dei trequartisti con altre caratteristiche, cerchi di fare una cooperativa del gol. per forza devi farlo se non hai un bomber, cioè per sopperire ai diciamo 15-20 gol di un solo calciatore, di un solo centravanti che magari qualche squadra ha, ma in realtà vi dico la sincera verità, se voi ci riflettete, alla fine un vero bomber in Italia ce l'ha l'Inter, ce l'ha la Roma e anche il Como, diciamo, ma le altre fondamentalmente non ce l'hanno, però hanno delle altre in porta il giusto, cioè quasi nulla. La Juventus non ce l'ha e quindi deve fare una cooperativa, cioè deve cercare di organizzare, di creare una cooperativa del gol che preveda, che ne so, quanti gol di Colomani sommati a quelli di Voltemate, sommati a quelli di purtroppo non c'è il Diz, che ne so, Alebegovic fa qualche gol, sì, con Cesao comincia a segnare in maniera continua, sì, però certo non hai un riferimento per quanto riguarda queste reti. Però hai ragione, sicuramente su Voltemate 60 milioni sono tanti, però la Juventus, e qui andiamo in un altro, apriamo un altro file, no? Perché pensate che oggi è il centesimo giorno di Carnevale alla Juventus, e quindi anche sotto questo aspetto potremmo fare, visto che non si gioca perché ci sono le nazionali, potremmo fare una specie di bilancio, no? Secondo me, io personalmente lo ritengo positivo, anzi vi dico la sincera verità, vi rispondo anche al quesito che ho posto. Intanto rispondetemi anche voi al 340-5425324, il nostro numero. Chi mettereste nel caso in cui voi doveste fare una rivista sulla Juventus di questa prima parte di stagione? 5 giornate di campionato, una partita di Europa League. Chi mettereste come uomo copertina? Vi posso dire, io quasi quasi ci metterei Carnevali, perché comunque sia... Carnevali ha preso questa società, questa squadra, questo gruppo, insomma, è diventato amministratore delegato, è stato nominato amministratore delegato in una situazione palesemente difficile. Basterebbe pensare che era piena di, la Juventus era piena di esuberi, ok? Vi ricordate, dobbiamo cedere Zegrova, dobbiamo cedere Douglas Luiz, dobbiamo cedere Cop Miners, dobbiamo cedere. Nico Gonzalez diventa un esubero dal momento che vuole tornare all'Atletico Madrid, siamo già 4-5, Milik, vabbè, poi magari sarà una rescissione, non lo so, discorso a parte. Zegrova lo dobbiamo, cioè si è ritrovata una società ereditata da Comolli, che purtroppo ha avuto una gestione fallimentare, questo non credo che non si offenda nessuno se lo diciamo, e quindi molto difficile. In più, oltre a questi esuberi, quindi già lì sul mercato comincia a essere difficile, perché si dice sempre che un bravo dirigente sul fronte del mercato è anche quello che riesce a vendere. Anche Cop Meners, insomma, erano 6-7 di giocatori che erano degli esuberi, ok? Ora, con il lavoro anche di Spalletti, sicuramente sono diventati meno, perché la Juventus all'inizio è andata avanti in queste primissime partite anche con tanti esuberi, con persone che non doveva essere più nella Juventus, però anche grazie a Carnevale, che magari ha detto prova con Douglas Luiz, ok, ci provo, poi Spalletti lo sta pian piano recuperando, no, ecco, non è il regista top, però è ritornato ad essere quantomeno un calciatore di un certo, di una certa importanza, di un certo livello, di un certo status. Poi l'altra difficoltà, che poi è quella principale che ha condizionato tutto il mercato, è che si è ritrovato con questa sorta di spada di Damocle della UEFA relativa al fair play finanziario. E ricorderete, lo ricordo sempre, la Juventus è stata multata di 6.000 euro per gli ultimi 3 anni. Non c'entrava nulla ovviamente Carnevali, però comunque questa multa è 24 milioni, sono condizionati, la condizionale, avete visto quando c'è una condanna, no? 3 anni con la condizionale, cioè se la Juventus dovesse sforare nei prossimi 3 anni questi benedetti o maledetti paletti del fair play finanziario, ovviamente quei soldi verranno utilizzati per, come multa, come ammenda, come multa, cosa che è successa appunto alla fine dell'ultima stagione. Quindi Carnevali, e quindi di conseguenza anche Massara, perché poi è stato Carnevali a prendere Massara, si sono potuti muovere in un perimetro molto ristretto per quanto riguarda il mercato, con possibilità economiche altrettanto ristrette, e hanno cercato di fare di necessità virtù. Si poteva fare meglio, ma si può sempre fare meglio. Federico Rossi è un top alla regia, ma secondo me anche lui potrebbe fare meglio, per non parlare del sottoscritto. Cioè, ognuno di noi può migliorare, però secondo me, rispetto al fatto che ha dovuto prendere una situazione oggettivamente difficile, per me, io per esempio ci metterei quasi quasi lui, perché magari poi se metti un calciatore dici ok, però potrei mettere anche quell'altro di calciatore. Io ci metterei Carnevali, guardate che vi dico, io ci metterei Carnevali in copertina, perché non è quello che vi ho chiesto. Come copertina non deve essere per forza un calciatore, può essere anche Spalletti, magari può essere anche un dirigente. Io ci metterei Carnevali. Quindi, tornando a volte male eccetera, la Juventus ha dovuto fare di necessità virtù, cercare di spendere meno soldi possibili. E voi ricordate la campagna acquisti di Giuntoli, quanti soldi sono stati spesi? Allora, soltanto per i tre che poi sono stati definiti flop, Coppa Mainers 61 più 51 di Douglas Luiz più 40 di Nico Gonzalez, fate la somma solo di questi tre. Lo scorso anno ne vogliamo parlare? 44 milioni Openda, poi fu preso a 18 milioni Zegrova, e David solo 12,5, perché fu preso a zero, lui era svincolato dal Lille, fu preso a zero, ma l'entourage, il suo agente, chiese questa benedetta o maledetta, questi maledetti bonus alla firma, però poi si sono rivelati dei flop autentici, tant'è che David e Openda sono fuori. Zegrova stava per essere ceduto, poi è rimasto, e devo dire la verità, come ho sottolineato prima, si sta dimostrando anche tecnicamente. Io non avevo dubbi, tra l'altro sarebbe stato proprio lui l'uomo che, mi ricordo che chiesi proprio a voi chi è che terreste di questi, diciamo così, esuberi o presunti tali, e io dissi un'altra occasione la darei a Zegrova, che invece è stato escluso dalla lista UEFA. Quindi la situazione non era semplice, quindi a 100 giorni dall'inizio della sua avventura, io personalmente, non so voi, comunque do un giudizio positivo a Carnevali, perché questo è fondamentale dirlo. Cioè, la situazione della Juventus, non l'ho detto ma è scontato, Carnevali peraltro ha preso una società con una squadra che non si è qualificata alla Champions League, e quindi con 64 milioni in meno minimo, capite la manovra veramente limitata della dirigenza della Juventus sul fronte del mercato, è estremamente limitata. Ecco perché io quasi quasi ci metto lui. Io non so voi in copertina chi mettereste, per esempio Mirko ha detto Douglas Luiz, perché non si aspettava che potesse tornare ad essere un calciatore. Qualcuno sicuramente metterà Nico Gonzalez, qualcun altro metterà Rebegovic, magari qualcuno mette Lukumi, faccio l'esempio. Tra l'altro, a proposito di Lukumi e dei nuovi, e poi sono stati presi dei nuovi calciatori che stanno incidendo. Lukumi sta giocando bene, Alebegovic sta giocando bene, pian piano adesso Colomani sta crescendo molto, contro l'Atalanta è stato tra il migliore, ecco, ma tra i migliori, magari volte mede da verificare, da vedere, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, vediamo un po' che tipo di calciatore è e quanto possa essere utile alla causa bianconera. Però alla fine anche i nuovi, Sar sta crescendo dal punto di vista fisico, quindi alla fine perché non promuovere Carnevali? Per quanto mi riguarda, poi ragazzi, ognuno ha le sue idee, perché io non credo che si potesse fare molto meglio. Ecco, questo è un po' il punto. Vai Fede.
6: Buonasera Quintiliano. Stefano, ciao. Dicevi di Carnevali che potrebbe essere l'uomo copertina della Juve. Posso anche essere d'accordo, lo metterei sullo stesso livello anche Massara, che è andato a prendere, sì, certo, questo talento Kerim alla Begovic, sì, è veramente un bel prospetto. Direi che ha un grosso errore però Carnevale, secondo me, sulla coscienza. Cioè, appena arrivato non ha fatto neanche un tentativo di richiamare Vlahovic, il suo entourage, e di proporgli un contratto che lo portassero a più miti consigli, spronandolo a rinnovare. Ecco, doveva almeno provare a fare un tentativo, visto che era appena arrivato, quindi poteva anche starci questa situazione. Buona serata.
1: Grazie. Allora Stefano, posso essere d'accordo con te. Questo è un discorso che ci sta, ci può stare. Però, siccome Carnevali è un dirigente navigato, un paio di volte, come ricorderai, nelle interviste a domanda precisa, io ho l'impressione, questa è una mia impressione, ma dalle parole di Carnevali credo che abbia ragione io, e ti dico la mia, fermo restando che con me sfondi una porta aperta su Vlahovic, io l'avrei tenuto, figuriamoci. Siccome però c'era un'offerta recente della passata gestione, ok, e sempre in relazione al fatto che la Juventus più di tanto non poteva e non può ancora spendere, io credo che valesse comunque anche per Carnevali quell'offerta lì. E poi credo che lui abbia capito che non avrebbe ceduto Carnevali, perché Vlahovic, perché a me risulta, e questo risulta a me, che se fosse dipeso dal calciatore avrebbe detto sì a quella proposta della Juventus. Come ricordate, 6 più bonus, più o meno come stipendio arriva, più o meno quello base allo stipendio di Yıldız, più o meno la proposta della Juventus, più poi però loro chiedevano l'entourage, tanti soldi alla firma. E credo che Carnevali non abbia fatto il tentativo per questo motivo qui, perché tanto la Juventus non poteva offrire di più. E soprattutto ti aggiungo che il problema di problema tra virgolette di Vlahovic è stato che a un certo punto i suoi affari li ha presi in mano il padre, e il padre, e questo mi è stato detto per certo, Vlahovic avrebbe accettato la proposta della Juventus, ma il padre gli ha detto no, devi guadagnare di più, sperando che lo chiamasse il Barcellona, che lo chiamasse il Manchester United, che lo chiamasse il Bayern di Monaco. E invece l'unica offerta di un certo rilievo, credo prenda 10 milioni adesso con precisione, non lo so Stefano, era arrivata dal Besiktas, ma già da tempo. Lui ha detto no, io il campionato turco non lo faccio. Poi si è reso conto che non arrivavano offerte dai top club e alla fine è andato in Turchia. Però ci può anche stare quello che dici tu. Io ho provato a spiegare il perché, magari sbagliando, però è una mia idea, il perché Carnevali non abbia fatto alcun tentativo. Questa è un po' la mia idea. E sono anche d'accordo sul fatto quando dici in copertina anche Massara. Però ce ne dobbiamo mettere uno, è una sorta di gioco il nostro. Io se devo scegliere ci metto Carnevali. A tra poco con Daniele Mulazzani di Juve Experience.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
7: Cari amici di Radio Bianconera, buonasera. Apro una parentesi e poi spero che venga chiusa definitivamente anche da parte vostra per quanto riguarda il fatto di Sandro Mazzola di domenica. Non discuto se è giusto, se è brutto, se è bello il gesto. Discuto il fatto che anche voi avete dato quella risonanza mediatica che non si doveva dare, secondo me. Bene, è stato fatto qualcosa che non è andato bene, chiuso. Ma state facendo come la Gazzetta dello Sport, che ci sta inchiodando al muro per una cosa fatta, per carità, pregevole o meno, ma che altri hanno fatto ben di peggio e non hanno mai ricevuto questa risonanza mediatica. Ciao e forza Juve fino alla fine, Matteo da Vicenza.
8: Non mi sembra che la Gazzetta dello Sport abbia in qualche modo ripreso la situazione degli innominabili, tacciandoli, dicendo che così non si fa, che di qua, che la morale, che di sopra, che di sotto. Non mi sembra che nel caso dell'inchiesta che vede l'Andrangheta all'interno della curva dell'Inter, all'interno della società, lo dicono i giudici questo, nel GIP. Poi io personalmente non mi sarei
9: sarei girato, non mi sarei girato, ma avrei anche detto i nomi dei miei caduti. Marco da Imola.
10: Girare da davvero a Telegram, finalmente, grazie. È da anni che dico che Radio Bianconera deve fare questo tipo di discorsi e deve andare anche, se ce la fate, contro la società. Lo so che avete per i diritti sportivi, dovete comportarvi in un certo modo, ma dovete andare contro la società, perché uno come Elkan, che si prosta davanti a Trump, si prosta davanti a Marotta, mi viene vomito da dire quel nome, e tutto il resto, non si merita di essere il presidente, e il quello che viene dopo Gianni e Umberto Agnelli.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, preparate questa rivista, è pronta la Juventus di quest'alba di stagione, però dovete scegliere, dovete la copertina, e quindi chi mettereste voi nella copertina. Guarda, io, per non fare torto a nessun calciatore e a nessun allenatore, cioè Spalletti, dico certamente Carnevali, cioè mi sbilancio così, Carnevali per me, perché comunque alla fine in mano ce l'ha tutta lui la Juventus dal punto di vista societario. E poi, per carità, come diceva Stefano giustamente, va bene Massara, ci mancherebbe altro, però insomma poi uno va messo e quindi fate un po' voi. Anzi, ti devo dire la verità, Stefano, è stato molto bravo Massara, l'ho scritto anche nel podcast che ho pubblicato poco fa su Celic, è stato molto bravo a beffare, tra virgolette, diciamo così, a beffare la Roma, perché sostanzialmente la Roma doveva rinnovare. Io avevo saputo che Celic aveva avuto qualche contatto con la Juventus, ma nelle ultime settimane si stava parlando di un rinnovo con la Roma. Invece Massara è stato, devo dire, bravo e ha anticipato la Roma rispetto al rinnovo, tant'è che Gasperini, quando Celic se n'è andato, si è arrabbiato molto con la dirigenza, dicendo: ma come, mi avevate detto che Celic sarebbe stato rinnovato, invece alla fine non è stato rinnovato. Comunque adesso ce l'ha la Juventus questo calciatore, che non è un mostro, non è un fuoriclasse, ma certamente è un mix tra duttilità, serietà e anche integrità fisica, che di questi tempi non guasta. Ben ritrovato a Daniele Mulazzani. Ciao Daniele, new experience, stavo dicendo new, però new experience, che comunque è anche una new rispetto al passato, è new, è nuova, diciamo, no, rispetto a qualcosa. Allora, caro Daniele, io tanto già lo so, ti faccio una domanda retorica, dai. Un tuo giudizio su questo caos, ovviamente previsto, di questo minuto di silenzio, spalle girate da una minima parte della curva, dai 10.000 euro di multa alla Juventus, eccetera, e da tutti i commenti che ne sono scaturiti, alcuni anche feroci.
11: Faccio fatica a parlarne, addirittura ancora ce l'ho un po' addosso. Durante la diretta della partita avrei spento tutto, veramente mi ha proprio nauseato questa cosa, mi ha letteralmente nauseato. Io comunque credo che un uomo di sport, sottolineo un uomo di sport, che assista a una scena del genere sia schifato. Lo dico proprio come Daniele Mulazzani, quindi me ne prendo ogni responsabilità, non vi preoccupate. Io sono rimasto veramente pietrificato. Se fossi stato allo stadio, non so se riuscivo a rimanere, perché è stata veramente una pagina, secondo me, indecorosa, e ancora peggio purtroppo le giustificazioni che ho letto fino ad oggi.
12: Ma perché qualcuno ha giustificato questa cosa? No, perché qui c'è, ieri ho dovuto discutere con un radioascoltatore. Dimmi la tua e poi ti racconto.
11: In tanti, ma se noi andiamo ancora avanti con questo clima di odio e ci rinfacciamo, ha cominciato lui, ha cominciato quell'altro, come si fa da ragazzini all'elementare maestra, ha iniziato lui che mi ha tirato il cancellino, no, il gesso, queste cose qui. Noi dobbiamo interrompere questa spirale d'odio che ci porta che ci portiamo dietro da sempre. Non mi interessa chi ha cominciato, di chi ha la colpa. Lo sport, il calcio, migliora le persone, migliora la società civile, non fa delle sceneggiate puerili, infantili, e mi tengo basso.
12: Allora,
11: dopo un'ultima cosa, guarda, sì. L'ultima cosa. Nel minestrone di tutto questo che è stato, mettere nel mezzo il coro, il nome Perisciarea, che sappiamo tutti cosa ha rappresentato in campo e fuori, un esempio di moralità, di un atteggiamento esemplare sempre, è stato ancora peggiore, veramente. Buttare dentro lui, che non c'entrava niente, a fare una gara di è stata una cosa veramente raccapricciante, che non c'entra niente con lo sport, ma solo con il fanatismo, l'isteria, il rancore, che non sono tratti assolutamente che devono essere nello sport. Vai, ho finito.
12: Allora, siccome hai citato Scirea, io invece ti dico la mia. Allora, ha detto che questo è un gesto che va condannato e non si fa, ok? Perché non si fa. Tu stai zitto, intanto perché c'è il minuto di silenzio, ma stai zitto anche se tu magari non vuoi, come dire, non vuoi omaggiare, ok? Perché stai zitto, esattamente. Perché, anzi, fatto una premessa, i morti vanno rispettati tutti, però... Tornando alla seconda parte del tuo discorso, io ci ho fatto un podcast sul sito. Anche quelli della Juve andrebbero rispettati. Aspetta, non anche quelli della Juve. Tutti morti. Siccome però l'esempio di alcuni oltraggiati in maniera violenta, caro Daniele, sono stati della Juve, 39 morti. E non stiamo parlando di... Siccome Mazzola era un campione, mi pare che Scirea non fosse meno da Mazzola. Quindi 39 morti sempre, comunque, a prescindere. E ma poi il discorso di Scirea, perché tu avrai letto l'intervista della moglie, no? Ora, purtroppo alcuni hanno estratto la parte che gli fa comodo, perché poi bisogna anche fare questi discorsi. La parte che gli faceva comoda, mi dispiace, Mazzola come mio marito, eccetera. Salvo però che lei però a un certo punto ha anche detto, francamente, quando io sono andato a Firenze con Riccardo, che è il figlio, lavora nella Juventus come match analyst, io ho letto una scritta e sono rimasta addolorata, la scritta Scirea brucia all'inferno. Ma non è questo. Ha aggiunto, sono rimasta addolorata per quello che ho letto, ovviamente, ma soprattutto il giorno dopo i giornali, e qui chiamo in causa la mia categoria, un trafiletto su questa cosa. Allora, quello che dico io, Daniele, rifaccio la premessa, altrimenti mi riscrive quello di ieri: ah, Quinto, sono deluso da te, non hai sensibilità. No, io avrò mille difetti, ma non l'insensibilità. Però, per carità, è un problema suo, forse non capisce l'italiano. Detto che va condannato quel gesto, ok, non va fatto, perché sulla morte non si scherza, non ci sono divisioni, non c'è rivalità. Però convieni con me che... Però torniamo sempre allo stesso discorso. In questo caso vale per i morti, che è una cosa importantissima, ma vale anche per altre cose. Che mi piacerebbe che ci fosse lo stesso diritto di, tra virgolette, indignazione. Perché i morti sono morti, punto. O sbaglio. E così come mi piacerebbe che ci fosse lo stesso tipo di narrazione. Ripeto, per tutti i morti, poteva accadere anche sui morti del Milan, tra l'altro c'è stato un accoltellato a Genova, i morti della Cremonese, cioè, capito che voglio dire, Daniele? Io ho notato, ma non giustifica nulla, lo ripeto per la quarta volta, che comunque sarebbe opportuno che, siccome i morti sono morti, che venissero, che ci si indignasse altrettanto ferocemente come è accaduto in questo caso, e che venisse raccontato in maniera importante. Perché io, per esempio, sulla Gazzetta non posso leggere, caro Daniele, la Juventus 50 euro di multa, più che una multa è una mancetta. No, non ci sto, mi dispiace Daniele, non ci sto, anche perché io che ho un informatore dentro la Federcalcio, la giustizia sportiva, ha detto: guarda che la Juventus è stata multata non perché hanno girato le spalle, che è un gesto che non si fa, lo ripeto per la quinta volta, ma solo perché questi pochissimi, per fortuna, hanno intonato cori pro Scirea, pro Agnelli e pro Fortunato, hanno cioè disturbato il minuto di silenzio. La multa è per quello. Detto che poi in Serie B hanno fatto quasi peggio i tifosi della Sampdoria, hanno fatto quasi peggio, e il giudice sportivo della Serie B ha pensato bene di non multare nessuno. Quindi andrebbe anche rivista, secondo me, Daniele, il discorso della responsabilità oggettiva, secondo me.
11: No, no, ma i 10.000 euro sono una follia, non... cioè... l'ho scritto anche oggi, sono un balzello che noi abbiamo versato, perché per statuto queste multe vanno a scopi benefici, va bene così, sono una follia. Ma io faccio il discorso più ampio: dobbiamo interrompere questa spirale di odio.
12: Ah, questo è poco, ma questo è poco, ma sicuro.
11: Dal punto di vista, perché dopo, quando sento dire che altri sport hanno più tesserati, il calcio è in calo, che gli ascolti sono in calo, che il calcio non è più seguito come prima, il calcio ha tutti questi problemi perché lo intasiamo noi tutti, tutti siamo responsabili di questo clima di veleni e di tossicità che è costante nel calcio e sta aumentando. Dico l'ultima cosa, veramente non dovrei neanche dirla, perché dopo mi attirerò sicuramente messaggi, me ne arrivano di continuo quando vengo da te, va bene, pace. Questa rivalità con l'Inter, nata da Calciopoli, da Ronaldo, non lo so, non mi interessa, è divenuta un'ossessione. Buona parte dei tifosi juventini non tifano più per la Juve, provano solo astio e livore nei confronti dell'Inter. È ora di finirla, in qualche modo di finirla.
12: Ok, chiudiamo il discorso. Tra l'altro Mauro ha detto addirittura: tra Juve e Inter basta, non è rivalità ma è stupidità, però è un'idea sua, insomma. Che poi va ribaltato anche il discorso anche da parte di molti tifosi dell'Inter: la Juventus è un'ossessione, quindi sia una parte, è chiaro, è reciproca, diciamo, è reciproca.
11: Quando noi vediamo cariche istituzionali con certe bandiere della Juve, in qualunque altro stato civile li prenderebbero a calci nel sedere, letteralmente. Non ci si può permettere che uno è la seconda carica dello Stato, tanto
12: fa l'ultra dell'Inter,
11: dice delle cose del genere. È inconcepibile, ma non per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda una società civile è inammissibile che mi prenda la bandiera con Juve merda, delle cose così non si può tollerare. E poi chiudo sul discorso: tutti i mezzi di informazione dovrebbero stroncarlo e insultandolo veramente, perché non si possono vedere certe cose da uno che non vende il pesce per strada, ma è una carica dello Stato. Quella
12: la
11: è una
12: seconda
11: assoluta,
12: lo so. Assoluta. Lo so. Allora, passiamo invece alla Juventus, dai, almeno è meglio sotto alcuni, no, è meglio, dai. Diciamo così, caro Daniele, dopo il tonfo contro il Sassuolo, che si era riscatenato il putiferio, Conte, sì, bla bla bla, anche tu volevi Conte?
11: No, assolutamente.
12: Almeno
11: mi tengo Spalletti fino a fine anno, costi quel che costa.
12: Poi vediamo. La Juventus si è ripresa. Ora è 5-0 contro il NEC. È chiaro che va diciamo contestualizzato, però comunque sia, l'hai fatto. Ma soprattutto poi bisogna aspettare la risposta, la conferma, anzi, contro l'Atalanta. Credo che ci sia stata. Che cosa ti sembra? La Juventus si sta rimettendo sulla retta via, fermo restando, caro Daniele, che 5 più 1, 6 partite totali, comunque una sola sconfitta, seppur diciamo brutta, contro il Sassuolo.
11: Ma io non mi aspetto niente. Io purtroppo, quando ho letto, come anche te, quando ho letto soprattutto uno molto famoso nelle prime serate di Rai 1, invocare Conte con titoli a 9 colonne dopo Sassuolo, mi è scappato da ridere. Noi purtroppo dobbiamo essere pazienti e dare fiducia alla squadra e all'allenatore. Se noi ogni rovescio invochiamo Conte perché verrà fuori ancora, o chiaramente andremo a invocare 9 giocatori nuovi No, dobbiamo dar tempo a questa squadra, prima ti ho ascoltato, che ha mille problemi in campo e fuori, nei conti e nella qualità dei suoi protagonisti, perché lo sappiamo, la rosa è quella che è. Dobbiamo avere pazienza e sperare che l'allenatore riesca a trovare una miscela di questi giocatori non eccelsi per migliorare una qualità individuale che non è un granché. Speriamo che il gruppo squadra riesca a migliorare quello che non abbiamo, però noi non possiamo impazzire ogni partita, non possiamo impazzire se a ogni metà tempo in casa col Parma siamo sul pari o altre cose, noi iniziamo a fischiare con l'Umoni, perché non andiamo da nessuna parte. Cioè, se noi ogni volta diventiamo matti perché non siamo la squadra che ammazza il campionato, allora è finita. Allora è finita. È una discreta Juve a cui dobbiamo dare tempo di lavorare. Abbiamo un ottimo allenatore che, come tutti, sbaglia. Non sarà l'allenatore migliore del mondo, ma non è sicuramente l'ultimo arrivato. Cerchiamo di dare un pizzico di continuità in campo, in panchina e soprattutto anche in dirigenza. Diamo tempo, ragazzi, diamo tempo, per favore.
12: Ho fatto la domanda ai nostri amici, caro Daniele, siccome c'è questa lunghissima pausa per le nazionali è anche il tempo di fare un mini bilancio, un qualcosa. Io invece ho detto, se dipendesse da voi, quindi te la giro anche a te, no? Ad oggi, dopo 5 giornate di campionato, una di Europa League, magari you experience ti dice che poi sei tu alla fine il capo, il boss, dice ragazzi dobbiamo fare una rivista per queste prime parte di stagione in attesa poi si riprenda a giocare, sì. Poi ti dicono sì, ok Daniele, io faccio un pezzo su Celic, un altro ti dice qui a Roma qualche amico, però tu devi decidere di mettere l'uomo copertina. Chi sceglieresti?
11: Mi scappa da ridere, lo sai perché? Perché tu hai chiesto la stessa cosa a Nicolino,
12: certo, perché mi è venuto in mente
11: Carnevali,
12: perché però è il mio prescelto. Ma va benissimo. Allora, Carnevali, dammi la didascalia su questa foto, la tua didascalia rispetto a questa scelta.
11: I 100 giorni della ricostruzione,
12: che è il titolo, no? Diciamo così, anche della rivista. Non è che vado sul profilo e vedo questa rivista già pronta, no? Con Carnevali, con la firma del...
11: Ha trovato le macerie, perché ha trovato le macerie in una squadra che non poteva contare più neanche sui preziosissimi soldi della Champions. L'anno prima avevamo avuto anche quelli del Mondiale per club. Quindi una società disastrata, con un finale di campionato terrificante, lo ricordiamo tutti, sì. Con una marea di giocatori pacco che non voleva nessuno, con dei contratti abnormi che non ti saresti sbolognato mai, ne dico per tutti uno, Arthur, con Vlahovic che ti mollava zero, non avevi più un attaccante, non avevi niente, la situazione era drammatica, non che adesso sia eccezionale, però abbiamo preso una strada. Io sono molto molto fiducioso di Carnevali, però ritorno sempre al discorso di prima, diamogli tempo ragazzi, perché se a dicembre saremo settimi, che potrebbe tranquillamente capitare, non è che possiamo rivoluzionare tutto ogni mese, quindi il nome di Conte lo mettiamo da parte fino a giugno, voglio sperare non sarà così, perché tanto verrà fuori sempre,
12: allora il primo inciampo
11: verrà fuori sempre. Ma io, l'uomo copertina di questa Juve di inizio stagione, lo do senza ombra di dubbio Carnevali. Dico un'altra cosa che ho letto prima di venire in onda da te, viene da Tutto Sport, mi pare, che ci sarebbe l'idea finalmente di mettere in pratica il secondo stadio per le ragazze. Per me quella sarebbe il simbolo di una società che inizia a rifunzionare, perché le infrastrutture di quel genere sono fondamentali. Vedere la squadra che va in trasferta a Biella
12: è una cosa ridicola, questo è stato ripreso, già esisteva, è stato sostanzialmente ripreso questo progetto. Invece, speriamo. Arrivando un po' ai calciatori, no, ti aspettavi che Spalletti riuscisse, ora senza esaltarci perché io non sono uno che si esalta, però che riuscisse a ritrovare il Douglas Luiz calciatore, anche se insomma va migliorato, non è Pjanic, non è Pirlo, però insomma ti aspettavi che alla fine questo calciatore risorgesse in un certo modo?
11: Ma quello è stato un miracolo di Lourdes. Cioè, quello è stato, io comunque, neanche il più coraggioso avrebbe detto e sperato che lui era titolare in quasi tutte le partite della Juve. Ora siamo obbligati perché non abbiamo più tanti centrocampisti, ma noi abbiamo fatto un miracolo da Clasuisi. Io non ricordo una partita negativa.
12: Ah, è vero.
11: Io non ricordo nessuna, ma è stato un miracolo di Spalletti. Anche a Sassuolo, nella follia finale, era lui che a un certo aveva provato il maldestramento. Ma a livello atletico è un altro giocatore al suo passo. Non sarà mai un più veloce,
12: certo.
11: Però se andiamo a leggere i numeri, è tra i primi tre sempre per i chilometri percorsi, sì, gioca quasi sempre le partite dall'inizio. Io dico, guarda, bravo lui, bravo Spalletti, perché veramente è una rinascita, è una resurrezione.
12: Esatto, cosa invece che non è avvenuta per Coppa Meners. E invece in generale per gli altri nuovi in assoluto, perché come sappiamo Douglas Luiz è un ritorno dai prestiti tornati dietro, invece chi ti ha sorpreso, chi ti sta piacendo di più di questi nuovi?
11: Se nuovo Nico sicuramente, non mi aspettavo questo impatto così determinante, l'aspetto fondamentale. Chiaramente lui c'è sempre l'asterisco dell'aspetto fisico,
12: sì.
11: Quindi lo dico sempre piano perché non sappiamo mai,
12: certo,
11: come evolve la situazione. Celik lo conoscevamo, Celik è un usato sicuro, diciamo, sai sì, cosa sì. ti dà, sai che cosa non ti può dare. Lukumi oggettivamente secondo me è anche leggermente meglio di Kelly sotto ogni punto di vista, soprattutto nella difesa. Ha un altro passo, un'altra fisicità. Kelly ha detto un po' leggero. Anche Vicario, secondo me, comunque ha fatto bene.
12: Sì.
11: Visto le sciagure degli anni scorsi,
12: vero.
11: Non posso dire male. Poi il ragazzino, l'ho scritto a luglio io, era in 2007, giocava in Austria. Non è che gli possiamo chiedere molto oggi. Viene nella Juve in un contesto dove le pressioni sono,
12: però a me piace Daniele, a me piace,
11: però è stato bravo, cioè, sì, ma non posso dire aspettarmi chissà che cosa. Ogni cosa che fa oggi io gli dico grazie. I primi sei mesi chiaramente ha apprendistato, non gli posso chiedere molto di più. Che ti ha fatto benino, ma non possiamo neanche pretendere. Ogni cosa che fa secondo me l'accettiamo e va bene così.
12: Va bene, guarda Daniele, siamo giunti al termine di questo nostro, non ti dico 3-4 messaggi anti Mulazzani, ma l'hai premesso perché dicono
11: che,
12: per esempio Antonio dice: questa che ha detto il tuo ospite è grossa, cioè che i tifosi dei juventini non tifano più per la Juve ma contro l'Inter, ma questo è proprio una puntini ha detto, non si può sentire, dice Antonio Danola, questa cosa qui. Però aspetta, non è che Daniele ha detto che tutti i juventini,
11: assolutamente,
12: fortunatamente non è che siamo tutti
11: che sono più interessati alle sventure dell'Inter che ai risultati della Juve, e
12: che non
11: portano avanti più l'odio verso l'Inter che la passione per la Juve. Ora l'ho articolata meglio.
12: Però non tutti, non stai generalizzando, no, perché non si
11: una parte.
12: Esatto. Siamo giunti al termine di questo incontro, caro, di questo collegamento, questo incontro, quindi Daniele, grazie e buon tutto. Grazie. Ci sentiamo prossimamente. Un abbraccio, grazie. Ragazzi, però, insomma, ognuno ha le proprie idee, cioè nel senso che bisogna rispettare le idee di tutti, è inutile che vi arrabbiate. Allora, caro Fede, ti do la linea, tra poco la riprenderemo per fare l'ultimo tratto di trasmissione.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: che con la barba sei un inguardabile.
1: No, no, del nostro amico Tringali, ma te dico tutto.
0: Ah, la polverina?
1: No, no, no, si va oltre, si va oltre.
0: Si va oltre?
1: Ha confessato una cosa. Sì.
0: Ah, addirittura, trapianto?
1: Bravo.
0: Attenzione.
1: L'ho già detta.
0: Attenzione.
1: Sì, sì, sì. Va in Turchia.
0: Va in Turchia?
1: Sì, sì.
0: A noi ci serve qualche altro turco?
1: Mamma, no,
0: di turchi, già ci abbiamo Selik, ci abbiamo Yıldız. Buon pomeriggio,
2: ciao ragazzi!
0: Dai, che facciamo puntate un po' più leggere, anche se oggi arriva un super ospite alle 18.35.
1: Ah, grazie che me lo dici.
0: Grazie che me lo dici, mi hai detto chiamalo.
1: Sì, ma non mi hai detto
0: te la risposta. Anzi, io ti ho detto sentiamolo, perché veramente
1: no,
0: una grande,
1: veramente lo volevo chiamare
0: un grande
1: io,
0: affetto
1: però, vabbè,
0: per
1: sì,
0: la persona in questione. Chi è,
1: sì,
0: dice Rossi? Chi è?
1: Ce lo diciamo
0: chi è,
1: dopo,
0: chi è?
1: Rossi.
0: Te lo diciamo dopo. Io veramente un grande rispetto. Spesso ci scriviamo anche durante le partite,
2: sì,
0: ed è divertente commentarle insieme. Tu anche lo conosci molto
1: come
0: bene,
1: no.
0: E quindi ci è venuta questa idea per impreziosire questa puntata. Anzi, dopo scrivilo nel gruppo, così magari poi domani,
1: sì,
0: non ci dicono, non ci dicono niente. Allora, Grabara si è operato.
1: Io per Neto me oggi arriva la Juve.
0: Per me oggi è un giorno triste, perché io puntavo forse tutto su Grabara. Per me poteva,
1: vabbè,
0: essere, per me
1: però,
0: poteva essere l'uomo scudetto addirittura.
1: Dove la smetti, la Marangio?
0: Per me poteva essere l'uomo scudetto, l'uomo che avrebbe
1: che
0: deciso
1: ascolta,
0: con un rilancio
1: e le stupidaggini che dici,
0: no,
1: poi
0: no, con un rilancio dalla porta avrebbe trovato la via, anzi avrebbe fatto un gol di testa in una partita decisiva, perché lui c'ha anche questo, ragazzi. Ora, scherzi a parte, ovviamente noi dobbiamo scherzare su queste cose, che sennò veramente ci avveleniamo, che dobbiamo incrociare le dita che in questa lunga pausa non torni qualcuno in difficoltà fisica, perché noi abbiamo già dato, speriamo che non ci siano ulteriori infortuni e speriamo che la buona sorte a un certo punto dica vabbè, voi avete pagato, adesso facciamo pagare gli altri. Sai che poi ho scoperto, ne parlavo con Valentini stamattina, che in teoria un regolamento c'è.
1: Ah sì, per
0: sì,
1: quelli che vanno
0: sì,
1: e tornano,
0: sì,
1: vero?
0: Il regolamento praticamente stabilirebbe che quando un giocatore convocato in nazionale poi dice c'è un dolorino e se ne torna, tu non puoi giocare la partita immediatamente successiva alla sosta.
1: Ah.
0: E soprattutto poi dopo che devi sottoporti comunque alle visite dello
1: quindi
0: staff della nazionale.
1: Quindi male, incristante, Wesley. Tra l'altro si sono fatti tana da solo, perché ho letto un articolo sul Corriere dello Sport che dice ha vinto Gasperini. Ah!
0: Ah,
1: quindi è Gasperini che lo devono mandare in nazionale.
0: Quindi in teoria funziona così. Dopodiché,
1: pagliacci.
0: Dopodiché, visto che sai e sapete bene che in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno,
1: è guarito.
0: Siamo andati a leggere con Icardia, dopo che ho fatto tutto l'approfondimento, sai, che mi
1: certo,
0: interessava questa cosa. Però questa è stata veramente interessante, che se è il CT a dire, poi dobbiamo capire, CT dell'Olanda se lo ha detto, probabile, perché comunque Malen per esempio lì non è fondamentale. Se è il CT
1: sì,
0: a dire guarda, se non stai bene manco ti utilizzo tutto sommato in queste partite, per me
1: state
0: puoi tornare, allora lì il discorso cambia e quindi così. Questo giusto per
1: io
0: approfondire quest'altra questione che avevamo sollevato.
1: Come detto, sarà un altro argomento, arriva Neto, speriamo, io dico una cosa, speriamo che il nostro vicario goda di ottima salute, perché Neto insomma è reduce da anni molto particolari, però ben arrivato.
0: Allora io
1: a Neto, detto questo, Vincenzo, per me la nazionale, lo sai, se mi chiedete quando gioca l'Italia
0: oggi,
1: boh,
0: niente di Tino,
1: con chi gioca l'Italia, boh, non lo so, perché non me ne frega niente, non la seguo, non la guardo. Dopodiché questa stupidaggine della National League, certo, meglio delle amichevoli, per l'amor di Dio, ma anche qua purtroppo mi tocca dare ragione a Sarri, cioè troviamo uno spazio adeguato a fine stagione per le nazionali e leviamoci ste pagliacciate dalle scatole, perché sono le fanno diventare pagliacciate. Allora Cristante va, torna indietro, Malen va, torna indietro, Wesley non va perché gli fa male la pancia, quell'altro. Dai su Vincenzo, basta.
0: Tanto giochiamo contro Penda venerdì.
1: Sì, ma non me ne frega niente.
0: E Lukaku, lo so.
1: Non
0: che
1: me
0: tu
1: ne
0: sei
1: può fregare di meno.
0: Contento.
1: Cioè,
0: no,
1: ma cosa vuoi che me ne
0: freghi? Allora, diciamo che questa volta ci serve. Se non si fa male nessuno, questa volta ci serve. Perché? Uno, ci fermiamo dopo esserci rimessi in carreggiata. Due, proviamo a recuperare.
1: No, ma stavolta è importante.
0: Proviamo a recuperare giocatori, uomini, eccetera. 3. Fermiamo lo stato di forma di Cagliari e Lazio, le prossime due rivali avversarie proprio della Juventus. e 4

0: Sistemiamo la situazione dell'ennesimo infortunio di Agrabara dentro Neto, c'è il tempo di farlo arrivare, di fargli fare qualche primo allenamento con la squadra e di farlo parlare con la difesa, perché una cosa è certa, l'arrivo di Neto responsabilizza Vicario.
1: Ulteriormente,
0: senso, sì,
1: per forza.
0: Perché mentre con Grabara si poteva accendere in senso positivo una sfida, nel senso che Grabara era un portiere che poteva anche a un certo punto Spalletti per certe gare preferire.
1: Non credo, però le gerarchie erano
0: già,
1: però
0: poteva, no, le gerarchie erano già, Vicario,
1: certo,
0: portiere,
1: certo.
0: Prima Grabara
1: era assolutamente affidabile.
0: Dopodiché, certo, se tu lo vedi fare bene, che è successo?
1: Non lo so.
0: Se tu lo vedi fare bene una partita, due partite, parliamo di Europa League, tre partite, e ha delle caratteristiche magari a Vicario manca, ecco che magari in qualche partita Spalletti poteva dire: sai che c'è in questa partita, metto Grabara
1: per farlo rifiatare,
0: e nasceva una bella concorrenza tra due portieri forti. Ora Grabara non c'è, prendi Neto dalla naftalina, lo porti alla Juventus. Tra l'altro, quando è stato preso la prima volta nel 2017,
1: sì,
0: venne da svincolato anche
1: da
0: in quel caso lì,
1: sì,
0: fino al 2018,
1: è stato,
0: no, dal 2015 al 2017,
1: ha vinto una Coppa Italia, mi sembra,
0: sì,
1: due scudetti e una Coppa Italia, mi
0: sì,
1: pare.
0: Vabbè, faceva parte di quell'ondata positiva della Juventus, no, del periodo della monarchia bianconera.
1: Sì, tra l'altro qualche partita l'ha giocata anche,
0: certo,
1: perché prima al posto di Buffon, poi
0: mi sembra un'ottima idea, comunque mi sembra
1: anche se non
0: idea.
1: È un'ottima idea, però ti dico la verità, Vincenzo, spero che sia un'ottima idea per lo spogliatoio, per dare comunque una copertura, ma se ti do la verità spero che giochi il minor numero di partite possibili, perché gli ultimi anni di Neto sono anche al Barcellona, al Villarreal, non ha fatto bene, al Botafogo non ha fatto bene, e comunque 37 anni che poi per un portiere non sono tanti, ma insomma io spero veramente che non venga nemmeno un'influenza a Vicario. E aggiungo, anche in Europa League, quando ricominceremo a giocare una partita ogni tre giorni, perché poi la follia di questi calendari è che cioè sta fermi tre settimane piene, ma poi fino alla sosta successiva, quella del 15 novembre, si gioca ogni tre giorni, e poi dal 15 novembre in poi si gioca sempre ogni tre giorni. Ecco, per me le partite di ripresa Europa League le gioca ancora Vicario. Una volta che ci siamo garantiti il passaggio, allora gioca Neto, cioè non si deve regalare niente, ma non perché non mi fidi, anzi perché non mi fido, così almeno, ma con tutto il bene, eh?
0: Tra poco potrei starnutire, quindi non vi spaventate, però mettiamo tutti i temi sul tavolo, no? Perché poi abbiamo anche un quesito simpatico per voi. Sono d'accordo su tutto che abbiamo detto, Neto mi sembra un'ottima idea, ora verrà inserito, eccetera. Altro argomento, ma proprio faccio aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra all'interno di una parentesi tonda, quindi una roba brevissima, ma giusto perché anche i nostri amici ci ripropongono una cosa, l'ho riproposta anche nel mio reel. Qua ce n'è più di uno, abbiamo parlato ieri, che hanno fatto una figura barbina.
1: Allora apri la parentesi.
0: Daspiamoli.
1: Aspetta.
0: Cacciamoli.
1: Fermati, ci torno io. Fermati.
0: Che sennò
1: fermati.
0: Veramente dico cose.
1: No, poi ti lascio. Perché io ieri avevo detto, ma tutto sommato la Gazzetta, ecco, leggetevi l'editoriale di Garlando. Io sinceramente sono rimasto no a bocca aperta, di più, è una, per me, con tutto rispetto per il collega, è un delirio. Quindi la Gazzetta si è subito messa in linea. Vai.
0: Io credo che, cioè credo che si vede, e l'ho detto anche nel reel che ho pubblicato prima di entrare qua, il famoso odio sociale non nasce neanche più dai tifosi, nasce dai membri della stampa che irresponsabilmente palesano il loro tifo e il loro odio sociale verso la Juve. Non è odio sportivo, è odio sociale,
1: certo, Vincenzo.
0: E lo alimentano verso la Juve. Noi, a costo di metterci contro voi, io, Alessandro, Antonio stesso, Paolo Rossi, Franco Leonetti, insomma, Quintiliano, ognuno di noi ha espresso il suo parere, seguendo una coscienza avulsa, o comunque una coscienza estranea alla materia di tifo. E noi a Radio Bianconera ci avrebbe fatto più comodo fare trasmissioni attaccando tutti, dicendo che cosa è stato fatto di male, viva gli ultra, bene così, andiamo avanti. No, noi siamo tifosi, ma prima di essere tifosi siamo giornalisti. giornalisti non significa che noi dobbiamo andare, dobbiamo per forza fare il doppio pesismo, corretto, non quello che fanno gli altri con noi, o essere equilibrati per forza. No, abbiamo scelto di fare i giornalisti perché abbiamo, tra l'altro, seguito un percorso di formazioni, un percorso di studi che ci ha formato e ci ha insegnato a mettere da parte la pancia, far funzionare la testa, guardare nella profondità e nella sostanza delle cose e mantenere una lucida obiettività nell'analisi delle cose. Noi a Radio Bianconera, lo dico, siamo stati molto più equilibrati di tanti altri, certo, cialtroni. Uso una terminologia cara a qualcuno a Napoli, cialtroni, che nonostante abbiano una deontologia da rispettare, hanno utilizzato terminologie,
1: pezzi di M,
0: sì, ma anche
1: da spateli tutti,
0: ma anche giustamente Arturo ci proponeva,
1: sì, ho visto,
0: qualcuno profana addirittura, ragazzi,
1: da spateli abbiamo, tutti, ma chiudete la curva,
0: ma abbiamo
1: vita,
0: bestemmiato tutti, che è successo? Si sono scritti dietro la maglietta invece che il nome di Del Piero, porco, è qualcosa?
1: Oh, buono,
0: no, è qualcosa,
1: io
0: detto?
1: Sto sempre aspettando poi l'amico oggi di rifaccio, okay, l'appello. No, no, ho sentito delle cose,
0: sbagliato,
1: Vincenzo.
0: Bene, si dice in 10 minuti di trasmissione, noi ci abbiamo fatto un'ora e mezza per spiegare perché è sbagliato, ok? Ma in generale si fa in 10 minuti.
1: E l'abbiamo anche scritto.
0: Dopodiché, gente che pezzi di questo,
1: sì,
0: profanazione,
1: sì, di tutto,
0: sciagù, li dovete cacciare.
1: Sì, sì,
0: mi
1: sì,
0: viene
1: sì,
0: in mente una scena bellissima di Così parlò Bellavista, quando il figlio del portiere perde la manovella per aggiustare l'ascensore e arriva il colonnello e dice: scusate, ma lo so, la voleva giocare a feltralmiere, gli è caduta,
1: esatto,
0: e l'ha persa. E voi che avete fatto? L'ha già battuto, gli sta piangendo, lo dovete punire. Quello giusto dice: cari, ci fa la ciamanna gaeta.
1: Certo, certo. Sì, ma quello, Vincenzo, hai spiegato tutto. Io,
0: questi volevano bruciarli,
1: sono...
0: che dobbiamo fare?
1: Sì.
0: Li dobbiamo bruciare lì? Che
1: volete? In pubblica piazza. Impiccarli in pubblica piazza, Vincenzo.
0: E allora, la vera coscienza tradita è quella di chi ha utilizzato frasi poco felici, per non utilizzare altri termini, espressioni eccessive, blasfemie, santificazioni eccessive. Qua è stato commesso un errore grave, ok? Spiegato per come e perché, per il quale la multa è anche una multa importante.
1: Napolitano,
0: dopodiché,
1: 2000 euro, insulti a Napolitano 2000 euro.
0: 2000 e 5000, qua 10.000. Dopodiché, noi vogliamo benissimo al nostro editore, perfetto. Da Firenze, graziata la Juve. Graziata la Juve, punita la Fiorentina. Ma graziata cosa? 10.000 euro di multa,
1: Vincenzo,
0: per
1: loro...
0: 2.000 persone che si sono...
1: Sì, tra l'altro, bravo, tra l'altro c'è uno stadio,
0: uno
1: che,
0: stadio
1: applaude,
0: che
1: eh?
0: Applaudiva,
1: c'è uno stadio che applaude,
0: e cercava di coprire i cori che erano non di insulti, come invece a Firenze facevano ai tifosi napoletani, alla città di Napoli, alla gente di Napoli. Era un'altra roba, lì si facevano i cori per Scirea, per Gianni Agnelli, per Andrea Fortunato. Qua non mi sembra che qualcuno abbia scomodato,
1: Vincenzo,
0: la parola profanazione.
1: Volevano approfittare di questo errore, ok? Per chiudere la curva, mettere in pubblica piazza la Juventus e i suoi tifosi. Siamo degli appestati, ci hanno trattato come degli appestati. Questo è. E nessuno, pochi, ha parlato per esempio, appunto, che il resto dello stadio, io per esempio, io non mi sarei girato di spalle, l'ho detto mille volte, ma non avrei applaudito.
0: Il silenzio,
1: io sarei rimasto in silenzio.
0: Silenzio
1: poi,
0: totale.
1: Il resto dei tifosi ha applaudito. Cosa volete? Ci volete bruciare vivi?
0: Che
1: perché
0: dobbiamo fare?
1: Dopo che pezzi di M, da spateli tu, cosa volete
0: facciamo
1: fare?
0: Una
1: Ditecelo.
0: Cosa, facciamo una cosa, Radio Bianconera vi chiama all'appello, voi 2000. Dateci, sono io uno di quelli, nome e cognome, noi li giriamo alla questura e vi facciamo arrestare. Così sono contento.
1: Volete questo? Volete
0: okay,
1: questo?
0: Vogliono questo? Ma quelli ti... No, tu scherzi.
1: Sì, loro vogliono questo.
0: Tu scherzi.
1: Vogliono
0: io
1: questo.
0: Lo sto dicendo provocatoriamente,
1: no, no,
0: ma qualcuno veramente mi dice nome e cognome, fammi arrestare.
1: Vogliono
0: perché
1: questo.
0: Se tu lo facessi, vogliono quelli direbbero questo. Ed è ancora poco. Perché gli altri erano complici, hanno coperto con gli applausi. Cioè, tu capisci a quelli a che questo, cosa arrivano?
2: È questo, ma
0: Juve volevo... graziata.
1: Vincenzo, volevano questa roba qua.
0: Ragazzi, volevano, ma passavano o non passavano in alcuni stati le immagini di Anna Frank?
1: Certo. Infatti, le a determinate di radio, Frank. A determinate radio, io direi, ve li siete dimenticati gli adesivi di Anna Frank?
0: Anna Frank! Giravano gli adesivi di Anna Frank.
1: Ma evidentemente determinate radio
0: se ne dimentica. Il problema è il coro per Andrea Agnelli, per Fortunato, per Gaetano Scirea. Magari può essere addirittura. E il problema è che si erano girati, perché se non si fossero girati e fosse partito sto coro, io voglio vedere che multa mi dai.
1: Nulla.
0: Io in questo momento di dolore per l'Italia e per alcuni signori della stampa che in particolare stavano soffrendo un dolore fisico quasi, ti paleso qual è il mio dolore fisico che mi porta ancora dietro. Onoriamoli tutti i morti. Se io non mi fosse, se loro non si fossero girati, onoriamoli tutti. Non solo uno, tu facciamo passare le foto di tutti quanti. È un giorno per ricordare che tanti ci hanno lasciato e che magari si ritroveranno tutti su un campo di calcio in un'altra dimensione. Applaudiamogli, mandiamogli un bacetto e cominciamo a giocare.
1: Sai che
0: questi
1: c'è, Vincenzo?
0: Li volevano bruciare vivi.
1: Hanno
0: Anna Frank.
1: Sì, a parte Anna Frank, che sa una cosa, ripeto, è bocca mia taci. Volevano questo, cioè si sono scoperti tutti, secondo me, ulteriormente, si sono ulteriormente scoperti tutti. Dopodiché, per me poi ne abbiamo parlato anche troppo, ma è inevitabile che quando leggi quello che io ho letto stamattina,
0: ci
1: veramente,
0: torni.
1: Ci torni. Dopodiché ora io ho preso un impegno e lo porterò fino in fondo, poi tra l'altro a me il materiale delle curve mi piace, io monitorerò tutte le altre curve, voglio vedere, e le reazioni che ci saranno da parte dei giornali, perché o sono diventati tutti improvvisamente dei santi, e me lo auguro, perché il clima di odio negli stadi è insopportabile, quindi o tutti sono diventati dei santi, oppure vedremo come tratteranno gli altri. E lo ripeto ancora per la 170esima volta, io non mi indigno e nemmeno mi arrabbio se a Firenze mi fanno la coreografia con scritto Juve merda.
0: Non mi interessa.
1: Per me quello fa parte della rivalità, ok? Perché io a Torino, se me la facessero fare, gliela rifarei in altra. Quello va bene. Io su quello, guardate, non ho fatto nemmeno la multa, è roba di curva.
0: Non è un teatro,
1: ci
0: è
1: sta.
0: Curva.
1: Non è un teatro, mi scrivono Juve merda, va bene. Non mi fa né caldo né freddo. Ma sono state altre le cose gravi, per esempio nella curva dei tifosi dell'Inter. Quindi noi adesso apriamo gli occhi. Però come ho detto dal primo giorno, a proposito, io sto ancora aspettando l'amico, ma lo dico veramente con il cuore in mano, perché mi vorrei confrontare con lui qua, l'amico Alfi da Bassano, che però non c'è. Quindi Alfi da Bassano, se ci sei, mandami un messaggio, ti facciamo intervenire in diretta, perché voglio veramente parlare con te, di cuore, perché sei un amico della radio e voglio parlare con te, se mi dai questo onore. Però io guarderò tutti gli altri adesso, tutti li guarderò.
0: Io voglio abbracciare Sergio da Pisa, ti abbraccio forte. Queste persone non interessa nulla del gesto dei tifosi della curva, interessa solo il pretesto per attaccare la Juve, per alimentare il sentimento popolare contro la Juventus e basta. È questo. Perché a me la roba che mi fa ancora più arrabbiare è esattamente questa. Si è cavalcato un errore.
1: Non aspettavano allora... altro. Per questo non dovevamo farlo, amici miei.
0: Bravo.
1: Per questo non dovevamo farlo.
0: Noi vi abbiamo tirato metaforicamente le orecchie, spiegandovi perché e per come non andava fatto. Ragione più profonda ancora, cioè meno profonda ancora, le profonde ve le abbiamo spiegate, meno profonda ancora, prestare ulteriormente il fianco per scatenarli. Dopodiché, io non so mica se è più il fastidio che hanno provato in quel momento o la gioia di vedere che lo hanno fatto, così potevano tirare fuori tutta la rabbia.
1: Posso dirti la verità?
0: Cacciatevi!
1: Per me la seconda.
0: Dovete fare. Cioè, io veramente penso che si sia arrivato. Basta.
1: Sì, basta.
0: Basta.
1: L'ultima cosa che dico, sempre in attesa dell'amico Alfi da Bassano, mandami un messaggio perché vorrei veramente parlare con te. E tanto te lo dirò tutti i giorni, prima o poi ci saremo. E l'ultima postilla, poi parliamo di calcio col tuo quesito. Anche qua purtroppo devo dire che alcuni ex calciatori della Juventus, e qui mi fermo.
0: Ma lo abbiamo detto ieri, no?
1: Sì, ma poi ho visto.
0: Allora, io e te veniamo a lavorare tutti i sacrosanti giorni. Parlavamo anche con Petrosello dall'altra parte. Con rispetto verso il nostro editore, che ci dà veramente tanto e noi saremo sempre grati. Con rispetto verso di voi, soprattutto. Possiamo non stare bene, possiamo avere i nostri problemi, ci organizziamo, veniamo, non facciamo mai mancare il nostro apporto, ma sempre nel rispetto di quello che è lo stimolo e ciò che è la scintilla che ci fa fare questo lavoro. A qualcuno i soldi non mancano, direi, per la carriera che ha fatto. Eppure quella carriera, quella fama, quell'importanza, quella grande possibilità gliel'ha data magari una squadra di cui si professano grandi appartenenti, non più tifosi, perché il tifoso fa altro. Del Piero piangeva quando vedeva la Juventus che si prendeva il Torello dopo 57 minuti, la Juventus di Motta a Firenze, piangeva, glielo leggevi negli occhi. Del Piero ti protegge anche da fuori, Del Piero lo vive sulla pelle, Del Piero è tifoso vero, Del Piero è la Juve. Queste altre persone che hanno fatto parte della storia calcistica della Juve si rendano conto che adesso hanno venduto quella storia per avere la possibilità di fare altro.
1: Ti posso dire una cosa su questo? Veramente chiudiamo e vi lancio il quesito. Alcuni degli ex calciatori della Juventus determinate cose le avrebbero provato sulla propria pelle, perché ladri l'hanno gridata anche a loro, perché dopati l'hanno gridata anche a loro, perché bastardi magari l'hanno gridata anche a loro, perché ci sono passati di mezzo anche loro. Allora come si fa a dimenticare tutto? E come ha detto Vincenzo, insomma, due sordini l'avete fatti, però va bene, dai, ognuno va bene, può fare
0: però,
1: quello che
0: capito,
1: vuole, può
0: il
1: fare
0: punto
1: quello...
0: è esattamente questo. Questi non sono turbati dal gesto, sono stimolati per attaccare.
1: Ma certo.
0: Perché se io sono turbato, se io sono turbato dal gesto, mo provo a tornare a calmo.
1: E ci siamo caduti.
0: Se io sono turbato dal gesto, ok? Io cerco di far capire, come abbiamo fatto noi, con molta dolcezza e calma, a quelle persone. Guarda, sai, come uno che fa un atto sbagliato perché era poco lucido. Guarda, capisco la tua poca lucidità, perché nasce da anni di rancore, di violenze verbali, di odio sociale che ti è stato buttato addosso. Però c'è un momento in cui fino alla morte si lotta, dopo la morte, cioè quando subentra la morte, bisogna sotterrare l'ascia, bisogna essere rispettosi, anche se non omaggiare, anche se non si ha in simpatia, anche se nel nostro stadio si vogliono omaggiare quelli che sono stati i nostri morti, ma lì bisogna comunque mostrare rispetto. Questo avrebbero dovuto dire anche gli altri, invece prevaleva in tutti e prevale in tutti quella voglia di dire siete delle...
1: Beh, ce l'hanno anche detto, quindi. Allora, ragazzi,
0: un'altra cosa.
1: Una domanda, vai.
0: Un piacere personale, sì, a me, ad Alessandro, sì, visto che ho appena letto che ci sono altri 20 km di coda. Ma tutti a Via del Mare dovete
1: no,
0: andare?
1: No, ma verso Roma, non verso Ostia.
0: Sei sicuro? Perché
1: sì,
0: qua
1: sì,
0: mi hanno detto che io veramente, cioè, noi tra poco dormiamo qua,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, verso Roma.
0: Non si
1: non
0: può
1: verso
0: più tornare a casa. Così.
1: Allora, ragazzi, voglio chiedere, in queste prime tre partite, sì, prime tre partite, in queste prime cinque partite. Non vi chiediamo quelli che vi hanno deluso di più, perché secondo me è abbastanza semplice. Mi dite i tre che vi sono piaciuti di più in queste prime cinque partite, i tre giocatori che vi sono piaciuti di più. Partiamo da qua con i vostri messaggi che già stiamo leggendo. Io ne cerco sempre uno, ma non arriva. Vabbè, prima o poi.
0: Poi devo dire un'altra cosa, sì, perché mo te la faccio prima leggere e poi,
1: sì,
0: ne parliamo.
1: Quindi, i tre giocatori che vi sono piaciuti di più in queste cinque partite. Ditecelo, fate il vostro podio e torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Vi siete scatenati sui nomi. Sì, siete scatenati.
1: Partiamo noi.
0: Sui nomi. Vai.
1: Poi leggo. Allora, Alebegovic.
0: Sì.
1: Lukumi.
0: Sì.
1: E Vicario.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Te?
0: Alebegovic sicuramente.
1: E abbiamo visto il 40% per me. Alebegovic.
0: Abbiamo visto pochissimo, forse quasi nulla. Io direi anche Bremer, già due gol all'attivo.
1: Sì, vero.
0: E comunque ha fatto una partita con l'Atalanta impressionante. Impressionante.
1: Vero.
0: Non gli ha fatto vedere palla a nessuno di quelli che andavano a Scamacca. A un certo punto andava nella sua metà campo a vedere il pallone.
1: Che sennò quello... Kristović?
0: Esatto, Kristović, Kristović proprio è scomparso, proprio non c'era. Quindi io ti dico Alebegovic, io ti dico Bremer, io ti dico Nico Gonzalez, perché
1: bravo,
0: è diventato il leader di questa squadra.
1: È vero. Allora, Kerim, quindi Alebegovic, Nico e Lukumi, scrive Ale da Torino. Selic, scrive Francesco da San Giorgio. Anche Selic ha ragione, ha fatto le buone partite. Luiz, Lukumi e Bremer, scrive un altro amico. Antonio Lancione, i giocatori che mi sono piaciuti di più fino ad oggi sono Zegrova, Bremer e Vicario. Bello perché ci sono tanti, tanti nomi anche diversi.
0: Non era scontato.
1: Roberto dice Selic, Alebegovic e Vicario, finalmente un portiere. Francesco, Vicario, Selic e Zegrova. Guarda come sale il buon Selic. Alessandro e Vincenzo, a parte voi, grazie al caro Roberto. Vicario, Nico Gonzalez e Selic, Nico Alebegovic, Douglas Moreno, Selic, Lukumi e Cico, senza dimenticare Luiz. Marco, guarda che tutti stanno mettendo Selic, anche Marco da Imolo che dice Vicario, Selic, Gattone e Gonzalez. Beh, Marco, ti perdono che ne ha detti quattro. Fondamentale rientro di McKennie. Ciao ragazzi,
0: io... è fatta per Neto, eh?
1: Sì,
0: brasiliano,
1: sì,
0: firma un contratto annuale.
1: Annuale. Vi dico la preferenza tra vecchi e nuovi. Di nuovi, Alebegovic, Selic e Lukumi, che sembra giocare con noi da anni. Dei vecchi, Nico, Cico e Douglas. Questo è Alessandro. Francesco dice, da Cerra, Bremer, Vicario, Luiz, Lukumi e Conceição. Ma non so se sono piaciuti a Tardelli. Questo è bello. No, Tardelli non lo so, probabilmente no. Tardelli, ricordate che ha fatto anche l'altro dell'Inter, non dimenticate mai pure questa cosa. Prego, dai, sentiamo un po' di vocali.
0: Non che vuoi sentire.
7: Ciao Maranzo, ciao Santarelli.
0: Ciao, ciao, ciao.
7: Buon pomeriggio. Sono Diego dalla provincia di Bologna.
1: Ciao Diego.
0: Ciao Diego.
7: Volevo può dire che Vicario mi sta convincendo e mi ha anche un po' sorpreso, anche a me, perché comunque il terzo portiere l'anno scorso era il terzo portiere del Tottenham, è venuto alla Juve a fare il primo, sta facendo benissimo,
1: terzo,
7: e poi inoltretutto ha dimostrato che il DNA bianconero.
1: No, no, guarda Diego, hai ragione. Lo dicevamo soprattutto perché poi abbiamo la convinzione adesso di avere un portiere. Quindi sì, Diego, concordo. Selic, Lukumi e Nico, scrive Lorenzo da Roma. I migliori tra le prime 5, Vicario, McKennie, Lukumi, ma ci voglio mettere anche se ho fatto due gare, Sar, che ha impressionato contro l'Atalanta, Francesco da Ischia. Vai Fede, mi piace questa cosa dei migliori, vero? Grazie. Ma
8: ciao
1: intanto,
8: ragazzi,
1: amico,
8: da Calcinaia.
1: Non si trova.
8: E dicevo, ma non era il caso oramai di lanciare al posto di Neto il ragazzo della Next Gen? Tanto oramai. E sulla scia di questa cosa vi chiedevo come giudicate il mercato di Carnevali.
1: Bel tema, Paolo.
8: In confronto agli altri, a me sembra tutto sommato che sia più che ottimo.
1: Grazie Paolo, a Calcinaia, provincia di Pisa. Quante volte sono passato da quelle parti. Bel tema. Allora, in realtà tutte e due sono molto interessanti come temi, meritano un approfondimento, credo, Vincenzo. Radu, io sinceramente la scelta, sapete che dico sempre, i giovani vanno testati, provati, e questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Però sono rimasto un po' sorpreso, perché io ci avrei provato, ti dico la verità Vincenzo, ci avrei provato sul Radu, anche perché poi torno sul solito discorso, ma Pinzoglio mi può servire a qualcosa o no?
9: Evidentemente
1: no. Beh, la risposta no. Allora, sono rimasto sorpreso, sono molto molto sincero. Sul mercato di Carnevale ci arriviamo tra un attimo.
9: Io anche, ne ho parlato anche su TMV Radio. Pinzoglio
1: con Maglioca?
9: No, Pinzoglio allora, però sono arrivato a un'idea. Probabilmente la Juve non vuole sperperare l'ottimo lavoro fatto da Carnevale e Massara, così ci colleghiamo anche al secondo tema, con una scelta conservativa, nel senso dire ok, ci bastano quelli che abbiamo. Sicuramente la fiducia in Pinzoglio non c'è, perché tu pensi, e se si fa male Vicario? Ma Pinzoglio, che non ha mai giocato con continuità, può avere questa capacità di gestire pressioni? Abbiamo visto che Di Gregorio, che sembrava un grande portiere, appena ha preso il primo gol, appena ha fatto la seconda papera, la terza papera, è sparito, e non vedevamo l'ora di liberarcene. E tu questo lo scopri giocando e trovandoti nelle situazioni. Pinzoglio in queste situazioni non c'è mai stato. Allora uno può dire, che ce l'hai a fare? Il terzo portiere sostanzialmente, come era Romero, come si chiamava il terzo portiere nostro che ha vinto tanti scudetti, adesso manco uno, Rubinho,
1: che è stato portiere anche a Livorno, l'ho conosciuto.
9: Sono delle figure che servono sostanzialmente per permetterti di fare allenamento, e diventano molto spesso degli amuleti, degli uomini spogliatoio, addirittura dei testimoni di passaggio da uno spogliatoio all'altro, magari per andarsi a prendere il caffè e raccontarti qualcosa, o magari per andarsi a prendere il caffè con Ronaldo, che non lo prende con nessuno, e dire io sono la Juve, almeno prenditelo con me il caffè. Sbattuti a parte, noi vogliamo vincere l'Europa League e restare tra le prime quattro, perfetto, sì, vuoi vincere l'Europa League, ok. Visto che è una stagione sfortunata e il diavolo ci sta mettendo la coda, metti che un'influenza, un risentimento qualsiasi, ma tu saresti andato a giocarti una semifinale di Europa League con Pinzoglio in porta e Radu come secondo? No,
1: se mi sarebbe stato il contrario.
9: Con Radu in porta in Europa League, Gale.
1: E ora ti dico...
9: La Juventus ha fatto un altro ragionamento che io condivido. Ok, Neto è svincolato. Ok, Neto c'ha 37 anni.
1: Però
9: ok, Neto
1: ha avuto. Sì.
9: Neto conosce la Juve. Neto sa come si sta la Juve. Neto conosce le pressioni. Neto è uno che lo metti lì e noi già sappiamo che certe situazioni. Ed è affidabile, un po' come era il compianto Manninger. Possiamo compiangerlo o si offende qualcuno? Il compianto Manninger.
1: Gli altri,
9: esatto,
1: ora.
9: Si offendono io. Mi sembra che sia. Comunque, grande il compianto Manninger. Cioè, quei portieri di una generazione fa che però avevano una personalità già testata. Allora, io onestamente credo che nelle segrete stanze loro se lo siano domandato: dobbiamo cambiarlo o ci bastano questi qua? Gli obiettivi quali sono? Questi. Ci serve uno di comprovata esperienza.
1: Ed è un'analisi che condivido, Vincenzo. Evidentemente non ci si fida neppure di Radu, e questo mi rendo conto. Io l'unico aspetto che ho, anche se hai tracciato una linea perfetta, mi viene da dire che il terzo portiere nel calcio moderno può sembrare una stupidaggine, ma il terzo portiere nel calcio moderno, perché qualcuno prima scriveva giustamente, Bodini ha vissuto una vita alle spalle di Zoff, si giocava di meno, il secondo portiere veramente non giocava mai. Oggi, tra le tante partite, purtroppo l'infortunio e cose altre, il terzo portiere, è chiaro, ha il 3% di il 5% di possibilità, bene, però diventa una figura, perché nelle annate sfigate come questo, se tu avessi avuto un terzo, guarda, faccio l'esempio perché l'hanno scritto prima, detto che Daffara non sta giocando nemmeno a Parma perché non gioca, però se tu ti eri tenuto Daffara e facevi come si chiama, Vicario, Grabara, Daffara, lui non ci sarebbe stato chiaramente, però eri a posto, però eri a posto. Il ruolo di Pinzoglio è un ruolo che capisco, comprendo, però nel calcio moderno a me serve sapere che un terzo portiere magari la partita di Coppa Italia me la può giocare. Oggi la sensazione è che Pinzoglio non possa giocare neppure una partita di Coppa Italia.
9: Sì, ed è così, quindi la nostra è una sensazione, per loro evidentemente è una certezza.
1: Ma anche Radu, cioè non ti fidi nemmeno di Radu.
9: Ale è un ragazzo che a me piace anche, ma per fargli fare una partita quando tu hai vinto lo scudetto con largo anticipo e lo fai giocare, quando tu hai vinto un'andata di una partita 5-0 e devi fare il ritorno. Io onestamente, se voglio vincere l'Europa League, sono sicuro che lui potrebbe anche sorprendermi ed è diventare un valore, ma non mi sentirei sicuro. E tu devi dare il portiere deve dare sicurezza anche alla difesa.
1: Sono d'accordo su una
9: l'esperienza
1: cosa,
9: l'esperienza sta anche nel come guidi la difesa. Radu c'è là?
1: No, infatti Severino dice una cosa correttissima. Ricordiamoci che l'Inter perse uno scudetto a Bologna per un secondo portiere, Godo ancora, disabituato a giocare. È vero, è per questo, Severino, che dico che oggi due portieri devono essere due portieri affidabili. Almeno i due, almeno i due. Il terzo dice tanto non ti serve mai. Vi faccio un altro esempio, Svilar, che tanto Svilar veramente è d'acciaio, non si fa mai male, ma glielo auguriamo ovviamente di non farsi male, ma ha un secondo portiere, Gollini, che non gioca una partita da 3 anni. Voi vi immaginate se gli viene un'influenza a Svilar? Per non parlare poi del terzo portiere, ma è un rischio. Addirittura Svilar gioca, vabbè, giocava l'anno scorso pure l'Europa League, ha giocato sempre pure la Coppa Italia. Gollini non gioca mai, loro non hanno secondo portiere, è un rischio, è un rischio.
9: Ti dico un'altra cosa, sono quasi certo che tu nella tua macchina, non diciamo che macchina è, c'hai il ruotino, non c'è la ruota di scorta.
1: Boh,
9: manco lo sai, pensa un po', c'hai il ruotino.
1: Guarda, cosa da ritirarla, ma hanno detto, ma io non ho capito, cioè, no, forse c'ho la ruota,
9: forse no,
1: c'ho anche in coso per boh.
9: Allora, o c'hai il ruotino o addirittura c'hai soltanto il kit per sistemare la ruota. Guarda che ti dico, la
1: sai
9: ruota,
1: che forse c'ho il secondo
9: il
1: coso
9: kit, la ruota non ce l'ha e neanche il ruotino. Io,
1: ma una volta le mettevano.
9: Sì, una volta. Adesso risparmiano spazio, tanto il ruotino piccolino.
1: Eh sì, perché
9: eccetera,
1: c'è il motore ibrido, la batteria, quella roba lì che...
9: Io e quando l'acquistai la mia macchina ed era previsto il ruotino o addirittura il kit anche nel mio caso,
1: mi
9: dissi...
1: dico una cosa, Marangio credo che sia uno dei pochi che ha pagato in nero la macchina, sì, data al concessionario in nero,
9: sì. Io dissi ok, chiudiamo la trattativa, mi dai la ruota di scorta, la ruota vera di scorta, va bene, tutto a posto. Perché sto facendo questo discorso? Pinzoglio è un po' come se fosse un ruotino di scorta e non una ruota di scorta. Col ruotino di scorta tu sai che non puoi superare una certa velocità, certo, che hai un limite questo che sostanzialmente anch'io ti permette di arrivare a sostituire, a riparare la ruota che si è forata. La Juventus questo rischio non se lo vuole accollare, e secondo me giustamente, e dice il ruotino c'è sempre. Pinzoglio non si offenda, ma è una questione di abitudine a giocare, e lo sa anche lui. Cioè il ruotino mi serve come se all'improvviso in una partita, sciagura delle sciagure, si fa male il primo portiere, si fa male il secondo portiere, metto il ruotino.
1: Sì, sì.
9: Quindi il terzo portiere oramai ha questa funzione. La ruota di scorta deve essere il più portiere del ruotino.
1: No, io l'ho visto Radu giocare, quindi posso parlarne perché l'ho visto. E come dice Massimo, dice io l'ho viste quasi tutte le partite della prima della Next Gen. Posso affermare che Daffara al momento più forte e sicuramente più pronto, sono d'accordo. Anche grazie a 2 stagioni più ai Next Gen e un Avellino. Eppure ha preferito non portarlo in prima squadra. Radu, che non doveva nemmeno essere titolare in Next Gen, ha fatto solo 4-5 per il Lega Pro. Tutto vero? Io l'ho visto Radu, infatti quando poi ci fu quell'amichevole dei 45 minuti, che naturalmente se un giocatore della Juve fa una partita per la prima volta diventa il fenomeno più fenomeno dei fenomeni. Non è così. Radu, lo descrive molto bene Massimo, io l'ho visto diverse volte, ha ancora dei passaggi a vuoto, sicuramente, però rispetto a Daffara che non gioca al Milan del Parma, per quello che ho visto mi sembra uno più, un pochino più spregiudicato, un pochino più pazzarello come devono essere i portieri. Daffara un po' più lineare, a me Daffara piace, però hai ragione, Daffara non è stato portato dopo una stagione all'Avellino e io l'avrei tenuto. Poi però una domanda me la faccio, non gioca al Milan del Parma Daffara? Quindi tanto sprovveduti i nostri non sono. Rossi,
10: ciao ragazzi, è il mio decenno a mare. Beh, direi al primo posto Douglas Luiz, sembra un altro giocatore con Spalletti, e c'è Lick perché è molto versatile, non me l'aspettavo così, e vabbè, diciamo, e poi Nico Gonzalez sembra ripreso. Ciao ragazzi,
1: forse grazie amico, nel frattempo sono emozionato perché ha appena scritto Zottolo, e quindi ui, quando scrive Zottolo ha risposto il grande Zottolo, il grande Zottolo, grandi.
9: Allora, i gregari.
1: Ciao, sono Papis da Pistoia. Se la Juve non ha puntato su Daffara, come fa a puntare sul Rado? Infatti hai ragione anche te. Ciao De Vincenzo, ma Alaba poteva essere preso in considerazione? No, amico mio, Alaba
9: già abbiamo, allora, infortuni,
1: Rossi,
9: ragazzi,
1: è più sano di Alaba.
9: Sì, Rossi,
1: ragazzi, Alaba è reduce da tre partite, si ferma tre partite, per l'amor di Dio. Infatti guardate Stones dell'Inter cosa ha fatto,
9: ragazzi,
1: per l'amor di
9: allora
1: Dio,
9: all'Udinese tu dici una partita a settimana, non so se è ancora in Coppa Italia, mi gioco la carta, gioco la carta e vediamo che cosa fa. Avranno anche degli accordi economici bassi, lui poi è austriaco, credo, quindi austriaco, sta lì vicino al confine, avrà anche detto un accordo economico, vicino casa, chi se ne frega, vado,
1: c'è casa lì proprio sul confine,
9: proprio gliel'ha comprata Totun. Per quanto questo l'ha messa a disposizione, ha detto voglio dire, e gliel'ha messa a disposizione
1: perché fa anche il procuratore,
11: ma io faccio anche l'agente immobiliare.
1: Ah, davvero?
9: Sì, è l'immobile Totunno, è famosa,
1: non vende,
11: no, io vendo sogni,
1: vende sogni,
11: le realtà me le dovete dare voi i soldi.
1: Pensa Totunno quante cose ha cambiato,
9: è un imprenditore,
1: fa
9: a tutto
1: procuratore tondo, più agente immobiliare,
9: sì, poi c'ha la compagnia telefonica, poi
1: ma era fallito
9: il fido, no, l'ha rimessa in piedi a modo suo.
1: Totò mobile.
9: E quindi sostanzialmente Alaba lì dice ci provo, e l'Udinese dice ci provo. Alla Juventus, ragazzi, già abbiamo l'infermeria strapiena. No, onestamente, ragazzi, sarebbe stato improponibile.
1: I tre sono Conce, Sao Lucumi, e per l'impegno metto Colomoni. Nata da Torino, ciao Nata. Selic, Lucumi e Nico. Lorenzo da Roma. Devo dire, ragazzi, che c'è un nome che avete fatto praticamente tutti, che è quello di Selic, e mi sorprende, ma sono contento di questo, perché Selic, io vi dico la mia, non ce l'ho messo perché ha alternato delle buone cose ad altre molto meno buone, ma Selic è questo. E vedere che voi lo avete inserito mi piace, perché avete notato una cosa di Selic: l'impegno che mette su ogni pallone che la Juventus gioca, ed è importante l'atteggiamento che lui mette su ogni dannato pallone che gioca. Poi non gli si potrà mai chiedere la precisione nei cross, non gli si potrà mai chiedere determinate cose tecniche, però ragazzi, è un trattore e questi giocatori servono.
9: Zottolo.
1: Quindi, beh, Tufano
9: è un motore.
1: Tufano è un motore. Zottolo e Selic.
9: Tufano e McKenny. Lui è Selic, diciamo. Tufano e McKenny, Petroselli e Sar. E Zottolo e Selic. È quella l'equivalenza. Però mi fa piacere anche perché da quell'altra parte non fanno altro. Dico, ah, meno male che ve lo siete presi. Ve siete presi al turco. Grazie, ci avete fatto un regalo. Vabbè.
1: A proposito di questo, io me le sono segnate tutte.
9: Non so, io ti stimolo apposta.
1: Sempre in un'altra radio romana che non è quella che tifa per nessuno, no? Che però ci hanno detto di tutto. Meno male. Siamo stati appellati come mentecatti farabutti.
9: Hai capito?
1: Anche lì mi capitano stiri da un personaggio che tra l'altro conosco. E però me lo sono appuntato. Mentecatti farabutti. Poi dice che c'è l'odio nei confronti.
9: No!
1: Mentecatti Fara Butti. Anche lì questa radio c'ha un doppio nome, ma non è quella.
12: Sì, però
1: Mentecatti Fara Butti. Capito?
9: Mentecatti Fara Butti.
1: Però non c'è odio, vero, nei confronti dell'evento?
9: Vero, sono imparziali loro.
1: E siccome questi sono quelli che poi hanno fatto anche appunto gli adesivi su Anna Franca.
9: Anna Franca, ragazzi.
1: Oppure...
9: Di che cosa stiamo parlando? Veramente.
1: Però noi siamo mentecatti farabutti. Va bene. Allora, buonasera ragazzi, sono Rosario dalla Calabria. Sono mancato per un po', ma vi ascolto sempre. Spero naturalmente tutto bene, amico mio. Volevo chiedervi riguardo a Pinzoglio, giusto quello che dite voi, ma allora che lo teniamo a fare? Rosario, ragione.
9: Il ruotino di scorta.
1: Il ruotino di scorta.
9: Cioè, io so che se si fanno male due durante una partita, c'ho lui che ci mette una pezza.
1: Però due. Perché infatti Matteo D'Ammentone ribatte, no, anche al mio ragionamento, ed è perfetto quello che dici, Matteo, perché lui dice: per il discorso del terzo portiere sarebbe giusto avere uno valido, ma se non gioca mai, chi vuole rimanere? E hai ragione, Matteo.
9: Ma certo.
1: Hai perfettamente ragione. Lì il terzo
9: portiere,
1: sai chi poteva essere il terzo portiere? Il netto della situazione, cioè uno che un minimo di esperienza ce l'ha, che ormai quello che doveva fare l'ha fatto, che non giocherà mai, che però se deve giocare non è il rotino.
9: Invece no. Quasi potrebbe fare un altro ragionamento, perché il terzo portiere, secondo me, è anche uno che intanto io dico ti prendo e ti faccio fare, sei il mio terzo portiere, poi ti giochi le tue carte. Cioè, se io durante l'allenamento, durante qualche provino, durante qualche, noto che tu sei un portiere che sta emergendo, che sta crescendo, mi può anche venire voglia di dire: ma sai che c'è, me lo sto crescendo.
1: Però ti posso io su questo contraddire? Posso?
9: Certo.
1: La gerarchia dei portieri deve essere sempre molto chiara.
9: No, deve essere chiara, ma io ti parlo di un giovane. Cioè, io metti
1: sì,
9: caso
1: ma
9: che
1: fai comunque il terzo.
9: Fai il terzo. Certo. Nel momento in cui io vedo che comunque stai crescendo, imparando nel modo giusto dai grandi che ci sono, io posso in una stagione dire: finisce il contratto con Tizio, non compro un secondo portiere, promuovo te e mi prendo un altro terzo portiere. Credo che questo step di convincimento Pinzoglio non l'abbia
1: mai dato.
9: E che tutto sommato sia anche quel genere di persona che dice: guarda, a me me frega niente di giocare. Cioè, nel senso, se capita l'occasione, scendo e gioco. Però se vi serve uno che conosce bene la Juventus, che fa spogliatoio, che in allenamento vi dà tutto, che all'occorrenza il ruotino lo sa fare, che non rompe le scatole, sto qua. E diventa un elemento fondamentale negli equilibri di uno spogliatoio, quello che non rompe le scatole, ma che sta lì nell'esatto posto in cui deve stare.
1: Perché poi diventa difficile, in effetti, quello che diceva Matteo D'Ammentone, dare questo ruolo ad un portiere che si sente ancora portiere. E qui, sempre abbracciandolo, Pinzoglio, mi viene da dire, lui ha abdicato alla carriera quando ha deciso di andare a fare il terzo portiere. Ha detto: io sì, lo faccio, ma alleno, ma non faccio più portiere. Cioè, io credo, Vincenzo, che Pinzoglio qualche anno fa, magari in Serie C o una buona Serie B, la poteva fare.
9: Guarda, il terzo portiere esistono. Il capitano esisteva, il libero esisteva, il fantasista esiste, il centravanti esiste, il centrocampista, il centrale, l'incursore, ed esiste il terzo portiere, che è un altro ruolo. È un ruolo a sé, cioè è un ruolo che dice: ma questo lo vedremo mai in campo. No. Però esiste e deve avere un preciso status mentale, e deve essere un atleta che sa di non giocare, che non ha ambizioni a giocare, ma che all'occorrenza ti dà una mano. È un ruolo a parte, secondo me, il terzo portiere.
1: No, io, e poi ci fermiamo, intanto rispetto alla prima domanda, veramente, ho fatto tanti nomi, ma quello che è emerso più di tutti è Selic, e quindi questo va detto. Adesso però la Juve, anche con questa esperienza, io credo che non debba perdere tempo ad andare sul portiere del futuro. Ora si parla molto di Palmisani, che in effetti ha iniziato una stagione, a parte ha fatto molto bene anche lo scorso anno in Serie B al Frosinone. Credo che sia molto più facile arrivare a lui che non a Carnesecchi, che per me rimane comunque il più forte in assoluto. Però se tu prendi Palmisani, e me lo auguro che la Juve lo faccia, Non deve essere poi bruciato. Cioè, Vicario, se io lo confermo, me lo tengo, magari gli faccio un biennale, e Palmisani comincia a crescere insieme a Vicario. Non è che prendo Vicario, non è che prendo Palmisani e l'anno prossimo mi fa il titolare nella Juve, perché se no lo ribruciamo.
9: No, è chiaro. E così come il terzo portiere è un ruolo a sé stante, come ti ho detto, la scelta dei portieri deve essere sempre una scelta saggia ed equilibrata. Per esempio, la scelta vicario Grabare mi è sembrata una scelta
1: Bravo,
9: saggia
1: perché sono
9: ed equilibrata.
1: Complementari comunque.
9: Per me, sì, invece, il ritorno di Buffon, no, quando c'era Szczęsny,
1: non l'ho mai capito.
9: Male, male, ma Szczęsny Perin era una scelta equilibrata. Di Gregorio Perin non ha funzionato, perché il primo portiere non ha funzionato, perché il secondo non poteva fare il primo. E chi c'era? Giuntoli. E poi chi c'era? Come lì.
1: Allora andiamo in pausa, ragazzi. Vi voglio chiedere questo, però. Così vado dal messaggio di Paolo che dice: per me tutti bene tranne Coop Casper, cioè il fantasma. Bene, allora, visto che siamo andati sui tre migliori, a questo punto vi voglio chiedere i tre che vi hanno deluso di più. Però attenzione, perché Koopmeiners non è quotato, io direi di metterlo fuori.
9: Sì,
1: Koopmeiners,
9: sì, sì, sì,
1: degli
9: sì,
1: altri, chi vi ha deluso di più? Io per esempio vi dirò un nome che vi sorprenderà, perché qualcuno l'ha messo tra i migliori.
9: Calù.
1: No, che vuoi? Okay. Dirò un altro nome che a me ha deluso. Quindi leviamo Koopmeiners, tanto il premio glielo
9: sì,
1: diamo.
9: No, Koopmeiners
1: vince la delusione di queste prime 5 giornate. Koopmeiners, gliel'abbiamo già dato. Fuori quota.
9: Altri tre.
1: Altri tre. Fuori Koopmeiners. Poi se ci volete mettere, tanto gli abbiamo già dato il palloncino. Vabbè, no, io vedo perché è proprio sparito.
9: Oggi non hai flatulenze.
1: No, oggi sto.
9: Strana sta cosa. Vedi che l'hai messo. Vedi che l'ho messo.
1: No, non ho messo niente.
9: Torniamo tra poco.
1: Guarda, ti mando Magliocca.
12: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Radio Bianconera.
15: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Guardate cosa vi dico, ma proprio queste ci stanno incominciando a temere. E quindi stanno incominciando a seminare odio e zizzaglie proprio per farci diciamo i trabocchetti. Questi sono i trabocchetti, le trappole. Cosa ne pensate voi? Può essere così o no? Io penso proprio di sì. Questi hanno capito che siamo forti, perché siamo forti.
16: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedorizio. Comunque sia, vogliamo o non vogliamo, torniamo sempre su questo argomento. Io feci un video anche ieri, che poi se non sbaglio non è passato. Comunque io sono testimonio oculare di quello che è accaduto nel 2019 a Firenze, quando ci hanno fatto trovare sulla cabina elettrica meno 39 più Scirea, per non dire delle sciarpate del Liverpool con su scritto Forza Liverpool meno 39, ok. Però per quanto riguarda il disco, per non parlare ancora di cosa succede quando vai dal dove sei costretto a dare in nominativo, quando vai dallo stadio, dall'uscita dell'autostrada fino allo stadio, non vi dico cosa succede.
17: Ciao Nicola San Maurizio, ma la cosa che mi fa tra virgolette più, posso definirlo, rabbrividire, è il fatto di determinati giornalisti che scrivono in determinate testate che non sono oggettivi, che raccontano le cose e falsificano la verità. È quello che mi fa ancora più tra virgolette rabbrividire, perché si capisce benissimo che la coscienza è sporca, si capisce benissimo che sono di una corrente rispetto a un'altra. Cioè, i dati sono oggettivi, ok? Le multe per i fischi contro Napolitano sono state 5.000 euro. Noi non abbiamo fischiato nessuno, nessuno.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
18: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ma che vuoi? Testa di...
9: Vai, dimmi questi tre.
1: No, intanto aspetta, perché voglio salutare un amico.
9: Maronna,
1: eccolo mia. Qua che ci ha scritto, eccolo qua. Mi scusate, ma quanto vale la Pinzoglio? Adesso te lo diciamo. Daniele da Bergamo, vi seguo tutti i giorni tramite app sul mio camion.
9: Grande.
1: Un saluto a tutti i camionisti, a parte uno.
9: Tutti.
1: No, uno no. Salutiamo tutti. Non si può essere amici di tutti, eh?
9: No.
1: Quindi salutiamo tutti con grande affetto. Fate un lavoro meraviglioso, ragazzi. Fondamentale,
9: tra
1: veramente.
9: L'altro vi siamo particolarmente vicini perché c'è il costo del carburante,
1: no,
9: che
1: veramente vi mando un abbraccio.
9: Folle.
1: Fate un lavoro straordinario, di
9: massacrante.
1: Grande responsabilità, massacrante, e siete il cuore pulsante dell'economia, perché se il trasporto in Italia è ancora tutto su
9: e
1: gomma,
9: si fermano loro,
1: e quindi veramente un grandissimo abbraccio,
9: quindi orgogliosi di tenerti compagnia.
1: Sì, assolutamente. Allora ti dico questo.
9: Che vuoi dire?
1: Calulu, sicuramente.
9: Te l'ho suggerito io.
1: A tre non ci arrivo.
9: No,
1: ci però il secondo, Vincenzo, io al netto dell'ultima prestazione dico Kolumani. Perché zero gol in cinque partite in campionato non va bene. Quindi per me Kolumani. Detto che l'ultima partita mi è piaciuto, è stato fondamentale, però è una su cinque. Le altre sono state quattro partite negative, tutte. Perciò ti dico Kolumani. Mi verrebbe da dirti il terzo, ovviamente escluso il fantasma. Mi verrebbe da dirti Kelly. Però altrettanto vero che Kelly è stato messo un po' da parte. E quindi non riesco a inserirtelo. Perché onestamente, Vincenzo, noi ci siamo incavolati da morire su una partita che ci ha fatto veramente arrabbiare. Le altre... abbiamo visto una Juve discreta, ok? Però io Kolumani, per me, se mi chiedi un voto complessivo alle prime 5 di Kolumani, io ti do proprio 5. E Calulu, sì, Calulu è netta difficoltà in questo momento, ma si riprende, Vincenzo? Si riprende?
9: No, si riprende, ma soprattutto lui è un giocatore che secondo me ci darà una spinta fondamentale importante.
1: Ah, è vero, guarda. Aggiungo, perché l'amico Tony da Zurigo mette anche Cambiaso, è vero, hai ragione. Cambiaso.
9: Io ho Cambiaso, è il mio primo nome.
1: È
9: poi
1: vero.
9: Ti dici ha giocato poco, che ne sai.
1: No,
9: a me è l'atteggiamento che non piace. Quindi io ti dico Cambiaso, ti dico Calulu, e poi faccio veramente una grande fatica a trovare il terzo. Perché sì, Kolumani c'hai ragione, perché adesso abbiamo negli occhi l'ultima prestazione, anche la partita contro il NEC, nel quale comunque ha fatto vedere delle cose interessanti, e però non dobbiamo dimenticarci che al netto di queste 5 partite lui è sicuramente da inserire, così come al netto di queste 5 partite possiamo inserire anche Voltemade, che però ha avuto solo una partita da titolare,
1: infatti guarda sempre lì Toni
9: partita, e in
1: cosa,
9: quella
1: sì.
9: Partita tutto sommato il suo l'ha fatto. In alcuni momenti mi sarebbe venuto in mente di dire Douglas Luiz, che però devo dire è stato il faro del centrocampo, quindi non lo posso mettere assolutamente tra i deludenti. Per esempio, a me quello che è piaciuto di Douglas è la sua capacità di rientrare in partita anche quando non c'entra subito, perché contro l'Atalanta ha cominciato malissimo. Contro l'Atalanta ha sbagliato tutti i passaggi,
1: sì,
9: all'inizio, tutti.
1: Sì.
9: Poi però ha avuto il carattere, la tempra, di rimettersi in carreggiata e di diventare il trascinatore della squadra.
1: È vero.
9: Contro il Sassuolo ha pagato gli errori di altri, perché non doveva starci lui là, però un minimo di opposizione in più me la dovevi fare in quel momento, ma è proprio per trovare il pelo nell'uovo, perché i nomi sono questi qua, sono Calulu, sono Cambiaso e sono uno tra Kolumani e Voltemade, più Kolumani che Voltemade, perché Voltemade ha avuto solo una partita di prova. Kolumani all'inizio veramente ha spazientito tanti, perché
1: sì,
9: insomma, si prendeva anche i fischi, giusto come giusto che
1: tra
9: sia.
1: Tra l'altro ho letto che Newcastle vuole 60 pippi per il riscatto
9: di Voltemade,
1: ma
9: quello è costato 80 milioni.
1: Testa.
9: Ma quello è costato 80 milioni.
1: Sì.
9: Ma
1: guarda, prendo spunto all'amico Tony da Zurigo. Poi leggo Manuela Palestina, che è molto interessante, e anche gli altri, ovviamente. Perché io credo che Tony, l'amico Tony, abbia fatto il mio stesso ragionamento. Cioè, al di là della simpatia che ci dà questo ragazzo, però poi la simpatia è fine a se stessa. Il centro andare avanti in altre cose, Vincenzo. E io mi auguro che lui faccia 40 gol, perché se fa 40 gol, 60 pippi io glieli do.
9: Non è un centravanti.
1: Però capisci?
9: Non è un centravanti. Cioè, centravanti inteso come uomo d'aria, lui non è un uomo d'aria.
1: Non è un centravanti. È vero, ancora... ha avuto una partita, però ha avuto anche quella partita con quegli scappati di casa olandesi, Vincenzo, che c'è delle praterie che ti ripeto, se ci mettevi coppie d'attacco rossi, rossi.

0: favorito il gol della sua squadra. Quindi io gli voglio dare ancora grandi chance a Walter Mader, che secondo me ci stupirà, così come ci darà una forte mano Colomani, così come ci auguriamo di recuperare Ekator. Se proprio io devo forzare anche in questo caso, perché anche qui tra infortuni e altro ho avuto poche chance, non mi è piaciuto come ha cominciato Boga. Perché ricordo ancora, ti ho fatto il disegnino che poi si è perso qua, no? Avevi tre stangoni in area di rigore, lui invece di mettere la palla al centro tira. Prova un tiro sul primo palo che era abbastanza banale. Cioè mi è sembrato anche lui il Boga prima dei rimbrotti di Spalletti, dell'anno scorso.
1: Manuel dice, intanto lo salutiamo, io non sono d'accordo che Cumense è il peggiore di tutti, ha comunque fatto un gol, un assist fondamentale, non si salva assolutamente, ma c'è chi ha fatto peggio. E anche questo, Manuel, come darti torto? Il punto è che siamo sempre lì, un assist e un gol, verissimo, fondamentale in 5 partite. Poi abbiamo visto sempre il solito con Mainz. Il buon, grazie comunque Manuel. Il buon Enzo da Cireale, ciao Enzo. Per me i peggiori a parte con Mainz sono Kelly, Cambiase e Turam. Per non essersi operato prima, questo gli costerà la vendita a giugno. Riflessione che condivido. Guarda che Turam a me è deluso molto, poi per l'amor di Dio. Deluso fino a un certo punto, nel senso che poi andava a operarsi, né il massimo della vita per nessuno. Però mi aspettavo un altro tipo di atteggiamento, e anch'io su questo ci rifletterei poi sull'eventuale cessione. Sì, mi è dispiaciuto. Poi volevo leggere, ecco, Davide dice nessun bocciato alla quinta giornata, ma pretendo di più da Bremer e da Spalletti stesso. Alfonso dice, buon pomeriggio, scuso con me, mi hanno deluso. Kelly, Kalulu, 3KKK, che vuol dire? Ah, Kelly e Kalulu, sì. Ok, sì, ci sono arrivato. Buon pomeriggio, i tre che mi stanno deludendo di più sono Kalulu, Conceição e Kelly. Va bene, McLaurin dice Walter Mader verrà riscattato, cos'ebbe 60 milioni, meglio valorizzare Ekator appena si rimette. Ah, ecco cosa devo leggere. Qualcuno ci chiede di Cabal. Io ammetto che me ne ero pure dimenticato. Per me Cabal, se cioè, c'è ma non c'è, e Cabal è uno che a gennaio venderei, guarda, svendita proprio. Cabal, ciao, grazie, sì, arrivederci.
0: Sì, anche perché veramente Tagliafico ci poteva risolvere tanto. No,
1: lascia perdere, guarda.
0: Ci poteva risolvere tanti problemi.
1: Vai Rossi!
2: Ma voi ragazzi vi stupite che Garlandi, un interista, scriva quello che dite che ha scritto? Perché io ovviamente non lo leggo, non me ne frega niente di quello che dice. Prendo atto di quello che dite voi e non mi stupisce per niente. Io dico che quelli della curva erano liberissimi di fare quello che volevano, se si volevano girare nessuno gli può dire che hanno fatto niente di male, non è un reato, non è niente di niente, neanche hanno fatto dei cori. Seconda cosa, volevo dire, io non avrei preso Neto, ma mi prendevo il portiere dell'Under 20, Radu. Oppure della Next Gen.
1: Vabbè, sulla prima parte bisognerebbe, l'ha detto Vincenzo, noi siamo stati molto più equilibrati pur essendo radio bianconera,
0: tecnicamente di parte, no, tecnicamente.
1: Io fino a ieri l'avevo fatto, vabbè, complimenti, no, per l'amor di Dio, lungi da me, però ma mi pareva strano, ci doveva essere qualcosa. E poi vabbè,
0: sulla seconda ci siamo già, sì, diciamo divisi, e abbiamo già.
1: Maurizio dice: Lukumi sembra un veterano nella Juve, acquista azzeccato, è vero. Ma lì la Juve l'ha voluto da subito. È stato uno dei primi obiettivi di Carnevali, e mi verrebbe di Vincenzo anche di Spalletti. E immaginavo perché poi chi è che è andato a
0: sostituire? Spalletti ci andò giù duro nell'ultima partita. Ricordati quando prese in braccio con Cesao e lo trattò come un pupazzo. Cioè,
1: sì.
0: Lo trattò così, sembrava essere accolto un pupazzo a terra, lo ributtò a terra così. Però Lukumi è uno che c'ha quella
1: favore,
0: faccia.
1: Cambiatemi
0: di...
1: questo, cioè. No, anzi, vado via io perché poi
0: Lukumi
1: devo essere censurato.
0: C'ha una faccia di. E io te lo dicevo mentre stavi in diretta a colpo di tacco. Lukumi dà certezze anche a Bremer.
3: Sì, è vero.
0: Cioè, Bremer, se deve guidare lui da solo la difesa, si perde qualcosa. Se sa che c'ha quel cazzuto vicino, che comunque è bravo,
1: bene, sì,
0: è bravo anche a

0: incutere timore, a mettere Lucumica, il fisico,
1: mi dicono, sì, insomma,
0: ad accompagnarti fuori,
1: sì.
0: E allora permette anche a Bremer di... Poi Spalletti nell'ultima partita chiedeva a tutti e due di andare ad aggredire un po' più avanti. Su questo devono migliorare.
1: Allora, saluto l'amico che vedo il suo secondo messaggio, quindi Martin, benvenuto tra noi, siete veramente tanti, sempre nuovi, questo grazie a Reel che faccio, Marangio, non i tuoi naturalmente.
0: Ma certo.
1: No, ma perché devi fare una cosa, Marangio, che io ho fatto, vedi che... Tu
0: guarda
1: mi prendi...
0: ti paragono a lui, eh?
1: No, ora non mi puoi paragonare a lui. Però io ho fatto una cosa che tu non hai fatto, Marangio. Tu
0: nel... Il ditino?
1: Sai dove ti metto il ditino? Ah. Nel tuo profilo puoi tranquillamente mettere il link di Radio Bianconera nella bio, così gli amici vanno lì, ci cliccano, ci puoi cliccare sopra, no,
0: certo
1: non ce l'hai, Marangio, l'ho messo sia su TikTok, sia su Instagram, certo, e su Facebook.
0: Ah, c'è Bianconera News,
1: no, ma se tu metti radiobianconera.com, gli amici vanno lì e cliccano. Quindi benvenuto a Martin, no? Chiaramente è tutto Marangio che porta. E ecco. Martin, tra l'altro, mi stuzzica su un, su un argomento che a me piace molto, credo che ci farò un post stasera su Facebook. Dice, buonasera, ma secondo voi DAZN con questi numeri quanto può andare avanti? Sai che io, a me piace moltissimo parlare di queste tematiche. Guarda, ripeto, stasera che ci farò un posto perché ho visto gli ultimi numeri. Allora, l'ultima giornata di campionato hanno fatto circa 5 milioni. Guarda, c'ho i dati qua, no? Complessivi. Ci sono due cose che mi hanno stupito. Vabbè, la prima ovviamente no. Indovinate qual è la squadra che... ha avuto più ascolti? La Juventus con 5 milioni totali, poi il Milan con 4 milioni totali, Cartolandia, Napoli, Roma, bla bla bla bla. La Juventus ha avuto la media l'anno scorso nel 25-26, una media a stagione finita di 1 milione, quindi sempre la prima.
2: Un milione.
1: Sì, di media. E al momento... le prime 5 giornate dell'anno scorso con le prime giornate di quest'anno, grazie a Claudione che mi ha mandato questo specchietto che credo sia del Corriere dello Sport, credo, c'è una variazione del meno 6%, ok? Addirittura del Milan del meno 15%, dell'Inter meno 15% e cammin facendo. Ora. Questi sono già numeri che penalizzano molto DAZN. Non so Sky, ma da Zoli penso molto. Tant'è vero che vedo alcune addirittura le pubblicizzano, che ricorrono sempre più al commento da studio. Per esempio, Frosinone, Como era da studio, che per me è una follia. Poi è chiaro che per loro Frosinone Como li farà quanto? 100.000? Forse anche di meno. Però una partita come questa, secondo me, vai sul campo. Dice, cosa cambia? Ve lo dice uno che ha fatto le partite sia da studio che da campo. Cambia tantissimo. Perché gli inviati vanno sui campi? Perché altrimenti tutti potrebbero stare tranquillamente da casa o da casa, nello studio, da tubo e le commenti. Io che ho avuto l'esperienza e in un senso e nell'altro, cambia tutto. Perché l'importanza di andare allo stadio è l'importanza che ha un cronista, anche un telespettatore, ma soprattutto un cronista, di avere a 360 gradi la visuale sul campo,
0: la visione periferica dell'evento.
1: Ed è secondo me fondamentale, mentre se io te la commento da casa, cioè da studio, io vedo quello che vedete da casa, e un cronista non lo può fare, no. Non, cioè, lo fai, ma ti penalizza, secondo me, ripeto, che ho avuto esperienza entrambe, di un 50%.
0: Certo, perché
1: almeno un 50%.
0: Vedi quante volte, per esempio, Antonio ci raccontava, si è alzato tizio dalla panchina, Spalletti sta chiamando quell'altro, perché hai la visione periferica, cioè nel momento in cui si ferma il gioco, chiaramente non si ha, cioè chi sta allo stadio, il cronista che sta allo stadio, non è abituato a fermare, si prende la bottiglia, beve, cioè, no, comincia a guardare tutto attorno, a vedere i movimenti, le cose che succede mentre stai giocando. È quello che fa la differenza, cioè, nel racconto dell'evento.
1: Ma poi se la commenti da studio, oltre alla visione parziale, tu sei costretto a vedere quello che la telecamera / regista ti fa vedere. Invece dal campo tu magari ti puoi perdere, perché anche dal campo qualcosa perdi, ma lo perdi volutamente perché magari stai vedendo qualche altra cosa che racconti che sfugge da casa. Quindi, tornando al tuo ragionamento, io credo che con questi numeri non potranno andare avanti a lungo, secondo me. E un dato per anche un'altra cosa, che stanno riducendo i costi anche dei cronisti, perché per esempio quello, il diluvio di parole, e ogni volta che c'è Abbasso,
0: oh, mamma mia,
1: ha fatto due partite domenica, ha fatto sabato e domenica, perché risparmiano su Mandana, altro inviato. Quindi lo capisco, ci mancherebbe altro, anche
0: pago
1: noi
0: di più uno, cioè,
1: anche noi non è che quest'anno magari ci faremo
0: ottimizzare,
1: ottimizziamo anche noi, noi quest'anno costi. Le trasferte di Europa League ce le faremo tutte nella fase a campionato, perché ci sono viaggi impossibili, poi le faremo tutte, però noi certo. Non siamo i licenziatari del campionato di Serie A,
0: esatto.
1: Io credo che quando tu hai un impegno verso chi ti paga 45 euro al mese,
0: di garantire la presenza dei tuoi cronisti sempre.
1: Ci devi essere sempre.
0: Così come devono esserci sempre le trasmissioni di approfondimento dopo, perché ci sono alcuni casi in cui
1: appunto
0: finisce la partita, finito l'evento.
1: E comunque mi devi garantire quello che io pago. E oggi,
0: e occhio,
1: onestamente lo dico, a me no, anch'io guarda, lo pago, ora faccio impazzire Rossi. Ho torto collo, perché non gli darei nemmeno un euro.
0: E occhio. Noi facciamo questo discorso, ma ovviamente per ragioni di costi, guadagni e visibilità, bene o male, trasmissioni di approfondimento sulla Juve ci sono sempre, post partita sulla Juve c'è sempre. Un tifoso del Frosinone,
1: bravo,
0: si deve godere lo spettacolo solo quando gioca contro Inter, Roma, Juventus. Già Frosinone,
1: ma Frosinone è Como, ti
0: Como
1: da studio,
0: ecco, esatto. E il colore del Frosinone paga lo stesso del tifoso della
1: assolutamente,
0: Juve.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora anche lì, io poi chiaramente di marketing non capisco niente, ci mancherebbe altro, ma come vedete te, Vincenzo, perché uno del Frosinone deve pagare esattamente come quello della Juventus? Cioè, perché le partite sono le stesse, ho capito, ma non mi dà lo stesso servizio.
0: Non mi dai lo stesso servizio.
1: Poi oggi è altrettanto vero che rispetto agli approfondimenti post partita, Vincenzo, la gente non guarda più le partite per 90 minuti, quindi una cosa che io capisco di DAZN è il fatto che loro la maggior parte delle partite è il collegamento 10 minuti prima, perché tanto la gente non guarda più nemmeno le partite. Figurati se ti guarda il post, le interviste, secondo voi in quanti le ascoltano? Noi malati, certo, che siamo lì, ma si è perso tutto. Però secondo me, appunto, ringraziando la mia, ha fatto questa domanda, a queste cifre qui poco, tant'è vero, voi guardate Sky, quando Sky perse la titolarità di tutti, di tutte le partite, si pensa, ah, Sky di qui, Sky. Mi sembra che Sky sta in piedi bene, fa tre partite a domenica, mi sembra, e credo che un domani, io non so quando scadranno i diritti ad DAZN, spero il prima possibile, ma questa è una mia opinione, secondo me Sky non riprenderà mai tutte le partite, perché non ci guadagni.
0: No, alla fine conti alla mano, ci vai a rimettere e non ci guadagni, ma questo è il motivo per cui, anche perché poi non vendiamo nemmeno più all'estero le nostre partite, capito? Che all'estero dico, ma che mi devo guardare, con tutto il rispetto, Venezia, Como, con rispetto per il Como naturalmente, che però va lì e passeggia.
1: Discorso te lo potrebbero fare sulla Liga, dice, mi guardo Alaves, Siviglia,
0: vedi qualcosa
1: guarda
0: di diverso, cioè vedi comunque stadi diversi, vedi intensità diverse, vedi giocatori magari anche qualitativamente diversi, eccetera. La Premier dalla prima all'ultima,
1: ecco,
0: ti offre un grande
1: Premier
0: prodotto.
1: La
0: Bundesliga già un po' meno, perché anche lì è monotematica, no? La Bundesliga, sono quelle le squadre.
1: Però vedi, per esempio, la Premier, Vincenzo, in Inghilterra non trasmette tutte le partite.
0: No,
1: esatto. Non trasmette in Inghilterra tutte le partite. E qui, perché hai detto una cosa sacrosanta, cioè con tutto il rispetto per... Vabbè, non facciamo nessun nome, facciamo Livorno, si arrabbiano livornesi, con me, Livorno-Manfredonia, con tutti gli amici di Manfredonia mando un abbraccio, in Serie A. Ma secondo te quanti la guardano?
0: Sei arrivato al punto per cui a un certo punto un signore venuto dal futuro di nome Andrea Agnelli propose la Superlega insieme alla proposta Mare, tutto a po', tanto poi hanno fatto la stessa cosa ed è diventata la Premier la Superlega autorizzata, però lui diceva insieme a un altro signore, Florentino Perez, e a un altro Laporta, diceva Ma Real Madrid Frankvaros, così gli spieghiamo come si pronuncia.
1: Come sei cattivo, Levinsky, anche se vuoi.
0: Levinsky,
1: che invece è Levski.
0: I soldi arrivano.
1: Levinsky era quella di Clinton.
0: Sì, i soldi arrivano dai tifosi del Real Madrid, da quegli amanti del calcio che vogliono vedere i campioni del Real Madrid, o dai turchi, o da quelli che hanno la curiosità. Sì, vabbè, ma non se la guarda, cioè, o da quelli che hanno la curiosità di vedere, oh, ma fammi vedere su Frankvaros. Allora loro dicevano, chiaramente, o mi dividi gli introiti in maniera diversa, o facciamo sì che si moltiplichino le partite di un certo appeal per far sì che poi questo prodotto cresca economicamente, e con esso le squadre che oggettivamente investono sul mercato i soldi che però devono essere generati dai diritti TV, che non posso dividere con una squadra che non investe, che si arricchisce con gli investimenti che faccio d'accordo.
1: Io qui mi colloco un po' nel mezzo, Vincenzo, nel senso,
0: sì, la meritocrazia, sì, tutti, esatto, hanno il diritto,
1: perché
0: di essere visti,
1: a me
0: sì,
1: sta Champions puoi dire quello che ti pare, ma vedere tutte queste squadre tipo il Levinsky, come dice il nostro amico, a me mi interessa. Appunto. Allora è inutile che me l'allarghi.
0: La Superlega era diversa, era Lega d'oro, Lega d'argento, cioè Lega di platino, d'oro, d'argento, eccetera. Erano tre leghe diverse con la possibilità di promozioni, retrocessioni, eccetera. Ma di cioè tu arrivavi nella Lega finale, tutte le partite erano di altissimo livello. E diciamo, può essere considerata ingiusta, ma anche qui è un'ipocrisia fondamentalmente, perché dici, io Real Madrid, io Juventus, io Barcellona, io Arsenal, io Liverpool, io Manchester United, io City, investo tanti soldi, devo recuperarli, li recupero dagli sponsor, li recupero dai successi, li recupero dai diritti TV, che una cosa è quanta gente si vede Real Madrid Juventus,
1: certo,
0: quanto mi divido, è giusto dividere, certo, oggi forse un po' meno tra virgolette, però me lo divido in parti eque, e quei soldi mi ritornano per fare ulteriori investimenti, per crescere ancora di più e far crescere il fatturato, altrimenti,
1: ma infatti, Vincenzo,
0: diventano 5-0, 6-0, ma chi se le guarda le partite?
1: Il danno è la famosa legge Melandri, che venne fa tutti uguali, e siamo tutti uguali. Come nella vita, io non sono uguale a Marangio se non pelato, e Rossi non è uguale,
0: siamo
1: no,
0: uguali,
1: perché Rossi, ragazzi, è un bomber. E anche qui la Juventus, con tutto il rispetto, non vale il Livorno, e c'è poco da fare. Allora non è che tu devi penalizzare il Livorno, ci mancherebbe altro, perché poi nel principio la legge Melandri ci stava, ma andava calibrata in maniera diversa, perché non funziona così. Lo stesso vale per la Champions, che a me non piace così. Poi è divertente, sì, vedi 7-0, 8-0 qualche volta, sì, però se devo guardare Real Madrid, appunto, Frankvaros, io non la guardo, non mi interessa, poco da fare. Così come le partite di Europa League, te le guardi tutte? No, perché ci sono partite in proprio, cioè non è aumentando la produzione delle partite che porti più soldi. Poi però evidentemente hanno fatto dei ragionamenti diversi e va bene così, però ritornando al ragionamento amico di prima, io credo che questo modello non sia sostenibile, e saranno gli stessi broadcaster, credo, a stringere un po' la cinghia, perché non gli rientra tutto quello che hanno investito.
0: No, ma poi per non contare il fatto della qualità che tu offri come prodotto, perché anche lì poi nella lettura ci vedo la malizia molte volte, quindi non mi offri nemmeno un prodotto equo molte volte anche nel racconto dell'evento stesso.
1: Grande Lorenzo che dice: il post partita lo guardo su Radio Bianconera, ma solo se la Juve vince, altrimenti spengo tutto.
0: Beh, certo, ci avveleniamo.
1: Va bene, allora dai, pausa, poco. Poi Paolo De Paola.
0: Il direttore.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: No, e quindi ho scoperto che Quintiliano, ragazzi,
0: no,
1: è...
0: no, non lo puoi dire.
1: Uomo vissuto, Quintiliano.
0: Trasgressivo.
1: Quintiliano molto trasgressivo. Devo imparare qualcosa,
0: sì,
1: da Quintiliano.
0: Quando
1: perché...
0: vedi la faccia d'angelo, poi dopo nasconde sempre qualche scheletro nell'armadio, umido.
1: Sì, ma non credevo si fosse spinto così tanto in avanti.
0: Che dici, che era un gesto di disprezzo?
1: Sì, è vero. Beh, sai, qui bisogna sempre stare attenti.
0: Sei molto borderline.
1: Diciamo che quello che ha confessato di aver fatto Quintiliano, sempre nella ristrettezza della sua camera da letto,
0: quindi forse si è sbagliato, semplicemente non c'era spazio.
1: Forse era buio.
0: Pensavo di stare in un'altra stanza.
1: Va bene, no, comunque, va bene. Domenica, dice Carlo, domenica c'era l'Atletico Madrid e Real in concomitanza, Frosinone Como, nettamente meglio la seconda. Peraltro è vero, guarda, Frosinone Como che io ho visto, poi,
0: bella
1: Matteo,
0: partita,
1: era allo
0: bella
1: stadio,
0: partita.
1: Bella una partita, partita pazzesca, bella pazzesca. Partita. Una partita, mi verrebbe da dire, non italiana, tant'è vero che c'è questo record che loro hanno messo, che al momento è il record degli ultimi anni, leggevo, del campionato, che nel primo tempo hanno tirato 32 volte complessivamente, era 16 volte il Como, 15 volte il Frosinone. Cioè, una partita bella,
0: molto
1: partita anche equilibrata, cioè nel senso non erano quelli del NEC,
0: no,
1: era una partita studiata bene, interpretata
0: e
1: bene,
0: organizzata benissimo da Alvini. Salutiamo Anselmo, bloccato sul raccordo. Anselmo,
1: non glielo dire,
0: io già
1: questo ormai
0: sto vivendo un incubo. Sono due giorni che ci mettiamo,
1: sì,
0: due ore e mezza per tornare a casa
1: infernale.
0: E ieri t'ho salvato,
1: ieri mi hai salvato perché sono mi chiavi, ero sempre lì sul raccordo.
0: Ho chiamato,
1: sì, poi ho fatto un
0: esce a Ponte Galeria, esce a Ponte Galeria, ma dov'è?
1: No, lo so, però
0: metti
1: poi...
0: il navigatore, ho detto devo passare vicino all'ospedale, che io
1: Cavalieri di Malta,
0: perfetto. Io gli ho dato mille input, appena ho detto ospedale, lo conosco, li conosce tutti gli ospedali.
1: No,
0: è una cosa incredibile.
1: Una volta Cavalieri di Malta,
0: poi
1: sì.
0: Siamo passati,
1: ma non
0: vicino
1: per me.
0: Non per te, siamo stati vicino al cinema, vicino allo Sheraton, sì. Siamo rinseriti io mi sono rinserito sullo raccordo anulare,
1: io
0: invece
1: da parte, sì.
0: Però
1: no,
0: siamo
1: però,
0: arrivati, però ragazzi,
1: l'incomprensione del traffico di Roma, poi nella nostra zona. A proposito appunto dei camionisti, quelli seri, cioè, mi vedi sulla via del mare, che è una via insomma non proprio larghissima, dove i tir non possono passare.
0: Ci sono dei ponti.
1: Ci sono dei ponti
0: che non
1: un intelligentissimo autista,
0: sì,
1: ha detto ma io passo tutto qui,
0: porto
1: e ci
0: anche
1: si
0: la gru.
1: Ci si è schiantato con una gru. E voi, so che ve ne frega niente, ma insomma, poi
0: però,
1: andiamo all'ospite.
0: Si interrompe.
1: Anche
0: lì,
1: perché abbiamo tanti amici che ci ascoltano da quel quadrante lì, un quadrante di 500.000 abitanti tra Ostia e Acilia, perché sono 500.000 abitanti, che dipendono da un ponte che questo furbissimo ha deciso di buttare giù.
0: Sì, ha sfondato pure il trattore, quindi
1: però insomma, chi se ne frega. Vabbè.
0: Doppio colpo ha fatto. Direttore De Paola, questo non è l'ACI.
1: No,
0: te lo assicuro. figuriamo.
7: Sì, sì, però possiamo chiedere informazioni, certo.
0: Esatto, sul traffico.
7: Onda verde.
0: Onda verde, bravo. Siamo informatissimi. No, questa è un'onda bianco. Torniamo all'onda bianco-nera. Direttore, allora siamo alla pausa, no, pausa enorme che noi ci rallegra proprio tantissimo, siamo contentissimi, siamo fermi 3 settimane. Che bilancio ti senti di fare della Juventus di Spalletti? Comincio con una domanda larga.
7: Allora, tu sai benissimo che io ho proposto il licenziamento di Spalletti dopo la sconfitta, mortificante, mortificante con... Allora, se il signor Spalletti ha bisogno di questi, di questi scossoni, ma ben vengano, perché finalmente, però adesso ribadisco, il finalmente si è visto un'altra Juve, lo abbiamo visto come un'illusione negli ultimi 3 anni praticamente, sì, cioè abbiamo visto l'ultima di Allegri, poi abbiamo visto quella di Motta, poi quella di Tudor, poi la prima di Spalletti, qualche partita che faceva esultare. I miglioramenti reali, bisogna essere onesti, si sono visti soprattutto con Spalletti, che anche con giocatori che prima non rendevano niente è riuscito, come dire, col suo tocco magico e con la sua quadratura nel mettere in campo i giocatori a farli giocare in un'altra maniera, benissimo. Però lo svarione con il Sassuolo deve essere un punto e a capo, deve essere un punto e a capo, cioè quello lì è stata proprio la cosa più mortificante, che uno non si aspetta da un maestro come Spalletti, perché ti puoi anche accontentare del 2-2. Io ho visto una presunzione assurda, poi tu puoi anche giustificarla col dire vabbè, io gli ho detto di andare avanti, ma non in questa maniera dissoluta, quello che vuoi, ma quel 2-2 doveva andare bene anche a te, perché col 2-2 tu vai in sala stampa e dici guardate, è partita pazza, però l'abbiamo recuperata, siamo delusi, quello che volete, eccetera, ma perderla in quel modo no, quindi quello è un punto e a capo. Ora, il punto e a capo con l'Atalanta mi è piaciuto molto, perché sinceramente ho capito per la prima volta, non li vale 50 milioni, ma ho capito per la prima volta che Colomwani può essere utile. Lo ha detto lui, ha detto che la fisicità di questo giocatore deve migliorare, lo sta facendo vedere, ha una progressione, un dribbling sinceramente sontuosi, deve trovare più coraggio, proprio coraggio. È un giocatore che non ha coraggio in campo e glielo deve far uscire Spalletti. Dopodiché la squadra sta giocando, cioè sta mettendo insieme delle cose, nessuno si deve sentire arrivato, sta facendo entrare una nuova mentalità nello spogliatoio, deve essere ancora più concreto e soprattutto per tutti i tifosi della Juventus che, come sai, seguo da decenni praticamente. Sì. Insomma, mi sembra che sia arrivato il momento, nessuno, lo so benissimo, tira un sospiro di sollievo, però tutti stanno intravedendo, soprattutto con la partita dell'Atalanta, una fine del tunnel. Però per arrivare, io l'ho scritto come paradosso, per arrivare a far dimenticare l'assurdità di quella partita con Sassuolo, deve bastare, o perlomeno può bastare, l'intero campionato prossimo, questo che si sta giocando, per cancellare quella ignominia. Quindi la Juventus deve giocare ai livelli con cui ha giocato contro l'Atalanta per tutte le prossime partite. Europa League e campionato.
1: Detto questo, direttore, concordo su Colomani, però insomma la Juve ha sempre il problema centravanti, perché di due se ne fa uno, parliamoci chiaro.
7: lo so caro Alessandro, questo passa il commento, no? Si dirà di questo dobbiamo in qualche modo utilizzare, questi dobbiamo utilizzare, e bisogna vedere, ci sono delle piccole sorpresine, per esempio a me Sar non dispiace, un atteggiamento, diciamo, della fase difensiva con un Bremer, anche lui che ha dovuto fare un bel bagno di umiltà, perché ha fatto degli sbarioni anche lui per quanto riguarda la partita con Sassuolo. È importante questo recupero, però certo, ha una grande squadra, diciamo, si distingue per il portiere e per l'attaccante. La Juventus, io mi ero illuso con Grabara, ragazzi, ma che meraviglia!
0: Il mio pupillo, direttore, io ero innamorato di Grabara, prima che arrivasse
7: Ma altro che assist, cioè dei tiri veramente pregevoli che mettevano il giocatore e il suo compagno davanti al portiere. Quindi peccato che sia durato poco, ma gli auguriamo il meglio a questo ragazzo. Dopodiché Cioè, nel portiere, sì, Vicario è un portiere, sinceramente la differenza è abissale, ma non c'è un portiere di riserva importante, e poi manca assolutamente l'attaccante di peso, cioè quello che ha sempre avuto la Juve, sempre, cioè è stato un, come dire, una sorta di baluardo di distinzione da parte della Juve. Speriamo che Colomoni in qualche modo, come dire, sorprenda tutti per come lo ha descritto Spalletti. Al momento dobbiamo ancora vederlo.
0: Dopodiché, complessivamente, direttore, che giudizio ti senti di dare a questa nuova dirigenza che comunque sta offrendo delle garanzie anche nella gestione, al di là del mercato? Quindi Carnevali, Massara, la sconfitta clamorosa col Sassuolo, Carnevali si fa chiamare il giorno dopo, interviene, dice ovviamente siamo dalla parte dell'allenatore, non cambiamo, chiudendo nelle segrete del palazzo il fantasma di Conte, ma però allo stesso tempo dicendo chiaramente robe del genere non se ne possono vedere più. Stessa cosa che poi dice Massara prima della partita con Neck, dicendo tanto ci aspettiamo una bella vittoria. Quindi una dirigenza che lo appoggia, il suo allenatore, ma che gli chiede di correggere le cose che vanno corrette, e in generale anche politicamente si vede che questa Juventus è un po' più rappresentata e protetta.
7: Sì, questo è vero. Devo dire che pur nella, come dire, nell'afflato e nella come dire, intesa di intenti che c'è fra allenatore e staff dirigenziale, quindi Massara e Carnevali, devo dire che ognuno mantenga, come dire, un ruolo che si è scelto nella società, è doveroso. Cioè che Carnevali faccia sentire un po' il duro a Spalletti, è giusto. Tu dici il fantasma di Conte, ma io l'ho invocato Conte quando ho visto quella disfatta, per cui ma noi viviamo in questo mondo. Allora, io quello che vorrei a volte far capire, no? Ma bisogna stare attenti, bisogna andare piano, bisogna crescere nei tempi giusti, ma no, questo mondo è un mondo che si basa sui soldi principalmente, poi diciamo attraverso i soldi bisogna assecondare la passione dei tifosi. Allora, se uno si prende dei tempi perché l'investimento l'ha sbagliato, oppure perché come dire, l'alternativa ce l'ha e non ce l'ha, ma non va bene. La programmazione, i tempi rapidi, la storia di un club, per esempio come la Juventus, hanno bisogno di risposte efficaci e immediate, per cui se un allenatore non va bene, non ci si può innamorare dello status quo. Negli ultimi anni la Juventus ha fatto quell'errore madornale con Allegri, innamorandosi di un allenatore che, secondo me, mi spiace, si arrabbierà Repici, si arrabbieranno quelli a destra, a sinistra, non mi interessa niente. C'è ogni volta questa cultura, ma come si fa a criticare un allenatore? Un allenatore che è rimasto al 2019 e che poi dal 2019 non ha più battuto chiodo, ma perché non dobbiamo dirlo? Però diciamo, con il fatto che appunto con questa epica del racconto dell'allenatore vincente, gli abbiamo fatti, come dire, da cassa di risonanza per ottenere contratti da 8 milioni alla Juve, 9 milioni alla Juve, 6 milioni al Milan e adesso 5 milioni per 3 anni al Napoli. Chapeau! Però ragazzi, se penso, diciamo, al resto degli allenatori, penso a quelli che hanno vinto negli ultimi anni, e intendo Spalletti e Conte, non c'è proporzione e non c'è paragone. Per cui le risposte devono essere pronte. Non va bene Spalletti, io non mi innamoro di Spalletti, l'ho ammirato, lo ammiro, ma se fa delle cose, delle corbellerie come contro il Sassuolo, sono pronto, corretto, a disamomarmi e a passare ad altro.
1: Senti direttore, queste prime 5 giornate ci hanno detto che al momento, poi vedremo, ci sono comunque due squadre.
7: La Juventus è a 3 punti, il Milan è a 2 punti, erano due squadre in crisi.
1: È vero, però non è la sensazione, vedendole giocare, insomma, che Inter Roma abbiano qualcosina in più al momento?
7: Sì, però hanno anche, come dire, diciamo, nel confronto tra le due io ho visto un po' di punti deboli. Quello dell'Inter che mi ha impressionato un po' di più.
1: Difesa e portiere, sì.
7: Esatto. Però nel momento in cui si sveglia, perché quello è proprio il risveglio della grande squadra, no? Quelle cose che aveva nel DNA anche la Juventus, cioè decide di svoltare la partita, la svolta,
1: è vero.
7: C'è poco da fare, quindi va sotto per 2-3 volte 2-0 e poi la recupera, non l'ha vinta con la Roma, in altre occasioni le ha vinte, però è quella la grande squadra. La Roma è impressionante perché sinceramente io sto diventando un adoratore, oltre di Spalletti, anche di Gasperini, perché quello che ha detto Gasperini sul passaggio al portiere e sul fatto di guardare sempre il gioco in avanti, a me conquista, cioè un allenatore che appunto abbiamo fatto discussioni, no? Sentendo sempre, come dire, quei famosi opinionisti che dicono no, ma il bel gioco, chi se ne frega del bel gioco, è importante la praticità. Va benissimo la praticità, però un allenatore che dice a me, cioè io voglio conquistare la praticità con il bel gioco, attraverso la spinta in avanti, la spinta offensiva, perché il pubblico va gratificato, beh, chapeau, cioè è un allenatore che ha 68 anni, ribadisco 68 anni, ma delle idee molto moderne, e quindi complimenti a Gasperini che ce lo sta facendo vedere oltretutto questo bel gioco. Al momento, diciamo, per me è anche superiore al Como come qualità di gioco, l'offerta di gioco della Roma è superiore a tutte adesso in Italia. Quindi sì, hanno entrambe, diciamo, delle specifiche molto solide, Roma e Inter, però anche dei punti deboli. E la crescita della Juventus mi incoraggia, come anche quella del Milan. Insomma, rivedere un pochettino queste due grandi che escono da certe passioni, anche se con grandi differenze, cioè differenza, anche se il Milan ha un punto in più, secondo me è un po' più indietro nella crescita della squadra.
0: Anche secondo me. L'ultima domanda è il quesito che abbiamo fatto ai nostri amici, direttore. Di queste prime 5 partite, quali sono i 3 giocatori della Juventus che ti hanno impressionato positivamente di più?
7: Allora, dunque, vabbè, Grabara purtroppo è curato,
0: è meno veramente di un gatto sul raccordo, diciamo, anche in tangenziale.
7: Sì. Oddio, sul allora, raccordo per nel me, traffico. Al primo, al primo posto Alajbegović. Cioè, Alajbegović, secondo me, ha delle potenzialità veramente notevoli. Cioè, è quel giocatore che può diventare, adesso non voglio fare paragoni eccessivi, ma che insomma può riempire quel vuoto incolmabile che ha lasciato Del Piero, secondo me. Cioè è un giocatore che può fare innamorare i tifosi. Forse, diciamo, a livello caratteriale Spalletti lo deve domare ancora un po' di più, però è un giocatore che è una delizia, insomma, vederlo giocare. Il secondo, ve lo dico sinceramente, pensavo di averlo abbandonato e accantonato, ma Zegrova.
1: Già, cresciuto tanto, sì, è vero.
7: Cioè, Zegrova adesso segna, cioè, sì. Prima non ce l'aveva, sembrava quel giocatore da mattonella, e invece altro che mattonella, la supera la mattonella e poi segna, assolutamente. Mi riservo ancora il giudizio su Voltemade, perché non lo so, è un giocatore che, diciamo,
0: è simpatico.
7: È strano, no? Perché sì. Esatto, ti sembra fragile, sì, fisicamente, io credo che comunque un po' di irrobustimento proprio da palestra, sì, lo debba fare, ma che ha, come dire, ha intelligenza. Quindi
0: sono d'accordo.
7: Magari, ecco, ti metto questi tre. Cioè, Alajbegović, Zegrova e Voltemade.
0: Hai notato però che Nico è diventato un po' leader di questa squadra, Nico Gonzalez?
7: Allora, su questo hai ragione, però diciamo, sono quei giocatori strani, no? Gli argentini, che sono, come dire, quando hanno forti motivazioni danno il massimo, poi a un certo punto come dire, sono, nessuno mi fraintenda, lo dico tra parentesi, un po' cialtroni, cioè a un certo punto, se non c'è quella motivazione, quella forza, quella rabbia, quella voglia di farsi rivedere, a certi livelli può essere che mollano un pochettino.
1: Vero, è vero.
7: Spero che, ecco, che il carattere, che il suo carattere gli imponga di rimanere a certi livelli, ma ecco, non è fisiologicamente paragonabile a un giocatore, diciamo, tedesco oppure finlandese, cioè hanno quella indole un pochettino.
1: Sono più latini, direttore, sono più latini, esatto, come noi, no?
7: Esatto.
1: Questo è vero, è vero, è vero, esatto, è vero. Esatto. Grazie Paolo, grazie direttore,
7: ciao,
1: sempre
7: ciao,
1: un piacere averti.
7: Ciao,
1: ciao
7: piacere,
1: caro direttore.
7: Piacere.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Intanto ti dico che sparando contro tutto e tutti.
1: Basta.
0: Ma fermatelo.
1: Lui ha vinto senza rubare.
0: No,
1: ci hai fatto
0: solo
1: due cocone, così ti si sopporta più.
0: Sta
1: poi cosa ha detto?
0: Attaccando tu, vabbè, a Cardinale, non so che io. Ho invitato Cardinale a cena anni fa, mi fece un discorso a cui non obiettai, altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori. Mi diceva cose che non stavano in cielo e in terra dal mio punto di vista. È un proprietario che aveva esigenze da finanziere, non da imprenditore vero. Ha attaccato anche Spalletti.
1: Pure.
0: Sì, però me lo sono un attimo perso, ma te lo trovo subito.
1: Sì, in realtà sentiamo un vocale, veramente. Ma era un po'... Guarda, un periodo che era troppo caldo.
0: Sei un attimo eclissato.
1: Che noia che sei, De Laurentiis. Prego, sai me che lui lo riceve.
0: Allora, eccolo qua.
1: Eccolo, vai, sì.
0: Non fatemi parlare di Spalletti.
1: No.
0: Certo. Lei guarda la televisione? c'è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti con il figlio di Castellitto e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti relativi a quella vicenda lì. Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l'orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti, a volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento,
1: quindi... Ma stava bene? O ha mangiato le ostriche?
0: A me stava molto...
1: Vabbè,
0: si è fatto, diciamo, una decina di nemici in un quarto d'ora.
1: No, tra l'altro io ho letto una cosa ieri, poi se c'è un altro vocale, le intervista al Pupone, che pare abbia scritto un altro libro. Ormai veramente... Oddio, Pupone, come l'aveva scritto? Intelligenza artificiale oppure con qualcuno
0: il
1: che te l'ha scritto?
0: Il Ghost Rider.
1: Dove lui ritorna sulla vicenda Spalletti... che secondo me a un certo punto è stata raccontata come una pace fatta, ma che in realtà ancora oggi sta pace, a parte a me me ne frega niente, anzi sì. Luciano, meno sei amico del Pupone più sono contento,
0: si vuole bene.
1: Però la racconta come, vabbè, quel famoso incontro al Bambin Gesù dove lui va quasi obbligato, no? Quando si rincontra lui, che poi manca stica, però insomma, poi dice che lui non voleva andare, cioè Totti non voleva andare a fare questo spot, poi chissà come mai c'è andato, e allora lì si è un po' sciolta la cosa tra i due, ma secondo me c'è un rancore enorme ancora. Ma questo voleva giocare fino a 45 anni sto Pupone, e quindi bravo Lucianone, stanne fuori Luciano, fregatene. Frega, ne abbiamo altri pensieri, sta a pensare a Totti. De Laurentiis è incommentabile,
0: direi,
1: cioè.
0: Veramente che io poi credo è un discorso. Guarda, però quando comincia a sbragare,
1: sì, c'è
0: così
1: qualcosa,
0: c'è qualcosa che
1: c'è
0: non
1: qualcosa,
0: va, il Napoli, sì, ne risentirà un pochettino.
1: Esatto, speriamo. Prego Rossi. Tanto Quintiliano io lo vedo con un occhio diverso adesso, quando ho scoperto ste cose della sua camera dal letto,
0: un po' zuzzo.
1: Parecchio, vai.
8: Ciao ragazzi. Capisco che sia un gioco, ma giudicare già adesso la quinta partita,
1: no, certo,
8: il calciatore della Juventus mi sembra un po',
1: certo,
8: un po' esagerato. Ciao Stefano da Cesena.
1: No, Stefano, ma è un giudizio
0: gioco,
1: alla quinta giornata.
0: Passateci che ci saranno tre settimane di nulla.
1: Ma te l'ho detto, io sono anche contento di queste tre settimane. Intanto perché domenica inizia il campionato di basket e quindi vado a Livorno, giochiamo contro Pistoia. E quindi, bene. Poi sabato vado in trasferta a Mestre, quindi io sono anche contento.
0: Va bene, meglio di così.
1: Poi la domenica c'è la Juve l'11, sempre se Alfi da Bassano è d'accordo, ma anche oggi purtroppo
0: Alfi da
1: Bassano.
0: L'ha presa
1: no,
0: malissimo.
1: Ci voglio parlare, io voglio parlare, ma
0: non ti risponderà.
1: Ma perché?
0: Perché no? Perché è stata una provocazione e basta.
1: Ma la faceva direttamente a me.
0: Lo so. Tu la mattina non ci dovresti stare di là.
1: Ma io, però ti ripeto, ogni nostro ascoltatore per me è una risorsa.
0: Lo so, certo.
1: A me piace confrontarmi. Quindi, poi, quindi quando ci sarà Cagliari-Juventus, la Libertas gioca fuori, quindi non può andare. Ma poi, Juventus-Lazio, pensa, me l'hanno anticipata la partita Libertas al sabato, perché io ho chiesto, quindi andrò a vedere.
0: Hai visto quante cose c'è da fare, chilometri.
1: Infatti queste tre settimane, però ti posso dire tutto.
0: Poi torna, mi
1: pesano ste soste, sono sincero.
0: Le soste, sì.
1: Ora al di là poi del piacere, però mi peso, e le trovo inutili.
0: Sì.
1: Le trovo inutili, trovo veramente inutili.
0: In qualche modo attenderemo e sarà ancora più bello ricominciare.
1: E penso prossimo di cosa parleremo. Io ho un'idea,
0: ce l'ho.
1: Gli alieni,
0: bravo, che sono tra di noi. Uno entrerà in diretta
1: qui
0: tra poco.
1: Non chiedete a Quintiliano i suoi segreti camera dal letto, perché ragazzi,
0: potrebbe stupirvi.
1: Ma ha detto una cosa veramente, non ci sarei mai arrivato.
0: Ma è una pratica che non gli appartiene, se lo guardi, diciamo.
1: No.
0: Però poi
1: ha detto di sì.
0: Lui ha confermato che è possibile.
1: Grande Quinti, vi lasciamo con lui. A domani,
0: ciao a tutti.
9: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
2: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchietto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
3: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
2: La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
3: L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
2: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgis. Sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: È tutto, a più tardi.
0: Rassegna stampa. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

ascoltatori di Radio Bianconera, l'unico che conta, io sono Fabio Zaccaria e questa è la rassegna del mattino. Cerchiamo di darvi tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le notizie sui principali giornali sportivi, ma anche tutti i siti che si occupano di Juve e non solo, calcio tema principale. Partirei veloce, meno uno, alla sfida d'esordio del Mancini bis con la panchina dell'Italia che giocherà contro il Belgio nella giornata di domani, venerdì 25 settembre. Oggi giovedì, manca soltanto un giorno, ci sono anche alcune indicazioni per quanto riguarda la formazione che Mancini dovrebbe utilizzare, ne abbiamo già parlato nei precedenti appuntamenti, ma ci sono delle novità interessanti che poi andiamo a leggere insieme. Partiamo veloce perché direi di iniziare con la Juventus. Grabara si è operato il portiere polacco al legamento crociato anteriore in Polonia, andiamo ora a leggere poi il comunicato ufficiale della Juve che riporta la notizia. Nel mentre la Juventus ha chiuso per Neto, tra l'altro per Neto abbiamo due curiosità interessanti da leggere e approfondire con noi qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi ricordo il numero per confrontarci, approfondire insieme, insomma scambiarci opinioni: 340 54 25 324 qui sempre a Radio Bianconera. Dicevo di Grabara, il portiere polacco si è operato al legamento crociato anteriore in Polonia, suo paese d'origine, quindi la stagione che praticamente finisce qui per il portiere polacco, consigliato da Szczęsny, anche lui appunto polacco. Vado a leggervi dunque quello che è il comunicato ufficiale della Juventus, che riporta sul proprio sito ufficiale quello che è il bollettino medico per quanto riguarda Grabara. Si legge: Grabara, intervento riuscito, si dice appunto sul comunicato. Camille Grabara nel pomeriggio odierno, quindi nella giornata di ieri, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, eseguito presso la Guardian Clinic di Konin dal dottor Arzgedi Pida, dalla presenza del medico sociale della Juventus, dottor Marco Freschi, è perfettamente riuscito. Il calciatore dunque inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica. Si prevedono per lui 6-7 mesi di stop. Questo non c'è nel comunicato ufficiale, ma possiamo darvi questo aggiornamento per gli infortuni di questo tipo. I 6 mesi sono il minimo periodo di permanenza fuori dai campi, quindi la Juventus che si butta, come dicevo prima, su Neto, indiscrezioni che già abbiamo raccontato e approfondito nei giorni passati. Vado a leggervi qualche curiosità proprio su Neto, perché la Juventus ha ripreso un portiere che in realtà è già stato in rosa, ma 11 anni fa. E vado a leggervi proprio qualche curiosità per quanto riguarda Neto, prima di buttarci poi a capofitto su tutti quelli che sono i giornali, perché abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda Neto. Attenzione che, tra l'altro, vi do questa notizia: Neto ha raggiunto l'accordo per un contratto di 6 mesi, quindi insomma fino a fine dell'anno con la Juve. Non ci sono grandi aspettative su di lui, ma è sicuramente un profilo di esperienza, un giocatore che ha 37 anni, dunque aggiunge quello che mancava in questo momento in rosa dopo la defezione. La curiosità è che Neto trova l'accordo con la Juve proprio il 23 settembre, cioè nella giornata di ieri, e il suo giorno d'esordio con la Juve è datato proprio il 23 settembre del 2015. Questo è il ritorno dunque di Neto in bianconero dopo più di 10 anni. Tra l'altro ora vi leggo anche la formazione, l'ultima formazione in cui Neto aveva presenziato con la Juve, perché ci sono delle curiosità interessanti, magari qualche lacrimuccia vi scenderà. Ve la leggo ora perché ce l'ho sotto mano. Riprendo la notizia da Gianluca Di Marzio, che appunto dice: era il 17 maggio del 2017 quando Neto giocò la sua ultima partita, in questo caso con la maglia della Juventus. A distanza di quasi 10 anni, il portiere brasiliano indosserà nuovamente la maglia bianconera. L'ultima presenza è datata finale di Coppa Italia stagione 16-17, panchina Max Allegri contro la Lazio, quando la Juventus trionfò per 2-0 sui biancocelesti grazie a Dani Alves, ve lo ricordate? Che momento di forma in quella stagione. E Bonucci, l'allenatore dei bianconeri, Max Allegri, oltre agli 11 titolari, schierò anche Mario Lemina, unico cambio del match. In quella formazione, Neto, chiaramente titolare di Coppa Italia, non c'era Buffon, collezionò 14 presenze in quella stagione. Il brasiliano fu protagonista appunto in Coppa Italia, giocando titolare tutte e 5 le partite disputate, che poi la Juventus ha portato a trionfare. Vado a leggervi quella formazione perché è interessante. E magari appunto scenderà qualche lacrimuccio, vi ricorderà qualche emozione del passato. Neto in porta, difesa 4 con Alexandro sulla sinistra, Barzagli spostato come terzino destro, più volte utilizzato in quella stagione, anche in finale di Champions League, appunto in quel momento della stagione, da Max Allegri. Difesa 2 con Chiellini e Bonucci. Centrocampo, 2 mediani, Rincon, che tra l'altro ultimamente ha dato addio al calcio, Claudio Marchisio, che ricordiamo anche ora, suo figlio ha recentemente firmato il primo contratto da professionista con la Juventus, quindi il nome continua a rimanere nella storia della Juve in un certo senso. Tridente alle spalle del Pipita Higuain, a sinistra Mandzukic,
grande trovata di Allegri sulla sinistra, Dybala sottopunto, trequartista, chiamatelo come volete, Dani Alves sulla fascia destra. Questa era la formazione, l'undici titolare, l'ultima volta che Neto giocava con la maglia della Juve, torna oltre 10 anni e si inserirà in un contesto un po' diverso, ma comunque porterà sicuramente quell'esperienza che ad oggi ha bisogno la Juve di inserire per quanto riguarda la porta dopo l'infortunio di Grabara. Chiaramente ora la Juve pensa però anche al futuro, perché ci sono un sacco di nomi per quanto riguarda il mercato. Riprendo ora quelle che sono le pagine dei quotidiani sportivi, in particolare la Gazzetta dello Sport, poi ci spostiamo sugli altri perché ci sono un sacco di spunti, soprattutto interviste interessanti che voglio approfondire con voi, perché si parla di calciomercato. Partiamo dalla Gazzetta innanzitutto per dare un po' una rassegna di quello che succede e insomma prepararci a quella che è la sfida di Nations League contro il Belgio. Gazzetta titola: il Milan vuole Rabiot fino al 2030, quindi il giocatore francese ex Juve tra l'altro sempre più vicino alla conferma con il Milan dopo un'estate anche lì un po' turbolente, in cui per un attimo si era pensato alla partenza dopo l'addio di Allegri. Per lui si era insomma aperta anche l'ipotesi del Napoli con Allegri, che voleva portarsi dietro uno dei suoi pupilli di sempre del centrocampo. Quindi Rabiot per sempre, mediano, regista, trequartista, il francese indispensabile, cardinale, gli offrirà il prolungamento. Cosa ne pensate di Rabiot? Vi manca un po' un centrocampista del genere alla Juve, oppure siete contenti di quello che oggi offre la rosa? Ammettiamo che il francese comunque ha sempre fatto benissimo alla Juve, tranne che quel primo anno in cui ricevette un sacco di critiche per poi rifarsi nelle successive stagioni e prendendo le redini di fatto di un centrocampo che non aveva grandi leader. Questo è quello che si dice sulla Gazzetta, che parla anche di Kimi Antonelli, la sua volontà di fare sempre meglio al mondiale, puntare al trionfo finale. Il mondiale va chiuso il prima possibile, ci devo provare. Devo provare a vincere tutti i GP, dice appunto Kimi Antonelli, quindi aggiornamento anche per quanto riguarda la Formula 1. Andiamo veloce perché voglio parlarvi di quello che è il calciomercato, perché come dico il calciomercato tiene sempre banco, inevitabilmente le trattative continuano anche quando le sessioni sono chiuse. Tutti vogliono Romano, si dice su Gazzetta, riferimento al centrocampista del Cagliari di origini svizzere ma che ha scelto l'Italia. Tra l'altro ieri vi ho raccontato che la federazione svizzera ha chiesto e sta chiedendo un risarcimento di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, insomma al ragazzo, perché aveva firmato un contratto per cui una volta scelte le nazionali elvetiche, quindi quelle svizzere, avrebbe poi continuato con la maglia della Svizzera anche da grande, cosa che non è successa perché Romano è convocato con Mancini, quindi ha scelto l'Italia. C'è da capire questa situazione legata appunto a questo contratto, questa penale, ecco, che dovranno in qualche modo risolvere con la federazione svizzera. L'Italia ha trovato il regista, si dice, adesso lo cercano tutti i top club. Uno di questi è appunto la Juve, ma c'è anche l'Inter, quindi grande rebus per quanto riguarda Romano, che sicuramente ha attirato le attenzioni delle migliori squadre italiane e non solo. Vi leggo quella che è la possibile formazione della Gazzetta. Già ieri ne avevamo parlato, insomma ci sono aggiornamenti insomma abbastanza recenti, perché Donnarumma ha confermato in porta, come abbastanza evidente ed era facile intuire. Difesa 4 che più o meno rimane la stessa di quella che avevamo già proposto: Calafiori a sinistra, Coppola centrale insieme a Mancini della Roma, a destra Di Lorenzo del Napoli. Centrocampo a 3 dovrebbe essere Romano, play, quindi confermato, e tra l'altro esordi in azzurro per il centrocampista del Cagliari, che tanto bene sta facendo in questo inizio di campionato. A sinistra Sandro Tonali del Tottenham e Barella dell'Inter come mezzala confermatissima. Attenzione perché sulle fasce ci sono dei nomi nuovi. Ieri parlavamo del dubbio legato a Vergara o Zaniolo sulla destra, ad oggi spunta un altro nome che è quello di Cambiaghi, che sembra essere in vantaggio, quindi Cambiaghi spostato sulla destra. A sinistra invece il ballottaggio è Raspadori, che ieri sembrava in vantaggio, oggi Gazzetta invece da favorito Maldini, che tanto bene sta facendo al Cagliari. Attenzione spunto, il Cagliari ha più convocati della Juve in nazionale, ve la lancio lì, questo fa un po' capire insomma alcune cose. L'attaccante dovrebbe essere Pio Esposito, in alternativa c'è Moise Kean, questo è l'undici che si prepara ad esordire. Coppola al posto dello squalificato Bastoni, quindi questa è l'indicazione. Frattesi partirà dalla panchina, ma invece con la Turchia sarà titolare. Chiaramente importanti in questi 10 giorni di 4 gare consecutive ravvicinate avere tanti elementi a disposizione e gestire bene tutte quelle che sono le risorse che Mancini può da cui Mancini può usufruire. Questi sono dunque gli spunti per quanto riguarda la nazionale. Chiaramente giocheranno anche le altre, perché ci sarà l'esordio di Klopp con la Germania, l'esordio anche di Zidane con la panchina della Francia, quindi grandi nomi anche per altre grandi panchine europee. Montella ha parlato anche per quanto riguarda Mancini, quindi chiudiamo il discorso nazionale. Mancio il CT giusto, dice il CT della Turchia, avete i giovani ma la mia Turchia vuole la Nations. Quindi Montella che dovrà tra l'altro fare a meno proprio di Yıldız, quindi uno dei
sicuramente i migliori giocatori della Turchia dovrà fare a meno in questa tornata di Nations League. Quello che volevo raccontarvi, oltre appunto agli spunti che vi abbiamo già lanciato, perché poi su Gazzetta si parla inevitabilmente

si legge appunto su Gazzetta. Altri nomi sono quelli di Raum, terzino tedesco in scadenza in questo momento, e potrebbe essere anche lui un'opzione per quanto riguarda la Juventus. Ora andiamo ad approfondire anche questi nomi per raccontarvi un po' chi sono questi giocatori che la Juventus sta puntando in queste nelle prossime sessioni di mercato. Riecco Neto si legge su Gazzetta: 9 anni dopo la signora ha il vice vicario. Avreste preferito qualcuno, magari qualche giovinotto, perché visto il contratto che la Juventus offrirà a Neto, quindi fino al termine della stagione, quindi giugno 2027, magari era l'opzione migliore inserire un ragazzo, dargli una chance senza fare grandi nomi. Comunque le opzioni c'erano, era giusto magari inserire un ragazzotto e dunque fargli fare esperienza, anche visto la situazione del futuro, oppure meglio decidere su un portiere esperto, affidabile, già pronto per poter dare il cambio a Vicario, che così bene ha fatto questo in questo inizio di stagione. Spalletti dice: mi batteva a braccio di ferro il mondiale vinto, ero nato in provincia, ha parlato Vincenzo Iaquinta, intervista che potete trovare su Gazzetta in maniera integrale. Ve lo ricordate Iaquinta, la Juventus? Io me lo ricordo perché l'avevo già visto diverse volte anche allo stadio, e mi ricordo proprio una partita in cui andò a segno tanti anni fa. Vincenzo Iaquinta, uno dei vincitori del mondiale del 2006, ha parlato dunque anche lui per quanto riguarda la situazione della Juve e della nazionale. Volevo leggervi ora qualche altro spunto, perché poi abbiamo anche dei contributi da farvi sentire, quindi sempre sintonizzati, non perdetevi nessun momento di questa trasmissione. Vi ricordo ogni mattina dalle 8 alle 9 qui su Radio Bianconera col Buongiorno RBN. Volevo leggervi qualche spunto per quanto riguarda gli altri due giornali sportivi che andiamo ad approfondire con voi, in particolare Tutto Sport, perché ci sono degli spunti interessanti anche qui legati al calciomercato, ci sono dei contributi che voglio con voi analizzare, perché c'è un'intervista interessante che è stata fatta alla famiglia di Palmisani, uno degli obiettivi della Juve per quanto riguarda il mercato. Vi raccontavo che la Juve ora prende Neto, ma un'opzione insomma un tappo, ecco, per quanto riguarda un cerotto, per quanto riguarda la situazione di emergenza attuale. Ma la Juve deve evidentemente pensare anche al futuro, perché Vicario non può bastare. Grabara è molto probabile, sfortunatamente, che non sarà per lui confermato, e dunque la Juve pensa a Palmisani, portiere del Frosinone, italiano, quindi la Juve parla ancora italiano per quanto riguarda la porta. Intervista molto interessante che vi consiglio di approfondire su Tutto Sport. Ora vado a leggervi qualche passaggio proprio su Palmisani, insomma la sua famiglia, che ha parlato alle pagine di Tutto Sport, e vado a raccontarvi quelli che sono alcuni spunti di questa intervista. Tra l'altro, in tutto ciò, col paccio dell'Udinese, vado a lanciarvi anche questa notizia, che ha preso Alaba, ex giocatore del Real Madrid, insomma parametro zero, svincolato col paccio dell'Udinese, che si assicura il giocatore austriaco, grande esperienza per lui, era già stato cercato da tanti altri club, alla fine va all'Udinese, le condizioni fisiche inevitabilmente hanno un po' forzato, ecco, la sua mancata conferma nei top club. Famiglia Palmisani, intervista a Piero e Graziella, i genitori del portiere del Frosinone: da tempo finito il mirino di Carnevali e Massara, si legge su Tutto Sport. Contenti per nostro figlio, ma ora resti con i piedi per terra, questo dicono i genitori. Lorenzo alla Juve, gli chiedono: un sogno suo e nostro. Questa è la dichiarazione dei genitori di Lorenzo Palmisani, inevitabilmente comunque in questo momento uno dei migliori prospetti che la Serie A ha messo in mostra in questo inizio di campionato, tra l'altro convocato con la nazionale Under 21, anche qui qualche polemica, poteva già salire con la nazionale maggiore, perché visto un nome soprattutto fra i convocati, quello di Pessina, che poco c'entra con questa nazionale in questo momento, non per qualità, ma probabilmente un quarto portiere messo lì, non si capisce bene il perché, poteva essere proprio Lorenzo Palmisani, ma è giusto che giochi, quindi forse è ancora meglio che stia con l'Under 21. Per noi la Juve viene prima di tutto, dicono i genitori, in famiglia la tifiamo da sempre e ora siamo molto felici. Che gioia l'esordio in Serie A con i bianconeri, a Frosinone ambiente magico anche grazie ad Alvini. Tra l'altro, giustamente, la prima di campionato Palmisani esordisce proprio contro la Juve, fa una buona prestazione perché fa qualche intervento interessante, il futuro potrebbe riportarlo, non a gennaio ma poi da giugno alla Juventus. La famiglia tifa anche Juve, quindi questo potrebbe accelerare. Abbiamo seguito nostro figlio in tutta Italia, fa il portiere grazie alla mamma, questo è quello che si dice su Tutto Sport. Carnevali cerca di bloccarlo, Palmisani fra i primi nomi valutati, ma il rendimento di Vicario detterà le strategie, quindi questo è, diciamo, l'obiettivo per quanto riguarda la Juve. C'è anche la firma di Neto e le visite che sono previste in queste ore, si dice su Tutto Sport. Massara individua la soluzione più logica per coprire le spalle a Vicario, accordo raggiunto, intanto Grabara si è operato, come abbiamo raccontato in precedenza. Volevo appunto approfondire con voi
qualcosa oltre

0: l'intervista di Appalmisani, perché appunto, come abbiamo raccontato, la famiglia tifa Juve. Il ragazzo comunque in un certo qual senso è molto attratto, come anche giusto che sia, affascinato da questa opportunità, sta facendo molto bene, quindi perché no vedere un altro italiano in questa Juventus che in questo momento storico è un po' povera di italiani in questo ruolo del portiere, che storicamente la Juve ha un italiano in quella posizione, insomma, da Buffon a tanti altri, insomma, senza ripercorrere tutti i grandi storici di quel ruolo. Altri spunti interessanti, oltre a Palmisani, perché abbiamo anche in questo caso un contributo poi interessante che più tardi vi faremo sentire per quanto riguarda i portieri, lo riprendo da un altro quotidiano sportivo di oggi, giovedì 24 settembre, perché mi chiederete voi, e ora ve lo spiego prontamente, perché sul Corriere ci sono altri spunti interessanti che ora vado a leggere insieme a voi. Si parla ovviamente di nazionale, ma ha parlato soprattutto, perché in prima pagina al Corriere si parla ancora di Juve, in un certo qual senso di riflesso. E perché vi dico di riflesso? Perché ha parlato Vincenzo Italiano, ex allenatore del Bologna, ad oggi è allenatore del Beşiktaş, quindi in Turchia. Chi è andato con lui al Beşiktaş in Turchia? Due ex bianconeri. Il primo è Dusan Vlahovic, quindi a scadenza di contratto, l'attaccante serbo è finito appunto ad accettare i soldi della Turchia, ma in realtà c'è anche un altro bianconero che è Miretti, finito appunto anche lui in Turchia. Volevo riprendere con voi qualche passaggio di questa intervista esclusiva che appunto il Corriere dello Sport ha fatto a Vincenzo Italiano, perché ci sono delle cose interessanti da leggere, da raccontare ed approfondire insieme. Adesso vado a riprendervi appunto qualche passaggio, oltre a darvi qualche altra notizia. Gasp, stregone, la Roma è totale, si legge anche su il Corriere. L'Italia scopre Zoma, l'attaccante che gioca in Zwei Bundesliga, quindi nel secondo campionato, e la sorpresa sarà l'ennesimo sarà l'esterno del Norimberga, della B tedesca, appunto a giocare anche in queste occasioni di Nations League. Attenzione, perché come dicevo ho parlato italiano e dice grazie Juve. Vlahovic il più forte che abbia allenato, Miretti è uno che cambia le partite, non pensavo di lasciare l'Italia, dice sempre Italiano, quindi in questo caso riferimento a lui stesso. Poi un colloquio con la dirigenza del Benfica mi ha aperto la mente, sorpreso dalla Turchia, qui c'è un'enorme passione, lo scudetto è un sogno, magari un giorno lo vincerò. Queste dunque le parole dell'ex tecnico del Bologna. Ora andiamo ad approfondire tutti quelli che sono i passaggi di Dusan Vlahovic. Vi manca un po' Dusan Vlahovic, un attaccante del genere? Tante trattative per quanto riguarda il suo rinnovo del contratto, dalla regia ci dicono che non manca. Fateci sapere sempre quello che è un po' il vostro parere riguardante tutto quello che leggiamo, quello che approfondiamo, insomma, qui a Radio Bianconera. L'unica che conta, vado a leggervi qualche spunto per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Leggo ancora in taglio basso sul Corriere, europei di volley, l'Italia eliminata ai quarti di finale dalla Finlandia, quindi finisce il percorso dell'Italia ai quarti di finale per quanto riguarda il volley maschile. Riprendiamo questa intervista perché vi do qualche spunto da questo punto di vista insomma, da leggere, da approfondire insieme. Il più forte ce l'ho io, dice sempre Vincenzo Italiano. Vlahovic è il migliore che ho allenato. Non so perché alla Juve non trovasse più posto, qualche gol l'ha fatto, quindi lascia un po' questa indicazione. Ho voluto fortemente Miretti, è un talento, questo è quello che dice Vincenzo Italiano. Vado a riprendervi lo spunto che racconta appunto della trattativa per Dusan Vlahovic, perché è interessante approfondire quando gli chiedono cosa ha fatto per convincere Vlahovic, e gli chiedono appunto come ha convinto Dusan Vlahovic e come si sta comportando. Risponde Italiano: ho parlato con lui il giorno che ho firmato per capire, visto che stava lasciando la Juventus. Ora vado a leggervi il proseguo di questa intervista. Aveva numerosi contatti con altri club importanti, mi ha detto che se non si fossero sviluppati ci saremmo potuti risentire. La società era d'accordo con me nel provare a portarlo. Alla fine abbiamo preso un 27enne ancora di grande valore, di grande futuro. Rimetto, state che me lo prendo da più vicino. Allora, la società era d'accordo nel provare a portarlo. Alla fine abbiamo preso un 27enne ancora di grande valore. Rimesso a posto può tornare il Vlahovic di qualche anno fa. Tra l'altro Italiano aveva già allenato ai tempi della Fiorentina, quando Vlahovic fece la sua migliore stagione di sempre e poi si guadagnò tra l'altro la Juventus a metà stagione, a gennaio. Ad oggi in 4 partite 5 gol in campionato, stiamo cercando di averlo a pieno regime. Dusan può dare ancora tanto al calcio europeo, è molto giovane. Quello che gli chiedono anche è Secondo lei perché non ha trovato più spazio alla Juve? Non lo so. Alla fine sto andando a guardare i numeri, qualche gol ha fatto, quindi lascio questo spunto italiano. Non è che non abbia mai reso, gli infortuni, qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato. Questo è quello che dice Vincenzo Italiano. Ma poi volevo raccontarvi anche di Miretti, perché giustamente non soltanto Vlahovic è nato in Turchia, ma anche Fabio Miretti, giocatore che è cresciuto tra l'altro nel settore giovanile della Juventus. Quando gli chiedono di Miretti, Italiano risponde: è entrato nel secondo tempo dell'ultima partita e l'ha cambiata, si era fatto male e per 2 settimane non l'ho più visto, si è rimesso a posto e ha fatto non bene, di più l'ho voluto fortemente, anche perché qua ci vogliono 4 under 23 e Fabio ha 100 partite in Serie A. Dovevamo completare questo pacchetto e ho spinto parecchio. A talento, alla Juve era un po' chiuso e ne abbiamo approfittato. Può giocare in tanti ruoli in mezzo al campo. L'altra sera mi ha stupito. Ha fatto un partitone. Quindi anche Miretti, oltre a Dusan Vlahovic, è andato ed è finito a giocare in Turchia. Vi mancano un po' questi giocatori, eh? Magari Vlahovic un po' di più, per quanto la regia ci dica di no. Magari a qualcuno di voi può mancare, o magari vi manca un giocatore come Miretti in grado di entrare, ricoprire più ruoli, un po' alla McKennie. Ecco, magari Miretti, magari qualcosina poteva darci di più. Vado a darvi qualche spunto, sempre per quanto riguarda il calciomercato, perché abbiamo anche altre cose di cui parlare insieme, oltre agli spunti che poi più tardi manderemo una volta pronti. Volevo raccontarvi perché ci sono un sacco di tematiche legate al mercato, per un semplice motivo: perché la Juventus non è che si possa muovere con tranquillità a livello economico, in questo momento ha dei paletti da rispettare del fair play finanziario, quindi ci sono degli accordi con la UEFA da rispettare, motivo per cui riprendo questo articolo da Tutto Mercato Web, che racconta di questa situazione. Juventus, il mercato di gennaio passa dalle cessioni, quindi il primo punto è cedere, fare un po' di cassa, e attenzione perché i nomi ci sono anche, uno di questi tra l'altro potrebbe essere comunque Edon Zegrova, nonostante il buon rendimento di questa prima parte di stagione. Sareste contrari ad una partenza di Zegrova? E nel caso in cui la Juve fosse costretta a cedere, di chi, insomma, quale nome, ecco, fareste uscire magari per fare un po' di cassa, o quali nomi, insomma, perché un po' di soldi li devono entrare. Leggo: il settlement agreement condiziona Carnevali e Massara. Approfondiamo questo articolo perché ci fa un po' il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato. L'accordo prevede un percorso attraverso il quale il club dovrà progressivamente rientrare nei parametri economico-finanziari stabiliti dall'organismo europeo. Non significa quindi che la Juve non possa acquistare giocatori, attenzione, questo è importante. Cioè la Juve non è che non può operare sul mercato in entrata, ma deve cedere, questo è un po' il vincolo. Significa però che non può farlo ignorando l'aumento dei costi e gli effetti delle operazioni sui conti, un aspetto che ha già condizionato pesantemente le strategie dell'ultimo mercato. Carnevali lo aveva già spiegato su riguardo al caso che sì, ma perché appunto che sì non è arrivato? E il motivo è anche legato ai paletti che la UEFA ha imposto ai bianconeri. Lo stesso Carnevali, si legge, aveva affrontato pubblicamente l'argomento parlando della mancata operazione Frank e sì. Il dirigente aveva chiarito un concetto fondamentale: la questione non riguardava semplicemente la disponibilità economica della Juve, quanto la necessità di rispettare i parametri concordati con l'UEFA. Avere le risorse per effettuare un'operazione non significa automaticamente poterla inserire senza conseguenze nel bilancio previsto dal settlement agreement. Ed è proprio questa la logica che accompagnerà la Juve anche nel prossimo mercato. Quindi vado a darvi ancora qualche altro spunto, perché si dice: durante l'estate Carnevali avrebbe costruito un mercato cercando di contenere il più possibile l'impatto delle nuove operazioni. La priorità è stata sempre delle cessioni, dalle formule sostenibili agli affari capaci di distribuire nel tempo l'impatto economico. Quindi ingaggi magari non tanto onerosi, ma più che altro spalmati su più annualità. L'incremento dei costi fissi derivante principalmente dagli stipendi e gli ammortamenti sarebbe stato mantenuto intorno ai 15 milioni di euro, un risultato che permette di comprendere meglio anche alcune scelte apparentemente prudenti effettuate dalla società. Il mercato della Juve non può infatti essere giudicato soltanto attraverso il valore nominale degli acquisti, contano le forme, la durata dei contratti, gli stipendi, insomma gli ammortamenti, tutte questioni economiche che talvolta passano inosservate ma che inevitabilmente devono essere contate da chi di dovere, da chi se ne occupa. Quindi la Juve può operare tranquillamente sul mercato, l'importante è che rispetti quelli che sono i parametri imposti dalla UEFA per non andare incontro a multe / sanzioni, sanzioni che ci sono già e che la Juve ha già ricevuto per quanto riguarda l'episodio ancora che tiene banco sui giornali, sulle pagine dei siti, insomma, del minuto di silenzio non rispettato, in cui a una parte di tifosi, circa un centinaio si è voltato di fronte al rispetto di, al mancato rispetto di Mansola. Tra l'altro anche in questo caso abbiamo poi un contributo da lanciare una volta che appunto sono pronti. Ma prima di lanciarvi questo volevo darvi qualche altro spunto. Beh, come detto, oggi tra l'altro inizia tra l'altro abbiamo un'altra statistica interessante da lanciarvi, perché c'è una statistica che la Juventus ha in questo inizio di stagione. Come raccontavamo nelle giornate precedenti, la Juve non ha ancora trovato il gol attraverso i suoi attaccanti, ma lo ha fatto con tanti altri giocatori, perché ben 10 marcatori diversi sono andati in gol con la Juve in questa stagione, il che è una notizia abbastanza positiva. Cioè significa che è una squadra che ha tante risorse, e infatti hanno segnato Gatti, hanno segnato Bremer, ha segnato Selic, nuovo acquisto, hanno segnato i centrocampisti, hanno segnato gli esterni, quindi con Cesao, Nico Gonzalez, ha segnato Alej Begovic, quindi tanti, ha segnato anche Woltemade in realtà, soltanto in Europa League, quindi togliendo il fattore Europa League che ha un po' contribuito, perché hanno segnato in realtà sia Woltemade che Colomani, nonostante il mancato apporto degli attaccanti, la Juve ha mandato in gol diversi giocatori, circa 10, ed è il dato più importante dell'Europa, secondo soltanto al Brighton inglese, che ne ha mandato in gol 11. Quindi questo è il dato che vi vogliamo lanciare. Segnali positivi dunque, una squadra che è in grado di segnare da diverse, insomma, condizioni e aree del gioco, perché l'abbiamo visto molto spesso da calcio d'angolo, quindi con Bremer protagonista, l'abbiamo visto negli ultimi minuti recuperare grazie a Gatti, abbiamo visto i gol degli esterni, abbiamo visto i gol dei centrocampisti. In questo momento manca uno dei centrocampisti all'appello, che è McKennie, uno di quelli in grado di regalare grandi gioie ai bianconeri. L'ultima stagione con la Juve l'anno scorso 9 gol in 48 presenze per l'americano, a cui in questo momento manca ancora il contributo, magari anche un po' di condizione fisica in questo momento. Questo che volevo insomma raccontare con voi, appunto dei 10 marcatori diversi per quanto riguarda questa stagione. Adesso volevo lanciare uno dei contributi che abbiamo, perché ne abbiamo due oggi da condividere con voi. Uno di questi è appunto riguardante la questione della sanzione che la Juventus ha ricevuto. Ne ha parlato Bruno Barba ieri a Cose di Calcio, quindi andrei ad ascoltare quello che è appunto il parere di Bruno Barba sulla sanzione ricevuta dalla Juve.
1: Allora, intanto hai appena detto che siamo la maggior parte dei tifosi, io mi sento in minoranza, mi sento sempre in minoranza, perché vedo che i pozzi sono avvelenati, che noi siamo accerchiati e qualunque evento riguardi la comunità Juventus ha un'enfasi e una rilevanza enorme, ecco. Tutti non vedono l'ora di dare addosso alla Juventus. Il problema è che chi non è della Juve, lo sappiamo tutti molto bene, è anti-juventino, tranne qualche caso, mi permetto di dire, illuminato. Perché quello che è successo l'altra sera è gravissimo, punto. L'episodio peraltro non è violento, e questo è qualcosa che non è stato, diciamo, sottolineato abbastanza, pur, ripeto, condannando con tutte le mie forze e la mia anima quell'atto. Detto questo, ho letto scatenarsi questo moralismo che, come la freccia dell'automobile, è intermittente, che quando succede qualcosa alla Juventus è qualcosa di imperdonabile, vergognoso e storicamente, diciamo, connotato. Quando succede negli altri casi, e questo non è vittimismo, perché mi sento di essere scevro da queste accuse, ecco, quando succede in altri contesti, come abbiamo visto con Pessotto, con Scirea, con Agnelli, con Anastasi, cui non è stato vergognosamente attribuito il minuto di raccoglimento, e non parlare poi dell'Eisel, quando succede queste cose agli altri, c'è una rilevanza differente. Adesso scandalo il perché si deve pagare soltanto quello che si deve pagare. Ma la Juventus è la società Juventus è la prima vittima d'immagine di questa vicenda.
0: Queste dunque le parole di Bruno Barba, che condanna sì quanto successo prima della sfida contro l'Atalanta, il minuto di silenzio non rispettato da una parte di ultras, ma mette anche in evidenza come molto spesso la Juventus finisca per entrare in un ciclone mediatico, cosa che non succede e non è successa in altre occasioni che hanno riguardato la Juventus come vittima e non in questo caso come i suoi tifosi che hanno, si sono resi complici di un atto sicuramente non bello e dannoso per quanto riguarda l'immagine, come anche ben detto da Bruno Barba. Il suo contributo lo potete trovare su Radio Bianconera nella puntata di ieri a Cose di Calcio. Prima di lanciare altro contributo che abbiamo sempre presente, di cui dopo vi parleremo, volevo lanciarvi ancora qualche altro spunto da quanto leggo dai siti che parlano appunto di Juve ma anche di calcio in generale. Quindi partiamo da TMV, perché come si legge tutti vogliono Romano, quindi il centrocampista del Cagliari è ancora al centro e ad ora al centro del calciomercato. È un profilo italiano perché ha scelto l'Italia, abbiamo già parlato prima della diatriba un po' con la Svizzera, vediamo anche come sarà risolta. Calciatore molto giovane che comunque sta facendo molto bene a Cagliari, ha subito un po' tutti, anche lo stesso Pisacane ne ha parlato molto bene raccontandolo con molta più personalità rispetto a quello che il Cagliari aveva messo in mostra già nella passata stagione, con Palestra finito poi al Chelsea per una sessantina di milioni. Quindi anche lo stesso Pisacane, insomma, ha parlato molto bene il ragazzo, che è un giocatore che in Italia sta un po' mancando. Comunque è molto giovane, molto bravo con i piedi, un mediano intelligente e anche dotato di grande personalità e di un ottimo tiro da fuori che ha dimostrato nelle prime giornate di campionato. Quindi tutte le attenzioni sono su di lui. Quello che volevo ancora raccontarvi è, oltre a questo, si parla anche di un altro centrocampista su TMV e voglio raccontarvi questo spunto perché è interessante da analizzare con voi. Nel calcio del mercato estivo la Juventus ha valutato diversi profili per quanto riguarda il centrocampo, salvo poi approfittare della situazione purtroppo sfortunata riguardante il centrocampo e quindi soprattutto Thuram per fiondarsi su Sar del Tottenham, quindi prendere insomma un mediano che sappia più essere un incontrista più che un impostatore di gioco. In realtà Sar ha dimostrato anche di poter fare tante altre cose e farle piuttosto bene, ma i nomi in realtà prima erano ben diversi. Su tutti Reinders, ex giocatore del Milan, che poi è transitato per una settantina di milioni in Inghilterra al Manchester City, un solo anno agli ordini di Guardiola, che tra l'altro oggi non è più l'allenatore dei Citizens, ma ha lasciato il posto a Maresca, e dopo una sola stagione Reinders è finito in Arabia Saudita per diversi soldi, motivi dunque contrattuali. Si legge su TMV: Reinders ammette di non voler più lavorare, che è il problema per i talenti italiani a 18 anni. Questo spunto ve lo lancio perché tiene banco molto spesso la questione economica per certi trasferimenti, giocatori che potrebbero ancora fare la differenza in Europa e scelgono insomma il portafoglio come anche giustificabile da un certo punto di vista. Poi sta ovviamente ognuno di loro scegliere quella che è l'opzione migliore. Si legge: il centrocampista olandese ha spiegato come la sua intenzione sia quella di non doversi mai più preoccupare dei soldi. A una certa età sono troppi, non voglio più dover lavorare, dice Reinders dopo la mia carriera. Firmando con il Manchester City sapevo che non ne avrei più avuto bisogno, ma ora posso anche garantire il benessere alle generazioni future. Queste le parole dunque di Tijani Reinders, che spiegano esattamente ogni ragionamento di un calciatore che diventa ricco fra i 18 e 20 anni. Soprattutto in Italia, quando episodi di questa fascia d'età, rischi di avere quinquennali superiori al milione di euro, cifra che ti permette, se ben investito, di avere una discreta rendita, cifre altissime dunque per giocatori molto giovani. Ma quali possono essere insomma le soluzioni a questo problema? Perché magari questo rischia anche di rovinare certe carriere. Troppi soldi a età troppo tenere può essere uno spunto. E dunque si legge: salary cap, quindi un tetto massimo agli ingaggi, può essere una soluzione. Quale può essere la discriminante? Mettere un tetto fino ai 22 anni, difficile, negli Stati Uniti è 24, ma con cifre davvero di da operaio specializzato, negli States intorno ai $50,000, e probabilmente rischierebbe di perdersi un certo tipo di talento. Quindi mettere certi limiti inevitabilmente porta anche delle conseguenze. Abbattere certi stipendi, magari fissandoli ancora prima dei 18, almeno nella versione massima, potrebbe dare la possibilità di non dover puntare a vivere di renta, almeno per grandi talenti. Questo è quello che si dice appunto su TMV. Cosa ne pensate di queste scelte? Una volta che arrivano inevitabilmente queste offerte da capogiro per quanto riguarda certi giocatori, è chiaro che facciano girare la testa e magari che il loro pensiero, soprattutto sa per chi viene magari da situazioni non di benessere economico magari e ha vissuto certe situazioni, quando arrivano certe cifre, certi contratti, è anche abbastanza difficile. Si sacrificano, tra virgolette, ad andare a giocare in certi contesti, lo abbiamo visto diverse volte con diversi giocatori, tra l'altro uno di questi è proprio che una volta finito il contratto con il Barcellona ha deciso di accasarsi all'Arabia Saudita e poi ritornare in Europa. Molti fanno questa scelta, partono, poi rientrano dopo essersi riempiti la saccoccia, diciamo così. Chiaramente scelte che sono ognuno fa le sue scelte, come è giusto che sia. Non è una critica, ovviamente, è un pensiero, insomma, che ognuno è libero, è liberissimo, e giustamente che sia così, di fare. Ora volevo raccontarvi quello che è l'altro spunto che abbiamo per quanto riguarda i podcast di ieri, sempre proveniente da Cose di Calcio, perché è intervenuto Nicolò Ceccarini, esperto anche di mercato, che ha parlato per quanto riguarda la situazione dei portieri in casa Juve. Sentiamo quello che ha detto l'esperto di mercato Nicolò Ceccarini.
2: Erano due i profili, no? Sergio Rico e Neto, però secondo me alla fine ha prevalso il fatto che comunque Neto già conosce l'ambiente, già conosce tutta la situazione, e quindi gli propongono un anno di contratto. Penso che l'operazione vada in porto già nella giornata di oggi, e che la Juventus abbia così almeno il suo portiere alternativo, perché la storia dei portieri della Juventus di quest'estate per certi versi è clamorosa. Alla fine sono successe mille cose, due portieri che se ne vanno, ne arrivano altri due, uno si infortuna al legamento crociato, devi prendere un altro, e tutto questo. Poi c'è Pinzoglio, c'è ancora Pinzoglio, no? Quindi alla fine Pinzoglio rimane, secondo me, come uomo spogliatoio, ormai viene considerato come tale, no? E poi alla fine anche Pinzoglio non viene considerato un'alternativa, però ci sono degli uomini che sono più importanti come tali piuttosto che magari anche come giocatore, e credo che lui sia una presenza, cioè se è rimasto tutti questi anni alla Juventus è evidente che la sua presenza è molto importante, forse anche nel trasmettere il senso di appartenenza e quello che vuol dire giocare nella Juventus, e si è sempre comportato da professionista, per cui il fatto che lui sia sempre lì, anche se poi alla fine non gioca mai o entra magari all'ultima giornata di campionato, fa gruppo, e servono anche queste, oltre al professionista serve anche l'uomo, e secondo me di uomini ce n'è sempre meno in giro, in circolazione, chi ce la fa bene a tenere.
0: Questo dunque è il punto della situazione per quanto riguarda i portieri, le scelte che la società ha effettuato prima di fiondarsi su Neto. Cosa ne pensate del parere di Nicolò Ceccarini, che tra l'altro in tutto ciò elogia Pinzoglio, descrivendolo come un uomo spogliatoio, di quelli che in certe squadre, o meglio tutte le squadre in realtà, ce n'è sempre bisogno. Tra l'altro vi lancio questo spunto: Pinzoglio, prima di transitare nel settore giovanile della Juve, perché è cresciuto effettivamente nel settore giovanile della Juve, giocava agli inizi della sua carriera al Moncalieri, società in cui il sottoscritto pure ha fatto qualche presenza, ben più di qualche anno. Vi lancio questo spunto così, giusto per approfondire ancora di più la situazione legata a Pinzoglio, che in questo momento si ritrova insomma nuovamente scavalcato dalle gerarchie, ma inevitabilmente un uomo che sa e conosce benissimo quello che è l'ambiente Juve, nonostante abbia fatto diversi prestiti fuori, ha trovato la sua dimensione. Chiaramente c'è sempre bisogno di giocatori come lui, che danno una mano anche a tutti i ragazzi per inserirsi, sanno benissimo quello che è l'ambiente, e essendo lì da tanto tempo, tanti anni, sanno come far inserire al meglio ogni nuovo arrivato. Ci spostiamo ora su tutto Juve velocemente, perché vi leggo qualche altro titolo prima di... si parla ancora, tra l'altro, di quello che è la sanzione che la Juventus ha ricevuto. Non andiamo ad analizzare per questo, perché ne abbiamo già parlato in maniera approfondita e anche forse fin troppo. Montella ha parlato di il Diz diventerà un top mondiale. Vi raccontavo prima dell'intervista di Montella, insomma in questo momento il Diz è infortunato, ma sicuramente ha tutte le qualità per fare meglio e fare ancora grandissime cose. Questo è insomma lo spunto che lancia Montella. Juventus Next Gen, momento difficile, 3 KO di fila per Brambilla e 10 gol subiti. Cos'è che non funziona? Questo è lo spunto che lancia anche appunto tutto Juve sulla situazione un po' difficile. La Next Gen, chiaramente, come raccontavamo anche in altri appuntamenti, è un momento non facile. Perché? Perché è una squadra molto giovane, molti di loro oggi titolari giocavano l'anno scorso in primavera, dunque un salto non così diretto, ecco, non così facile da eseguire per tutti, quindi è chiaro che è una squadra che, come è stato bene, magari eccessiva fiducia, può avere anche dei cali, degli alti e dei bassi, come è giusto che sia. Questo potete trovarlo appunto in maniera integrale anche su tutto Juve. Tutti vogliono Romano, quindi Romano che rimane sempre al centro del mercato. Tra l'altro vi lancio altro spunto legando Juventus nazionale, perché l'Italia, come raccontavo, giocherà con il Belgio domani. Vado a leggervi anche poi quali sono le partite, quindi il palinsesto per quanto riguarda oggi, perché si parte oggi con la Nations League. Chi incontra l'Italia? Incontra Openda, perché Openda, insomma, è uno dei giocatori del Belgio, eh? Openda sfida l'Italia e cerca la rivincita. L'ex Juve vuole riprendersi il Belgio. Questo è quello che si dice su tutto Juve. Tra l'altro, chi incrocerà poi anche la Juventus, ed è un giocatore della Juventus, è Selic, perché poi la Juventus, o meglio, la nazionale sfiderà anche la Turchia, quindi si rincrocia Selic. Non ci sarà ovviamente il Diz, che, come raccontavamo prima, è infortunato. Quindi vado a leggervi un po' quello che è lo spunto per quanto riguarda Openda, che tanto bene sta facendo in questo prestito personale a Lione. Approfondiamo questa notizia insieme. Openda sfida l'Italia, cerca il rilancio. Vado a leggere con voi quella che è la notizia che potete trovare, come detto, in maniera integrale su Tutto Juve. Luis Openda contro l'Italia per cercare la sua personale rivincita, si legge. L'ex attaccante della Juventus si avvicina alla sfida di Nations League fra gli azzurri e il Belgio, con la voglia di lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo complicato della propria carriera e tornare a segnare. È protagonista con la nazionale. Italia-Belgio si giocherà venerdì 25 settembre alle ore 20:45, quindi questo è l'appuntamento alle ore 20:45 dunque all'Olimpico di Roma, e in cui si inaugurerà il cammino delle due nazionali nel gruppo A1 della Nations League. Per Openda, però, la partita può assumere un significato particolare. Vuole riprendersi il Belgio. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per l'attaccante. Esperienza alla Juve non ha prodotto quanto sperato. Il giocatore ha successivamente cercato un nuovo rilancio trasferendosi a Lione. Secondo la stampa belga, Openda deve ricostruire anche la propria posizione all'interno della nazionale, dopo essere rimasto fuori, tra l'altro, ecco, dal mondiale del 2026 negli Stati Uniti. Il ritorno in un campionato che conosce bene e la possibilità di trovare continuità con il Lione possono aiutarlo a riconquistare spazio. La partita contro l'Italia diventa quindi qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale, è un'occasione per lui. Cosa ne pensate di Openda? Forse anche lui magari andava dato più spazio, un investimento che in realtà la Juventus poi ha fatto senza concedere qualche minuto di troppo, ecco, Openda, per potersi mettere in mostra. È anche vero che le poche occasioni che ha avuto non sono andate granché bene, tolta qualche apparizione nel finale, mi viene in mente la Champions League, insomma, col Bodø/Glimt, in cui ha salvato il punteggio della Juve nel finale, tra l'altro occasione in cui ha segnato pure Jonathan David, che è anche in questa sessione di mercato estiva l'ultima. Si è poi andato a trovare in altri lidi le sue fortune, in questo caso all'Atletico Madrid. Leggo sempre di questo pezzo: ora Openda deve ripartire e affrontare l'Italia per rappresentare una vetrina ideale, per dimostrare di non aver perso quelle caratteristiche che lo avevano portato ad affermarsi ad alto livello. Tra l'altro, uno dei migliori attaccanti nati dopo il 2000, vi lancio questo spunto. Openda, a livello di numeri, aveva segnato oltre 100 gol negli ultimi anni. Alla Juve non ha trovato la stessa fortuna, evidentemente, o per colpa sua o per colpa del contesto, le cose non sono andate. La sfida dell'Olimpico, si dice, presenta inoltre una curiosità inevitabile per i tifosi bianconeri. Nella lista dei convocati della Juventus per questa sosta, infatti, figura soltanto Guglielmo Vicario, chiamato dall'Italia. Il portiere bianconero potrebbe quindi ritrovarsi dall'altra parte rispetto a un giocatore passato recentemente dalla Continassa, una situazione che aggiunge ulteriore interesse alla partita, quindi un incrocio in realtà che non c'è, perché appunto Openda ad oggi gioca al Lione, mentre Vicario difende i pali della Juventus. Tra l'altro, Vicario che titolare la Juve, ma a parte probabilmente almeno come terza scelta, quindi questa è la logica: Donnarumma sarà il primo, Carnesecchi evidentemente sarà il secondo, o potrà esserlo Vicario, ma credo che in vantaggio parta Carnesecchi. Capiremo se ci sarà spazio per tutti e tre in queste insomma giornate di Nations League. Vado a leggervi quello che è quindi il palinsesto di queste partite, perché è interessante anche dare un po' uno sguardo alla nazionale. Insomma, siete un po' curiosi di rivedere Mancini sulla panchina degli azzurri, Mancini bis dopo quanto successo qualche anno fa, dopo quel famoso europeo vinto, insomma fallimento, l'Italia non si riqualifica al mondiale, cosa che è risuccessa anche recentemente con Gattuso. Quindi vi leggo quelle che sono le partite di oggi, perché si gioca su giornate diverse. Oggi si inizia giovedì 24 settembre con alle ore 20:45 Norvegia-Danimarca, Olanda-Germania, Portogallo-Galles, Serbia-Grecia. Questo per quanto riguarda la Ligue A, perché poi si è divisi su varie fasce di insomma squadre. Per quanto riguarda la Ligue B si gioca Austria-Israele, Kosovo-Irlanda, e per quanto riguarda la Ligue D invece Andorra-Malta, Liechtenstein e Lituania. Queste sono le giornate per quanto riguarda oggi. L'Italia, come dicevo, giocherà domani, venerdì 25 settembre, alle ore 20:45, appuntamento contro il Belgio. Per quanto riguarda l'altra partita di quella Lega, c'è Turchia-Francia, quindi altro appuntamento. È il gruppo in cui l'Italia è inserita, che poi tra l'altro dovrà affrontare ovviamente, e la Turchia di Selic in questo momento, non la Turchia di Yıldız perché è infortunato, ma Selic, che tanto bene sta facendo in questo inizio di campionato con la Juve. Ha già trovato, tra l'altro, il primo gol, ha già fatto assist due consecutivi nelle ultime partite. Nella Ligue B, per quanto riguarda domani, si gioca Georgia, Irlanda del Nord, Polonia, Bosnia-Herzegovina. La Bosnia-Herzegovina, incredibile, che ci ha eliminato per quanto riguarda le qualificazioni al mondiale recentemente. La disfatta, tra l'altro, anche per mezzo di Alajbekovic, che oggi è uno dei giocatori in forza Spalletti, il talento classe 2007. Fece così bene in quella partita, entrò nel secondo tempo, insomma Sbaragliò un po' la difesa italiana, molto in difficoltà delle sue discese, e chissà che proprio in quell'occasione la Juve e l'intera Europa si sono accorti di un talento che prima aveva fatto molto bene sì, ma con la maglia del Salisburgo, e poi ha riconfermato quanto di buono fatto anche al mondiale, segnando anche un gol nella manifestazione più importante sportiva calcistica. Poi c'è anche Svezia, Romania, Ungheria, Ucraina, sempre per quanto riguarda la League B. Per quanto riguarda la League C invece si gioca Armenia, Lettonia e Montenegro, Cipro. Ve lo ricordate un ex attaccante della Juve montenegrino? Dai, vediamo se qualcuno in questi ultimi minuti si ricorda il nome. Vi do un indizio, inizia con la V di vetro, non V doppia. Questo è quello che vi lancio, vediamo se qualcuno se lo ricorda nei commenti, e magari fatemelo sapere con... insomma, con un messaggio. Allora, leggo qualche messaggio. Ennesimo intervento riuscito, quindi riferimento a Grabara. Speriamo sia l'ultimo, direi proprio di sì. Ecco, per quanto riguarda l'inizio di stagione, che è abbastanza complicato da questo punto di vista. Neto come vicevicario va benissimo. Esperienza sì, conosce anche l'ambiente. Buon lavoro, grazie, buon lavoro anche a voi. Leggo anche qualcos'altro, perché vedo che ci sono altri messaggi che arrivano sempre. Quando rientrerà Yıldız con Alibegovic ne vedremo delle belle. Magari aggiungiamo un altro ragazzino terribile, Ekator. Questo è quello che è, insomma, il pensiero per quanto riguarda l'attacco della Juventus. Insomma, ci sono tanti giocatori, attenzione, perché tanti giocatori arrivano da questo punto di vista poi a confrontarsi una volta che la rosa sarà completa, vediamo poi come se la gestirà Spalletti. Volevo lanciarvi ancora qualche altro spunto per quanto riguarda i siti, leggiamo qualche altra cosa insieme in questi ultimi minuti che rimangono di rassegna stampa, col buongiorno RBN. Volevo leggervi che arrivano altri nomi per quanto riguarda il calcio mercato. Eccolo lì, vedi che qualcuno ha già risposto, avevo lanciato la curiosità, eccolo lì. Il pantofolaro Vucic, ma in realtà sì, comunque il nome è lui. Bravi che avete, chi ha indovinato, complimenti. Vedo che già più di qualcuno ha indovinato, quindi bravi che vi ho lanciato questo spunto. In realtà Vucic comunque ha fatto il suo, perché è stato uno dei primi ad arrivare nel rilancio della Juve dopo i due settimi posti consecutivi, quindi è un po' il via per quanto riguarda il percorso di Antonio Conte. Quindi tra l'altro mi ricordo che decise anche una semifinale di Coppa Italia contro il Milan con un gol meraviglioso supplementare, ve lo ricordate? Una staffilata da fuori aria sotto l'incrocio dei pali, con l'esterno, veramente un gol pazzesco, un giocatore che era in grado di sbagliare gol semplicissimi davanti alla porta, questo me lo ricordo come se fosse ieri, ma poi faceva delle giocate che a volte ti facevano rimanere veramente con gli occhi sbarrati, chiederti insomma ma chi è, questo è un fenomeno. Invece eccolo, vedi, il giocatore montenegrino si chiama Vucinic, vedi che avete indovinato, bravi, bravi, bravi, bravi, complimenti a tutti quelli che hanno indovinato. Lo vorreste uno come Vucinic ora nell'attacco della Juve? Manca un po' un giocatore con quell'inventiva, con quel guizzo, no? Che magari dal nulla era capace di inventarsi una giocata, insomma anche un passaggio, un giocatore che era bravo sia a finalizzare, non troppo, ma bravo, i numeri comunque hanno parlato per lui, insomma... era anche capace di fornire passaggi per gli altri attaccanti, imbucare i centrocampisti in quella Juventus di Conte che era veramente strabiliante, fantasma di Conte che continua ad aleggiare comunque, non dimentichiamo questo, ogni qualvolta ci sono squadre in difficoltà arriva il fantasma di Conte, e arriva non soltanto per quanto riguarda l'Italia, perché vi lancio qualche altro insomma spunto anche dal mercato estero, perché ci sono altre squadre in difficoltà, e quando ci sono squadre in difficoltà inevitabilmente il nome per ricostruire è quello di Antonio Conte. Vado a leggervi questo spunto perché leggo da altri siti, attenzione, perché sempre da tutto Juve si legge: Conte vola in Premier League, il tecnico è il primo nome per quanto riguarda il Manchester United di Carrick, ex giocatore inglese dello United che sta facendo molto male in questo inizio di stagione, aveva fatto molto bene l'anno scorso facendo tornare tra l'altro i Red Devils dopo anni di non granché in Champions League, quindi grande Carrick nell'ultima stagione, questa non sta facendo granché bene, quindi la dirigenza sta pensando ad un cambio in panchina. Il primo nome potrebbe essere quello di Antonio Conte, che in Inghilterra ha già allenato, tra l'altro incredibilmente andrebbe poi a vestire veramente tutte le panchine delle concorrenti, perché se in Italia ha allenato la Juventus, ha allenato l'Inter, ha allenato il Napoli, si parlava anche di lui in ottica di altre squadre. In Inghilterra comunque ha già allenato il Tottenham, ha già allenato il Chelsea, potrebbe fare il tris anche in Inghilterra andando allo United. Leggiamo un po' questo approfondimento. Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare in Premier League, il tecnico sarebbe il primo obiettivo del Manchester United, eh? Incredibile. Questo è lo spunto che vi lancio, potrebbe tornare e non al posto di Luciano Spalletti, eh? Queste sono le quello che si dice anche su Tutto Juve, ma in realtà è ripresa la notizia su altri siti. Cosa ne pensate di Antonio Conte? Qualcuno di voi lo vorrebbe alla Juve, o meglio tenersi Spalletti, dare fiducia a Spalletti che sta ricostruendo questa squadra? Dalla regia nuovamente non vogliono Antonio Conte per nessun motivo al mondo. Io credo dunque però sia un grande allenatore, ha sempre dimostrato, soprattutto con squadre in emergenza, ma attenzione, all'inizio della stagione, mai squadre in corsa, quindi Antonio Conte è difficilmente uno che entra in corsa, di fare molto bene. Quindi è un po' il suo carattere, quello di entrare in una squadra con tanti problemi, intervenire soprattutto sulla parte psicologica e garantire a squadre che, grandi club che magari sono sul baratro, di rilanciarsi. Questi sono gli spunti che vado a leggervi. Tra l'altro, e leggiamo un po' quelle che sono le ultime gare dello United, per capire anche perché, insomma, alcuni tecnici vengono messi in bilico. Spalletti è stato messo in bilico, si è parlato subito di sua sostituzione dopo una sola sconfitta, cioè la Juve perde 3-2 Sassuolo, gara incredibile, no? Che la Juve riesce a rimettere in pista, poi perde nei minuti, nei secondi finali con il gol dell'ex Azic. Spalletti viene messo in dubbio, poi vince con il NEC, incredibilmente tutto svanisce. Questo è il magico mondo del calcio, il magico mondo, insomma, dei giornali, di tutti quelli che raccontano il mondo del calcio. Volevo leggere appunto questo rendimento, perché è anche simpatico andare a capire come mai Carrick è in questo momento in discussione. Lo United in questo momento si trova 12esimo in classifica, quindi appena 5 punti in 5 partite, 8 gol fatti, 8 gol subiti. Questo è insomma il rendimento per quanto riguarda lo United di Carrick, ex giocatore che ad oggi è in bilico. Insomma, le ultime partite non riportano grandi risultati. Ha pareggiato con il Fulham, ha perso in FA Cup contro il Brighton, ha perso contro il City. Insomma, unica cosa buona, per ora, ha vinto in Champions League contro il Baku, quindi non grandi vittorie. Per il resto, oltre alla vittoria contro l'Ipswich, che ha vinto, insomma, in campionato in casa 5-2, lo United ha perso contro l'Al City, ha pareggiato anche contro l'Everton. Quindi questo è il rendimento di Michael Carrick sulla panchina dello United, che potrebbe trovare presto un nuovo allenatore. Dunque lanciamo questa indiscrezione: Antonio Conte potrebbe, ecco, ritornare in pista, ma non in Italia, non alla Juve. Noi siamo giunti al termine di questa puntata, perché sono le 9, la parola va a Zuliani. Ci rivediamo domani sempre qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, con il buongiorno RBN. Ciao!
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
5: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
6: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping, pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
5: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civile di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
6: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti.
5: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma domani sera, in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, good morning everybody, comment ça va? Actux, vagos, vaclas, outclass, out Nations League. C'è Nations League, Yves Daroche, come la va, come stai? Quanto fa lì, quanto fa?
9: Buongiorno a tutti, temperatura ancora più bassa, 16 gradi.
8: Stiamo scendendo, iniziamo a entrare veramente qui 16 anche qua, ma perché c'è la stessa sempre mia? Sarà perché siamo a 130 km di distanza. Qua però dice nuvoloso tutto il giorno, eh?
9: Ma anche da queste parti c'è un po' di sole nascosto.
8: Nascosto. Sai perché è nuvoloso? Sai perché sono addensate le nuvole?
9: Dimmi.
8: Sai perché? Perché ha parlato di Laurentiis per un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Hai visto la gazzetta? Cosa ha detto ieri? La polemica continua. È arrivato lui! Ci ha pensato lui, ha detto e io 3 giorni di polemica e io dove sono? Aspetta che ci penso io. Attenzione! Poi vabbè, c'è un pochetto di mercato, gioca la nazionale domani con il Belgio, Malagò prende un po' di pubblicità, di visibilità, le prime mosse politiche sulle federazioni italiane gioco calcio. E oggi, così chiudiamo il cerchio, perché come sapete la rassegna stampa dà tutte le versioni, oggi facciamo uno speciale, la Juve vista dalla curva, così sentiamo anche l'opinione, Yves, di chi era in curva. Perché sono tutti meravigliosi, no? Parlano tutti, dicono, però nessuno era lì. Sentiamo uno che era lì, cosa è successo, cosa non è successo, quali sono le dinamiche, perché no? Perché De Laurentiis sa tante cose, è andato anche sulle curve. E ha detto una cosa importante il presidente del Napoli ieri. Ha detto, ma secondo voi, cioè il calcio deve essere passione, deve essere gioia, deve essere una cosa che fa divertire i bambini, un esempio per i bambini. E chi non è d'accordo, scusa? Quindi dice, le squadre, le società non possono avere, dice, perché sono contro gli ultra, dice lui, perché non possiamo avere delle curve con dentro le infiltrazioni andrangheta, camorra, mafia. Avete visto cosa è successo all'Inter, dice lui. E io ho pensato, ma perché a Napoli no? Secondo te il Napoli non ce l'ha le infiltrazioni mafiose in curva?
9: No comment.
8: Ah, stavo pensando, non lo so, è una domanda che mi faccio, perché evidentemente non ce l'ha.
9: Scavalcano, io so che scavalcano brutalmente, quindi...
8: No, vabbè, ma al di là di quello, fammi pensare, avrà una foto De Laurentiis insieme, capicurva, fatta in qualche situazione?
9: Ma c'è stato un articolo anni fa...
8: C'è stato, quindi ce l'ha anche lui, ok. Ma no, perché... Io vedo che c'è lui, ogni volta che fa la conferenza stampa di un'ora e mezza, sembra i moralizzatori di questi tre giorni. Lui fa il moralizzatore su tutte le squadre italiane, tranne la sua, no? Poi se vai a scavare vedi che la sua ha tutte le robe di cui lui fa il moralizzatore, no? Allora, insomma, iniziamo a moralizzare dall'interno, che poi dopo magari iniziamo a prendere distanze dall'interno, che poi magari dall'esterno. Ma comunque, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, voi pensavate, sto a lunga di cosa parlate, ma cosa parliamo? Gli altri non lo so, ma la vostra rassegna stampa del 24 settembre 2026 è giovedì, quello lo so perfettamente. Partiamo con la Gazzetta dello Sport. Oh, diavolo per sempre, chi è? È il Milan che vuole Rabiot fino al 2030, un bel ingaggio da 3,5 milioni per finire la carriera al Milan. Hai visto, Yves, come si fa? Guadagnava 7 alla Juve, ha fatto fuoco e fiamme d'estate, la mamma, Madame Veronica, e no, mio figlio vale 10, ma non scherziamo, prolunghiamo di una... Alla fine la Juve ha detto, no, va bene tutto, però basta. E lui è dovuto andare a Marsiglia di meno, poi è arrivato al Milan ancora di meno, e chiude la carriera a 3 milioni e mezzo. Come Dybala. Stavi qua alla Juve... pigliavi più soldi, la Juve magari aveva ancora un grande... erano tutti contenti tutti, invece no, è voluto fare il passo più lungo della gamba, e mo ti becchi. 3,5 dobloni. Domani il Belgio, guida Romano. Attenzione, le big lo vogliono. Ah, Mancini lo mette al centro dell'Italia, Roma, anche la Juve è su Romano. Cosa pensi di Romano, tu, Yves? Ti piace Romano?
9: Non lo conosco bene, però ne parlano tutti.
8: Lo conosci bene. Vabbè, non è che se ne parlano tutti, allora ti deve piacere perché ne parlano tutti. Devi conoscerlo meglio. Juve, Neto il vice vicario. Oggi è il day, è oggi. Ieri l'hanno un po' ritardato, ma dovrebbe arrivare a Torino oggi se non ci sono intoppi vari. Il buon Neto. Ma poi dopo di noi ci sarà il club degli inviati con Giulia Borletto e Camillo De Michelis, che essendo inviati vi inviano dentro il mondo della Juve e vi parleranno dell'arrivo di Neto, il buon Neto. Me lo ricordo bene, Neto c'ero io quando ero arrivato a Neto. Dubbio Çalhanoğlu. Che dubbio c'è? Attenzione. Troppi infortuni. L'Inter riflette sul rinnovo. E c'è la Juve. La Juve. Oddio. 32 anni, Sembrerebbe quasi una roba alla Pirlo, però. Però Pirlo venne per 3 milioni e mezzo. Questo vuole 7 milioni e mezzo. 7 milioni e mezzo adesso la Juve non credo che l'ingaggio li possa dare. Ha già l'eccezione Yıldız, ma gli altri devono stare tutti sotto. Quindi è partita l'Inter riflette sul rinnovo e quindi sulla Gazzetta è già partita l'opera di scaricamento. Cioè da oggi a troppi, fino a ieri non se ne è parlato, però da oggi improvvisamente Çalhanoğlu ha troppi infortuni. Veniamo alla Juve. Attenzione, dopo Neto il vice vicario abbiamo Ait Nuri, idea a sinistra. E invece l'Udinese cosa ha fatto? Ha preso Alobà, così a sorpresa. I tifosi su, ma lo potevamo prenderlo noi. Però non è che Alobà da svincolato, stava vivendo momenti meravigliosi. Vediamo, avrà fatto un grande colpo l'Udinese? Sarà stato un grande abbaglio? Il calcio come sempre avrà la sua verità sul campo, perché il campo comanda, il campo decide, non quello che succede fuori. Ma la Go vede azzurro e finalmente può tirare un sospiro di sollievo, dice: oh, gioca la nazionale, c'è il mio allenatore, il circolo di Roma del club del calcetto, andiamo tutti a vedere la partita. Presenzierà e presenza già in ritiro. La Serie A conferma il suo sostegno. ADL su tutti. De Laurentiis è il primo che vuole Malagò. Quindi già lì avremmo dovuto un po' sospettare. Una freccia per la Juve. Chi è? È Ait Nouri, algerino, terzino del City. Potrebbe arrivare a gennaio, 25 anni, al City. Non trova tanto spazio. Ti piace Ait Nouri, Yves?
9: Nemmeno lui conosco.
8: Vabbè, ma non conosci nessuno, ma cosa ti tengo a fare io qua? Ma sei l'idolo delle folle, ma non scherziamo su queste cose al mercato. E Raum dell'Ipsia, che potrebbe arrivare a zero, ma nel 2027 ha svincolato. Raum dell'Ipsia, ti dice qualcosa? Raum?
9: Sì, conosco, Raum. Perché seguo il campionato francese.
8: Oh, meno male. Comunque l'Ipsia fa il campionato tedesco, non te lo volevo dire, Così. Però vabbè, lo stesso, Francia e Germania sono vicini. Continassa quasi chiusa, quasi, terapie per cambiaso, Continassa è chiusa, niente allenamenti fino a lunedì, 5 giorni di vacanza, però se qualcuno vuole andare lì a fare qualche terapia, c'è la piscina, c'è la palestra, tu hai bisogno di terapie? Puoi andare, Ussi?
9: No, sto benissimo di corpo.
8: Ma che immagine brutta è questa del mattino, sto benissimo di corpo. Uragano De Laurentiis, Napoli, il Maradona, va battuto subito, è un cesso, faccio io lo stadio da 70.000 posti, l'ultima volta ha detto che dovevano fare uno stadio da 40.000 più raccolto con gli skybox, adesso 70.000, Napoli Est, lo pago io, 38.000 ettari, l'ho già trovato, ci metto tutto, anche il campo di allenamento, lo pago io, via. Che soldi di chi che ha due inchieste in corso, faccio in bilancio. Non puoi avere gli ultra di radici mafiose, dice lui che non li ha. Attacco a Cardinale poi. Tre anni fa, cos'era? Tre anni fa, Cardinale, il fondo lì americano del Milan, è venuto a cena da me, diceva delle robe, non stanno nel cielo né tu, sono tutto sta zitto, se no lo buttavo fuori dalla cena. Grande eleganza, come sempre. Attacco a Spalletti. Non mi fate parlare, lasciamo star Spalletti. Ma avete già parlato abbastanza, ma anche basta. E poi il grande classico dell'autunno, Yves. Vinciamo senza imbrogliare, io che ho fatto Calciopoli, ho detto De Laurentiis, ho visto tutto, ma se non c'eri nemmeno, eri in Serie C il Napoli, ma non c'eri neanche, eri in Serie C, l'hai preso a zero dalla Serie C. Leader intanto, silenzio quando c'è la rassegna stampa, attenzione, leader, parliamo di cose serie, io. Qualità, rispetto, soprattutto rispetto. Approfondimento della Gazzetta dello Sport di oggi negli editoriali. Lautaro, giocatore d'altri tempi. E con questa chiudiamo la Gazzetta dello Sport.
9: Posso chiudere il programma anche?
8: Si potrebbe anche chiudere il programma. Non mi far parlare, non mi fare dire che sono già tre giorni che becco insulti da tutta Italia. Non mi fare dire. Chiudiamo la Gazzetta, apriamo tutto sport. Juve, porta nuova, che non è la stazione delle ferrovie dello Stato che c'è a Torino. Tu sei più di Porta Nuova o più di Porta Susa? Io?
9: Porta Nuova, alle spalle.
8: Alle spalle, allora se fa le spalle in porta, sei a posto, oggi arriva Neto, eccolo qua. Meno di 1 milione per Neto, un annetto di contratto. Il futuro però è Palmisani e allora subito lì, intervista ai genitori, beccati subito. Ale, ha beccati 2 secondi i genitori, Graziella, anche il papà, mamma e papà del portiere del Frosinone, dicono è un sogno. Per noi la Juve viene prima di tutto da sempre, sono tifosi della Juve. Palmisani che è tutto emozionato a fine partita, ha detto contro il Como, chi ti spiega? Buffon, c'ha le foto di Buffon, i poster di Buffon, le parate di Buffon, i video di Buffon, sono juventini, roba nostra ragazzi. Ora Lorenzo in un ambiente magico, anche grazie ad Alvini. Dovrebbe essere un'operazione alla Gatti, quando l'abbiamo preso il Frosinone, attenzione. Ma ora resti coi piedi per terra, gli dicono i genitori, bravi. Neto è a Torino, sostituirà Grabara operato ieri, bocca al lupo a Grabara che ieri si è operato e ha finito praticamente la stagione. De Laurentiis anche su tutto sport trova spazio, vedi che ci ha pensato lui a ravvivarci la giornata. Veleno su Carnevali, su Spalletti, su Calcio, su Carnevali. Ma no Carnevali, quello del Milan Cardinale, non è Carnevali, Cardinale. Su tutto. Udinese che colpo, preso Alobà, ex Real, svincolato. Ce ne faremo una ragione, che dobbiamo fare? Caso Malagò, attenzione, La Serie A sfida il CONI. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Il cosa succede? È tutta una roba politica. Malagò attaccato dal CONI, il fuoco amico. Il procuratore che voleva archiviare, amico suo, messo lì dai presidenti della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il CONI che dice, no, però le regole le ha messe lui, non è che per lui non valgono, le regole sono uguali per tutti, adesso dobbiamo decidere, c'è la Procura Generale dello Sport. Poteva essere eletto, se non poteva essere eletto, commissariamento. Allora Malagò dice, vabbè, se dovete commissari, il commissario lo faccio io. Grande idea. E allora gli altri dicono non fare il

0: prelazione. Cosa sarà determinante? Il rendimento di Vicario detterà la strategia. Se fa bene Vicario, se non fa bene Vicario. E io vi aggiungo, non dimenticatevi mai che a zero a giugno c'è in giro Alisson, che la Juve ha sempre in testa e Spalletti vuole a tutti i costi. Che male, che questa mi fa molto male, dolore. Ai women, l'affluenza in calo, il piano per recuperare il pubblico. Solo 3.144 persone a prezzi praticamente gratuiti col Benfica. 7 anni fa erano in 40.000 allo stadio. Me lo ricordo molto bene perché le seguivo io, lavoravo lì e quindi insomma abbiamo fatto noi alla Premier Juve-Fiorentina a marzo 40.000 persone allo stadio, uno spettacolo. Da lì il lancio del calcio femminile e poi piano piano negli ultimi anni di gestione il tracollo, non le seguono più. La Schatzer, centrocampista femminile della Juventus Women, è finita la partita col Benfica in conferenza, ha risposto alla domanda del nostro Camillo De Micheli, si è detto, mi ha fatto un po' strano, perché sai, il calore del pubblico è importante, vedremo di farlo, di recuperarlo, di farne venire di più, però vedere lo stadio con i vuoti, d'altronde sai com'è Yves, chi semina raccoglie, se tu lavori bene raccogli bene. Se tu non pubblicizzi bene, non fai il giusto marketing, non tratti il calcio femminile agevolando i media per raccontarlo, alla fine i risultati sono questi qua. E allora magari un nuovo centro a Venaria. I lavori sono fermi da come li avevano aperti. E porte aperte a Vinovo per attrarre i tifosi. Secondo te se aprono le porte agli allenamenti delle women attraggono i tifosi e fanno 10.000 allo stadio, Yves?
1: Non è proprio, perché ci vuole un'ampia comunicazione direttissima.
0: Ma poi secondo te la gente che di mattino lavora va a vedere gli allenamenti delle women?
1: No.
0: No, secondo me no. Insomma, sono altri modi per attrarre il pubblico tifosi, ma comunque me li tengo per me. Da Voltemade a Cico sono in 7 con Lucio. Ma vedi, chiusa 5 giorni la continuanza, ma quando riapre addirittura 7 giocatori per fare gli allenamenti, ragazzi, tanta roba, Colo, McKennie e Bremer tra i titolari rimasti da continuanza. Beh, almeno gente di un certo tipo. Il 2 ottobre Tescola Cremonese. Fermi tutti. Non facciamo un amichevole, bravi. Facciamo una sgambatina, leggera, che qua appena ci muoviamo salta qualcuno. 12 impegnati con le nazionali, ero rimasto a 11, chi è il 12esimo che è andato via? David Openda, così sì, la Juve sogna il bottino, Atletico Lione soddisfatti dell'impatto, perché ho sentito anche in questi giorni, hai visto, David vede la Juve segna, ebbene, mica c'è da essere tristi, c'è da essere contenti, David ha un riscatto da 25 milioni, fa un sacco di gol e ci becchiamo 25 milioni di plusvalenza. L'Atletico non lo vuole rinnovare che ha fatto un sacco di gol. Ci torna uno che ha fatto un sacco di gol rigenerato. Che problema c'è? In entrambi i casi hai vinto. Tu devi sperare che fa bene o che fa male. Se fa male ti torna indietro un giocatore che ha fatto male, ce l'hai ancora tu a carico e fa male. Idem per Openda. Però su Openda non c'è 25 milioni di riscatto. Bisognerebbe negoziare il prezzo lì. È un po' più complicato. Chiudiamo tutto sport. Anche oggi abbiamo dato... Andiamo al Corriere dello Sport Stadio. Oh, è qua, caro Yves, e qua ci scateniamo oggi con la chat. Grazie Juve, il titolone. Chi è che la ringrazia? Italiano, intervista esclusiva. Vlahovic, il più forte che ho allenato, anche alla Fiorentina, aveva fatto 20 gol, me l'hanno portato via, chissà come finiva. Miretti, cambia le partite. Miretti, dice lui, è travolgente praticamente, non l'ho avuto per 2 settimane, ma appena l'ha avuto, ha messo dentro, pum, ha cambiato la partita, è un fenomeno. Vedi, a volte. Non so perché Dujan alla Juve non trovasse il posto. Qualche gol l'ha fatto. Io italiano. A parte il fatto che Dujan il posto ce l'aveva, perché quando stava bene giocava lui. Così, Non mi sembra che Spalletti vedesse altri attaccanti se non Vlahovic come titolare. Così, giusto per chiarire. Qualche gol l'ha fatto. Sì, pochi però per quello che l'abbiamo pagato quando te l'abbiamo preso la Fiorentina. E soprattutto, non capisci perché Vlahovic... Te lo spiego io perché. Lo stesso motivo per cui tu sei andato al Besiktas. Erdinero, grano,

0: In Turchia è già popolarissimo. Punti di forza del suo Besiktas, due scarti bianconeri. Beh, mi mette in prestito. Non pensavo di lasciare l'Italia, dice lui. Poi un colloquio con la dirigenza del Benfica mi ha aperto la mente. Più che altro stavi per firmare con il Napoli e poi De Laurentiis ha pensato bene di voltare la porta e fare entrare Allegri. Perché è andata un po' così, diciamoci la verità. Sorpreso dalla Turchia, qui c'è un'enorme passione. Vabbè, togliamogli anche la passione, la Turchia, lo so. Cioè, la Turchia è nota per la passione, no? Stadi, palazzetti infuocati, cioè, mica da oggi, da sempre. Togliamogli anche quello, lo so. Lo scudetto è un sogno, magari un giorno lo vincerò, dice lui. Adesso c'è Vlahovic e Miretti, lo vinci col Besiktas, no? Hai rimpianti per Vlahovic e Miretti, Yves? Sei lì che ti contorci nel letto la notte sognando Vlahovic e Miretti?
1: Sì, ogni secondo.
0: Ogni secondo. Ma io ogni tanto ci penso, a dire la verità. Penso a delle cose varie. Anche perché li ho conosciuti da vicino. Lotito dice, mercato... Oh, e beh, Lotito chi è? Lotito lì dice, oh, ma com'è? Quattro giorni di politica, polemica. E non mi interpellate. Ma scusate un attimo, ma io sono il re. Lotito dice, mercato, cambiamo le regole. Parametri bloccati. Adesso che c'è il mercato bloccato, vuol cambiare le regole. È più vantaggioso comprare all'estero. È arrivato lui. Sono assurde le tempistiche dei riscatti. Dai, meno male che adesso ce lo spiega un po' Lotito. Un altro che tra l'altro prese la Lazio a zero, non so se vi ricordate, con agevolazione del decreto Berlusconi per pagare in 25 anni i debiti. No, perché questi dei bilanci a posto sono meravigliosi, no? Poi uno scopre che c'ha le cause per farsi in bilancio, l'altro che ha avuto l'aiuto dello Stato per avere la rateizzazione del debito in 25 anni, insomma. Capace anch'io, dice la mia mamma, sono capace anch'io a fare così. Gasperini, che fa l'imprenditore con i soldi degli altri, siamo un po' capaci tutti. Gasperini, stregone, Roma totale, la ricetta del primato. Oh, e anche un po' di politica sportiva, diciamo, ce l'ha tenuto tre giocatori che non avrebbero dovuto stare qua, a meno sentire i commissari tecnici delle loro nazionali, avevano solo la bua, però li ha trattenuti qua ad allenarsi, quindi anche un po' di politica sportiva che ci vuole, bisogna essere bravi a farla, ragazzi. Oh, ci mancherebbe altro, chapeau. Domani il Belgio, esordio bis di Mancini, l'Italia scopre Zoma, esterno del Norimbergo, Berga, con la A, della B tedesca, ex Albino Leffe, corre 37 km all'ora, oh la miseria, te lo ricordi Zoma dell'Albino Leffe? Chi non ha seguito l'Albino Leffe a quei tempi?
1: Io? Come no?
0: Vedi che anche tu l'hai seguita, ci mancherebbe altro. Ballottaggio Zaniolo Vergara nel tridente, dipende un po' dalle bizze di Zaniolo, che sai com'è, un giorno sì, un giorno no, un giorno ne, ragazzo un po' strano. Ma veniamo alla Juve, incredibile amici, nuvoloso dovrebbe piovere a questo punto, perché la cooperativa del gol, 10 marcatori diversi, cos'è sto complimento oggi? La Juve senza bomber ha trovato la soluzione. Nico Zegrova, Bremer, doppi, e poi ancora Alaj Begovic, Celik, Conceição, Gatti, Colomoni, Miners pure, tu pensa. Volte Made, nessuno in Italia manda così tanti calciatori in rete. Grande complimento, Yves. Cosa è successo? Che ci fanno i complimenti? Cambiaso e Cabal puntano il Cagliari. Oh, due... Buone notizie o... La buona notizia o no? Che Cambiaso e Cabal puntano il Cagliari. No, perché so che la chat su Cambiaso e Cabal non è proprio per la quale. Aurelio De Laurentiis dice, ma la Go vogliono farlo cadere, ma solo lui può rialzarci. Ma certo, ma la Go, ma stiamo scherzando. Il nuovo che avanza. Vinto senza imbrogliare, insiste De Laurentiis. Ma soprattutto, chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, su Repubblica, oggi nelle pagine sportive, c'è il piano B. E noi ve lo diciamo, chi noi siamo. Caro Yves, stai attento. Metti il caso, ma tu metti il caso, e dovesse cadere Malagò, c'è il piano B pronto. Della serie Largo ai giovani, cambiamo tutto. Chi potrebbe essere il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, secondo te, Yves? 5, 4, 3, 2... Uno?
1: Torna lui? Ritorna?
0: Chi è?
1: Quello che c'era lui prima.
0: Chi? Come si chiama?
1: Gabriele.
0: No! Ma inizia con la G. Galliani. Il piano B è Galliani, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Galliani, quello di Tevez sul telefonino con le righe cambiate. Va bene, va bene, va bene. Apriamo tuttoyou.com, dai, Yves, il nostro punto di riferimento quotidiano. Grazie, siete sempre di più. Oh, mi andate a votare l'MVP di Juve Atalanta, grazie, su tuttoyou.com. Ogni giorno ve lo ricordo perché dovete farlo, ragazzi. Andate sul sito, su tuttoyou.com, c'è il riquadino apposta, MVP. Se non lo trovate, lo cercate e lo votate. Un dato in primo piano adesso spaventa: solo il 14,5% di italiani in campo per la Juventus, ma ecco perché. Pavan si è stufato, ragazzi. Ha detto: oh, è 10 giorni che me la menano con sta roba degli italiani. E allora, siccome lui è uno che approfondisce, dà le motivazioni e le risposte, è andato a scavare un attimino. Dice: sempre stata una colonna della nazionale la Juve, no? Da Zoff a Scirea, da Gabriele Tardelli, da Buffon, Barzagli e Chiellini, insomma, hanno vinto grazie alla Juve. 6% è un numero che racconta meglio di qualsiasi discorso quanto si è cambiata la Juve. Non è solo una scelta di Spalletti, attenzione però a non attribuire tutto all'allenatore. Gli infortuni hanno inciso pesantemente. Locatelli, per esempio, è uno che in nazionale si è fermato, se no sarebbe andato in nazionale. Cambiaso è un altro che andava in nazionale, e Catore indisponibile, Gatti, Rugani. Non è che non ha italiani la Juve, ce li ha, in questo momento non sono nazionabili. Carnevali però sembra aver capito e vuole un cambio di direzione. Palmisani, Raimondo, Romano sono i tre obiettivi della Juventus. Però anche la next gen deve tornare centrale. Ha ragione Pavan, perché è un po' dimenticata negli ultimi anni. Dobbiamo ritornarla su. Tra l'altro non sta andando neanche bene in campionato. L'obiettivo è: oggi siamo al 14,5% delle presenze nell'undici titolare nelle prime 5 giornate di italiani. Oppure addirittura al 6% considerando solo i giocatori di movimento, naturalmente gli infortuni. L'obiettivo è tornare ad avere un'anima italiana con il 25-30% di giocatori italiani. E non significherebbe guardare al passato, significherebbe recuperare una parte della propria identità per costruire il futuro. Bravo Massimo! La firma bianconera di oggi nel box nero su bianco, il buon Poncirolli. Mi ricordo bene l'intervista a Netto nel 2015, La vita è bella, e Federer. Lui aveva fatto un'intervista esclusiva nel 2015, Poncirolli al buon Netto, me lo ricordo molto bene, al brasiliano, l'ha rispolverata per capire meglio Netto. Io non vi spoilerò niente, andate su tuttoyou.com, cliccate a Poncirolli e capite bene chi sta arrivando adesso alla Juve, cioè Neto. Il virgolettato del giorno è un po' diventata la nostra chiosa di prima parte della segna stramba, che dà l'indice, l'indicazione, il sunto dei temi, la via della discussione, caro mio Ivo, eccolo qua. Pausa nazionale con pochi temi. L'arriva De Laurentiis con una battuta: il Napoli ha vinto senza imbrogliare. Oh, questo altro che rompi il pallone, queste sono battute che ti tirano sul morale la mattina, Yves. Questa è la risata, no? Proviamo a rifarla, dai, proviamo a rifarla stile rompi il pallone. Pausa nazionale con pochi temi. L'arriva De Laurentiis con una battuta: il Napoli ha vinto senza imbrogliare. Oh, vedi che vediamo il calcio già con tutta un'altra visione. Non sei più sereno, felice, contento, non ridi un po'. Bella, no? O no? Non ti è piaciuta?
1: No, non è bello, solo che non lo faranno mai.
0: Sì. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, non ci sono cose particolari da segnalare, allora andiamo subito sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Dopo apriamo due pillole da Calcio e Finanza, dopo, prima la parola più importante, quella dei nostri tifosi. E allora Stefano da Cecina che dice, ma Gagliani è uomo di calcio, sicuramente è meglio di Abete Malagò, persona che conosce le politiche del calcio, che forse potrebbe fare anche un po' di pulizia dalle trame imbastite dei cartonati. Stefano, a parte che c'ha 80 anni, con tutto il rispetto, ma Gagliani le politiche del calcio le conosce molto bene, perché in Farsopoli lui e il suo addetto ai guardalinee Meani, te li ricordi le politiche del calcio di Gagliani? Poi tu sei andato in B e loro hanno vinto la Champions League, le conosce molto bene le politiche del calcio, Enrico Bianconerissimo scrive: io avrei un'idea, però non so quanto possa essere condivisa. Con tre portieri e tre competizioni, perché non potremmo schierare Vicario in campionato, Neto in Europa League e Pinsoglio in Coppa Italia? Enrico. Allora, Enrico, Pinsoglio, che è un grande amico, oltre che una simpatica e brava persona, sa benissimo qual è il suo ruolo, fa da sempre il terzo portiere della Juve. Il terzo portiere della Juve non fa la Coppa Italia, fa il terzo portiere. Cioè c'è il primo portiere, Vicario, che fa le partite quando sta bene. Se non dovesse stare bene, entra secondo portiere. Poi, qualche partita ogni tanto di Coppa Italia o semplice di Europa League, la può giocare secondo portiere. Il terzo sta a guardare e si spera sempre che non debba mai scendere in campo, perché vorrebbe dire che è un caso eccezionale, siamo messi male. Marco dice: l'Albino Leffe ha tutte le squadre di soli italiani, con solo una o due eccezioni. Infatti Marco, dove sta l'Albino Leffe? Dove sta l'Albino Leffe, Marco? Sparito dai radi. Luigi da Manchester dice: la cooperativa del gol è semplicemente la squadra. Si immagina che ci sia sempre il singolo a pensarci, ma non è così. Sì, Luigi, però poi la differenza per vincere i titoli la fanno i singoli, altrimenti la Roma non diremmo che senza Male né Dybala, giusto? Perché la Roma ha una bella squadra, però Male né Dybala. Il Napoli famoso citato, che vinse lo scudetto con la plusvalenza migliore di tutte, cioè Osimhen, è una bella squadra, giocava anche bene, però Osimhen faceva la differenza per la squadra. Non avesse avuto Osimhen, avesse avuto, che ne so, dimmene uno a caso, Raimondo del Frosinone, forse non avrebbe fatto la stessa differenza. Rita dice: si cedono tante calciatrici, forse non credono più nel progetto donne. No, non è quello, Rita, non è quello, Rita. È che purtroppo lo stanno... Io parlavo di affluenza di pubblico e di pubblicità del movimento, che è scemata perché lo stanno gestendo male a tutti i livelli. Juve compresa. Lo sta gestendo male. Marco da Modena dice: Girelli, buonasera, erano magnetiche. Lo so, però per diventare magnetiche, Marco... c'è stato dietro un progetto che è iniziato in una certa maniera, è stato portato avanti, supportato in una certa maniera. Stefano dice: forse il calcio femminile non interessa, è molto semplice. Non è vero, Stefano, perché quando io lavoravo alla Juventus abbiamo fatto all'Allianz Stadium la premiere Juve-Fiorentina di Serie A, c'erano 41.000 persone presenti. Stadio esaurito, 41.000, Andrea Agnelli presidente. 41.000 persone, Stefano. L'altra sera per la Champions ce n'erano 3.100. 41.000. Sono Giuseppe da Milano, volevo tornare sul discorso Curva Sud e sul minuto di raccoglimento per Mazzola. Per evitare il tutto, si poteva entrare sugli spalti dopo il minuto di silenzio per protesta? Joseph, scusa, se c'è un minuto di protesta e lasci che ne so, la curva vuota ed entri dopo il minuto di silenzio, è ancora peggio, eh? È ancora peggio. De Laurentiis si intervista per togliere l'attenzione dei tifosi per un Napoli deludente, scrive Steve. Può essere anche quello. Massimiliano da Roma: quando parla Aurelio mi fa sempre ridere, lui racconta che ha vinto sempre in modo regolare senza imbrogli. Allora ci spieghi l'affare Osimhen con i giocatori che non hanno mai sostenuto le visite mediche con il Lilla e con tanto di dichiarazione di un giocatore su Repubblica. Ma ovviamente il signor Chiné sta ancora in ferie, anzi dimenticavo, non è la Juve, non fa notizia. Bravo Massimiliano. Pasquale da Palermo: il rigore non concesso all'Atalanta in realtà è stato un favore fatto ai cartonati, han preso due piccioni con una fava. Si è ritornati a parlare di Juve ladra e soprattutto hanno impedito il possibile ritorno di Conte sulla panchina bianconera, pressoché certo in caso di mancata vittoria contro i bergamaschi, dice Pasqua. Oh, la miseria, che retropensiero meraviglioso, Pasqua. Ma voi siete peggio di me però. Il Napoli ha infiltrazioni degli incensurati in curva, scrive Damien da Ancona. Non lo so, scrivi tu, io non lo so. Giuseppe da Sassuolo: ce l'abbiamo già questo giocatore. Incontrare meno, punta più, trequartista. Giuseppe, fai pace col T9. Ce l'abbiamo già questo giocatore? Incontrare meno, punta più, trequartista. Tony Bianconero scrive: Vucinic grande, così, all'improvviso. Perché ti è venuto in mente Vucinic? Luca D'Ancona: il giocatore montenegrino si chiama Vucinic. Ma abbiamo fatto un quiz su un giocatore montenegrino, io.
1: No, il Quix era di stamattina, parlava di un giocatore, quindi...
0: Ok. Ah, pardon. E infatti non capivo, cioè, cos'è sto... Pardon a tutti. Vocale da casa, dai.
7: Ciao Claudio, buongiorno. Marco da Imola. Buongiorno. No, i moralizzatori, sinceramente, non li ho sentiti moralizzare quando c'era l'andrangheta, quando c'è l'andrangheta all'interno della curva dell'Inter e all'interno anche della società. Sì. Però questi sono gli ipocriti, io li Paterese. Chiamo, i bigotti. Va bene, Paterese. Ciao.
0: Partelesa. Era Partelesa, scusa, Paola Gioia, era Partelesa. Mica telefonava con questi personaggi, mica gli dava i biglietti, mica gli faceva fare gli affari a San Siro. Era Partelesa, e quindi cosa dovevano moralizzare? Mentre quando scoppiò l'inchiesta sulla curva della Juventus, i moralizzatori ogni giorno a paginate, a telefonate, anche inventate, hanno goduto alla grande. Perché è sempre quello il dilemma, il problema, la soluzione, tutto. Io lo so che questa mia presa di posizione antipatica, impopolare, attira insulti, divento io la brutta persona, io lo so. Però è più forte di me, ragazzi. Io non ci sto a questa differenza di racconto. La vergogna è la differenza di racconto. Perché se tu mi scrivi che la multa alla Juve è solo una mancia, se mi fai tre paginate di editoriale sulla civiltà, se mi usi parole come vergogna nei confronti dei tifosi della Juve, lo devi fare per tutti, sempre. A maggior ragione quando la curva di San Siro fa i cori contro l'avvocato Agnelli nella morte. Invece neanche un rigo. Io sono andato a rivedermeli tutti i giornali dell'epoca. Niente. Striscione dell'Ese contro la Juve, il giorno dopo sul giornale prima pagina. Niente, cioè da tutto sulla Juve. Cioè ieri sera sulle radio romane TV sono andati avanti, È la vergogna più grossa, è uno scandalo, 10 milioni di morti. Cioè quando ci sono state le robe contro la Juve, niente. Cioè non tu dici, vabbè, invece che tre pagine una, invece che due titoli uno, invece che un editoriale mezzo, niente. Cioè, quando ci sono state delle offese gravissime ai morti della Juve, sono state raccontate con il nulla, cioè non sono esistite. Capisci perché io mi imbeldisco? Cioè, se tu mi dici, i tifosi della Juve hanno sbagliato, la Juve però ha preso subito posizione, il resto dello stadio si è dissociato, la figura di Mazzola, poi fai tutto l'elogio a Mazzola, giustamente, ricordi chi era, chi non era, cosa ha fatto, cosa non ha fatto... Poi vabbè, non lo fai con quelli della Juve, ma pazienza, e finisce lì. Poi il giorno dopo, giudice sportivo, le multe, 10.000 euro di multa, punto, basta. È il contorno, è il tantan mediatico che accresce sempre il sentimento popolare che va addosso alla Juve, che stanca. Bah, ma non vi siete stancati dopo 20? Io questo, ma non vi siete stancati? Guardate che siete d'applauso, però io vi sono da applaudire a questi. Non si stancano, 20 anni tutti i giorni, non si stancano. Poi mi dicono che sono io l'ossessionato. Io. Ragazzi, ma la differenza è che voi sono 20 anni che attaccate e noi purtroppo chi riesce si difende. E com'è che ci si difende? Contrattaccando, è l'unico modo. Ma siete voi che attaccate da 20 anni? Da 20 anni, tutti i giorni. Tutti i giorni. Ieri c'erano tre articoli, uno che non c'entrava niente, hanno preso tre giocatori con la maglia bianconera, che non c'entrava niente. Tutti i giorni. Ma non vi stancate mai. Ecco scrive, avere italiani non significa avere necessariamente campioni, significa avere un gruppo che crea identità, Torricelli, Bonucci, Chiellini, Di Livio, Ravanelli, Porrini, Birindelli, Tacchinardi, Sturaro, Pessotto, senza Zidane, Davis, Deschamps, Vieira, Tevez, Khedira non vincevano nulla. I campioni li prendi a prescindere che siano italiani o meno, ma se devi vedere certi stranieri meglio, Berardi, Zaniolo, Carnesecchi o simili. Luigi da Manchester dice, per me Pinsoglio si merita qualche partita, sì, alla fine del campionato quando non contano, dai... Luigi, dai. Vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Fabio da Staranzano. Ascolta, ciao, dove è Staranzano? Posso chiederti una cortesia, ma siccome io spesso sento i podcast, è possibile che non ci sia continuamente la ripetizione di alcune frasi? Sembra quasi come che per gestire il tempo dalle 8 alle 9 e se un podcast dura 50 minuti in alcune situazioni continuano sempre a ripetere le stesse cose. Grazie, ciao Claudio.
0: grazie a te. Sai che non ho capito niente, Ivo.
1: Ho capito io. Rispondo io domanda allora, tecnica.
0: Se hai capito te, se lo posso. Perché io, perdonami, ma non ho colto il senso. Dov'è sta Ranzani?
1: No, rispondo a Fabio. Potrebbe essere che magari mentre lui ascolta il podcast, che gli serve magari... Non riesce ad allungare il buff e quindi ripete sempre la stessa stringa. Vi consiglio di riavviare ogni tanto l'applicazione.
0: Perché non riesce ad allungare il buff? Cos'è il buff? Cos'è?
1: Buffer.
0: Il buffer? Il buffer? Cos'è?
1: No, buffer. Cos'è? Quando tu guardi un filmato, vedi che c'è una stringa che si allunga per poter... Creare
0: la stringa fluidità. Che si allunga, com'è che si chiama la stringa che si allunga?
1: Buff. No, buff con la B di Bologna.
0: Buff. Fammi lo spelling, B.
1: Bologna, Udine, Firenze, Empoli, Roma.
0: Ah, il buffer. Vabbè, Staranzano è vicino a Ronchi dei Legionari, Monfalcone. Conosci? Staranzano, Iv?
1: No.
0: È verso la Slovenia, verso il confine con la Slovenia, attenzione. Vicino. Sono bei posti quelli lì, sai?
1: Ma io mi fermo
0: Trieste,
1: sempre
0: Udine,
1: prima
0: Slovenia. Tu ti fermi sempre prima, devi andare oltre invece per farti una cultura, ragazzo.
1: Devo ascoltare
0: allora.
1: Spalletti, oltre.
0: Devi andare oltre il confine, oltre la fine. C'è finanza, Iv, attenzione. Eccolo qua.
1: Hanno cambiato l'home page.
0: Ma bellissima. Spunta di nuovo il piano Gagliani per la FIGC in caso di commissariamento. E poi De Laurentiis attacca Cardinale, attenzione. E poi De Laurentiis a tutto campo annuncia il nuovo centro sportivo del Napoli, un'intesa con Kuwait per lo stadio. Ma cosa gli ha detto al povero Cardinale De Laurentiis? Dai, lo invitai a cena 3 anni fa, mi disse cose che non stavano né in cielo né in terra. Vabbè, ma secondo te lui fa il fondo, scusa, che c'entra? Sono modi diversi di intraprendere. È un proprietario che aveva esigenze da finanziatore e non da imprenditore vero. Ma perché De Laurentiis è imprenditore vero? Lo chiedo, io non lo so, non ho mai fatto l'imprenditore. Però, scusa, se io faccio l'imprenditore e aggiusto i bilanci tra una società e l'altra e ho la società del cinema che preleva da quella del calcio, cioè, vabbè, si potrà evidentemente, io non me ne intendo, però leggo ogni tanto delle cose. Ho invitato Jerry Cardinale a cena 3 anni fa. Mi fece un discorso a cui... non obiettai, altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori. È elegante proprio. Mi diceva cose che non stavano né in cielo né in terra, dal mio punto di vista. È un proprietario che aveva esigenze da finanziere e non da imprenditore vero. È un fondo. È un fondo, scusa. Cioè, a me però delle volte mi sembra che noi italiani viviamo nel mondo... Cioè, cosa fa un fondo di investimento? È un fondo, raccoglie degli asset di investimento e ha degli investitori. Se io metto i miei soldi nel fondo, cosa chiedo al fondo di investimento? Che investa e mi dia dei soldini in guadagno. Quindi il proprietario di un fondo che prende una squadra di calcio, da quella squadra di calcio deve far rendere monetariamente per gli investitori. No! Non ha mica al primo posto la vittoria. Certo, al primo posto c'ha gli investimenti e fa rendere l'investimento per gli investitori. È un fondo. C'è un concetto imprenditoriale che non tutti rispettano. Cardinale e i fondi hanno investito denaro per farlo fruttare i loro investitori. Ma va? Se dopo un po' di tempo non hanno avuto un guadagno, allora che benefit è stato apportato? Nessuno. Però posso dire una cosa ad Aurelio così in simpatia? Posso? Me lo concedi? Perché lui sta cosa non la ricorda mai. Come ha preso il Napoli De Laurentiis? L'ha raccattato dal fallimento Serie C a zero. Lui la racconta sempre come la favola di lui, non c'erano i palloni, gli spogliatoi, ho fatto tutto io. Certo, però l'hai preso a zero. Il Napoli, cioè il brand Napoli, l'hai preso a zero. Vai a comprare Inter, Milan e Juve. Vai a comprare Inter, Milan e Juve. Cosa gli è costato al fondo comprare il Milan? Miliardi, parliamo di miliardi. Miliardi. Compra il Napoli a 2 miliardi, poi vediamo come fai. O no, Yves?
1: I paragoni sono abissali.
0: Con lui a zero sono capace, anche Lotito. Lotito pontifica sempre, sì, ma l'hai presa a zero la Lazio. L'hai presa a zero e 25 anni di rateizzazione del debito. Oh, ma manco quando faccio il mutuo mi danno 25 anni. Ragazzi, ha avuto delle agevolazioni che non ha avuto nessun altro. E bisogna dire cose come stanno. Andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Andrea da Osimo dice: giornalisti, media e politici che offendono continuamente, altro che girarsi di spalle, lo fanno perché in questo paese la magistratura non fa il suo lavoro, purtroppo. Pep Giuseppe da Caserta: sui social girano video dei tifosi del Napoli che contestano anche in modo pesante il presidente. Cosa sta succedendo? Attenzione, come mai lo contestano questo benefattore? Buongiorno anche a Sarka Dimdalecco e a tutta l'Alto Lecco. Massimiliano da Roma dice: riguardo al tema del femminile, si diceva che si doveva costruire un mini stadio per le women alla next gen, ma con il piano di rientro con l'UEFA la vedo molto dura. Però una domanda: ma avendo già il terreno, quanto potrebbe costare? 5-6 milioni di euro uno stadio semplice con gradinate standard? No, Massimiliano da Roma, è un discorso un po' più complesso, che se vuoi puoi approfondire con Camillo adesso nel club degli inviati, perché Camillo è stato a Venaria, dove in teoria dovevano costruire questo mini stadio che però si è fermato lì. Ma siccome è una roba che ha seguito lui, vai nel club degli inviati, mandi il messaggio a Camillo e ti fai spiegare tutto da Camillo. Vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, buongiorno Radio Bianconera.
0: E buongiorno.
9: E allora è finita, diciamo, finita tra virgolette, ma non la vogliono far finire questa questione della curva sud. Che già ha iniziato De Laurentiis a delirare ieri, avrai sentito Claudio. Lasciamo perdere. Io mi trovo spesso con mio figlio di 12 anni, tifosissimo della Juve, a dover spiegare certe cose, perché mi chiede: babbo, ma perché la Juve, i tifosi della Juve ha fatto questo? Babbo, ma perché a scuola mi dicono che la Juve ruba? Babbo, ma perché qui? Babbo, ma perché là? E allora io sono costretto tutte le volte a cercare di spiegare come funziona. E allora mi chiedo, anche perché esperienze personali, ho degli amici che hanno dei bambini che dopo mamma e babbo le parole successive che hanno imparato sono la Juve ruba, quindi c'è proprio questo odio sociale, come dicevate giustamente in questi giorni, che proprio nasce dalle basi, dalle fondamenta della popolazione italiana, quindi difficilmente estirpabile. Allora io mi domando, anche perché Claudio, diciamocela tutta, tra cent'anni, quando morirà Zuliani, io non lo so chi troveremo. Speriamo. Secondo me c'è da clonarlo.
0: Grazie, aspettando. Anche no, speriamo di morire prima, a cent'anni, Yves.
1: No, spererei di morire. Facciamo diventare un robot, teniamo la testa buona e il resto mettiamo un robot.
0: Mi registri, tu fai l'avatar, fai. Tanto fra cent'anni ci saranno solo macchine, quindi non è che. Ma ci sarà ancora il genere umano? Sai che io inizio a dubitare? Secondo me ci estinguiamo prima.
1: Ma proviamo a fare una scatola del tempo, lasciamola lì.
0: Secondo me il pianeta, secondo me, brucia prima, non ci arriviamo a cent'anni, però. È la mia impressione. Stefano da Verona, comunque grazie per il complimento. Stefano da Verona dice: allora, bisogna mettersi d'accordo. Se si vogliono italiani per creare un'identità, poi non dobbiamo dire di non dare soldi alle società italiane che ci offendono appena possono e si alimenta il calcio italiano che non ci rispetta. Una cosa o l'altra, e c'ha anche ragione Stefano da Verona. Ragazzi, però non possiamo avere la moglie piena, la botte ubriaca, come si dice nel proverbio. Noi facciamo abbiamo applaudito l'anno che no, oh, basta soldi alle scuole italiane, bravo! E poi dopo, però ci vogliono gli italiani. A meno che, Stefano, c'è una terza via, c'è sempre una terza via. Compriamo gli italiani che giocano all'estero, tipo Tonali. Calafiori, Manestra. Andiamo i soldi al calcio italiano, aspettiamo che emigrino e li andiamo a prendere nel calcio estero. Però costano un sacco di soldi, quindi non ce lo possiamo permettere, quindi fine della terza via. La vicenda delle curve è emblematica della malafede, della stampa e della giustizia sportiva, ma insieme a queste è da rimarcare una società nei tempi silente, dice Marcello. Vocale da casa.
10: Claudio, ti dirò un'altra cosa. Il giorno dopo ho sentito tifosi juventini chiedere il DASPO per questi tifosi juventini. Io mi vergogno di essere juventino per avere tra le fila certi juventini. Come si può pensare di dare il DASPO a delle persone che si sono girate di schiena cantando cori per i nostri morti? Perché DASPO? Ma perché?
0: Perché DASPO? Infatti mica gli era andato. Ma anche perché io ve lo dico, poi dopo sentiremo nella giurista da curva, ma guardate ragazzi che se davano il DASPO, quelli che prendono il DASPO prendevano un avvocato e gli facevano un mazzo, così ve lo dico. Se tu davi il DASPO a uno perché si è girato di spalle allo stadio, questo prendeva un avvocato e li ribaltava, ve lo dico io.
1: Ah sì, perché poi venivano fuori tutti gli elementi, perché a me sì, a loro no? Queste sono le immagini.
0: Ma poi non è una roba che c'è nel regolamento dello Stato, ma ragazzi, ma con un avvocato bravo li ribaltavi, ma ragazzi, non scherziamo queste cose, dai. Lo titolo, la Lazio l'ha presa in Serie A, oltre che gratis, dice Enrico, dice a differenza di De Laurentiis che l'ha presa in C, lo titolo se l'è pure presa in Serie A la Lazio, me lo ricordo molto bene, nel periodo di Calciopoli, come ha preso poi la Lazio lo titolo, me lo ricordo molto bene. Luigi da Manchester dice, ma il 2 dicembre comincia il processo per falso in bilancio De Laurentiis a Napoli, dice l'Ansa, così, però vedo che la notizia non viene molto pubblicizzata, strano, vero? Però guarda, se per questo ce n'è una prima, perché ad ottobre a Bari, la procura di Bari potrebbe mettere in situazione di fallimento il Bari di De Laurentiis, potrebbe condizionale, però anche questa è una cosa che vedo non viene molto pubblicizzata, però sai com'è, ci sono pubblicità e pubblicità. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno. Tornando al discorso dell'entrare in ritardo allo stadio, perché non si può? Perché non si può? Ti ricordi Juve Fiorentina 3-2? Eccoci, io ero allo stadio, nella parte vicino ai tifosi viola, ma lascia stare. Quel giorno uscì il fiume, il Tanaro, l'autista sbagliò l'autobus, sbagliò con l'autobus a portarci allo stadio e ci portò al comunale, al vecchio comunale. Di conseguenza, quando ci siamo accorti, siamo andati a delle Alpi. Siamo entrati con 5 minuti di ritardo, la partita era già cominciata. Facciamo qui.
0: No, ma certo. Qua.
10: Vediamo a cosa si attaccano. Ciao Claudio, no, ma buona giornata.
0: Ciao,
10: Paolo
0: bello.
10: Da Bergamo, no, l'originale.
0: Ma... Ciao originale. No, ma certo che si può. Non è che non si può come idea e praticità. Tu puoi entrare anche 20 minuti dopo allo stadio. Era sul discorso della multa del giudice sportivo, cioè se tu, visto che ti hanno dato la multa perché ti sei girato di spalle, se tu lasciavi un pezzo vuoto e entravi dopo il minuto di silenzio, il giudice sportivo l'avrebbe interpretata alla stessa maniera del girato di spalle, perché i media avrebbero fatto una campagna, perché poi il giudice sportivo legge come tutti, in cui sottolineavano che nella curva della Juve nel minuto di silenzio c'era un vuoto e sono entrati dopo. E quindi diventava una protesta. Finiva così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da qua.
2: Rassegna stampa.
11: Radio Bianco Nera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora. batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
13: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basie Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte e pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
3: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
13: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega a Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una giornata storica l'ha definita Pichetto Fratin.
14: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
3: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale, la 50enne Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle due vittime.
13: È di nuovo allerta rossa nelle zone vicino all'Etna, anche se l'aeroporto di Catania resta al momento operativo. Un'intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell'Etna, generando una nube eruttiva alta 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta.
3: Lo sport e la Formula 1 riparte con la prima sessione di libere in Azerbaigian, 15° appuntamento del Mondiale. Il via questa mattina dalle 10.30 con Kimi Antonelli, che è sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Inseguono Russell ed Hamilton.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Bollettino medico, perché noi ormai siamo un bollettino medico vivente. Da Juventus.com, bollettino medico, Grabara intervento riuscito. Camille Grabara nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Mi fa male solo a leggere. L'intervento è eseguito presso la Guardian Clinic di Konin. Dov'è Konin? Dal dottor Andrzej Pida, alla presenza del medico sociale della Juve, dottor Marco Freschi, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica la prossima stagione. Ma perché nessuno si opera più in Italia? Io te lo chiedo tutte le volte. Perché?
1: Te l'ho detto. Te l'ho già detto l'altra volta. Avranno le strutture un po' migliori dei nostri.
0: Ma non è vero. Io dissento su questa cosa, non è vero, non è assolutamente vero. Attenzione, questa intervista con la proposito di portieri su Tutto Sport, prima di fare la Juve vista dalla curva, i genitori di Palmisano, Graziella, la madre, Piero, il padre, Giada, Iuri, Lorenzo, i fratelli, tutti, tutta la famiglia. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni enormi in questo momento, siamo una famiglia umile e per noi non è facile gestire il flusso di emozioni, ci credo. Soprattutto dopo la partita contro il Como, le parate che ha fatto Palmisano contro il Como, ha fatto il giro del mondo. Quando io e mia moglie ci siamo sposati, allenavo una piccola squadra femminile della nostra zona, vedi, e lei giocava in porta. Era una realtà amatoriale, facevamo anche un campionato. Ci siamo portati dietro spesso Lorenzo e lui piano piano si è appassionato al calcio. Ma subito non faceva il portiere, preferiva giocare in mezzo al campo, bene, così sa giocare con i piedi. Non era male. Poi un giorno ci ha detto che voleva stare in porta. Lui era alto e così ha deciso di cambiare ruolo. Aveva 9 anni. Io gliel'avevo sconsigliato, dice il babbo. È una posizione particolare, devi essere forte mentalmente, a un certo punto sei solo. Ma lui è stato testardo. Hai capito? Hai capito? All'inizio, quando è andato via di casa, eravamo in pensiero per lui. A Olbia non è andata bene. A Lucca è stata un'avventura travagliata. Poi il Frosinone ha scelto di farlo crescere in prima squadra ed è stata una decisione netta. Siamo sempre andati con lui in giro per l'Italia, anche quando non giocava tanto. Ci siamo sempre stati, Lorenzo non ha mai mollato e noi per lui eravamo disposti a tutto. Lori ha fatto un bel percorso l'anno scorso, si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. La chiamata dell'Under 21 ci ha dato molta gioia, ma pure gli europei vinti con l'Under 19 ci hanno fatto venire la pelle d'oca. Non ci aspettavamo questa scalata. Vedrai quando viene la Juve tiri sullo scudetto. Ha sempre avuto in testa Buffon. Non so quanti video di Gigi abbia guardato nella sua vita. Non sappiamo cosa dire di questo grande interesse della Juve. Perché siamo proprio tutti juventini. E pensare che destino gli ha permesso di esordire in A proprio contro la Juve. Abbiamo sperato che Calvani segnasse in 1-1. Sarebbe stato bellissimo. Uè, allora, che juventino sei? È chiaro che la Juve sia un sogno, ma a noi basta soltanto che il nostro figlio sia sempre felice. E insomma... Francesco, mister Frank, eccolo lì, la Juve vista da curva, ciao, come stai?
15: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Fisicamente sei a posto, stai bene?
15: No. Sto bene.
0: Siccome anche tu hai passato...
15: Perché sai qua...
0: siccome anche tu hai passato da portiere, voglio dire, magari... Palmisani ti piacerebbe come portiere futuro della Juve, Palmisani?
15: Ma sì, dai, ha iniziato come centrocampista, come Buffon. Quindi insomma
0: sì, però Buffon non è che era
15: poi,
0: molto buono.
15: Poi a Frosinone che... non lo so, a Frosinone io mi ricordo Blanchard quando ci fece gol del pareggio a Torino, dire che poi era stato con noi a vedere la finale a Berlino, lui tifoso della Juve, quindi si che ha preso a Frosinone sono tanti juventini, per cui
0: sono queste belle storie fantastiche, meravigliose, incredibili. Senti caro il mio mister Frank, allora fratelli bianconeri e sorelle bianconere, siccome noi diamo voce a tutti i protagonisti quando succede questa cosa e qualche cosa anche particolare, questa oggi ma anche diversamente, cioè bisogna sentire la voce di tutti, non è che uno può pontificare senza sapere le cose, senza essere stato nel vivo di quello che è successo, senza aver vissuto. È facile fare i moralisti da lontano, parli a targhe alterne, a squadre alterne, moralizzare uno e quando succede da altre parti non moralizzare niente. Ma noi abbiamo la fortuna di avere Mr. Frank che casualmente quel giorno di Atalanta in curva c'era essendo abbonato e quindi chi meglio di lui ci può raccontare e dopo tre giorni di messaggi, soprattutto social di un certo tipo, magari anche, se vuoi, rispondere a qualcuno che secondo te dice inesattezze, non lo so. Ci dici cosa è successo e perché a Juve-Atalanta?
15: Ma no, è successo che dalla balconata, i ragazzi della balconata hanno detto adesso ci sarà il minuto di silenzio, noi con rispetto però ci giriamo le spalle, senza dire fatelo anche voi, cioè obbligando nessuno, no? Loro hanno detto noi, la nostra posizione è questa, e chi se l'è sentita si è girato, niente di che, non c'è un regolamento che vieta di, cioè non c'è una norma che appunto regolarizzi come comportarsi durante il minuto di raccoglimento, aggiungo anche per fortuna, perché sennò veramente qui non stiamo più neanche in uno stato di diritto, ma saremmo in ben altre situazioni. Per cui il messaggio è quello, poi moralmente si può discutere, ci mancherebbe, io accetto moralmente tutti i giudizi, non accetto certi epiteti che ci sono stati affibbiati.
0: Scusa, imbecili, prima delle risposte,
15: ci sono stati.
0: Volevo solo dire perché poi sai, le parole, i discorsi sfuggono, non rimangono. Questa è una cosa che sento per la prima volta, siccome appunto sono tre giorni di trasmissione di un certo tipo. Francesco ci sta raccontando che, ma chissà cosa gli passa per la testa, ma questa gente qua, tutto un po', no? Come se fossero il branco, degli animali, ma ho sentito veramente di tutto. Francesco ci sta dicendo che la curva della Juve ha detto, voi fate quel che volete, noi ci giriamo con rispetto, cioè hanno usato questa parola, quindi non è noi vogliamo offendere, noi facciamo così, poi ognuno faccia quel che vuole.
15: Sì, non è... Insomma, io ti parlo della situazione al primo anello, perché poi i cori sono partiti dal secondo, quindi non ti so dire su cosa sia successo. Giù al primo non erano previsti neanche i cori, era soltanto una protesta verso un'imposizione che viene data. Io su questa cosa, cioè ripeto, la cosa che mi fa più incavolare sono gli epiteti che ci sono piovuti addosso da opinionisti vari, purtroppo tanti anche juventini, i sedicenti youtuber piuttosto che influencer, piuttosto che gente che allo stadio ci viene giusto perché viene gratis e va negli hospitality a mangiare gratis, a vedersi la partita gratis, e poi dal loro scranno si permettono di giudicare quello che fanno altre persone e anche alcuni opinionisti TV. Io ti ringrazio perché tu almeno, pur prendendo le distanze, non hai usato termini offensivi, forse perché sapevi che c'ero anch'io nella curva, quindi però no, non lo so, no, adesso a parte gli scherzi, ti conosco, so che
0: io sono sempre per capire le cose e per raccontarle come sono. Io mi ricordo, pur prendendo, cioè io sono d'accordo con la Juve che ha fatto il comunicato, tant'è vero che poi il giudice sportivo ha tenuto conto anche come attenuante della Juve che ha fatto il comunicato, che ha preso le distanze. Io sono contro l'ondata di melma che si scatena moralizzante senza conoscere, sapere e soprattutto senza ricordarsi, ogni qualvolta uno parla, cosa ha fatto la tua tifoseria quando è successo qualcosa.
15: Adesso non è che io voglio tirare in ballo i precedenti delle altre tifoserie, tanto ormai bene o male sono facilmente reperibili sulla rete. Però dalla sera stessa ho notato che la domenica sportiva hanno cominciato a parlare di squalifica, di individuare i responsabili e tutto. Il presidente federale, forse, non lo so, dovrebbe essere il primo a conoscere le norme, anche lui si augurava che venissero perseguiti i responsabili. Ma responsabili di cosa? Responsabili anche alcune nostre bandiere, e mi spiace perché purtroppo insomma Tardelli e Marchisio io li considero due bandiere, si sono espressi con delle cose che non sono state molto simpatiche. Ripeto, responsabili di cosa? Di esserci girati? E che è vietato? Cioè, c'è un regolamento, una legge che vieta di girarsi al minuto di raccoglimento? A me non risulta. Poi se c'è, ma evidentemente non c'è, tant'è vero che questa squalifica viene per non aver il mancato rispetto, non l'ho capito nemmeno io perché sono arrivata questa multa, cioè la motivazione non mi è chiarissima, cioè non c'è un qualcosa che definisca come comportarsi al mondo di raccoglimento. Certo, so anch'io che se cominci a insultare, cominci a esporre striscioni offensivi e tutto, è ovvio, lì è automatico, anche se ultimamente negli anni scorsi non è stato così tanto automatico. Però qui si tratta di persone che si sono girate e in silenzio hanno aspettato la fine del minuto di raccoglimento. Mi sembrava abbastanza, cioè, lineare la cosa. Cioè, il DASPO, cioè, dalle trasmissioni televisive, il DASPO, ma il DASPO per cosa? Cioè, a me risultava che il DASPO era per il razzismo, piuttosto per discriminazione territoriale, piuttosto che per comportamenti violenti, piuttosto che se fai.

0: non deve diventare un'imposizione, anche perché oggi era Mazzola, un domani potrebbero essere personaggi che la tifoseria juventina vede molto peggio rispetto a Mazzola, non so cosa potrebbe accadere, e non solo dalla curva mi sento di poter dire, perché insomma siamo abbastanza intelligenti da capire cosa potrebbe accadere, per cui forse è il caso di non imporlo, cioè di suggerirlo per chi volesse farlo e di farlo.
1: Sì. Io l'altro giorno addirittura avevo detto evitiamo, non facciamoli più, anche perché attenzione, sul minuto di silenzio come fai sbagli, eh? Perché per esempio Anastasia il minuto di silenzio non ce l'ha avuto.
0: Esatto.
1: Cioè tu prima o poi qualcuno te lo dimentichi, quindi come fai sbagli? No, però quindi vorrei capire da te, perché poi sono le domande che si fanno, no? Anche gli altri, o che non si fanno, se le dovrebbero fare. Perché nel giro di pochi giorni allora, cioè Baresi al minuto di raccoglimento è stato omaggiato da quella della Juve, mentre quando c'è quello di Mazzola alcuni girano le spalle? Qual è la motivazione?
0: Innanzitutto cominciamo col dire che a Baresi il minuto di raccoglimento non è stato un'imposizione della FIGC. La Juventus ha voluto rendere omaggio alla partita che c'era, approfittando del fatto che affrontavamo il Milan, ha voluto rendere omaggio a Baresi. Non era una cosa ufficiale, è un omaggio che la società Juve ha voluto fare a Franco Baresi. E ovviamente insomma, Baresi fece quel gesto di portare le rose alle Isel, sfidando anche l'UEFA che non voleva. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore che è stato strainsultato quando giocava contro la Juve. Cioè, io ricordo cose indicibili che sono state dette contro Franco Baresi quando giocava. Però insomma quel gesto non può essere dimenticato. Ci sono giocatori che vanno oltre. Io posso dirti che De Rossi è un giocatore che è rispettato dalla curva della Juve. Posso dirti che Gattuso è un giocatore che è rispettato dalla curva della Juve. Ci sono dei giocatori che, pur non avendo mai vestito la maglia della Juve, vengono comunque rispettati. Ce ne sono altri che hanno fatto durante la loro vita delle dichiarazioni abbastanza sconvenienti nei confronti della tifoseria della Juve, che la tifoseria della Juve, quella più accesa, insomma, non dimentica. E quindi, ripeto, rispettando il minuto di silenzio, però ha voltato la schiena, pensando di fare un gesto.
1: Quindi a maggior ragione, guarda, arrivi da me, senza saperlo, ma arrivi da me. Te lo dico. Cioè, a maggior ragione, siccome purtroppo, e non è cancellabile questa cosa, perché è evidente che in tutte le curve italiane delle squadre ci saranno dei giocatori di altre squadre che hanno detto magari cose che non sono state gradite, a maggior ragione io d'ora in poi eviterei. Che facciamo prima? Detto questo, hai anni e anni di esperienza di Juve, che ne ha subite di ogni, non sei arrivato alla conclusione del perché? Allora, questa mattina abbiamo anche recuperato la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che era e comunque è tuttora, anche se con molte meno copie come tutti i giornali, il giornale sportivo più letto d'Italia, quindi quello che fa opinione, titoli e prima pagina, perché quello fa l'opinione. La Gazzetta dello Sport il giorno dopo la morte dell'avvocato Gianni Agnelli.
0: Sì, ricordo.
1: E la prima pagina dopo la morte dell'avvocato
0: Torino.
1: Con il gol di Del Piero, che casualmente ogni volta che c'era una ricorrenza anche funesta ci metteva sempre il timbro Del Piero, sempre, grande gol al Piacenza di Del Piero per ricordare l'avvocato. E negli altri stadi d'Italia, la titolo della Gazzetta dello Sport è l'Italia si inchina, striscioni negli stadi, come se ci fossero stati negli stadi degli striscioni a ricordo di Gianni Agnelli. E in realtà nello stadio di San Siro ci furono i cori della curva dell'Inter, uno di meno.
0: Ma guarda, erano anni.
1: Perché lì non si raccontò niente, non ci fu campagna di moralizzazione del paese e qua voi subito disintegrati in tre giorni? Perché?
0: No, dico la mia, secondo me, cioè in quegli anni lì il politically correct non era quello di oggi, cioè oggi veramente devi stare attento a qualsiasi cosa. Erano anni in cui negli stadi entravano striscioni indicibili, io insomma ne ricordo diversi dei Granata nel derby, insomma ne ricordo, cioè erano anni in cui non era tanto normata questa cosa degli striscioni, probabilmente non venivano nemmeno fatti controllare.
1: Era meglio non raccontarla, insomma.
0: Sì, cioè nel senso che si era un po' più assuefatti a queste situazioni, cioè in quegli anni lì. Oggi non viene fatto passare uno spillo, almeno a noi, poi da altre parti magari sono un po' più

0: perché, come hai detto tu, la Juve ha preso subito le distanze, altre società se ne guardano bene perché probabilmente non vogliono inimicarsi la tifoseria e quindi invece la Juve di queste cose se ne frega e quando c'è da prendere le distanze le prende. D'altre parti, penso a Firenze,
1: Le
0: penso a
1: prende e poi si
0: Firenze.
1: becca anche le multe e le sentenze.
0: Eh
1: Sì,
0: sì.
1: sì, no, no, ci stavo. Mi hai aperto un mondo nuovo, in effetti, sulla storia che tanti anni fa forse, però anche recentemente vedo che quando è successo a Firenze, insomma, i giornali non hanno proprio aperto con insulti contro i morti dell'ex, però vabbè, forse anche lì eravamo recenti, ma non troppo. No, mi toglie l'ultima curiosità, perché in questi giorni ho letto tantissime cose, appunto tu facevi riferimento a quelli che volevano assolutamente da spare tutti quanti, anche chi magari si è girato senza molto capire il perché. Ma nel caso, cioè cosa facevi? Mi prendevi l'avvocato e li denunciavi o ti
0: Non
1: beccavi il
0: so,
1: naso?
0: forse avrei avuto una crisi di rigetto, mi sentirei, boh, cioè, fossi
1: Resti chiuso.
0: stipato e non avrei chiuso, io sinceramente. Detto questo, cioè, probabilmente se fosse successo, si sarebbe fatta un'azione collettiva per poter togliere la cosa, però più che altro l'avrei fatta togliere per poter andare a vedere le gare delle mie figlie, perché se uno prende un DASPO non può andare più, non può
1: Ah,
0: andare a
1: certo.
0: nessuna manifestazione sportiva, nemmeno alle gare di ginnastica
1: Vero.
0: artistica della figlia, e questa è la cosa che mi peserebbe di più. Quindi a quel punto lì me ne
1: È
0: fregherei
1: vero.
0: sinceramente dello stadio, e però penserei al fatto che non potrei andare a vedere le gare, insomma, anche amatoriali. Questa cosa mi darebbe parecchio fastidio.
1: Vedi, poi a volte però no, sorrido, sai perché sorrido in conclusione di tutto questo? Perché noi facciamo le battaglie, le discussioni, e poi, come vedete, parliamo di brave persone che magari potevano incorrere in un provvedimento inadeguato. E poi invece le persone non proprio così brave, i provvedimenti adeguati li dovrebbero prendere, chissà come mai e chissà perché, non li
0: Io,
1: prendono e vanno a braccetto con chi fa il
0: quando è
1: moralizzatore.
0: stato il caso di Lukaku, la Juve con le immagini ha individuato delle persone che poi sono state raspate. Stiamo parlando di 150. Ripeto, io è
1: Certo.
0: una situazione che ho già detto, e ho diversi amici che sono stati beccati dalle immagini e hanno ricevuto il DASPO. E quindi, cioè, se la Juve. Se veramente fare questo gesto significa infrangere la legge, e ripeto, io non ne sono a conoscenza, a quel punto lì, come si dice, la legge non ammette ignoranza, che devi fare? Però io non mi risulta che ci sia una norma
1: Assolutamente.
0: che vieta di girarsi di spalle, ecco.
1: Assolutamente. Tanto è vero che il giudice sportivo ha dato 10.000 euro di multa, come ne ha dati invece molti di
0: Ne ha
1: meno alle
0: dati
1: cinque società.
0: 10.000, ne ha dati 10.000, ne ha dati 10.000 perché è stato trascinato da questa situazione in cui
1: Certo,
0: lui
1: certo.
0: non poteva non dare nulla, perché qua alla Sampdoria non è stato dato nulla. Oggi ho letto un comunicato della curva della Sampdoria delirante, cioè delirante, in cui dice, non paragonateci a loro, loro non hanno rispettato, noi invece stavamo facendo la coreografia. Cioè, ma ragazzi, ma. Quindi non si erano neanche accorti che c'era il minuto di raccoglimento, perché facevano andare. Quindi loro sono quelli buoni, perché vedi anche qua, no? Te, si ribalta la situazione. Cioè, noi diciamo, ma scusa, ma quelli hanno fatto hanno continuato a cantare, c'avevano i bandieroni, c'avevano tutto, e come se non esistesse il minuto di raccoglimento, e a loro niente, però no, loro stessi prendono le distanze da noi, che noi siamo quelli cattivi, mentre loro, poverini, non potevano sapere, avevano il bandierone, non vedevano niente. Cioè, come se lo speaker dello stadio non annuncia che c'è il minuto di raccoglimento
1: Certo.
0: e che non lo potevi immaginare che c'era il minuto di raccoglimento. Cioè,
1: Vabbè,
0: non lo so.
1: ma non vorrei mica che altre squadre, altre tifoserie siano paragonate a voi, che siete il male del calcio italiano. Non
0: Tutto,
1: scherziamo,
0: ripeto, è stato dato
1: non
0: 10.000 euro perché non si poteva non dare niente, perché noi sappiamo come
1: scherziamo. Certo.
0: funziona la giustizia sportiva, si muove imbeccata dai media, cioè se i media tartassano la giustizia sportiva, poverina, che cosa può fare? Non può non fare niente, se no già ci hanno dato 10.000 euro ed è uno scandalo, che hanno dato 10.000 euro di multa, è uno scandalo, qualcuno, ripeto, 10.000 euro di multa per cosa? Adesso c'è il vilipendio al minuto di raccoglimento, cioè, non lo so, tra l'altro citando i precedenti, quando furono fatti quando la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Napolitano. insultare un presidente della Repubblica o ex presidente della Repubblica è un reato. È un reato, è vilipendio alle istituzioni, cioè è un reato. E quindi hanno preso 5.000 euro, hanno fatto loro era un reato. Noi, ripeto, moralmente criticabile, io non sto qua a accettare, non sono qui a cercare insomma, l'appoggio di nessuno, cioè, moralmente si può criticare il gesto, però non mi risulta sia vietato.
1: Bene, direi che abbiamo dato voce anche alla controparte dopo 3 giorni di mare magnum. Possiamo, spero, chiuderla qui. Possiamo, spero, chiuderla qui. Però sai, sono 3 settimane.
0: Però ora sì, aspettando la prossima.
1: Ecco, aspettando la prossima, ma noi abbiamo la scorza e siamo pronti anche alla prossima. Però state lì, non abbiamo mica finito, bisogna parlare della nostra Juve. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set. Recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede 2 singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
2: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Ah, la chat scatenata. Qua abbiamo scatenato tutto un mondo. Però state attenti, perché spunta il nuovo piano. Gagliani in FIGC. In caso di commissariamento, l'idea è di una presidenza di transizione della derata di 2 anni.
0: Pur di evitare il commissariamento, stanno tentando Gagliani, tutte.
1: Gagliani 2 anni sarebbe una novità. Ah no, c'è già stato presidente di Lega, mi sembra, Gagliani. Sì. Ricordami un po'.
0: Erano quegli anni lì, una ventina d'anni fa, insomma. Dai.
1: Quelli di Varsopoli, negli anni di Varsopoli, c'era già stato.
0: La Lega qui è la FIGC.
1: Vabbè, Lega FIGC, dai, Lega Calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, sono tutti amici, stessa roba, dai.
0: Sono i giochetti. Io credo che l'emergenza più grossa della Federcalcio sia riformare la giustizia sportiva. Credo che sia la roba più impellente, perché così certo non può funzionare. Cioè, metterne uno che sia al di fuori di questi giochi non sarebbe male. Ora io non so Gagliani se è fuori, se non è fuori da questi giochi, però insomma metterne uno che almeno il procuratore federale possa essere indagato anche dal procuratore federale se dovesse fare sbagliare, certo. Cosa che oggi non è così.
1: Hai scatenato una chat. Davide dice: ma il capitano degli onesti che ha bestemmiato giurando sui suoi figli non è stato dato il DASPO? Ma che c'entra? Non c'entra niente. Cosa c'entra? Non va bene, ma non c'entra. Bruno dice: è bello invece essere tifosi della Juve. Quando vinceremo sarà una goduria immensa. Saluti a Claudio e saluti a Francesco e a tutta la curva sud, perché anche lui è abbonato in curva. Sì, Maria sì. Teresa da Montelupone dice: ragazzi, poi si stupiscono che la gente si incarognisce. Luca da Genova. Questo messaggio l'ho già mandato ieri, ma lo rimando, perché vuole sottolineare, Luca. Mister Frank ha ragione. Da vendere. Il minuto di silenzio è un momento intimo. Se imposto è solo ipocrisia. E lo stesso vale per il razzismo, che è un valore assoluto, non a giorni alterni quando conviene, altrimenti è solo un momento meschino, falso e retorico. Io sono d'accordo con Luca, perché è tutta ipocrisia, è tutto un vagonate di ipocrisia. Anche perché appena dipingono il moralizzatore, purtroppo per loro siamo nell'epoca dei social, e in 3 secondi viene fuori qualcosa del moralizzatore che non dovrebbe moralizzare. Maurizio di Messina dice: basta, mamma mia quanto la portano a lungo sta storia, è ora di finirla, basta. I tifosi juventini sono meravigliosi, stop. No, beh, adesso non è questione di quando uno sbaglia, sbaglia. Il problema è che quando il tifoso lui sbaglia, paga.
0: Sì.
1: O lui... o la società, e mentre gli altri
0: Guarda, ricordo per Totò Schillaci, era Juve-Napoli l'anno scorso, non so, sì, 2 anni fa adesso, non mi ricordo quando è stato, però lo stadio era in silenzio. A un certo punto dal settore ospiti qualcuno ha gridato
1: Munnez,
0: proprio per farsi sentire a stadio silente, ovviamente poi scatenando tutto, praticamente mandando a Ramengo il minuto di raccoglimento. Nessuno mi pare che si sia adoperato per individuare questo personaggio che ha perché non è partita una campagna mediatica, sì, quindi, cioè, ed è lì, era uno, era facile, si poteva beccare,
1: quindi, facile di così, e invece no, che strano. Stefano D'Arezzo dice: il giudice recita proprio per essersi girato, pertanto non essendoci norma d'uopo andrebbe contestata la multa. Sì, ci guarda, la Juve ci ha detto che non la contesta, perché apriti cielo, ci manca solo quello e poi facciamo.
0: Stanno contestando 50... che è poca, se poi la Juve si mette anche a fare il ricorso per farsela togliere.
1: Siamo a posto, facciamo 3 settimane di macello. Allora,
0: parliamo di una società che ha patteggiato la Serie B e i punti di penalizzazione con la plusvalenza, perdendo centinaia di milioni di euro, figurati se vanno a fare opposizione per 10.000 euro.
1: A Marcello fanno arrabbiare l'ipocrisia e il perbenismo di certi opinionisti ed ex calciatori che frequentano i salotti televisivi. Mentre Davide dice: oggi funziona così, se vuoi far parte ed avere vantaggi possibili nel mondo dello spettacolo musicale, televisivo, devi... devi gridare UVM. UVM. Okay. No, scusa, era un po' spezzettato il messaggio, non riuscivo a leggerlo bene. Ma forse non l'ho letto neanche bene, mi scuso con Davide, ma mi appare... Sai quando c'è? Sembrano le nuvole di Fantozzi ogni tanto che ho io sulla messaggistica, no? Che c'è la parola che... Vabbè, lasciamo stare. Allora, Andrea da Bruxelles dice: io mi dissocio, lui si dissocia da chi era in curva. Lui vuole sapere il motivo di questo atteggiamento. Ma gliel'abbiamo chiesto, Francesco, te l'ha spiegato. Spiegato, non gliel'hai spiegato prima? Hai spiegato?
0: No, avevo detto che se tu imponi di osservare un minuto di raccoglimento di una persona che evidentemente la curva o chi ha fatto questo gesto non reputa meritevole di essere rispettata.
1: Allora, scusa, guarda, glielo dico io, cioè, te lo dico. Visto che ci vogliamo girare intorno, te lo dico nudo e crudo. Evidentemente quelli che si sono voltati e che invece hanno onorato Baresi per quel gesto, no, dei fiori portato all'ESL contro il parere della UEFA alle vittime dell'ESL della Juve, e quindi è stato ricordato per un'iniziativa della Juve con tanto di striscione in curva, evidentemente quei tifosi della curva della Juve che si sono voltati al minuto di silenzio di Mazzola, nella loro testa hanno Mazzola quando diceva che gli dovevamo rendere gli scudetti perché eravamo una banda di loschi. Oltre a...
0: Scusate, ma noi
1: evidentemente avrà ricordato quello.
0: Prendiamo il nostro storico capitano Alessandro Del Piero. Sono agli atti in frasi in cui Del Piero insulta o parla male di altre squadre, di altre tifoserie? No. A me non me lo ricordo. No. Non me lo ricordo. Eppure, insomma, ha subito il vinciamo senza rubare quando lui era in B e quegli altri vincevano lo scudetto e cantavano vinciamo senza rubare. Ne ha subite anche Del Piero, si è fatto la B, si è fatto tutto un percorso di anni per ritornare a vincere. Ne avrebbe potute, eppure non sono agli altri, ma io dico Del Piero, ma anche di altri giocatori. Ci sono ex Juve che hanno mai fatto dichiarazioni contro altre squadre, altre tifoserie. No, però noi abbiamo diversi esempi di calciatori che nella loro carriera hanno parlato male della Juve. Tanti, Nainggolan, Materazzi, neanche a dirlo. Cioè, ce ne sono tanti che invece si c'è da... un po' per arruffianarsi la propria tifoseria, un po' per queste cose qua, insomma, nella loro carriera hanno avuto diverse volte modo di dire cose contro di noi. Non risulta che i nostri ex giocatori, se qualcuno ha degli esempi me li faccia, perché così almeno evito magari un domani di fare brutte figure, no? Perché per me non risultano, certo, di giocatori ex Juve che parlano male di altre squadre, invece delle altre squadre è pieno. E sai, queste situazioni qua, se non le vivi, poi dici vabbè, quando è la morte. Ma infatti, dice, noi volevamo mandare un messaggio di dissenso, comunque rispettando il minuto di raccoglimento.
1: Esatto.
0: Questo era il perché non è che posso farmi interprete, cioè adesso qua non è che posso
1: io poi magari di... ragazzi poi magari non è come dico io, ma io credo che sia come dico io, cioè l'unica motivazione è quella, no? Se tu dici con rispetto, però mi giro perché non mi piace che facciano questa cosa, è perché il personaggio in questione ha detto delle cose che mi sono piaciute, cioè non ci sono altre motivazioni.
0: Cioè, un po' per arruffianarsi gli interisti, un po' per arruffianarsi di Granata, perché ci sono state diverse occasioni in cui Mazzola ha parlato della Juve in certi modi. La cosa dà un po' fastidio.
1: Io quello che dico è, pur prendendo le distanze, io non l'avrei fatto, e che secondo me non si fa, perché l'abbiamo detto in tutte le salse, però ognuno è libero di fare quel che gli pare, sempre se non fa il violento, sempre se non offende la memoria di qualcuno, e questo, almeno questo, i tifosi della Juve sono girati, non l'hanno fatto, ripeto, in altri stadi, a Napolitano gli urlavano mafioso durante il minuto di silenzio, ad Agnelli gli cantavano uno di meno, quindi insomma, in altri stati ha fatto ben di peggio, no? E tu dici, vabbè, ma non devi guardare gli altri, e no, li devi guardare gli altri, perché il giorno dopo sui giornali sportivi non c'è la traccia. E quindi a me quello che non è piaciuto, e lo ribadisco ancora una volta, è come questa vicenda è stata trattata, perché ci sono stati 3 giorni di media che volevano la cancellazione del tifoso della Juve. Ragazzi, dai, su, fate i bravi, questa cosa non va bene. Perché
0: abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo raccontato tutte le chiusure che abbiamo dovuto subire.
1: Dai,
0: Non è che ci hanno mai fatto sconti, insomma,
1: allora hanno sempre pagato. In questo caso hanno fatto 3 giorni di grandi moralizzatori, gente che la morale non la deve fare a nessuno, e soprattutto che se vuole fare una battaglia per la morale, in tutte le situazioni che ho citato io, doveva fare delle campagne di 3 giorni sui giornali e dare delle pene esemplari. E invece si sono ben guardati dal farlo.
0: Stiamo pagando anche quest'anno, perché non dimentichiamoci che noi per 10 giornate non possiamo andare in trasferta.
1: Esatto,
0: quindi è che stiamo pagando anche quest'anno, comunque.
1: Mi sembra che alla Juve e ai suoi tifosi, quando c'è da fargli pagare le cose fatte male, gliele fanno pagare giustamente. Per cui, insomma, lo dovrebbero fare anche con gli altri. Altrimenti, guarda, sai che cos'è? Sai cosa mi è tornato in mente in questi giorni? Quando eravamo giovani noi e c'era, ti ricordi, no? Il processo di Biscardi, ma quello vero, quello vero, non quello che poi era diventato alla fine una macchietta, quello vero. Quello dei primi tempi. E parlo di 40 anni fa, parlo di 40 anni fa, e ogni volta che succedeva qualcosa in uno stadio partiva la campagna mediatica contro la violenza negli stadi. E allora parlava uno, e poi parlava l'altro, e partiva la morale, non c'era mai uno che alzava il dito e diceva: dovremmo fare questo per eliminare questo problema. Infatti si è trascinato continuamente. E qua è la stessa cosa. Ma se voi volete fare una campagna per moralizzare il nostro paese, la dovete fare nel concreto, deve valere per tutti e dovete proporre le soluzioni. Altrimenti sono parole di comodo contro una squadra che non è la vostra del cuore. Non giriamoci intorno, perché è così. È così, sono fatti, non opinioni. E a me è questo che manda i mali.
0: Perché la tifoseria ha dei numeri tali che anche a livello politico ha un valore. Quindi anche il politico ha paura a schierarsi in certe condizioni,
1: certo,
0: proprio per paura di andare contro al proprio bacino d'utenza di voti.
1: Certo.
0: E quindi è il motivo per cui a Firenze non si condanna mai, perché a Cagliari per i cori razzisti, ed è un paese, parlando della prossima trasferta che faremo, è una trasferta in cui diverse volte i nostri giocatori sono stati bersagliati e non c'è mai stata una presa di posizione né da parte della società, anzi quasi la colpa era dei nostri, e né da parte delle istituzioni politiche di Cagliari. Eppure a Cagliari è capitato diverse volte che i nostri giocatori venissero fatto oggetto di cori razzisti.
1: E tu dici, e torniamo lì, ragazzi, lo so, sono un po' pedante stamattina, mi dovete sopportare, perché poi torniamo lì, ma tu guarda i tuoi e non guardare agli altri, ma io guardo ai miei e non guardo agli altri, ma permettete che io siamo al 24 settembre, scusa, andiamo sul razzismo, vogliamo tutti debellare il problema sociale, no, del razzismo, vero? Lo vogliamo far sparire questo problema, giusto? Siamo tutti d'accordo, no? Non credo ci sia qualcuno... Oh, benissimo. Allora, perché il tifoso della Juve che fa i cori razzisti nel nostro stadio viene beccato immediatamente e si becca il daspo, giustamente. E il tifoso del Cagliari, dell'Inter, del Napoli stesso, che fanno tutti le vittime, perché quando ci abbiamo i giocatori di colore pure a Napoli si fanno i razzisti. Perché è passato un anno, siamo al 24 settembre 2026, la cosa più semplice del mondo. Juve-Parma, cori razzisti a McKennie. La Juve ha consegnato alle autorità competenti le immagini dello stadio. Perché è passato un anno e non c'è stata mai una punizione per chi ha fatto cori razzisti a McKennie? Me lo vuoi spiegare qualcuno? Siccome facciamo la battaglia per il razzismo solo per i tifosi della Juve, gli altri tifosi non c'è questo problema, non va estirpato dalle loro curve o stadio.
0: La Juve fece un comunicato, La Juve fece un comunicato per insomma per che aveva consegnato le immagini a
1: passato un anno e non è successo niente. Quindi secondo te, io unendo tutti questi elementi, mi è lecito pensare che le campagne mediatiche moralizzatrici vengono fatte contro la Juve e contro le altre squadre? No, mi viene lecito da pensare, o devo sempre essere trattato come matto?
0: Ma è sotto gli occhi di tutti, insomma.
1: E allora?
0: La disparità di trattamento che noi denunciamo da 20 anni è sotto gli occhi di tutti, insomma. Non è che...
1: La campagna è questa. Altrimenti non è vero che vogliamo fare una campagna contro l'inciviltà, contro la violenza, contro il razzismo, contro quello che volete voi. Non è vero. Sono slogan elettorali. Perché nel concreto non la fa nessuno, la fanno a comodo loro, il loro bacino d'utenza, la loro squadra del cuore, il politico amico, il presidente bravo a fare relazioni con la stampa. Questo è.
0: Siamo nel paese in cui il derby della capitale non si può giocare di sera. Perché insomma c'è in pericolo l'ordine pubblico ed è più facile farlo giocare di pomeriggio. E nessuno affronta mai il vero problema. Perché affrontare il vero problema significa andare a toccare, lo dovrebbe affrontare la politica va a affrontare un problema che poi potrebbe influenzare i voti, sono tutte situazioni
1: se vogliamo dirle. Poi se gli altri non le vogliono dire perché è una roba scomoda, non vi preoccupate, le dico io, tanto gli insulti mi prendo io, non c'è problema. Italiano, Vlahovic, non so perché non abbia trovato spazio alla Juve, leggo su tuttojuve.com la ripresa di questa intervista di Italiano su Corriere dello Sport. Stadio, Miretti ha tanto talento. Stai rimpiangendo Vlahovic e Miretti? O...
0: Ma guarda, Miretti ha giocato un centinaio di partite nella Juve, non è che ne ha giocate tre. La Juve l'ha bocciato dopo tre partite e penso che un centinaio di partite possano essere sufficienti per valutare se un giocatore può reggere la pressione di giocare alla Juve oppure può andare a giocare al Besiktas. Ecco, la stessa cosa la potrei dire per Vlahovic, che non è che faceva sfracelli in nazionale e solo la Juve non li ha fatti. In nazionale faceva la riserva e alla Juve non è stato decisivo, perché non è stato decisivo. È inutile che mi raccontate che ha fatto 100 gol, non so quanti ne abbia fatti, sinceramente. In 5 anni ha vinto una Coppa Italia e mi sembra un po' pochino, ecco, per essere il giocatore più pagato della rosa e per essere quello che pretendeva di continuare a essere il giocatore più pagato della rosa. E ragazzi, è questo. Io anche oggi io vedo Dybala giocare e un po' di nostalgia mi viene, però stiamo parlando di un giocatore che quando è stato 3 anni fa, 4 anni fa, quando è che ha lasciato la Juve, aveva chiesto un rinnovo a doppia cifra per non giocare praticamente mai. Adesso oggi ci si meraviglia perché finalmente sta giocando 4-5 partite di fila, perché non le giocava mai 4-5 partite di fila. E tu puoi dare a un giocatore 10 milioni per non averlo praticamente, per averlo per un terzo del campionato, se andava bene, no? Quindi non può essere un rimpianto, così come non sarà un rimpianto Vlahovic. Fai bene al Besiktas, ma sinceramente non mi interessa neanche più, non sono uno di quelli che va a vedere cosa fa Vlahovic. Vado a vedere cosa fa David perché interessa, perché se il giocatore si torna da noi, torna un altro giocatore rinfrancato, oppure se decidiamo di venderlo, insomma, perché conoscendo l'Atletico non lo riscatteranno mai, insomma, abbiamo capito come il loro giochino, l'abbiamo capito con Nico Gonzalez qual è il giochino dell'Atletico, per cui torna e poi si può decidere cosa fare. Insomma. Se mi torna un giocatore rinfrancato, Voltemade l'anno prossimo, tanto un prestito secco, torna alla squadra d'origine e io mi riprendo un David rinfrancato. Potrebbe anche essere così.
1: Ci sta. Ci sta, un ragionamento ci sta. Vlahovic aveva numerosi contatti con club importanti, dice Italiano. Mi ha detto che se non si fossero sviluppati ci saremmo risentiti. Quindi aveva un sacco di club importanti, ma non se l'è preso nessuno. So, ci sarà anche un perché, mi viene da dire. Alla fine abbiamo preso un 26enne ancora di grande valore, grande futuro. Rimesso a posto, può tornare il Vlahovic di qualche anno fa. Ha segnato 5 gol in 4 partite di campionato. Stiamo cercando di averlo a pieno regime. Dujan può dare ancora tanto al calcio europeo, è molto giovane. Perché non ha avuto più spazio alla Juve non lo so. Alla fine però, andando a guardare i numeri, qualche gol l'ha fatto, non è che non abbia reso. Gli infortuni e qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato, porra gioia. Ho avuto ottimi giocatori in attacco, però il Dujan di Firenze mi ha fatto vedere qualcosa di diverso. Segnò 20 gol in 20 partite, incredibile. Quell'anno avremmo potuto fare di più se non fosse andato via, anche se abbiamo fatto bene. Quindi, anche qua, a me viene da pensare. Dujan ha fatto bene 6 mesi a Firenze. Dujan sta facendo bene adesso al Besiktas. 5 anni di Juve ha fatto male. Come mai?
0: Insomma, è facile da capire come mai. Fiorentina è una cosa, l'aveva detto Allegri, alla Juve è diverso. Perché la Juve è un passaggio sbagliato, un gol sbagliato, un errore, la Juve può determinare un andare o non andare in Champions League. E per la Juve andare o non andare in Champions League fa tanta differenza. Se ci va la Fiorentina o se ci va il Besiktas, andarci o non andarci cambia poco per loro. Se ci vanno è festa nazionale, se non ci vanno fa niente. Per la Juve è vitale andare in Champions League. E se tu non aiuti la squadra ad andare in Champions League... Non puoi pretendere 10 milioni di ingaggio, più bonus alla firma, più tutto quello che hai chiesto. Ed è il motivo per cui le grandi squadre non lo hanno preso, perché vuol dire questo non fa la differenza alla Juve, la può fare all'Arsenal piuttosto che, non lo so, ad altre squadre di un certo livello? Evidentemente no, o perlomeno no con le cifre che chiede lui. Cioè, non è un giocatore da quelle cifre lì. Noi dovremmo interrogarci come faccia la Turchia a dare queste cifre qui. Ma non è, attenzione, non sto accusando, esatto. Anzi io sono ammirato, perché stiamo parlando di un movimento che ha tutti i stadi nuovi e sta cominciando a muovere tanti soldi. E noi dovremmo guardare il modello turco, ad esempio, non guardarli come se fossero insomma lì calcio di periferia, anzi dovremmo guardare il modello turco, di come si muove il calcio turco, di come fa il calcio turco a dare questi stipendi, di come fa a costruire stadi nuovi, perché adesso noi dovremmo fare un europeo con la Turchia gli stadi nuovi ce li ha, noi stiamo facendo gli stadi, forse San Siro iniziano a costruirlo l'anno prossimo, a Napoli c'è un mezzo progetto, a Firenze stanno combinando uno proprio, sto vedendo cosa stanno combinando a Firenze, è veramente una porcheria. Adesso ci sono diverse condizioni in cui noi non siamo al passo col calcio turco, quindi cominciamo a guardarli con una certa ammirazione, ecco, quello sì.
1: Allora, chiuderei con l'intervista di Montella, perché poi l'Italia dice, oh, gioca anche contro la Turchia, sì, senza Çalhanoğlu, Yıldız e Muldur, però cioè, piccolo dettaglio, però vabbè. No, che ci spiega il ruolo di Yıldız, attenzione, sembra più un Del Piero che un 10, dice Montella. Anche quando Ale ha cominciato si sprecavano i paragoni con Baggio. C'è il talento, ci sono le potenzialità di un grande giocatore, Yıldız diventerà uno dei top mondiali, forse oggi Kenan non è un 10 classico, ma a quell'età si cambia, ci si trasforma e si può fare il 10 anche partendo dalla fascia e incrociando. Forse finalmente Montella ha descritto perfettamente Yıldız.
0: Sarei curioso di adesso, se dovessimo rimanere con questo sistema, che non ho ben capito con l'Atalanta, perché è stato un po' confusionario la situazione, però mi è piaciuta la partita che abbiamo giocato col NEC, con quel tridente lì davanti, senza il 4-2-3-1, ma con un tridente abbastanza classico. Ecco, magari in un tridente abbastanza classico vorrei vedere come si comporta Yıldız, avendo magari le spalle un po' più coperte, essendo meno obbligato a fare ripiegamenti difensivi. Insomma, sono curioso, vediamo, dobbiamo avere un po' di pazienza per rivederlo, però... Speriamo che quando torna, almeno oltre al piede, abbia risolto anche il problema al ginocchio, così almeno non... Perché comunque un momento di stop ne aveva bisogno, perché aveva giocato il mondiale per club, aveva giocato il mondiale...
1: Tiriamo fuori, tiriamo fuori la positività da una negatività, come sempre.
0: Sì, beh, era quando è successa la situazione di Illiz, io dicevo, vabbè, tutto sommato, tirando fuori la situazione positiva, il ragazzo si può fermare un attimo, perché non si ferma da 3-4 anni, tra mondiali per club, europei, mondiali e i mondiali negli Stati Uniti, insomma, e poi tutte le stagioni, praticamente non si ferma mai, forse un po' di stop gli farà bene, speriamo.
1: Allora, ti devo dire che, no, stavo guardando tutta la messaggistica intanto che esprimevi quest'ultimo concetto per capire un po', visto che finalmente abbiamo portato a parlare chi è allo stadio e dentro la curva c'era, devo dire che c'è un consenso unanime, per cui,
0: no, nel senso che non sono influencer o YouTuber.
1: Ah, sì, o TikToker, no, nel senso TikToker. Che c'è gente che dice finalmente ho sentito dalla viva voce di chi era lì e quindi ho capito cosa è successo, cosa non è successo, cioè almeno quello, quindi, perché è 3 giorni che parliamo noi da qua, dal divano, quindi insomma, era anche forse più semplice, mi meraviglio che nessuno l'abbia fatto.
0: Che ti devo dire?
1: Per
0: sentire i tifosi della Juve vanno a sentire quelli quelli che hanno i numeri, no? Quelli che i numeri social evidentemente sono più rappresentativi, no? Giusto andare a sentire.
1: Ho capito, però se sono negli skybox e non sono in curva, che ne sanno delle motivazioni?
0: Ma quelli sanno tutto.
1: Sono
0: esperti di tutto, sono tuttologi.
1: Allora io di fronte ai tuttologi alzano le mani, a me mi basta parlare della Juve, del tuttologismo lo lascio agli altri. Mister Fan, grazie, alla prossima settimana.
0: Grazie a te Claudio, un saluto a tutti.
1: Grazie Francesco, grazie Ilda Roche, grazie soprattutto a voi della chat, a domani.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. Rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mondo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi e informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con 2 vittime nella capitale Kiev.
7: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pashdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
8: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani, dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
7: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
8: L'Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio Cybercrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2 miliardi e mezzo di dati univoci e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da CRIF ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel darknet.
7: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon giovedì 24 settembre, buongiorno, una meravigliosa Giulia Borletto di rosso vestita.
6: Di ciliegia vestita, sono una ciliegia oggi, visto che le ciliegie ormai sono finite. E sai cosa ho scoperto stamattina?
5: Cosa?
6: Adesso ho capito anche il perché, che nei supermercati non ci sono più insalate e pomodori. Perché?
5: Costa metti visto... super quark, grazie, perché se no solo con me non vale, cioè...
6: Perché, sbaglio. Visto che è un periodo di, c'è stato un periodo, no, di forte siccità, come diceva il buongiorno Stecchino, ma quella era una peculiarità di Palermo soltanto all'epoca, ora no, una peculiarità di tutta l'Italia, ma c'è super quark sotto, non lo sento?
5: No, non c'è.
6: Ah, ecco, stava cercando. Ecco. Ok, riprendo. Ecco. Dunque, da dove eravamo rimasti? E quindi ieri mi sono accorta che nei banchi frigo mancano le buste di insalata e i pomodorini. Quindi ho detto, ma come mai? Mi sono chiesta, ma chi sta? E stamattina leggo questa notizia sul post su Facebook, dove appunto c'è scritto che, visto l'incredibile caldo di questi ultimi mesi, ora c'è un momento un po' di disagio da questo punto di vista, che dovremmo abituarci perché sarà sempre peggio anche qui. E quindi io ho messo una maglia che rievoca i pomodori oggi.
5: Onestamente la puntata è già iniziata benissimo. Io non so più cosa dire, nel senso, come possiamo andare avanti?
6: È difficile.
7: La braccia accesa.
6: È difficile trovare un collegamento con qualunque cosa, però guarda, è così, dobbiamo accontentarci a questo punto di o ci facciamo l'orto in casa, ragazzi.
7: Come verdura, finocchi.
5: Ma allora, perché oggi vogliamo parlare di calcio, ragazzi? Perché
6: non parliamo
5: di orti da fare in casa?
6: Parliamo di come fare l'orto.
5: Cioè, ho sempre sognato, no, di avere un asinello in casa, non lo so, perché male. non possiamo
6: iniziare
5: a parlare.
6: Ragazzi, le galline sono importantissime, le galline, cioè bisognerebbe, ognuno dovrebbe avere un proprio pollaio.
8: Buongiorno, vi presento Biancanevi, la mia paperina.
5: Il mister con la paperina, via, è andato, c'è anche Iv che sta ridendo dietro al vetro, perché è un inizio scoppiettante, e non era minimamente preparato, anzi io sarei dovuto arrivare qualche minuto dopo, meno male che sono arrivato in tempo, perché sennò sarei perso uno di...
9: Guardatela qua. Per favore,
5: anche a qualche nostro ascoltatore è preso qualcosa, ma non la ridarella, ecco, adesso non A breve arriveranno messaggi. Vabbè, spengo, accendo domani la radio. Cioè, un po' arriveremo a questo punto.
6: Ma
5: qua.
6: Ragazzi, ma
10: non devi ridere, tu devi fare domande, no?
5: Esatto,
6: poi c'è ragione il presidente. Diamo il buon umore, ma non, cosa volete di più? Cioè, un po' di serietà mescolata a pur sempre grosso fancazzo, quindi va bene così.
5: Sai chi è una ciliegina? Lo sai chi è?
6: Guarda, lo sapevo che in qualche modo ne saremmo usciti vincenti da tutto questo.
5: Di Gregorio! Di Gregorio!
6: Senza perché? Neanche, anche qui ragazzi, scusate, piccolo aneddoto, non ci siamo preparati ed è la prima notizia che volevo tirarti in ballo, ce l'ho scritta, non ci credo.
5: Vedi,
6: vai, vai.
5: Perché il Bournemouth sono soprannominati le cherries e quindi le ciliegie, perciò Di Gregorio è una ciliegia. Poi adesso non iniziate a prendervela con Di Gregorio,
6: te lo giuro, guarda, perché poi non ci si crede. 8:37 mi sono screenshottata questo, l'impatto di Di Gregorio, per... è vero,
5: è
6: non mi stiamo dicendo fregnacce.
5: Sì, è non un c'è impatto, cioè.
6: Non è ancora neanche salito sull'aereo col paracadute, cioè d'impatto non si può parlare ancora. Però ecco, si sta rivelando tutto decisamente più complesso e amaro del previsto, se possiamo definirlo così. Perché le ipotesi di, a questo punto di riscatto sono bassissime, anche se siamo all'inizio soltanto della stagione, c'è un sacco di tempo.
5: Ma guarda, Giulia, io da quello che avevo percepito poi quando avevo chiesto qualcosina legata al trasferimento di Gregorio, avevo percepito un lui va là e poi ha già il biglietto del ritorno, Cioè, a me avevano sostanzialmente detto non lo prendono per fare il titolare, non lo prendono per costruire qualcosa su Di Gregorio, sostanzialmente prendono Di Gregorio, tra l'altro più di metà dell'ingaggio lo paga la Juve, credo 2 milioni di euro.
6: T'hanno fatto un regalo, insomma, t'hanno fatto un regalo.
5: Ti hanno preso un portiere quasi gratis, visto e considerato quello che sta succedendo a noi, che siamo dovuti andare a prendere Neto svincolato, arriverà se non stasera domani, Neto, devo solo capire in che zona del mondo in questo momento risiede Neto, non sono convinto sia in Brasile, ecco, a dirtela tutta, poi probabilmente sì, ma bisogna fare un po' di ricerche in questo caso. Ma al tempo stesso, comunque, io ero convinto che, insomma, non sarebbe stata un'avventura straordinaria, al netto del suo procuratore, del suo procuratore che onestamente ha dimostrato il perché non segue nessun giocatore di alto livello oltre Di Gregorio.
6: Tu l'anno scorso come l'avevi, perché ovviamente eravamo ancora separati, non eravamo ancora in ottica trasmissione insieme, però tu come l'avevi commentata, immagino come un po' tutti, però di base eri rimasto stupito di quella frase stupidissima uscita dalla bocca del procuratore?
5: Beh Giulia, quelle cose lì non si devono mai fare. Io so di per certo, ma perché me l'hanno insegnato, ripeto, io non ho avuto esperienze a livello di Serie A, Serie B, Serie C, quindi non professionismo, la Lega Pro, anche se non è contata come professionismo, è professionismo, nel senso, per me poi lì è veramente una cosa, un salto enorme di Lega Pro, è un salto enorme, però dal punto di vista della situazione degli spogliatoi non devi mai, mai far parlare altri terze persone per te e sparare a zero dove mangi, perché lui ha sparato a zero dove mangi e dove vivi.
6: Puoi farlo, ma magari non a microfoni aperti, non sui social, fallo con i tuoi amici mentre stai mangiando una pizza, puoi dirlo per carità, sì, non così, cioè ha proprio dimostrato inadeguatezza, ha dimostrato proprio così un poco essere così facile ad alti livelli, no? Insomma, non, ad alti livelli queste cose non si fanno, quindi appestato, come si suol dire,
5: No, no.
6: un
5: Hanno fatto
6: caccone
5: una roba che non
6: appestato.
5: esiste, Giulia, non esiste. Ha ragione,
6: Quello.
5: pure Mister è senza parole, cioè, tu non puoi parlare male dei tuoi compagni, tu non puoi dire che non sei andato in Champions League perché non
6: Gli
5: segnavano.
6: attaccanti non hanno segnato. Che poi è vero, lo
5: Cioè,
6: pensiamo tutti, ma non devi dirlo, non puoi dirlo tu.
10: è tutta una
5: Per carità.
10: bugia.
5: Per carità, io ho il gol di Bowie, io ho il gol di Bowie col Verona, ancora adesso.
6: Sì,
5: Devi
6: va bene,
5: placarmi.
6: però di base è vero che si è segnato troppo poco l'anno scorso, ma questo
5: Sì.
6: non ti toglie dalle colpe che hai, non puoi utilizzarla come scusante che gli attaccanti non hanno
5: Ragazzi,
6: segnato. Sei veramente
5: lui è.
6: piccolo se lo fai.
5: No, ma tu per parlare dei. A parte che non si parla degli altri, cioè tu hai i microfoni, non parli degli altri. La cosa è fantastici, meravigliosi, eccezionale.
6: Anche
5: Cioè,
6: Vlaovic
5: tu
6: aveva fatto questa, era scivolato
5: Fai
6: così male.
5: quello. Fai quello. Ma il discorso, Giulia, è che se ti scappa qualcosa dal punto di vista del parlare e sbagli, tu devi essere inattaccabile. Devi essere inattaccabile, devi essere perfetto. E visto e considerato che adesso, se avete voglia, vi elenco una valanga di papere fatte da Di Gregorio, perché col Como perdiamo 2-0 e lui non la para mai. Esce a caso su D'Acugna, non la para sul tiro di Vojvoda, con l'Inter fa una roba che non esiste, non esiste, va col piede destro su una palla sinistro, tutto storto, e prendiamo un autogol senza ogni logica, Bowie tira i due all'ora, la paravi col piede e a noi passa sotto il piede, e con la Fiorentina un disastro, e altre ancora,
6: Non ha mai
5: allora
6: dato
5: dici, ma
6: sicurezza, ragazzi, più che altro, al di là degli errori di Gregorio, non ha mai dato sicurezza all'intero reparto. Questo è innegabile e non può un portiere non
5: esatto.
6: dare questo.
5: E leggo Giulia, così le coinvolgiamo subito i nostri ascoltatori. Se non gioca mai, ci può essere la possibilità che a gennaio torni per fare il secondo vicario? No.
6: Perché
5: Perché
6: ormai è
5: lui
6: preso netto, quindi.
5: ha rotto con l'ambiente. Ti faccio un esempio, Andrea. Se tu lo metti in rosa, prima o poi lo rivedi. Prima o poi ti tocca guardare Di Gregorio. E ti riporti a casa un problema enorme,
6: Lo
5: enorme. Ti
6: mandiamo
5: riporti a casa. Ma
6: all'Atalanta, no?
5: possiamo
6: Visto che
5: mandarlo
6: l'ha voluto
5: ovunque,
6: tanto.
5: Giulia.
6: No, dico, visto che l'ha voluto tanto il buon giunto lì, lo mandiamo all'Atalanta e ci facciamo dare carne secchi.
5: Però ti dirò una cosa. Lì, secondo
6: Dimmi. Di
5: me, c'è molta, molta poca
6: Tiago? Ah,
5: informazione.
6: pensavo,
5: No.
6: c'è molto lo
5: Perché
6: zampino di Thiago Motta.
5: io ho parlato con Giuntoli ai tempi, perché fecero adesso si può dire, un pranzo con tutti i giornalisti che seguono la Juve. C'erano
6: Ma poi a
5: anche
6: lui piaceva
5: Claudio.
6: fare queste cose, ragazzi, a lui piaceva da morire fare era la rana dalla bocca larga, Giuntoli, in queste cose, gli piaceva proprio raccontare quello che faceva ai
5: Esatto.
6: colleghi.
5: E in quel caso lì, onestamente, lui aveva. Aveva risposto a un'esigenza della società. La società aveva chiesto di abbassare il monte ingaggi. Szczęsny guadagnava 7 e con il costo del cartellino a livello degli anni di contratto di Gregorio, quindi un ingaggio molto più basso, il costo del cartellino, l'operazione era zero. L'operazione era zero col risparmio dell'ingaggio di Szczęsny che guadagnava 7,5, considerate che 7,5 erano più o meno 15 l'anno e l'ingaggio di Di Gregorio era molto basso. Quindi l'idea della Juve, perché la situazione va sempre guardata sugli ingaggi e non sui cartellini, e la Juventus con l'addio di Szczęsny e l'acquisto di Di Gregorio, che all'epoca era il miglior
6: Spiarmato.
5: portiere di Serie
6: Sì,
5: A,
6: sì.
5: aveva risolto un problema
6: Sì,
5: interno.
6: sì.
5: Quindi lì gli era stato anche chiesto, perciò non è che possiamo tutte le volte far finta di dire perché adesso è all'Atalanta, perché abbiamo fatto male quell'anno, dire è giunto Thiago Motta.
6: No,
5: Lì
6: beh, lui l'ha
5: la
6: sempre
5: proprietà.
6: detto. nonostante tutto quello che voi mi avete detto addosso, io però ho fatto quello che la società mi chiedeva, ovvero di abbassare il monte ingaggi perché si era arrivati ad un livello che non ci si stava veramente più dentro, detto in maniera estremamente semplice. E
11: Io
6: penso che
11: aggiuntogli,
6: nessuno.

0: enormi, però non aver puntato su Di Gregorio. Di Gregorio gliel'hanno chiesto, cioè, non è che hanno chiesto Di Gregorio, hanno
1: No, no, è
0: sostanzialmente detto
1: ovvio.
0: devi togliere i soldi, come quest'anno, no? Hanno fatto la lista UEFA al telefono, questo lo posso dire per certo, al telefono con la UEFA stessa, dicendo io, noi non vogliamo rischiare, non vogliamo rotture
1: Sì, paura.
0: e
1: Così, erano
0: per il
1: così.
0: fair play finanziario, allora ci sediamo al tavolo e si può, così va bene? Sì, ok, la mandiamo per evitare infrazioni. Vedremo
1: Sì, sì,
0: se
1: sì.
0: tutta questa fatica nostra, Giulia, perché questa è stata una fatica, che anche a noi sarebbe piaciuto andare a prendere a destra e a sinistra e fare i cavoli nostri come ha fatto la Roma. Però la Roma, in questo momento qua, lo state vedendo anche con le nazionali, non nascondiamoci, la Roma in questo momento, Gasperini è convinto di vincere lo scudetto, è
1: Sì,
0: convinto di
1: in
0: vincere lo
1: che senso lo
0: scudetto.
1: vediamo con le nazionali? In che senso?
0: Perché li ha fatti stare a casa,
1: Beh,
0: li ha
1: la
0: fatti
1: Roma ha
0: stare
1: 12 giocatori come la Juve, con le nazionali, 3 non ne ha mandati.
0: però li ha fatti stare a casa.
1: Sì, 3.
0: Il
1: 3
0: Corriere
1: non,
0: dello
1: no, me ne,
0: Sport?
1: l'ho visto ieri, per quello mi sono proprio informata che non ne avevo la minima idea. Sono 12 esattamente come gli juventini, quelli in giro, tra giovanili tantissimi, ad esempio, tanti giovani.
0: Però della prima squadra ne ha tenuti tanti, ne ha
1: 3.
0: tenuti tanti.
1: Malen
0: Quindi
1: sicuramente,
0: Wesley,
1: e
0: Cristante.
1: Wesley e Cristante, solo questi 3.
0: Quindi il
1: Fonte
0: discorso.
1: sito della Roma, proprio per quello che te lo
0: Quindi
1: dico.
0: quello che ti voglio dire io, Giulia, tra l'altro c'è la Corriere dello Sport che ha detto vince Gasperini con i
1: Sì, ma
0: nazionali.
1: c'è.
0: Quindi
1: Ma
0: una
1: lo si dice da quando arriva Malagò, fondamentalmente. Arriva Malagò e si dice: vedete, quest'anno la Roma farà sfaville. Sfaceli. Che
0: La
1: sfaville.
0: Roma pensa ed è
1: Sfaville,
0: convinta
1: faville.
0: di vincere lo scudetto
1: Certo.
0: perché ha fatto all-in. E a me è stato detto da una persona molto informata, ovviamente
1: Formata
0: non
1: dei
0: in ambito
1: fatti.
0: Roma, non in ambito Roma, ma che sa lavorare nel mondo del calcio, che siamo a un punto cruciale. Se a dicembre, il 31 dicembre, si farà finta di nulla e si accetterà l'atteggiamento della Roma che non ha venduto a giugno, che non ha venduto a luglio e che non ha venduto ad
1: Ad
0: agosto,
1: agosto.
0: allora liberi tutti. Il fair play finanziario non esiste. Se invece
1: Altrimenti.
0: la Roma verrà penalizzata e credo possa essere penalizzata a quel punto in Europa, anzi solo in Europa, allora ci sarà la possibilità anzi, della credibilità del sistema e del fair play finanziario. Ma la Roma perché fa questo, Giulia? Perché ti dice chi se ne frega, tengo tutti, vinco lo scudetto e
1: E poi
0: regalo.
1: ci ripensiamo il prossimo anno, sì.
0: Esatto, e regalo tutto. È andata all-in. Poi è partita forte, ha una squadra di livello,
1: Ha un allenatore
0: ha un allenatore
1: fuori
0: bravo, sono convinto che della Champions League se ne fregherà
1: Freghino.
0: altamente, ma proprio
1: Totalmente,
0: senza.
1: come, esattamente come il Como, mi spiace dirlo, ma sono quelle partecipazioni così. Fittizie
0: No,
1: quasi a sul Como
0: io
1: ci
0: invece credo
1: metti
0: che il
1: punti un
0: Como.
1: eurino in più?
0: No, anche due, anche due, anche due. Io credo che il Como giocherà bene la Champions. Poi magari prenderà qualche rullata, ma credo che la farà con la voglia di
1: Con
0: imparare. Con la
1: onore,
0: voglia di
1: con onore.
0: imparare, invece, io sono convinto che la Roma è proprio l'ultima stagione di questo gruppo. Nel bene e nel male, proprio poi liberi
1: Come
0: tutti,
1: dire, o
0: però.
1: vince adesso o basta, non ci sarà più
0: Esatto.
1: possibilità. È un po' come il Napoli, si pensava del Napoli di Spalletti o
0: E
1: del
0: noi in questo
1: Napoli di
0: caso,
1: Conte, boh, vedi tu.
0: esatto, noi avremmo tanto voluto Giulia dire: sai che c'è? Vado a prendermi un mediano di altissimo livello e chi se ne frega. E no, abbiamo preso un portiere gratis, abbiamo preso Grabara sostanzialmente gratis e adesso dobbiamo andare via
1: Abbiamo un attaccante
0: le
1: gratis anche quasi, cioè nel senso con nessun obbligo, semplicemente in
0: Esatto.
1: prestito. E anche lì ora si inizia a dire Voltemade, vedete poi se va bene, è già 60 la valutazione, 60.
0: Beh, purtroppo quella la fa il bilancio.

0: poco perché lui è stato pagato 85, quindi lì non è che puoi muoverti molto. Però il discorso, Giulia, è che comunque anche a noi sarebbe piaciuto fare fregarcene altamente. E invece per aspettare di fare l'offerta che sì, abbiamo dovuto sistemare Tizio, Caio, Sempronio, abbiamo dovuto per prendere Voltemade regalare Jonathan David dall'Atletico Madrid, abbiamo dovuto fare degli incastri. Però
1: Il
0: l'abbiamo
1: tifoso
0: fatto.
1: si chiede però, Camillo, perché se la fa solo la Juve questo se lo fa solo la Juve questo pensiero, o perché nel caso solo la Juve viene attenzionata con estremo livore? Perché? Perché? Perché?
0: Ma sai, il discorso, Giulia, è che non è solo la Juve, è che la Juve rispetta le regole. La Roma in questo caso se n'è altamente fregata. Va all in, se va bene, bene, se non va bene, amen.
1: Vende
0: Pagherà le
1: tutti il prossimo
0: conseguenze.
1: anno. Vende
0: Se
1: tutti il
0: riuscirà a
1: prossimo
0: vincere
1: anno.
0: lo scudetto, al tifoso fregherà niente delle regole e ti diranno: sai che c'è? Siamo entrati nella storia, abbiamo vinto lo scudetto, Gasperini, re di Roma.
1: Se ne va
0: Ok,
1: contento e ciao.
0: però credo che questa sia la cosa. Va all in, vuole vincere lo scudetto, se ne frega altamente delle regole e boom. E poi capiremo quale sarà la strada vincente, se sarà quella della Roma o se invece ci saranno dei paletti che inevitabilmente avranno forzato. Credo no, sai, la situazione legata a Coné dell'ultimo giorno di mercato, Giulia,
1: Stata
0: capisci bene
1: vergognosa quella.
0: che è strana, perché la mattina mi sveglio, vado a fare Voltemade a Caselle ed era venduto al Chelsea. E poi dopo 2 ore, ah no, no, no, non è più venduto al Chelsea. Capisci che se vuoi,
1: Gasperini ha messo il veto, come se appunto capisci.
0: capisci che se all'ultimo giorno di agosto hai intenzione di vendere un titolarissimo a una cifra altissima, è perché hai degli obblighi. Se non hai voluto vendere, sei consapevole di aver fatto qualcosina di diverso. Chissà quale sarà se ci sarà un provvedimento, perché io non sono convinto che possa esserci. Però l'idea che la Roma stia lavorando proprio a 360 gradi per vincere lo scudetto e il
1: Ce
0: resto, chi
1: l'abbiamo
0: se ne
1: tutti.
0: frega. Cioè, per me la Roma sarà completamente disinteressata alla Coppa Italia, completamente disinteressata alla Champions League, vuole andare a fare quella missione lì. Boom, è partita con questa idea. Vedremo, ad oggi è partita forte perché ha comunque indirizzato già bene il campionato. Ti dico che nella partita contro l'Inter, però, la narrazione del "Ah, che grande partita, che grande duello" ha visto l'Inter più forte, perché la Roma con quel primo tempo lì non può prendere
1: Poteva
0: gol al
1: chiuderla. No,
0: 46esimo.
1: no, poteva chiuderla tranquillamente la partita la Roma. È stata comunque una dimostrazione di forza. Ci sta come risultato tra due squadre che sono al momento quelle che per tutti battaglieranno fino alla fine appunto per questo scudetto. È un risultato che è andata bene a tutte le varie inseguitrici già che sono lì pronte quindi ad approfittare di un piccolo passo falso, anche soltanto mezzo, però ecco, se sei 2-0 ti fai recuperare alla fine 2-2, sì, cosa vuol dire? Ma in qualcosa dovranno pure anche loro crollare, non credo che potranno mantenere questo livello per tutto l'anno, anche se la stessa cosa l'anno scorso lo dicevamo dell'Inter, più avanti rispetto adesso, perché l'Inter ad oggi 365 giorni fa non era l'Inter di adesso, insomma, era una squadra che aveva già perso qualche volta, arrancava, c'era il discorso mondiale per club che dava fastidio un po', si sentiva ancora sulle gambe. Quindi è un'altra squadra al momento, possiamo dirlo, sì, rimane quella da battere sicuramente l'Inter, ecco perché dico saranno quelle due, immagino purtroppo, le più facili da vedere, magari rincorrersi nel corso della stagione. Poi, se sarà brava chiunque altra, che sia il Napoli, speriamo la Juve, che sia il Como, o che ad inserirsi in questa lotta, chissà, tra i due litiganti si dice il terzo, Gaude.
0: Gode.
1: Gaude.
0: Però Giulia, ti dico, secondo me la differenza la farà la condizione fisica,
1: Ah, sì,
0: perché
1: vero.
0: se Dybala continuerà a giocare così tutte le partite, allora la Roma è inevitabilmente una squadra forte. Se Dybala abbasserà il suo livello, e allora la Roma, secondo me, perderà
1: Se
0: molto senza
1: Dybala,
0: Dybala.
1: Camillo, se Dybala tiene questo livello tutto l'anno, mi c'è qualcosa che non va, perché non è possibile. Ogni anno da quanti anni? Almeno 5, se non di più, no, non ha mai concluso una stagione senza non avere più magagne consecutive anche. Quindi, stesso, non dico niente, credo di strano come pensiero,
0: No,
1: però
0: no,
1: se
0: no.
1: quest'anno invece dovesse andare tutto liscio, non so, è successo qualcosa di
0: Guarda,
1: strano.
0: adesso siamo già in ritardo, quindi la dirò così veloce. Ma comunque noi non ci diamo mai una giustificazione. Però abbiamo perso Yıldız, Thuram e Locatelli. Vai a togliere all'Inter Lautaro. Vabbè, Çalhanoglu ogni tanto.
1: Çalhanoğlu è fuori,
0: Çalhanoglu.
1: adesso è fuori, ad
0: Però,
1: esempio.
0: vabbè. Lautaro, Çalhanoğlu e Di Marco insieme. Vai a togliere alla Roma Malen,
1: Malen
0: Dybala e Koné.
1: e Cristante o Koné, sì, per dire,
0: Togli al
1: che sono
0: Como
1: giocatori simbolo.
0: Paz, Da Cugna e Baturina. Cavolo. Cioè, ne ho detti solo tre,
1: Il
0: perché poi abbiamo.
1: Napoli ci pensa da solo a toglierseli, quindi non lo
0: Sì, sì.
1: nominiamo perché non è
0: No, Napoli
1: bellissimo il momento del Napoli.
0: È una delle poche che ha infortuni, però anche, non lo so, il Milan, togli Rabiot, adesso Moreira, che l'abbiamo sbloccato io e te,
1: Siamo
0: e
1: stati
0: Pulisic.
1: pazzeschi.
0: Pazzeschi su
1: Io un
0: Moreira.
1: bonifico non l'ho ricevuto, però è da parte sua.
0: No, no, no, no, l'abbiamo
1: Così?
0: sbloccato. No, da quando abbiamo dato del pippone a Moreira,
1: Ha fatto quattro gol.
0: aveva 200 gol, ha fatto,
1: Diciamolo
0: non
1: un po'
0: segnava
1: anche di
0: mai.
1: qualcun altro, dai, vediamo un po' di chi
0: Sì.
1: dirlo adesso. Pensiamoci bene.
0: No, perché secondo me se lo facciamo su uno della Juve non funziona. Noi
1: Oh
0: dobbiamo
1: no,
0: continuare a
1: che
0: stare
1: dame
0: qui.
1: che qui, sì no. Ah, che
0: Andiamo,
1: noia.
0: andiamo.
1: Va bene, andiamo.
0: Andiamo, presto, andiamo.
1: Now.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però, insomma, ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, è ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
7: Giulia Borletto.
6: Te la ricordi la filastrocca? Bella, bellissima. Bellissimo, molto molto bello.
7: Questa, ragazzi, è la sigla barra chiamatela colonna sonora di quello che ha cambiato la TV e l'idea generale, no, del rapporto tra uomo e donna. Sandra e Raimondo, ragazzi.
6: Beh. Te la ricordi la filastrocca che ti avevo fatto?
7: Rimembramela. Orsù.
6: Giulia Borletto, sorriso perfetto, dove passi tu lasci sempre un po' d'affetto.
8: Ma questa l'ha letta a qualche parte, perché non c'ha intelligenza sua.
6: No, ma ovvio.
7: C'ha GPT. Ora chiedo a ChatGPT di creare una filastrocca con Camillo De Micheli. Difficilissima, eh?
6: Sì, devi dire anche simpatica, bella, carina.
7: Bella, carina. Vai.
6: Facciamo così. Nel frattempo che ChatGPT poi dipinge, ascoltiamo un vocale, così poi tu la scegli, la leggi, dai delle indicazioni, ecco.
9: Scusatemi, mi sono scordato di dirvi, sono Massimo da Firenze. Ciao a tutti.
6: Ciao Massimo, Costa, ma c'è anche seconda di Massimo.
10: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno a tutti, e buongiorno a Radio di Luce Bianconera Camillo e la signora Giulia, sempre più bella, e avanti i complimenti. E ve la do io una lezione di fiducia.
7: Dai.
10: Tutti parlano Napoli, Roma, l'Inter, il Como e quelle e quell'altro, perché questo, perché c'hanno da fare tutti i conti con noi, ricordatevi. Vi ricordate, io sono la mosca bianca, ve lo ricordate? Quando vi dicevo, forse è troppo fiducioso, io invece sono convinto, anche perché la Juve me la sono giocata. capito? E se non vinto, che noi vinceremo il campionato, capito? Perché tutti qua, perché quello e quell'altro, e vi voglio bene. E per poi ho visto una cosa importante, e anche mia famiglia stamattina l'ho sentito, c'è gruppo ragazzi, c'è gruppo. Ciao ciao, a presto.
7: Vediamo se Camillo conferma questa frase. C'è gruppo?
6: Sì, sì, perché ho fatto un contenuto e Massimo l'ha,
7: c'è Gigi?
6: L'ha visto. E intanto Massimo, anche noi ti vogliamo bene. Possiamo dirlo? Sì. Possiamo. Massimo, anche noi ti vogliamo bene perché ci porti allegria, ci porti entusiasmo, felicità, gioia. E quindi non tanto per i complimenti, che ce li prendiamo assolutamente, ci mancherebbe altro, però ti vogliamo bene anche noi. Vai Giulia.
7: Ce l'ho, ho la filastrocca. Okay.
6: Vai.
7: Camillo De Michelis va veloce in bici, ha un gelato in mano e due guance felici. Vaselina sulle labbra, cremina sul ginocchio e cerotto sul pancino e torna a fare un saltino.
6: Ma che roba è? Cioè, dal saltino alla bici, cioè, male al pancino, cioè, ho mai curato di tutto, ma l'ho curato qua. Cioè,
7: ma non lo so perché. Ora le l'hai dico che non mi piace.
6: Ti ho dato tempo per sé.
7: Ma questa mamma mi ha fatto, mia. Basta.
6: Vabbè.
7: Ma perché me ne aveva fatta una lunghissima, ho detto, ma no, più corta, e l'ha fatta così, c'erano anche, non mi gratto più, sono un super campioncino.
6: Ma che roba è?
7: Tra l'altro mi ha anche detto che se vuole ne può fare una versione da cantare sotto la doccia. Grazie, ChatGPT, torna a dormire, buongiorno signori.
6: Ciao Nino, salvaci da questa deriva, salvaci.
11: Buongiorno a voi, oggi è cominciata così. Ai nostri poveri amici in ascolto, perché veramente non so.
7: Cerchiamo di portare il buon umore, un po' di buon umore noi.
11: Ma sì, dai, che ci sta. Fin dei conti abbiamo anche vinto le ultime due partite, nonostante il fatto che ci manchi una decina di persone, quindi ci sta a essere allegri, insomma. Mi sono divertito molto in quest'ultima settimana, lo devo ammettere.
7: Meno male!
11: Ma sì, perché non so se, non mi illudo che Spalletti mi abbia sentito, però finalmente abbiamo giocato un po' di metri più indietro del solito. Parlo anche della partita di una settimana fa, e non solo di quella con l'Atalanta. Abbiamo giocato un po' più indietro del solito, non abbiamo corso rischi. Siamo ripartiti velocemente, sfruttando finalmente, posso dirlo, le caratteristiche dei nostri giocatori e non ciò che l'allenatore sembrava volergli far fare nelle partite precedenti. No? Se vi ricordate, ho sempre detto, noi non abbiamo i giocatori per fare quel tipo di gioco, cioè occupare la metà campo avversaria, non abbiamo giocatori abili nello stretto, bravi nel fraseggio breve, eccetera, eccetera, nel triangolare in spazi ristretti. Quindi c'è una cosa che non dobbiamo fare, è andare a occupare la metà campo avversaria. Aspettiamoli, abbiamo dei giocatori bravissimi in contropiede, quindi li aspettiamo. Prendiamo atto prima appunto delle caratteristiche dei nostri giocatori e non pretendiamo che si adeguino a manie strane, e così magari succede che anziché farci infilare da chiunque, come era successo in alcune partite, magari siamo noi che infiliamo gli altri in contropiede. Poi per carità, è anche vero che uno dice ok, due partite che è rientrato McKennie, abbiamo fatto 7 gol, non ne abbiamo subito neanche uno. Allora, non, è evidente che non dipende da McKennie.
7: Ci troviamo quindi d'accordo su questo.
11: Non dipende solo da McKennie, ma McKennie è tanto utile in queste situazioni, ma tanto, tanto. Soprattutto perché è molto bravo a inserirsi negli spazi, è molto bravo a capire le azioni in anticipo. Il centrocampo sicuramente fa, fra virgolette, quello che può, nel senso che il gioco difensivo con un centrocampo privo di Locatelli non riusciremo a farlo, quindi dobbiamo fare attenzione quando attacchiamo noi ai contropiedi avversari, ma nel momento in cui invece siamo noi a ripartire in contropiede, un giocatore come McKennie, a parer mio, è fondamentale perché ha la capacità di comprendere in anticipo le azioni. Poi attenzione, da questo punto di vista anche Sarr ha dimostrato delle belle cose, decisamente ha dimostrato delle belle cose, perché il lancio il lancio su, cos'era? Proprio su McKennie, se non ricordo male, quello che poi crea l'occasione per il forse terzo gol contro,
7: sì,
11: contro
7: perché
11: gli
7: si era già 2-0, mi pare.
11: Esatto.
6: Il gol di Alaibegovic.
11: Bravo, esatto. Quella cosa lì la inventa Sarr, perché è un grandissimo passaggio, ma attenzione, grandissimo passaggio perché sai che c'è qualcuno che lo capisce in anticipo e che va a prenderla quella palla, no? Rischiando anche di inciampare, fra parentesi, no? Però mi sembra che da questo punto di vista finalmente stiamo tornando a giocare, lo posso dire, come si deve. Nel senso che non abbiamo gli uomini per dominare noi la partita.
7: Però è anche troppo presto per cantar vittoria, certo, perché anche l'anno scorso è successo di ritrovarci a dire frasi simili, quindi è un buonissimissimo punto di partenza, però sì.
11: Sì, però attenzione, l'anno scorso in questo momento non avevamo 10 giocatori fuori, quest'anno pur con 10 giocatori fuori, stiamo dando, come dire, dei segnali di vita, secondo me, importanti. Poi lo so che l'Inter e la Roma rimangono più forti, oddio, la Roma non lo so. Il Como forse, anche se il Frosinone non sarebbe d'accordo con questa mia affermazione. Tra l'altro anche lì ricordo i commenti, vabbè, la prima di campionato abbiamo vinto a Frosinone, sai che roba, la neopromossa, eccetera. Infatti il Frosinone l'altro giorno ha fatto un mazzo così al Como, al meraviglioso Como di Fabregas, quindi insomma.
6: Il Frosinone nelle ultime 37, Nino, ha segnato 36 volte. Nelle ultime 37 partite ha segnato 36 volte.
7: Beh,
6: soltanto con la Juve non ha
7: segnato. Serie A, la esatto. Serie B l'anno scorso, comunque ha...
11: Qual è quella con cui non ha segnato? Quella contro la Juve.
6: La Juve.
11: Quella contro... Esatto.
7: Vabbè, portiamocelo a casa.
11: Ripeto, comincio a vedere dei segnali interessanti. Non vuol dire ancora niente, perché dobbiamo aspettare, che so io, vabbè, probabilmente adesso rientreranno anche Cambiaso e forse anche Cabal, vabbè, però Cabal è un turista ormai più o meno. Probabilmente
6: anche Cambiaso, secondo me.
11: È cattivo.
6: però secondo me a tirarsi un po' indietro, perché si è tirato indietro per dolore, ma si è tirato indietro con Neck e Atalanta. Nelle gerarchie è molto distante da Çelik,
7: cioè,
6: molto distante
7: da Çelik. Ha rallentato un po' nel rientro perché sa che tanto è dietro, no?
6: No, io dico che lui poteva stringere i denti e farsi convocare, invece ha detto no, ho male, sto fuori.
7: Tanto c'è chi al posto mio sta giocando meglio di me.
11: Io rimango dell'idea che comunque uno come Cambiaso in qualche modo sarà utile, magari non sarà titolare, perché portare via il posto del Çelik non è facilissimo evidentemente, però comunque a livello di alternativa ci sta, e come uno come Cambiaso, quindi aspetterei a darlo per perso, poi per carità, tutto può succedere. Quello che è importante è che cominceremo forse a rivedere, cioè, anzi a vedere Ekator, a vedere Boga probabilmente fra un mese e mezzo, due, una roba del genere.
7: No,
11: a fine anno, credo che finalmente avremo anche la possibilità di rivedere il Diz fine anno, probabilmente all'inizio del 27, non lo so, però di rivedere il Diz Thuram. Sì, dicembre da noi diventa metà gennaio da noi di solito.
6: No, sono Idiz. Thuram secondo me è molto più lunga.
7: Thuram e Locatelli 2027, cioè non ci sono,
11: non c'è
7: nessuno.
11: È anche Grabara a questo punto. Tra parentesi, è arrivato Neto o no?
6: No,
7: domani dovrebbe.
6: Neto tra stasera e domani mattina.
11: Però io mi chiedo, no? C'è un terzo portiere. Ok, è un uomo spogliatoio, uomo squadra, tutto quello che volete. Però ha senso che il terzo portiere non venga mai preso in considerazione quando ci sono queste situazioni? Non solo, c'è anche il portiere della Nezen, poverino, che va a raccattare...
7: subito, perché ne abbiamo parlato per 3 giorni, Nino, quindi ti riassumiamo il tutto.
6: Guarda, il discorso è che io credo che neanche Pinsoglio voglia essere coinvolto come secondo portiere, perché non può più farlo. Cioè 5-6 anni di inattività è in attività, non hai ritmo partita, non hai dimensioni della porta sotto stress, è un ruolo troppo delicato, le misure, le uscite, i contrasti, non puoi buttarlo dentro così, perché ormai è un altro il suo lavoro, è un altro, è quello davvero di fare l'uomo squadra. E credo che questo possa anche indirizzare la Juventus a fine stagione a separarsi da Pinsoglio per cercare magari un portiere un po' più abituato al gioco, come era lui quando è arrivato la prima volta.
7: E magari dargli un ruolo dirigenziale, appunto, a livello di lavoro interno, un po' più alla società, al gruppo, alla squadra, cioè toglierselo, però diciamo dal. Non lo so come lo so definire, però magari però, quella potrebbe. Non me lo immagino altrove giocare. No,
11: io comunque io rimango stupito di fronte al fatto che, per esempio, i portieri della Next Gen non vengano mai presi in considerazione.
7: E ora ti rispondiamo anche su questo. Aspetta,
11: mi sembra che Radu stia facendo piuttosto bene, a parte il fatto che la Nesè in questo momento sembra una squadra allenata da Zeman, no? Prendiamo gol da chiunque in qualunque situazione, vabbè. A parte ciò, ma quel che voglio dire è che così come era stato per Audero a suo tempo, come è stato anche per Daffara, che abbiamo lasciato andare via, eccetera eccetera, non capisco come mai non si possano prendere in considerazione come terzo, per carità, anche loro, no?
6: Ma guarda, Nino, il discorso è che Neto va perché Pinsoglio non è all'altezza, non perché Radu non è all'altezza. Cioè Radu deve giocare in questo momento. L'idea della Juve su Radu era quella di farlo andare in Next Gen, perché lui viene dall'Under 20, quindi non ha un percorso come Daffara, che ha fatto 2 anni e mezzo di Next Gen, e giocarsi il posto con Fuscaldo. Poi Fuscaldo non ha iniziato benissimo e allora è subentrato Radu. Ma Radu ha 5 partite in Next Gen e non ha ancora la struttura per addossare a lui, in quest'età, il ruolo di secondo portiere della Juventus. Ieri abbiamo fatto un esempio, no? La Masia è probabilmente il più grande settore giovanile al mondo, però anche il Barcellona ai tempi, al posto che puntare su un ragazzino, prese Szczęsny che aveva smesso caso qua il portiere è un ruolo diverso, è un ruolo diverso, cioè non abbiamo mai visto solo Donnarumma ha cambiato questa visione qua. Buffon portieri hanno fatto un salto. Però gli altri portieri hanno bisogno di step, ecco.
11: E comunque di Buffon e di Donnarumma in giro non se ne vedono molti, ecco, quindi.
7: Infatti. No. No, ma ti abbiamo, Nino, risposto subito così, perché è stato argomento di grande dibattito con gli ascoltatori questo discorso legato al secondo portiere, a perché non andiamo su Radu. Abbiamo proprio fatto un sondaggio, meglio portare su Radu o andare su qualche giocatore con decisamente più esperienza e una carta d'identità anche un po' più consistente. Radu, infatti, Neto, infatti, ha 37 anni, se non ricordo male. Quindi, sì. E tutti, non c'è stato praticamente nessuno che non abbia detto: ma perché la Juventus non porta avanti il discorso con Radu? E abbiamo cercato in tutti i modi, appunto, come adesso Camillo ha fatto con te, di far capire quanto potrebbe essere deleterio per lui vivere questa cosa. Cosa che non sappiamo, perché magari poi invece sarebbe bravissimo, però di base, sulla carta, vista l'idea la Juventus ha del secondo portiere, che non è proprio uno che guarda la partita e basta, vedi che Grabara ha giocato in Europa League, tu te la saresti mai sentita da allenatore a mettere Radu in Europa League, anche se era al NEC? Magari no.
11: No, chiaro. Chiarissimo.
7: Appunto.
11: Tra l'altro era carino anche il fatto che Grabara, dopo neanche 10 minuti, avesse già un assist nel suo tabellino, e poverino purtroppo purtroppo è capitato quello che è capitato. Una cosa che mi ha che mi ha fatto particolarmente piacere invece domenica pomeriggio è stato fare un mazzo così a Sarri, perché insomma è un allenatore che ci detesta, io detesto lui, quindi sono felicissimo quando battiamo una squadra di Sarri. È curioso il fatto che appena abbiamo vinto un paio di partite, una in Europa League e una in campionato, è ripartita la gran cassa mediatica contro di noi, naturalmente. No?
7: Parli del rigore non dato?
11: Parlo delle 200 persone che in curva si sono girate al minuto di silenzio.
7: Quelle ti abbiamo lasciate lì perché abbiamo preferito non parlarne noi, non abbiamo commentato né in un modo né nell'altro. Da quel punto di vista ci siamo dissociati totalmente.
11: Io invece un commento lo farei sia sul rigore, che c'era, attenzione, perché su Rowe, come il diavolo si chiama lui, era sicuramente rigore. Se magari eviti di fare un tuffo ridicolo come quello che ha fatto, può anche darsi che te lo diano. Però attenzione, in questi anni abbiamo subito ben di peggio senza rompere le balle in giro, insomma, quindi è inutile stare lì a menarla. Per quello che riguarda la questione curva, personalmente non voglio giudicare, ma per un motivo, perché intanto 200 persone su 40.000 spettatori sono credo lo 0,5%, una roba di questo genere, forse anche meno, non lo so. Quel che intendo però dire è che non esiste essere multati, puniti e esposti al pubblico ludibrio per che cosa? Per insufficienza di cordoglio, ma io potrò ben partecipare al lutto per chi mi pare, se mi pare, quando mi pare e come mi pare. Nel senso che mi sembrano delle manifestazioni abbastanza ridicole, non parlo delle persone che si sono girate, parlo di quello che è stato fatto dalla partita in poi, perché addirittura senza manco far vedere le immagini, sono partiti mostrando questa foto dove si vedono un centinaio di persone girate, mentre di fianco a loro, sopra di loro, eccetera, eccetera, ci sono persone che non si sono affatto girate e sono state tranquilline nel minuto di silenzio. Durante i minuti di silenzio abbiamo visto e sentito qualsiasi cosa ovunque. Poi uno dice ok, però devo cominciare a comportarmi bene io e non fare i confronti con quello che hanno fatto gli altri. Assolutamente d'accordo. Per quanto mi riguarda il discorso però vale per tutti, vale anche
7: per il compianto
11: Sandro Mazzola, vale anche per il compianto Sandro Mazzola, che la sera di Cardi era in giro a suonare il clacson per festeggiare la sconfitta della Juve, mentre in piazza San Carlo c'era una persona che moriva. No, mi dispiace, ma io questa cosa la devo dire. Io questa cosa la devo dire, perché io personalmente non mi sarei probabilmente girato, fossi stato allo stadio, ma non sarei stato minimamente interessato al minuto di silenzio, nel senso che...
7: Abbiamo capito.
11: Non ricordo una sola occasione nella quale Mazzola non si sia espresso con disprezzo nei confronti dei colori juventini. Punto, va bene così, andiamo pure oltre. Dovevo però dire come la pensavo, scusatemi.
12: No, ma su questo va benissimo, ecco, noi abbiamo solo detto una cosa, i morti si rispettano. Punto.
11: Certo.
12: Poi può esserti simpatico o non simpatico, ma i morti si rispettano, punto. Quindi è stata l'unica cosa che abbiamo detto e credo che sia una cosa che ognuno di noi debba fare. Però direi di andare avanti. Mino, che farai avanti, in queste ancora due settimane che ci dividono dalla partita?
11: Che farò? Allora, intanto va bene.
7: Farai l'orto anche tu? Tu non ce l'hai l'orto, Nino?
11: No, non ce l'ho l'orto. Abito a pochi metri dal Po, lungo Po, per cui insomma l'orto è un po' difficile farlo qui, ecco. No, do una mano a mio figlio che sta traslocando, che sta venendo ad abitare in zona anche lui, dall'altra parte del Po, comunque sia. E, per cui non credo che guarderò con grande interesse le partite della Nazionale. Credo che le guarderò, magari non tutte, perché mi è diventato abbastanza difficile tifare Italia dopo il 2006, lo devo ammettere, mi è diventato abbastanza difficile tifare Italia nel calcio, negli altri sport no, per carità, negli altri sport tifo comunque sempre per i colori italiani, tifo per esempio in Formula 1 anche per un pilota italiano, anche quando batte le Ferrari, anzi non me ne frega nulla il fatto che batta le Ferrari, in Formula 1 il campione del mondo è il pilota, non è la macchina, quindi per dire che non è una questione di avversione o di mancato patriottismo o roba del genere, è proprio che non me ne frega niente di vedere quella banda di
7: E allora ti chiedo un'altra cosa legata alle nazionali. Da chi ti aspetti magari a un momento di pausa migliore, nel senso Douglas Luiz è tornato ad essere convocato dalla nazionale brasiliana e per lui questa è stata una notizia meravigliosa. Douglas Luiz, tra l'altro, a differenza di quello che forse pensavamo, sapevamo che sarà il primo a rientrare da questa lunga trasferta, quindi avrà tutto il tempo, speriamo, di tornare ai buonissimi livelli che ci ha regalato, no, in queste partite.
11: Sì, ma ti dico, Douglas Luiz ha iniziato a sembrarmi diverso da quello che ritenevo lui fosse fino all'altro anno, già inizio stagione, quando fu il primo praticamente ad arrivare e ad allenarsi anche da solo, eccetera. Cioè, mi sembra molto convinto di voler far bene, e questo è assolutamente positivo e si vede in campo comunque. Poi, per carità, non diventerà mai velocissimo, non importa, in questo momento ci serve comunque qualcuno che faccia quel lavoro lì che lui sta facendo bene, per cui Douglas Luiz potrebbe essere uno di quelli che da questo ritorno in nazionale forse magari ha una spinta ulteriore a fare ancora meglio, chi lo sa. A me fa piacere che lo abbiano convocato e devo dire che sto diventando quasi fiducioso nei suoi confronti. Poi attenzione, rimane sempre brasiliano, quindi per quanto mi riguarda il quasi io ce lo metto comunque, no? Nel senso che non mi fido mai fino in fondo dei brasiliani, a meno che non si chiamino Danilo, Alessandro, quel tipo di giocatori lì, insomma, no?
7: Ti ricrederai, chi lo sa,
11: mi sono ricreduto persino appunto su Danilo, su Alessandro, persino su Bremer. Per me gli unici brasiliani che io ricordavo con piacere erano Cinesinho, perché ero bambino e la Juve vinse con lo scudetto quando avevo 10 anni, una roba del genere. Poi mi ricordavo con piacere Altafini, ma quando è arrivato da noi era già italiano, non era più brasiliano. E poi mi ricordavo con piacere Emerson, perché comunque Emerson di brasiliano nel gioco non aveva praticamente nulla, era un centrocampista di quelli veri, insomma. Gli altri brasiliani li ho sempre visti molto più interessati a fare spettacolo che a fare roba concreta, ecco. Forse una piccola eccezione può essere Douglas Costa, che anche solo per la velocità con cui si muoveva, anche solo per la capacità di far impazzire gli avversari, era uno che lo guardavi comunque volentieri, dai. No?
7: Vero.
12: Sì,
11: invece quest'ultima generazione di brasiliani, a cominciare da Bremer, mi ha dato delle sensazioni più positive, insomma, mi sta dando delle sensazioni più positive. Su Neto, anche se è brasiliano, non importa tanto, fa il portiere, insomma, quindi ha pure vinto con noi un paio di scudetti, un paio di Coppa Italia, giocando sempre da titolare, credo tutte e due le Coppa Italia abbia fatto le 10 partite sempre come titolare. Quindi insomma, va bene così, nel senso che
7: sensazioni
11: mi sembra uno...
7: positive, Nino, ti chiameremo così.
11: Sensazioni
7: adesso.
11: Positive,
7: bene, ci piace.
11: Ma sai perché adesso, chiedo scusa, solo una cosa al volo, perché ho visto l'orologio, visto che è tardi, solo una cosa al volo. Dicevo prima, appena abbiamo azzeccato un paio di partite, è ripartita la gran cassa mediatica contro di noi. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante gli 8-9 infortunati, nonostante le mille difficoltà anche di modulo, di modo di stare in campo, di poca confidenza con l'allenatore per alcuni, eccetera, eccetera, nonostante tutto questo diamo ancora parecchio fastidio. E io, come dire, questa cosa l'ho sempre apprezzata. Per me intanto è un buon segno, ma poi io sono felicissimo di dare fastidio agli avversari, naturalmente.
7: Fantastico.
11: Sono felicissimo.
7: Fantastico.
11: Perché abbiamo vinto bene, siamo tornati a essere antipatici. E che cavolo, va bene così, dai.
12: Grazie Nino.
7: Grazie Nino.
11: Grazie a voi amici, grazie a tutti gli amici d'ascolto. Alla prossima.
7: Non c'erano i cagnetti sotto oggi che,
12: no, oggi,
7: che si lamentavano,
12: oggi no. Direi che non dobbiamo dire altro. A tra poco.
7: Andiamo in pausa.
13: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Un saluto dalla redazione. Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
16: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
15: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
17: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
16: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
15: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riserbo. Non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
16: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riserbo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
15: È tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
18: È l'unica che conta.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
22: Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
23: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
7: Giulia Borletto, Angelo da Osimo, con la penna e il foglio in mano, sì. Guarda la Juve da lontano, Camillo De Michelis esulta e spera per la sua squadra bianconera. Non fa rima.
6: Vabbè, però è più bella della tua. Cioè,
7: Gliel'ho chiesta un'altra un po' più calcistica, ma non mi piace. Se vuoi te la leggo lo stesso.
6: No.
7: Camillo
6: no,
7: De Michelis, in bomber della via, entra in campo
6: sì.
7: e tutta la tribuna grida, evviva! Ha lo stick in tasca, e ce l'ha che c'ha il ginocchio malato, ha lo stick in tasca e il ginocchio fasciato, ma col destro segna e resta imbattuto. Non fa rima. 10 gol al giorno, uno per sorriso, Camillo De Michelis è il re del paradiso.
6: Anche campo. Morto adesso.
7: Del campo. A caso, adesso qui... mi scrivo, non mi piace.
6: Vabbè, ormai hai fallito, Giulia, cioè,
7: sto pensando. Nulla de...
6: capito, hai fallito amaramente. Vabbè. Amaramente, cioè...
7: Che disgrazia.
6: Guarda, non dico neanche ad Andrea... che ha sbagliato il mio cognome, perché tutti sbagliano il mio cognome, tutti.
7: Perché
6: tutti
7: ci sono
6: proprio.
7: Le I che sono in conflitto,
6: no,
7: perché si capisce.
6: Attaccato. Perché attaccato? Ma
7: come mai? Come mai? Bisognerebbe capire, perché è strano.
6: È attaccato e quindi anche a scuola, no? Scrivono sempre De Michelis, ma questo anche dopo 3-4 anni, cioè questa è l'altra storia. Leggiamo qualcosina,
7: vai.
6: Giulia, oltre che le filastrocche. Buongiorno,
7: ne ha fatta
6: Giulia.
7: Un'altra, però.
6: Io sorvolerei. O tiella per il finale.
7: No,
6: tiella
7: no,
6: per
7: no,
6: il finale.
7: Sì, perché devo un attimino risalire da questa cosa. Vai.
6: Buongiorno, Giulia e Camillo, Marco da Lucca. Secondo, credo me, dare indietro volte madre, se proprio non fa benissimo, prendere Osimhen lo ritieni difficilissimo? Sì.
7: Ragazzi, sì, io credo che custa un botto. Custa.
6: A parte che non mi ricordo mai se questa clausola ha una scadenza di
7: anni. E finisce
6: di anni.
7: Quest'anno, dovrebbe finire quest'anno. Questo è l'ultimo anno in cui può il Galatasaray esercitare questa cosa.
6: Sì, comunque prendere Osimhen lo ritengo difficilissimo. Per questioni economiche, di ingaggio, per il costo del cartellino... Per tante situazioni ritengo Osimhen difficilissimo e credo che Osimhen non vada, cioè non abbiano non abbia più così voglia, secondo me, di andare in un calcio così stressante come quello italiano, ecco.
7: Ma eppure lui l'anno scorso ha dimostrato, detto, diciamo a chiare lettere anche che lui sarebbe venuto di corsa alla Juventus e ancor più da Spalletti.
6: No, ma
7: si
6: lui
7: è un po' adagiato,
6: sempre...
7: dici?
6: Sì, no, lui ha sempre... Bugia. No, lui l'altra, lo scorso anno ha lanciato dei segnali alla Juve clamorosi. Clamorosi. Io ero in conferenza stampa e continuavo a togliere la cuffia, no? Per dire, per vedere se stavo ascoltando male o se non si traduceva tanto bene, perché sai che i traduttori, tra l'altro, che fanno un lavoro pazzesco,
7: sì.
6: Però molte volte non conoscono i giocatori, quindi,
7: sì,
6: è
7: magari
6: difficilissimo,
7: cose, interpretano male magari.
0: We want to win games il più possibile.
6: Esatto, come la scorsa settimana il mister che ha risposto a thank you ha risposto please, ma questa è un'altra storia.
7: Ma tutto bene, tra l'altro è stato in Russia, come parlava sto qua?
6: E infatti a volte Made parla Orsini, il preparatore dei portieri, ma al netto di questo, che è difficilissimo perché ma qualcuno non conosce il calcio, quindi a volte perdono i nomi e non si capiscono quando devi ribattere. Allora continuava veramente a togliere la cuffia e a metterla per dire, ma realmente sta dicendo che la Juve è fantastica, che tutti i giocatori, sì, sì, vorrebbero arrivare alla Juventus?
7: Lui guardava tutti e faceva gli occhiolini perché, cioè, non sapeva più cosa fare.
6: Non aveva esultato. Non aveva esultato.
7: Ha fatto delle robe che dici, vabbè, il tifosi hanno iniziato a pensare, questa è fatta, a giugno arriva.
6: No, ma dopo quella partita lì, sì, era stato difficilissimo placare la voglia di Osimhen nel mondo. La voglia di Osimhen nel mondo Juve. Io non credo che possa arrivare per una questione veramente economica, ma anche che comunque lui al Galatasaray può fare quello che vuole, può veramente fare quello che vuole perché è dominante, perché è diverso. Qua comunque devi avere un comportamento comunque diverso, perché se alla Juventus fai un capriccio, se fai un'uscita diversa, se hai una lite in campo, ne parliamo poi una settimana. Anche in Turchia credo che abbiano, no, uno stress di livello alto, però la Turchia è la Turchia, cioè il loro campionato rimane lì. Da noi comunque ne parlano, perché nella Juventus si parla
7: non viene
6: in tutto il mondo.
7: Attenzionato da tutti, è vero. Infatti guarda, ti avevo preparato proprio una bellissima intervista fatta da Vincenzo Italiano, non so se l'hai letta questa mattina.
6: Sì,
7: ho
6: sbambato, ho sbambato.
7: Allora, Vlahovic è il più forte giocatore che lui abbia mai allenato, e si chiede, non so perché alla Juve non abbia trovato più spazio, era titolare alla Juve, cioè non è che non ha trovato spazio, era titolare, se non giocava di base era perché era infortunato, a parte qualche momento discrezio iniziale l'altra estate. Andando a guardare i numeri, qualche gol l'ha fatto, non è che non abbia reso. Gli infortuni e qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato. In 6 mesi, dove l'ho avuto a Firenze, è stato incredibile. 20 partite, 20 gol. Sono convinto che quell'anno avremmo potuto fare molto di più se non fosse andato via. E va avanti. Ho parlato con lui il giorno in cui ha firmato, per capire, visto che stava lasciando la Juve. Aveva numerosi contatti con altri club. Quali? Mi ha detto che se non si fossero sviluppati allora ci saremmo risentiti, quindi poi si sono sentiti e ad oggi ha fatto 4 partite e 5 gol, e stiamo cercando di averlo a pieno regime, perché lui può dare ancora tanto al calcio europeo, è giovane.
6: Guarda, ti dirò una cosa, tra l'altro non so Costa, ma mi arrivano messaggi dove non ci sentono, quindi non so se abbiamo problemi, problemi, quindi Costa... do a te questo compito, ma su Vlahovic secondo me c'è veramente proprio, viene fuori un odio nei confronti della Juventus enorme. Qua nessuno, Giulia, secondo me, può venire a dire che Vlahovic era scarso, cioè noi non stiamo dicendo, nessuno sta dicendo che Vlahovic era scarso e che il problema della Juventus era Vlahovic. Cioè, noi dobbiamo toglierci da questa testa l'idea che il problema della Juventus è il centravanti, quindi se hai Osimhen allora vinci
7: tutto.
6: Se hai Malen vinci tutto. No, io sono convinto che Malen alla Juventus non avrebbe questa media realizzativa.
12: perché noi non giochiamo per la punta. Noi non giochiamo per la punta. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi lì do anche delle giustificazioni a Vlahovic. Vlahovic è mancato nell'atteggiamento. Nell'atteggiamento, perché al Beşiktaş può fare quello che vuole, alla Juve no. Cioè Vlahovic, io ti posso dire che alla terza quarta partita con Thiago Motta è tornato a casa furibondo perché non gli aveva dato la fascia a capitano. Cioè questa era la priorità
7: di Vlahovic. Atteggiamenti che magari dovresti saper bene che non devi tenere in una squadra come la Juventus, perché non ottieni nulla soprattutto.
12: Giulia, l'altro giorno

0: diritto di riscatto altissimo per la gente, perché col diritto di riscatto la gente aveva una percentuale ed era riconosciuta, no, per il lavoro fatto, ma aveva poi un accordo con la società di il Southampton, se non ricordo male, per un riscatto a 10-12, quindi c'era un accordo oltre il diritto di riscatto. Allora, quindi quello che voglio dirti, Giulia, in
1: Sì,
0: quel caso
1: dicevi
0: lì,
1: di Openda, stavi
0: Openda,
1: dicendo.
0: che è un calciatore della Juve, che va a dire, Vlahovic, teneva la palla solo per sé. Quello è un messaggio, Giulia, è un messaggio, come dire, lui era ingombrante. Era ingombrante
1: Ma era ingombrante anche a livello
0: nella
1: di
0: squadra.
1: spogliatoio proprio, quindi tu
0: Sì.
1: dici, non solo in campo.
0: Sì, perché è venuto fuori dal Tuttosport appena andato via, eh. Non lo dico io ho delle conferme. Ho delle conferme su questo, ma trattare il tema dello spogliatoio è sempre molto delicato e fare nomi è sempre molto delicato. Però ti posso dire che se un giocatore attualmente della Juve dice, ma quel calciatore lì, comunque voleva palla sempre lui e attirava sempre l'attenzione. Non è solo campo, perché è diverso da Di Gregorio. Lui non sta più parlando di un giocatore della Juve, lui sta parlando di qualcosa che non ha funzionato. E in quel qualcosa ti dice Vlahovic. E credo che, poi non lo so, il Tuttosport aveva parlato che comunque c'erano stati molte, molte situazioni così così. L'ultima ti ricordi con la Fiorentina, con Locatelli? Con Locatelli,
1: Sì,
0: la lite
1: no,
0: in
1: diciamo
0: campo.
1: che si vedeva, si percepiva della tensione, no? Nei suoi confronti, o comunque si vedeva che la squadra spesso così faticava, nelle cose semplici, anche un po' perché dove devi arrabbiarsi troppo, cioè va bene essere un po' frustrato perché le cose non ti riescono, come invece magari ti sono sempre riuscite facilmente, però ecco, quell'eccessiva voglia di strafare che vedevi in lui, non capivi mai se era anche qualcosa di buono magari poi alla fine, perché comunque la determinazione lo ha sempre contraddistinto, poi però ci sono stati dei momenti in cui serviva qualcosa di più anche da lui e quel qualcosa non arrivava, perché sennò in questa situazione lui non si sarebbe ritrovato, credo.
0: Quindi quello che ti voglio dire è che io non dirò mai, perché qua sembra no, che italiano voglia dire a tutti, guardate che Vlahovic è fortissimo.
1: Sì, alla Juve non hanno capito nulla di lui, come se ti dicesse una
0: Esatto,
1: cosa
0: no.
1: così.
0: Guardate, è fortissimo, quelli non capiscono niente. Ma secondo me nessuno ha mai pensato che Vlahovic non fosse forte. Io so proprio al 100% che la dirigenza Juve è anche chi è rimasto, no? Nella dirigenza Juve, ha visto gli allenamenti di Colomani, ha visto gli allenamenti di Vlahovic e ha detto non c'è paragone.
1: In positivo, però, lo dicono
0: Colomani è
1: nei
0: molto
1: confronti
0: più
1: di
0: forte.
1: Colomuani. Ok.
0: E
1: Ma anche
0: se fate il calcolo,
1: sì.
0: di chi ha visto gli allenamenti ed è in dirigenza tra i due, capite bene di chi mi
1: Di
0: sto
1: chi siamo assolutamente, anche però
0: esatto.
1: anche Spalletti aveva aperto in maniera importante la porta ad una sua
0: Sì.
1: permanenza, cioè, insomma, hai il sì dell'allenatore, cioè non, che non sapeva più probabilmente come dire che avrebbe gradito la sua
0: Giulia,
1: permanenza.
0: ma la Juve non ha fatto un'offerta brutta, perché qua sta passando che la Juventus ha cacciato Vlahovic così in
1: No, no, è
0: 4-4-8,
1: Vlahovic
0: ma
1: che
0: lui è
1: non ha
0: fortissimo. Ma
1: accettato,
0: Vlahovic ha
1: era Vlahovic che
0: rifiutato
1: non ha
0: un'offerta
1: accettato.
0: a doppia cifra, netta, a doppia cifra, netta. Non ha rifiutato 6. È questa la differenza. Quindi nessuno sta dicendo che Vlahovic non era un giocatore forte. Non è un giocatore forte perché gioca ancora. Ma si sta dicendo che probabilmente Vlahovic non era quello giusto per determinate cose. Quindi non era giusto magari per comportamenti, non era giusto perché non c'era più sintonia. Perché tante cose. Comunque, c'era qualcosa che non andava. Non andava, ma soprattutto gliel'ha fatta l'offerta. Gli ha fatto un'offerta devastante. Perché dai, doppia cifra.

0: Netta, Vlahovic, sì o no?
1: Dopo che hai straguadagnato negli anni, soprattutto, voglio dire, quindi. Che poi
0: Cavolo, e lui
1: ora
0: ti ha detto
1: non
0: no.
1: so esattamente quanto poi sia stata la trattativa con il Beşiktaş, a livello poi di costi in più rispetto a quelli. A un certo punto poi però credo che davvero sia soltanto poi stata determinante più che la voglia del giocatore di andare via, del suo entourage, che poi è un po' questo che ci hanno fatto capire tutti.
0: Sì, quindi in questo caso. Ma no, ma il discorso è che sostanzialmente voleva una cifra fuori di testa al bonus. Al bonus, io ho detto, non ti do il bonus. E quindi è andato via. È andato via, è andato al Besiktas, però non deve passare il messaggio come adesso di italiano: ah, avete fatto passare un fenomeno e non capite niente. Perché se no, con tutto il bene, non sarebbe finito al Besiktas.
1: Ma
0: Finisce al
1: sarebbe al
0: Besiktas
1: Barcellona.
0: perché il Besiktas ha una tassazione molto favorevole e quindi si può permettere di dare un ingaggio giusto, di aver dato quasi 25 milioni di euro sull'unghia al giocatore, e allora il Besiktas è fantastico e meraviglioso. È meraviglioso. Ma comunque, se un club italiano avesse voluto, non poteva arrivare a quelle cifre lì, perché dovevi dare come un cartellino, un ingaggio, era un'operazione di moda, quasi 100 milioni di euro, e la gente ha detto, ma no, ma no, ma no,
1: Ieri
0: e
1: Allegri ha
0: allora?
1: detto che al Napoli lo voleva, no? Se è uscita ieri la
0: Eh sì.
1: notizia che lo voleva veramente, ma anche lì il Napoli non avrebbe mai potuto sostenere dei costi così alti. Anche Di Miretti ha parlato, però, sai? Ha detto,
0: Di Miretti ero già più d'accordo.
1: l'ho voluto fortemente, anche perché qui ci vogliono 4 under 23, Fabio ha 100 partite in Serie A, dovevamo completare questo pacchetto e ho spinto parecchio, ha tanto talento, alla Juve era un po' chiuso e ne abbiamo approfittato. Può giocare in tanti ruoli in mezzo al campo. L'altra sera, tra l'altro, mi ha stupito, ha fatto un partitone. Non so che partitone abbia fatto Miretti, non l'ho visto. Però ecco, per lui da questo mi è spiaciuto che anche lui sia finito in un campionato che io non stimo particolarmente. È un giocatore che ha tanto veramente da dare. Forse l'unica cosa in cui pecca un po' è nella questione caratteriale. L'ho sempre visto un po' poco decisivo, possiamo definire così?
0: Sbaglia troppo, sbaglia troppo. Io sono stato un grande fan di Miretti, ma Giulia, ho abbandonato il carro, l'ho proprio abbandonato. Inter-Juventus, no? Noi abbiamo un contropiede, lui sbaglia un passaggio elementare, viene fuori poi la truffa bastoni, perché poi viene fuori da lì la truffa bastoni, e lì, a prescindere, ovviamente non è colpa sua, ma è colpa di bastoni, però quel passaggio non lo dimenticherò
1: Innesca il
0: mai, cioè
1: tutto.
0: avevamo un 4 contro 3, un passaggio elementare, la puoi scaricare serenamente a Kalulu e lui ha sbagliato. E questo è l'emblema di Miretti, ha sempre sbagliato la cosa decisiva, non è mai riuscito ad essere continuo nelle prestazioni, cioè gioca benissimo col Sassuolo lo scorso anno nel 3-0, segna anche il gol, e poi però la partita dopo è il peggiore in campo, quindi non puoi
1: Sì,
0: aspettarlo in eterno.
1: scostante, scostante,
0: E
1: decisamente.
0: quindi io credo che la scelta di andare via dall'Italia sia stata
1: Sia stata
0: giusta, però ti
1: giusta.
0: posso dire che lui prima di accettare il Besiktas ha realmente aspettato qualsiasi tipo di offerta diversa.
1: Che
0: Cioè,
1: però non arrivava, evidentemente.
0: lui è andato al Besiktas perché ha capito che non avrebbe più giocato qua e allora ha detto vabbè, ok, lui a luglio rifiuta il Besiktas. A lui glielo rifiuta. Quindi in questo caso qua a un certo punto ha detto vabbè, vado lì. Ma
1: Beh,
0: comunque
1: la
0: per
1: stessa
0: lui
1: trafila che
0: secondo
1: ha fatto Vlahovic, credo.
0: Esatto, per lui secondo me questa è una scelta che può aiutarlo magari a togliersi da un po' un campionato che l'aveva abbastanza battezzato, perché tutti un po' avevano ormai quest'idea di Miretti di un incompiuto.
1: Sì.
0: In Turchia sicuramente non lo conoscevano e allora sono, secondo me, più disposti a dare tante occasioni. Però c'è da dire che lui ha l'età dalla sua, e ha un numero di presenze spaventoso, per essere
1: Ha iniziato
0: comunque.
1: ben presto, ha iniziato molto
0: Esatto.
1: presto lui. Quindi.
0: Quindi lui diciamo che ha tutto davanti. Però sulla narrazione di Vlaovic, che è quasi colpa nostra, no? Che sia andato in Turchia, insomma, no, non ci sto. Non mi prendete in giro perché in questo caso credo che la responsabilità dell'essere andato in Turchia è di Vlaovic. E basta. E basta.
1: Punto. Non aveva altre opzioni. C'è poco
0: Ma
1: da dire che ha voluto fortemente il Beşiktaş. E no, non aveva altre possibilità, obiettivamente, anzi, ed è stato già anche abbastanza tempo fermo, perché comunque la trattativa si è poi sbloccata ad agosto alla fine. Quindi lui comunque passa quasi agosto, se non sbaglio, comunque era veramente mercato inoltrato. Passa quasi 2 mesi fermo, perché di base comunque fino a fine giugno è vero che era ancora un giocatore della Juve, ma se poteva svincolarsi, tra virgolette, comunque poteva chiudere il tutto quando voleva, ma non c'è mai stato nessun segnale da parte di altre squadre. Quindi questa credo che sia stata per lui una grande sconfitta, anche se adesso poi lo si vede abbastanza ringalluzzito, ha segnato 5 gol in 7 partite, anche Openda ha segnato 2 gol fino a questo
0: no, ma infatti,
1: momento. Dai,
0: grande
1: forza,
0: Openda,
1: forza Loris,
0: continua così.
1: forza.
0: Però ti
1: Siamo
0: dirò l'ultima
1: tutti
0: cosa,
1: con
0: poi
1: te.
0: andiamo in pausa, Giulia.
1: Andiamo.
0: Ecco, io stimo molto di più Reinders, che l'altro giorno ha detto, sapete che c'è? Sono andato in Arabia, perché il nome della squadra di Reinders non so
1: Sì.
0: pronunciarlo, sono andato in Arabia perché io dopo la carriera da calciatore non voglio più fare niente, non voglio più fare niente.
1: Io voglio fare la
0: Così.
1: regina.
0: Esatto, e lui ha detto, sapete che c'è? Io vado a prendere una valanga di soldi, una valanga di
1: Ma
0: soldi,
1: vabbè,
0: metto a posto la
1: giusto.
0: famiglia per tutta la vita e chi se ne frega. Almeno Reinders me l'ha detto. Cioè, poi io l'avrei preso, noi l'abbiamo contattato, solo che poi l'offerta degli arabi era completamente diversa dalla nostra. Però almeno è stato sincero,
1: Io non ho
0: molto.
1: fatto nessuna offerta, Camillo neanche, e credo che siamo tutti Reinders in questo momento, nessuno può pensare diversamente, per favore.
2: Vuoi fare un business?
0: Sì.
1: Andiamo a
2: Vuoi
1: fare
2: fare
1: un
2: un business,
1: business,
2: fare
1: dai.
2: soldi?
1: Andiamo a fare soldi, andiamo a fare soldi. Vado, apro la porta e vado.
3: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati.
1: È l'unica che conta.
0: Io sono Camillo De Michelis.
1: No, non ce la faccio. No, così no. Non ce la faccio.
0: Mamma mia, che delusione, che delusione.
1: Non ce la faccio. Non ce la faccio, aspetta che qua nel frattempo sto parlando, faccio cose, aspetta un attimo.
0: Allora, tu sbriga queste faccende, io grossi, ascolto grossi. Un vocale con Costa.
1: Vai, devo scrivere anche a Costa.
10: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, volevo aggiungere una cosa su Miretti, io l'ho visto esordire, sì. Non mi ricordo se contro Venezia o contro Verona, comunque ho detto caspita, Venezia. Un giocatore di prospetto futuro ce l'abbiamo in casa e andiamo a nozze. E invece dopo si è rivelato, come diceva appunto il conduttore, e Miretti non è un giocatore che poteva rimanere alla Juventus, troppi gol sbagliati e soprattutto scostante. Comunque a risentirvi, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Tu sei il conduttore? Sei tu il conduttore?
0: Ehi,
1: come diceva il conduttore? Ehi. Nino ti chiede una domanda sulla
0: Comunque non abbiamo
1: Ferdusian. Sì,
0: risposto
1: hai
0: al
1: ragione,
0: nostro
1: vai.
0: amico che mi sembra un po' timido il nostro amico. Dici il tuo nome. Il tuo nome, noi siamo abbastanza solari, non so, empatici, facciamo
1: Solari di
0: amicizia.
1: così, ragazzi, stiamo facendo
0: Esatto.
1: seccare le piante, quindi e i pomodori soprattutto.
0: Perché mi dici di nuovo queste cose?
1: E
0: Basta, basta.
1: l'insalata, perché ce l'ho qua, non faccio che pensarci da ieri a sta cosa. Mi ha fatto
0: Allora,
1: impazzire.
0: su
1: Rispondi,
0: Miretti
1: vai.
0: aggiungo anche che per Manna, che tra l'altro ha fatto un'offerta quest'estate per Miretti,
1: Ah,
0: per,
1: perché
0: cioè, ho
1: se lo
0: offerto
1: voleva
0: Lucca
1: portare a casa?
0: a
1: Sì,
0: Napoli,
1: ma dico,
0: ha
1: voleva portarselo a
0: offerto
1: casa.
0: Lucca, sì, ha offerto Lucca per Miretti, e
1: E no.
0: per lui era per distacco il miglior giocatore uscito dal settore giovanile della Juventus. Non considero Hausen e Yıldız perché sono stati
1: Sono fuori quota. Ma
0: acquistati. No,
1: questo è un
0: sono stati
1: fuori quota,
0: acquistati.
1: quelli.
0: E quindi per Manna, che ha lavorato tantissimo, no, in Juventus e anche con il
1: E nel
0: settore
1: settore
0: giovanile,
1: giovanile soprattutto, sì.
0: Miretti era il migliore per distacco. Del settore giovanile da Juventus più di tanti altri, Fagioli compreso. E quindi questo è per avvalorare la cosa, però dopo un po' ad aspettare, aspettare, aspettare, in tanti sono stufati. Direi altro vocale, Giulia.
1: No, aspetta, volevo dire una cosa su questo, perché l'anno scorso, se non sbaglio, tu che eri in quel di Herzogenaurach quando
0: Brava.
1: mi collegavo con te e c'era il discorso legato in quel periodo a Miretti Napoli perché Conte lo voleva e
0: Sì.
1: tu eri
0: E
1: uno di quelli che ha lottato con le
0: ho
1: unghie e con i
0: lottato.
1: denti perché non trovava veramente possibile, plausibile che Miretti salutasse e andasse appunto a Napoli. Ma perché poi questa cosa di Napoli non è andata quest'anno? Cioè, poteva essere una buona soluzione.
0: Ma allora per Luca no, perché noi al tempo stesso abbiamo provato a fare Gatti Oliveira. Tra l'altro so che a Napoli c'è un nervosismo totale per Gutierrez,
1: Cosmico, cosmico,
0: in
1: fanno
0: generale tra di
1: malissimo.
0: loro, ma
1: Ah, ok.
0: per Gutierrez soprattutto, che tra l'altro io avrei comprato subito, subito, che sta facendo i buchi in Bundesliga, tipo ha fatto 2 gol, 4 assist, comunque ha fatto dei numeri pazzeschi, l'ultima giornata ha segnato, so, e che a me piaceva tantissimo. Lo scorso anno ho fatto un investimento importante. Noi abbiamo provato a chiedere Oliveira per Gatti e loro poi a fine mercato ci hanno offerto Lucca per Miretti e entrambe le cose non sono andate a buon fine. E quindi ti posso dire che non era andata con Miretti perché noi chiedevamo 15, loro non sono neanche arrivati a 10, quindi
1: Ah,
0: non è
1: 8,
0: andata a
1: sì,
0: buon
1: offrivano una
0: fine.
1: otto,
0: Sì,
1: mi pare, una cosa così.
0: non è andata per quello. Però ecco, il Napoli in queste ultime 2 stagioni ci ho provato per Miretti, avevo lottato Erzogenaura che non mi pento di averlo fatto, però a una certa basta, cioè ti ho aspettato, eri aspettata, a una certa basta, basta,
1: Anche
0: mi ha
1: perché a Genova
0: deluso.
1: aveva dato comunque abbastanza
0: Sì.
1: segnali di crescita, però evidentemente era quella la sua dimensione, brutto da dire, però poi ad un certo punto ti rendi anche conto che può capitare che un giocatore non riesca ad esprimersi al meglio arrivando a dover gestire dei livelli, dei carichi emotivi esagerati, nonostante lui abbia esordito da non giovane, giovanissimo, Allegri ha creduto in lui fortemente, lui aveva vinto su Fagioli all'epoca perché lui era rimasto alla Juve e Fagioli era andato alla Cremonese, quindi insomma c'erano davvero tutti i presupposti perché la storia tra la Juventus e Miretti andasse avanti, sembrava, ti ricordi, il nuovo Marchisio, no? Lui che arriva dalle giovanili, piano piano, subentra nella prima squadra, ci rimane in pianta stabile, però hai detto bene, gli errori, un po' forse, l'ho detto io prima, questa poca presenza scenica un po' lo ha reso il giocatore che poi prendeva in Turchia. Basta, chiudiamo
0: Sì,
1: il
0: sì,
1: discorso
0: sì, sì, sì.
1: Miretti se vogliamo.
0: L'abbiamo chiuso
1: Sì.
0: perfettamente. Possiamo dire
1: Siamo bravi.
0: impeccabili, impeccabili,
1: Io
0: impeccabili.
1: mi do un bel voto, direi, per questo esame. Esame Miretti
0: Sì, anch'io.
1: superato a pieni voti.
0: Sì, anch'io.
1: Nino ti
0: Perfetto.
1: chiede di... Perfetto, Nina invece ti chiede
0: Sì.
1: di Vlaovic e dice: ma se Vlaovic era ingombrante, gli altri che carattere hanno? Di vetro? Informazione? Sono succubi? Mi preoccupa questo tema per il futuro. Andiamo anche un po' sul
0: No.
1: filosofico qua.
0: No, Nino, il discorso non so come dire, però Giulia, io credo che in tutti gli ambiti, no? Ci sono delle persone che magari patisci. E questo non vuol dire che tu non abbia carattere. Cioè, non è che magari tu non abbia carattere. Io non sto dicendo che tutta la squadra pativa
5: Questo è un
0: Vlaovic.
5: personaggio negativo.
0: Però magari di vivere intorno a Vlaovic, con Vlaovic centro, deve passare tutto da Vlaovic, bisogna dare la palla sempre a Vlaovic, deve essere il capitano Vlaovic. Magari qualcuno ha detto: oh, basta,
1: Hai rotto, dai.
0: basta. E questo non significa non avere carattere, significa che magari Vlaovic aveva, no, una pesantezza generale, no? Nel voler sempre essere lui, più bravo lui, l'attaccante lui, e la fascia capitano doveva averla lui,
1: E non
0: e il
1: era
0: leader doveva
1: Cristiano
0: essere
1: Ronaldo,
0: lui.
1: eh? Non era Cristiano
0: E
1: Ronaldo,
0: sai,
1: comunque,
0: se è
1: eh.
0: Ronaldo, no, che ti fa vincere le
1: Stai
0: partite, che
1: zitto,
0: ti
1: che
0: parti da
1: pedali.
0: 1-0, da 1-0 ogni gara, allora vabbè, accetti questo fatto qua perché è Ronaldo. Intanto io so che Ronaldo a livello umano era una roba incredibile.
1: Era
0: Incredibile,
1: meraviglioso,
0: proprio.
1: era
0: Esatto.
1: meraviglioso. Ah,
0: Cioè,
1: ok.
0: ti dà una pressione perché vuole, no, alzare il
1: Sì.
0: livello, ma anche Haaland vuole alzare il livello, va dai compagni a dire come devono fare, come devono allenarsi. Però, cavolo, Haaland ti fa 150.000 gol a partita e non sgarra mai e alla fine dici: cavolo, sì, per stare al suo livello faccio qualsiasi cosa, no? Non lo so, adesso LeBron James è andato a Filadelfia, tutta Filadelfia si sta allenando con LeBron. Perché? Perché ha una potenza a livello, no, di personalità, a livello di cultura del lavoro, perché ha vinto, perché ha cambiato qualsiasi cosa, che dici: io lo vado a seguire. Invece, se pretendi di essere la star, la stella, il capitano e tutto, però poi hai bisogno
1: Non
0: sempre degli
1: dai
0: altri
1: nulla.
0: perché da
1: Eh
0: solo
1: sì.
0: non ce la fai, qualcuno ogni tanto ti dice: sì, però basta. E io non credo che la squadra patisse a livello, no, caratteriale, però un po' anche di insoddisfazione e magari anche un po' di basta. Insomma, qualcuno l'ha fatta uscire, perché se no il tutto sport non ne parla, eh? Ragazzi, da qualcuno è uscita, se no
1: Ah, ragazzi,
0: eviti, eh?
1: le spie ci
0: Eviti, eh?
1: sono, eh? Quando escono vuol dire che funzionano. Secondo Pasquale dice, Dusan comunque non segnava neanche con la nazionale. In Turchia, con tutto il rispetto, anche Camillo farebbe una caterva di gol, ci dice Pasquale da Salerno. Vuoi andare in Turchia, Cami? Vuoi
0: Allora,
1: trasmettere dalla tua?
0: intanto
1: Ci sei già andato, tra l'altro,
0: sono
1: recentemente,
0: già andato
1: bellissimo.
0: e
1: Istanbul, stupenda.
0: non ti ho raccontato che nella piazza lì centrale di Istanbul
1: Sì?
0: mi ha fermato la polizia, ho dovuto interrompere il collegamento con Claudio perché c'era divieto lì, non puoi trasmettere così, anche se
1: Taksim, da Taksim, piazza
0: esatto,
1: Taksim. Ah
0: perché lì
1: no.
0: per questioni no, di politiche non puoi proprio trasmettere tutto, far vedere tutto, quindi
1: E tu non lo
0: ti chiedono,
1: sapevi?
0: no, ti chiedono chi sei, cosa fai, dove vai, ho dovuto dare il passaporto, il biglietto, il tesserino da giornalista, perché insomma non era stato ben visto il mio collegamento lì, poi hanno capito e allora è finita. Però no, sostanzialmente Turchia bellissima, Istanbul fantastica, meravigliosa. Io ero anche lì vicino perché i collegamenti che abbiamo fatto con te li abbiamo fatti allo stadio del Besiktas. Io
1: Sì.
0: abitavo a 1 minuto allo stadio del Besiktas, quindi bellissimo. tifoseria caldissima. Io ho conosciuto più gente del Fenerbahce e del Galatasaray, pochi del Beşiktaş, però sono 16 milioni di abitanti, quindi credo
1: Perché
0: che ce ne
1: è
0: sia
1: una
0: per tutti.
1: zona Beşiktaş proprio
0: Sì.
1: di Istanbul, non è una città, come pensare quanti ce ne possono essere a Londra, di tifosi che si smazzano
0: Esatto,
1: nelle
0: esatto.
1: varie società.
0: Quindi ti dico no, non farei una caterva di gol. Ripeto,
1: Però grazie
0: Vlahovic,
1: del
0: per me.
1: pensiero, carino Pasquale, che ha
0: Esatto.
1: pensato questa cosa di te.
0: Però Giulia, io non giudicherò mai Vlahovic quest'anno. Ha fatto 50 gol, è un rimpianto. Per me era arrivato il momento di separarsi. Basta.
1: Sì.
0: Basta. Cioè, anzi, tra l'altro hanno fatto un'offerta molto superiore ai miei pensieri. Perciò, per me Vlahovic potrà andare in giro per il mondo a fare 50.000 gol. Non lo rimpianto un minuto da quando è andato via. Cioè, non ho rimpianto un minuto Vlahovic e non cambierei Kolomoi e Voltemade con Vlahovic. Per me, cioè, a un certo punto noi dovevamo uscire da questa situazione, dalle solite facce, dai soliti discorsi e dai soliti problemi. E Vlahovic era diventato per me più un problema che una soluzione.
1: Ci sta, ci sta. Dunque, c'è qualcosa da ascoltare? Sì, dai, ascoltiamo qualcosa.
11: Salve ragazzi, buongiorno, un saluto a entrambi, complimenti per la trasmissione. Piero da
1: Grazie.
11: Tenerife, volevo
1: Ciao.
11: chiedere, visto che siamo arrivati a questa pausa lunghissima delle nazionali, anche molto noiosa, un
1: Sì, a noi.
11: giudizio, un voto, anzi proprio un voto su Spalletti in tutto questo periodo che l'abbiamo avuto come allenatore, sia quindi nel precedente campionato e questo. Per me non è superiore al 5,5, volevo sapere la vostra
1: No,
11: idea al
1: troppo
11: riguardo.
1: poco. Amico da Tenerife, mi sembra un po' poco, 5,5. Anche
0: Io sono sul 6 più.
1: 6, sei, sì, io stavo, diciamo per dire 6,5, ma semplicemente perché manca ancora tantissimo, perché ho voglia di vedere la mano, letteralmente, di Spalletti su questa nuova squadra. Credo che davvero, come abbiamo detto prima, e l'ha ribadito anche Nino, l'hai detto tu forse prima, ci si sta soffermando troppo poco sulle assenze, che è vero che non devono essere una giustificazione, è vero che una squadra come la Juventus deve andare sempre oltre e non abbattersi mai, ma alla Juventus manca letteralmente mezza squadra in questo momento, perché se devi anzi manca una squadra intera, perché se ne metti 11 in campo te ne mancano 10. E non deve passare, secondo me, in secondo piano questo discorso, che poi magari rifaremo anche più avanti, continuando a dire comunque sono mancati per tot partite una quantità incredibile di giocatori importanti. E nonostante tutto, comunque diamo merito a Spalletti di essere riuscito a mantenere la barra dritta, perché era davvero facilissimo affondare. È come quando è successo tutto quel disastro delle plusvalenze, e nonostante tutto Allegri ha mantenuto alto il livello dell'attenzione della squadra. Quello era un discorso diverso, perché non è che si parlava di assenze di giocatori, ma la Juventus poteva solo che soccombere da tutto quello che stava venendo fuori e si diceva, e invece si è tenuta l'asticella comunque alzata.
0: Sì, guarda, ti dico, io do 6 più perché inevitabilmente non possiamo essere contenti del sesto posto dello scorso anno, però lui ha ereditato dei disastri e quindi ha chiesto un attaccante nel corso del mercato di gennaio, non è neanche arrivato un attaccante, aveva studiato El Nesiri perché gli avevano detto, ah no, ma...
1: È vero.
0: Ennesiri è fatta e poi Ennesiri non è arrivato. L'ultimo giorno di mercato hanno detto: ma ti compriamo Icardi? E lui ha detto: ma a me Icardi? Cioè, a me
1: Non lo
0: Icardi? E
1: voglio, non
0: quindi
1: lo voglio,
0: hanno detto:
1: Icardi.
0: no, Icardi non lo voglio. E allora queste robe qua. E credo che lui abbia degli alibi nel non andare in Champions perché, dai, come lì ha fatto dei disastri, dei disastri belli grossi. E E credo che abbia dato un'identità a questa squadra, quindi io il 6 glielo do. È ovvio che è un 6 comunque dove ho arrotondato, cioè il 5 e mezzo non lo considero una follia, eh. Ho arrotondato
1: Anche
0: perché
1: diversi altri dicono 5,5.
0: sulla Champions incide molto il giudizio, però credo che abbia fatto anche delle cose positive e che ripeto oggi toglietemi Çalhanoğlu, Di Marco e Lautaro e voglio vedere l'Inter, voglio
1: E date
0: vedere
1: un voto a
0: Chivu
1: Chivu poi, date
0: e
1: poi un
0: vo
1: voto a
0: voglio vedere
1: Chivu.
0: Chivu, togliete a Gasperini, Malen, Dybala e Koné e voglio dare un bel, ma non toglierlo per 2 partite, toglierlo per 3 mesi minimo e gli altri due tra i
1: Punto.
0: 5 e i 6. E allora poi iniziamo anche a dare i voti agli altri, togliete al Milan 3 giocatori e fatelo anche al Napoli. E voglio vedere poi che
1: Valutazione
0: tipo
1: puoi
0: di
1: fare,
0: giudizio,
1: certo.
0: che tipo di stagione viene fuori o che tipo di narrazione viene fuori, perché noi siamo cattivelli, perché il mondo Juve è cattivello, eh? Perché a
1: Da
0: volte si fa
1: questo
0: la
1: punto
0: guerra
1: di
0: anche da
1: vista
0: solo, eh?
1: e poi soprattutto è giudicante all'ennesima potenza, non è spesso obiettivo.
0: Quindi io insomma in questo momento qua io il 6 lo do anche per la vittoria con l'Atalanta. Il 6
1: Infatti
0: per
1: ti
0: l'Atalanta.
1: leggo qualcosa poi, perché ne stanno scrivendo tanti adesso su questo tema. Vai, finisci.
0: Giulia, perché io guardo la formazione dell'Atalanta e la panchina dell'Atalanta, se vuoi vado a riprenderla e la leggiamo. Ragazzi, sono nomi di altissimo livello, eh. Il portiere italiano più forte della Serie A, Leva Donnarumma. Ma intanto è il più forte, in Serie A con Svilar. È il più forte. Poi ha gente comunque, Christensen è stato pagato 25 milioni di euro. Scalvini è uno forte. Che Scalvini al netto di infortuni è uno forte. Bellanova anni fa ha fatto i buchi e comunque sta giocando bene. Con quella velocità lì, 2 o 3 volte ha salvato capre cavoli, sia con la Roma che con la Juventus. A sinistra, vabbè, Bernasconi non è un brutto giocatore. Come riserva c'è Kolasinac. Noi abbiamo provato a prenderlo Kolasinac, a fine mercato, per metterlo lì d'esperienza. In mezzo al campo a che sì, lo volevamo noi. Ederson, che stava andando allo United per 50 milioni di euro. E
1: Che è
0: Samardzic, un altro
1: sicuramente uno dei
0: forte.
1: più forti. Sì, ma
0: Rowe.
1: è stata una conquista pazzesca quella partita.
0: Rowe è uno forte, Scamacca è uno forte, Krstovic è uno forte, chi ha giocato a Deketelare?
1: Carne secchi è uno forte, ragazzi.
0: Karasik è fortissimo, Deketelare è forte, ha messo dalla panchina Raspadori, Scamacca, Elmas, che tra l'altro noi abbiamo fatto un sondaggio più volte
1: Anche per
0: quest'estate,
1: Elmas, ma anche negli anni passati mi ricordo Elmas.
0: cioè, ha messo dentro gente forte, adesso qualcuno lo perdo. E noi con tutte le assenze del mondo, tutte le assenze del mondo, due zitti e a casa, dominando, dominando, perché secondo te poi abbiamo dominato e loro hanno fatto un colpo di testa e rischiamo di prendere gol su 2 tiri. Perciò io credo che quella sia stata una reazione importante perché il gruppo si è stretto intorno all'allenatore e quindi io il 6 glielo do. Però comprendo il 5 e mezzo, Giulia.
1: Allora, 5 e mezzo appunto glielo dà anche Fabri perché non ci ha portato in Champions. Su Spalletti è presto per dare un voto 3 partite fa, era da 5, però, dice Valerio. Dopo le 2 vittorie è a 6 meno. Aspetto le prossime 7 partite per dare un giudizio migliore. Non dimentico che ha mancato la qualificazione dopo 18 anni. Marco dice: Camillo, ho guardato con attenzione le prestazioni. Ah, passiamo a Miretti. Le prestazioni di Miretti, di cui come te ero un grande fan, da Allegri, e poi ha fatto 2 partite buone contro la Roma e a Firenze contro la Fiorentina, dove ero presente tra l'altro in entrambi i casi. Per il resto prestazioni da 4. Ha la grandissima capacità di andare negli spazi dove serve come pochi altri, abbina purtroppo la successiva scelta errata nel 100% dei casi e in più è molle nei contrasti. Quindi totalmente inconcludente, concludo con un 6 meno meno di Cisco. Per Spalletti.
0: Sì, ci sta, io comprendo tutto da questo punto di vista. Volevo leggere che Davide da Bologna ci ha chiesto, sapete la situazione allo stadio per la Next Gen e le Women? Allora, l'idea era quella di andare nel nuovo centro federale di Venaria, che è stato anzi, hanno iniziato i lavori il giorno prima dell'esonero di Thiago Motta. La situazione non è messa benissimo, soprattutto a livello di campo. Costruire uno stadio oggi io non credo che la Juve possa permetterselo. Di costruire uno stadio che sia da 5.000 a 3.000, comunque non penso che la Juventus a livello economico possa fare anche un investimento di questo genere. L'idea c'è sempre stata, ma già da Andrea Agnelli. Poi il Covid l'ha messo in stand-by. Sarebbe un bene per tutti in generale, per la squadra, per il sistema e il movimento. Però ad oggi credo che non sia una cosa proprio imminente, ecco.
1: Va bene. Guarda che bella risposta che hai dato e sei stato anche nel tempo perché gong è arrivata l'una. Non
0: Però
1: mi chiedere cosa mangio perché non lo so
0: sì,
1: ancora. No, lo so.
0: no.
1: Dimmi cosa mangi tu allora oggi? Non mangio pomodori, sicuro.
0: Allora, io oggi mangio pollo,
1: Le
0: insalata e un fruttino, ma di quelli omogenizzati, quelli già spappolati.
1: Perché?
0: Sono buonissimi i fruttini, tipo quelli a yogurt, buonissimi.
1: Ma
0: Così
1: Camillo, c'hai 30
0: mangio la
1: anni.
0: frutta senza pulire la
1: Se ti
0: frutta.
1: piace la frutta, mangiatela tutta. A
0: Per digerirla. Quindi,
1: domani. Ragazzi,
0: a domani.
1: a domani.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala El Mundo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
4: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
12: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
13: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
4: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
12: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
4: Lo sport a Formula 1, vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, dalle 14 la seconda sessione.
12: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Giovedì 24 settembre, questo è il sommario di cose di calcio XL. Juve, netto fino a giugno, contratto di 1 milione di euro. 7 italiani in rosa, 15 nazionalità rappresentate. Ecco la fotografia bianconera. Solo il 6%, tra l'altro, i giocatori di movimento impiegati fino a questo momento. La Serie A appoggia Malagò. Il CONI prepara invece il commissariamento per il dopo Nation League. Buona giornata, ben trovati. Ecco un po' i temi nella settimana senza calcio, senza Serie A, ma con la nazionale. Tra l'altro, nella nazionale faremo degli approfondimenti anche con Paolo Rossi nella prossima ora, quindi dalle 14 alle 15. Una nazionale che con il prossimo impegno, quello
14: di domani, oggi siamo alla vigilia, Italia-Belgio, un'Italia tutta da scoprire, da imparare nella formazione rispetto al passato, da ricostruire a tutti gli effetti. Ebbene, giocherà la sua 900ª partita da quando si è costituito la nazionale, 1910, guardate quanti dati vi aggiungo. Ma chi conosce bene la storia della Juventus, intanto buongiorno, ben ritrovati, leggo l'ultimo messaggio, così aggancio un po' anche l'attualità e i ragionamenti fatti in precedenza nella programmazione. Ragazzi, nella Juve, come in qualsiasi grande squadra, contano i risultati. Io so che questa è la regola per tutti i club. Probabilmente dobbiamo smetterla un po' di ripetere a memoria le poesie, no? Le citazioni. Bisogna, il tempo va avanti, corre, cambia il modo anche di giocare, il regolamento, gli errori restano, ci mancherebbe. Però dico, vero che contano i risultati per tutti, perché se no non andrei a competere, nessuno partecipa. Bisogna ricostruire tante cose per arrivare, per tornare al risultato. Chissà cosa ne pensa, perché in questa pausa li andiamo a disturbare, mica li vorrai lasciare lì tranquilli dove sono, al posto di lavoro, sempre e comunque. I nostri telecronisti, ripartiamo un po' andando a ricercare le figure più rappresentative della Juventus in giro per i media. E allora, oggi tocca Valerio Pavesi, Telenova. Buongiorno Valerio, pensavi di stare tranquillo 3 settimane, buongiorno a te.
15: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ma è sempre un piacere venire a ospitare Radio Bianconera.
14: Ma io ti ringrazio, lo farei anche tutti i giorni, ma poi rischierei di trovare occupato, cioè tu, messo giù la linea. Senti Valerio, noi facciamo un giro un po' nelle relazioni per capire un po', perché sai... È facile, no? Capita qualcosa, c'è un regolamento, c'è un rigore, rigorino, rigoretto, ricordati questa definizione, Non ci sono solo i rigorini, ci sarebbero anche i rigoretti. Allora si prende spunto da quello che capita alla Juve. È il rigoretto, è la maglietta, è la multetta, è la mancetta, è tutto sempre un po' così se riguarda la Juventus, ma attorno capita un po' di tutto. Che si dice dalle tue parti, nei tuoi salotti? Sulla Juve, poi arriviamo a te, prima dimmi dove controbatti di più, dove devi lottare, e immagino senza voltarti, ma guardando in faccia il nemico mediatico.
15: Ma assolutamente, la cosa che sottolineavamo l'altro giorno è dall'inizio del campionato che siamo partiti con questo nuovo metodo, perché non è anche un regolamento nuovo, è un'indicazione che è stata data di non fischiare assolutamente nulla, e guarda caso nessuno ha tirato in ballo o ha messo su in piedi dei casi mediatici per tutti gli episodi che abbiamo visto. Guarda caso invece in Juventus-Atalanta si è sollevato il polverone, che per l'amor del cielo, se io vado ad analizzare l'episodio, ci potrebbero essere gli estremi di un calcio di rigore, perché quello lo abbiamo sempre valutato in quel modo, però a quel punto si va a screditare tutto quello che è stato costruito in queste prime giornate, perché io ho visto falli non fischiati in ogni partita, rigori non dati in ogni gara, però il polverone mediatico l'abbiamo sollevato solamente Juventus-Atalanta, e quindi il controdibattito da parte mia è stato assolutamente difendere questa situazione qui, perché fa comodo. E allora vediamo di metterci un pochino in chiaro le idee su quello che si vuole fare, perché a quel punto si torna indietro e non si neanche prende più in considerazione l'uso del VAR, visto che oggi non viene più chiamato a differenza dell'anno scorso. Per cui è una situazione in cambiamento sicuramente, dove l'arbitro deve tornare protagonista al 100%, però lo stanno facendo in modo sbagliato, perché si sta passando da un estremo all'altro.
14: Ecco, allora io qui faccio un po' il medium, no? Dimmi se sei d'accordo a questa più che intervista, questa seduta, no? Con il sottoscritto. Quando è entrato in uso la VAR, la tecnologia, eravamo tutti su quel carro, tutti, no? Perché sotto sotto c'era anche la volontà di interrompere il dominio del potere forte del nord, con venti provenienti dalle Alpi occidentali, giusto? Un po' di previsioni del tempo, un po' tutto messo insieme. E siamo andati d'accordo per un po', poi abbiamo cominciato a vivisezionare le partite, giustamente, ci piaceva, no? Giocare al piccolo chimico del calcio. Poi adesso arriva Orsato, cambia tutto, poi delle ore in attesa del sì, è gol, no, pollice verso, non è gol, è rigore, no, tiro indietro, comanda l'arbitro, no, comanda più il giovincello, anzi quello più esperto in panchina. Ho fatto il resoconto, il Bignami di quello che è capitato. Adesso tutti d'accordo con la linea di Orsato, ci mancherebbe. Quando arrivi siamo tutti amici, sono tutti amici, più del sottoscritto, perché ci vedo già delle lacune. Guarda dove arrivo. Però poi, se fai decidere all'arbitro, ok? E pensi che quello sia il riferimento, e la volta dopo si devono uniformare tutti a quella regola, adesso quindi le trattenute saranno tutte rigore. Inevitabilmente.
15: Bravo.
14: Invece a Fiorentina-Napoli Dragusin passa per il miglior difensore con un voto altissimo in quella situazione, manda a stendere l'attaccante del Napoli che cade, a Napoli si lamentano che quello è rigore. Capisci qual è la logica al passaggio A uguale a B, B è diverso da C, ma A è uguale a C, potrebbe diventare. Quindi attenzione, preparati sulle difensive eventualmente, perché poi il modello Orsato... Natale, quando qualcuno non mangia il panettone, probabilmente il modello Orsato cadrà. Sono pessimista?
15: No, non sei pessimista, sei assolutamente realista. Ed è il discorso che facevamo proprio anche l'altro giorno. Tra l'altro, io mi domando, questo nuovo metodo a che cosa deve portare? Perché è ovvio, no, che c'è un intento di uno scopo finale, perché sinceramente adesso Antonio... con tutto il bene che si vuole per una nuova situazione di non far cascare più i calciatori, è una sorta di educazione, no, che stanno dando per non perdere tempo, tutto quello che vogliamo. Però per il mio punto di vista, in questo modo, si stanno falsando anche le partite. Perché se tu devi educare delle persone che dovrebbero sapere già come si devono comportare e quindi vai a non fischiare dei falli dove devono essere fischiati oppure non fischiare proprio, a quel punto i campionati, scusami, ma vengono tra virgolette regolarmente falsati, perché tu per educare delle persone stai completamente sbarellando tutto quello che è la normale procedura. Ci vorrebbe un sano equilibrio, che ovviamente è difficilissimo da trovare in queste situazioni, però quello che sto vedendo, almeno quello che ho visto in queste prime 5 giornate, e non è solo l'episodio di Juventus-Atalanta, perché come ti ripeto, fa comodo tirare in ballo la Juve perché fa sempre notizia, ma sono tutte le partite che sono state condizionate da questa nuova indicazione, che per me gli estremi sono sempre sbagliati, no? E allora alla fine cosa succederà? Che poi, no, si cercherà di trovare quella via di... Secondo me il danno l'hanno già fatto. Perché adesso passando da un estremo all'altro, ora sarà difficile tornare indietro. E quando si tornerà indietro? Quando ci sarà una squadra, quando ci sarà l'altra, vedi un'altra, che come al solito
14: quando il risultato
15: fatto
14: conta, sì, sì,
15: esatto,
14: sì, sì, sì,
15: esatto.
14: Niente, allora, noi lo diciamo prima così, in modo preventivo. Chiaro, chiaro. Velocizzare tutto quello, non è che rientra tutto nel compito dell'arbitro, con te oggi approfondisco un po' questo aspetto, cioè sì. Se un giocatore perde tempo a terra e spesso non capisce neanche perché deve andare fuori un minuto, no, ci sta come regola, devi uscire punto e basta, altrimenti bisogna diventare un po' severi, perché poi dimentichiamo che per le sciocchezze il tempo lo perdiamo, no? Il giocatore, ma come, devo uscire, è capitato anche recentemente. Ma poi sì. Si trascura magari il contatto perché l'ha visto lui, e il contatto col piede interrompe la possibilità di calciare verso rete. E non devo badare anche, come non è facile individuare, no, la simulazione, perché io se vedo quella maglietta in quella partita di Rowe o di qualsiasi altro un secondo, a questo punto l'ha trattenuta in area... cinturato dal difensore che pesa 30 kg più di me, io non mi sono mai mosso. Se mi butto a terra lì, sarà rigore o no? Non so se ho reso l'idea. Perché certo, poi se sei con Sensao e ti prende Lucumi, giocatore del Bologna, adesso è diventato santo ovviamente, ci mancherebbe. Però dico, non devo andare a vedere altezza, peso, diagonale, diviso 2, radice quadrata.
15: Sì, sono d'accordo e sarà la sfida. Tra l'altro mi domando poi su con quali criteri, perché poi c'è questo discorso. Bravo. E tu facevi anche riferimento a questi contatti, no? È un pochino un po' il loro tallone d'Achille, il punto critico, perché come fai a valutare davvero bene l'intensità di una spinta, l'intensità...
14: Il pestone, le dita, la caviglia, pestone, la caviglia,
15: cioè, diventa... Però a me sembra che si vada verso una direzione, loro stanno toccando tutti quei punti un po' per girarci attorno, ma il vero nocciolo della questione è che l'arbitro deve riacquisire il valore che stava nettamente perdendo. E lo si vede perché il VAR viene sempre meno coinvolto, a differenza dell'anno scorso, dove ogni minuto praticamente c'era una chiamata, oppure quando ci doveva essere una chiamata non c'è stata, nei vari episodi, Juve compresa, che ne ha subiti di ogni. L'anno scorso però si tende

0: Il nemico attorno alla Juventus è la sommatoria esatta di quelli che stanno dietro al numero di tifosi che se ne dica, i principali, i maggiori sono sempre juventini. C'è un dato da un sondaggio, fonte Ipsos Doxa, la Juventus tocca quota 7.741.000 spettatori. Nella stagione ha toccato, scusa, 25-26, con un leggero calo, ma praticamente la somma di Inter Milan la supera di poco. Quindi vedi, c'è sempre quel superare di poco che non diminuisce mai, no? Tra Inter e Milan. E quindi ecco che per ogni Juventino ce ne sono due, che fanno non la differenza, ma che provano ad attaccare, quindi ogni cosa non va mai bene. Senti, parlando invece della nostra Juve, ti convince che cosa è capitato prima e dopo Sassuolo? Oppure non ci fosse stata neanche quella sconfitta, cambieresti di molto il tuo giudizio? Perché poi ti faccio la domanda che girerò ai miei radioascoltatori, per il dopo, questo collegamento.
1: Ma guarda, in realtà per me, soprattutto come la penso io, Sassuolo Juventus è stata presa davvero con troppa enfasi, nel senso che è arrivata una brutta sconfitta, disgraziata, anche la dinamica è stata terrificante perché subire 3 gol in 10 minuti non va mai bene, però è anche vero che è stata l'unica per me, ma anche le prime giornate noi abbiamo vinto contro il Frosinone. No, che sembrava una partita da vincere 6-7-0, poi adesso ci accorgiamo invece che il Frosinone si è a parte alta nella classifica, quindi vuol dire che una squadra organizzata non è tanto scarsa come sembrava essere, quindi già quella diventa una vittoria che potrebbe dare una certa importanza. Andiamo a vincere la seconda, poi secondo me nella terza dovevamo tranquillamente superare il Milan e purtroppo grazie alla nostra incapacità di segnare non portiamo a casa i 3 punti. E dopo è arrivata quella sconfitta, quindi se n'è fatta per me un'esagerazione. Certo, non distolgo l'attenzione che è stata una sconfitta brutta, ma rimane l'unica partita che la Juventus ha sbagliato. Perché poi sì, c'è stato un altro pareggio, va bene, magari lì dovevamo riprenderci un attimo, rimetterci un attimo in condizione, ma poi abbiamo incontrato un avversario sicuramente discutibile, però poi abbiamo battuto anche l'Atalanta. Quindi se io devo andare a prendere uno storico spallettiano, diciamo così, che parte dall'ultima partita fino a quando ha preso in mano la situazione lui l'anno scorso, per me c'è stato un progresso, quindi io non capisco perché a un certo punto si doveva mettere in discussione l'allenatore, dirigenza, tutti quanti per una partita. Direi che c'è un po' di esasperazione dietro al campionato italiano, che è probabilmente diventato talmente di basso livello che basta una partita per cambiare idea. Per me non funziona ancora così, bisogna valutare l'andamento a medio e lungo termine e il risultato di oggi ci dice che comunque la Juve lì, secondo me, è partita abbastanza bene.
0: Ne ho parlato ieri, i numeri, le statistiche, l'intelligenza artificiale, la mia è solo superficiale, quindi mi affido anch'io ogni tanto a questi dati, dice la Juventus potrebbe farcela, dovrebbe farcela con 67-68 punti, incrociando tutti i dati del momento, quindi è solo una proiezione, per entrare tra le prime quattro, per attestarsi quarta. Al che la mia intelligenza superficiale ha preso questi dati e è andata a confrontare le prime 5 giornate, Thiago Motta, Tudor, sì, l'anno scorso e quest'anno, e vedo che le cose, punto più, punto meno, sono così. Significa che la Juventus deve sudare 7 camicie o deve dare continuità o deve aggiungere qualcosa a gennaio? Così parliamo anche un po' di mercato e di che voto dai a questa Juve dal punto di vista tecnico-qualitativo.
1: Ma allora, diciamo che entrambe le situazioni, mi riferisco sia a Tudor che a Thiago Motta, ecco, più principalmente Thiago Motta che Tudor, perché Tudor era già partito un attimino col freno a mano tirato, anche se le prime giornate si era comportato abbastanza bene, con Motta la Juve era partita bene, cioè le prime giornate sono state positive, abbiamo vinto, avevamo anche espresso secondo me un buon gioco, compresa la partita dei gironi di Champions. C'è da dire che noi forse stiamo un attimino sognando ancora, nel senso che i calciatori

0: che oggi militano nella Juventus e aggiungo anche, tra parentesi, nel campionato italiano, non sono più quelli di un tempo. Quindi è inutile che noi ci facciamo la coroncina, dire adesso dobbiamo vincere assolutamente tutte le partite e sicuramente lotteremo per di qua e per di là. No, noi lo vediamo che sono stati lasciati dei reparti assolutamente incompleti, uno di questi è l'attacco, adesso sono arrivati dei calciatori che per me non sono minimamente a livello della Juventus, la Juventus di oggi parlo, quindi non una grande Juventus, perché Voltemade, che abbiamo con tutto il bene che gli possiamo volere, è ancora presto, ci mancherebbe, ma io l'ho visto muoversi, mi sembra un calciatore che vada a rallentatore, per cui io non mi aspetterei grandi cose, per fortuna in prestito secco e magari abbiamo anche l'opportunità di rispedirlo al mittente a fine stagione. E in più Colomani, che adesso si sta riprendendo leggermente, abbiamo capito anche lì che non è una punta di ruolo centrale, ma è uno che è parte dall'esterno. Quindi ci sono dei reparti che sono stati lasciati, scusami, colpevolmente vuoti, mentre altri siamo pieni di esterni. Non abbiamo un regista che faccia un attimino girare il pallone, perché oggi siamo ancora nelle mani di Locatelli, con tutto il bene che gli vogliamo al capitano, ma quelle cose lì le facevano altre persone, e in più abbiamo rispolverato un Douglas Hurt che cerca di fare quello che può, ma si vede che comunque è un calciatore che fino a un certo punto ti può arrivare, dopodiché finisce lì. Quindi le aspettative sono quelle di entrare nei primi quattro posti, questo mi sembra abbastanza assodato, no? Poi se vogliamo sognare dobbiamo rifarci alla Juve di qualche tempo fa, che obiettivamente oggi non c'è più, quindi è inutile nascondersi.
1: Senti, un'ultimissima battuta, Valerio Pavesi, Telenova. E, poi ciclicamente un aggiornamento dal salotto, un aperitivo insieme, a quest'ora lo possiamo fare, quando ci sarà l'opportunità. Ti chiedo di dare risposta a questo mio quesito che è attivo, Apriamo le telefonate, apriamo la messaggistica, il nostro 340-54-25-324. Agli ascoltatori, partirei dal tuo giudizio. Diamo un voto ai reparti Juve, così capisco in base al voto che dai al reparto, ok, con i nuovi, i vecchi, i rientranti, eccetera, capisco quali consigli dare alla società per gennaio eventualmente.
0: Certo,
1: Voto ai portieri, mettendoli come
0: allora
1: categoria a
0: porti.
1: parte, perché lì è tutto da costruire, eh.
0: No, no, però comunque gli acquisti per me sono stati ottimi in prospettiva. Purtroppo adesso si è fatto male uno di questi due. Per me Vicario e Grabara sono due elementi molto validi. E in più adesso si dovrà magari aggiungere l'ultimo per completamento della rosa. Ti dico 7 per i portieri, per come sono stati comprati, con che formula e che tipo di valore tecnico hanno.
1: Chiarissimo, calcolando che in queste ore si è definito, no, il passaggio per un anno dello svincolato netto che torna
0: Esatto.
1: dopo 11 anni. Pensate, la prima volta che arrivò alla Juventus era il 23 settembre 2015, 2 stagioni per lui, ha interrotto la sua collaborazione sportiva con il Botafogo. Andiamo alla difesa, dove teoricamente io dicevo, ma possiamo stare con quelli che abbiamo. Poi vediamo, alcuni non giocano, tra questi Gatti e Rugani che tra l'altro sono rimasti, sono in 10, saranno in 10 da lunedì, compreso anche Milik e Neto. Milik, che tra l'altro non avevo ben capito, escluso, non escluso, può giocare in Coppa Italia, quindi preparati a gridare Super Milik in Coppa Italia, forse, probabilmente. Dimmi, difesa.
0: Ti dico 6,5 per la difesa, per come eravamo messi, come giustamente hai sottolineato tu, ma soprattutto per i nuovi innesti che sinceramente non mi stanno dispiacendo. Ovviamente stiamo parlando di valori intermedi, perché sia Lucumì che Selic hanno iniziato abbastanza bene, soprattutto Selic, che ha definitivamente sostituito Cambiaso e sta facendo molto meglio. Lo dico a malincuore da tifoso italiano, però si vede che c'è una quadratura diversa, anche una sicurezza, nonostante non sia uno che è propositivo proprio per l'attacco e non si faccia tutta la fascia, però il suo lo sta facendo. Ti dico 6,5 la difesa.
1: Centrocampo, a mio avviso, è lì che probabilmente accendiamo la luce più potente.
0: Sì, allora qui purtroppo ti dico che centralmente 5. perché Douglas risparmiare Douglas Luiz potrebbe essere una mossa così, tra virgolette, di salvataggio, ma vedo che più di tanto si può fare. Locatelli non può più stare obiettivamente nella nostra squadra da titolare se vogliamo ripartire con un ciclo vincente. Poi abbiamo Thuram che doveva essere quello che doveva dare la svolta, si è fatto male anche lui. Insomma, e con Miners lasciamo perdere perché ormai ci ho perso le speranze. 5.
1: 5, 5, quindi il voto basso al centrocampo in questo momento dove c'è da rifare e concludiamo con l'attacco, ma sei stato già abbastanza esaustivo, chiaro, in precedenza.
0: Allora, se parliamo di esterni d'attacco, la sufficienza la prendiamo anche. Ti dico 6, 6 e mezzo, perché se vedo da una parte Conceição, che nel bene o nel male comunque crea dei pericoli, Alia Begovic secondo me è un punto di forza in prospettiva perché può crescere, c'era Ildiz che vabbè, adesso si è fatto male, poi c'è Zegrova che può entrare, vedi, a livello di esterni, attaccanti esterni, la squadra c'è anche, poi però se vado a vedere in mezzo abbiamo Colomani e Voltemade, permettimi, su Voltemade veramente, faccio veramente fatica a vedere un calciatore così all'interno della nostra rosa, uno alto 2 metri, scusami Antonio, che non è in grado neanche di staccare di testa, l'abbiamo preso che poteva avere almeno le sembianze di un 9, perché non lo è, però nel momento in cui sei in area lui cosa fa? Si sposta e va indietro, oppure va lateralmente, vuol dire o che non ci abbiamo visto bene noi, come a questo punto è così. Cioè io lancio veramente un appello ai
1: L'appello, vai
0: nostri
1: con
0: tifosi,
1: l'appello, Paresi.
0: siamo noi il problema, è la Juventus il problema o sono i calciatori che stanno militando nella Juventus che sono il problema? Perché guarda Jonathan David, questo se ne va
1: Ecco.
0: e incomincia a segnare. E dico, vabbè, le prime due saranno state un caso. No, questo va a segnare anche contro il Real Madrid, Antonio. Cioè allora c'è qualcosa che non mi quadra. Perché non è possibile che vanno via e fanno bene. Allora, siamo noi il
1: Risposta
0: problema?
1: secca. Risposta secca. Siamo noi il problema. Come lo risolviamo? Perché se no ognuno che prendiamo è un problema. Cos'è la tipologia del
0: Capisci che
1: gioco? Che cosa?
0: è veramente un quesito strano che mi sono posto anch'io, perché altrimenti non si spiega questa cosa. Tra l'altro, Voltemade è partito malino per me, perché è che la squadra doveva segnare, sì, ha segnato su calcio di rigore, vabbè, ma anche lì la prestazione è stata discutibile. Ti ripeto, Antonio, sto incominciando a intravedere quello che non volevo mai vedere, che fosse reale, che alla fine è la Juventus che porta alla distruzione dei calciatori. Mi auguro che non sia così, però il dubbio adesso ce l'ho.
1: Il dubbio ce l'hai. Allora, ci sono 3 settimane per cambiare parere. Noi ci riaggiorniamo eventualmente. Ricordo intanto che venerdì 2 ottobre, è prevista, ma non è ancora ufficiale, un'amichevole alla Continassa con la Cremonese. Così capiremo che se segnerà anche Lecina, no? Contro di noi, capisci che ti dovrò richiamare il 3. Va bene?
0: Va bene, troverai sempre libero, per cui vai
1: Un
0: tranquillo.
1: saluto e grazie Valerio Pavesi dal salotto di Telenova. Grazie, grazie, grazie. Noi ci
0: Grazie
1: fermiamo
0: Antonio,
1: qualche
0: un saluto a
1: secondo.
0: tutti, i nostri
1: Lo
0: tifosi.
1: scrivo a chi la può pensare diversamente. Non è che c'è una ragione, soprattutto nel calcio. Quindi ascoltiamo, diciamo, alzo la mano, non la penso così, la penso completamente diversa, ma ditemi perché la pensate diversamente. I microfoni e il WhatsApp di Radio Bianconera lo trovate sempre libero, arrivando tanti messaggi, magari non li leggo, non per cattiveria, perché lo sapete, ad ogni azione una domanda corrisponde una reazione, e questa è la regola che trasferisco, provo a trasferire anche in conferenza, anche la peggiore domanda, la peggiore affermazione, il peggior credo calcistico merita la migliore risposta dell'intelligente interlocutore. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku, ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen, seconda fila virtuale tutta Ferrari grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz, che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio, tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. 3 settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo, di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia, l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continassa chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboigny, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti, Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis, inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3-6-2. È in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il Tris in Billie Jean King Cup. Nel Final 8 dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, scendere in campo di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime 2 edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, Cose di Calcio diventerà tra poco XL, anzi lo diventa subito perché abbiamo il nostro direttore, il direttore del giovedì, Malu Pasincato, pronto per le vostre domande, per le vostre risposte, per rispondere alle vostre domande e dare le sue risposte. Buongiorno direttore, ciao Malu.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
4: Allora, non so se riguarda già il tema che ho lanciato, te la faccio io la prima domanda, diamo un voto ai reparti della Juventus, così capiamo anche, l'ho fatto in precedenza con un opinionista di Telenova, Valerio Pavesi, che abbiamo avuto il piacere di avere poco fa ai nostri microfoni, lo chiedo anche a te dal punto di vista tecnico, situazione difesa, centrocampo e attacco della Juventus, così mi saprai già illuminare su quello che c'è da fare eventualmente da gennaio e arriviamo a dei nomi.
5: Io voglio essere sintetico, come sì. Giovedì nel mio momento. Allora, la difesa ad oggi è un 7, però con la possibilità che possa aumentare, perché secondo me l'intesa tra Lucumi e Bremer, quando arriverà proprio a essere al 100%, porterà, lo dico già oggi, la difesa a un punto e mezzo in più, da 7 penso di portarlo a 8 e mezzo, lo dico prima, ma tutto dipenderà proprio dall'intesa, che già l'ultima partita è stato qualcosa di veramente importante. Centrocampo.
4: Scusami.
5: Pronto?
4: Sì, sì.
5: A centrocampo siamo ad oggi intorno al 6 e mezzo, nel senso che l'assenza di Locatelli e anche di Thuram sono due assenze importantissima, perché comunque sono due perdite, due titolari di questa squadra. Chi in qualche modo ha sopperito, nel caso Douglas Luiz, ha dimostrato di essere diciamo un giocatore all'altezza, ha riconquistato anche la nazionale, dunque ha fatto alzare il livello di questo centrocampo quando nessuno se l'aspettava. Dunque un voto al 6 e mezzo, ma che anche qui con tutta la squadra al completo potrà salire, arrivare intorno al 7,5 e l'attacco, so che molti danno un'insufficienza, io do un 6 pieno di stima, un 6 pieno di positività, perché comunque sia Colomani sia Montemare, secondo me saliranno di livello, soprattutto Colomani, l'ultima partita, nonostante non ha segnato, ma che è stato il migliore applaudito dallo stadio, ha bisogno di ritrovare i gol. E come dico spesso, gli attaccanti, prime punte, seconde punte, vanno anche lasciati in qualche modo un po' che possano passare dei momenti negativi. L'esempio è Jonathan David, che sono impazziti su di lui a 2 ore di volo da qui, dunque a Madrid, con l'Atletico Madrid. Alla Juve un fantasma, io ho sempre detto questo attaccante aveva sempre fatto gol ogni anno, dovunque è stato, a Lille in quel caso anche prima, alla Juventus per vari motivi, come è successo per altri giocatori, non è riuscito a fare gol. Però a Madrid sono non contentissimi, ad oggi stracontenti di Jonathan. Cosa vuol dire questo? Colomani va aspettato, Oltemare va aspettato.
4: Malù, intanto ricordo il numero per fare le domande dirette tutti i giovedì, iniziamo noi e poi lo spazio passa nelle vostre mani, nei vostri quesiti, 340-5425-324. Domanda per il direttore sportivo Malù Pasincato, che vedete, diplomazia la conosce ma la usa quando serve, eventualmente. Sempre schietto e diretto nei giudizi, nelle riflessioni, nelle opinioni. Ci chiedono di quelli che potrebbero essere i rinforzi per la fascia sinistra della Juventus. Lì non convince Cabal, che potrebbe tornare comunque a disposizione per il Cagliari. Si vorrebbe adottare un modulo diverso e impiegare quindi Cambiaso magari come interno di centrocampo. Serve mettere mano anche al portafogli per arrivare a... Si parla anche del difensore mancino del Manchester City, il classe 2001, Ed Nouri. Cosa ne pensi? Ci dai qualche indicazione? Si parla anche del tedesco capitano dell'Ipsia, Raum. Tu li conosci sicuramente,
5: allora,
4: bene.
5: Allora, Ed Nouri, un giocatore che di origine algerina, che è cresciuto tanto in questo periodo, da quando comunque gioca al Manchester City, è un giocatore di esperienza, è un giocatore che ha, diciamo, nella spinta e diciamo nel dominio della fascia un importante approccio che può essere da Juventus. Lui nella stessa squadra, mi permetto di dire, c'è un giocatore che a me piace, gioca nell'Algeria ma gioca nel Borussia Dortmund, che è Ben Zebaini. Dunque io faccio un nome da direttore sportivo, Ben Zebaini lo potrei vedere bene alla Juventus, perché ti può fare sia l'esterno sinistro bene, sia l'occorrenza quando serve anche poter fare centrale, anche difensore centrale. Dunque, per quanto riguarda Ed Nouri, promuovo, ma faccio un nome mio, perché spesso mi chiedono che anch'io devo fare il mio nome da direttore, e dunque io lo faccio forte e chiaro che è Ben Zebaini. Per quanto riguarda l'esterno dell'Ipsia, un giocatore che secondo me la squadra tedesca, che è una squadra difficile da andare a comprare, non penso che è l'uscita. Il giocatore anche lui sa giocare bene sulla faccia sinistra, sia la fase difensiva, sia il cross, sia la personalità, anche diciamo quella tigna che hanno i tedeschi nel mollare mai, ma da quanto mi risulta l'Ipsia anche a gennaio non lo fa muovere.
4: Ci scrive Paolo da Ferrara, faccio i complimenti a Paolo, adesso è arrivato. Direttore Malù, un attaccante per gennaio, non il nome che leggiamo, quello che ha proposto il procuratore, che propone una testata giornalistica, il nome per un attaccante che possa migliorare il reparto, anche se tu non l'hai condannato come altri hanno fatto della Juventus. Per gennaio un attaccante c'è? Ti fideresti dello svincolato... Icardi, tanto per fare un nome, cioè tipo l'Icardi?
5: Ma io ho altre vedute, mi conosci bene, io non sono tanto sempre per giocatori che in qualche modo si conoscono la nostra Serie A, però che secondo me il grosso, il più importante l'hanno dato, anche se con le caratteristiche c'ha Icardi sicuramente manca, nel senso che lui è proprio un giocatore d'area di rigore, al sente il gol, al killer instinct, però secondo me se devo andare a prendere un giocatore, io vado a prendere Samu Omorodion del Porto. Segnatevi il nome, Samu Omorodion, oppure si può trovare anche sotto il nome di Samu Ageowa, giocatore ispanico nigeriano, costa 45 milioni, ma ne assicuro un 2004 di altissimo livello, reduce da un infortunio, però è un giocatore di grande prospettiva, e dunque se io devo spendere i soldi vado su questi giocatori qua, Samu Omorodion.
4: Malu, aspettando altre domande per te, ti faccio ascoltare un vocale, magari prendiamo spunto dalla riflessione del nostro radioascoltatore, visto che il nostro Costantino da Roma mi ha detto che ne sono arrivati diversi.
6: Ferrara, voti e reparti, in porta direi un bel 6,5 pieno, forse anche 7 se le chiare continua così, la difesa 7, perché Lucumi e Berme sono una garanzia, centrocampo 6 meno, se Sara è quello che spero io potremmo anche arrivare al 6,5, e in attacco purtroppo tra il 4 e il 5, perché abbiamo una marea di esterni ma non abbiamo le punte centrali purtroppo, e io spero tanto che a gennaio si possa andare a prendere una punta che possa essere Sorloth, che possa essere chiunque altro, anche Undav, quello tedesco, il nazionale tedesco, che per me è fortissimo. E così, forza Juve sempre.
4: Forza Juve sempre, leggermente diverso, anzi opposto per certi versi, il giudizio di Massimiliano da Roma sull'attacco. Il nostro ascoltatore ci ha detto insufficiente, per Massimiliano da Roma invece l'attacco da 6,5. È arrivata una domanda per te, direttore, puoi chiedere a Malù, un giocatore centrocampista non molto conosciuto, noi vogliamo fidarci dei tuoi consigli, quindi ogni settimana da adesso in poi ti lascio in dote i nomi di quelli che si mettono in luce magari nella Nation League, nazionali dei loro paesi, nazionali e giocatori di altre nazionali, del grande calcio che puntualmente segui. Massimiliano da Vetralia ci chiede uno che potrebbe sposarsi bene con Sar e per il quale tu, Malù Pasincato, direttore sportivo di Radio Bianconera, ci credi molto, ci crederesti molto, lo vedresti bene con Sar in mezzo al campo.
5: Ma sai come ragiono sempre attorno, io ho i miei giocatori su cui seguo e metto, come dico io, il cerchietto rosso prima che esplodano del tutto. E oggi che in questo momento, infatti vi dico, un giocatore che ad oggi, se uno va a vedere il suo prezzo che è in giro, a parte che non è quel prezzo lì, sembra un prezzo irrisorio, perché sembra che si parla di un giocatore di poco valore. Invece oggi, se io a centrocampo ho portafoglio che posso non spendere tantissimo, ma qualità prezzo, prendere un giocatore che sentiremo parlare di lui, spendo i soldi per ED2, ok, segnatevi questo numero, questo nome, ED2, centrocampista centrale, ok, che ti può fare i play, per dare anche il cambio sia a Locatelli che ad Agassi, ti può fare la mezzala, un giocatore completo, giocatore che il fatto che non è ancora esploso, ma gli è valsa già la convocazione nella Costa d'Avorio, e giocare nella Costa d'Avorio attuale in Africa, ve lo ricordo, non è difficilissimo, perché è uno dei centrocampi più forti d'Africa e anche a livello mondiale l'ha dimostrato, scusate il gioco di parole, durante lo scorso mondiale. Dunque è di due, classe 2005, giocatore che tra l'altro è cugino dei due famosi, due del Paris Saint-Germain, e due che gioca in Turchia, dunque giocatore che anche ha un lignaggio di sangue di altissimo livello. Dunque assolutamente andrei su questo giocatore. E oggi gioca all'Estrella Amadora e con 5-6 milioni anche a gennaio lo puoi portare in campo. Se invece aspetti che esplode tra nazionale e squadra di club, a giugno può esserci il prezzo che sta alle stelle e top club che vengono comunque a contendere.
4: Ascoltiamo un altro vocale e prendiamo spunto da quello che ci dice. Che dovrebbe partire, altrimenti
7: ciao,
4: faccio io
7: Tom
4: una domanda.
7: Sardegna. Allora, per me Spalletti, per meritarsi la conferma quest'anno, non deve necessariamente vincere qualcosa, ma deve innanzitutto qualificarsi in Champions League senza patemi d'animo con il risultato agguantato all'ultimo minuto dell'ultima giornata, e deve fare un cammino dignitoso in Europa League e in Coppa Italia, perché altrimenti non ci sarebbe una crescita. Perché è vero che l'anno scorso non si è neanche qualificato in Champions League, però per l'anno scorso gli possiamo riconoscere delle attenuanti. Ha rilevato la squadra in corsa, non ha fatto la preparazione, non ha potuto fare il mercato. Quest'anno questa attenuante non ce l'ha, perché ha fatto la preparazione, più o meno penso abbia potuto dire la sua in sede di calcio a mercato, o comunque concordato con la dirigenza almeno qualche acquisto, e non è subentrato in corsa, quindi ha il tempo per mostrare una maturazione. Se invece anche quest'anno si dovesse mettere a repentaglio la qualificazione, uscire magari con brutte figure come l'anno scorso dalla Coppa Italia o dall'Europa League, allora vuol dire che il suo progetto non è all'altezza. Se invece, ripeto, dovesse qualificarsi con una relativa tranquillità e fare bene, quarti in Europa League o in semifinale in Coppa Italia, uscire con squadre di livello, non con squadre mediocri, allora si meriterebbe la qualificazione. Ciao,
4: grazie. Malu, te lo semplifico. Si deciderà così in società? Anzi, un direttore sportivo, sulla base di quello che è stato detto, si farebbe condizionare da questi parametri o giudicheresti per altri motivi, per altri parametri? La crescita la vedresti anche in un altro modo. Detto francamente, non è un po' più difficile dell'anno scorso, non per questa Juventus, entrare tra le prime quattro? C'è un po' più affollamento attorno alla zona Champions?
5: Assolutamente sì, se l'anno scorso l'affollamento è stato della sorpresa, Como è una certezza, dunque il Como lotterà fino alla fine per riconfermare la zona Champions e forse addirittura può lottare, a mio avviso, fino all'ultimo per disturbare anche per il discorso scudetto. Abbiamo visto la partita tra Roma e Inter, che è stata un bello spot per il calcio italiano, perché abbiamo visto una partita europea, nel senso grande intensità, grande livello giocato da entrambe le parti. Poi nel calcio non si può giocare per tutti i 90 minuti con la stessa intensità, dunque per quello che vediamo che ogni squadra bene o male domina un tempo, uno in tempo l'altro, però il livello è stato molto alto. La Juve quest'anno, Spalletti, senza se senza ma, deve fare risultati, meno parole, tanti fatti, perché comunque la squadra è stata costruita insieme, quello che è stato possibile concedere al mercato ad oggi è stato concesso. Se ci sarà qualcosa da intervenire a gennaio, la società e i dirigenti non esineranno sforzi e di conseguenza i risultati devono arrivare. La Juve deve puntare a vincere l'Europa League, non parlerei solo di piazzamento, perché comunque sia la Juve che il Milan hanno il potenziale, la storia per cercare di andare a vincere questa Coppa, che tra l'altro la Juve non vince da tanti anni la famosa Coppa UEFA, da quando si chiamava la Coppa UEFA. E per quanto riguarda il piazzamento in campionato, assolutamente io devo puntare a vincere lo scudetto. Non basta essere rassegnati a accontentiamoci del quarto posto. Quello è un messaggio sbagliato. Il messaggio deve essere sempre chiaro: puntare a vincere lo scudetto. E se lo scudetto non arriva, arriva il secondo, il terzo, il quarto posto, quella è un'altra cosa.
4: E su questo si potrebbero aprire tanti dibattiti. Abbiamo l'ultimo minutino, ti faccio riflettere su un dato. 7 italiani in rosa, 15 nazionalità rappresentate. Questa è la fotografia della Juventus di quest'anno. Attenzione, l'ultima partita di italiani in campo c'era solo Vicario. Nelle prime 5 partite il 6% i giocatori di movimento impiegati, prima che si facessero male anche i Locatelli e via dicendo. C'è un problema di italianità o c'è un problema di qualità, c'è un problema di investimenti, di programmazione? Che cosa, Malù? È complessa la domanda. Mi dici si può risolvere? Perché ognuno dice la sua.
5: Io ti dico che oggi il calcio è un melting pot, il calcio è globale, lo vediamo all'estero, lo vediamo squadre spagnole, magari con pochi spagnoli, squadre inglesi con pochi inglesi, squadre tedesche con pochi tedeschi. Fa parte del mondo, siamo noi che accentuiamo perché magari non abbiamo quella qualità che hanno altre squadre, che anche il Manchester City ha fatto partite quasi a volte senza giocatori inglesi, ma non è che il tifoso inglese si è mai lamentato, perché quando la squadra vince tutto va bene, non sa vedere il colore della bandiera di chi gioca. Quando la squadra non va bene stiamo a fare questi discorsi che oggi come oggi suonano un po' datati, perché comunque se a livello d'Italia non abbiamo tutti quei giocatori di ottima qualità, top player, io questo voglio dire, di conseguenza hai dei buoni giocatori, non dei top player, e quei buoni giocatori devono sempre giocare al massimo per meritarsi la Juventus, e di conseguenza anche i giocatori stranieri che arrivano, che giocano, devono cercare di dare il massimo, perché se no vengono giudicati giustamente per il fatto che non stanno facendo bene, e dunque escono queste critiche. Ma tutto è fino a se stesso, finché la squadra non gira è normale che fanno sempre questi discorsi. Magari ci sono altre squadre che in questo momento girano e hanno pochissimi stranieri, vedi il Como, ma vedi anche la stessa Roma che gioca con due o tre. Cioè, oggi già quando una squadra importante a 3 italiani, vuol dire che sono 3 italiani determinanti che devono fare la differenza, se no magari non potrebbero giocare.
4: Grazie al direttore Malù Pasincato in questo filo diretto. La nuova abitudine del giovedì è che sta prendendo piede, ci vuole il suo tempo. 340 54 25 324, ricordatevi, dalle 13:30, anche quando non c'è il campionato, uno degli appuntamenti fissi rimane filo diretto, così facciamo rispondere a lui quando mi allungo un po', perché probabilmente il tema si è già ripetuto e l'argomento magari non è centrale nella discussione.
5: Permettimi Antonio di chiudere facendo l'augurio alla nazionale di Mancini bis, perché adesso non c'è il campionato, dobbiamo essere tutti uniti sotto l'ultima bandiera che è quella dell'Italia. Ho sentito delle polemiche fuori luogo, avremo modo di parlarne, che sai che è un argomento che ci tengo, però mi fa piacere che Mancini non sta a guardare il discorso dell'oriundo, del giocatore di origine, dei suoi genitori, di chissà dove, ma chi sono italiani selezionabili, bisogna mettere la nazionale più forte possibile, perché bisogna risollevare le sorti del nostro calcio. Dunque, in questo momento, so che in Italia abbiamo l'abitudine in questo momento di pensare più al proprio orticello che alla nazionale, che interessa solo se ci qualifica, se dobbiamo vincere, che andiamo a festeggiare per le strade, ma in questo momento è fondamentale veramente essere tutti uniti dietro la nazionale di Mancini, perché tutto il gruppo, cioè, tutto l'Italia, il sistema paese ne ha bisogno.
4: Domani Italia-Belgio è un inizio importante, Nation League, tra l'altro sarà la 900ª partita dell'Italia da quando si è costituita la nazionale. Anche di questo parleremo un po' con il nostro jukebox bianconero Paolo Rossi tra pochissimo su Radio Bianconera, Cose di Calcio XL continua. Ciao Malù, al prossimo giovedì con ciao, Filo Diretto, col direttore sportivo di Radio Bianconera. Ciao. Noi siamo pronti per interrompere qualche secondo, per ripartire, Paolo Rossi, mettete la monetina, tutte le domande, alcune le preparo anch'io, alcune voi, di Juve, di Nazionale, di Juventus, e vedrete, ci sono delle interessanti curiosità che non conoscevo neanch'io, tra poco.
0: Cose di calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
6: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per un bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
5: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
6: Eruzione dell'Etna oggi, con un'intensa attività in corso sul vulcano dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
5: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile, con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
6: Formula 1, prima sessione di libera, Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Adesso il nostro WhatsApp è indirizzato per le richieste al nostro jukebox bianco-nero di cose di calcio XL, Paolo Rossi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
9: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
8: Oggi è giovedì, quindi c'è Paolo Rossi, poi un'ora di approfondimento da solo. Domanda per Paolo Rossi, jukebox, auguri Marco Tardelli, 72 anni. Ridendo e scherzando, l'urlo mondiale a 72 anni. Noi rimaniamo giovani, ma lui sta invecchiando.
9: Diciamo che stiamo invecchiando insieme. Stai parlando di uno dei centrocampisti più forti che io ho visto e chiunque alla mia età lo può confermare. Una mezzala che del resto nasce come terzino, viene spostato in avanti, senso del gol, dell'inserimento, a dispetto di un fisico non incredibile, nei contrasti durissimo, tempestivo, giocatore completo, giocatore che... Se doveva marcare il giocatore più importante della squadra avversaria lo faceva e contemporaneamente poi rilanciava l'azione. Insomma, il gol che fa al mondiale secondo me testimonia tutto quel che era, perché Tardelli lo fa con quello che in questo momento si direbbe il piede debole. Cioè stoppa di destro, se l'aggiusta per metterlo di sinistro, piantarlo all'angolo in un momento molto delicato della partita, perché il suo gol è quello del 2-0, cioè quindi il mondiale è ancora tutto in bilico. E con noi ha fatto delle stagioni fantastiche, diventando, ripeto, uno dei tre centrocampisti più forti del mondo in quel momento lì, e lo è stato per tanti anni. Quindi chi l'ha visto si è reso conto che con Tardelli il calcio italiano faceva un salto in avanti, perché non che non esistessero centrocampisti forti, l'Italia ha sempre avuto dei grandi centrocampisti, però con lui secondo me si raggiungeva una completezza, una intensità che forse in quel calcio non c'era ancora, e invece con lui la si è andata a stabilire molto bene.
8: Mi fai il mix di Tardelli oggi? Cioè, un po' come abbiamo giocato ieri, no? Il primo tempo con il Parma, il secondo tempo con l'Atalanta. Tardelli era il mix di chi? Sarebbe, così giochiamo, eh? Così se ci sono anche costruzioni particolari da parte vostra a casa, 340-54-2584, mi dite cosa avete visto, cosa vedevate e che mix è oggi, sarebbe oggi Marco Tardelli.
9: Ma guarda, chiaramente è molto difficile, ma io dovessi fare un cocktail ti direi la garra che ha Barella, sempre con le proporzioni, l'inserimento, la capacità di inserimento, di vedere la porta che ha Frattesi, con la differenza che Tardelli possedeva anche il tiro da fuori, segnava anche con tiri da fuori, Frattesi più con inserimenti in area di rigore, e mi verrebbe a dirti, senza palla, la capacità di essere equilibrato che aveva da noi Khedira. Poi, ho fatto questi tre nomi, ma se ne,
8: potrebbero essere altri. Certo.
9: Se ne potrebbero trovare,
8: è un gioco che proponiamo
9: se
8: a
9: ne
8: voi.
9: Potrebbero trovare tutt'altri. Diciamo che... ripeto, nella Juve di oggi vabbè sarebbe un big, nella Juve, ma anche nella Juve degli scudetti Tardelli avrebbe giocato, cioè stiamo parlando di un campione per tanti anni, di un giocatore nervoso, nel senso che metteva in campo tutto quello che aveva. Beh, uno dei giocatori che è stato più paragonato a Tardelli, tanto che all'inizio lo chiamavano persino un po' Tardellino, era Marchisio, no? Ecco, quei giocatori che si fanno notare per la presenza e per la capacità di fare un po' tutto. Tardelli se ne va di testa, la Juve vince, contribuisce a far vincere la finale di Coppa UEFA, il nostro primo trofeo internazionale, perché all'andata noi battiamo l'Atletico Bilbao per 1-0 grazie a un gol di testa di Tardelli, tra l'altro un po' sporco, un po' mezzo di spalla, però uno che, insomma, in quegli anni, ecco, mi verrebbe da dirti, in quegli anni partite negative di Tardelli ne vedevi pochissime, perché aveva un suo standard di rendimento sempre molto alto.
8: Il vostro ricordo, il vostro cocktail, come l'ha definito Paolo, di Tardelli, oggi giocherebbe in quale, con chi, dove, chi toglieresti, eccetera.
9: Giocherebbe un 4-3-3, secondo me.
8: Sarebbe 4-3-3.
9: La mezzala perfetta di un 4-3-3.
8: Mm. Gracilino o cattivello?
9: Tanto grace quanto cattivo, in realtà.
8: Cioè, io me lo ricordo così, dicevo, ammazza.
9: Ma no, ma ti facevi male ad andare contro Tardelli, perché era uno... È uno di quelli, come sai che quando nelle classi c'è quello più magro di tutti, dici lascialo stare quelli, perché quelli magri, magri, magri fanno poi i matti. Era uno pugnace, e da qui anche il fatto che lui arrivava dall'essere stato un terzino, ai terzini dell'epoca era gente che non ti faceva respirare. Aveva queste leve, anche questa capacità di intervenire,
8: questa corsa
9: indisperata, di entrare in tackle. Un giocatore che arpionava la palla molto bene, la trasmetteva molto bene, molto pulito nel passaggio. Ripeto, ci ricordiamo tutti alcuni suoi gol, proprio perché tra l'altro quando partiva palla al piede era veloce. Fa un gol al derby, Toro è in fase di costruzione, lui gli ruba palla a metà campo, va verso la difesa sguarnita, non lo prendono più, ed era anche discretamente freddo davanti al portiere. Ecco, forse oggi, nel calcio di oggi, i centrocampisti, alcuni centrocampisti hanno più il senso della finta anche, no? Lui sterzava diretto, c'era cioè uno molto lineare e molto buono.
8: Combatteva per arrivare in fondo.
9: Bravo.
8: Combatteva per arrivare in fondo, non per darti il pallone subito.
9: No, partiva e poi però sapeva anche crossare molto bene,
8: sì,
9: perché
8: sì,
9: era stato appunto un terzino.
8: Però se poteva.
9: Sì, sì, no, se poteva.
8: O quando ci riusciva continuava fino in porta.
9: Sì, sì.
8: Tardelli il nostro Neskens, ci scrive da casa.
9: Vero. Sì,
8: Cosimo.
9: E così si sta facendo un grandissimo complimento, perché Neskens era uno dei centrocampisti dell'Olanda. E guarda, in quell'epoca cosa succede negli anni 70? Che o ti adegui al calcio olandese, il calcio più fisico ma anche totale, cioè dove tu devi saper fare tante cose, non avevi più i compitini.
8: Io ero affascinato dall'Olanda in quel periodo. Dalla maglietta ai giocatori.
9: Se guardate su YouTube i filmati dell'Olanda di quell'epoca, tante volte i giocatori, a me ha fatto un racconto bellissimo Furino, che quando fanno la finale nel 73 con l'Ajax, e l'Ajax fa il fuorigioco, quindi fa il fuorigioco estremo, una volta si partiva di colpo, oggi la linea è linea, all'epoca si andava davanti, si andava tutti, quasi ti facevano la carica, no, per metterti in fuorigioco. I primi minuti i giocatori della Juve si guardano e si chiedono, ma è regolare? Cioè era talmente un gesto, cioè un po' come se oggi
8: diverso,
9: tu,
8: anomalo,
9: un po' come se oggi tu non so, tirassi
8: il lancio sulla bandierina di calcio d'inizio.
9: Ecco,
8: ma si può fare?
9: Era una novità tale?
8: Si può fare?
9: No? Ecco, io ho
8: pensato.
9: Ho fatto un torneo una volta di calcio a 8, ho segnato da calcio d'angolo, la squadra avversaria protestava dicendo non vale. Non vale perché a 8 non si può tirare dall'angolo. Insomma, a me non sembra, francamente.
8: Ma con chi giochi sabato?
9: Ecco, l'Ajax e soprattutto la nazionale olandese, ma anche i belgi erano così, Cioè, partivano, ti mettevano in fuorigioco e tu li stavi a guardare e non capivi. Perché oggi è una questione di sincrono. Cioè, oggi le linee sono... Perché oggi il calcio tatticamente si è evoluto a dei livelli pazzeschi. All'epoca, con la marcatura uomo, io dovevo marcare te. Se tu mi sfuggivi, c'era solo uno che ti poteva venire a prendere, che era il libero. Non è che il terzino mollava il suo per venirti a prendere, perché il suo doveva tenere. Quindi il libero, infatti il libero era tendenzialmente un giocatore di un'intelligenza sovraumana, vedi Gaetano Scirea. Ecco, Tardelli era un giocatore che spesso e volentieri sul passo andava via e quindi e non lo prendevi più.
8: Allora, se volete continuate perché è interessante anche. Andavano in quattro sul portatore di palla, il resto saliva a mettere in fuorigioco gli altri. Vedi come poi partecipano alle nostre chiacchierate. Magari un urlo anche ad Atene un anno dopo, Maurizio.
9: Però quella ci sono partite in cui il blackout è totale, c'è poco da fare. Capita a tutte le squadre, a noi ad Atene è capitato in maniera clamorosa. Forse eravamo spenti. Dal punto di vista proprio dei nervi, no? Qualcuno parla di un ritiro troppo lungo,
8: stressante,
9: sentirsi favoriti, molto favoriti, perché la Juve era piena di campioni del mondo e aveva fatto anche un percorso notevole. E nel calcio ci sono i blackout, c'è niente da fare, esistono.
8: Franco da Ardea: Tardelli era uno tosto, chiedete a Keegan. Era lo a me piaceva anche tanto Keegan,
9: Certo. Tardelli veniva...
8: Era lo spauracchio dell'Inghilterra, dopo 4 minuti, dopo uno scontro con Tardelli, non vide più la palla. Continuerei, mandateci, perché, io li leggo, perché imparo anche dai vostri
9: perché
8: messaggi.
9: Perché Berzot lo spendeva sui grandi. Keegan era un'ala fantasista di grande livello, e Tardelli, se ti veniva addosso, se ti prendeva le misure, non è che ti liberavi tanto facilmente, ma proprio perché non era grosso,
8: era grosso, esatto.
9: Era nervoso, cioè

0: la curva che naturalmente ruggisce. Poi la curva all'epoca pensava che il picchiatore della Juve era Benetti, no? Picchia Romeo, cantava la Philadelphia. Quindi Tardelli fa questa roba, dopo tre minuti Bettega segna, cioè sembrava un sabba, poi in realtà è finita 1-0, non c'è stato più niente di così incredibile.
1: Un po' dopo
0: però questa roba qui insomma ti dava l'idea dello spessore.
1: Pier, a me Valverde del Real oggi ricorda Tardelli, anche Bellingham, ma più Valverde.
0: Bellingham secondo me è un giocatore più offensivo, più stiloso anche per certi versi. Bellingham è uno che ti sa fare anche tre dribbling di classe. Io questo a Tardelli non lo direi. Tardelli andava, ripeto, dritto. Valverde sì. Valverde è un paragone che mi sento di approvare.
1: Bravo, Pierre. Sì, se lo certifica anche il nostro Jukebox.
0: Bellingham è stato molto paragonato a Zidane. No. Perché tra l'altro Bellingham secondo me vede più la porta di Zidane, ha una classe molto minore di Zidane, però Zidane noi l'abbiamo sempre un po' rimproverato perché non ha segnato tutto quello che doveva, ha fatto dei grandissimi gol.
1: Mamma mia,
0: che però Bellingham è quello che parte, ti fa anche 3-4 dribbling, te la metti dentro.
1: No. Zidane poi ti doveva dare il pallone, ragazzi, cioè Zidane rotolare verso...
0: Come stoppava la palla Zidane, non è che ne abbiamo visti tanti nella vita. Esatto. Infatti io mi ricordo...
1: Oggi sarebbero tutti crociati, quegli sopri.
0: Quando all'epoca si diceva centrocampo della Juve, quelli lanciavano. Se il lancio era sbagliato di 5 metri, arrivava Zidane. Io ho visto fare degli stop sulla linea da parte di Zidane, che te la metteva giù.
1: Ti stupirò, sabato te ne farò vedere qualcuno di quegli stop.
0: Sì, prima della partita sono convinto. Senza palle, prima della partita sono convinto.
1: Tornate lunedì, anzi martedì, quando riprenderemo cose di calcio.
0: E ci raccontiamo.
1: Senti, volevo trattare con il nostro Jukebox in questa prima mezz'oretta, perché la domanda oggi era anche, diamo un voto ai reparti della Juventus. Ah. Ok? E ho visto che... si dividono, ma il peggiore è arrivato per l'attacco. Cioè, non convince ancora la sufficienza, non arriva da parte dei nostri ascoltatori all'attacco. Poi mi sposterei dopo su alcune curiosità che ti ho preparato. Io sono un giradischi rispetto a te, Jukebox.
0: No.
1: Sulla nazionale legata ai nomi juventini, perché ve lo racconto poi dopo.
0: Ma sai, qua bisogna definire che cos'è il nostro attacco, nel senso che se noi per attacco intendiamo Colomani, cioè i centravanti, le prime punte, è tutto ancora da vedere, perché Colomani dell'ultima settimana è un giocatore che secondo me può far pensare di arrivare in doppia cifra. Voltemade ha giocato molto poco, non ti dà la sensazione di essere il bomber che arriva la palla e la mette dentro, però stiamo parlando di sensazioni. Se invece allarghiamo il fronte d'attacco a tutta la batteria dei trequartisti, allora io penso che Yıldız, quando tornerà con Seysao, lo stesso Zegrova, Nico Gonzalez, possano dare un contributo importante. La vera domanda da farsi, oggi c'è il Corriere dello Sport che fa una lunga analisi raccontando la Juve, è una cooperativa del gol. Solo il Brighton ha segnato con 11 giocatori, uno in più della Juve che sono 10. Può anche essere che la domanda da farsi è questa: ma la Juve può arrivare ad avere un livello di ambizione alto senza un bomber da 20 reti, tenendo conto tutte le competizioni? E il bomber da 20 reti, se non ce l'abbiamo, lo va a sostituire un nucleo di trequartisti o centrocampisti o difensori? Perché può capitare anche quello che riesce ad arrivare in doppia cifra. Questa è la scommessa. La Juve in questo momento su 6 partite ha segnato 13 gol. Ovviamente il dato è drogato dai 5 fatti col NEC, però è anche vero che il dato dei gol presi è drogato dai 3 presi col Sassuolo. Secondo me, per le tendenze che ci sono adesso nel calcio contemporaneo, e anche in Serie B stiamo vedendo, in Serie A stiamo vedendo che non ci sono stati 0-0, l'idea di una Juve che fa 2 gol a partita può esserci. Noi potremmo giocare 50 partite quest'anno, 38 di campionato, diciamo 3 di Coppa Italia per essere pessimisti, diciamo 10-12 di Europa League per essere pessimisti, e arriviamo a 50 più o meno. E la Juve può arrivare a 100 gol? Secondo me distribuendoli sì. se noi pensiamo che i 100 gol devono avere un traino

0: molto forte da parte di un nostro centravanti, ho un po' più dubbi. Però non è detto che qualcuno non esploda. Cioè, Colomani io non lo do per perso. Anzi, il Colomani dell'ultima settimana mi dice che qualche gol lo potrebbe fare.
1: Paolo, mi ha incuriosito, stavo cercando questa dichiarazione da parte, da legare al tuo ragionamento, perché io ti avrei chiesto, poi mi sono ricordato di questa intervista di Tutto Juve, un'esclusiva del nostro Mirko di Natale, allo scopritore di Nico Gonzalez, no? Perché tu mi parlavi di cooperativa. Bene,
0: sì.
1: Io sai che non mi convinco facilmente, ne abbiamo parlato anche ieri, delle prime 5 giornate, ma per tutte, no?
0: Sì.
1: Perché poi vediamo anche i problemi del Como, no? Poi i media li trattano sempre, no? Chi sostituisce non incide. Ti faccio l'esempio del Como perché è un riferimento, è un parametro da seguire. Sarà il suo anno, dice lo scopritore, al di là delle aspettative, al di là che sta facendo bene, e lo vedo veramente diverso, anche migliorato rispetto all'ultima stagione con la Fiorentina. Vorrei vederlo vincere la classifica cannonieri con la Juventus. Adesso non dice quest'anno, ma io ti dico allora, quest'anno potrebbe essere lui il giocatore, grazie Manuel, perché ci stai riproponendo proprio l'esclusiva di Tutto Juve, il giocatore che potrebbe segnare
0: più degli altri.
1: Ecco.
0: Allora,
1: oppure chi, secondo te, potrebbe segnare più degli altri?
0: Allora, te lo dico perché ieri sera io ho partecipato a un contest con Juventus, in cui in quattro ci siamo messi a fare le previsioni sul numero di gol e il numero di assist.
1: Ah, ok.
0: E quindi devo essere coerente. Allora, nel senso che quello che ho detto lì...
1: Sì, coerente, personaggio coerente.
0: È il mio parere. Allora, ti sorprenderò. Allora, faccio questa premessa.
1: Ma perché magari ieri sera hai detto un nome, oggi puoi dire Neto capocannoniere della Juventus.
0: Io faccio questa premessa. In questo momento i nostri unici giocatori che hanno fatto almeno due gol sono stati Nico Bremer. Gonzalez, Bremer e Zegrova. Ok? Ora, io penso che se il 20 agosto ti avessi chiesto chi saranno i nostri tre gol d'oro, non mi avresti detto nessuno dei tre, oggettivamente.
1: Ma neanche con due gol.
0: Ecco.
1: Zegrova quindi, non ti avrei detto.
0: No, Zegrova non avresti detto. Nico, ma Nico sembrava quasi in
1: forse
0: vendita.
1: Forse uno Bremer.
0: Ecco. Quindi, non sappiamo che cosa succederà e verrebbe a dire... Per il modo in cui giochiamo, tutto può succedere. Quindi, se lo scopritore di Nico ha questa idea, io non credo capocannoniere, perché per essere capocannoniere devi essere, mi verrebbe a dire, centravanti. Cioè, devi avere una squadra anche che gioca per te. Mentre invece qui abbiamo un giocatore che gioca per la squadra. È un po' diverso. Però, quindi io penso che capocannoniere... O male non Lautaro, francamente. Sarò banale, ma ho l'impressione che saranno loro due a contenderselo. Però che Nico possa diventare il giocatore che segna di più nella Juve ci sta, come potrei dirlo su qualche con altro. Io sai su chi punto, e sono credo l'unico, su Cicco Conceição.
1: Stavo pensando a lui, ho detto perché? Ma non mi dirà questo nome.
0: No, te lo dico perché, allora, uno un po' perché Cicco comunque è egoista, uno. Due, perché prende i pali, e prima o poi i pali possono trasformarsi in gol. E tre, secondo me, perché è uno che può fare proprio esattamente quel click lì. Cioè, quello scatto in più che gli permette di acquisire una nuova identità. E quindi io ci punto. Credo che lui abbia i mezzi perché sa bene tirare da fuori, perché l'altro giorno ha fatto un bel taglio e ha messo dentro un pallone non facile. E quindi in questa batteria di trequartisti, dove secondo me uno vale l'altro per la credibilità, avrei detto Yıldız se ci fosse stato per tutto l'anno, ma purtroppo non ci sarà. Dopodiché Yıldız,
1: dopo ti faccio una domanda
0: Yıldız,
1: cattiva.
0: Se rientra a dicembre ha tutto il tempo di rimontare, se gli altri non vanno troppo avanti. Io sono convinto che questo dal punto di vista di gol possa essere l'anno di Cicco. Però Nico ha garra, ha determinazione, il tiro da fuori, salta di testa.
1: E quindi, nel momento migliore della sua carriera.
0: Quindi Nico è andato in doppia cifra già nella sua carriera. Quindi non sarei stupito Ma se devo farti un nome, a un po' sorpresa, io ti dico Conceição.
1: E allora, Rossi dice Conceição. Paolino dà ragione a chi pensa Nico Gonzalez. E voi, cosa, da chi vi aspettate il maggior numero di gol quest'anno? L'ho aggiunta questa domanda parlando dei reparti, capendo che voi ci state dicendo che è l'attacco quello che deve migliorare parecchio. Intanto andrei a cercare un buon centrocampista per l'anno prossimo, ci devo pensare adesso e non tra gli svincolati. 340-5425-324, mezz'ora ancora insieme di cose di calcio XL col jukebox bianco-nero di Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio, ben ritrovate, anzi Cose di calcio XL, perché fino alle 14 saremo insieme e poi i temi lasciati lì, seminati sul terreno, sul... Sì, no, fino alle 15.
0: Siamo confusi, ragazzi. Ma
1: perché noi abbiamo ormai l'orario di Miami,
0: perché
1: di Friburgo. Tenerife, Tenerife.
0: Eccolo.
1: Scusa, ho sbagliato
0: l'orologio. Cosa pensa? Ecco cosa pensa.
1: Qua. Paolo, un po' di nazionale.
0: Vai.
1: Allora, gli italiani amano la nazionale, hanno detto gli Juventus. Gli italiani amano la nazionale, devono tornare ad amare la nazionale. Perché poi ci sono due o tre curiosità e tu seguirai la nazionale, ti aspetti qualcosa dalla nazionale, i convocati ti piacciono, siamo all'altezza di questa Nation League? Quello che vuoi.
0: Sono tutte domande che in qualche maniera domani sera avremo una prima risposta.
1: La guardi?
0: Sì, la guardo. Sì. La guardo e la guardo anche con interesse, nel senso che noi non affrontiamo una nazionale senza problemi. Il Belgio... ha avuto l'iniezione Balogan, cioè grazie a Trump si è risvegliato al mondiale, ma non ha fatto un grande mondiale. Quella sera lì ha avuto una grande prova d'orgoglio, ha eliminato gli Stati Uniti, però complessivamente, e in Belgio so che se ne parla molto di questo, hanno questa generazione che non sboccia mai e non riescono mai a fare il salto di qualità. Dopodiché, se guardiamo l'entità della popolazione del Belgio, il Belgio comunque è sempre una nazionale dignitosa. E io credo che Mancini stia facendo delle scelte ragionevoli. Cioè, sta guardando intanto di allargare il fronte
1: necessariamente
0: degli italiani. Sta guardando i campionati stranieri. Sta ovviamente però non buttando via il gruppo storico. E sta cercando di fare un mix. Perché poi se ti presenti e dici in questi 4 anni... noi raccoglieremo qualcosa, vuol dire che intanto vai all'europeo per vincere, perché si fa così, e ti vuoi qualificare per il mondiale. La Nation League non metti la formazione, tra virgolette, alla Baldini, no? Cioè, tutte under 21. Uno perché under 21 deve naturalmente
1: qualificarsi. Quello è stato più un messaggio.
0: È stato più un messaggio, che Mancini però anche ha reperito, ha anche recepito, ma che in qualche maniera... Lo stesso Mancini aveva già illustrato e fatto suo precedentemente, quando aveva iniziato lui le convocazioni con molti giovani, vedi Zaniolo. Io credo che dal punto di vista della Juve sia auspicabile che la nazionale cresca, perché io non vedo la possibilità di fare una linea italiana nella Juve, di cui si sta parlando in questi giorni, senza che ci sia una promozione in azzurro. Mi spiego meglio. Se noi ci andiamo a prendere 3 giocatori del Frosinone, che in questo momento sono in auge, no? E però questi non hanno mai avuto esperienze di tipo internazionale, come ovvio, perché nel Frosinone non giochi l'Europa e invece riesci a farlo in nazionale, hai qualche elemento in più, hai qualche... per dire sì, sono giocatori da Juve. Quindi... io spero che la nazionale riprenda il suo cammino bene, che ci faccia vedere dei nuovi giocatori. Io già leggo dei titoli, ovvio, perché sappiamo tutti che ci piace esagerare, però quando vedo accostato Romano a Rodri, mi si dice è il Rodri della nazionale, ma guardiamolo un attimo, cioè prima di dargli, cioè questo ragazzo ha scelto l'Italia invece che la Svizzera, ha fatto 5 buone partite con il Cagliari, è diventato il nuovo Rodri. Ma poi magari col Belgio si smarrisce.
1: Attenzione, ti racconto anche questo aneddoto. Parlando di Gaetano, di Romano, questi giocatori così, no? Sì. Subito sono dei brocchi. Poi guardi una partita, diventano dei fenomeni, dovrebbero essere tutti poi convocati, no?
0: Sì. Cioè,
1: quello che è stato un po' detto in generale, ma al di là della battuta. Scusate, ho interrotto.
0: No.
1: No, perché stavo leggendo, scusate, ogni tanto mi distraggo perché arrivano non mentre li mandate. Il nostro format raccoglie ogni qualche secondo i vostri messaggi. Molto interessanti. Come conformazione, riferito alla Juventus, quindi andiamo sulle domande, sì. Ne approfittiamo qui di Paolo. Il nostro attacco somiglia a quello del primo anno di Zoff, con Rui Barros miglior marcatore.
0: Sì, potrebbe essere.
1: È stato il miglior marcatore.
0: Sì, 88-89 è capace, ma la Juve è una Juve, tra virgolette, che ha due anime. La pesantezza, diciamo così, di Colomani e Voltemade e la leggerezza
1: infatti
0: dei
1: parlano anche di Colo.
0: E dei trequartisti. E per adesso l'effetto è stato quello di far segnare tutti. 10
1: ma è voluto
0: marcatori.
1: Paolo, scusa,
0: non,
1: come...
0: è, non è voluto, sono secondo no, non è voluto, no. Però ti segnala che la mentalità offensiva questa squadra ce l'ha e che quindi possono andare tutti al tiro. Cioè, quando mi vedo, per intenderci, in Europa League con Colomani che se ne va via sulla sinistra, mette al centro e c'è Çelik che ha seguito l'azione a porta vuota a segnare, vuol dire che hai una mentalità per la quale la Juve può, secondo me, diventare una squadra che non sarà il miglior attacco della Serie A, tutt'altro, ma che può segnare un buon numero di gol. Perché la mentalità
1: condivido.
0: C'è. Quando metti Gatti centravanti, lo vai a spedire in attacco e ti dà una risposta. Quando vedi Zegrova che entra e forse rispetto ad altre partite a Sassuolo ha fatto meno altruista e ha pensato più a guardare la porta e l'ha fatto bene. Quindi questi margini, come dire, il territorio l'abbiamo seminato. E adesso vediamo se questo territorio ci dà dei frutti. E quali? Perché non tutti attecchiranno, no? E ci mancherebbe altro e magari ne scopriremo altri di nuovi. Però credo che, appunto, questo elemento sia un elemento di ottimismo. Mentre noi, forse, fino all'anno scorso, dipendevamo da Vlahovic, oggettivamente, no?
1: Sì.
0: E Vlahovic, ho controllato, l'ultimo anno in cui noi vinciamo qualcosa e siamo un po'
1: Coppa
0: competitivi...
1: Italia.
0: Cioè la Coppa Italia e il fatto che in campionato fino a febbraio siamo a combattere con l'Inter, Vlahovic è il nostro goleador e chiude con 18 gol complessivi. Quindi io non so se appunto la Juve chiuderà con un attaccante in grado di fare 20 reti, però che tra tutti i trequartisti ognuno di loro superi un po' se stesso, diciamo, ad esempio nel caso di Conceição i numeri degli anni scorsi sono stati bassi in termini di gol, io ci spero, sì. Ci conto, e tra questi anche Nico.
1: Altro bel tema, ce lo propone Riccardo da Roma, sempre su quello che abbiamo detto, quindi vi faccio i complimenti perché noi proviamo a stuzzicarvi e a stimolarvi con riflessioni, opinioni, dati, e poi ci aggiungete sicuramente voi il colore. Salve, non vorrei dire una fesseria, non sarà mai definita fesseria in questa radio, ma Colo, con le dovute proporzioni, potrebbe diventare il nostro vecchio Marione?
0: Allora, intanto Riccardo, se tu mi vuoi far piangere, mi fai piangere così. Quindi
1: questa è la radio che vogliamo.
0: Solo a dire Marione mi viene uno sturbo, ecco. Io penso di no e spiego perché. Perché Mandzukic, vedete, aveva delle caratteristiche secondo me molto definite. Cioè, in area di rigore, quando lui tagliava e la palla arrivava di testa, lui era un centravanti. Quando era sulla fascia sapeva farti anche l'ala, perché Marione andava anche fino sul fondo, ma soprattutto faceva quello che tornava indietro. Tanto è vero che Allegri...
1: Forse avrebbe salvato lui il gol con l'Atalanta.
0: Bravo, bravo, sì, sì.
1: Non sulla linea, ma lì.
0: Prima. Non gli faceva battere neanche il calcio d'angolo. Però questo per dire che cosa? Che Mandzukic per me era un giocatore totale. Cioè io se penso a Mandzukic, di nuovo con le dovute proporzioni... Penso che il giocatore che più me l'ha ricordato,
1: sì,
0: era Vanelli. Cioè Vanelli, sì, arriva a fare bomber e Vanelli diventa un mulo che fatica sulla fascia perché Vanelli tornava indietro, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Però era già addestrato Vanelli,
0: sì, no,
1: vero? Aveva quell'indole.
0: Sì, poi Vanelli era un giocatore umile che parte dalla provincia, Mandzukic ci arriva alla Juve, che ha già vinto col Bayern e
1: Monaco.
0: Quindi poteva anche forse educare, invece si mette in gioco e fa una grande... Io Colomani lo vedo come un attaccante comunque esplosivo, che può fare la differenza nella misura in cui non sta a fare il centravanti. Cioè, nella misura in cui gli si dà dello spazio di manovra. E ripeto, se con il NEC tutto questo era abbastanza facile perché eravamo in vantaggio. La partita che ha fatto con l'Atalanta, diciamoci la verità, se lui fosse riuscito a alzare quel pallone sull'uscita di Carnesecchi con quella bellissima triangolazione con Voltemade, avremmo detto che aveva fatto una partita totale, totale. Quindi io mi auguro che questa maggiore libertà, che poi è quella che un po' ha avuto quando è stato da noi, perché lui ha giocato anche con Vlahovic, e quindi questo, che non vuol dire metterlo all'esterno, vuol dire però dargli la possibilità di agire. La Juve farà bene in attacco nella misura in cui, secondo me, gli attaccanti si muoveranno in maniera imprevedibile. Quindi non fissi, non con Seisao che deve sempre aspettare la palla.
1: Due larghi e uno in mezzo.
0: Bravo. No, se iniziamo a mischiare le carte, tenendo conto che Alai Begovic, quando arriva in zona centrale, tira, e tira bene.
1: Non lo riesci a tenere molto decentrato sulla corsia, per fortuna.
0: Che con Seisao stesso, quando va al centro, tira e tira bene. Che Kolo, quando si defila, ti può far salire la squadra di 30 metri. E se vuoi, quello un po' più fisso è Zegrova, però Zegrova ha dimostrato che comunque sta cambiando, anche per ragioni fisiche, è molto più dinamico rispetto all'anno scorso. E poi aggiungiamo Yildiz, quando tornerà, ed escludo da questo discorso sia Voltemade, perché ancora dovevo capirlo, sia Ekator, perché non l'abbiamo praticamente visto, io credo che la Juve abbia giocatori da doppia cifra, cioè 10 gol. Poi se qualcuno di loro riesce ad arrivarsi, tanta roba. Voglio ricordare che noi vinciamo lo scudetto di Conte con Quagliarella e Matri, che non fanno più di 10 gol, quindi... E non siamo il miglior attacco in quell'anno, tutt'altro.
1: Con la miccia, difesa. Con la miccia accesa di chiunque, quindi, passasse davanti alla panchina bianconera.
0: Però arrivava il gol di Vidal, arrivava il gol di Marchisio.
1: Guarda, senza replicare, perché riprendono anche un po' già le risposte date, quindi però ci fa piacere citarvi quantomeno. Pasquale da Palermo: se Conceição giocasse al centro del tridente, spostando Colomani sulla destra, diventerebbe il capocannoniere del campionato, ma purtroppo Spalletti non lo capisce. Io vorrei però capire da te, Paolo, spostare Colomani a destra, cioè c'è interscambiabilità, eh? Cioè tu non daresti dei ruoli definiti, delle corsie preferite?
0: Dico sempre, io quando vedo la Francia, che è il 4-2-3-1 che mi piace di più perché è fatto di campioni, Mbappé il centravanti, quanti gol fa Mbappé partendo da sinistra?
1: E Zidane lo rivuole rimettere lì, eh?
0: Sì, no, perché nel senso, cioè, nel calcio di oggi dire che devi avere, cioè, o hai Haaland, che effettivamente è al centravanti d'area, oppure secondo me ci vogliono un po' di movimenti, e che capisco che sono dispendiosi, però sono quelli che ti fanno la differenza. Quindi con Seisao stringe bene, con Seisao però ti serve anche molto sull'esterno, oggettivamente, perché comunque con Seisao tra l'altro arriva anche sul fondo, crossa di destro, non è magari, non è il suo piede forte e quindi non lo fa benissimo, però in ogni caso qualche pallone interessante lo mette dentro. Io voglio, non tanto, non credo che Spalletti troverà la posizione ideale degli attaccanti, deve trovare il gioco ideale per gli attaccanti, e in questo c'entrano molto anche i centrocampisti e il fattore McKennie. Perché McKennie con i suoi movimenti automaticamente ne determina altri.
1: La domanda cattiva che avrei voluto farti prima, anzi, prima ascolto il vocale, perché poi mi dimentico, lo vedo arrivare, l'ho visto arrivare adesso.
7: Buonasera, sono Carlo Ariano. Allora, io punterei tantissimo su Colomani, tantissimo. E a Paolo devo dire una cosa. Nico
1: Gonzalez.
7: Allora, con Seisao è bravissimo, ma secondo me è uno dei problemi più grossi della Juve. Palla a Nico con Seisao e finisce l'azione. Non riesce a far mai l'ultimo passaggio. Se impara a fare l'ultimo passaggio o a mettere la palla per le punte, diventa un grossissimo giocatore. Così è mezzo giocatore e è il male della Juve, secondo me. Poi dopo ognuno ha il pensiero suo. Ok, grazie.
1: Grazie. Mi permetto di rettificare, di non essere d'accordo sul mezzo giocatore, ma non perché sia offensivo, cioè
0: no,
1: ti manca perché... tanto. E adesso mi sono perso la seconda parte, ma soprattutto dico...
0: Sull'ultimo passaggio.
1: Deve capire meglio che ruolo fare. Cioè, lasciandolo troppo libero, è capace, cioè, mi sembra che non arrivi molte volte a crossare, sa crossare, ma la palla gli arriva, no? Al di là del sacrificio meno difensivo, arriva quando ha quello spazio, quei metri per saltare come una scheggetta e mettere il pallone in mezzo o tirare. Altra cosa è fare il ruolo, svolgere il ruolo, allora, in un altro modo.
0: Io sono totalmente
1: ma mezzo giocatore no, ha tante caratteristiche da inquadrare meglio.
0: Bravo. Allora, io parto da questo presupposto.
1: Diverse più che tanto.
0: Che con Sessao è un giocatore che tutte le partite, anche quelle che gioca da otto in pagella, ti dice alla fine poteva fare di più. Questo è in dubbio. In quel poteva fare di più, giusto, molte volte c'è un suo merito, eh. Non è che la squadra lo mette in condizioni di fare... Cioè, a parte Frosinone, in cui fanno una bella azione sulla sinistra e lui sbaglia un gol facile, il più delle volte con Sessao sbaglia gol che si è costruito da solo, o come nel caso di Juve-Milan, tirando da posizioni di filate che non è proprio gol sbagliato e che lui riesce ad accendere la squadra. Dopodiché, con Sessao, perché io dico che può diventare il nostro capocannoniere? Perché con Sessao, secondo me, è il primo a sapere che per quello che lui sta facendo i suoi numeri sono troppo bassi. Lui deve crescere sia in termini di gol che in termini di assist. Attenzione, in termini di assist, lui nella seconda parte della stagione scorsa, lui è già cresciuto. E non trascuriamo, uno, il lavoro che lui fa indietro, non tanto nel recupero palla, ma nel far uscire la squadra, tante volte con Sessao è fondamentale. Due, ed è questo secondo me il male della Juve, che con Sessao, che ha una certa intesa con Kalulu, hanno solamente un problema entrambi. Che non fa... entrambi, loro e tutta la Juve, che a parte McKennie, nessuno non c'è un supporta. Giocatore che fa una giocata di prima. Questo è il male della Juve. Il male della Juve, o meglio, non è il male, è il livello,
1: la caratteristica,
0: è la caratteristica che noi dobbiamo cercare di migliorare. Perché con Sessao un sacco di volte, accentrandosi, facendo un po' casino, dici ma che cosa sta facendo? Poi però serve con Kalulu. E quante volte Kalulu va a crossare di prima? Rarissimo. Anzi, Kalulu crossa più di prima, talvolta, dalla tre quarti che dal fondo. È sempre un po' preoccupato di studiare la situazione. Mentre Kalulu invece va molto bene nello spazio quando è su traccia interna e lo servi. Quindi in realtà... come dire, questa squadra di margini di miglioramento ne ha enormi, proprio dal punto di vista della crescita tecnica e della individuale e della conoscenza tra i giocatori. Su questo io sono chiunque ha critica sui nostri giocatori, sono totalmente d'accordo. Cico, ripeto, capisco perché anche a me mi irrita in ogni partita, però ogni tanto mi incanta anche. Cioè, mi sembra un giocatore che quando va a prendere i pali, francamente, quelle azioni lì se le inventa lui. Allora mi dico, attenzione che magari prima o poi quei pali si trasformano in gol e cambia la musica.
1: Buongiorno Paolino e Paolo, veramente complimenti per come è portata avanti questa rubrica quotidiana. Io ti ringrazio non per i complimenti, ma perché hai capito che tipo di rubrica vuole essere questa fascia, insieme a Paolo potremmo parlare, far polemiche, parlare della curva, non pagare la curva, parlare di qua, parlare di là, tocchiamo i temi dell'attualità, non c'è il campo, e cerchiamo di legarli anche agli altri temi. Tornando, ce ne pone uno lei molto interessante, Katia da Trento, ma visto che ne ho preparato un tema prima di dimenticarmi, 900 partite, la prossima volta, che domani, quando la nazionale italiana scenderà in campo, 104 dirette da Berzot, l'allenatore che è stato più sulla panchina dell'Italia, Riva il miglior bomber, 35 reti, sì, ma giocava di più,
0: non facciamo questi, di più. Esatto. Anzi, giocavano di meno,
1: bravo. Due dati mi hanno colpito. Buffon, il giocatore con più presenze, Buffon degli Juventini, 176, e questo dato lo leggo a quello che stiamo dicendo. 150, la Juve che ha prestato più giocatori alla nazionale è la Juventus, la squadra che ha prestato, certo, più giocatori, con 150. Poi ci sono Inter e Milan, non mi ricordo se nell'ordine Inter o viceversa Milan e Inter. Non è che quando la Juve, e non è il pretesto bianconero, non è che quando non li presti sei anche una nazione più debole di qualità e se la Juve non presta, che aveva molto attenzione sugli italiani e quindi non ne hai troppi, non ne puoi prestare troppi, perché siamo arrivati ad avere solo il vicario di turno. Domanda provocatoria anche per il nostro tecnico, io chiederei questo: ma è vero che devi cambiare, vero che c'è una gestione nuova, ma i giocatori alla Zaniolo dell'Udinese,
0: sì,
1: il giocatore alla Gatti, cioè quando siamo in, quando siamo nel club diciamo che serve la personalità, che serve anche dare una mano, allenarsi con i campioni, eccetera. Ce ne sono altri, chiaro. Ma un Gatti qualsiasi non avrebbe fatto comodo alla nazionale?
0: Beh, adesso sai, Mancini...
1: Parlando di Juventus, sì, ovviamente.
0: A carta... forse Mancini non ha voluto... come dire, prendere Gatti anche perché non sta giocando tanto, non lo so, però in questo momento Mancini deve provare chiunque, mi verrebbe da dire, cioè
1: risposta
0: con,
1: data
0: con convincente criterio, perché non ti puoi, non puoi fare l'operazione parto in Nation League, provo tutti i giovani, mi piglio una bella imbarcata dal Belgio o dalla Francia e tanto abbiamo imparato. No, perché non è così.
1: Devi vincere, così. Col Belgio devi vincere.
0: Ma poi anche per ragioni, tra virgolette, politiche, nel senso che Mancini è stato scelto da Malagò, Malagò è già lì
1: se
0: che
1: no
0: traballa.
1: Se no c'è il nuovo Cavanza. C'è il nuovo Cavanza.
0: C'è il nuovo Cavanza.
1: Gagliani.
0: Questo giovane che è l'unica cosa strana di Adriano
1: figlio,
0: Gagliani.
1: Forse.
0: Che è così giovane già senza capelli, è questo che mi colpisce, perché quando ti sono dai 20 anni...
1: Ma non è che gli è il figlio?
0: Ma no. Se è il nonno del figlio, nonno diciamo così. Però, io credo che...
1: Che situazione
0: che i numeri che hai detto sono significativi, no? Cioè l'Italia è l'unica nazionale, credo, al mondo nella quale il giocatore che ha fatto più gol ha smesso di giocare in azzurro nel 73. Cioè, mentre immagino che la Polonia abbia Lewandowski come miglior goleador, l'Inghilterra Harry Kane, il Portogallo Cristiano Ronaldo e via e via via, cioè noi siamo ancora legati all'epoca in bianco nero. Perché? Perché l'identità del calcio italiano la possiamo trasformare quanto si vuole, ma alla fine dal punto di vista dei ruoli e del loro funzionamento nazionale sono stati i difensori o i portieri, Buffon, Maldini, Cannavaro, cioè sono loro che hanno raccolto centinaia di presenze. E quindi il goleador epocale, il calcio italiano, dopo Riva, ha avuto tanti grandi goleador, ma non il goleador epocale. Mentre altrove, per certi versi, ormai un goleador epocale dopo l'altro.
1: Ne porta un altro.
0: Cioè, l'Argentina, prima Batistuta, poi Batistuta viene superato da Crespo, poi arriva Messi. Cioè, capisci? C'è un ricambio continuo. In Italia la crisi...
1: A un certo punto c'è stato un blackout.
0: Cioè, noi abbiamo avuto degli attaccanti che in Serie A hanno segnato tanto. Beppe Signori, Ciro Immobile, no? Che hanno vinto anche tre volte la classifica cannonieri. Ma in nazionale i numeri sono bassi.
1: Certo.
0: Quindi noi siamo fermi a Gigi Riva. Questo è.
1: Interessante. Katia da Trento, debitrice di una risposta. Ho una domanda. Come mai ultimamente ci sono parecchi giocatori che non giocano più nella Juve, ma che parlano male della Juve? Proprio un flash, Paolo. E poi, non è che Douglas Luiz ha più margini di miglioramento di Locatelli? Sì, no?
0: Ma, Douglas Luiz ha tanti margini di miglioramento e adesso neanche la non solo ha la possibilità, ha l'onere di doverlo fare, perché noi dipendiamo molto da lui. E Katia mi fa un'osservazione che vorrei che mi precisasse, nel senso che mi deve fare degli esempi, ma non perché glieli chiedo polemicamente, perché non li so, cioè nel senso...
1: A me la prima cosa che è venuta in mente per rispondere è effettivamente, poi anche i giocatori quando vanno in nazionale parlano un po' di più, quando ti affezioni di più all'ambiente che vivi, senza fare
0: sì,
1: riferimenti
0: però,
1: di giocatori...
0: Chi sono gli ex a cui fa riferimento? No, nel
1: beh,
0: senso
1: il
0: che...
1: Vlahovic che va via, che...
0: però attenzione, c'è un conto...
1: Il Danilo che voleva rimanere.
0: Ma
1: cioè,
0: Danilo
1: cioè...
0: non parla mai della Juve, Danilo ne parla troppo bene, semmai. Cioè, Danilo dice...
1: Parla dei dirigenti, io ci dico,
0: dice,
1: la Juve
0: sono
1: anche dirigenti.
0: Io sono stato fatto fuori dalla dirigenza, Danilo ha le sue ragioni, ma parla benissimo della Juve, cioè della sua Juve, quella che non l'ha fatto fuori ne parla benissimo.
1: Affezionarsi all'ambiente parte anche da una dirigenza
0: e poi
1: giusta,
0: dalla tua storia personale.
1: Esatto.
0: Però io non so se ci sono tanti cioè lasciamo perdere, io non darei
1: prima rimanevano molto più legati.
0: Non darei troppa importanza però a quelli che sono appena andati via, perché è chiaro che quello che è andato via
1: dipende anche dal
0: mostra
1: momento,
0: le sue recriminazioni, ripeto, ma siamo noi che dobbiamo recriminare con Vlahovic, non lui. Se invece un ex da 10 anni me la spiegherei così, probabilmente perché ormai gli ex sono talmente tanto opinionisti che esprimono pareri molto più in libertà. Una volta se tu uscivi dalla Juve ti davano la tua concessionaria Fiat e ci manca pure che è da gestire e quindi ne parlavi bene. Oggi è un po' diverso, ma è un po' diverso, vale per tutti, cioè.
1: Chiarissimo. No. Era doveroso chiudere con le ultime domande che avevate fatto attraverso la messaggistica. Grazie. Cose di Calcio XL torna la prossima settimana da martedì a venerdì. Altrimenti torna Cose di Calcio con il sottoscritto tra le 13 e le 15. A oggi, Paolo, di cosa parlerai tra poco?
0: Parliamo un po' di campionato, noi e gli altri. Avremo anche un collegamento con Angelo Taglieri, che è la voce ufficiale di Como TV, visto che abbiamo gli stessi punti e visto che invece Opta dice che noi arriveremo a quarti
1: davanti al Como, che ha fatto più punti l'anno
0: scorso. Vediamo se lui conferma questo o meno.
1: Perfetto,
0: cioè, che percezione ha del valore della Juve.
1: Vi ascolterò perché sarò già in macchina direzione casa per impegni lavorativi, ma ascolterò in DAB Radio Bianconera come sempre. Ciao.
2: Cose di Calcio.
8: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
8: Sono le 15 e 3 minuti.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
10: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
11: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21.30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
10: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
11: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali presentato presentato questa mattina al CNEL.
10: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Buongiorno dottore, sono Paolo da Ferrara. Voti ai reparti? Beh, in porta direi un bel 6,5 pieno, forse anche 7 se Vecchiario continua così. La difesa 7, perché Lucumi e Berbe sono una garanzia. Centrocampo 6 meno meno. Se Sarri è quello che spero io, potremmo anche arrivare al 6,5. E in attacco purtroppo tra il 4 e il 5, perché abbiamo una marea di esterni ma non abbiamo le punte centrali purtroppo, e io spero tanto che a gennaio si possa andare a prendere una punta che possa essere Sorloth, che possa essere chiunque altro, anche Undav, quello tedesco, il nazionale tedesco, che per me è fortissimo. E è così, forse io sempre.
14: Sono Diego. A proposito del metodo Orsato, si sapeva benissimo che lui il VAR l'ha sempre in un certo senso ostentato, nel senso che se non mi ricordo male in un episodio era stato anche richiamato e poi per un possibile rigore lui ha confermato la sua decisione. Quindi è uno che di base il VAR non è che lo ami tanto, ma perché è probabilmente convinto che l'arbitro che vede valuta di più di un secondo di fermo immagine in televisione. Quindi se c'è sì la tirata della maglia per esempio di Rowe poi mollata e questo si butta a terra come se l'avessero non so, agganciato con un camion da dietro, non ci sta, ecco. L'arbitro valuta non solo quello che è la tirata di maglia ma anche la dinamica dell'azione e effettivamente l'intensità della trattenuta. Quindi secondo me, al di là dell'episodio di al nostro vantaggio in questo caso, perché potrebbe starci il rigore, il rigorino secondo i vecchi sistemi da videogame del VAR, è meglio così, lasciare andare, quindi disabituare sti giocatori di 100 kg, cioè più di 190 centimetri che si buttano per terra appena vengono sfiorati. Talvolta sono veramente ridicoli quando si rivedono le immagini.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare insieme. Come vi ho detto nell'ultimo blocco, quello che scatta alle 3:30, avremo un approfondimento sul nostro campionato con Angelo Taglieri di Como TV e quindi parleremo un po' di questa lotta tra le prime che c'è e capiremo anche dove si va ad attestare diciamo, la Juventus. Come sempre, vocali e messaggi da parte vostra. Io ne vado a leggere qualcuno. Una domanda cattiva per Paolo sulla nazionale, scrive Cosimo. Che ne pensi della quantità industriale di risentimenti muscolari ogni volta che ci sono le convocazioni? Cosimo, io non credo, francamente, che possiamo parlare di quantità industriale. Nel senso che credo che in questo momento ci sia stato qualcuno che non ha risposto alla convocazione. Aggiungo, io penso che i giocatori vogliano stare in nazionale, a maggior ragione in questa fase in cui si ripristinano i giochi, in cui si riparte da zero, anzi forse da meno 4, e quindi bisogna anche dare delle risposte. Se un giocatore non risponde alla convocazione della nazionale, vi posso dare per certo che se fosse casomai una finta, quel giocatore la nazionale non la vede più. E quindi io non parlo di quantità industriale di risentimenti muscolari, parlo ovviamente del fatto che c'è un'attenzione molto forte da parte dei club, ci può essere anche una pressione perché non si vogliono perdere i giocatori. Perché poi è normale che ci sia molta preoccupazione, perché tu, per quanto possa fare allenamenti individualizzati, per quanto ci sia uno scambio di informazione tra i preparatori di un club e i preparatori della nazionale, si assumono, ci sono dei rischi. E se tu, come è già successo tante volte, tanto è vero che ci sono anche degli indennizi economici, che però non è che ti servono più di tanto se perdi un giocatore, è anche vero appunto che ci sono dei momenti nei quali un club è particolarmente attento perché non vuole perdere il giocatore. Ma in questo momento io credo che non ci sia questa situazione. Io penso che un giocatore italiano, se vuole avere delle prospettive, aggiungo, di carriera ed economiche di un certo livello, deve sperare e deve lavorare per tornare in nazionale. E quindi ci sono le ragioni dei club, ma ci sono anche le ragioni personali, e i giocatori vogliono andare in nazionale. Io tutte le volte che leggo interviste ai giocatori, oltre al fatto che credo che nella mia carriera giornalistica di avere intervistato tanti giocatori, quando parlano della nazionale parlano di come di un obiettivo, come l'obiettivo principale. Quando parlano del mondiale ne parlano come di un sogno, il sogno che ha un bambino che inizia a giocare, già solo perché si allarga la platea degli estimatori. Cioè, per quanto un giocatore sia legato a un club, persino chi è stato una leggenda del club, quando parla della nazionale rappresenta un paese, quindi rappresenta anche la tifoseria che non è la sua, ed è, credo, un grande motivo di orgoglio, di vanto. Se tu vai a partecipare a un mondiale, vuol dire che sei uno dei più forti giocatori nel mondo. E questo non è proprio un dettaglio, come dire, banale per la carriera di un giocatore. Quindi io non credo, sinceramente, che si possa dire che i giocatori che non vanno in nazionale è perché facciano i furbi, tanto per essere chiari. Ripeto, se lo fanno con delle motivazioni, anche perché ci sono poi i medici nazionali della nazionale che fanno delle valutazioni, e quindi, come vi ho detto, credo che se fanno i furbi ci si accorge, e tanto è vero che qualche giocatore è uscito fuori dal radar della nazionale proprio perché i commissari tecnici poi hanno finito per non approvare quello che stava succedendo, e meglio a quel punto allora dare l'addio alla nazionale. Vado anche su uno dei temi della giornata, ha fatto abbastanza rumore, giustamente, anche perché una bella intervista molto approfondita realizzata dal Corriere dello Sport a Vincenzo Italiano, che ha parlato degli ex juventini Vlahovic e Miretti, e quindi ha detto, qualcuno mi scrive, se Italiano non fosse diventato allenatore Besiktas, Vlahovic e Miretti sarebbero ancora a Torino? Ma io separo totalmente le due situazioni, perché Vlahovic è un giocatore che ha scelto lui di andare via dalla Juve, quindi l'acquisto del Besiktas è indipendente dalla Juve. Vlahovic è stato preso a Besiktas a zero, cioè ha contratto già risolto con la Juve, quindi la storia di Vlahovic con la Juve finisce il 30 giugno, lui non ha rinnovato, non ha voluto sentire ragioni, non è mai venuto a suonare a Conti Nassa come gli aveva consigliato di fare Spalletti, che era un suo estimatore, quindi Besiktas non l'ha preso dalla Juve, l'ha preso a zero. Diverso il discorso dei Meretti, e lì sì, potrebbe esserci un ragionamento da fare, nel senso che Italiano ha parlato in questa intervista di un Meretti che non sta giocando tanto in Besiktas per un problema di infortunio, ma l'ultima partita che ha fatto ha cambiato la squadra. Ecco, io dirvi che Meretti alla Juve l'abbia visto ogni tanto positivo, sì. Che Meretti sia stato positivo in una fase in cui la Juve di Spalletti stava funzionando, quella che va per intenderci dalla gara col Bodo, in cui lui fa una buonissima prestazione, a quella col Napoli in campionato, in cui vinciamo bene e lui fa un'altra buona prestazione, sì, stop, si chiude lì. Che Meretti sia un giocatore in grado, in una squadra come la Juve, di cambiarla, come invece Italiano pensa che possa esserlo, in una partita del Besiktas, io direi che non l'ho mai visto. Quindi io personalmente grossi rimpianti per Meretti non ce li ho, se non dal punto di vista numerico, cioè se non dettati dall'emergenza che oggi la Juve vive nel centrocampo per una serie di infortuni, e quindi anche uno come Meretti mi potrebbe fare comodo. Però, insomma, ne abbiamo discusso anche tanto in questa radio, soprattutto l'anno scorso, quando sembrava che Meretti potesse andare al Napoli e c'era una specie di sollevazione popolare perché sembrava che dessimo via un giocatore importante. Per me Meretti a oggi non ha dimostrato di essere un giocatore importante. Gli auguro di fare una bella carriera, magari torna a Juve, magari arriva in nazionale, però per oggi tante premesse ma nessuna certezza e dobbiamo ancora aspettarlo. Chiedo a Manuel se abbiamo un vocale.
15: Ciao ragazzi, secondo me Conceição è un ottimo giocatore. Per diventare veramente completo, una cosa che gli manca, e gli manca pesantemente, è la velocizzazione dell'azione. In alcune azioni, quando dai palla a Conceição, perdi un tempo di gioco e è costretto sempre solo a saltare l'uomo. In alcune occasioni sarebbe più opportuno magari giocarla per un compagno anche di prima, e questo lui non ce l'ha, però è sicuramente un ottimo giocatore. Ciao ragazzi, Ale da Roma.
0: Ciao Ale, io credo che con Conceição, vedete, la cosa strana, chi mi segue in radio sa che io ho fatto molta autocritica su Conceição, nel senso che io l'ho conosciuto bene, perché mi è capitato di commentarlo diverse volte quando era giovanissimo, cioè quando era riserva dell'Ajax. A me era un giocatore che non piaceva, nel senso che era un giocatore che trovavo troppo individualista, costretto a farsi vedere nei minuti finali di gara perché non aveva molto spazio, non mi sembrava convincente. Oggi dico che con Conceição, paradossalmente, quei tocchi di prima li va a fare nella nostra metà campo. Cioè, quando dico che Conceição tante volte aiuta la squadra, ho in mente tutta una serie di situazioni in cui Conceição fa uscire bene la squadra anche gestendo palloni di prima non semplici, spalle rivolte alla porta, con la pressione sull'uomo. Io ho l'impressione che quando noi serviamo Conceição, e sono totalmente d'accordo con Alessandro, spesso, per non dire quasi sempre, perdiamo un tempo di gioco, ma aggiungo, il tempo di gioco non c'è in partenza, cioè noi non serviamo con Conceição nello spazio. La Juve non va mai negli spazi. Forse e per fortuna l'unico giocatore che può andare negli spazi bene, a parte McKennie, e può essere Nico Gonzalez, e l'ha dimostrato. Quindi quando Conceição riceve la palla, la riceve sui piedi, non è in corsa il più delle volte. Il più delle volte deve aumentare lui i giri, deve partire, e in quello non è velocissimo, anche se non è banale, nel senso che lui a volte fa degli strappi in cui prende mezzo metro sull'avversario, poi forse non riesce a tenerlo. E non è facile giocare in questa Juve, secondo me, e non è facile ricevere palloni dove sia lui che Yıldız che Alibegovic sta, secondo me, studiando infatti per fare altro, hanno sempre la sensazione che quando ricevono palla non ci siano degli sbocchi di prima, ma ci sia la necessità di fare qualcosa, di inventare qualcosa. Però siamo all'inizio, del percorso. E io, ripeto, avendo visto come l'anno scorso con Seisao abbia avuto la capacità nella seconda parte di incrementare il suo altruismo, perché gliel'ha chiesto Spalletti, perché gliel'ha fatto capire, gli ha detto: un giocatore come te deve diventare come Yıldız, cioè deve essere un giocatore che fa 10 assist all'anno, e io confido nel fatto che lo possa diventare. È una mia scommessa, non ne ho la certezza, non è che vi dico sicuramente questo capiterà. Dico che immagino la Juve molto in crescita, anche legata alla capacità di Conceição, che avrà di essere determinante, non solo una somma di potenzialità, diciamo così. Enrico, mi permetta, dottor Rossi, chiamami Paolo. Grazie Enrico. Se aggiungo un piccolo commento alla sua esposizione sul valore della nazionale, anche economico per i giocatori e per i club che sono in difficoltà, più giocatori in nazionale hanno, più hanno la possibilità di ottenere un ottimo prezzo di cartellino, a tal punto da farmi pensare che alcune squadre, senza fare nomi, spingano perché i propri giocatori indossino la maglia della nazionale, anche se forse non hanno proprio quel merito, e quindi il bilancio viene a essere sanificato in parte. Ma io credo che ragionevolmente tutte le società, a maggior ragione le società non

soggetti da testare, ma come delle pedine ricorrenti di una nazionale, aumenteranno il loro valore. Però io credo che questo riguardi tutti i club di ogni parte del mondo. Cioè, più nazionali hai e più il tuo valore aumenta, e anche perché lo vedremo già da stasera. Cioè, ci sono partite che raccolgono il meglio, cioè, la dico così. Ma se Romano, giocatore del Cagliari, in questi giorni fa vedere di diventare, in men che non si dica, 4 test della nazionale, ne fa 3, e Romano dimostra di essere all'altezza di una nazionale, uno che non ha mai fatto una partita nelle coppe europee, ragazzi, è come prendere una laurea in un anno invece che in 4. E vi assicuro, io essendo stato un fuoricorso, so cosa vuol dire. Cioè, vuol dire tantissimo. Vuol dire che tu, se tu con la Francia, nel centro, rispetto al centrocampo della Francia, emergi, beh, hai fatto tantissimo. E quando mai puoi farlo giocando nel Cagliari, oggettivamente, quest'anno? Mai! Quindi, quindi certo che le nazionali contano moltissimo per il valore economico del giocatore. Rocco, a proposito di Meretti, come mai l'intervista di Italiano viene fuori durante la pausa nazionale? Come al solito Munir mette in cattiva luce a Juve, ma soprattutto perché Meretti fa tanta panchina anche al Besiktas? Perdonatemi, io lo voglio essere esplicito, ma non è che tutto è contro la Juve. Cioè, Italiano, durante la pausa nazionale si fanno tante interviste. Perché? Perché c'è il tempo. Perché durante la settimana, vi posso assicurare, Italiano, l'intervista esclusiva al Corriere dello Sport è molto improbabile che la dia, perché è affaccendato con le sue vicende. Un allenatore come Italiano è molto probabile che parla, come tutti gli allenatori, in conferenza di vigilia e post partita, e quindi in questo momento ci sono 3 settimane di pausa, Italiano parla, gli fanno delle domande su Vlahovic e Miretti, non è che fa l'anti-juventino, dice la sua. Cioè, io francamente ogni tanto mi sembra che noi vediamo un po' dei fantasmi. Cioè, Miretti, lui dà una valutazione, tra l'altro molto correttamente, Italiano a domanda, ma perché secondo te la Juve non ha tenuto Vlahovic? Risponde, non lo so, e dà una sua interpretazione dicendo che Vlahovic probabilmente anche per ragioni di squadra non si è trovato perfettamente, e aggiunge per me è comunque un giocatore di 26 anni che i suoi gol li ha sempre fatti. Poi noi, diciamoci la verità, riteniamo Vlahovic un buco nero, diciamo così, e non grigio e non bianco, perché come dice giustamente, tanto da far dire a qualche nostro spettatore su Twitch, credo che sia stata la cosa migliore non aver più Vlahovic a Torino, mio pensiero. Sì, perché? Perché Vlahovic l'abbiamo pagato come un top player, abbiamo pensato che fosse il top player, è diventato il giocatore che guadagnava più soldi in Italia e ha avuto una media gol nella Juve di 0,40, in carriera di 0,39, in nazionale di 0,39. Cioè, Vlahovic è quella roba lì, punto. E quella roba lì non merita 12 milioni di euro, perché 12 milioni di euro non li guadagnava Lewandowski, che ha una media una volta e mezzo superiore a quella di Vlahovic, per intenderci. Quindi non è un'intervista francamente anti-juventina, è un'intervista a un allenatore che ha dei giocatori ex della Juve che ne parla. Cioè, adesso veramente, se no io mi chiedo di cosa devono parlare i giornalisti. Cioè, io oggi da lettore sono stato molto contento di leggermi l'intervista di Italiano, dove insieme a Vlahovic e Miretti parla del campionato turco, del fatto che una società italiana lo ha richiesto, ma lui non dice quale. Qualcuno può immaginare chi, e io penso che possa essere il Milan, del fatto che lui si è allargato la frontiera, diciamo, mentale, parlando con i dirigenti del Benfica, eccetera, eccetera. Non è che adesso tutti sono anti-juventini, e anche l'intervista di un allenatore ai Besiktas diventa un'occasione per parlare male della Juve, perdonatemi. Allora, vado a leggere. Buongiorno Paolo. Vlahovic, 68 gol in 4 stagioni e mezzo. Kane, 73 gol sono nell'ultima stagione. E paradossalmente entrambi con lo stesso stipendio all'ordo. Iniziamo a dare il giusto valore alle cose e avremo risolto la metà dei problemi di bilancio. Marco, perfetto, l'hai riassunto. Dopodiché, io non chiedo a nessuno alla Juve di fare Kane, perché Kane è Kane, e lo fa solo al Bayern, dove il Bayern segna 130 gol all'anno e lui appunto arriva all'incredibile media, tale che potrebbe anche ricevere il pallone d'oro senza vincere il mondiale.

0: di più di un gol a partita. Lì stiamo parlando di fuori classe. Però noi abbiamo pensato, e questo è il dramma della Juve, che Vlahovic potesse diventare Harry Kane, potesse diventare Erling Haaland, potesse diventare Robert Lewandowski. Questo è stato il nostro errore catastrofico. Senza avere che cosa? Senza avere una certezza e avere invece un curriculum molto positivo, perché Vlahovic aveva dei numeri enormi alla Fiorentina, ma lo storico di Vlahovic ci dimostra, compreso la nazionale, che non è questo. Quindi io credo che questo elemento, francamente, sia stato appunto un buco nero. Hai perfettamente ragione, Marco. Ritornare all'esatto valore delle cose è il passaggio fondamentale, nel senso che una società come la Juve, ma mi verrebbe a dire il calcio italiano nel suo complesso, non può più fare scommesse, o meglio, quando le fa, tipo il Milan che compra Diego Moreira a una cifra importante, tipo la Juve quando prende Colomani a una cifra importante, deve pensare che quella scommessa abbia delle altissime probabilità di farcela. Ma quando comunque fa quella scommessa, a livello di ingaggio, non va a dare i soldi che ha dato a Vlahovic. Punto. Ecco, che nessun altro club europeo gli ha provato a ridare. Tant'è vero che Vlahovic, dal punto di vista del prestigio, poi magari Beşiktaş vince l'Europa League e ci diamo giù il cappello, ma dal punto di vista del prestigio lui ha fatto una diminuzione di carriera. Rocco non ha risposto alla mia domanda: se Italiano reputa Miretti un gran giocatore, perché non lo fa giocare il titolare? Italiano lo spiega in intervista: in realtà non gioca titolare da 2 settimane perché ha avuto un infortunio. Ha usato parole su Miretti che immagino anche dettate dall'essere connazionale di Miretti e dal vendere tra virgolette il proprio prodotto in termini più positivi, nonché dare un grande valore al proprio giocatore. Stiamo a vedere se Miretti a fine anno sarà un titolarissimo. Per adesso, ma per me gli infortuni di Miretti sono un elemento appunto di debolezza del giocatore. Con Ildiz e con Sessao, scrive Stefano, la Juve non ha bisogno di una punta statica di peso in area, ma va benissimo un Colomani che crea spazi per tirare in porta, perché tutte e due cercano di saltare l'uomo per tirare, non per fare cross, se no non giocherebbero invertiti. D'accordissimo, chissà, magari prima o poi la Juve avrà un giocatore che può giocare anche a piede non invertito, nel senso che io penso che con Sessao a destra e Zegrova a sinistra possono giocare, o viceversa, nel senso che ci può anche essere questa ipotesi. Vedo che Spalletti per adesso sta cercando di mantenere il sinistro, il piede sinistro a destra e il piede destro a sinistra, però con me sfondi una porta aperta. Io non sono dell'idea che questa Juve sia fatta per avere il centravantone, e spero che Colomani riesca a fare quello che esattamente hai detto tu, cioè a creare quegli spazi che permetteranno ai nostri trequartisti di segnare, e anche a lui, un buon numero di gol. Non avremo magari il giocatore candidato alla classifica cannonieri, ma avremo una cooperativa del gol, come già adesso abbiamo, che può funzionare. Ci fermiamo, ultima pausa.
1: Cose di calcio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. e non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Allora, ultimo blocco, tra un po' andremo anche a fare qualche ragionamento sul campionato con un nostro avversario che però ci può dire qualcosa di significativo sulle posizioni di vertice, quindi anche fare qualche ragionamento, diciamo, sul contesto, su che Serie A stiamo andando a definire. Visto che siamo in pausa, possiamo già far mettere un punto fermo e provare a ragionare. Se tra l'altro avete domande per Angelo Taglieri, telecronista di Como TV, me le potete girare e io volentieri gliele riproduco. Antonino ci scrive: posso permettermi di non allarmarmi per l'unico convocato in nazionale italiano, anche perché ne abbiamo altri in altre nazionali più importanti della nostra? Sì, io come vi ho già detto da un po' di tempo, io credo che semmai ritornerà una via italiana della Juve, e sembrerebbe che la Juve in questa fase stia molto attenta ai movimenti che ci saranno in Serie A di giocatori italiani e magari anche in altri tornei per ripristinare uno zoccolo duro. Si parla molto di alcuni nomi, di questa attenzione per Palmisani, ma anche per altri giocatori del Frosinone. E questi test della nazionale, appunto, ci potrebbero dare delle risposte. Sono altresì convinto che se sei veramente ormai un top club, e la Juve deve tornare ad esserlo, i top club hanno nazionali, hanno le eccellenze delle varie nazionali. Ecco, io credo che un po' il calcio sia cambiato. Poi, se è possibile ripristinare una grande scuola italiana, bene, ma non è che detto che sia la, strada sicura, migliore e unica. Allora, andiamo a parlare con Angelo Taglieri, voce di Como TV. Ciao Angelo!
5: Ciao Paolo, ciao a tutte e tutti!
0: Allora, io Angelo ti eleggo come termometro del campionato, non solo perché commenti le partite e quindi ci puoi dare anche un ritratto importante, ma anche perché l'anno scorso ci siamo trovati in un altro contesto, era lo sprint finale, io ti ho detto guarda che Como va a finire in Champions, tu mi hai detto no, guarda che ci va la Juve, ho avuto ragione io. E adesso
5: come sempre.
0: Non come sempre, no, però voglio invece partire da questa situazione che mi è venuta in mente stamattina, no? Cioè mi sono detto, io se dovessi definire probabilmente la squadra, una delle squadre, sto parlando delle big, non vado a vedere la parte destra della classifica, più antitetica alla Juve, tanto che quando abbiamo affrontato il Como l'anno scorso abbiamo perso con due allenatori diversi, direi proprio il Como. Poi guardo e incredibilmente in questo momento siamo appaiati in classifica, settimi e ottavi, differenza reti praticamente simile, la Juve segna un po' di meno ma prende un po' di meno gol, eccetera eccetera, e ora mi dico... Che fotografia c'è dopo 5 giornate dal tuo punto di vista di questo inizio di campionato?
5: Ma dicevo che in questo inizio di campionato è un po' enigmatico, secondo me, sotto certi punti di vista, tolte Inter e Roma, che secondo me in questo inizio di campionato hanno fatto vedere qualcosa di più rispetto a tutte le altre, sia da un punto di vista di maturità, sia da un punto di vista di gioco, sia da un punto di vista di profondità delle rose, perché entrambe le squadre fanno paura, entrambi hanno rimontato, diciamo che per l'Inter è diventato leitmotiv, mentre per la Roma ci si è ritrovata quest'anno a rimontare un paio di partite, vedi per esempio quella contro l'Atalanta che meritava di vincere prima del 95esimo minuto, e quindi queste due squadre mi sembra stiano facendo un discorso a parte in questo inizio di stagione. Per quanto riguarda le altre, per tutte le altre c'è un qualcosa di nuovo da misurare, mi riferisco soprattutto a Milan, Juventus e Como e Napoli sotto questo punto di vista, perché la Juventus sì, ha continuato con Luciano Spalletti che è arrivato a stagione in corso nella passata stagione, però ha messo qualcosina di nuovo all'interno del suo motore, che questo nuovo sia qualcosa di vecchio, vale a dire Douglas Luiz o per esempio Colomouani, o qualcosa di nuovo, vedi Nick Voltemade arrivato negli ultimi scampoli di mercato, c'è qualcosa da rimettere a posto. La novità nel Como dove sta nel triplice impegno, diciamo, in questa stagione. Coppa Italia si deve ancora affacciare ovviamente, ma la Champions è iniziata alla grande. La settimana della Champions League è andata benissimo perché sono arrivate 3 vittorie, diciamo che la prima giornata da settimana intera post Champions League è quella che è andata sorprendente male sotto un certo punto di vista, perché è arrivata questa sconfitta quasi in attesa contro un Frosinone che sta facendo un bellissimo campionato, ha perso solo contro la Juventus, poi per il resto ha dato risposte importanti. Quindi diciamo che questo campionato, questo inizio di campionato è stato utile agli allenatori, alle società, ai club per capire effettivamente da che punto ora ripartire, perché ora si inizia davvero a entrare nel vivo con tutte le big che hanno queste 8-9 partite nelle prossime 4-5 settimane. Insomma, ora non si può più scherzare, in queste settimane bisogna mettere benzina all'interno dell'automobile per poi partire senza fermarsi mai, ma letteralmente mai.
0: Angelo, appunto hai fatto riferimento a Frosinone, la Juve vince a Frosinone la prima giornata, il Como perde nell'ultima, avendo gli stessi punti la Juve ha avuto un pari col Milan e una sconfitta incredibile col Sassuolo, il Como hai giustamente già definito un po' incredibile la sconfitta col Frosinone e un pari nella prima con l'Udinese. Hai una sensazione precisa su quest'anno quanta fatica si debba fare nel vincere partite tra virgolette abbordabili per una grande? Cioè io reputo Frosinone o Sassuolo due gare che se Juve e Como giocano al massimo livello portano a casa. Ecco, ti sembra che quest'anno sia più difficile? Questa domanda te la faccio perché poi entriamo dentro l'algoritmo di Opta che anticipo dà una quota bassissima quest'anno sullo scudetto, cioè dice che lo vinci con una cifra che negli anni belli arrivavi terzo. Quest'anno, come se il campionato fosse molto molto equilibrato. Ma secondo te sarà veramente così?
5: Ma io sono d'accordo su questa visione, perché mi sembra che tutto, tutto il carrozzone della Serie A, tutte le squadre, stiano andando in un determinato stiano disegnando un determinato tipo di calcio, cioè stiamo affrontando sempre sfide più aperte, sempre sfide verticali, con campi in discesa, no? Quindi con tante occasioni da una parte e dall'altra, le big concedono, perché stiamo concedendo in questo inizio di campionato, per esempio l'Inter va sempre sotto 2-0, poi ha la forza per andarla a riprendere e ribaltarla, con la Roma la sua ripresa non l'ha ribaltata perché la Roma è una squadra forte. Quindi credo che sotto quel punto di vista si sia livellato, perché le squadre che non riescono magari ad arrivare nella forza dei singoli, quindi nell'individualità ai livelli magari dei singoli, delle big, con l'organizzazione, con un'idea di calcio sfrontata, con la capacità magari di andare a prendere giocatori sconosciuti o tali e riuscirli a valorizzare in un determinato contesto tattico, e quindi l'unione di intenti tra la parte dirigenziale e la parte di campo deve essere assoluta, come è stato per il Como nella passata stagione, come sembra essere per il Frosinone in questa stagione, come sembra essere per il Sassuolo in questa stagione. Diciamo che quella fa tanta differenza, secondo me, e quindi rende tutto più livellato quando si entra poi nel rettangolo di campo. Prendete il Frosinone, adesso prendo il Frosinone perché è la partita che ho commentato più recente. Ah, giocatori forti anche individualmente, perché secondo me Gizemic, Vernazze e Raimondo, senza parlare di Romano Schmidt che ha fatto il mondiale con l'Austria qualche mese fa, sono giocatori forti, sono giocatori che possono giocare in qualsiasi club di alta fascia, secondo me, in Serie A. Non a caso la Roma sembra che stia cercando Bernate sotto questo punto di vista. Quindi è un campionato, sì, che si è liberato, perché anche squadre magari come Monza, che si può definire cuscinetto, un allenatore preparato, Juric fa un'ottima fase difensiva e tolta la prima partita, diciamo che senza sbavature del portiere dava fastidio a tutti quanti, infatti ha cambiato il portiere, ha vinto la partita. Quindi sì, sono molto d'accordo con Opta sotto questo punto di vista.
0: Ecco, Opta tra le righe non fa che ribadire un concetto che a me personalmente ha colpito molto. Cioè, alla vigilia del campionato, ma quasi tutti gli osservatori davano la gerarchia Inter, Roma e Como come assodata, ancor più dopo le prime due giornate in cui il Napoli va in difficoltà, quindi tolgono il Napoli e io da juventino ho iniziato a dire: se questo è vero, ragazzi, si gioca per un posto, cioè che non è il primo ma è il quarto. E Opta dice la stessa cosa, cioè dice Inter, Roma e Como arriveranno prima, seconda, terza, la Juve arriverà quarta. Questa è la predizione fatta sulla base di tanti calcoli e anche queste prime 5 giornate. Intanto ti chiedo se ti fa impressione vedere che ormai Como è considerato una big, no? Perché da fuori uno potrebbe pensare, se Como quest'anno finisse in sesto, si fa una Champions League dove arriva agli ottavi e fa una discreta Coppa Italia, ragazzi, ci stiamo abituando a qualcosa che non era così chiaro fino a solo 365 giorni fa. Quindi sarebbe già per me una grande impresa. Però invece no, qua si sta dicendo qualche cos'altro. Cioè, si sta dicendo che Juve e Milan devono lottare, Juve e Milan, cioè le due big del calcio italiano insieme all'Inter, devono lottare per un posto, e quel posto è anche un po' risicato. Ecco, mi dici la tua su questo, è un po' presto? Cosa credi che stia vedendo l'algoritmo di Opta per sostenere quello che poi, peraltro, ripeto, la maggior parte della critica ha detto da subito?
5: È troppo presto, secondo me, ma perché mi riferisco a Opta stesso? Perché l'anno in cui il Como arriva decimo, quindi il primo anno di Serie A, dopo poche giornate, sempre Opta dava il Como come quasi sicura retrocessa. Perché effettivamente, te lo ricorderai benissimo, il debutto del Como allo Stadium 3-0, vorrei dire, Fangula, Cambiaso, ed era un Como che ti presentava
0: quindi,
5: con veloce.
0: Angelo, sostanzialmente dobbiamo giocare contro Opta, c'è uno stimolo.
5: Esatto, assolutamente, perché ci sono talmente tante variabili nel corso della stagione che tu non sai davvero come, per esempio, il Como possa reagire a un mese di ottobre-novembre in cui davvero giocherà ogni tre giorni. Non sai che tipologie di calciatori verranno valorizzati nel corso della stagione, perché evidentemente Opta non aveva fatto conto di Nico Pazzi e Massimo Perrone in quella stagione, e poi dell'arrivo di Assan Diao e Max Scacchiere nel mercato di gennaio più Boutet. Quindi bisogna prenderlo ovviamente con le pinze. È chiaro che il Como, magari rispetto alle passate stagioni, ha dato un'identità talmente forte a se stessa e talmente riconoscibile, e con per esempio un debutto in Champions League pauroso, perché l'Ipsia poi va a vincere 5-0 la giornata dopo in Bundesliga. Quindi sicuramente è stato un inizio più che positivo. Ecco, ti fa dire, ma perché non può arrivare terzo? Il Como potrebbe arrivare anche settimo in questa stagione, perché il Bologna, per esempio, era partito benissimo l'anno della Champions League disputata e poi dopo finisce all'ottavo posto, però portando a casa una Coppa Italia, quindi davvero è troppo presto e ci sono troppe variabili all'interno delle prossime settimane per cercare di capire. Alla fine qua ha sempre ragione Allegri, caro Paul, bisogna arrivare a marzo, poi a marzo vedi dove sei e te la giochi.
0: Sì, sperando che Allegri sia dietro sia noi che voi, diciamo, così almeno lo usiamo come guru, ma non lo dobbiamo guardare accanto. Ecco, ti chiedo questo perché è un dibattito che stiamo facendo, no? La Juve ha segnato con 10 uomini diversi, non c'è uno che abbia fatto 3 gol, tenendo conto di tutte le competizioni. Abbiamo una strana classifica cannoniera interna con Bremer, Zegrova e Nico Gonzalez a 2. Il Como l'anno scorso ha fatto le sue fortune sulla base di un'anomalia, cioè mentre le altre squadre avevano il bomber, il Como aveva il bomber, cioè Duvikas, ma aveva anche Nico Paz. Secondo te quest'anno chi sarà il capocannoniere del Como e dal tuo punto di vista chi sarà il capocannoniere della Juve?
5: Allora, il capocannoniere del Como mi viene da dirti Tasos Duvikas, perché credo che alla lunga, non che Moise Kean non diventi titolare di questo Como, però lo vedo proprio aver raggiunto una maturità tale da poter riconfermarsi ancora una volta il capocannoniere del Como, considerando tutte le competizioni, ha già segnato in campionato e in Champions League, e credo che il Baturina sotto un certo punto di vista possa fare il Nico Paz della passata stagione, magari fare più gol dell'argentino. Per quanto riguarda la Juventus, io alla fine, sai Paul, credo sempre in Colomboani, perché pian piano sto vedendo dei segni di risveglio da parte del calciatore, un calciatore che in determinate circostanze, in una determinata tipologia di gioco, aveva fatto i buchi, soprattutto nella sua prima esperienza in bianconera. Quindi credo che alla fine Colomboani diventerà il bomber principale della Juventus. Poi se continua a segnare Bremer, tanto meglio, perché l'ho preso a fantacalcio. Quindi sono
0: ok, bene, glielo faremo sapere. Angelo, ti chiedo ancora questo, poi facciamo un piccolo focus sulla nazionale in relazione ai nostri due club. In questo momento Inter-Roma hanno i migliori attacchi. Tu sai che c'è, a proposito di Allegri, un luogo comune che però in Italia è stato molto fondato: si vince il campionato con la difesa. In realtà, quando lo stravinci il campionato, come è successo in qualche edizione scorsa, hai la migliore difesa e il migliore attacco. Però è vero che rispetto ai campionati stranieri, che di solito hanno la squadra che vince, il miglior attacco e anche il bomber, l'Italia è un po' restia in questo, è un po' un'anomalia. Tu che sensazione hai, visto che abbiamo già definito che quest'anno si gioca più aperti? Chi fa più gol quest'anno vince? Detta così è una banalità, ma ci siamo capiti.
5: Credo di sì, Paolo, perché già l'anno scorso, sotto questo punto di vista, la miglior difesa ce l'ha avuta la quarta squadra in campionato.
0: Esatto.
5: Con l'unica squadra sotto i 30 gol subiti. E quindi ti dico che secondo me quest'anno vince chi segna di più, sia perché ci saranno partite perlomeno più aperte. Stiamo vedendo per esempio un Inter che sta subendo sempre 2 gol a partita, però poi ne fa 5, e quindi cosa gli vuoi dire? Quindi credo che proprio in generale il calcio stia andando dietro questa direzione, ormai non si deve più lucrare su quel gol che tu hai realizzato per poi barricarti dietro, ma effettivamente sei sempre più portato per la tipologia di calcio, per la costruzione dal basso, per gli errori individuali, per gli errori di posizionamento, per questi campi che si aprono sempre di più, queste transizioni, a segnare sempre un gol in più dell'avversario. Diciamo che dalla serie A di Massimiliano Allegri siamo passati alla serie A di Zdenek Zeman sotto un certo punto di vista.
0: Però si riprende e abbiamo due scontri al vertice, perché la Juve va a Cagliari e il Cagliari ha più punti della Juve, il Como ospita la Roma e la Roma è in testa. E come la vedi la ripresa? Cioè, per essere chiari, Cagliari io penso che sia un'anomalia, però la Juve già l'anno scorso ci ha lasciato le penne tirando praticamente a ogni minuto e prendendo gol all'unico tiro che ha incassato. E il Como da Roma, cioè io te la dico così, se ti dico che se la Roma viene a vincere a Como, non ti dico che diventa la favorita per lo scudetto, però non ha più alibi, cioè diciamo si prende un certificato di laurea, è troppo presto anche questo? O per me quel test lì è un test incredibilmente importante.
5: Sono d'accordissimo con te, secondo me se la Roma riesce a vincere a Como dopo aver comunque, è vero, davanti 2-0 ha portato a casa solo un punto contro l'Inter, però ha certificato di potersela giocare alla pari se non di più con il club nerazzurro. Se dovesse vincere a Como si candida per forza di cose come la favorita numero uno, perché secondo me Gasperini è arrivato a una maturità tale come tecnico da poter giocare con continuità per lo scudetto. Solitamente le squadre di Gasperini subiscono l'inizio di campionato e questa non sembra minimamente subire l'inizio di campionato, quindi tutto mi fa pensare che se davvero dovesse arrivare un risultato importante a Como, la Roma, sono d'accordo con te, si candida come favorita assoluta per lo scudetto. Una Roma che tra l'altro non manda male in nazionale, non c'è Cristante in nazionale, quindi ha la possibilità di prepararla davvero bene questa partita per cercare appunto di dare fastidio a un Como che invece ha in giro per il mondo tra Under 21 e quant'altro 15 nazionali.
0: Ti vado a fare quest'altro parallelismo tra Juve e Como, ovvero il rapporto che andiamo a stabilire con la nazionale italiana. Tu sai che la Juve ha un rapporto storico, ma che oggi è incrinato anche un po' per gli infortuni. Magari ci fossero disponibili Cambiaso e Locatelli, non lascerebbero solo Vicario, però è indubbio che il nucleo azzurro della Juve non esista più. E Como se ne è parlato molto, lo sta costruendo. E quindi ha preso Ken, ha preso Liberali, eccetera. Però è indubbio che la tipologia del Como di scelta del giocatore è talento dove si trova, e in Italia se ne trova poco. Ti chiedo, secondo te, quale sarà l'evoluzione dei due club? Cioè, se in qualche maniera ormai questa è una svolta storica, per ragioni diverse, però né Juve né Como andranno a inseguire la via italiana, o se invece, secondo te, per avere delle, come dire, sedimentazioni forti, dei nuclei forti, c'è bisogno che rappresentino anche la nazionale.
5: Ma diciamo che il Como, sotto questo punto di vista, è quella realtà che vedo più vicino, sta lavorando in questo senso, cioè creandosi talenti in casa, comunque andare ad arricchire il settore giovanile in casa. Per esempio, se si va a vedere l'ultima partita che il Como ha giocato il campionato, primavera, ha perso con il Bologna per 2-1, ma c'erano 10 italiani su 11 in campo, e anche quando ha giocato contro la Juventus pareggiando 0-0, sempre nello stesso campionato, c'erano 8 giocatori italiani in campo, se non 9. E infatti tra la primavera e l'Under 17 sono 18-19 giocatori convocati nelle diverse Under, più alcuni giocatori in prestito in Serie B, vedi Fabio Rispoli con l'Under 20, Felipe Jack con l'Under 20. Quindi sotto questo punto di vista il Como sta lavorando in prima squadra, sappiamo bene, l'ho raccontato anche Cesc Fabregas, che magari è per una questione proprio di idea di calcio che propone il Como, non ha trovato giocatori adatti a quella situazione, ai costi che vuole pagare il Como. Ha fatto un investimento importante con Moise Kean, ha preso nell'ultimo giorno di mercato Samuele Ricci in prestito, che sta avendo un impatto positivo nelle ultime due partite, è entrato molto bene in campo l'ex Milan, infatti è stato convocato in nazionale al posto di Brian Cristante. Quindi diciamo che per vedere magari il Como rappresentare il calcio italiano, citando Silvio Baldini che ha detto che in questo momento è rappresentato più dal Frosinone, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, nel calcio non ce ne ha, il Como ce ne ha, lo sa bene, e sta provando a crearsi in casa quelli che possono essere i calciatori della nazionale del futuro.
0: Ultimissima curiosità, Angelo, tu commenti anche tanti campionati, mi dici un giocatore che vorresti vedere nel Como e un giocatore che invece sarebbe utile alla Juve, se ti viene in mente?
5: Allora, al Como mi piacerebbe vedere, usciamo dall'Italia a sto punto,
0: perché tanto certo,
5: su Como TV facciamo vedere davvero quasi tutto, mi piacerebbe vedere, vado un po' sul dettaglio, Kodai Sano, che è il centrocampista che è nato al PSV Eindhoven da Mac Nijmegen, ed è un giocatore che mi piace tantissimo, un centrocampista che secondo me potrebbe essere perfetto per il Como di Fabregas, perché ha tutto, palleggio, capacità di inserimento, uno di quei centrocampisti che se inizi a ruotare con tutti e tre quelli che ci sono in mezzo ti fa perdere un po' i punti di riferimento. Ti direi, alla Juventus ci vorrebbe un numero 9 che è fatto male all'ultima partita, ma c'è il mini Haaland sempre in Eredivisie, stiamo parlando di Artem Stepanov, che è un attaccante ucraino del 2007, 19 anni, 5 gol nelle prime 5 partite di Eredivisie in questa stagione, si è fatto male alla caviglia, è molto simile all'Haaland pretaglio di capelli, questo foto a bionda è alto 193 centimetri e attacca l'area di rigore con una fame e una voglia di andare a prendersi ogni pallone che davvero ricorda Haaland, non solo per il fisico ma anche per la fame da gol, e diciamo che forse uno così famelico negli ultimi 16 metri alla Juventus farebbe comodo in questo momento.
0: Sì, il problema tra l'altro è che sei già infortunato, quindi potrebbe essere proprio adatto per noi. Ho capito che cosa c'è in un angolo del tuo cervello. Grazie Angelo, grazie davvero.
5: Grazie come sempre a te Paolo, è sempre un piacere. Grazie.
0: Ciao, mille. Ciao Angelo. Allora, abbiamo fatto veramente una bella ricognizione, insomma, sull'intero campionato. Voglio dire chiaramente, quando noi parliamo delle statistiche, delle predizioni, abbiamo delle elaborazioni di modelli matematici che hanno ovviamente, io credo, tutta una serie di variabili, compreso, secondo me, come dire, eventi oggi non calcolabili. Cioè, mi spiego, gli infortuni, il percorso nelle coppe, aggiungo una variabile che non è indifferente, l'ambiente. Perché vedete, io sono convinto di una cosa, e in qualche maniera chi era allo stadio l'altro giorno me l'ha anche comunicato, che comunque in questo momento la Juve ha il sostegno del pubblico. Cioè, mentre, e paradossalmente, o meglio, era esattamente quello che io mi aspettavo, però non era così scontato, l'Europa League a noi può servire proprio per questo, perché non perché l'Europa League sia facile, ma quando fai partite dove vinci 5-0 e i giocatori prendono fiducia e regali gol e spettacolo, perché questo è un elemento che da noi un po' viene trascurato sempre per la concretezza, io credo che si generi entusiasmo, e l'entusiasmo fa la differenza. Ecco, era una domanda che avrei potuto ancora fare ad Angelo. Io credo che appunto piazze come Como abbiano quella forza lì, cioè quella di non avere pressione, anche se esiste ovviamente, perché ormai gli investimenti sono importanti, la proprietà è importante e anche lo stadio inizia a diventare affollato, però l'entusiasmo ti porta avanti. La Juve ha bisogno di questo e secondo me la Juve lo sta ricreando. Non ci sembra magari dagli studi di una radio o se stai sul web, ma io credo che invece molto presto, se i risultati saranno all'altezza, la Juve avrà in quello un fattore di differenza, perché si tornerà a respirare un clima che da troppo tempo ci manca. Allora, Gianni scrive: premesso, fino alla fine forza Juventus, io non capisco, magari poche conoscenze, ma davvero vediamo la Juve nelle prime 5? Inter, Roma, Como, Napoli, siamo senza attaccanti, centrocampo mediocre, infermeria piena, io a mio figlio non lo illudo. No, no, ma io non parlo di illusione, io ho citato l'algoritmo di Opta, io penso che la Juve abbia tutte le caratteristiche per arrivare quarta, nel senso che penso che debba lottare. Penso che quei giudizi sull'attacco, siamo senza attaccante, o il centrocampo mediocre, o l'infermeria piena, possono essere giudizi che vanno a variare se riusciamo a correggere qualcosa, e che, ad esempio, non mi sembra che il Napoli non abbia problemi, perché tolto Højlund mi sembra che gli attaccanti del Napoli non stiano rendendo, iniziano ad avere infortunati pesanti anche loro, non mi sembra che il gioco di Allegri stia garantendo quella solidità difensiva che tradizionalmente lui dà, e quindi in questo senso non mi sento inferiore. Vedremo se veramente Inter, Roma e Como sono così superiori come tutti dicono. Per adesso noi col Como siamo a pari punti, Inter, Roma li abbiamo a 3. Grazie per l'attenzione, linea a Frank Donetti e buona giornata a tutti. Ciao!

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
0: Bianconera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time. Radio
2: Bianconera. Sono le 16 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
3: Quattro droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. Quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
4: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e tre bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
3: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
4: È convocato alle 16.30 il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, tra l'altro tre decreti legge a partire da quello sulla scuola con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
3: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1.43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Giovedì 24 settembre, ore 16:06, siamo assolutamente in diretta. Ieri e oggi Franco Leonetti qui al microfono, Manuel in regia che aspetta qualcosa.
1: No, volevo ricordare che fra 3 mesi e un giorno è Natale.
0: Ah, ecco, bellissimo, questo è veramente questa è una puntualizzazione fondamentale, direi. Quindi dobbiamo incominciare a fare la scaletta, la stecca, a scendere, cioè sei lì che barri sul calendario.
1: Anche perché, come si suol dire, dopo Ferragosto tutti dicono
0: cosa, è Natale. Cosa facciamo a Natale? C'è anche Capodanno, c'è l'Epifania, noi lavoreremo, noi sicuramente saremo qui. Allora, partiamo subito con le notizie. Ieri, insomma, vi avevo accennato di Neto, dovrebbe arrivare domani, trattativa chiusa, sigillata, e quindi Neto sarà un nuovo secondo o terzo portiere, vedremo poi le scelte di Spalletti. Neto che ovviamente ha già un trascorso juventino, un biennio dal 2015 al 2017, e mi risulta che sia stato scelto perché serviva un portiere pronto subito, che conoscesse l'ambiente. Sicuramente le visite mediche probabilmente di domani così allontaneranno quelli che possono essere i dubbi fisici, perché Neto non gioca una partita dal 30 maggio scorso, ha avuto dei guai fisici, ma un pochino come tutti i portieri svincolati, no? Si è fatto il nome di Rico, si è fatto il nome di Cragno, che io valutavo come un profilo interessante, però Cragno ha avuto anche lui un infortunio lungo e grave, e la rottura del tendine d'Achille, è stato operato, e quindi chiaramente insomma la Juventus ha fatto questo tipo di scelta. Sarà un contratto di un anno. Attenzione poi ai portieri, perché proprio qui martedì con Fabio Creco, allenatore che ha allenato e ha avuto Lorenzo Palmisani, insomma ci ha spiegato le caratteristiche del portiere del Frosinone, e la Juventus si sta muovendo, uno, in ottica ovviamente del valore del ragazzo, due, anche in un'ottica di italianità. Nelle ultime partite la Juventus aveva un solo ragazzo tricolore in campo, che è Vicario, e credo che tante volte si è fatto discorso, serve uno zoccolo duro italiano eccetera eccetera. Oggettivamente la Juventus ha pochissimi giocatori italiani, quindi insomma vedremo, si può andare anche in quella direzione. Oggi voglio lanciarvi questo tipo di tema. Abbiamo avuto 5 partite, sono state disputate 5 partite di campionato, una di Europa League. Abbiamo sempre detto che questa Juve ha bisogno di certezze, di sicurezze, di giocatori leader. E allora vi chiedo, quali secondo voi sono stati in questo mini ciclo? Speriamo che insomma questa pausa per la nazionale finisca presto, perché è lunghissima, 3 settimane diventa veramente complicato. Quali sono stati i giocatori chiave? Chi considerate in questo momento l'elemento leader? Io ho parlato di Nico Gonzalez, ho parlato anche nel mio editoriale della sua garra, della sua grinta, della sua capacità trascinatoria anche nei confronti dei compagni, però abbiamo visto anche delle buone, buonissime prestazioni, penso di Conceição, di Bremer, la sorpresa Pape Sarr, cioè ci sono un insieme di elementi che scendono in campo che ci fanno pensare a, speriamo, un futuro roseo, immediato, e comunque con una squadra fatta anche di elementi che l'anno scorso non c'erano. Su Nico Gonzalez ho già detto tante volte, no? Un presunto esubero, quello che è stato un esubero per tutta l'estate, e poi oggettivamente appena entrato in campo con il Parma ha sorpreso un po' tutti noi con quel gran gol, ma soprattutto con la carica, la volontà, la grinta. Nico Gonzalez 2 gol in queste partite, uno in campionato, uno in Europa League, ma oggettivamente quando viene schierato è sempre uno dei migliori. Quindi io vi suggerisco questo nome, poi ovviamente sta a voi esprimervi, sapete benissimo come raggiungerci, note vocali, messaggi scritti, siete sempre in tanti e quindi io vi ringrazio. Manuel, abbiamo già l'ospite? Non è raggiungibile, allora aspettiamo, non è assolutamente un problema. Andiamo subito a vedere quelli che sono ovviamente i vostri messaggi. Giovanni dal Brasile dice: ciao Frank, aggiungiamo che nella sua ultima partita il 30 maggio il Bonneto fu responsabile della sconfitta contro il Bahia, facendosi espellere alla fine del primo tempo dopo aver insultato in ogni maniera l'arbitro. Sono cose che possono succedere. Io credo che si possa dire che insomma Neto ricopra, no, il ruolo di portiere in maniera egregia. È chiaro che poi questa è un'emergenza, cioè non la scopriamo, lo sappiamo tutti, è stato operato Grabara, la sua stagione credo che sarà, se non terminata, quasi, e quindi la Juve non poteva rimanere senza un secondo o terzo portiere. Ripeto, vedremo poi le scelte ovviamente di Spalletti. Quando succedono questi disastri, ripeto, 5 operazioni chirurgiche in 5 partite di campionato, io personalmente non ho mai viste, dovevi andare a prendere uno svincolato e la Juve ha fatto questa scelta. Giuseppe Falci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao Franco.
0: Come stai Giuseppe, tutto bene?
2: Benissimo, tutto a posto, sì, grazie.
0: Sei più rinfrancato dopo la vittoria con il NEC, ma soprattutto la riprova molto importante contro l'Atalanta, una partita ben disputata, finalmente una bella Juve, una Juve equilibrata che ha saputo interpretare, dosare le forze, ma soprattutto vincere una partita contro un avversario mai banale. A te.
2: Allora, ero stato molto critico dopo la sconfitta con il Sassuolo, al punto da, diciamo, in maniera forse esagerata, richiedere o chiedere la testa di Spalletti, perché pensavo, e forse ancora per un pochino lo penso, che diciamo la liaison fra Spalletti e la Juventus si sia iniziata, diciamo, a rallentare, o comunque sia diminuita, o comunque si sia allentata quando la Juventus è uscita non è entrata fra le prime quattro. Devo dire però che dopo la partita, dopo le due partite, dopo il tornante Europa League,
0: campionato,
2: Atalanta, certo. considerando pure che con l'Atalanta la Juventus non vinceva dal 14 marzo del 2018, gol di Higuaín,
0: otto anni e mezzo,
2: e quindi l'Atalanta era stata un po' in questi anni la nostra bestia nera.
0: Vero.
2: Perdemmo malamente quando venne di lì a poco. Venne esonerato Thiago Motta, ricordo un Juve-Atalanta 0-3 o 0-4 nel 2025. No, quindi ho visto più di qualcosa di positivo. Ho visto una squadra compatta, ho visto Colomani più che rigenerato, un Colomani che ci ha fatto ricordare quello che è stato in quei sei mesi alla Juventus. Ala Ibegovic si sta orientando e si sta ben inserendo nell'officina di Luciano Spalletti. Devo dire che mi è piaciuto l'ingresso di Sarr,
0: molto.
2: Sarr è entrato, sembrava che fosse un altro giocatore rispetto alla partita col Sassuolo e anche alla partita col NEC, un'altra gamba, altre, diciamo, linee di passaggio, insomma. Selic è una certezza, Bremer ha messo a segno un altro gol, con Seisao garanzia, e Vicario che alla fine
0: è una sicurezza.
2: Resta forse un grande acquisto, perché lì
0: assolutamente
2: non vedeva un portiere così da diverso tempo, e soprattutto di Vicario mi piace la comunicazione post gara, la sua serietà nel comunicare e i messaggi ben chiari e nitidi che trasmette davanti alle telecamere. Insomma, se sono rose fioriranno, è chiaro che questa partita non può determinare, cioè non può farci stabilire, cioè non può indurre, non innesca subito il sillogismo: adesso la Juventus è da scudetto. La Juventus deve ancora dimostrare. Adesso ci sarà, ci sono due sezioni di pausa, poi c'è la partita col Cagliari, insomma, dopo la sosta si entra nel vivo e lì si capirà fra ottobre e novembre quale sarà il cammino, la curvatura della Juventus in questo, in quest'annata. Resta il fatto, e io lo sostengo da tempo, l'avevo già detto anche da voi, che secondo me il primissimo obiettivo stagionale deve essere l'Europa League, per due motivi. Uno, perché la Juventus non vince una competizione europea da anni,
0: da troppo tempo,
2: e questa
0: tempo.
2: Cosa ci darebbe diciamo
0: un po' di spolvero europeo, ma anche entusiasmo.
2: Sì, ci internazionalerebbe di più rispetto, certo, a quello che già siamo. E poi perché è la porta d'accesso naturale
0: alla Champions,
2: che è l'obiettivo in fondo stagionale, no?
0: Certo.
2: E ricordo che nel passato ci sono stati, diciamo, diversi cicli, sono iniziati sempre prima di una vittoria, di una finale di Coppa UEFA. All'epoca si chiamava Coppa UEFA. 93-94 vittoria della Coppa UEFA con Trapattoni, 94-95 finale con Lippi, vittoria dello Scudetto, 77 Coppa delle Fiere, ma c'è anche il 90 che fu un anno di... Comunque la Coppa UEFA ti dà,
0: ha sempre dato la stura a grandi conquiste, no?
2: A grandi conquiste, io la penso così.
0: È vero, no, ma poi insomma, guai a così prendere sotto gamba, sottovalutare un campionato dove la Juve ha il dovere di tornare ad essere competitiva. Però l'Europa League è una manifestazione estremamente interessante, è chiaro, ci siamo perché abbiamo bucato la competizione maggiore, la Champions, ma visto che quest'anno giochi l'Europa League, devi farti valere. Poi a me fanno un po' sorridere, no, i pronostici: Juve e Milan devono assolutamente vincere l'Europa League. Giocare in Europa è complicato, nessuno ti regala niente. Penso alla partita col NEC, facilissima se guardi l'andamento e soprattutto quando l'hai sbloccata e il risultato finale, ma in Europa comunque nessuno ti regala nulla. Cioè, non so quante partite come quella contro il NEC troverai contro altri avversari, no, Giuseppe?
2: Ma sì, diciamo che una partita come quella col NEC è una partita utile a ridarti, diciamo, coraggio e a ridare, diciamo, fiducia a una squadra depressa dalla sconfitta, da quello che è successo con Sassuolo. È chiaro che le prossime partite saranno più complicate, però diciamola tutta, Franco, è una competizione dove noi possiamo primeggiare o comunque giocarcela fino in fondo.
0: Sì, sì.
2: Non è la Champions League, ci sono delle squadre forti, ma certo, ci sono delle squadre molto, comunque tra le forti la Juventus è forse una delle più forti. Soprattutto c'ha dei giocatori, ricordo un altro dettaglio, non di non poco conto, ha dei giocatori che già l'hanno vinta e l'hanno vinta pure di recente.
0: Vero.
2: Penso a Vicario, penso a Douglas Luiz, insomma ci sono delle... Peccato per Grabara, visto che sentivo che parlavi prima di,
0: sì,
2: Grabara,
0: esatto,
2: perché Grabara sarebbe stato il portiere dell'Europa League.
0: Concordo.
2: Uno che c'è esperienza internazionale, purtroppo la sfortuna, la maledizione...
0: Da sfortuna, Giuseppe, perché quando hai... Io personalmente non ricordo, tu hai una memoria storica importante, ma io non ricordo in tanti anni di calcio 5 interventi chirurgici in un mese di competizione ufficiale, una follia. E lì è sfortuna, perché lo dico sempre ai tifosi che mettono tutti gli infortuni nel calderone, un discorso è l'infortunio muscolare che... se vogliamo è prevenibile, ma quello traumatico non lo puoi prevedere, non puoi neanche fare prevenzione, questo è il discorso.
2: Sì, è incredibile quello che è successo.
0: È una sfiga, diciamo, globale.
2: Se ce l'avessero raccontato non ci avremmo creduto.
0: Vero, Giuseppe, non ci avrei mai creduto, mai visto una roba del genere.
2: È incredibile quello che è successo, però bisogna andare avanti. Adesso è arrivato Neto,
0: sì,
2: quindi Neto è un portiere di esperienza, che è stato alla Juventus. E poi c'è, diciamo che in queste ore c'è questo innamoramento per Palmisani che sta, diciamo, entusiasmando tutto,
0: sì,
2: il tifo della Juventus.
0: Guarda,
2: devo dire, ti dico una cosa un po' carina, secondo me è un po' esagerato, cioè, nel senso che va bene innamorarsi di un giovane portiere di 22 anni italiano che che tutto c'è una storia familiare, super juventina, sì. Però diciamo che è tutto è in questa fase del racconto politico, sportivo, cronachistico, nazionale, è sempre tutto esagerato, cioè è chiaro che ha fatto una super partita, ha preso 9 in pagella, poi tutto questo va misurato, no?
0: Assolutamente.
2: Va spiegato, però è chiaro che
0: sul medio lungo termine è evidente.
2: Io credo che la Juventus come grande obiettivo si debba prefiggere quello di italianizzarsi.
0: Sì, concordo.
2: Cioè, è assurdo che la Juventus abbia un solo italiano in campo.
0: Sì. Mai vista è una cosa del genere.
2: Mai vista una roba del genere. Mai. È una roba che non è, anche perché poi lo dice la storia, corsi e ricorsi, la Juve è sempre ripartita da un nucleo italiano.
0: Dallo zoccolo duro.
2: Sì. La BBC è stato l'ultimo grande nucleo, forse ineguagliabile se vogliamo, no?
0: Perché
2: stiamo parlando del miglior portiere della storia del calcio, forse di tre

0: enfatizziamo troppo. La Juve ha già chiesto informazioni, c'è un canale preferenziale col Frosinone, lo sappiamo, no? Con alcune operazioni fatte anche in passato. È chiaro che Palmisani a questo punto avrà il focus addosso, i riflettori puntati e dovrà cercare di fornire un rendimento come ha fatto fino ad ora. Se così sarà, e beh, allora poi la Juve, insomma, ci può puntare. Non aspetti sicuramente il 30 maggio, però insomma, se da qui a Natale il rendimento di questo ragazzo continua a essere questo, cresce in maniera crescente, oggettivamente uno l'investimento può decisamente farlo. Giuseppe, io ho aperto questa puntata lanciando questa tipologia di tema ai nostri ascoltatori, ovvero. Qual è l'uomo, quali sono gli uomini che in questo mini ciclo di 5 partite di campionato e una di Europa League ti hanno impressionato, hanno dato qualcosa in più, si sono dimostrati uomini chiave e uomini leader? Io ho fatto un nome, ma secondo me ce ne sono altri e parlo di Nico Gonzalez.
1: Sì, mi ha impressionato pure anche a me Nico Gonzalez, perché devo dire la cura Simeone è servita, è ritornato il Nico Gonzalez della Fiorentina, ha una cattiveria che dovrebbero avere tutti i giocatori della Juventus, ogni qualvolta tocca la palla, ogni volta che tocca la palla può succedere qualcosa, l'abbiamo visto nella prima partita
0: Con il
1: appunto
0: Parma,
1: con,
0: certo.
1: nella prima partita col Parma, quando cambia, prende la palla proprio, cambia proprio la fase della dell'azione della Juventus, ha una pericolosità dentro pazzesca, poi anche di testa, è un giocatore totale, forse il nostro top player in questo momento, perché poi comunque c'ha un'esperienza, ha giocato finali dei campionati del mondo, diciamo che stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria. Mi ha impressionato, devo dire positivamente, in questo primissimo scorcio, io devo dire che sono sempre stato critico nei confronti di Conceição, ma Conceição forse ha, diciamo, si sta registrando meglio in questa fase.
0: Sì.
1: Ha cambiato, perché a Conceição sono mancati soltanto i gol nell'ultimo anno e mezzo. Se
0: Vero.
1: lui ha quello che produce,
0: Lui è l'uomo della scintilla, quello che scompagina
1: sì,
0: i
1: scompagina
0: pacchetti
1: le.
0: arretrati avversari,
1: Esatto,
0: assolutamente.
1: secondo me è un giocatore. Io sono fiducioso su Alajbegovic è un giocatore
0: Di classe, di gamba, di inventiva, di
1: importante,
0: dribbling, è un giocatore importante. È chiaro che insomma è giovanissimo, eh? Bisogna dare anche a lui il tempo di crescere in una grande squadra. Però insomma ci sono dei segnali positivi, Giuseppe, mi pare giusto sottolinearli, no?
1: Sì, assolutamente. Cioè, anche Selic è il classico difensore che nella Juventus che ha un po' di operaismo, ma ha
0: Sì.
1: quella faccia che ti sacrifica. No, ci sono delle cose interessanti. E poi è chiaro che tutto questo si deve misurare con altre partite,
0: Con
1: con
0: il
1: altre
0: proseguo della
1: partite, e
0: stagione,
1: col
0: cioè
1: proseguire della
0: servono
1: stagione.
0: delle riprove ovviamente,
1: Esatto.
0: no? A partire da Cagliari, andando in avanti, anche perché poi non ci sarà più tempo per rifiatare, si giocherà ogni 3 giorni, eh?
1: Esatto,
0: Questa
1: esatto.
0: è la realtà dei fatti. Ti leggo alcuni messaggi, i nostri ascoltatori ovviamente
1: Bene.
0: si sono espressi. Ciao Franco, ma quante ce ne succedono? Ma tutte a noi, Grabar è forte, ok, adesso arriva Neto, ma non ce n'era un altro. Io ho spiegato prima che insomma dovevi muoverti sul mercato degli svincolati, si è fatto il nome di Rico, ma anche lui è infortunato. Cranio a me piaceva, incuriosiva, però anche lui ha avuto un'operazione al tendine d'Achille, quindi un infortunio grave. Serve questo rimpiazzo per quest'anno, poi la Juve probabilmente farà. Ovviamente altre scelte. Enza da Udine ci dice: Franco, per me è Francisco Conceição l'uomo chiave nella Juve. Ne stavi parlando poc'anzi, Giuseppe.
1: Sì, mi dice, ripeto, Conceição ha qualcosa in più rispetto all'anno scorso, è molto motivato, segna sempre in partite, diciamo, delicate, perché la partita con l'Atalanta è una partita una squadra di prima fascia, seppur l'Atalanta oggi non sia, diciamo, fra le prime 4-5, però ha una rosa di tutto rispetto. E con Cesao può essere un valore aggiunto quest'anno.

0: Senti che cosa ci dice Nino. Non c'è un elemento imprescindibile in questa Juve per manifesto talento superiore, anche se Bremer è il meno pareggiabile in termini di gesti utili, ma per penuria di alternative io direi Douglas Luiz. Sei d'accordo sul
1: Ma
0: rendimento di Douglas Luiz?
1: dire la verità, io ho visto che ci sono dei segnali di crescita, però ancora siamo
0: Stiamo
1: distanti da quello
0: molto
1: che
0: calmi, eh?
1: siamo
0: Stiamo
1: molto
0: molto
1: calmi,
0: calmi.
1: siamo distanti da quello che per cui era stato preso. È un giocatore che ha talento, è un giocatore comunque che ha i numeri per dimostrare le sue qualità. Tecniche, però è ancora molto, cioè di sicuro è migliorato, è in crescita, però ce ne passa, diciamo, per paragonarlo ad altri centrocampisti che hanno avuto lo stesso ruolo nella Juventus.
0: Sì, serve che dimostri maggior continuità anche all'interno della stessa partita, perché ogni tanto ritorna a essere un po' meno concentrato, un po' più lento, sventaglia sui cartelloni pubblicitari, è successo, e insomma devi essere centratissimo, no? Per essere ovviamente un
1: Certo.
0: giocatore. Da Juve. Valerio da Pisa ci dice: Franco, io torno sui giocatori ceduti, improvvisamente diventano dei grandi interpreti. Il problema potrebbe essere che alla Juve non viene data fiducia e così non rendano. C'è qualcosa, secondo me, nello spogliatoio che non va, forse mancanza di leader come Bonucci, Chiellini, Buffon. Io non so a chi si riferisca, però.
1: Davide si riferisce forse.
0: Bah, David, forse
1: David.
0: anche a
1: Sì,
0: Vlaovic.
1: ma Vlahovic, boh, secondo me ci sono delle fasi nella storia della Juventus, una situazione del genere è successa con Thierry Henry. Thierry Henry venne alla Juve, non
0: Ce lo
1: utilizzato
0: ricordiamo
1: male,
0: bene.
1: poi andò via dalla Juventus e fece il fenomeno all'Arsenal. È chiaro che pesa il contesto, in
0: Sì.
1: questo contesto è tutto più difficile, ma pesa soprattutto la maglia, ma quella maglia pesa perché quella maglia pesa sempre di più. Perché da diversi anni non si vince.
0: Esatto,
1: Quindi tu hai questo. E
0: esattamente.
1: questo è il punto.
0: Hai questo bagaglio, no? Questa zavorra
1: Esatto.
0: pesantissima sulla schiena e diventa difficile, ovviamente, anche perché il tifoso oggi, e lo capisco, è doppiamente ragione, non ha più pazienza dopo 6 anni di attesa e con una proprietà che troppe volte ha detto questo sarà l'anno zero, poi si riparte e invece ci si trova sempre in situazioni così. Quindi siamo in conclusione, Giuseppe, il tuo uomo chiave e il tuo uomo futuribile per la Juve.
1: Beh, uomo chiave Nico Gonzalez e futuribile Alej Begovic.
0: Mi piace, ci troveremo qui presto per analizzare ovviamente il tuo vaticinio, le tue previsioni. Giuseppe Falci, il giornale, grazie come
1: Grazie
0: sempre.
1: a voi,
0: Un
1: buon lavoro.
0: abbraccio, a prestissimo. Allora, siamo arrivati al break, torniamo subitissimo, vi aspetto.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nel FP1 e le tante interruzioni nel FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio Elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto investito su di lui attraverso il programma futuro e non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8.30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Caro Manuel, abbiamo un po' di vocali e allora facciamo in questo modo, andiamo ad ascoltarli.
7: Ciao Franco, un saluto a te e al tuo ospite.
0: Ciao,
7: da Modena.
0: Ciao,
7: buon pomeriggio. Sento anche voi in apertura oggi, sento tanti decantare le lodi di Conceição. Io invece sono uno contrario a Conceição, o meglio, è quel classico studente che avrebbe tante potenzialità ma non le sfrutta. E lui è uno di quei giocatori, potrebbe avere tante potenzialità ma non le ha. E lui continua a fare un po' gli errori dell'anno scorso. Purtroppo sì, no, io lo noto molto perché si punta molto su di lui e tutti vorremmo che diventasse un super goleador, ma a me non interessa, cioè, o meglio, mi piacerebbe che facesse anche 20 gol a stagione, ma se solo li facesse fare agli altri io sarei ben più che felice.
0: Certo.
7: Perché lui crea tante occasioni d'attacco, è solo che ne spreca più di quelle che ne crea. O perché delle volte perde palla, o perché non trova il tiro, poi sfortuna, ha preso 3 pali se non sbaglio quest'anno.
0: Sì.
7: Lui secondo me gioca molto bene quando è all'ultimo tiro di impulso, come i gol che ha fatto, e quando invece inizia a ragionare, va a fondo campo, perde il tempo, aspetta il difensore che gli va addosso per poi saltare, provare a saltarlo.
0: Beh,
7: quindi perde
0: ci riesce,
7: il tempo
0: no?
7: del gioco della squadra. Lui dovrebbe giocare molto di più, secondo me, per la squadra.
0: Infatti Cicco dopo alcune partite a tal domanda ha detto devo migliorare, se Cicco riesce a giocare più per la squadra e a inquadrare più volte la porta diventa un giocatore secondo me incontenibile, perché incontenibile lo è già, è chiaro che insomma bisogna migliorare alcuni aspetti, mi pare evidente, ma questo glielo chiede anche il mister. Altro vocale.
8: Ciao Franco, sono Johnny da Palermo.
0: Ciao Johnny.
8: Ma ascoltavo il reel di Marangio, è mai possibile che dobbiamo ricominciare sempre da Antonio Conte? Cioè ogni qualvolta che un allenatore fallisce si riparla sempre di Antonio Conte, ma basta, ma basta.
0: Però
8: ma basta.
0: Johnny da Palermo, questa... insomma, questo incipit, questa situazione, questo rilievo, no, tanto dopo di me ci sono appunto due in bianco nero, ci sarà ovviamente Marangio con Santarelli, mando a lui, io non so cosa dirti, nel senso che io la penso in maniera diversa, cioè mi tengo Spalletti, vado avanti e se quando crei un progetto devi dare il tempo per sviluppare, per elevare quel progetto. Non so neanche di cosa parlasse in quel reel, quindi il mio consiglio è proprio questo, insomma tra 25 minuti puoi mandare un messaggio direttamente all'amico Vincenzo Marangio e ti risponderà lui, il mio pensiero io te l'ho appena detto qui in diretta. Altro vocale.
9: Frank, scusa, sono Antonio, io direi più
0: ciao,
9: o meno
0: Antonio.
9: Di andare per gradi, cioè veramente di arrivare
0: sì.
9: alla fine dell'anno, se possibile, il più attaccato possibile alla testa del gruppo e cercare di recuperare il massimo degli infortuni che abbiamo, sempre scongiurando che non ci saranno altri, perché ultimamente dobbiamo andare molto alla dea bendata. Quindi, ritrovando un po' di fortuna, quest'anno possiamo dire la nostra fra l'elite, ma dobbiamo soltanto aspettare, e non è poco, la fine del campionato e dare le stesse prestazioni che abbiamo dato negli ultimi tempi. Io sono fiducioso perché secondo me abbiamo veramente toccato il fondo
0: con il Sassuolo.
9: Fino alla settimana scorsa abbiamo toccato il fondo, poi a partire la partita con il NEC. E dopo con l'Atalanta stiamo ritrovando nuova linfa, quindi giocando di squadra e facendo qualcosa di propositivo.
0: Concordo con te, vediamo se anche con la tua idea concorda il prossimo ospite che conoscete benissimo, fisso il giovedì, tra l'altro attenzione perché martedì Nicola Penta sarà di nuovo qui. Buon pomeriggio Nicola.
10: A te e tutti i nostri amici juventini. Ciao.
0: Allora diamo subito l'appuntamento per martedì prossimo, seconda puntata monografica su Calciopoli, ovviamente con te Nicola Penta, e scopriremo di nuovo parecchi fatti non narrati e esattamente nuovi da citare. Nicola.
10: Sì, andremo ad analizzare alcune situazioni che non hanno trovato poi il giustizia durante i gradi di giudizio, e quindi però sempre carte alla mano, quindi
0: certo.
10: diremo solo cose, non saranno nostre impressioni,
0: no,
10: diremo
0: chiaro.
10: quello che è sfuggito a qualcuno, come le telefonate.
0: Diciamo
10: le
0: sfuggito. Telefonate
10: sono assi.
0: Diciamo sfuggito. Diciamo sfuggito. Esatto. Quindi martedì appuntamento qui in diretta, ovviamente con Ieri Oggi, con il sottoscritto e soprattutto con Nicola Penta, che insomma ci illustrerà un'altra parabola, un altro viaggio all'interno di quella, possiamo dire, la più grossa truffa che il calcio italiano abbia partorito nei confronti della Juventus.
10: Assolutamente, truffa farsa.
0: Esatto. Scelga il termine esatto. Però la realtà è questa. Nicola, però oggi ovviamente parliamo di Juventus. Tu avevi detto, no? Ho delle buone sensazioni, però contro l'Atalanta sarà difficile. È stato più difficile di quanto pensassi, oppure la Juve si è facilitata il compito giocando finalmente da squadra, essendo equilibrata, mettendo in evidenza delle individualità, finalmente facendo due gol? A te.
10: Ma guarda, io diciamo che sulla partita dell'altra sera sono un po' scettico su quello che è stato il risultato, nel senso che hai ragione tu, la Juventus ha giocato da Juventus, ha giocato da squadra, ci sono stati sicuramente dei giocatori che hanno diciamo in qualche modo apportato diciamo
0: contributi di livello.
10: Primo fra tutti con Seisao, che tu sai benissimo, certo, che io lo ritengo il giocatore più forte di questa rosa. Però come sempre accade nelle partite di calcio, il tuo valore deve essere sempre in qualche modo rapportato al valore dell'avversario. Chiaro. L'avversario che veniva da due sconfitte consecutive, questa è la terza,
0: sì,
10: non mi è parso il, diciamo, il, la squadra che potesse in qualche modo darmi delle risposte positive rispetto a quello che pensavo già prima. Cioè, quello che vorrei dire è questo: la Juventus è guarita? Oggi io ti direi ni. Non è guarita, perché l'Atalanta dell'altra sera secondo me non ha fatto testo, come non faceva testo poi
0: Benek in particolar modo, insomma, nel senso che bisogna sempre fare la tara con l'avversario, è evidente.
10: E quindi io aspetterei, ma non perché non ho fiducia nella squadra, che ne ho poca, sinceramente,
0: sì,
10: ma perché non vorrei che ricadessimo nell'errore anche dell'anno scorso e dell'anno prima, dove due partite bastavano a darci quell'entusiasmo che poi immancabilmente la partita dopo era la depressione totale.
0: Sì.
10: Io non vorrei ricadere ancora con gli entusiasmi eccessivi di una o due partite vinte per poi ritrovarmi la domenica sera in depressione a dire ma siamo ancora quelli dell'anno scorso, quelli di due anni fa. Quindi piano, andiamoci piano
0: con gli entusiasmi.
10: Abbiamo giocato una buona partita, l'Atalanta sicuramente non ha giocato una grande partita e io ho intravisto dei problemi anche proprio dei calciatori nel recepire quelle che sono le disposizioni di Sarri, che conosciamo bene.
0: Strano,
10: è un po' cervellotico,
0: esatto,
10: è un po' cervellotico, per cui i calciatori non hanno tanta voglia di pensare, i calciatori devono giocare, se tu poi gli metti qualcosa in testa che oltre a giocare devono anche pensare, ecco che diventa complicato, ecco perché poi si dice che gli allenatori, quelli diciamo classici, all'Allegri, alla Mondonico di una volta,
0: sì,
10: erano quegli allenatori che in qualche modo ti dicevano noi dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare gol, un gol più degli avversari, però possibilmente non prendiamone. Ecco, Sarri non è uno di quelli,
0: no,
10: Sarri è uno che
0: ovviamente
10: vuol far vedere il suo gioco e quindi le prime giornate delle squadre di Sarri sono molto difficili, molto complicate e non mi stupirei se dovesse perdere la prossima partita in un esonero, ti dico anche questo.
0: Sai qual è il discorso? È che oggettivamente Sarri dopo Napoli, vabbè, a parte lo scudetto alla Juve, e lui continua a sdobbare la Juventus, lo ha fatto anche prima di Juve-Atalanta con delle dichiarazioni secondo me perlomeno discutibili, io continuo a dirlo da anni, se il tifoso juventino, ci sono tifosi juventini che supportano e amano Sarri, se il tifoso sapesse solo il 20% di quello che insomma Sarri ha combinato alla Juve, probabilmente cambierebbe idea, e ne sappiamo qualcosa, no Nicola, è inutile stare a fare degli esempi, però la realtà è che Sarri negli ultimi anni non ha fatto grandi cose, anzi.
10: Anzi, è il contrario. Esatto. Questo è il discorso che facevamo prima. Cioè, è un allenatore che sicuramente, se trova quella squadra che magari è fatta di giocatori che sono cresciuti in un ambiente dove la tattica era ossessiva, allora può fare bene. Però oggi, e parliamo di oggi, quindi di pochissime giornate, Gattuso, che è l'allenatore classico,
0: sì,
10: che non fa pensare tanto ai giocatori, con una squadra mediocre,
0: non eccezionale,
10: oggi è prima in classifica e sicuramente farà un ottimo campionato. Però, sì.
0: Quindi meglio gli allenatori lineari rispetto a quelli che devono arzigogolare concetti?
10: Io sono di quest'idea, perché il calciatore più cose gli metti in testa, più cose deve fare, e quando deve pensare perde l'attimo. Il calciatore deve pensare poco, deve agire. Poi se è un calciatore di livello, gioca, può giocare tranquillamente. Mourinho è un allenatore di quelli.
0: Certo.
10: E Real Madrid adesso comunque ha delle difficoltà, perché comunque non è un grandissimo Real Madrid, perché oltre l'attacco, poi difesa e centrocampo, insomma, non è dei
0: non eccezionale. Però
10: Mourinho,
0: sì.
10: Mourinho è uno di quegli allenatori che ti fa pensare poco, ti fa solo giocare a calcio, ti dà la posizione. Quindi oggi è così. Per cui, tornando al nostro discorso,
0: sì,
10: la Juventus deve dimostrare nelle prossime partite, sicuramente quella col Cagliari sarà una partita molto importante, deve dimostrare al tifoso in primis, ma a tutti, diciamo, gli addetti ai lavori e ai tifosi avversari, che è una squadra che può dire la sua. Altrimenti, ripeto, vivremo un campionato che sarà fatto di alti e bassi, che è la cosa più brutta che possa esistere.
0: Concordo. Nella testa del tifoso. Anche perché campionati con up and down e alti e bassi purtroppo li abbiamo vissuti negli ultimi anni. Io oggi ho lanciato un tema ai nostri ascoltatori. Si è chiuso un miniciclo, avremo ancora due settimane di attesa infinita prima di arrivare, insomma, a Cagliari-Juve, che inaspettatamente sarà una sfida momentanea per l'Europa. Col Cagliari davanti alla Juve nessuno avrebbe potuto prevederlo, la realtà è questa. Però il tema che ho lanciato, caro Nicola, è proprio questo, cioè quali sono i giocatori e qual è il giocatore chiave, anima, che in questo momento vi ha sorpreso di più, e quali sono i giocatori che vi hanno dato delle certezze? Tu prima hai parlato ovviamente di Chico Conceição, lo lasciamo da parte, secondo me è una delle anime di questa Juventus, però se devi andare a sondare un trascinatore, un uomo leader e delle certezze, su chi appunti la tua attenzione?
10: Beh, sicuramente su Bremer. Direi che oggi Bremer insieme a Conceição sono due pilastri, oltre ad essere anche un leader, perché comunque Bremer è un leader in questa squadra. Quindi Locatelli in questo momento non gioca, ma Locatelli comunque è un pilastro, è un leader di questa squadra, anche se poi, a detta di tutti, ha dei limiti, ha dei limiti come calciatore, perché purtroppo la realtà è anche questa.
0: Certo.
10: Cioè, noi a centrocampo, nel suo ruolo, abbiamo avuto dei giocatori che hanno fatto la storia. Oggi c'è Locatelli, ci sono le male lingue che dicono finché ci sarà Locatelli alla Juventus, la Juventus vincerà poco. Per cui, sai, oggi trovare dei giocatori che fanno la differenza in questa squadra, oltre quei due lì, faccio fatica. A meno che uno non dica Yıldız, ma Yıldız...
0: Beh, in questo momento purtroppo è fuori. A me personalmente, Nicola, ha colpito molto l'atteggiamento, la garra, la voglia di riscatto e di riscossa di Nico Gonzalez. Io credo che in questo inizio di stagione sia stato veramente leader, sia stato trascinatorio nei confronti dei compagni, e speriamo che Nico Gonzalez possa dare tante riprove per il bene... ovviamente della Juve, ma anche per una salita di tono del gruppo. Non so se condividi.
10: Condivido in pieno, anche perché Nico Gonzalez è uno dei pochi calciatori che fanno parte di quella fascia primaria che io ogni tanto cito, cioè la prima fascia. Calciatori di prima fascia sono quei calciatori che giocano nelle nazionali tra le 3, 4, 5 più
0: importanti al mondo, certo.
10: Campioni del mondo, e lui lo è, quindi è uno dei pochi che può essere citato in questo momento, anche se si è ritrovato suo malgrado, perché lui, la mia paura era che con nella testa l'Atletico Madrid rimanere qui per forza, avevo un po' di dubbi, invece no, invece è un professionista vero, serio, si è calato in questo momento anche nel ruolo di leader e più che altro di calciatore di agonismo, di forte agonismo, certo. come ce l'ha nel DNA tutta la razza di argentini, sono così, per cui sicuramente è una freccia in più nell'arco di Spalletti, perché oggi pensare di tenere fuori Nico Gonzalez da questa squadra
0: è impensabile. E infatti Spalletti lo mette dentro sempre, chiaramente.
10: Infatti qualcuno rimarrà fuori adesso quando rientreranno, perché poi si gioca in 11.
0: Certo.
10: E ti dico anche la mia su Colomoni. Io Colomoni ancora non lo vedo, anche se si sono tutti spellati le mani a dire grande partita, grande dedizione, grande cosa, però non è il calciatore di cui abbiamo bisogno noi, purtroppo. Noi abbiamo bisogno di un centravanti vero che faccia gol.
0: La tua configurazione perfetta a tal riguardo sarebbe stato Vlahovic con Colomoni?
10: Sicuramente sì.
0: Meglio.
10: O Sorloth.
0: Quindi il centravanti è Colo che può ovviamente girarci attorno.
10: Il centravanti classico che deve in qualche modo fare gol di testa, perché poi noi ci manca il colpitore di testa.
0: Ah beh, ovvio.
10: Hai voglia tu ad avere quelli che fanno i cross, se poi non
0: devi aspettare l'angolo battuto e arriva Bremer. È quella la realtà.
10: E pensare che Bremer è appunto il capocannoniere della Juve un'altra cosa che in qualche modo ci fa pensare.
0: In questo momento sì. Facciamo così, ti leggo dei messaggi, perché devo dire, ne sono arrivati tantissimi, con nomi disparati e opinioni dei nostri ascoltatori che pongono quel nome piuttosto che un altro come top, almeno in questo lasso di tempo brevissimo di 5 partite di campionato e una di Europa League. Terry ci dice: Franco, possiamo dire che la quinta di campionato abbiamo fatto il record di infortuni? Sì, possiamo dirlo, soprattutto sì, per la sfiga totale, credo che non ci sia neanche bisogno di raccontarlo, no, Nicola, e commentarlo. C'è 5 operazioni chirurgiche in 5 giornate di campionato, io non le ho mai viste, credo non le vedremo mai più, speriamo. Terry dice: Nico Gonzalez è sempre più dentro questa Juve, però io ci metto pure Alaibegovic e il rendimento di Celic, e sono molto soddisfatta di Vicario.
10: Allora, mi dai l'assist su Vicario quando io, che non è in questo caso Vicario l'oggetto della discussione, ma quando io ti dico che Pinsoglio è inutile, lo dico
0: certo.
10: Perché oggi ci ritroviamo a dover andare a comprare o comunque ad ingaggiare un calciatore netto
0: certo.
10: Come secondo, ma allora uno si chiede, ma per quale motivo, cioè, non abbiamo il Motta della situazione che era nostro, che è nella Lazio oggi?
0: Certo.
10: Cioè, per quale motivo noi dobbiamo tenerci questi calciatori che non possono giocare in quella categoria? Perché il problema, e tu me ne dai atto,
0: sì,
10: che ho sempre sostenuto che Pinsoglio non potesse giocare in Serie A e in Serie B, e questo te lo dimostra il fatto che vadano a cercare un portiere di categoria. Cioè, per quanto riguarda il portiere, Vicario oggi è un buon portiere, ma io non vedo Vicario come il portiere futuro della Juventus. Mi dispiace, ma non vedo Vicario.
0: Palmisani del Frosinone ti piace?
10: Molto. Infatti sarei arrivato lì. Mi piace molto Palmisani. Sul bosniaco, che faccio fatica sempre a nominare,
0: Alaibegovic.
10: Io non lo vedo, anche perché se alla fine del primo tempo l'allenatore lo toglie, è perché forse ha capito che il modulo con quel calciatore non è vincente. Per cui io resto dell'idea che questa squadra oggi debba giocare come il secondo tempo contro l'Atalanta, con i due esterni che sono Gonzalez a sinistra, che è nel suo ruolo,
0: sì,
10: con Seisao a destra e Colomoni evidentemente
0: nel mezzo.
10: In questo momento nel mezzo. Questo è il modulo offensivo di questa squadra. Su Celik, senza infamia e senza lode, questa è la verità.
0: Tanta concretezza, uno di quei giocatori che la Juve ha sempre avuto, no? Non possono essere tutti campionissimi, però grande concretezza, Falegna è un giocatore che si sacrifica, serve, è utile, mi pare evidente.
10: Assolutamente sì.
0: Mirko da Pesaro ci dice: secondo me ci sono due o tre trascinatori, Nico Gonzalez, Cicco Conceição, Vicario, Lucumi e il solito Weston con McKenny e un'altra Juve, e io concordo, sai?
10: Sì, beh certo, McKenny in questa Juventus non può stare fuori, è evidente che Spalletti conta molto sull'americano. Però siamo sempre lì, le male lingue dicono: ma pensi di vincere qualcosa con McKennie, con Locatelli, con questo, con quell'altro? Cioè è un problema storico, un problema di storia, perché la gente, purtroppo il tifoso fa i paragoni e dice: quando noi vincevamo avevamo questi calciatori che giocavano nella Francia, giocavano nella Germania, giocavano nell'Inghilterra, oggi abbiamo dei giocatori che giocano in America, che giocano nella Bosnia, a parte con Conceição che gioca nel Portogallo, certo, che è una grande nazionale, però Colomoni non gioca, quindi
0: la qualità è più bassa, evidente,
10: la qualità è più bassa, quindi McKenny in questa Juventus che lotta per l'Europa League, al massimo per la Champions, va bene McKenny, questa è la... Io purtroppo devo essere nudo e crudo, non possiamo sempre dire le cose che uno si vuole sentire dire, bisogna dire anche le realtà, anche i tifosi che sono un po' di bocca buona, sono un po' più fini, che dicono: vabbè, ma questa Juve sì, la guardiamo perché siamo juventini, però dobbiamo lottare con, adesso abbiamo detto il Cagliari, che non sarà così in futuro sicuramente, ma dovremmo lottare contro squadre che non sono sicuramente l'Inter e la Roma di questo momento, che io le vedo
0: superiori,
10: non un gradino, ma due gradini superiori, certo, a noi.
0: Nicola, abbiamo un minuto e ti giro due domande. Innanzitutto, Paolo da Pescara dice: non sono d'accordo con chi denigra con Conceição. Invece Alberto dalle colline del Monferrato dice: com'è bella la diversità di opinione. Io invece penso che con Conceição sia il più sopravvalutato della rosa, un pasticcione tanto fumo e poco arrosto. E ti unisco una domanda che arriva da Camillo, che ti chiede espressamente: signor Nicola, cosa pensa di Ekator? Quindi Ekator e ovviamente la stoccata che ti ha dato l'amico dalle colline del Monferrato su Cicco Conceição in 30 secondi.
10: Ma Ekator è un buonissimo giocatore, va seguito
0: e speriamo ritorni presto in campo, ecco.
10: Purtroppo quando poi i giocatori subiscono degli infortuni sappiamo bene che vanno a ridento nella ripresa, quindi dovremmo aspettarlo un po' di tempo. Per quanto riguarda Conceição, mi dispiace contraddire l'ascoltatore, ma io ritengo che Conceição, che tra l'altro è titolare nella nazionale portoghese, che è una delle squadre più forti, sicuramente una delle più forti d'Europa, e per non dire una delle prime 5-6 del mondo, e quindi Conceição me lo tengo stretto, anche perché mi risulta, e non solo a me, che ci sono state tantissime richieste da parte di squadre della Premier nei confronti di Conceição.
0: Quindi
10: il fatto di averlo tenuto, anche perché dare via Conceição sarebbe stato da folli quest'anno, veramente. Quindi,
0: sarebbe stato criminoso.
10: Mi dispiace contraddire l'ascoltatore, ma io Conceição tutta la vita, finché questo. Poi se adesso inizia anche a far gol, speriamo. Però attenzione, perché il pasticcione mi sta bene, però le palle in mezzo le mette. Sono gli altri che non ci arrivano, non riescono a far gol, la colpa non è la sua. E lui non è quel calciatore che farà 20 gol a stagione, perché
0: no,
10: non è il suo ruolo, non li prevede, ecco, bisogna sempre sottolineare queste cose.
0: C'è sempre da migliorare, ovviamente. Nicola Penta, grazie come sempre, appuntamento qui, lo ripeto, martedì prossimo alle ore 16 fino alle 17, una puntata monografica su Calciopoli, e quindi insomma svelerai altre verità nascoste e mai raccontate, quindi ti ringrazio fin da ora.
10: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, a martedì, ciao.
0: Ciao Nicola, buona giornata, noi ci vediamo martedì, ovviamente con Nicola Penta, ma anche con questo programma. Buon weekend a tutti, forza Juve, rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Bentrovati dalla redazione.
11: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po', ora è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
3: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
11: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
3: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
11: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
3: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. È ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico, le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
11: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Siete pronti? Ve lo ricordate, vero? Te lo ricordi tu?
5: Cosa?
4: Che quando c'è la pausa per le nazionali succede qualcosa?
5: Cosa succede oggi?
4: No, in generale, quando c'è la pausa per le nazionali succede qualcosa?
5: Ma che deve succedere?
4: Inchieste alla Juve. Quello si fa, quello. Quello
6: è una...
4: No,
6: appena giovedì.
4: Siamo pronti ad avere nella lunga pausa per le nazionali qualche cosa che deve
6: abbiamo
4: turbare.
6: Qualche argomento
4: già ci
6: affrontare.
4: Hanno fatto partire proprio pronti sì, via così. Adesso sì. Ci attaccheranno in qualche cosa ci potranno attaccare.
7: No, spiace.
4: Queste serpi.
6: Diciamo che oggi possiamo dichiarare ufficialmente chiuso la vicenda Mazzola, dopo che ci siamo sentiti di tutto, quindi la dichiariamo.
4: Ma si inventeranno
6: chiuso.
4: Qualche altra cosa. Diranno,
6: perciò la prossima
4: un atto
6: settimana,
4: secondo.
6: La prossima settimana non lo so.
4: Una fiaccolata contro i tifosi della Juve, magari.
6: Sì, può darsi. Mm. Beh, qualcosa da non inventare. Questo è poco ma sicuro. Spero che ci
4: che
6: si possa inventare
4: fuori.
6: Qualcosa noi, perché oggi tanto il tema sarà una sorta di primo bilancio su Spalletti a quasi un anno dall'arrivo alla Juventus. Spero che lui si inventi qualcosa.
4: Beh, direi che qualcosa sarei già inventata. Dai, tutto
6: beh,
4: sommato.
6: Io mi aspetto ancora molto,
4: sì,
6: Vincenzo.
4: Sì, no, io mi aspetto molto di più. Molto di più. È un bel tema quello che hai lanciato adesso.
6: Vedi?
4: È un bel tema.
6: Sul mio reel.
4: È un bel tema. Non lascia stare il reel, poca roba. Se non vedo quel ditino da. Io, no, io mi no, sveglio la mattina. Se non vedi il ditino inquisitorio.
6: Guarda, allora,
4: fai il ditino inquisitorio. Ecco.
6: La mimica. La mimica nei reel. Come, poi io, sai, vengo dalla televisione. Ma
4: lo so.
6: Quindi,
4: il ditino inquisitorio.
6: Ti piace?
4: Mi
6: il fa, ditino?
4: Sì, mi piace. Ma tutta l'estate ho detto, ragazzi, è uscito oggi il ditino inquisitorio di Santarelli. Sì, sì, è uscito.
6: Lo so. Il ditino mi piace.
4: Ma
8: Maledetti!
4: No, quindi per
6: qui,
4: dire...
6: Quindi abbiamo la possiamo archiviare la vicenda Mazzola?
4: Non lo so, vogliamo chiedere
6: a chi?
4: Quella radio.
6: Ma
7: stai in volo, sì.
4: Stai in volo. Lo vogliamo chiedere alla tua amica, Ilaria?
6: Mamma mia.
4: Che dice? Pronta ad archiviare? Cioè
6: ma
4: passa
6: non
4: sopra.
6: Lo so, forse sì, hanno smesso.
4: I ceci?
6: Ce l'hanno proposte? Cioè, sono arrivate delle bombe
4: almeno
6: a mano.
4: Almeno in ginocchio sui ceci?
6: No, di più. Io
4: va
6: avrei...
4: bene.
6: Qualcuno, ti ripeto, gli mancava soltanto l'impiccagione in pubblica piazza,
4: sì,
6: poi
4: sì,
6: c'era tutto.
4: Diciamo però, che archiviata.
6: Archiviata
4: dai.
6: Questa.
4: Amen. Pronti per la prossima polemica, dai, buttateci addosso qualche altra cosa.
6: Sì, ma intanto ho scoperto.
4: Staranno ricontrollando l'acciaio dell'Allianz.
6: No,
4: ma com'è che ne è ancora venuto meno?
6: Quello l'hanno chiesto i tifosi dell'Inter, le verginelle. Abbiamo una tifoseria fatta dai vergini.
4: Sì, no, loro sono tutti buoni, sono tranquilli, mica sono collusi.
6: Guarda, io ci sono tanti motivi per cui non vedo l'ora che ricominci il campionato. No, al di là appunto di queste due settimane che mi permetteranno di star vicino alla Libertas. Ma non vedo l'ora che cominci il campionato. Perché non vedo l'ora di vedere le reazioni. Perché lì, caro Marange e cari amici, vedrete che l'onda ripartirà in qualche modo. E quindi, siccome abbiamo scoperto che ci sono le tifoserie fatte di verginelle, di praticamente di, loro sono di suore, di frati, no?
4: Sono anche benefattori, raccolgono nel parcheggio antistante lo stadio, una raccolta fondi.
6: Perciò lì vedrai che qualcosa potrà ripartire. Sì, cioè, sì, è archiviata ora perché deve scoperto stasera c'è la nazionale. Io mi sto guardando, domani mi sto guardando una serie. Io mi sto guardando una serie turca.
4: Dimmi quale, perché forse l'ho vista anche io.
6: So chi sei.
4: L'ho visto.
6: Fantastico.
4: Allora, alla fine,
6: sì, no, non me lo dire. No, te lo dico. Però c'è una cosa che non capisco lì. Dio. Io avrei fatto un bel triangolo lì, ti dico la verità.
4: No, ma ci sei sempre.
6: Avrei fatto un bel triangolo lì. Quindi io mi sto guardando questa serie, bella però,
4: molto carina. Io la siamo guardando. Bevuta e subito.
6: E non me ne frega niente della nazionale. Perciò,
4: no, ma finisci in un attimo comunque.
6: Sì, io sono alla terza punta, quindi non me la guarderò. No. Stavo dicendo perché. Ah, ecco, perché la nazionale, poi, cioè, fondamentalmente la ci racconteranno. Ma
4: vengono, vanno,
6: distoglio.
4: Ah, no, fermi. Chi è Caiode?
6: Sì.
4: Cattivelli della Juve, da quando me ne sono andato, era arrivato in prestito secco. Vabbè, da quando me ne sono andato, sono diventato un giocatore. Oppure Italiano che dice: ma scusate, ma Vlahovic l'attaccante più forte,
6: allora,
4: del mondo.
6: Poi di Spalletti parliamo dopo, allora. Questo è un tema però, Vincenzo. Io
4: sì.
6: Lo affronterò, però, penso, anche stasera in un reel.
4: Nato reel, fate già due reel.
6: Perché intanto capisco le parole di Italiano, perché poi alla fine non è che Italiano ha allenato grandissimi campioni.
4: È quello il motivo per cui dai questa dichiarazione.
6: Bene.
4: Cioè, allora tu dici: io sono Marcello Lippi, io sono José Mourinho, io sono... che ti
6: Klopp.
4: Posso dire? Jürgen Klopp,
6: lo so.
4: Io sono Guardiola. E allora, se Guardiola mi dice: io un attaccante così non l'ho mai visto, io dico: cavolo,
6: cioè,
4: l'abbiamo visto dal lato sbagliato.
6: Ricordati però che lui l'ha anche lanciato.
4: E certo, è normale, che doveva dire? Ha fatto spendere i soldi per prenderlo.
6: Io ci vedo
4: al Beşiktaş.
6: Sì, no, ma sono d'accordo, Vincenzo.
4: Perché poi ha detto anche: scusa, io voglio un fiume in piena. Mettiamoli i temi sul tavolo, parliamo, dialoghiamo.
6: Si parla anche di Miretti.
4: Sì, ti cambia la partita. Era un po' chiuso alla Juve. Mo, con tutto il rispetto, c'era un bisogno di un centro. Ancora oggi abbiamo bisogno di centrocampisti. Non era chiuso.
6: Però, Vincenzo,
4: si è
6: io
4: chiuso.
6: Io poi ho letto.
4: Leggi, fai bene.
6: No, ho letto, grazie a chi ci gira, insomma, grazie a Piccari, ecco, mettiamo così. Ho letto le parole di Italiano. Io non mi sento di condannarle quelle parole. Sai che ho sempre. Lasciamo perdere l'atteggiamento che
4: condanno,
6: ha avuto con noi e che sono felice di non averlo più.
4: È un'opinione sua.
6: Però,
4: che resta sua.
6: Però io continuo a pensare che il nostro Lucianone, che adesso si deve inventare qualcosa ancora, e ci arriveremo tra un attimo, però lui quel tipo di attaccante voleva. Poco da fare, quel tipo di attaccante voleva. E in un momento di ristrettezze economiche, cioè, ti faccio anche quest'altro ragionamento. Se Walter Made, che adoro, ma vale 60 milioni, vale 60 milioni. Vlahovic è più forte di Walter Made, Vincenzo. È più attaccante, quantomeno.
4: Quanto guadagna Walter Made?
6: Meno, ma ho cartellone da 60 milioni.
4: Ho capito, c'è il cartellone da 60 milioni perché il Newcastle, che tiene soldi che gli escono dalle unghie dei piedi, hanno speso 80 milioni. Ok, un'ipervalutazione, ci sta.
6: Sai perché non ci sta? Perché droga il mercato.
4: Droga il mercato, quello che vuoi tu. Il discorso qua è un altro. Il discorso qua è che c'è un costo fisso e c'è un costo una tantum. Allora, questo meraviglioso monitor che possiamo vendervi alla modica cifra di 800 euro pagato, che ne so...
6: 800 euro?
4: Lo possiamo vendere, che è usato.
6: Questo è stato pagato 5-6 mila euro.
4: Perfetto, è usato, quindi. Però, questo 5 mila, dici, cavolo, c'hai i soldi per... Sì, perché lo compro 5 mila euro per 10 anni, 11 anni, 12 anni, ce l'ho là, ho ammortizzato tutto, eccetera. Se io invece devo pagare Alessandro Santarelli 6 mila euro al mese, io faccio...
6: Chiaro.
4: Perfetto. Il punto non è il costo del cartellino, e al limite il punto non è nemmeno, perché tanto oramai gli agenti ci giocano su questo, il premio alla firma che si devono prendere i soldi. Il punto è un altro, non è nemmeno Walter Made, perché tu Walter Made intanto te lo sei preso in prestito 5 milioni, l'hai pagato,
6: ecco, per l'amor di Dio,
4: lo tengo perché mi fa numero. Era meglio Vlahovic, certamente, ok, però io Vlahovic avrei dovuto da 20 milioni a quello,
6: certo.
4: 9 milioni a lui, la fascia da capitano,
6: corretta.
4: Sì, al di là dell'operazione corretta
6: fatta dalla Juve,
4: complessivamente quello è andato al Besiktas, l'ha detto pure italiano, ha detto no, c'ho altri affari in ballo, poi vabbè vengo, sì, perché sì, dalle sì. altre parti
6: nessuno...
4: hanno detto...
6: Bravissimo, ma io lo sai, concordo con te, però io temo, caro Vincenzo, sperando sempre di sbagliarmi, che noi il problema centravanti l'abbiamo soltanto rimandato di un anno, ma non l'hai ancora risolto, perché non abbiamo ancora quel tipo di attaccante che, per l'amor di Dio, non era nemmeno Vlahovic, stiamo parlando di lui perché ci sono quelle dichiarazioni di italiano e perché siamo in un momento di campionato fermo, però noi l'abbiamo rimandato di un anno. Il problema non è che l'hai risolto, così come credo che tutto sommato abbiamo rimandato di un anno, forse due, no, anzi uno, quello di mettere un centrocampista con la C maiuscola. Però sai, bene o male, qui hai trovato Sarra sperando che possa essere la sorta di panacea. Lì no, lì purtroppo no. E quindi, ritornando al ragionamento che fa italiano, al netto di una carriera, la sua, non è che ha allenato il Real Madrid o il Barcellona, capisco il tipo di ragionamento che fa. Su Miretti, sai Vincenzo, poi col senno del poi, ti avrebbe fatto comodo numericamente, ma non qualitativamente.
4: Ma neanche, sì, numericamente, ma perché se cadono tutti in battaglia, un soldato ti serve. È tutto. Io non ho niente contro Miretti, però Besiktas è la sua dimensione. Genoa sì. in prestito era la sua dimensione, come sì. Perazic, tutto sommato sì. è vero che sta segnando, ma lì c'ha una sua dimensione. E torno sui contenuti che abbiamo detto ieri e su quello che ho fatto nel mio reel prima della puntata, anche della struttura e del peso della maglia. Il peso della maglia ti dà un freno, una struttura disorganizzata te ne dà un altro. Cioè metti un ragazzo di belle speranze, bravo tecnicamente come Azic, che ti segna un gol chiaro. Della miseria, meraviglioso, contro l'Inter, rivale della stagione, regalandoti la vittoria, la vetta alla classifica, in una Juventus che comunque è confusionaria, ma ti fanno sentire un re. Tu nella partita successiva contro l'Atalanta ti perdi un pallone sulla tre quarti e fai fare gol all'Atalanta, cosa che fece.
6: Esatto.
4: Tu nelle partite a seguire non ne becchi una, ma sei lento, prevedibile, sbagli tutto. Perché? Perché Juventus è un ambiente che o cavalchi nel modo giusto, o hai le spalle larghe, o sei in un contesto bello costruito, o ti divora.
6: Ma infatti quello che non funziona adesso, Vincenzo, è il contesto. Poi
4: che ora sta cominciando a funzionare.
6: Esatto, sta ricominciando a funzionare. Siamo attesi a tante prove del 9, tante, tantissime, sempre per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è il quarto posto / vittoria dell'Europa League. Però alcuni problemi che noi avevamo e che ci stiamo trascinando dietro da anni, alcuni secondo me potenzialmente li hai risolti. Penso al portiere, perché la Juve il portiere oggi ce l'ha. Se Vicario continua così, per me è da riscattare. Poi se riuscisse addirittura a fare il colpo Palmisani, te lo porti a casa, mi dispiace per Grabara, perché poteva essere un'ottima alternativa, ma sai, crociato rotto, vediamo,
4: devi vedere come recupera.
6: Però io credo che, ecco, questione portiere, che è stato un po' il tam tam dell'estate,
4: alla fine ho trovato la quadra del cerchio. E guarda, esatto, che ti dico, sposo quello che hai detto tu ieri, non so se in diretta o quando non eravamo in diretta, tutto sommato non rimpiangi neanche il Dibu Martinez?
6: No, non lo rimpiango per niente,
4: cioè, perché hai la personalità, ce l'ha, eccetera, però Vicario sta dimostrando di avere anche personalità.
6: Grande personalità.
4: Esatto.
6: La difesa l'hai sistemata, a parte sì. la questione di terzine, centrocampo e soprattutto attacco, no. Perciò, senza rimpiangere nessuno, perché c'è un... secondo me poi bisogna anche uscire da questa cosa. Sì, ma quando escono dalla Juve diventano altri giocatori. Pazienza. Carnevale e Massara devono lavorare su trovare giocatori da Juve in campo e fuori, quello che sono riusciti a fare il signor Giuntoli e, per l'amor di Dio, il signor Comolli. Quindi ci vuole pazienza, ci vuole tempo.
4: E io ho ancora fiducia anche comunque in... Allora, intanto vorrei capire quando recupererà, se Ekator può rappresentare un valore lì davanti, perché magari ce l'abbiamo e non lo sappiamo, è giovane ovviamente, non c'è l'esperienza, la malizia, l'aspetto internazionale, eccetera. Io su Colomani, ti ripeto, voglio aspettare, cioè le prime partite ci hanno un po' depresso, a me per primo, che comunque lo considero, sono stato uno dei pochi a difenderne l'acquisto, perché molti di voi giustamente aveva delle perplessità. Poi io dicevo: sì, ma se costa 57 milioni Gonzalo Ramos,
6: mercato drogato,
4: drogato a posto. Colomani è forte, ora è venuto diversamente da quando è arrivato in prestito. Quando è arrivato in prestito con una leggerezza enorme, chi se ne frega, io vengo, dimostro il mio e poi torno alla base, se mi vogliono resto qua. E con quella leggerezza ha subito impresso il suo passo, ma tecnicamente è forte. Io ho visto fare, al di là della partita nella complessità contro l'Atalanta che mi è piaciuta, delle prime cose di uno che si scrolla di dosso le cose. Ecco, con Magnus non se le è mai scrollate di dosso, perché evidentemente non ne ha questa forza. Ma destro-sinistro, ripartenza in contropiede, salto all'uomo, il recupero sulla linea. Se lui diventa un giocatore che riesce a acquisire fiducia, si scrolla di dosso un po' di paure, secondo me può essere un attaccante importante.
6: Sì, però
4: per la
6: Vincenzo
4: Juve.
6: Siamo consapevoli che Colomani non l'ha mai fatto in carriera.
4: No,
6: e
4: certo.
6: Il bomber da 20 gol non lo fai.
4: Guarda, di questo voglio provare, ma non per quest'anno, ma di non esserne sicuro, perché comunque poi
6: si esplode, per l'amor di Dio.
4: Tutto sommato, al Paris Saint-Germain non ha mai avuto grandi possibilità e lui ci ha messo del suo. Al Tottenham secondo me si era intristito totalmente, in una stagione in cui abbiamo visto là come ragionano al Tottenham, no? Te l'ha detto anche il maestro, sì, del, sì, calcio De Zerbi, eccetera. Alla Juventus subentri sempre in un sistema che si sta riorganizzando, quindi secondo me non arrivi a 20 gol quest'anno, dubito fortemente, no. Però a 15 gol, se prendi la via del gol,
6: speriamo,
4: comincia a sbloccarti,
6: io me lo
4: potrebbe
6: auguro.
4: Anche complessivi, ti parlo, cioè di
6: però
4: Europa,
6: che complessivi sono pochi,
4: sono
6: perché 15
4: pochi.
6: Gol complessivi di che magari
4: perché
6: fai 10 in campionato,
4: sono andate via già 5 giornate, però se tu nel frattempo questo attaccante, oltre a farti questi gol, ti favorisce anche gol da parte di altri, o comunque riesci a farlo crescere ancora un po' di più,
6: certo.
4: Non è l'attaccante da 30 gol che tu dici ho risolto il problema, ma
6: per l'amor di
4: ci
6: Dio
4: si
6: Vincenzo,
4: può lavorare secondo me.
6: Al momento la Juve è riuscita a trovare a una media di 2 gol a partita, no? La Juventus, perché 2 ne ha fatti Atalanta, 2 ne ha fatti al Parma, poi 2 ne ha fatti al Sassuolo in quella partita sciagurata, 1 l'ha fatto al Milan e 1 l'ha fatta al Frosinone, quindi la media fondamentalmente è di 2 gol a partita, che non è poco, però ci sei.

0: e secondo me non puoi puntare su quello. Ma avere due attaccanti che ti garantiscano la doppia cifra, quindi 17, parlo di campionato, non stagionale, 17, 16, 19, 14, questo deve essere il motore di una squadra, che c'è poco da fare. 70 gol per garantirti una comoda qualificazione in Champions, li devi fare. E ad oggi, nonostante due gol a partita, te ti affidi al miracolo di Kumainez, che ha fatto un gol, che è un miracolo, a Bremer che ne ha fatti due, a Zegrova che ne ha fatti due in una partita sola, non sono serviti ma ne ha fatti due, a Conceição che ne ha fatto uno, però bisogna che mi cominci a fidare anche a quelli là davanti, a Labegovic che ne ha fatto uno ma in Europa League non ha ancora segnato in campionato, però mi devo, no, ha segnato il campionato a Labegovic,
1: in campionato no.
0: Arriverà il
1: solo gol. Sì,
0: arriverà. Quindi mi devo affidare al Diz quando tornerà. Noi l'anno scorso il capocannoniere è stato il Diz.
1: Ma secondo me arriveranno anche gol dai centrocampisti piano piano, perché secondo me Sar è uno che può avere la confidenza con il tiro da fuori e con il gol. Secondo me Douglas Luiz, che già un paio di volte ha provato a segnare anche con il Sassuolo, provò quella conclusione che poi gli fu parata. Sono d'accordo sul concetto che se tu intanto hai 1/2 attaccanti che segnano tanti gol, sei già un passo avanti, è inevitabile, perché l'alternativa è la famosa cooperativa del gol, che però deve funzionare sempre, devi riuscire a trovare sempre, mentre vedi contro la Roma, a noi ci piange il cuore dirlo, però chi te la rimette in piedi la partita dell'Inter?
0: Oh,
1: Lautaro. La Roma ci piange dirlo, però chi è che sta che ha deciso questo inizio così? Malen. Quindi,
0: vedi che serve l'attaccante
1: centrale.
0: Certo,
1: ma questo ti sto dicendo, te lo confermo e c'hai ragione. Dopodiché, se riusciamo a accendere per quanto possibile Colomani, che secondo me la sua parte la farà, comincia a sbloccarsi anche Alebegovic, entrerà Ildiz e ci porterà il suo, con Cesao intanto il primo l'ha trovato, certo sbagliava là, però l'ha trovato e ha cominciato a segnare, perché gioca più centrale, cioè è andato a fare diverse conclusioni da centrale, in uno ha preso il palo, non mi ricordo qual era la partita, nell'altra ha segnato in questa qua contro l'Atalanta, Frosinone
0: e il Milan, anche Milan.
1: Frosinone e Milan, però sempre nello stesso modo praticamente, cioè accentrandosi e prendendo il palo. Poi c'hai comunque Voltemade, vediamo che roba è, perché abbiamo visto troppo poco Nico, che comunque ti trova il gol, ecco che tu cominci a essere una squadra che magari alla cui, perché dobbiamo dire anche un'altra cosa, nelle partite in cui la Juventus ha vinto non ha subito gol.
0: Esatto,
1: quando
0: è un altro
1: non subisci gol te ne bastano uno, te ne bastano due, te ne bastano tre, quindi è la sintesi che deve fare la differenza quando ti manca l'attaccante, poi lo trovi, ma non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo raggiungere quella sintesi, equilibrio difensivo, un portiere che non prende gol al primo tiro in porta, già l'abbiamo, forse due ne avremo, perché anche Neto comunque è uno che non avrà fatto benissimo gli ultimi anni a Botafogo, l'hai preso per un pacco di sigarette e un pacchetto di gomme, però viene e cerca di darti una mano, ma tanto andrà via lui. O riscatti, sì, Grabaro, prende Palmisani, più facile che si prenda Palmisani, con mio grandissimo dispiacere, però il portiere l'hai risolto, la difesa con Lucumia hai dato ancora più sicurezza a Bremer, che è cresciuto, a centrocampo vedrai che di necessità virtù crescerà Sarri, a un certo punto ci dimenticheremo, ah cavolo, ma noi dobbiamo recuperare ancora Locatelli, ah cavolo, ma noi dobbiamo recuperare ancora Thuram, ah cavolo, e qua abbiamo comunque McKennie che deve giocare, quindi le avremo, e con Miners se ne farà una ragione. Lì davanti gli esterni devono trovare la via del gol con più frequenza, possono trascinare, con questa sintesi la Juventus si può trascinare verso lidi più importanti.
0: Guarda, rispondo un altro a due messaggi, poi vi lanciamo il tema. Per esempio Marco dal Mugello dice: ho letto che Carnevale sarebbe indirizzato a riportare un po' di blocco italiano nella Juve, con i vari nomi che si fanno, Palmisani, Romano, Raimondo, che a me piace tantissimo. È la strada giusta. Allora, questo è un tema che mi piace, Marco, anche perché viene spesso e volentieri fuori. Parli con uno che il blocco italiano lo vorrebbe avere sempre, comunque quei 5-6 giocatori italiani, identitari, che portano la Juve più o meno nel cuore, secondo me sono importanti, quindi io lo farei. Poi dopo siamo sempre lì, è come quando si parla dei giovani, se sono forti, bene, se sono giocatori che sì, sono italiani, ma non sono da Juventus, anche no. Dopodiché Palmisani per me è uno da prendere, Raimondo, ora non è che dobbiamo prendere tutto il Frosinone, ma capisco il ragionamento che fai. Raimondo è uno che ha fatto benissimo in Serie B, sta

0: facendo bene anche in Serie A, però ci penserei. Ma riportare qualche giocatore italiano, sì, Luca, qualche giocatore italiano all'interno del blocco Juventus a me non dispiacerebbe, e non lo dico per la nazionale perché non me ne frega assolutamente niente della nazionale, lo dico. Altra cosa ci chiede un amico, Paolo, mi sembra se il fair play finanziario vale anche a gennaio. Certo, il fair play finanziario vale per non so quante sessioni di mercato che tu devi rispettare, mi pare la Roma sono state addirittura 4, ma la Roma aveva sforato tantissimo,
1: può essere anche 5,
0: può essere anche 5, dipende poi da qual è il settlement agreement, però certo vale anche per gennaio. Lì ragazzi parliamoci chiaro, quando diciamo che dobbiamo fare il tifo per i vari, per me, scappati di casa che sono andati fuori, quindi David, quindi Openda, quindi Di Gregorio, posso Di Gregorio, apro e chiudo parentesi, è perché ti portano delle belle cifre, se le riscattano tu parti già avanti. Al signor Di Gregorio, che fa tanto lo spavaldo e tanto, non ha fatto nemmeno una presenza, l'unica che ha fatto è in Carabao Cup, poi si fa sempre la panchina. Quindi il fenomeno Di Gregorio portato al fenomeno Giuntoli,
1: quello della shortlist,
0: sì, abbassasse un po' la cresta. E siccome sento dire che già li gira alle scate e vuol tornare in Italia, no, te stai lì perché tanto in Italia ti conosco, cioè se vuoi venire in Italia vieni,
1: trova la
0: puoi
1: squadra,
0: andare,
1: trova
0: puoi
1: la
0: andare,
1: squadra, trova la squadra,
0: no, nemmeno al Frosinone, cioè a Parmigiani, puoi andare al Monza probabilmente,
1: trova una squadra, abbassa le richieste e puoi andare dove vuoi, da noi no,
0: da noi no. Quindi,
1: e ecco, penso anche un'altra cosa, bravo che hai toccato anche questo, bravo, poi ci fermiamo.
0: Vado a fare un altro reel perché ne devo dire qualche altra cosa.
1: Questa gente che dice: beh, ma è il miglior portiere. Cioè, fortunata. Allora, penso che si sarà tipo gufo, si sarà messa a guardare la gente. Non voglio credere Di Gregorio, ma insomma, anche Di Gregorio non è che se n'è andato con tutta questa gioia nel cuore. A guardare le partite, fammi vedere se il problema ero io. Cavolo,
0: no, lui se n'è andato convinto di essere forte.
1: Esatto, perciò ho detto fammi vedere se il problema sono io. Poi probabilmente si sono resi conto che
0: il problema. E infatti
1: parte del problema.
0: E infatti fa panchina. E infatti fa panchina.
1: Ci sarà
0: e non gioca e non giocherà mai. Ma quando è andato gli UTD, se è andato a vedere la rosa del Bournemouth per vedere qual era il portiere, e me lo sono un po' studiato e poi ho detto sì, questo gioca domani mattina, infatti non gioca mai. Però noi, tornando a Paolo, col fair play finanziario, se succede il miracolo dei miracoli che ci riscattano Openda e David, guardate che è già un passo avanti, perché arriverebbero dei soldini importanti, importanti, che ti fanno respirare. È chiaro che Di Gregorio ti ritorna, questo è poco ma sicuro, ma anche è vero che a bilancio Di Gregorio e anche a livello di stipendi incide poco, al contrario di David. Per cui noi, sembra un paradosso, ma viviamo più campionati, il nostro ma anche quello degli altri. Se vanno bene gli altri non rimpiangiamoli, ma tifiamo per loro, perché se se ne vanno e vengono pagati, noi abbiamo dei soldi a mettere in cassa.
1: Non solo, e ci fermiamo a preparare il tema, parliamo di giocatori che a questo punto dell'anno scorso diciamo chi se riprende?
0: Appunto.
1: Invece
0: bravo,
1: tu non solo li hai dati in prestito e alleggerito, ma li riesci anche a vendere perché rendono meglio fuori.
0: Bravissimo.
1: Problema risolto.
0: Allora, il tema è molto semplice, quasi un anno di Spalletti, promosso, bocciato o rimandato? Diteci la
1: e
0: vostra.
1: Perché?
0: E perché? E perché? Domani invece venderemo popcorn. Che facciamo domani?
1: Mauro German. Te lo ricordi?
0: Sì.
1: Così.
0: Domani.
1: Mauro German.
0: Domani è venerdì.
1: Domani facciamo, allora, facciamo una sagra. Domani facciamo una bella sagra.
0: Vabbè.
1: Accendiamo la telecamera, ci mettiamo qua a mangiare.
0: E lunedì?
1: Lunedì ruttino.
0: Martedì?
1: Qualcosa ce la troviamo.
0: Allora, Spalletti, dai, fatevi fuori. No, voi. Un'altra polemicuccia, così la cavalchiamo. Gazzetta dello Sport, Ilaria.
1: Forza.
0: Dai, tiriamo fuori,
1: dai,
0: qualcosa.
1: Ilaria,
0: anche
1: che
0: qui, dai, forza.
1: Dai,
0: è piatto,
1: dai.
0: Piange. Una plusvalenzina. Un richiudiamo lo stadio.
1: La vera storia di Colomani.
0: La vera storia di Colomani. Tirate fuori qualcosa.
1: Ha bambini chissà dove.
0: No,
1: dai,
0: perché sennò ci annoiamo. Via, su, Gazzetta, e dai,
1: forza.
0: E dai, e metti qua sul piatto, e dai, Spalletti, promosso, bocciato o rimandato?
1: E per poco.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: In fondo sono solo
7: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ti ho smontato ogni sogno di gloria in 3 secondi. In 3 secondi lo
0: ho smontato.
1: Ogni sogno di gloria, cioè ti ho raccontato. Intanto così, tu stavi così, lui stava così.
0: Sì, sì. È un sopravvalutato.
1: Insomma.
0: No, io a Spalletti, come ho detto nel reel, gli do 6 e mezzo. Gli do 6 e mezzo, quindi una sufficienza piena. È chiaro che è la media da quando è arrivato ad oggi. C'è un 4 nella parte finale della stagione, perché lì la Champions ce l'ha fatta perdere anche lui. Però tutto sommato forse sarà che venivamo da Sciagura Tudor e Sciagura Motta, e quindi insomma mi sono sentito un pochino più tutelato da un allenatore che non è un fenomeno, ma non è, grazie a Dio, né Motta né Tudor. Però adesso lo aspetto alla prova del 9, che è quella di questa stagione. Quindi per adesso è un 6 e mezzo, diciamo da ottobre a ottobre, eh? Però mi aspetto molto di più.
1: Ali, mi dispiace, ma stavolta devo dare lo stesso voto che hai dato tu. Perché
0: ti dispiace?
1: È perché volevo dare un voto diverso per differenziarci. Però è un 6 e mezzo pieno per me. In questo percorso ci metto l'impatto subito positivo e importante che ha avuto quando è arrivato, quindi la vittoria a Cremona, comunque insomma anche il Champions League col Bodo, che poi si è rivelata essere una squadra che insomma era difficile da battere, ha eliminato quelli lì, però tu comunque hai fatto il tuo, hai portato un minimo di ordine, sei arrivata ad una fase che a me ha affascinato molto e lì ha sfiorato voti altissimi, perché a un certo punto, e ce lo siamo dimenticati tutti perché è incastrato tra due momenti brutti, ma c'è stato un bel momento.
0: Sì.
1: In cui la Juventus ha giocato veramente bene.
0: Sì.
1: Un calcio che diciamo che bello.
0: Tra dicembre
1: e febbraio, credo.
0: Dicembre e febbraio, lì però poi c'è quella sfigata di Spalletti con
1: Galatasaray. Con
0: Galatasaray,
1: perfetto.
0: Lì l'ha persa lui.
1: Però io ricordo il 3-0 al Napoli. Che show che fu, ti ricordi?
0: No, non lo ricordo, lo sai.
1: Dai.
0: Abbiamo battuto 3-0 al Napoli.
1: 3-0 al Napoli, con un bellissimo gol anche di Yıldız, che la tocca via col gol di Thuram, con la traversa di Thuram, la palla all'incrocio. Poi arriva il gol di Yıldız, che è il terzo gol, con la palla che pim pim pim piano piano entra in porta.
0: Cioè abbiamo battuto 3-0 il Napoli di Conte?
1: L'anno scorso. Devastante.
0: Sai che non me lo ricordo.
1: È stato bellissimo. Oh, me lo sarò sognato. Metti ragazzi, io non me lo so sognato.
0: Ti giuro, ho un vuoto di memoria.
1: Perché ti ho detto,
0: clamoroso.
1: Perché ti ho detto che tu, noi ci siamo dimenticati te, David segnò addirittura, Yıldız e Kostic.
0: Che giorno era?
1: 25 febbraio.
0: E dov'ero?
1: Partita
0: io?
1: Bellissima.
0: E dov'ero?
1: Juventus perfetta. Io uscii da Napoli per la prima volta così proprio. Ma bella,
0: giuro che non me lo
1: fu
0: ricordo.
1: Una partita splendida.
0: Juventus-Napoli 3-0.
1: Esatto. Però ecco, vedi, tu stai così. Ma uno Juventus-Napoli tu te lo dovresti ricordare proprio immacolato. Io mi ricordo il gol di Yıldız, fu bellissimo. Quello di Kostic non mi ricordo, ti dico la verità. Quello di David me lo ricordo, segnò addirittura David.
0: Vabbè.
1: E David segnò un gol su un'azione anche lì bellissima. Cioè la Juventus giocò una partita spettacolare. Poi la Cremonese che vince 5-0,
0: sì,
1: la vittoria
0: bene.
1: Sul Sassuolo al Mapei Stadium 3-0, sciolto
0: bene.
1: Così. È stata una Juventus a un certo punto, esatto, è stato segnò addirittura Miretti. È stata a un certo punto una Juventus che segnava e che era bella. Poi si è persa. E qua ci va il 4 anche da parte mia per la parte finale, perché non gli do sconti su niente. non ha cominciato benissimo, ma ha vinto. Di nuovo Sassuolo, qua si abbassa la media. Poi mi è piaciuta molto invece la reazione, contro il NEC, sì, e la vittoria convincente contro l'Atalanta, in cui ho visto una Juventus camaleontica. Quindi 6,5, ma ricordandomi tutto, anche le cose che ti sei dimenticato tu.
10: Rimandato perché fallire il quarto posto è stato grave. Pierluigi Raccasal Palocco con gli allenatori, ma più in generale con tutti, a parola d'ordine e prudenza. Spalletti, per quanto mi riguarda, ancora sotto osservazione, rimando il giudizio a dicembre. Questo Alessandro. Spalletti rimandato per la mancata qualificazione in Champions, questo è Giovanni. Spalletti però ha bocciato, vista non qualificazione alla Champions, poi vedremo a fine stagione, questo è Moreno. Spalletti rimandato, spesso sembra con le idee fuori contesto, Davide. Ciao ragazzi, per me Spalletti promosso con riserva o con debito, come a scuola, bravo, adesso c'è il debito. Il giorno di andata diceva la sua promozione Daniele Brunico. Cioè ragazzi, viene Spalletti promosso anche perché ha dovuto sopperire a tanti problemi, uno indicato da voi prima del portiere l'anno scorso, 16 reti subite al primo tiro, infortuni vari, rendiamoci conto alla fine che con questa rosa, con tutti i problemi che abbiamo avuto grazie alle precedenti dirigenze, nemmeno Guardiola ci faceva vincere il campionato. Alle Vincenzo 7 giorni fa a quest'ora si parlava di mandare via Spalletti e ingaggiare Antonio Conte, oggi vedo il risultato del vostro sondaggio, si capiranno tante cose. È vero Marco, hai detto una cosa vera, noi una settimana fa, non proprio una settimana fa perché c'era la partita, però era iniziata così, cioè con l'idea di richiamare Conte, è vero, me lo ricordo molto bene. Devo dire che in questo momento, in questo momento c'è diciamo una promozione con riserva da parte di Luigi Arona, per esempio. Spalletti lo promuovo con riserva, con gli occhi il tremendo fine dello scorso anno, un punto con Verona e Fiorentina, sono stra d'accordo. Igor da Bergamo, Spalletti l'anno scorso ha giocato senza portiere, senza punte, senza società e parecchi giocatori senza personalità, oggi grazie al mercato e infortuni a parte si guadagnerà la piena promozione, sono fiducioso. Sentiamo un po' di, è vero, finì con salta con noi Antonio Conte, sì è vero, quel 3-0.
1: Guardali,
10: sì, sì, sì, sì.
1: Igor.
10: Sì, però io mentre guardo i gol magari sentiamo qualche vocale.
1: Sì, sentiamo,
10: vocale.
1: No, pensavo che l'avevi lanciato il vocale. Però no. Ti ricordi qua il colpo di tacco di Locatelli, guarda? Tac.
10: Ah, sì, sì, sì.
1: Arriva
10: sì,
1: David e questo fu il gol del vantaggio.
10: Ci ha segnato David. Va bene, sentiamo un po' di vocali, dai.
11: Guarda, buonasera ragazzi da Siderio.
10: Ciao.
11: Beh, cosa sarà, come ci attaccheranno la prossima settimana? Diranno che molto probabilmente noi siamo contro il buon Malagò e che rivogliamo a tutti i costi il signor Gravina e quindi
10: sì,
11: stiamo tramando perché per il suo ritorno in Pompa Magna, scusatemi l'età, in Pompa Magna. Quindi questa potrebbe essere una bella...
10: Devo dire che stamani l'ho detto anche a TMV Radio, ho visto una cosa che mi ha fatto un po' pensare, ma così è perché siamo in piena sosta campionato. C'è stata una manifestazione in provincia di Teramo, mi sembra, presenti Buffon e Gravina.
1: Sì, l'ha detto a me.
10: Gravina ha invitato Buffon e Buffon è andato con Gravina.
1: Non gli voglio fare le pulci, se mi invitano.
10: Ma no, ma
1: schifo, non vengo.
10: No, ma vabbè, ma io
1: brutto vederli insieme, però
10: li voglio bene a Gigi. Però a Gigi, visto sta cosa, no, io non credo che la Juve voglia cacciare Malagò. Non credo. Secondo me la Juve su questa è una posizione abbastanza neutra. Non... Diciamo che la Juve ha appoggiato anche Gravina.
1: Diciamo che la Juve ha appoggiato Gravina, ma in questo momento se appoggia un presidente federale mi fido, perché Carnevali politicamente è bravo, sta lavorando bene e farebbe valere il peso del suo voto.
10: È vero, è vero. Vai Fede.
12: Ciao ragazzi, posso fare una proposta
10: tramite
12: voi a Identità Bianconera? Siccome ho sentito che alcuni pseudo opinionisti o giornalisti presunti hanno insultato pesantemente i ragazzi della curva che non hanno fatto niente di male, se si può querelarli e chiedere un risarcimento danni per conto di questi ragazzi, li imparano a insultare gente che non ha fatto niente. Ciao da Luigi.
1: Questa andrebbe girata appunto.
10: Allora Luigi,
1: e vorrei uscire anche un po' da...
10: Sì,
1: capisco,
10: anch'io.
1: Capisco,
10: sicuramente ci sono state delle prese di posizioni vergognose.
1: Sì. E le
10: abbiamo
1: enfatizzate
10: qualcuno,
1: ieri.
10: Le abbiamo enfatizzate ieri. Cioè, veramente da... cioè siamo stati trattati da pezzi di M, ripugnanti, vigliacchi, perciò li aspettiamo al varco. Soprattutto, ripeto, quelli che poi magari si trovano a difendere gli adesivi di Anna Frank, perché lì il signore che ci ha dato tutta quella roba, io non so cosa ha detto in altre situazioni, perciò lascerei scorrere. Ragazzi, Identità Bianconera
1: c'ha già parecchie
10: cose. Poi anche lì posso dire una cosa e la dico. Ragazzi, Identità Bianconera, Identità Bianconera, Identità Bianconera. Poi vai a vedere quanta gente si è tesserata Identità Bianconera. Forse se si arriva a 2000 è tanto.
1: E loro hanno comunque delle spese da affrontare. Cioè, se io dovessi seguire singolarmente le persone, sono spese per ognuno di loro, sono, per carità.
10: Ragazzi,
1: allora tu dici, siamo... Quanti erano l'ultima volta che...
10: No, io ricordo l'appello che fece l'avvocato alla nostra raduno a Civitavecchia. Arriviamo almeno intanto a 50.000, perché se vai a bussare, che ne so, a Sky, già e siamo 50.000, il conto, se sono 2.000 non mi aprono nemmeno. Ragazzi, certo. Oggi noi l'idea di arrivare, ma fino a 10.000, saremo 2.000?
1: È quello il punto. Quindi poi il discorso, cioè, per carità, tutto giusta la sua riflessione,
10: no,
1: di Luigi.
10: Ma Luigi ha ragione,
1: Luigi.
10: Ha
1: ragione. Però, dopodiché, come si dice, l'unione che fa la forza.
10: Cioè, qui è armiamoci e partite.
1: E partite. Cioè, qui è ok, noi abbiamo fatto questo, ci hanno sfondato, andiamo da mamma, Identità Bianconera, in questo caso, difendimi. Sì, però la forza me la date voi, è un circolo. Cioè, più sono quelli che sono iscritti, abbonati a Identità Bianconera, più Identità Bianconera può portare avanti, immagino, delle iniziative e avere un peso maggiore anche con le istituzioni quando magari deve farsi rispettare. Essendo fondazione, lo ricordiamo sempre, ha comunque un peso giuridico dietro al quale però ci deve essere un peso in termini di numeri.
10: Cioè, Vincenzo, Identità Bianconera, ringrazio Luigi che ha tirato fuori questo argomento, è partita in pompa magna, ma poi è cioè, non dico che la spinta propulsiva è finita, anzi no, lo dico, la spinta propulsiva poi è finita.
1: Sì.
10: Questo è, secondo me, un dato che un pochino ci dovrebbe far riflettere. Poi è chiaro che Identità Bianconera può arrivare fino a un certo punto, però sono segnali. E quello che diceva l'avvocato Durante, se io vado a bussare a Sky e porto 50.000 persone dietro, magari non mi apre la porta, però mi ascoltano. Se vado a bussare a Sky, ora parlo di Sky, pure parlo di qua,
1: sì,
10: a Radio Bianconera, facciamo così, e mi porto dietro 1.500 persone, mi fanno una pernacchia.
1: Non mi aprono neanche, non mi danno...
10: Non mi aprono neanche, quindi poi è chiaro che determinate battaglie, secondo me, le doveva fare la società. Perché vedi, io ritorno anche sulle parole
1: sono d'accordo anche
10: di
1: su
10: quel
1: questo.
10: Personaggio di ieri. Florentino Perez ha querelato il Barcellona, o viceversa, adesso non ricordo quale delle società ha querelato l'altra. E noi ci facciamo di che, poi ora lui è diventato un pochino più accorto, ci hanno imbrogliato, ma parla di Carciopoli, quindi parla di noi. Se io fossi la Juventus direi, ciccio, vieni, se ne va a parlare in tribunale, perché hai rotto anche le palle, sinceramente. Però noi facciamo passare tutti, quindi queste battaglie qui
1: le deve portare avanti anche la società.
10: Se Identità Bianconera avesse 50.000 persone lo farebbe, avendocene 2.000, 2.005, vogliamo di 3.000, ma a 3.000 non ci si arriva. Come dici te, Vincenzo, sono soldi.
1: Sono soldi. L'unione fa la forza, quindi più diventa una comunità che si autoprotegge. Se diventa una comunità che chiede protezione, ma non contribuisce a questa protezione, sembra quasi banalizzare il concetto. Sembra quasi andare a dire offrite qualcosa. No, ma è una questione di potenza e di numero. Non è una questione soltanto di natura economica, è una questione di numeri. Io dietro ho una schiera.
10: Capisci?
1: Sono un ottimo comandante, un ottimo generale, un ottimo imperatore. Se c'ho un esercito da due persone, posso essere bravo quanto voglio, io non vado da nessuna parte. Se c'ho un esercito di 200.000 soldati, posso essere anche un comandante, un imperatore,
10: però,
1: un generale di scarsa rilevanza.
10: Roberto da Scalea dice: le battaglie le stiamo facendo, siamo in diversi processi, siamo molto attivi. Poi la gente parla, ma non caccia neanche 29 euro l'anno. Roberto, poi il tema è quello, no? Il discorso è quello. Per carità,
0: con tutte le problematiche che oggi, con 30 euro magari fa un piano di sì, piano di benzina, magari
1: sì,
0: fa benzina,
1: pedici,
0: no? Capisco anche questo, però io ci rifletto un po' su questa roba qua, ma rifletto anche sul, per l'amor di Dio, ognuno ha i cavoli, ha il bagaglio di cavoli suoi. Io ce la sto a pensare anche all'identità bianconera o a questo, no, però le battaglie si fanno tutti insieme. Noi siamo un po' pigri su questo. Noi siamo un po' pigri.
1: Come quando, però, quando per esempio diciamo tutti quanti davanti alla FIGC e poi
0: sì,
1: c'è Quintiliano.
0: C'è Quintiliano.
1: Quindi poi lì ognuno dice: ma sai che c'è? Ma mo mi devo mettere in mano, ma che vado a fare? Ma tanto non cambia niente. Ciao. E allora poi dopo uno non si può nemmeno lamentare.
0: E in parte la società, Vincenzo, rispecchia un po' questa situazione.
1: Sì, sì. Sì, un po'. Allora, forse abituata a farsi valere sul campo.
0: Sì,
1: e
0: però
1: anche i tifosi si sono adeguati un po' a questo. Dicono, ci attaccano, ci sfogliano, vabbè, tanto vinciamo, testa alta, gli altri piangono, io godo e sto bene così.
0: Ed è vero.
1: Quando poi però mancano le vittorie e tu vedi che dietro questa assenza di vittorie c'è sì sicuramente qualche errore di organizzazione societaria, ma c'è anche qualcuno che ti ha buttato scientemente giù e ti tratta diversamente dagli altri, monta la rabbia, però sì, lì poi la devi far sentire la rabbia.
0: Vedi, io poi andiamo sugli atti vocali di chi ho memoria, magari correggetemi se sbaglio, ma l'unica vera manifestazione che ricordo furono i 30.000-35.000 nel 2006 nell'estate di Calciopoli. Ma da chi venne organizzata quella manifestazione? Perché poi se ne parla sempre male. Dai gruppi organizzati della Curva Sud, che in quell'ora, che al momento era la curva ancora, si giocava nel vecchio comunale, si giocava nel 2006,
1: sì.
0: O, no, sempre a Delle Alpi, sempre a Delle Alpi. Che dico, Delle Alpi.
1: Delle dopo Alpi. Era comunale.
0: Sì, e dopo al comunale. Lì lo organizzarono 30.000 persone a Torino, li portano i ragazzi della curva. Io è l'unica manifestazione vera che mi ricordo dei tifosi della Juventus. Se poi devo andare ancora con la memoria, ricordo i circa 150 tra drughi, Viking, che andarono fuori dalla Continassa prima di Inter-Juventus, ti ricordi? Che andò
1: sì.
0: Dybala a parlare con loro, ad incitarli, e poi noi andammo a ficcarli tre supposte di glicerina a quella gente lì. Questo io mi ricordo. Mi ricordo l'anno scorso, Fiorentina-Juventus, perdiamo 3-0 in casa, ma non perché si deve contestare, per l'amor di Dio. Però
1: c'era,
0: mi
1: solo
0: ricordo,
1: Camillo fuori la Continassa.
0: C'era Camillo e 30 tifosi che dice alla Juventus, siamo noi, meritiamo rispetto.
1: Non vai da nessuna parte.
0: Capisci?
1: E non stimoli nessuna reazione.
0: Capisci? E quindi, secondo me, queste cose dovrebbero essere un pochino più tignosi. Guarda dove ci ha portato l'amico Luigi. Prego, Rossi.
13: Ciao Alessandro e Vincenzo, sono Marco Zebrone da Roma.
0: Ciao Marco.
13: Per quanto riguarda l'attaccante, io ho un pensiero che da un po' di tempo. Io penso che loro quest'anno abbiano tamponato e abbiano preso Woltemade in quel modo, proprio perché l'intenzione loro, secondo me, spinti anche da Spalletti, potrebbe essere che a giugno, ovviamente con la qualificazione in Champions, si possa fare un tentativo per Osimhen, perché sono passati 2 anni in cui c'è la clausola in cui il Galatasaray avrebbe dovuto dare quella cifra spropositata a Napoli in caso di vendita alla squadra italiana.
0: Guarda, amico mio,
13: tra 2 anni, quest'estate questa cosa scade.
0: Amico mio, ecco perché dobbiamo fare il tifo per David.
1: Certo.
0: Ecco perché dobbiamo fare il tifo per Openda.
1: Certo.
0: Perché se quelli lo riscattano, non so a quanto, e Openda se ne va a Lione, a quel punto hai un tesoretto, magari ci metti un'altra cessione, Turam, e perché no?
1: Diciamo che non voglio essere così ottimista, mi piacerebbe molto, però secondo me l'anno prossimo la Juventus non sarebbe ancora pronta a questo colpo, per 2 motivi. Primo è che tu devi continuare a sottostare a fair play finanziario.
0: Sì.
1: Notizia del giorno: il patrimonio di Exor è cresciuto da 2 a 4 miliardi, quindi insomma è cresciuto, però per ora Elkan non può neanche fare una ricapitalizzazione, la può fare per carità, però la scelta della società è quella di rispettare i paletti UEFA per non sentirsi rompere le scatole, con la speranza poi che quelli che non l'hanno scientemente, volutamente rispettato, Fiorentina, Roma, Como, facciamo i nomi, possano pagare le multe o il blocco del mercato come sarebbe da prassi. Dopodiché Osimhen te lo puoi anche acquistare senza quei soldi in più da dare a De Laurentiis per quella famosa clausola, ma lui ti chiede comunque 16 milioni all'anno come minimo.
10: No, questo è impossibile per la Juve,
1: e quella cifra se tu la dai affondi con tutto quanto il resto, e che ti bussa alla porta il primo Yıldız, poi ti bussano alla porta tutti quanti e ti dicono che dobbiamo fare, perché un milione in più, due milioni in più mi sta anche bene, ma il triplo di quello che guadagno io non mi sta più bene. Quindi io non credo che la Juventus purtroppo sia nelle condizioni già dall'anno prossimo di fare un salto di qualità economica così importante.
10: È difficile.
1: Ma perché non voglio alimentare sogni. Dopodiché vinci l'Europa League, il regalo te lo puoi fare.
10: Sì, non ti porta soldi della Champions, chiaramente.
1: No, però vinci un trofeo, vinci l'Europa League, vai comunque in Champions, ti puoi fare un regalo, ma Osimhen secondo me è un regalo ancora troppo caro che ti puoi fare. Il regalo potrebbe essere trattenere Yıldız.
10: Sì.
1: E comprare qualcun altro lì davanti che puoi permetterti di accontentare.
10: Anche perché ora io non voglio spingermi troppo avanti, ci mancherebbe, ma in caso di mancata partecipazione anche l'anno prossimo, Yıldız lo saluti.
1: Hai preso Alebekovic anche per tutelarti.
10: Dario, io leggo il tuo messaggio perché poi magari da qui noi possiamo andare su altre riflessioni, perché il messaggio di Luigi ha scatenato tanti amici. Dario dice: ragazzi, ma perché dovremmo scendere in piazza noi se la società stessa sembra compiacersi nel prendere schiaffi da chiunque senza un minimo di reazione? La società non ci tratta da tifosi ma da clienti, prima lo capiamo meglio è. E io ti capisco, Dario, è il ragionamento che facevo prima, cioè magari noi viviamo sempre con questa superiorità che oggettivamente abbiamo nei confronti di tutti, perché io mica mi paragono con il Napoli, ma ci mancherebbe altro. Sì, ho visto quello.
1: Ragazzi, ma sono fatte con l'intelligenza artificiale. Dai, ma vi pare? Si vede da lontano, meglio.
10: Quindi, Dario, capisco il tuo ragionamento, lo capisco molto bene. Però io credo che a volte noi si debba andare anche oltre questo tipo di ragionamento. Cioè, la società prende una posizione. Bene, ma se io mi sento offeso da determinate cose, perché non la devo manifestare al netto di quello che fa la società? Poi ti capisco benissimo e anzi sono d'accordo con te, però se non mi tutela la società, ok, sai che c'è? Mi tutelo da solo. Ecco, per questo che nasce l'identità bianconera. Poi è sbagliato, perché è la società che dovrebbe tutelare se stessa.
1: Dopodiché il mio pensiero, te lo dico dopo la pausa, secondo me stiamo andando, non voglio essere troppo ottimista, però stiamo andando incontro a un qualcosa di diverso anche a livello societario. Te lo spiego al ritorno, così aumentiamo l'hype. Che stai a leggere?
10: No, non capisco questo messaggio di Roberto. Dice: il non vedere la società al nostro fianco limita molte iniziative. Vero, io l'avevo fatto il versamento, ma quest'anno non l'ho fatto. Che ci metta, ecco, bravo, adesso ho capito. Dice che ci mettano 2 euro su ogni biglietto e si pubblicizzano di più. Ma sai, Roby, ora ho capito il ragionamento. Identità bianconera con la Juve non ha niente a che fare, capito? Quindi sono due cose totalmente diverse.
1: Anzi, è l'ufficio stampa della Juve.
10: Ti posso dire una cosa, secondo me, che sia nata identità bianconera alla Juve come società, nemmeno che gli piaccia più di tanto.
1: No, non gli piace più di tanto. È un altro tipo di forma mentis. Ma poi dopo la pausa vi dico perché secondo me le cose stanno cambiando.
10: Ma va bene, Melancio, tra poco.
14: Due colori, due voci.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Buonasera dalla redazione. Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
16: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
15: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
16: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
15: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
16: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
22: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
23: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
22: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
23: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera.
23: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ripeto, non voglio essere, perché poi sono quello che voleva il poster di Giuntoli e ha sbagliato nella gestione. Poi gli uomini, vedi, alla fine in un concetto che funziona il Nico Gonzalez ti può funzionare, alla fine Douglas Luiz vedi che è un giocatore di talento, quindi qualche idea l'ha avuta, ma nel concetto complessivo sbagliato, perché ci ha portato Di Gregorio, ha mandato via Szczęsny, ha fatto una serie di errori. Come lì non mi ero espresso fortunatamente, ma avevo delle forti perplessità, ho detto vediamo e poi vediamo. Non voglio essere eccessivamente ottimista, però noto una presenza più politica della Juventus, che una cosa è avere una rappresentanza come Carnevali, che riesce a farla difendere un po' di più, quantomeno a farla colpire di meno. Poi dobbiamo vedere davanti a fatti nella continuità, ecco, più che altro. Diversa è la proprietà, che magari ha un suo modus operandi, che è quello di, se deve agire, agire magari privatamente, però che tendenzialmente tende a non difendersi e a volersi difendere sul campo. Quindi io capisco che i tifosi a volte si sentano un po' abbandonati da questa società e quindi perdano quella voglia di combattere per lei. E io credo che tutto sommato poi i tifosi debbano difenderla nello stadio, la squadra, inneggiandola, è quello che stanno facendo molto bene. Davanti a ingiustizie pesanti è giusto che, se non lo fa la società, lo faccia la tifoseria, però deve essere unita tutta quanta insieme. Io questa unione non la vedo ancora al 100% nella tifoseria, anzi vedo tante divisioni, e quello forse porta anche a non avere questa grande rappresentatività nelle proteste.
10: Diciamo tanto così. Rimaniamo sul tema Spalletti, quindi promosso, bocciato o rimandato. Devo dire, al momento testa a testa fra rimandato e promosso con un 6. Scrive Riccardo: Mancialanoglu svincolato la prossima stagione mi farebbe tanto schifo. A me sì, abbastanza, Riccardo, ti dico la verità, mi farebbe abbastanza schifo Cialanoglu per quello che rappresenta, per quello che è. Poi il giocatore, per l'amor di, non si discute, vorrei capire in che condizioni fisiche arriverebbe alla Juventus, con che condizioni di testa, perché mi sembra uno che insomma ha dato tanto, ha vinto tanto, però il termine che ha utilizzato lo sposo, sì, mi farebbe abbastanza schifo.
1: No, ma soprattutto io non voglio neanche metterci il pensiero per un semplice motivo, tanto questo secondo me va a scadenza e torna in Turchia, che è poi sempre stato il suo desiderio, sì. Quindi alla fine andrà là, bene che vada là, io onestamente preferirei andare per altri lidi. Certo, un giocatore della sua qualità alla Juve serve, che è proprio un giocatore che manca alla Juve, quello che c'ha una castagna da fuori, che onestamente è decisivo spesso e volentieri. Che, però secondo me alla Juventus per esempio si prenderebbe quelle 3-4 ammunizioni in più a settimana.
10: Ah, rispetto sì. All'Inter sì, credo anche, ritornando al ragionamento che faceva un amico prima, che se si riesce in alcuni settori della squadra, reparti come il centrocampo, a trovare qualcosa di più fresco e magari anche di italiano, non sarebbe malvagio. Poi è chiaro che bisogna andare a trovare sempre il giocatore forte, che non ti costa tantissimo, che non guadagna tantissimo, ecco perché la questione Osimhen è una questione, credo anch'io, da non prendere in considerazione.
0: Però è normale che lì qualcosa tu dovrai fare, come dicevo prima. Poi vedremo anche come finisce questa stagione, come dice Francesco, quanti soldi ci può portare l'eventuale vittoria dell'Europa League. Una sessantina, settantina di milioni ti porta complessivamente, che non sono pochi, ma rispetto a quello che ti potrebbe portare la Champions è molto molto molto di meno. Però ora qui stiamo chiaramente sognando. Se tu dovessi vincere l'Europa League, se tu dovessi
1: lo devi fare,
0: sì, anche perché se poi tu dovessi cedere qualcuno a dei numeri importanti, allora puoi cominciare a pensare di fare un mercato di un determinato livello, sempre medio alto, non altissimo, però se no è difficile. Prego.
4: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montodorissio. Proprio ciao, questa mattina ciao. Facevo una riflessione così tra me e me, seguendo le solite pagine juventine. Mi chiedevo, nel momento in cui sia Colomani che Woltemade non riuscirebbero a rendere proprio come centravanti, ma comunque andrebbero a fare delle ottime prestazioni. Colomani leggermente esterno partendo da dietro, Woltemade cucendo il gioco di sponde, visto che noi comunque a livello di esterni siamo messi veramente bene con Sesao, lo stesso Nico, Zegrova, Haibegovic. Ma secondo voi Spalletti non si dedicherebbe anima e cuore nel trasformare Ildiz proprio centravanti? Perché secondo me ce l'ha anche stazza fisica.
0: Secondo me no.
1: Ci abbiamo provato mille volte l'anno scorso. Ogni volta che ha giocato da falso 9 è stato un disastro. E poi lui non lo vuole fare, ma non è nelle sue caratteristiche. Allora un conto è che, ti ricordi quando Allegri si inventò Chiesa per punta centrale? Chiesa cominciò a fare dei gol con l'Udinese, anche segnò con l'Udinese, eccetera. Io sono del parere, perché poi ringrazio il nostro amico, ma ce ne arrivano tanti di messaggi così. Basta con l'idea di cambiare i ruoli ai giocatori. Noi dobbiamo trovare il centrocampista, cioè quell'attaccante d'area di rigore, cercarlo. Se non ce l'hai, lavorare su Colomani, perché ha quelle caratteristiche, nel senso può crescere dal punto di vista realizzativo. O trovi l'attaccante alla Icardi, non lui, alla Icardi, che fa quello di mestiere, o se devi toglierti Ildiz e adattarlo a fare un ruolo che non sa fare, che non vuole fare, secondo me poi perdi quello e quell'altro.
0: Dopodiché poi Vincenzo
1: a Napoli si dice Filippo il Panaro.
0: Io adesso siccome ride, io vorrei uscire anche il messaggio dell'amico è interessante, ma vorrei uscire anche da quest'idea di cambiare ruolo ai giocatori. Già abbiamo là davanti dei giocatori atipici, perché non abbiamo nessun centravanti. Se poi devo anche pensare di togliere le caratteristiche di Ildiz per trasformarlo in centravanti puro, secondo me sbagliamo. Ora poi capisco anche l'esempio che viene fatto, perché uno pensa a quello che fece Spalletti con Er Pupone, però lì parliamo anche di un giocatore antipatico come pochi per quanto mi riguarda, ma che oggettivamente aveva una duttilità che ancora il Diz francamente non ha. No. Due messaggi. Allora Paolo Arispoli dice: per me è rimandato sempre Spalletti, sì. Oltre alla Champions mancata non gli mettono Zegrova fuori in Europa League e Cabal dentro, errore imperdonabile. Allora questo però l'ha fatto lui, che credo che le scelte le abbia fatte lui Spalletti sulle liste. È un errore che anch'io non capisco. Cioè, noi abbiamo inserito Cabal e tutto fuori Zegrova. Boh, a meno che sia stato un segnale per il giocatore. Poi improvvisamente quella doppietta ha cambiato. Non lo so, perché anch'io non l'ho capito. Cioè, Cabal è uno che tu dovevi prendere e mette fuori anche dal campionato. Senti che ti dico.
1: Secondo me anche. A meno che lui... Allora, questo è un altro tema, per esempio, che si aggiunge.
0: E poi ti leggo un bel messaggio, Davide.
1: Ok, tornerà Cambiaso, che secondo me il ruolo a sinistra lo ha perso, nel senso che Selic ha conquistato quel ruolo ed è titolare. Ora, la spallettata potrebbe essere cambiare il ruolo, a proposito di ruoli cambiati, a Cambiaso?
0: Metterlo interno di centrocampo?
1: può essere un'ultima chance per rivitalizzare un giocatore perso mentalmente, che a me abbattere questo, cioè, e quindi magari il suo pensiero era: a me a sinistra poi non voglio trovarmi corto, visto che ho abbondanza di esterni, non voglio trovarmi corto con la coperta a sinistra eventualmente. Poi per il resto io Jegrova, soprattutto perché Jegrova fino al momento dell'entrata in campo col Sassuolo continuava a sembrare a tutti il giocatore da mattonello, come diceva, sì, De Paola ieri.
0: Sì.
1: Poi abbiamo visto un giocatore totalmente trasformato.
0: Jegrova io mi auguro che sia quello che abbiamo visto col Sassuolo,
1: ma anche
0: con
1: dopo
0: l'Atalanta.
1: Come è entrato, esatto, con l'Atalanta.
0: Io mi auguro che sia quello, perché se è quello noi abbiamo un'arma in più. Perché il piede di Jegrova nella Juve attuale ce l'hanno in pochi. La vicenda Cabal veramente è una vicenda che faccio fatica a capire, sempre per quando poi Giuntoli vuol fare il fenomeno dicendo vincono col mercato che ho fatto io. Sì, sì, ti ho già citato due pacchi che ci hai recapitato e potremmo andare avanti con altri. Il terzo sa benissimo chi è. No, dice Davide, ci sono due Davide che mi hanno mandato messaggi molto che ci fanno sicuramente discutere. Perché lui dice, il primo Davide: per favore, ma ragazzi, vi rendete conto che noi siamo l'unica tifoseria che litiga fra fratelli bianconeri per i giocatori? Cioè la campagna mediatica contro Locatelli. Tutti addosso a Locatelli. Gente che se gli rubano la macchina pensa che colpa è Locatelli, anziché difendere i nostri giocatori. Noi siamo i primi che li massacriamo. E qui, caro Davide, io non posso altro che batterti le mani. Ora, mi viene da dire che è un po' un difetto di tante tifoserie, però come noi credo che non ce ne siano. Cioè, noi purtroppo siamo arrivati a vedere tifosi, non lo so, poi sono sempre quelli che si nascondono dietro le tastiere, però esultare per l'infortunio di Locatelli.
1: Sì, sì, io ho per esempio qualcuno prima che mi diceva: per favore Marangio, ancora pensi che questi del sesto posto tornando possano fare la differenza, quando dicevo poi magari recuperi, sì, Locatelli, poi recuperi Turam, poi recuperi
0: Vidiza. Vedi.
1: Quindi c'è questa voglia di noi siamo una squadra mediocre, diceva l'amico. Non è una squadra, non è una Juventus dei sogni e non è una Juventus neanche lontanamente paragonabile a quella che vinceva. Però nemmeno a buttarci
0: addosso.
1: Noi siamo
0: i primi che ce li buttiamo addosso,
1: certo.
0: E quindi questa cosa che dice Davide io la condivido. Non dimentichiamo che Locatelli, secondo me, sempre da tifosi tra virgolette abbastanza occasionali, venne fischiato nella partita, no, con la Next Gen di due anni fa. Perché dico occasionali? Perché lì, secondo me, di tifosi, non voglio dire più degli altri, però insomma di quelli che si fanno veramente chilometri sempre, non ce n'erano tantissimi. Così come io capisco la cultura oggi del famoso selfie, però io dopo una sconfitta non vado il giorno dopo a aspettare Koeman Mainz a farmi la fotografia con Koeman Mainz, no, o con il Cabal della situazione. Noi siamo anche questa roba qua, purtroppo. Faccio sempre l'esempio di Trigoria. A Trigoria, dopo, se perdono 3-0 in casa con la Lazio, ok, o perdono 3-0 il derby, il giorno dopo a fare le fotografie con i giocatori ci vanno. Quindi su questo io credo che però noi lì paghiamo lo scotto di essere una tifoseria talmente grande per cui, cioè, sai che c'è, vado a Torino, spendo tutti quei soldi, il, sì, giorno dopo vado alla Continassa, cosa mi frega quello che è successo prima.
1: Come disse quell'ascoltatore, disse: se io vengo porto i miei figli dall'Australia,
0: appunto,
1: qui che faccio? Dico, hanno perso la partita, gli vieto di farsi la foto, è comunque un ricordo che porto a casa, quindi... Anche a me non piace in generale l'accoglienza alle altre squadre all'Allianz Stadium, ma poi ultimamente siamo un po' cambiati. Siamo
0: noi abbiamo
1: un po'
0: dato
1: più,
0: la maglia a Sinner del Milan,
1: ragazzi,
0: a casa nostra. Oh, cioè, ma
1: io
0: se Sinner fosse stato tifoso della Juve
1: a Milano
0: guarda, con quella gente lì, nerazzurri lasciamo perdere. Ma vi dico anche col Milan, ma l'avrebbero fatto? No, gli si è battuto pure le mani.
1: Io lì vinco,
0: poi viene fuori il mio spirito. Sì. Poi, anzi, Alfira Bassano, c'è nemmeno oggi. Oh, ragazzi, è sparito Alfira Bassano.
1: Mia, vabbè, fissa la...
0: No, vorrei confrontare con lui.
1: Capito.
0: Però io spero non si offenda Alfira Bassano. Se danno la maglia del Milan a Sinner nella domenica in cui c'è Juventus Milan, io le mani non le batto perché sono a casa mia.
1: Anche perché Torino-Milano quant'è? Un'ora e mezza di macchina, due ore.
0: Appunto.
1: Ok, vai domenica prossima a San Siro, te lo prendi là, perché devi
0: farla
1: a casa. Sì,
0: bravo Vincenzo, io...
1: Oppure negli ci tieni però negli spogliatoi, ma in mezzo al campo, davanti ai tifosi, a casa nostra, io devo vedere a Sinner che prende la maglia, onori, gloria. E questo non va bene, onestamente, perché io ricordo, noi in che campi andiamo, dove stanno i bambini, la bambina che ti insulta, dove ci sta un'accoglienza che neanche ti fanno respirare. Ricordi quando Jegrova pagò ed era con Tudor con la Fiorentina, quell'impatto? No, forse c'era già Spalletti.
10: C'era Spalletti?
1: Forse c'era Spalletti.
10: Perché lo insultavano a bordo campo, c'era Spalletti.
1: Si innervosì e Spalletti disse ok, non puoi giocare. Cioè noi andiamo sui campi e ci sentiamo di tutto, ma ci sentiamo dire di tutto persino a casa nostra. Ricordate Parma, McKennie? Ok, perfetto. Noi invece accogliamo tutti col sorriso.
0: Che
1: casa
0: per carità,
1: nostra è casa
0: va
1: di
0: bene,
1: tutti. Mi casa e stu casa. Però... va bene quando sto stravincendo, quando sono straformato, quando sono strasicuro, quando sono straunito. Se no, veramente siamo terra di conquista.
10: Vai, sentiamo un po' di vocali.
5: Penso, Alessandro, siamo ancora alla quinta giornata, quindi questi calciatori che ha preso la Juve bisogna dargli ancora un po' di tempo, e comunque Vlahovic, ai Miretti e agli altri che stiamo discutendo abbiamo dato un sacco di tempo,

0: giocare 90 minuti ogni partita quando ne devi giocare una ogni tre giorni è complicato. E io spero che, allora, intanto sono d'accordo sul fatto che bisogna dargli un po' di tempo, non tantissimo, ma un po' di tempo bisogna darglielo, e è vero, soprattutto in questo caso mi viene da dire a volte male, perché Kolumani la Juventus già la conosce, però per carità, 5 giornate di campionato, 0 gol, ha segnato in Europa League, ma quel gol avremmo segnato tutti, però è giusto, diamogli tempo. Però noi adesso entriamo in una fase, quando ripartiremo, dove saranno importanti, anzi mi viene da dire saranno fondamentali, le rotazioni.
1: Certo,
0: dove devi giocare il meno possibile, cioè il meno possibile, 90 minuti li devi giocare complessivamente il meno possibile, perché tu fai campionato Europa, campionato Europa, campionato campionato, perché ci sarà il turno frasettimanale, certo. Campionato Europa. Io anche con l'andazzo che abbiamo preso sugli infortuni, più ne recuperiamo, speriamo di recuperarli almeno un paio, ok? Ma vanno ruotati, Vincenzo, vanno ruotati, perché sennò non ce la fai.
1: E come sempre, di necessità virtù, intanto salutiamo Riccardo,
0: Gambelli,
1: che è arrivato, farà dopo trasmissione con Quintiliano, è sempre un piacere vedere, perché poi è sempre sorridente, porta buon umore,
0: Riccardo è meraviglioso.
1: È un grande Riccardo. Noi abbiamo da necessità virtù visto una Juventus che ha saputo essere camaleontica, quindi che è cambiata più volte tatticamente nella gara contro l'Atalanta. Questo mi fa ben sperare anche sulle rotazioni, perché ruoti il modulo, ruoti i giocatori, mantieni alto il livello per quanto possibile. Poi, se vuoi mantenere alto il livello, perché più vai avanti e più le partite peseranno a livello di punti e di importanza, hai bisogno di giocatori che siano sempre in forma e magari di recuperare quelli che sono fuori.
0: Io mi auguro con tutto il cuore che dopo la sosta almeno, ti dico, uno e mezzo, cioè mezzo nel senso Cambiaso, ok, poi vediamo se lo sposterà a centrocampo. Un amico diceva prima, Cambiaso ormai ha finito il suo tempo alla Juventus, è possibile, lo dicevo prima nel messaggio, è possibile, però siccome ce l'abbiamo cerchiamo di sfruttarlo nella migliore soluzione possibile, e deve averci la voglia, Vincenzo, perché se non ha voglia chiamasse il suo meraviglioso procuratore e si facesse vendere. Mi sembra che lui ha detto no, deve rimanere alla Juve, lui se ne va soltanto per i top club, e vabbè, ma il Real Madrid non lo chiama Cambiaso, il Barcellona Cambiaso non lo chiama, quindi gli venisse la voglia. Il mezzo, perché io dico che spero, non subito, ma uno tra Boga ed Ekator, di poterlo recuperare prima della sosta successiva del 15 novembre. Perché io sono preoccupato per quel ciclo, Vincenzo. Sono preoccupato intanto perché l'Europa League ti devi portare avanti. Noi andremo a Vigo col Celta Vigo, che ha perso con l'Omonia Nicosia.
1: Dai,
0: però sai che lì...
1: Sì, l'ambiente è caldo però.
0: E poi avremo il Ren. Ok? Se non riesci a fare bottino pieno, quindi 3-6-9, tu con l'Europa League ti sei già messo spalla al muro, nel senso si è messo bene.
1: Hai già prenotato la qualificazione.
0: E contestualmente in campionato non devi perderla davanti.
1: No, anzi.
0: Ma con 11, 12, 13 non ce la fai.
1: E ora che torni, ricordati che c'è Cagliari e Lazio, due delle squadre più in forma del momento, e tu già
0: capito?
1: Da qui non devi perdere, ma devi cercare di fare bottino pieno. Anche perché poi ci sono gli incroci, c'è la Roma che affronta il Como, quindi... E questo è il momento, una volta tornati dalla pausa, in cui devi, secondo me, spingere tanto. Però
0: esatto.
1: Hai bisogno.
0: È un mese intenso ma importante.
1: Sì.
0: Mentre con l'amico Tony da Zurigo, sai, con me congiunto gli sfondi una porta aperta, perché lui dice la poca dimestichezza di Giunto si capisce anche sulla scelta che ha fatto l'Atalanta con Sarri. Io, sai, Tony, se no sembro prevenuto. Concordo con quello che dici, però ormai Giuntoli fa parte di un passato, dico sempre che noi l'abbiamo raccontato anche male, Giuntoli, quindi colpa nostra, non solo nostra, ma anche colpa nostra, però la prova con la Juve, lui si è bruciato, con l'Atalanta non posso dire che si è bruciato perché il mercato non è stato fatto male, però attenzione, perché... Noi ci siamo rimasti molto male della vicenda Kessié, sicuramente. Ma se Kessié gli si rivela quel pacco che fino a questo momento è... E io glielo auguro di cuore.
1: In generale mi sembra che ancora una volta non ha...

0: abbia lavorato per l'allenatore che ha scelto.
1: E cavolo, ma è suo amico.
0: Però Ale, Sarri non riesce a fare la volontà. Poi c'è quest'altra cosa, cioè, che a me mi fa.
1: Sarri è allenatore finito.
0: Ma non c'è mai stato
1: raccontato
0: Sarri.
1: Male,
0: sì, perché poi ogni volta. Vabbè, vi dovete dare il tempo. Oh, ma è. Nel calcio il tempo.
1: Ma poi
0: c'è.
1: Sembra che Sarri faccia un gioco che c'ha soltanto lui nel mondo. Sarri è un allenatore raccontato male, che è stato fatto passare per chissà che cosa.
0: Il Santone.
1: Dai, per quanto, Vincenzo, 2 anni al Napoli? 2 anni dove peraltro ha vinto Ovo.
0: Poi sì, hai vinto al Chelsea, sì. Però ti hanno salutato con lo schiaffetto dietro. Alla Juve ha vinto la squadra, come aveva vinto al Chelsea la squadra. E poi?
1: Oh, vogliamo vedere l'anno scorso. Perché poi a me sta cosa, io sai che in questo momento sulla vicenda Lazio, io sto dalla parte tifosi a Lazio e quindi dico bravi a non andare allo stadio. Io non andrei allo stadio. Ora non so anche qua se l'amico Alfi da bassa. Dai Alfi, ti prego, torna, voglio parlare con te. Insomma, sto con loro e non sto con quelli che vanno allo stadio. Ma quelli che vanno allo stadio ti dicono, e hanno ragione, oh, ma l'anno scorso c'era Sarri. E Sarri non faceva altro che lamentarsi, litigare, e qui, e su, e giù. E cosa abbiamo visto? Una squadra che si è persa. Qui c'è un allenatore sicuramente non di livello come Gattuso, e però intanto la squadra gioca. Quindi anche alla Lazio lui ha fatto male.
0: Ma certo.
1: Poi è vero che c'è quel secondo posto, ma sto Sarri, ragazzi, smontiamolo Sarri.
0: Ma sì. Però,
1: smontiamolo.
0: Però tu lo scegli e gli hai fatto una squadra che lui non riesce a valorizzare. Ancora una volta io non riesco a capire, vedi, lui sbaglia il progetto tecnico con noi Motta, squadra che pensavamo fosse per Motta, ma poi non ha funzionato niente. All'Atalanta voglio Sarri, squadra che per adesso è forte, ma non perché comunque i giocatori li hai presi.
1: Ma infatti,
0: però non funzionano.
1: L'attacco sulla carta, l'attacco dell'Atalanta è più forte del nostro. Krstović e Scamacca non ce l'abbiamo.
0: Comunque hai preso Rowe. Scherzi.
1: Hai preso che sì,
0: preso che
1: facendo
0: sì.
1: Quella scelta. Allora, non so se faccio il tempo a leggerlo, sì. Ringraziamo Claudio. Tutti i premi dell'Europa League. Partecipazione alla fase campionato 4,3 milioni di euro. Vittoria nella fase campionato 450 mila euro. Due spiccioli proprio. Pareggio nella fase campionato 150 mila euro. Bonus per la classifica da 75 mila euro iniziali fino a un massimo di 2,7 milioni di euro sulla base delle quote assegnate alle 36 posizioni. Bonus per le prime 8, questo è interessante, 600.000 euro aggiuntivi, quindi ti porti a casa 100.000 euro. Bonus per le squadre dal 9 al 16 posto, 300.000 euro. Qualificazione agli spareggi, 300.000 euro. Poi qualificazione agli ottavi, 1,75 milioni. Ai quarti, 2 milioni e mezzo. Semifinali, 4 milioni e 2. Alla finale, 7 milioni. Vittoria Europa League, 6 milioni. Alla fine,
0: totale,
1: ho visto un messaggio anche di Fabio,
0: milioni,
1: 40 milioni.
0: Milioni 45
1: se te
0: milioni.
1: Pensi che in Champions League alla fine ti porti a casa un centinaio di milioni,
0: sì,
1: se la vinci.
0: Appunto. Ma infatti tu, vincendo l'Europa League, se la vinci, guadagni quanto,
1: sì,
0: il gettone di partecipazione alla Champions League?
1: Alla fine, sì.
0: Quella.
1: Forse qualcosina di più.
0: Ma poco.
1: Va bene, andiamo in pausa. Vi lasciamo l'argomento libero, ragazzi, in questa fase finale della nostra puntata. Io mi Rossi quando mi guarda così.
0: L'occhio languido.
1: C'ho l'occhio languido. Oggi sì. Fame, Rossi.
0: Ha fame.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20.45 affronteranno il Belgio per il primo dei 4 impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia più Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione chi affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini, una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro, e non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela, Napoli alza il sipario sull'America's Cup, l'avvio alle regate preliminari nel Golfo. Da domani 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eravamo al telefono con tuo tonno che sì. sta facendo parte di un nuovo business.
1: Sì, sì, sì.
2: Voglio
1: sì.
2: le magliette.
1: Ma voi le compreste le magliette di Totonno?
0: Totonno ha detto che vuole fare le magliette. Ne con tutte le sue adesso. Frasi più importanti.
1: Sì. Ho accompagnato Maresca in Afghanistan. Vuol vendere le magliette Totonno. Facciamo uno
0: tutti.
1: Shop, facciamo uno shop online, che dici?
0: Vediamo, vediamo. Se voi ci date
1: business. Ci date, se okay. comprate le magliette di Totonno le prime 20, Rossi Getto la compra. A quante le vende Totonno?
2: Non magliette? Dipende. Le fasi che ci sono delle frasi un po' più e quelle costano perché devo pagare l'avvocato poi
1: comunque Maresca è tornato poi dall'Afghanistan comunque
2: sì però la giornata pia da mio cugino Aitano
0: andata Aitano a prenderlo
1: va bene dai sentiamo un po' di vocali vi ricordo che poi ricominceremo anche con i serali ovviamente. Dopo la pausa così faremo domenica o sabato colpo di tacco, martedì il serale, giovedì colpo di tacco, domenica, vai Rossi, vai.
0: Poi
1: sa divertì.
0: È finita.
1: Poi è finita.
3: Buongiorno Marangio e Alessandro.
1: Ciao, ciao.
3: Ho sentito il rilli di oggi pomeriggio, Marangio. Ah. Basta con Antonio Conte, basta.
0: Amico, l'ho nominato.
3: Ogni qua volta che un allenatore non va, no Antonio Conte, ma esiste soltanto Antonio Conte.
0: Ma io non ho parlato di Conte.
3: Diamo fiducia a Spalletti, non lo vuole più nessuno
0: Marangio,
3: Antonio
0: non
3: Conte.
0: Non ho parlato di
3: non lo vuole più nessuno.
0: Ragazzi, vi invito
1: ma
0: ad andare.
1: Ma lo vedi?
0: No, vi invito
1: ma
0: ad
1: lo vedi? Ma cosa parli
0: ma
1: di Antonio?
0: Ma no, vi invito
1: hai
0: ad
1: parlato
0: andare.
1: Di Antonio
0: no,
1: Conte.
0: No, ho parlato di Conte.
1: Amico, grazie,
0: amico
1: al nostro amico.
0: Allora, andate a vedere
1: sei
0: il io non ho parlato
1: tu sei
0: di
1: ossessionato come il traffico
0: Conte.
1: Sulla via del mare.
0: Ma
1: tu hai parlato di Conte.
0: Della via del mare. Non ho parlato di Conte.
1: Basta con Antonio Conte.
0: Ma non
1: Conte.
0: Ho parlato
1: ma,
0: di Conte.
1: Senti, l'amico ha detto, ho sentito il reel.
0: Ma avrà sentito un reel vecchio, perché comunque c'erano reel vecchi probabilmente.
1: Antonio Conte, lì c'è un il cartone animato di autogol meraviglioso. Sembri Piccari che sostanzialmente fa vedere lui che è lì pronto a gufare alla prima squadra che salta.
0: Ma
1: insomma,
0: tanto sta andando
1: allo
0: United. Tanto due notizie di mercato ti do: una che lo United
1: comunque nessuno vuole magliette di Totonno perché non ci ha risposto.
0: Male
1: Totonno, nessuno vuole le tue magliette.
0: Chi vuole?
2: No, vuoi capire cose?
0: Lui mette business.
2: Ma business,
0: no? Allora, Conte. Sta parlando con lo United.
1: Chi te l'ha detto? Totonno.
0: Totonno, ma sta parlando con lo United, e occhio. E soprattutto da Napoli mi segnalano che c'è un'idea Icardi. Un'idea Icardi svincolato.
1: Ah.
0: Beh, loro non hanno attaccanti. Hanno solo Højlund, perché Luca hanno capito che tanto non lo vendono, lo tengono lì a fare il palo, che tra l'altro è un palo fastidioso. E c'è l'idea Icardi, che nel frattempo si è beccato un ritiro della patente fino al 2099.
1: Perché? Non l'ho visto.
0: Non l'ho capito, però fino al 2099.
1: 2099?
0: Sì, praticamente non può guidare più. Però uno che l'accompagna lo trova.
1: Ma in che condizioni
2: era? Cioè, io compagnia, però portata io.
1: Ma in che condizioni era?
0: Non lo so, no, ho veramente paura a chiedere, però intanto è così. E quindi
1: poi
0: c'è questa ipotesi Icardi-Napoli, diciamo.
1: Vedi, perché poi Icardi comunque alla fine oggi è sempre svincolato. Ci sono sempre delle situazioni. Certo, se dovesse andare a Napoli potrebbe portare un po' di casino
0: sì,
1: nello spogliatoio
0: sì,
1: sì. Perché comunque lui non sarebbe titolare, perché c'è Højlund.
0: Ma magari poi insomma, conoscendo Allegri non è che mette due punte.
1: Io no, ma io tra l'altro Vincenzo ti ho detto, mi sembra stamattina a Tempo Radio, secondo me Allegri non arriva in fondo alla stagione.
0: Sai, ne parlavo, non so con chi, forse proprio con qualcuno di Napoli, e c'è un po' quella sensazione che c'ho anche io, ti dico la verità, non è l'Allegri che conosciamo noi.
1: No.
0: Neanche nella comunicazione.
1: No, ma potrebbe andarsene anche lui.
0: Secondo me non ha proprio più il fuoco.
1: Io al mio amico Max gli consiglio di fare una bella cosa, andare a Livorno, si sta da Dio. E insomma ha anche una marea di interessi di affari. Ieri non ne ho parlato col direttore Paola, ma mi sembra una volta a TMV Radio gliel'ho detto. In effetti su alcune cose, ma questa è anche la nostra onestà intellettuale, io sono un grande estimatore del primo Allegri
0: tanto.
1: E gli voglio bene e gli vorrò sempre bene a lui. Però oggettivamente vedo un allenatore, sì, non che non ha più voglia, però fuori contesto. Però
0: io
1: fuori contesto.
0: Fuori voglia proprio. cioè non lo vedo più con quel fuoco dentro o quella voglia, cioè quasi come se fosse stata una sua rivalsa dopo la chiusura col
1: Milan. Infatti ha preso una panchina che secondo me non doveva prendere in un contesto particolare,
0: perché poi finire male anche quest'anno dopo l'anno scorso
1: è vero che adesso è una fase di calendario un pochino più facile il Napoli,
0: sì, ma
1: che ha avuto un calendario iniziale
0: difficile, però è proprio l'impostazione che è carente un po'.
1: Sì, ma poi non mi sembra l'ambiente ideale per lui,
0: è oggettivamente troppo juventino quest'anno.
1: Al di là di quello,
0: no, nel senso che allora lui è abituato, perché poi tecnicamente quella è una squadra da gestire, perché comunque ci sono più giocatori,
1: sì,
0: così.
1: Ma anche da fare delle scelte però, eh?
0: Però devi fare anche delle scelte. Infortuni non sono mancati neanche là, perché hai perso Alisson Santos, hai perso di nuovo Anguissa, hai perso McTominay, non hai due portieri affidabili onestamente.
1: Mamma mia.
0: Rafa Marin non mi sembra male, devo dire, non ho cominciato male con Rachmani, però insomma Di Lorenzo hai i titoli di coda,
1: mamma
0: Olivera
1: mia,
0: quello che vuoi, ma non è che incide mia più di tanto. De Bruyne, ecco, in occasione del gol della Fiorentina non rincorre gli avversari,
1: no,
0: ma perché insomma è quello.
1: No.
0: Højlund si inventa il gol e se lo inventa molte volte, altrimenti è totalmente assente. Lucca in palo, Noah Lang non segna neanche con la scossa elettrica.
1: Comunque ci dice Terry, grazie, che l'amico di prima si è lamentato anche con Franco Lonetti per il tuo reel, vedi? Maraggio, ma mi dici che mi combini con
0: ma
1: Conte?
0: Ma io non ho parlato,
1: grazie,
0: di Conte.
1: Terry, ma perché parli ancora
0: comunque,
1: tanto?
0: No, io vi invito ad andarlo, non ma, ho parlato ma, di Balungi da me, io so
1: allora,
0: quello che non lo sopporto.
1: Mi fido dell'amico e mi fido di Terry.
0: Se guardato un reel
1: brava
0: vecchio.
1: Terry, brava.
0: Se guardato
1: reel attaccate Maraggio sul reel, prego, un altro vocale, prego.
0: Maledetti
1: fai reel su Conte, capito? Vai.
0: Ma non l'ho fatto.
4: Sono sul discorso della curva, pur non condividendo l'atteggiamento, perché noi siamo superiori a questa gente, avremmo dovuto dimostrare la nostra intelligenza stando lì, magari non applaudendo, ma non mostrare questo lato di noi, che a me non è piaciuto. Però diciamo che non abbiamo fatto nulla, ci siamo girati di spalle, non un insulto. Quello che mi ha dato fastidio invece è che alcuni tifosi che vanno nelle televisioni più famose, anche in Lombardia, che si professano juventini, lunedì sera, con ospite anche Massimo Zampini, che sapete che è un noto juventino,
1: sì,
4: e che difende sempre Juventus, non Zampini naturalmente, un'altra persona che non nomino,
1: sì, ho capito a chi fai riferimento,
4: è riuscito a dire che durante il coro pro Agnelli, pro Fortunato eccetera eccetera, vi fosse stato un coro, sì, uno di meno nei confronti,
0: no,
4: di cosa che non è
0: allora, allora avevano sentito, sì, fuori un altro invece era Fortunato,
1: era Fortunato. Allora questa cosa è partita da un idiota, lo posso dire, che si butta sui social, interista ovviamente, che ha fatto mi pare una cosa su TikTok, un idiota, perché sei idiota magari cerca di sentire
0: una roba
1: cosa
0: del genere,
1: e secondo me c'è cascato qualcuno, ho capito,
0: vedi,
1: a chi
0: Giovanni dal Brasile,
1: no, ha
0: Maraggio
1: parlato di
0: non
1: Conte,
0: ha parlato
1: ha
0: di,
1: parlato
0: non
1: di
0: ho
1: Conte
0: andate a
1: ha
0: sentire
1: parlato
0: non
1: di Giovanni
0: parlato di Conte.
1: Ha parlato di Conte,
0: non ho parlato mai di Conte.
1: Rispetto a questa cosa noi possiamo parlare per noi, io non voglio mai parlare dei nostri amici, colleghi e compagni di tifo, insomma. Magari è caduto anche lui in questa trappola.
0: Ragazzi, ma era io il coro l'ho sentito
1: sui social. Io ho visto l'interista.
0: Ho visto sui cori, cioè sui social, che tutti quanti, fuori un altro, ma si sente Fortunato. Fortunato, invece la gente fuori una, e allora vale tutto.
1: Quello loro l'hanno fatto quando è morto,
0: esatto,
1: l'avvocato Agnelli.
0: Esatto.
1: Perché la patente di Cardi è stata ritirata, ha fatto una foto mentre guidava con mezzo busto fuori al finestrino e poi ha pensato bene di pubblicarla, un genio. No, grazie Cristian.
0: Io veramente, capite poi, no?
1: Io veramente divento matto. Questi si pensano
0: fanno quello che vuoi,
1: invincibili, che possano fare quel, ma io altro che patente, io lo sbattevo in galera, ora in galera no, ci mancherebbe.
0: Vabbè,
1: ma
0: però
1: tu,
0: potevo ammazzare
1: ma tu
0: qualcuno,
1: metti a rischio la vita degli altri,
0: appunto, eccola qua, abbiamo trovato la foto.
1: Che, vabbè. sono d'accordo con te, Cristian. Questa gente è lontano da noi. Oddio, che noi avevamo qualcuno che sfasciava le macchine.
0: Ah, perché poi aveva anche la patente scaduta. Vabbè,
1: ma secondo te Icardi, ora, con tutto il bene, ti faccio questa domanda. Io non sono un grande stimatore di Icardi in assoluto. Avrà mai letto un libro in vita sua?
0: Sì, come no. Manco il Re Leone. Da qui. Cioè.
1: Io non sono uno che divora libri, però, insomma, un minimo.
0: No, però non era lui, è la compagna si è messa.
1: Secondo te Icardi, oltre a giocare a pallone, sa fare qualche altra cosa? Sì, una cosa la sa fare.
0: Occhi e croce.
1: Vai, Rossi.
0: Credo che abbia punzecchiato.
1: Un po' come Quintiliano.
0: Un po' meno di Piccari.
1: Beh, meno di Piccari, ragazzi. Vai.
5: Buonasera, ragazzi. Sono Paolo da Ferrara. Volevo chiedere un paio di cose. Beh, a Spalletti do una sufficienza... Chiaramente mi deve portare in Champions, perché penso che sia l'obiettivo massimo. Non so, l'Europa League non lo so, perché vincere una coppa ci sono tante incognite, tanti imprevisti, tanti infortuni, tante cose. E poi c'è il Milan di mezzo. Il pensiero di perdere la finale con il Milan mi verrebbe una mezza sincope. Per quanto riguarda altre cose, volevo chiedervi: per quanto riguarda quel signore lì che è stato anche un direttore, questo romano, questo Burino, è stato anche direttore di un giornale nazionale, permettetemi di dire queste cose qua, e ha continuato anche oggi, cioè una roba.
1: Anche oggi.
5: È una roba fuori dal mondo. Ma io volevo chiedervi una notizia che sta circolando. Questo possibile interesse per Cianaloglu per il prossimo anno, cosa ne pensate?
0: Abbiamo già risposto.
5: E se Palmisani è una voce vera, forse io sì.
1: Ciao.
0: Palmisani,
1: io però
0: sì.
1: Continuo a dire, ma perché li ascolta? Cioè, a me, Paolo, mi devi di sta cosa. Ma ti piace farti del male? Io onestamente ho capito a chi fai riferimento, anch'io faccio riferimento. Sì, sì. Cioè, boh, no, io... Sai che avevo tolto la ricerca automatica, adesso l'ho ritolta un'altra volta, perché sinceramente di farmi insultare da sta gente anche no. Ma perché l'ascoltate? Perché? Perché?
0: Non lo so. Però insomma, poi sulla questione Cianaloglu ce l'abbiamo detto, sulla questione
1: comunque non era lui fuori dal finestrino, ma la compagna.
0: La compagna, ho fatto vedere il video, ma lo
1: che
0: guardi.
1: In quella di cari guidiamo con la patente italiana mentre quella argentina sarà ritirata. Vabbè, comunque.
0: Ma te l'ho fatto vedere prima.
1: Sì, vabbè,
0: No, dicevo, poi l'altra cosa, Palmisani sì, nel senso i genitori hanno rilasciato questa intervista, detto che lui era juventino proprio dalla nascita, il mito di Gianluigi Buffon, ci sta lavorando Carnevali, sappiamo che però c'è anche Atalanta e Milan sul giocatore, è chiaro che...
1: Vabbè, perché forse perderà Magnano.
0: Sì.
1: E l'Atalanta comunque, perché
0: l'Atalanta
1: ti rompere...
0: deve, sì, insomma, sempre rompere le scatole, però insomma diciamo che il fatto che lui sia juventino e che la Juventus cerchi poi un portiere, visto che Grabara verrà restituita
1: poi tra Atalanta e Juve, cioè mica tutti so che sia
0: appunto.
1: Santarelli, io ho sentito il reel di Marange e parla di Conte.
0: Non è vero, non è vero.
1: Lo
0: non
1: vedi,
0: vero,
1: lo vedi.
0: Ma sei proprio bugiardo.
1: Ma cosa hai detto
0: sei
1: di Conte?
0: Sei proprio bugiardo.
1: Mi dici cosa hai
0: ma
1: detto?
0: Ma sei proprio un bugiardo.
1: Mi dici cosa
0: sei
1: hai detto?
0: Sei bugiardo.
1: Ora dopo devo andare a ascoltare il reel di Marange.
0: Trova a sentire, ma sei un bugiardo perché non è vero.
1: Nino ci ha scritto sì la cosa di Icardi, grazie. Dai, andiamo con tutti gli altri vocali. Vai, Rossi.
6: Ciao ragazzi, Antonio da Milano. Certo. Io credo che questa Juve qua, se acquista consapevolezza dei propri mezzi, se il centrocampo con l'ingresso di Sarri inizia a essere un centrocampo di tutto rispetto, possiamo lottare per dare fastidio fino all'ultimo. E non è detto che magari il colpaccio lo facciamo già quest'anno in campionato. L'Europa League lì poi dopo quando arrivi ai quarti di finale, semifinali è un po' un tornallotto, però mi piacerebbe parecchio la combo campionato Europa League, sarebbe veramente
0: campionato,
6: il massimo
0: per certo
6: rinascere
0: punto,
6: da queste macerie che ormai durano da troppo tempo. Dunque, ciao, buona serata.
1: Ciao, a me piace questo tuo
0: ottimismo.
1: Ora la combo campionato Europa League, ragazzi, potrei addirittura dedicarmi due dita di prosecco, ecco, se succede cosa già due dita di prosecco le bevo.
0: E cammini a carponi come un cane e finge anche di fare pipì come quando Mertens fece finta di fare pipì vicino alla bandiera.
1: No, quello lo faccio, quello lo faccio, la vedo
0: e ti fai frustare mentre cammini come un cane.
1: Sono già stato frustrato da Claudio quando segna. No, allora a me piace molto questo ottimismo che è vedi, perché poi le partite, no, e i risultati indirizzano. Dopo il Sassuolo manca 30 punti alla salvezza, per dire, no? Oggi l'amico ci manda questo messaggio. Io credo che la combo sia oggettivamente impossibile. Vincere lo scudetto molto difficile, vincere l'Europa League adesso è un obiettivo a tutti i costi. Poi ha ragione Anthony, quelle sono partite dove ti può girare bene, ti può girare male senza domani. Però io onestamente tutte ste grandi squadre Europa League non le vedo. Sì, il Milan, certo, però non le vedo.
0: Ale, onestamente, io ribadisco quello che ho detto i giorni scorsi, prima ancora della partita con NEC, prima di essere bacchettato sempre. Per me la Juventus deve vincerle, non ti dico tutte, ma devi qualificarti prima, massimo seconda nel maxi girone. E dopo io non vedo come te grandi ostacoli, squadre a cui prestare attenzione, le inglesi, e comunque sì, sono sempre, vabbè, fastidiose, però Bournemouth,
1: c'è Di Gregorio,
0: ragazzi, quindi onestamente la devi provare a vincere l'Europa League.
1: Sì, Paolo, grande Paolo, sì, lo so che sono dei reel, io infatti alcune cose l'ho visto dei reel, ma adesso ho bloccato anche quelli perché mi danno veramente, mi fanno
0: pure star male. I reel,
1: sì sì, perché ora rilanciano molto su la tua amica radio. Oh, bravo Fabrizio, Maraggio è mesi che sponsorizza Conte per la panchina e i suoi reel. Vedi la voce della verità dell'amico Fabrizio Foschi. Bravo Fabrizio, meno male che l'hai detto, ti voglio bene Fabrizio,
0: meno male che mi conoscete,
1: perché le cose vanno dette. Bravo Fabrizio,
0: l'amico tuo,
1: bravo. Mirko Raccamaiore, abbiamo già dato Coschi, sfasciava le auto, vero Mirko? La bellissima camaiore, però quelli però ci facevano vincere le partite. Oh, salutiamo anche Asia, non ho più messaggiato ma vi ascolto sempre con piacere. Ciao Asia, che era la nostra grande amica bloccata
0: nel raccordo. Adesso siamo passati noi a quelli essere bloccati sulla via del mare.
1: Marangio, tu sei ossessionato, lui è ossessionato, vai Rossi, che bella puntata anche oggi con tutti i nostri amici da casa. Vai, grazie Fabrizio, bravo.
0: 45 minuti ci sta, dai.
1: Fabrizio, lo sponsor, lui fa tutti i reel. Ma perché non richiamare Antonio Conte?
0: Meno male che mi sentite.
1: Sei veramente una squadra vergognosa.
7: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo, Francesco da Caserta. Ciao, quando Francesco, si parlava le settimane scorse di questa storia per quanto riguarda la morte di Mazzola, la curva, insomma questo argomento, io avevo mandato un messaggio a voi, vabbè, giustamente date 1000 messaggi, non potete tutti né ascoltarli né leggerli, e parlavo degli addetti ai lavori che sono i primi che fomentano odio. Le dichiarazioni di De Laurentiis di oggi sono quello che io volevo dire. Poi dopo non ci meravigliamo se c'è un papà con una bimba che va allo stadio Maradona con la sciarpa della Juve e verrà attaccata.
1: Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente
7: che afferma io ho vinto senza imbrogliare, ho seguito la
0: bravo anche questo, certo. Ma tutto fa brodo.
7: Una tante persone che secondo me rovina il calcio con delle dichiarazioni.
1: Francesco, hai ragione.
0: L'avvelenamento dei pozzi.
1: Perché poi mi viene in mente una cosa.
0: Ma ti faccio un altro reel stasera. No. Fai quattro.
1: Intanto c'è Claudione che dice:
0: sì, lo so, ma
1: grande Claudione. Sì, ci sto, Claudione.
0: Che ha detto?
1: Che facciamo tripletta,
0: scudo, Europa League e Coppa Italia. Claudione, io ho detto l'hai giocata, ovvio.
1: Grande Claudione.
0: Io ho detto che c'ho soltanto un timore su una spinta politica, sul campionato, e una spinta politica verso la capitale, diciamo, che già li vedo tutti belli tronfi, quindi
1: bravo Claudio.
0: Però sull'Europa League, allora, e sulla Coppa Italia
1: intanto,
0: io ci sono,
1: come dice giustamente Fabrizio che ti ha sputtanato.
0: Ma
1: sui reel si potrebbero vendere al bazar di Laria le magliette di Totonno, non lo so se le prende.
2: No, perché io sono offensivo con loro.
0: Totonno è offensivo.
1: Vedi, all'amico Francesco che ha mandato un messaggio perfetto. Anche i famosi addetti ai lavori giornalisti, perché io adesso voglio vedere quando c'è Roma Juventus.
0: Quando è che c'è?
1: No, cioè, prima c'è a Torino. Lazio Juventus no, perché per esempio i tifosi laziali ascoltano altro, no? Oddio, anche i tifosi mesti. Però insomma,
0: no, il 20 dicembre Roma Juventus.
1: No, ma è prima a Torino? No,
0: prima a Roma.
1: Ecco. Detto che poi secondo me i tifosi della Roma non si fanno influenzare da determinati diciamo così opinionisti, tipo il soggetto il soggetto in questione. Però quando appelli così i tifosi della Juventus, poi i tifosi,
8: mamma mia, Natale,
1: boh, ma un minimo di esame, no? di coscienza te lo fai o no? Perché potevi dire sbagliato, quello che abbiamo detto non ci vuole più tornare sopra, ma addirittura quella roba che è venuto è stato vomitato odio.
0: Sì, sì.
1: Ma poi proprio... lo scemo che ti viene dietro, ripeto, non riescono a influenzare così, però lo scemo che ti viene dietro, oh, ma quelli sono quelli che merde, e ti vengano addosso. È un attimo.
0: No, ma poi sembrava odio conservato,
1: sì, che
0: dentro,
1: bravo, che non aspettavi altro per tirarlo fuori.
0: Vi prego, fate qualcosa, mi sento male. Si sono girati le spalle, siete delle merde.
1: Non è, è quello, è proprio, era qualcosa che c'hai qua, no?
0: Sì, bravo, è quello, è che proprio dallo
1: poi
0: stomaco.
1: Mi piace, perché poi fanno i super party, certo, sono super party, no. Però è come quando c'hai il famoso coso, sì, qui che dicevo l'hanno fatto
0: il rospo che è tornato a casa.
1: Ah, ma
0: ci ruoto, se non ce la facevi più. Così sono loro.
1: Dai, ultimo vocale.
0: Ultimo con due T.
1: Ultimo.
0: Ultimo vocale.
1: Ultimo vocale.
0: Ultimo vocale.
9: Gerardo da Bellotti. Alcune informazioni poco chiare. Secondo Tutto Sport, Icardi guidava, la sua fidanzata è uscita dal finestrino col busto, quindi non ha usato le cinture di sicurezza, lei, già, non lui,
0: minimo, okay.
9: La sua patente non è stata ritirata, ma nella legge argentina dice che se tu pigli una patente di un altro stato devi ritirare, ti ritiriamo la patente, okay, argentina, è come i passaporti più o meno,
1: okay. Okay.
9: Quindi voi siete stati informati male,
1: sì, okay. grazie.
9: Chi vi sta chiamando vi sta ancora informando male, cercando di creare disagio. Capisco che
1: grande
9: uno si vuole fare famoso e dice l'esattezza, questo secondo Tutto Sport.
1: Grazie. Okay. Quindi grazie
0: la ragazza per il messaggio. Si è messa fuori dal finestrino,
1: ma e tutto
0: lui
1: questo
0: guidava...
1: era vestita o nuda?
0: Era vestita, abbiamo visto il video, okay. Lui c'aveva comunque la patente scaduta, però di un altro stato, cioè è proprio un intrigo internazionale, ragazzi.
1: Certo,
0: intrigo internazionale.
1: Ma te mai guidato tirando fuori cose? No,
0: strano, Santarè.
1: No, Quintiliano, tu sapevi che Quintiliano ha guidato nudo una volta?
0: Ma lui c'ha una pedana sotto, però.
1: Va bene, ragazzi, grazie anche per questa. Ci troviamo domani che è venerdì. Domani è venerdì.
0: Domani ci pensiamo.
1: Domani, come diceva la grandissima Arnella Vanoni, domani è un altro giorno si vedrà. Ciao, ragazzi.
10: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
14: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
13: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
14: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
13: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
14: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
13: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
10: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
15: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: batte nel sole di Roma. Ormai credo che pioverà questa sera, eh. Mi sembra che il cielo si stia annuvolando, dicono al paese mio. No, scherzi a parte, invece il cielo della Continassa, sono rimasti nella Continassa pochi calciatori a disposizione. Spalletti, tra l'altro, a riposo per 3 giorni. C'è stato stamane, da quello che ho capito, sta andando tutti i giorni Cambiaso per le terapie, in modo tale che possa recuperare in vista del match contro il Cagliari. Gli altri sono distribuiti nelle varie nazionali, in realtà 12 totali, uno solo in quella italiana, vale a dire vicario. Attenzione, perché a proposito del portiere, vi avevo accennato e stiamo dicendo da qualche giorno che la Juventus ha messo acceso ai fari, è sulle tracce, sarebbe intenzionato a dare l'assalto a Palmisani, che si sta dimostrando un ottimo portiere. In realtà sta continuando sulla scia dello scorso anno, quando ha contribuito alla promozione del Frosinone, e tra l'altro sta facendo delle prestazioni ottime anche in questa prima fase del campionato. Il Frosinone è una delle sorprese per il momento. Avevo detto io, la Juventus è sul calciatore. Oggi un'intervista su Tutto Sport, noi citiamo le fonti a differenza degli altri, hanno parlato il papà e la mamma di questo ragazzo 22enne, nato ad Alatri, quindi ciociaro anche lui, e hanno detto: ma noi siamo tutti juventini, tutta la famiglia, sarebbe un sogno se il nostro figlio Lorenzo venisse ingaggiato dalla vecchia signora. Cioè, per noi la Juventus viene davanti a tutto. Quindi attenzione, fermo restando che Grabara è infortunato ma in prestito, quindi alla fine la Juventus dovrà capire cosa fare. Nel frattempo però, come vice di vicario, lo sapete, la Juventus ha ingaggiato Neto, che domani dovrebbe presentarsi al G-Medical, sottoposto alle visite mediche, e quindi iniziare l'avventura bis con la Juventus. Queste sono le prime news relative alla porta della Juventus, diciamo così. Ma oggi io non sono solo, perché mi è venuto a fare compagnia, come spesso accade almeno una volta al mese, il nostro ormai amico Riccardo Gambelli.
1: Buonasera a tutti, ciao Quinti, ciao Fede.
0: Allora
1: caro... grazie dell'invito.
0: Figurati, è un piacere, come tu sai. Allora, caro Riccardo, prima di parlare di campo, di Juventus, di prospettive, di futuro, di presente, non posso non chiederti, dai, io ieri ho detto, ero con Mirko Nicolino, gli ho detto: Mirko, mettiamo un doppio punto interrogativo a questa storia relativa al minuto di silenzio durante la partita della Juventus, le famose spalle girate da proprio pochissime persone nella curva della Juventus, la multa di 10.000 euro, come tu sai, sono state dette tantissime cose. Io l'altro giorno sono stato accusato di insensibilità da un amico che secondo me non mi segue, però comunque ognuno ha le sue idee. Invece volevo sapere la tua.
1: Ma guarda, se ne sta parlando da domenica, come sempre quando c'è di mezzo la Juve tutto viene ingigantito, anche questa storia di Mazzola. Io che ti dico, la morte va rispettata sempre e comunque, però non è vero, ci sono stati fischi, persone che erano allo stadio mi hanno detto che quei fischi che si sono sentiti erano tifosi che fischiavano la curva che si era girata, ecco, e che faceva i cori per Andrea Agnelli, Fortunato, Scirea e via dicendo. Allora, bisogna fare un ragionamento. Le curve hanno un loro mondo, ragionano in un certo modo, hanno i loro codici, hanno le loro vendette, hanno il loro modo di fare il tifo. Io dico questo, io quando ero ragazzino andavo nelle curve, quando ero giovane andavo nelle curve, erano momenti meravigliosi in mezzo a quei tamburi, in mezzo a quelle bandiere, sentivi veramente il calore di questi ragazzi, no? All'epoca ero ragazzo anch'io, quindi dobbiamo considerare che è un mondo a parte, e questi ragazzi hanno deciso di non rispettare, diciamo, il minuto di silenzio, però nessuno ha fischiato, sono stati ricordati i nostri morti, i nostri gloriosi morti, quindi la multa secondo me è un po' eccessiva. Io dico la verità, sinceramente mi aspettavo anche di peggio, visto come ci hanno bastonato in questi anni, però quando Malagò ha detto che la Juventus società è vittima, ho capito che forse con una multa ce la saremmo cavata, e che comunque secondo me già la multa è sbagliata. Detto questo, due pesi, due misure, perché voglio ricordare i fischi a Gianni Agnelli della Curva Interista, le offese a Schillaci da parte dei napoletani, Mancini, Oriali ed Evani che non mettono il lutto durante il ricordo, durante il ricordo di Boniperti, mentre il grandissimo Gianluca Vialli onorò Giampiero Boniperti con il lutto al braccio. Quindi di casi ce ne sono stati gravissimi negli anni passati, però chiaramente si parla solo quando tocca la Juventus, perché è così, la Juventus fa notizia e quindi, però, come dicevo in apertura, è stato, se ne è parlato anche troppo, io credo sia allora anche di non parlarne più.
0: Ti sei dimenticato, io invece l'ho ricordato anche sulla scia dell'intervista di Mariella, che è una mia amica, oltre che vedova di Gaetano, quando lei a Firenze qualche anno fa insieme al figlio Riccardo andò a, io me la ricordo quella domenica, andò a vedere la partita e fuori dai muri del Franchi c'era una scritta: Cirea brucia all'inferno. Quindi lei, poi alcuni giornali hanno riportato solo una parte di questa intervista, quando dice: mi dispiace molto per Mazzola perché lo vedeva un po' come mio marito, però si sono dimenticati, tra virgolette, io invece nel podcast ce l'ho messo, che l'ho ascoltato e l'ho letto, credo che l'abbia notato, anzi l'ha notato sicuramente, la parte quando lei dice: ho l'impressione, anzi sono rimasta addolorata per quello che ho letto, ma poi anche perché il giorno dopo c'era un trafiletto piccolo sul giornale. Lo ripeto, almeno chiarisco tutto, condannando il fatto che non rispetti i morti in generale.
1: Volevo anche dire che sì, la morte va rispettata, ma loro non è che non hanno rispettato, diciamo, la morte di Mazzola, hanno inneggiato ai nostri morti, cioè forse
0: che è stato quello il motivo, sì, della multa, peraltro, sì, non tanto perché hanno inneggiato i morti, perché hanno disturbato il minuto di,
1: esatto,
0: silenzio,
1: esatto.
0: Aspetta, stavo finendo, e Mariella poi ha aggiunto: il giorno dopo sono rimasta ancora più addolorata perché sul giornale, rispetto a questa scritta, ho visto un trafiletto, ho l'impressione, è quello che diciamo tutti, quando si tratta di Juventus, esatto, venga ingigantito, quando si tratta di qualcun altro che no. Comunque sia, chiudiamo il discorso e parliamo di calcio. Allora, caro Riccardo, parliamo di calcio. Ho letto un'intervista di Vincenzo Italiano stamattina, di Vincenzo Italiano sul Corriere dello Sport, e ha detto: non capisco perché la Juventus non abbia rinnovato il contratto a Dusan Vlahovic. E perché è il più forte, non è che lui abbia avuto tantissima esperienza, è il più forte attaccante che io abbia, giocatore che io abbia allenato, cioè è un top a livello di attaccanti, così come Miretti è un talento. E io ho preso lo spunto, ma già, ce l'avevo già in testa, di fare un pezzo su tutti i calciatori ceduti dalla Juventus, o comunque che non fanno più quest'anno, non fanno più parte della Juventus. Vlahovic per la scadenza del contratto, poi non rinnovato, mentre per esempio De Vidi, Openda per la decisione di darlo in prestito, Miretti darlo in prestito, eccetera eccetera. Ho fatto un po' l'esempio dicendo, cioè, ho voluto dire a tanti che ogni volta che un calciatore che la Juventus cede va bene in un altro ambiente, ah, non doveva cedere, o le critiche. Quello che la legge non scritta, una delle leggi non scritte del calcio, è che magari un calciatore in una squadra si trova male, e se si trova male deve cambiare aria. La Juventus non può avere rimpianti, altrimenti non sarebbe una grossa società. Magari va in un altro club, in un altro ambiente, e si trova bene, no? Io voglio sapere cosa ne pensi tu, Riccardo, se c'è qualche tuo rimpianto rispetto a quelli ceduti alla Juventus, ceduti e non rinnovato come Vlahovic.
1: Ma guarda, ti dico, Vlahovic è la lingua batte dove il dente duole. Quando ho letto anch'io questa intervista, io, sai come la penso, Vlahovic per me è un top, e aveva fatto bene anche alla Juve, perché purtroppo ha vissuto degli anni difficili per gli infortuni che ha avuto, ma Dusan Vlahovic, insomma, io credo il suo nella Juventus l'ha fatto. Avesse giocato in una squadra più forte, ecco, io sono convinto che adesso con Nico Gonzalez, con Colomuani che gli potrebbe fare la spalla, con Nico Gonzalez che è diventato un punto di riferimento, con Conceição che sta migliorando, io sono sicuro Vlahovic sarebbe stato fondamentale quest'anno. Quindi Vlahovic per me è un rimpianto, speravo che riuscissero a tenerlo e non ci sono riusciti, quindi Vlahovic è sicuramente un rimpianto. Ma lo stesso Miretti, te sai benissimo come la penso sui giocatori italiani, i giocatori italiani sono un patrimonio per il nostro calcio e per le nostre società, e invece Miretti, che io considero ancora un giocatore che può esprimere ancora tanto di più di quello che ha fatto fino ad oggi, è stata un'altra grave perdita secondo me, perché Miretti per me è un ottimo giocatore che nella Juve ci può stare. Problemi di bilancio, problemi di soldi hanno dovuto sacrificare questo ragazzo e mi dispiace. Quindi questi due secondo me sono già due giocatori che per me sono ferite che sanguinano. Poi non lo so se le riscatterà Miretti, non so come funziona, c'è il diritto di riscatto per...
0: Sì, ma Miretti non credo che voglia rimanere in Turchia, però vedremo a fine stagione.
1: Quindi sì. Poi ha visto anche altri giocatori, tipo David è andato a Madrid e ha fatto 3-4 gol.
0: 3 gol in 3 presenze, di cui uno nel derby.
1: Io credo che sia anche una questione di testa.
0: Soprattutto.
1: Secondo me David era entrato in una crisi esistenziale a Torino, è andato a Madrid, poi è anche questione di fortuna, magari gli è capitato quelle palle che diciamo la verità, il gol col Madrid è stato bravo a essere lì, però insomma il gol non era difficile, mentre gli altri due che ha fatto erano un po' più difficili, quindi è anche questione di fortuna e del momento dell'azione che capita in quel momento. E da noi David è stata una tragedia, quindi quando è partito ci siamo tutti sentiti riavere. Leggo, speriamo che faccia tanti gol, almeno ce lo riscattano. A questo punto penso sia la migliore soluzione per tutti, ma anche per lo stesso giocatore.
0: Allora, pensa che il titolo del mio podcast, Riccardo, De Vidio Pendà, continuate così, la Juve fa tifo per voi.
1: Sì, sì, infatti.
0: Perché in modo tale che... No, perché qualcuno dice, magari succede come Nico Gonzalez, torna, ma no, perché David, secondo me, come dici tu, nel mondo Juve non è riuscito a decollare, le occasioni ce l'ha avute. La Juventus farebbe un incasso di 25 milioni se venisse riscattato dall'Atletico. Pendà nemmeno ne parliamo, perché sarebbe un po' più difficile, però sta andando bene al Lione, allenato da Fonseca. Però in quel caso, se decidessero i francesi di riscattarlo, ovviamente non ti darebbero 44 milioni, bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo, però se ne riparla comunque a giugno, caro Riccardo. Invece, tornando a quelli che la Juventus ha e quelli che potrebbe avere, tra le altre cose, e qui veniamo un po' anche alla domanda che voglio farti, l'ho fatta ieri ma tu non c'eri, quindi voglio sapere anche la tua. Italiano ha detto, vi svelo una cosa, abbiamo provato al Besiktas a prendere Lukumi, a strapparlo tra virgolette alla Juventus. Lukumi, che è una delle note secondo me positive della Juventus, aspettiamo sempre le conferme eccetera eccetera, ma se dipendesse da te e adesso tu dovessi fare una rivista sulla Juventus di questa prima parte di stagione, in copertina chi ci metteresti? Come
1: io non ho dubbi, Nico Gonzalez, perché secondo me è in questo momento il trascinatore della squadra, anche da un punto di vista emotivo, di grinta, si è caricato sulle spalle tutti i suoi compagni e sta facendo delle grandi partite. Anche lui sbaglia e ti dico, può ancora migliorare tantissimo, pensa come la vedo, però è tornato un po' il giocatore che hanno visto a Firenze. E comunque Nico Gonzalez qualche sprazzo di classe ce l'aveva dimostrato anche nell'anno.
0: Però tu non eri convinto, di la verità, di Nico.
1: Non ero convinto.
0: Fai autocritica, dai.
1: No, ma certo, anche con Douglas Lewis non sono ancora del tutto convinto.
0: Su Douglas Lewis,
1: ecco. Però questi due le considerai all'epoca un... Però Nico Gonzalez ogni tanto qualche sprazzo ha fatto, dei bei gol anche nell'anno di Motta alla Juventus. Quindi io considero Nico Gonzalez veramente l'acquisto più importante. Poi Lukumi è sicuramente un pilastro della difesa che può giocare a 3, a 4 indifferentemente, quindi grandissimo acquisto. E non dimentichiamo il turco Çelik, che ha un rendimento da 6,5 tutte le partite, ma è veramente un giocatore di un'affidabilità pazzesca,
0: sulla quale io non avevo dubbi. Qualcuno mi prendeva in giro, però quando la Juventus lo acquistò, ma stiamo prendendo gli scarti della Roma? No, non è uno scarto della Roma, perché quando la Juventus ha preso Çelik, invece ieri era oggetto del mio podcast, che doveva rinnovare con la Roma, è stato bravo Massara a soffiarlo alla Roma, e Gasperini, ve lo do per certo, non solo perché l'avete letto, ma ve lo do per certo, si è arrabbiato tantissimo con la società, ha detto: ma come? Doveva essere rinnovato Celic, l'ha preso la Juventus, quindi perché lui può giocare a destra, a sinistra e a centrocampo. È chiaro che non è un fuoriclasse, però la pagnotta, come ho detto ieri io, la porta sempre a casa. Io invece, sai Riccardo, cosa ho messo? E così entriamo anche nel discorso per cercare di fare anche un sunto, un mini bilancio, diciamo così, della società. Io ci ho messo, per non scontentare nessun calciatore, ci ho messo Carnevali, pensa, nella mia ipotetica copertina. Perché secondo me, ieri erano 100 giorni dal suo arrivo, secondo me, rispetto alle difficoltà, rispetto al momento, il fair play finanziario, questioni economiche, bilancio, gli esuberi che si è trovato grazie, tra virgolette, alla gestione precedente, grazie sempre tra virgolette, ovviamente, dico, ci metto Carnevali. Quindi ti chiedo, il lavoro societario, secondo te, e mi riferisco soprattutto a Carnevali, Massara, senza dimenticare Di Ottolini, che comunque già c'era sotto nell'era, diciamo così, come lì, sta andando bene, non sta andando bene, vedi progressi, vedi prospettive?
1: Ma dunque Carnevali e Massara hanno trovato una situazione disastrosa anche da un punto di vista di bilancio, quindi hanno fatto quello che potevano fare. E gli ultimi due acquisti Pape Sarr e Walter Made, io li chiamai, ora come ti dissi l'altra volta, l'acquisto della disperazione forse era esagerato, però l'acquisto dell'ultimo momento, come quelli che manca un centravanti vero, manca un centrocampista, quello che si trova si prende. In realtà invece mi sono ricreduto, cioè,

0: sia partito bene. Certamente per far ritornare la Juventus dei nuovi scudetti consecutivi c'è ancora tanta strada da fare, però se il Bondi si vede dal mattino, e fino ad ora, a parte quei 10 minuti di Pasquetta, da partita di Pasquetta da oratorio negli ultimi 10 minuti col Sassuolo, la Juve ha giocato tutte delle belle partite. Quindi questo è quello che mi fa sperare che siamo partiti col piede giusto.
1: Allora, citato Voltemade, io aggiungo Coromani, che sta migliorando molto. Nell'ultima gara è stato, credo sia stato il migliore, e non sono però due bomber veri. Allora, caro Riccardo, ho scoperto che la Juventus, che diciamo così, Spalletti ha costituito una sorta di cooperativa del gol, per forza, tant'è che sono 10 giocatori della Juventus diversi andati a rete, due gol Zegrova, due gol Nico, due gol Bremer e poi tanti altri, cioè tutti i reparti hanno segnato in campionato, non Voltemade e Colomani, che invece sono andati a segno in Europa League. E quindi mi viene da pensare che se riuscirà a sopperire alla mancanza di un centravanti vero, Spalletti, che lui, come sappiamo, voleva Vlahovic o un simile, bisognerebbe fare un elogio anche a Spalletti, o no? O lo dimentichiamo questo allenatore?
0: No, allora, la Juventus è migliorata nella velocità di gioco e nella verticalizzazione, che è fondamentale, perché gli anni passati si giocava tutto in orizzontale, soprattutto con le squadre chiuse, e anche quest'anno abbiamo difficoltà con le squadre chiuse, però è migliorata molto la verticalizzazione, è migliorato l'1-2, sono migliorate tante cose che fanno sì che tutti possano arrivare a tirare in porta. Certamente dicevi Colomani mi ha impressionato, ma questo lo sapevamo, è una pantera, lui se ha spazio, lui ha una velocità impressionante, non lo prendano, salta l'uomo con una facilità in velocità che pochi lo fanno. Però, come dicevi te e come ormai hanno visto tutti, non è un centravanti, è una seconda punta. Quindi quando ti dicevo che Vlahovic con Colomani accanto avrebbe fatto faville, è per questo, perché è una seconda punta. Però mi piacerebbe vederlo accanto proprio a Voltemade dal primo minuto, ecco, una coppia. Però potresti sacrificare Nico Gonzalez,
1: esatto,
0: e quello è un problema. Ora Nico Gonzalez è insostituibile,
1: adesso come adesso sicuramente sì. Aggiungo che il gioco della Juventus, come tu hai visto, Riccardo, durante il match contro l'Atalanta, ora Spalletti dice sempre: non mi fate domande e connotate i moduli con 4-2-3-1, perché dipende dagli spazi, dai movimenti dei calciatori, dalla zolla che vanno a cercare i calciatori. Ha cambiato addirittura 3 moduli durante la partita, esatto, contro l'Atalanta, ed è fondamentale soprattutto perché, aggiungo io, tu non hai un punto di riferimento lì davanti, ora nemmeno fondamentalmente, nemmeno il Paris Saint-Germain, ma lì stiamo parlando di un altro mondo calcistico. Però è un lavoro importante questo di Spalletti. Poi chissà, magari a gennaio, se la Juventus è lì magari gli questa volta glielo prendono un centravanti vero.
0: Fondamentale è McKennie nel gioco di Spalletti, perché è lui che gli fa cambiare moduli. Esatto. McKennie, grazie a McKennie Spalletti può cambiare moduli, perché McKennie ha fatto 3 ruoli domenica, ha fatto il terzino, ha fatto quasi la seconda punta e ha fatto il centrocampista. Quindi McKennie in questo momento è un altro giocatore
1: sempre,
0: fondamentale, direi
1: sempre, perché fondamentale. Ogni anno doveva andare via, invece poi si è rivelato uno dei migliori, perché ha una duttilità come pochi, e secondo me lo stesso Nico ad utilità, perché Nico a un certo punto contro l'Atalanta,
0: certo,
1: anche lui,
0: certo,
1: era sulla linea della difesa, a un certo punto,
0: certo,
1: si alternava, eccetera,
0: certamente,
1: eccetera. È chiaro che, Riccardo, in questo contesto l'unico che mi pare, speriamo di sbagliare, mi pare sia recuperabile, ne abbiamo parlato tante volte, è Kop Meners, che pure aveva iniziato bene, un gol, un assist, però non lo vedo dentro dal punto di vista proprio dell'approccio, dell'atteggiamento.
0: Coop, guarda, mi dispiace dirlo, ma lo vedo come il giocatore che fatica, l'unico che fatica a ritrovare. Io ho rivisto l'altro giorno, mi sembra su X, hanno postato tutti i gol che ha fatto e gli assist, assist che ha fatto Koopmans nella stagione, ma gol meravigliosi.
1: Ma lui io.

0: lo so.
1: Destro, sinistro, da fuori area, assist pazzeschi, verticalizzazioni mostruose. Io non lo so cosa è successo a questo ragazzo. Credo sia l'unico che farà difficoltà
0: a essere rivitalizzato. Staremo a vedere. Siamo giunti al primo break. Vi do, prima di dare la linea a Federico Rossi, una notizia extra Juve, simpatica. Svolta in Inghilterra, quando l'ho letto chissà cosa credevo, la birra è pronta a tornare negli stadi di calcio. Speriamo che non abusino, visto i precedenti dei tifosi inglesi, ovviamente si scherza un po'. Tra poco invece noi non scherziamo e avremo collegato con noi, dopo un po' di tempo che non lo sentiamo, Sergio Porrini.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20.45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia più Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela, Napoli alza il sipario sull'America's Cup, la via alle regate preliminari nel Golfo. Da domani 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche forti. Progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, carissimo Federico Rossi, ma gioca domani l'Italia? Io non so nulla, no, non sei.
1: Non mi chiede niente di nazionale.
0: Tra l'altro sto anche pensando.
1: Sono impreparato.
0: Che io la vedo, un'Italia che dovrebbe iniziare un percorso, francamente adesso in National League ho l'impressione che prenda qualche schiaffo, non lo so. Tra l'altro, a proposito di Italia, non parlo mai a caso, come tu sai Riccardo, voi sapete che c'è il rischio che Malagò salti, perché ci sarebbe, il CONI sta, diciamo, proseguendo con queste indagini, chiamiamole così, un'irregolarità quando è stato eletto, cioè lui sulla carta, siccome non era tesserato Federcalcio, non poteva candidarsi e quindi l'elezione sarebbe non valida, ok? E l'ipotesi commissariamente è molto concreta. È spuntato, lo ha detto la Repubblica stamattina, l'ipotesi Galliani, il nuovo che avanza, mi verrebbe da dire. Quindi attenzione, se dovesse saltare Malagò, sembra che alcune società di Serie A, sapete che la componente Lega A è quella che ha presentato Malagò, 3-4 club abbiano già contattato Galliani, avrebbe detto questa volta nel caso non mi tirerò indietro. Staremo comunque a vedere. Ben ritrovato a Sergio Brio, ciao Sergio.
9: Sergio Porrini.
0: Buonanotte, Porrini, ciao. No, sai perché Sergio? Sai perché? Ciao intanto. Perché poco fa con Riccardo, che ti saluta qui a fianco a me, abbiamo parlato di Sergio Brio e all'improvviso ho detto Sergio Brio, ben ritrovato a Sergio Brio.
10: No, pensavo che ci fosse anche lui, quindi.
0: No. Però parliamo sempre comunque di difensori forti, no?
10: Sì, di due epoche un attimo diverse, diciamo lui.
0: Vabbè, certo, prima, dai, è chiaro. Allora, caro Sergio,
10: Sergio.
0: forti tutte e due.
1: Due grandi Sergio.
0: Esattamente. Allora, caro Sergio, io non so se tu voglia o meno commentare quello che è accaduto domenica allo stadio con questo benedetto minuto di silenzio non rispettato, rispetto al quale una minima parte della curva si è girata di spalle. Se vuoi dare un tuo commento, un tuo pensiero.
10: Ma penso che non ci sia da commentare nulla. Il gesto fa capire quanto poca importanza si dia all'essere umano, perché indipendentemente da quello che un uomo ha fatto, il calciatore, indipendentemente dalla maglia che abbia indossato, indipendentemente dagli strascichi che ci sono stati fra Juventus e Inter riguardanti gli scudetti tolti, dati, insomma tutte queste cose e la rivalità, tu devi semplicemente pensare all'uomo, a quello che è stato Sandro Mazzola come uomo, a quello che è stato Sandro Mazzola anche come calciatore e rappresentante del calcio, perché non è stato soltanto un calciatore dell'Inter e una bandiera dell'Inter, che ben vengano le bandiere, è stato un giocatore della nazionale, abbia vinto un europeo con lui protagonista, quindi insomma devi secondo me, di fronte a queste situazioni, devi toglierti di dosso quello che può essere appunto il tuo rancore, la tua rivalità nei confronti di alcune situazioni e fare sto minuto di silenzio per onorare un uomo che è morto. Poi a me non mi interessa se ha indossato la maglia di una squadra o dell'altra o cosa ha fatto. So che è una persona che comunque per il nostro calcio è stato importante, quindi insomma non lo avessero fatto sarebbe stato meglio, giustamente hai detto, è stata una minimissima parte.
0: Per fortuna. Chiudiamo questo argomento, invece passiamo al calcio. Questa Juventus, unico in toppo contro il Sassuolo, sembrava una disfatta, una tragedia, eccetera, eccetera. Poi invece in Europa League, per carità, contro il NEC, ma soprattutto poi contro l'Atalanta, sembra che abbia rimboccato la retta via. Ha cambiato tanti calciatori, ti voglio chiedere un tuo giudizio.
10: Beh, allora, diciamo che non è, insomma, dare dei giudizi può essere affrettato, perché la Juventus negli ultimi anni ci ha fatto sempre spendere delle parole in positivo o in negativo a seconda delle prestazioni che faceva. Io ho sempre sostenuto sin dall'anno scorso che per me Spalletti potesse essere l'allenatore ideale per cercare di riuscire a ritornare ad essere una Juventus vincente o perlomeno una Juventus con delle idee. Il passo falso di Sassuolo è stato un passo falso inaspettato, però le due vittorie sono state due vittorie esaltanti, logico, quella in Coppa, magari contro una squadra che è già in difficoltà nel campionato olandese, però comunque 5 gol li devi fare e la Juventus si è fatta trovare presente e poi ha fatto una grandissima partita contro l'Atalanta. Quindi nel cammino di un campionato, in una stagione, gli inciampi ci sono e possono arrivare. Importante è riuscire a trovare le soluzioni per far sì che non si ripetano, perché ricordiamoci che l'anno scorso l'Inter non era partita benissimo, eppure dopo abbiamo visto che tipo di campionato ha fatto. Quindi insomma lascia ben sperare queste due prestazioni, soprattutto quella con l'Atalanta lascia ben sperare, perché io vedo anche dei calciatori come può essere Douglas Luiz, insomma un po' più dentro al progetto, e quindi insomma i risultati possono arrivare.
0: Riccardo, vai.
1: Sergio, ciao. Come anche stavolta ti faccio i complimenti come feci l'altra volta, perché hai giocato nella mia Juventus preferita, quella del 94-95, con un apporto fondamentale la tua presenza, quindi grazie ancora, te lo dissi l'altra volta e te lo ripeto.
10: Grazie mille.
1: Senti, allora, dunque quest'anno Spalletti potrà giocare a 3 a 4, ora io ti chiedo, Lukumi e Bremer nella difesa a 3 sono sicuramente insostituibili. Il terzo, te vedresti meglio Kalulu nei tre nella difesa a tre, oppure Kalulu lo lasceresti sulla fascia e opteresti per Gatti? Questo è quello che
10: certo, che allora constatato che probabilmente forse Bremer e Lukumi riescono a rendere di più secondo me in una difesa a tre. Sì. È logico che ti trovi poi a dover scegliere due giocatori, due interpreti diversi a fare il braccetto,
1: esatto,
10: di destra, e con caratteristiche fisiche diverse, quindi secondo me possono diventare molto importanti a seconda delle partite che vai ad affrontare. È logico che Kalulu è più duttile, è un giocatore anche più in grado magari a fare inserimenti, quindi a potersi anche allargare per diventare poi un giocatore aggiunto nella fase d'attacco, perché ormai abbiamo visto che tutti comunque quelli che giocano con le difese 3, i cosiddetti braccetti, anche se è un termine che non mi fa impazzire, propongono molto anche nella fase offensiva, insomma hanno quasi caratteristiche da terzini. Quindi Gatti magari per alcune partite più fisiche, più da gioco aereo, più dove magari devi essere nei tre un pochettino più accorto, potrebbe far comodo in quel ruolo lì. In questo momento vedo meglio Kalulu, però okay, appunto a seconda delle partite, a seconda delle situazioni, a seconda dei momenti, a che tipo di partita tu vuoi fare, hai questa libera scelta e diventa insomma ben venga.
0: Fermo restando Sergio, che lo dicevamo prima, anche in seno alla stessa partita si cambia spesso modulo e quindi c'è la possibilità di variare anche rispetto alla fase di gioco, ma questo lo sappiamo. Ti volevo chiedere invece dei nuovi, ora Lucumi l'abbiamo già citato, però in generale dei nuovi, chi è che ti sta sorprendendo di più?
10: Beh, allora Begovic sta facendo molto molto bene, sta sostituendo Yıldız e lo sta facendo secondo me bene, quindi era uno di quei calciatori dalle grandi aspettative e secondo me sta dimostrando di essere all'altezza per indossare questa maglia. E poi dopo diciamo che alla fine poi bene o male i nuovi, non gli altri, insomma, magari hanno un pochettino meno spazio perché poi c'è stato il ritorno di Kolo Muani, insomma, quindi bene o male insomma, è lui quello che sta più di tutti dimostrando di essere un ottimo acquisto.
1: Senti, invece per quanto riguarda il centrocampo, visto che ti ha giocato difensore, sai quanto è importante avere un bel filtro a centrocampo, come ti sembra l'inizio di stagione di Douglas Lewis come centrocampista? E anche ho visto quest'anno anche in fase di copertura è molto migliorato, ecco, come lo vedi questo giocatore?
10: Sì, lo vedo cresciuto. Lo vedo più con più personalità nelle partite che ho visto, dalla sensazione proprio di essersi un po' scrollato di dosso quel peso che aveva l'anno scorso quando è arrivato, e quindi mi sta diciamo lasciando delle ottime sensazioni molto positive per quello che riguarda appunto il cammino della Juventus in attesa del rientro di alcuni giocatori importanti, Locatelli, Yıldız, insomma, che,
0: e Thuram stesso, no? Che sono
10: sì, Thuram stesso, bravissimo Thuram stesso, che a centrocampo l'anno scorso insomma abbiamo visto quanto fosse importante, quindi magari questi infortuni, ecco, hanno fatto sì che un giocatore come Douglas Lewis, che era sicuramente criticato, possa ritrovare condizione, possa ritrovare anche quella consapevolezza della propria forza.
0: E quindi secondo te è rivitalizzato, cioè ha recuperato questo sì. Douglas Lewis?
10: Sì, secondo me sì, mi dà poi logico che insomma siamo appena all'inizio, adesso certo. C'è questa sosta lunghissima, però lo vedi già nell'atteggiamento in campo, lo vedo più partecipe, più propenso anche alla fase di costruzione, insomma meno timido, ecco.
0: E poi c'è Nico Gonzalez, no? Lo dicevamo prima con Riccardo, sì, che sembrava dovesse tornare, anzi volesse tornare all'Atletico Madrid, è rimasto grazie a Spalletti che lo ha convinto, e mi pare, no?
10: Sì, allora le sue capacità le conosciamo benissimo. Non è un giocatore che gioca un mondiale, che fa una finale, insomma non può essere un caso. Sicuramente non ha, quando è arrivato non è riuscito ad entrare immediatamente nei meccanismi e nei sincronismi e a determinare in positivo. L'esperienza all'Atletico Madrid probabilmente l'ha fatto crescere ancora di più, e adesso mi sembra proprio uno di quei calciatori che non dico irrinunciabili, però sicuramente che può dare un grandissimo apporto, perché ha abilità nell'uno contro uno, abilità nel tiro da fuori, insomma è uno di quei classici giocatori che ti può cambiare la partita, e sappiamo che nel calcio di oggi è fondamentale, diventa fondamentale avere giocatori da uno contro uno, giocatori imprevedibili, no? Sennò diventa tutto scontato, e lui è uno di quelli, e appunto è un grande ritorno anche lui, e sicuramente se dovesse essere questo, insomma, te lo devi tenere stretto.
1: Una domanda: quando ci sarà l'organico al completo, e purtroppo prima di gennaio febbraio sarà difficile vederlo organico al completo, la Juventus la vedi come la vedi? Che può lottare per la Champions o può ambire anche a qualcosa di più?
10: Allora, tenuto conto che secondo me in questo momento l'Inter rimane la squadra più forte per rosa, per mentalità, per questa abitudine che ha creato in questi anni di vincere, lo vedi sul campo, ha cambiato anche poco, i giocatori che sono arrivati sono giocatori ottimi, come Diouf eccetera, quindi secondo me l'Inter rimane ancora un gradino sopra. Poi la Roma la sto vedendo molto bene, quindi secondo me questo, in questo momento sono le due squadre che più mi stanno convincendo e impressionando. Poi per me la Juventus rientra in quella categoria di squadre come Juve, Napoli, Milan, eccetera, Lazio anche per come è partita, che possono essere delle ottime outsider. Quindi sicuramente per un piazzamento Champions assolutamente sì, ha la rosa, ha i giocatori per poter benissimo arrivare a quell'obiettivo, poi dopo, sai, come ho detto prima, per il campionato è un discorso già un pochettino più difficile secondo me. Però nel caso in cui l'Inter dovesse faticare o dovesse incappare in alcuni risultati negativi, tu ti devi far provare pronta.
0: Certo.
10: Questo adesso, sai, sono poche, 5 giornate sono veramente poche per capire realmente. La sensazione è questa.
0: Prima di salutarti, ieri era il 100° giorno dall'arrivo di Carnevali e quindi di questa nuova gestione, che poi qualche giorno dopo è stato preso Massara eccetera eccetera. Questa nuova società, questo nuovo management, questa nuova dirigenza, secondo te promossa, rimandata, bocciata, rivedibile?
10: No, secondo me è promossa, insomma. Vediamo, ecco, aspettiamo, insomma. Ecco, è un po' presto per dire promossa, bocciata, rimandata, anche se siamo a settembre, appunto, rimandata, diciamo, altro mese. Dalla sensazione di essere una squadra costruita bene. Questo è il mio, quello che vedo. Poi è normale che sappiamo benissimo quanto siano i risultati fondamentali per far sì e per farci dire hanno fatto un grande lavoro oppure no. Io quindi aspetterei ancora un attimino prima di giudicare. 100 giorni non sono tantissimi, a sensazione penso che stiano lavorando bene.
0: Bene, grazie mille Sergio, grazie. Non Brio, ciao, Sergio. Non Brio, ma Sergio Forrini.
1: Ciao Sergio,
0: ciao, Sergio. Ciao, un abbraccio, ciao, grazie. Ciao, grazie.
10: Grazie a te, ciao, buona serata.
0: Ciao. Allora, caro Riccardo, con te volevo, però mi devi dare una notizia, se le sai. Siccome c'è il, che è 29 mi pare, il CDA, potrebbero eleggere il nuovo presidente, mi pare di aver letto, non lo so se sai qualcosa, da piccolo azionista eccetera eccetera, si parla di un nuovo presidente, per esempio la sorella di Elkan potrebbe essere un'ipotesi eccetera, sai qualcosa tu? No,
1: io so solo che il 3 novembre c'è l'assemblea azionisti e quindi so solo
0: che credo sia, ovviamente come sempre accade, successiva al consiglio di amministrazione, sì. Che credo 28-29 settembre. Avevo letto, Riccardo, non so nulla, quindi
1: sì,
0: te lo chiedo,
1: se,
0: così.
1: Se ne parlava.
0: Possibilità che Ferrero lasci questa volta, cosa che voleva fare anche l'anno scorso, giusto?
1: Sì, ma sai, lui, cioè anche l'anno scorso voleva lasciare, poi John Elkann
0: gli ha detto di no.
1: Io penso che quest'anno si possa tranquillamente, diciamo, l'organigramma resti quello che è. Con Ferrero poi ci potrebbe essere questa sorpresa, non lo so. Ti dico proprio, veramente mi fai una domanda alla quale non ti so rispondere.
0: E allora te la cambio la domanda: secondo te, siccome Ferrero lo sappiamo, lui non è un uomo di calcio, fu preso quando fu costituito il governo tecnico della Juventus per i motivi che conosciamo, no? Questione giudiziaria, questione economico-finanziaria, che peraltro ancora ovviamente è in piedi, e prima o poi andrà via, no? Seriamente, quindi una tua idea, chi potrebbe essere, perché la Juventus prima o poi dovrà avere un nuovo presidente, no?
1: Dunque, Ferrero,
0: per te,
1: Ferrero un po' come era Vittorio Chiusano ai tempi di Boniperti, no? È un po' una figura immagine lì, insomma, bravo nell'amministrare, e quindi sicuramente non è un presidente esecutivo, su questo non c'è dubbio, ma come lo era Vittorio Chiusano. Chi potrebbe essere? Non lo so, la signora Elkan sicuramente è una di quelle papabili, perché se ne parla già da diverso tempo. Però io speravo un presidente un pochino più bandiera, ecco, sinceramente.
0: Vabbè, senza fare nomi, solo cognomi.
1: Senza fare nomi, no, una bandiera, ecco, una bandiera che ci rappresenti, però che sia anche una bandiera che sappia di calcio, sì, che conosca il calcio, certo, e soprattutto conosca i giocatori.
0: Esatto, tra l'altro vi dico subito che voi ricorderete che al 30 giugno della scorsa stagione, però di quest'anno, quindi l'anno contabile 2025-2026, il passivo di bilancio è stato di 58 milioni, decisamente inferiore rispetto all'anno prima, e adesso si prevede più o meno uguale, cioè da 58 potrebbe passare a 63, che non è tanta la perdita considerando il fatto che la Juventus non è andata in Champions League, guarda caso sarebbero proprio 63 milioni che la Juventus incassò l'anno prima per la Champions League. Quindi quando io vi dico, qualcuno dice a me, una volta non frega nulla, mi scrisse uno della Champions League, ragazzi, a te può anche non interessare nulla, a Riccardo non può interessare nulla, a Rossi non può interessare nulla, ma ormai è fondamentale andare in Champions League. Ricordatevi le parole di Gasperini, no? Che inizio stagione gli chiesero quali sono le ambizioni della sua Roma, eccetera. Lui disse: ormai mi pare di aver capito, disse Gasperini, che le società, le proprietà ti chiedano non tanto vinci lo scudetto, entra in Champions League. Guarda caso, se si girerà intorno ai 63 milioni più o meno la perdita, è la cifra esatta, la Juventus ha incassato nella Champions League precedente 63,5 milioni ed è uscita ai playoff. Pensate se dovesse andare, quest'anno speriamo ci partecipi, perché senza Champions io non riesco nemmeno a dire Europa League ancora, Riccardo, vai agli ottavi, guadagni tanti soldi, vai ai quarti, cioè, capite? Quindi 29 settembre CDA, qualcuno parla di possibilità di nuovo presidente, vedremo, così come ci sarà anche poi più o meno poi l'approvazione del bilancio, e sarà sottoposto ovviamente, Riccardo, poi all'assemblea degli azionisti. Vai Fede.
8: Dovrei insistere, Vlahovic alla Juve non stava più bene, quindi l'abbiamo messo fuori. Carnevale,
0: anche lei,
8: Spalletti, Ottolini e il resto non l'hanno più voluto. Metteva bordello negli spogliatoi. Vlahovic non l'abbiamo voluto più. Questo è tutto. È stato messo alla porta. A parte che quello che domandava era molto più di quello che dava, ma è stato già dato. Le sue occasioni l'ha avuto. Ciao. Arrivederci.
0: Non so chi tu sia, non hai detto nome, ma anche tu hai partecipato a questa, diciamo, decisione di non rinnovare, perché da come sembrava che anche tu facessi parte della dirigenza, da come l'ha detto. Anche se Vlahovic in realtà nell'ultima intervista, Riccardo, io ricordo, disse, che poi non è abbastanza recente, qualche settimana fa, non c'è mai stato un vero incontro per rinnovare. In realtà c'era stato con Comolli, poi il papà di Vlahovic, perché me hanno detto che Vlahovic avrebbe anche firmato al limite, io non so, Riccardo, se tu lo sappia, ma il papà Milos, che ha di fatto ormai sostituito Ristić come agente, in questo caso del figlio, e gli ha detto: no, caro Dusan, qua dobbiamo guadagnare di più, sperando che lo chiamassero Barcellona, Bayern Monaco, non so chi. Io sono uno che avrebbe sicuramente rinnovato Vlahovic, però bisogna invece dire che rispetto agli 80 milioni investiti per prenderlo gennaio 2022, rispetto all'ingaggio che ha avuto a crescere fino a 12 milioni dell'ultima stagione, secondo me ha dato molto meno. Il nostro amico ha ragione, e Carnevali due volte gliel'hanno chiesto, ha detto io non l'ho mai incontrato, non lo so. Secondo me la linea, caro Riccardo, era già tracciata dell'addio, no?
1: No, ma sicuramente, ma cioè, può anche avere ragione il nostro ascoltatore quando dice che era diventato pesante.
0: Su
1: però,
0: questo non lo so, sui rapporti.
1: Non lo so, immagino, perché il carattere del ragazzo l'abbiamo visto, però... Allora, cioè, noi a un certo punto eravamo senza centravanti, quindi Spalletti ci ha provato a tenerlo, secondo me, questo lo so per certo.
0: Sì, sì.
1: Ecco, quindi poi evidentemente la società, giustamente a quelle cifre che chiedeva il babbo, non ha accettato,
0: stava,
1: e
0: certo,
1: ha fatto bene. Allora io ti dico che ha fatto bene. Non
0: anch'io.
1: Dianzi, ho detto la lingua batte dove il dente duole, perché era un giocatore che a me piaceva tantissimo, cioè lo considero un top, però ha fatto bene la società a andare su altre strade. Certo, bisognava comprare, secondo me, un centravanti vero,
0: sì,
1: almeno all'altezza di Dusan.
0: Questo
1: perché
0: sì.
1: Colo sappiamo benissimo che
0: non è
1: una punta alla Vlahovic,
0: e tanto meno il tedesco, caro Riccardo.
1: E comunque, anche il tedesco è una via di mezzo, cioè
0: ma sono due nove e mezzo. Esatto. Allora, siamo giunti al break, caro Federico Rossi, quindi linea a te.
9: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
11: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
4: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale, con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
11: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
4: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante, che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
11: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone, che porterà bel tempo su tutte le regioni, con più nubi e piogge sparse. Sabato solo su Sicilia e settori ionici.
4: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
11: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
13: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, vi ho detto in apertura che sono 12 i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali e questa sera in campo c'è anche l'Olanda, ci sono anche Olanda e Portogallo e i nostri Cop Miners in panchina, ma anche con Sesao, caro Riccardo, che peraltro mi dà il gancio per poter parlare un po' anche di questo ragazzo, no? Lo facciamo spesso. Secondo me deve fare un salto, cioè se lui ora ha fatto gol, per carità, anche lì bravo Celic a dargli la palla, però deve crescere Riccardo, deve fare il salto di qualità, altrimenti rischia di diventare vorrei ma non posso.
1: Sì, lo dicevamo anche l'anno scorso, il ragazzo ha dei numeri impressionanti, però gli manca quella, la finalizzazione, potrebbe essere molto più preciso nel tiro. Molte volte anche quest'anno l'abbiamo visto, tira quando ormai è coperto e il tiro va a batte regolarmente nei piedi dell'avversario, addirittura a volte vede la porta e cerca un dribbling in più, quindi bisogna che sia più incisivo nel tiro. È stato anche sfortunato, ha preso due o tre pali dall'inizio del campionato, voglio dire, lì basta, è questione di centimetri, se ha un po' di fortuna la palla entra e con Sessao ha fatto tre gol già dall'inizio del campionato. Però è un giocatore che secondo me credo sia quasi insostituibile, perché salta all'uomo e crea sempre superiorità numerica, anche se Zegrova secondo me potrebbe alla fine mettersi in competizione alla grande, esatto, con Sessao, esatto. Perché Zegrova quest'anno sta bene fisicamente, è più disciplinato tatticamente, è molto più disciplinato tatticamente, salta all'uomo, tira, quindi attenzione, con Sessao deve continuare a giocare alla grande se non vuole rischiare di perdere il posto. Non credo lo perderà, perché Spalletti secondo me lo preferisce, però attenzione.
0: Allora, su questa attenzione mi dai un doppio assist. Secondo me, oltre al discorso realizzativo, con Cesaro deve crescere sotto il profilo dei cross. Lui non crossa bene, Riccardo.
1: Sì.
0: A differenza di Zegrova, che mette dei cross stupendi, Riccardo. E vero, ha fatto bene a citarlo Zegrova, perché con quella doppietta ha dimostrato veramente alla Juventus. Lui gli sta dicendo sostanzialmente alla Juventus: guardate che avete fatto male a mettermi sul mercato e a mettermi fuori dalla lista UEFA, quindi lui non può giocare in Europa League. Sono contento di Zegrova per il momento da subentrante, ma tu sai benissimo che ormai si gioca in 16.
1: Sì.
0: E quindi va bene così. Però tu dici no, deve stare un po' attento con Cesaro, deve cercare, perché salta l'uomo, per carità, da sempre la scossa, bla bla bla, però deve segnare di più e fare più cross, altrimenti è inutile. Però insomma, staremo a vedere. Vai Fede.
16: Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza.
0: Francesco,
16: approfitto della presenza del grande Riccardo Gambelli per formulargli un quesito. Bene Riccardo, io dico, la Juventus normalmente era una società, fino a un po' di anni fa, che i giocatori li recuperava, li ricostituiva e li rivalutava. Me ne viene in mente uno su tutti, la cosiddetta mela marcia, definita così dai compagni di squadra, di Edgar Davids. Sappiamo poi, quando è venuta la Juve, cosa sia diventato per noi, ma ce ne sono tanti altri giocatori, ripeto, ricostituiti, rivalutati, rivitalizzati. Ritieni, Riccardo, che con questo nuovo assetto societario finalmente possiamo tornare ad essere noi la società che ricostituisce e rivitalizza i calciatori anziché distruggerli?
0: Vai,
16: un
0: Rick.
16: Abbraccio.
0: Grazie Francesco, un abbraccio a te, Riccardo.
1: Questo è un intervento molto molto intelligente e dico la verità, è verissimo, ma ci sono altri casi.
0: Edgar... Come spesso fa, scusami Riccardo, sto interrotto,
1: sì,
0: perché ci tengo, come spesso fa Francesco, perché
1: sì,
0: sempre interventi pertinenti.
1: Sì. No, mi ricordo anche Adrian Mutu, finito, venne da noi, lo stesso Di Baio. Noi ne abbiamo recuperati tantissimi, ma Edgar Davids è sicuramente il giocatore che l'ha chiamato la mela marcia da Costa Curta e compagnia, e venne da noi, è diventato uno dei più grandissimi, un centrocampista immenso. Adesso che ti dico, la rivitalizzazione di Nico Gonzalez e di Douglas Lewis ancora a metà. Douglas Lewis lo voglio ancora vedere nei prossimi mesi. Però mi fa ben sperare che forse questa nuova dirigenza sta facendo capire veramente che cos'è la maglia della Juventus, cosa che negli anni passati purtroppo questo soprattutto con la gestione francese, molti giocatori non avevano capito l'importanza di questa maglia. Io credo sia anche lo stesso giocatore che a questo punto sta riacquisendo l'importanza mentalmente, l'importanza di giocare nella Juventus. Nico Gonzalez è il primo. Speriamo che sia di buon auspicio per i prossimi anni. Certo è che mi ha ricordato Davids, che ha fatto parte di una Juve stellare che speriamo di rivederla presto, ma quello fu un colpo da meraviglioso, preso mi sembra a dicembre.
0: E mercato invernale,
1: mi ricordo ancora il titolo di del giornale di Milano, che difficilmente nomino, che disse: la Juve ha comprato la mela marcia, fra virgolette, perché i compagni lo compravano la mela marcia. Magari si comprasse tante mele marce così.
0: Tra l'altro aggiungo che ricorderete le dichiarazioni forse l'anno scorso, due anni fa, di Davids, quando gli chiedevano della Juventus, ha detto no, chi non è in grado,
1: esatto,
0: alla Juventus non ci può stare. Quindi lui è esploso, intanto perché era un grande calciatore, ma anche perché capì subito l'ambiente, il mondo, il pianeta, no? Dove era sbarcato, Riccardo, cosa che purtroppo alcuni non capiscono. Secondo me gli pesa un po' troppo, ecco, rifacendo, visto che è un olandese anche lui, il discorso dei Cup Manners, che tu hai fatto bene a ricordare, tu hai visto i video, me li andrò a rivedere anch'io, ma qualcosa ricordo. con l'Atalanta lui era uno dei più forti centrocampisti italiani, è stato protagonista anche della vittoria, del successo in Europa League. Lui è stato tra i protagonisti, Riccardo, segnava, faceva assist, perché tecnicamente questo ragazzo è forte. Solo che io ho l'impressione, mi ero un po' illuso quando ha segnato quest'anno, all'inizio ha segnato un assist, invece poi lo rivedi un po' disconnesso dal contesto.
1: Esatto, sì, sembra che sia lì di passaggio.
0: Guarda che è una cosa incredibile. Ci manderei il mio amico Corapi, il mio amico mental coach, a lavorare con, se stavo qui, no, a Roma ce lo mandavo, guarda.
1: Io invito veramente i nostri tifosi di andare a rivedere i gol e le prestazioni anche con gli assist di questo ragazzo nell'Atalanta. Cioè è un altro giocatore, era un altro giocatore, quindi esatto. Io non avevo mai visto una trasformazione in negativo come quella che ho visto con Kobe Myers, mai, no, è la prima volta che mi capita una cosa del genere, tant'è vero, e poi concludo, che quando arrivò io feci complimenti a Giuntoli perché aveva preso Thuram e Kobe Myers che erano due miei idoli, ecco, all'assemblea azionisti li feci i complimenti.
0: E lui che ti disse?
1: No, che però poi con me ne si è dimostrato.
0: Purtroppo, io infatti su questa cosa io non do colpe a Giuntoli, perché io in primis disse, abbiamo preso uno dei migliori, se non il miglior centrocampista di questo momento in Serie A. Poi però purtroppo non è stato così. Allora mi chiede, salve Quintiliano, Nino, Juventino San Benedettese in Sud Carolina. Per San Benedetto intendi del Tronto, immagino, non quella abruzzese vicino al paesello mio, no? Immagino, giusto? In Sud Carolina. Sto leggendo su tutto Mercato Web, che vi ricordo è uno dei siti della stessa famiglia editoriale nostra, di Tutto You, di Bianconera News, di Radio Bianconera, Firenze Viola, tutto Mercato, TMV Radio, eccetera, eccetera, eccetera. Sto leggendo su tutto Mercato Web che nel 2027 Kane sarà a fine contratto. Costerebbe troppo per la Juventus. Mamma mia, mi hai detto Kane, magari averci i gol di Kane. Allora lui guadagna, detto che il Bayern Monaco, io non so, credo che non rinnovi, non lo sappiamo ancora perché è presto, siamo nel 2026, però lui guadagna 13,3 milioni netti l'anno. Non sappiamo se magari il Bayern gli proporrà, perché parliamo al futuro, il rinnovo. B, nel caso in cui non rinnovasse, sarebbe disposto a venire in Italia alla Juventus. C, a quale cifra? Capisci, Riccardo? Perché sarebbe magari ad avercelo uno così.
1: Sì, io spero sempre che arrivi Osimhen, dico la verità.
0: Aiuto,
1: perché
0: aiuto.
1: Secondo me magari sarebbe il centravanti alla Trezeguet che ci manca da tanto tempo. Però anche con questo elemento così
0: non è proprio male, no. Qualche gol l'ha fatto in carriera, eh?
1: No.
0: Tra l'altro Riccardo, pensa che domenica scorsa un amico mi ha mandato un messaggio, lo odia sportivamente, però mi ha scritto, pensa, io non so se tu sia d'accordo, mi ha scritto: se noi avessimo Lautaro vinceremmo lo scudetto. Santarelli è d'accordo, tu?
1: Allora, a organico completo, quindi con Thuram, Yıldız, Locatelli, ci metti Lautaro e cavolo, si comincia a essere competitivi. Lautaro è sicuramente, con tutta l'antipatia che io ho per lui, per carità, però bisogna riconoscere che è l'attaccante più forte che c'è in Italia e forse anche in Argentina era meglio se l'avessero sfruttato un po' di più nel campionato mondiale.
0: Però l'Argentina
1: davanti a
0: tanti giocatori forti.
1: Comunque, vabbè, diciamo, nel campionato italiano è sicuramente l'attaccante più forte. Quindi a organico pieno, con Thuram, con Yıldız, con Sar che è al 100%, insomma,
0: metti
1: Lautaro è il 30% più di potenzialità offensiva, ma anche il 40%.
0: Allora a Filippo da Grosseto voglio dire, qualche giorno lo stavo proprio, pensa, lo stavo nominando prima con Riccardo, qualche giorno lo farà intervenire Stefano Discriti. Allora, Mago Lillo, caro Riccardo, non mi ha mai spiegato perché si chiama Mago Lillo, però Mago Lillo ci scrive: buonasera, domanda per SG, chi è? SG, qui non c'è nessuno.
1: Sarà RG, ha sbagliato. Riccardo Gambelli.
0: Ah, quindi ok, lo conosci Magolillo? No, no, vabbè,
1: non ho il piacere.
0: Allora, domanda per SG barra RG che hai accanto. Ah, che hai accanto? RG,
1: finisci i messaggi.
0: Non ricordo il nome, perdonatemi, Riccardo, non ti puoi sbagliare. Perché i nostri giocatori, perché i nostri giocatori vanno via dalla Juve e diventano campioni e quando giocano con noi non rendono assolutamente nulla? Esempio, Vlahovic ogni partita adesso fa gol con italiano. Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Guarda Mago, intanto Lillo, ti invito e poi ti lascio rispondere Riccardo, a leggere oggi giovedì, quindi a mezzanotte c'è già programmato il mio editoriale che ho fatto proprio su questo argomento qui, e lo spiegavo prima a Riccardo perché ti do la sintesi del mio pensiero, poi è chiaro è un po' lungo l'editoriale, lo puoi leggere. Secondo me, se un calciatore ha un calciatore che non va bene in una società, in una squadra, magari per tanti motivi che esulano anche dal discorso tecnico-tattico, magari mentale, vanno in un'altra squadra e vanno molto molto bene. Però non è detto che quell'allenatore ha sbagliato perché non l'ha ottimizzato rispetto a un altro. Ora per esempio David, perché ha avuto occasioni. Cioè, quando un calciatore, lo dicevamo anche ieri con Mirko Nicolino, se non sta bene in un contesto, deve cambiare aria. Punto. Io la penso così, però ti invito poi a mezzanotte su Bianconera News a leggerlo. Invece dimmi la tua su questo aspetto, Riccardo.
1: Innanzitutto bisogna vedere dove vanno a giocare, perché ora io ho visto ogni tanto delle highlights dei campionati turchi, ma cioè hanno delle difese che sembra Juve-Sassuolo, la partita Juve-Sassuolo. Quindi per Vlahovic è sicuramente più facile fare gol in Turchia che non nel campionato italiano, e vi ricordo che quando la Juventus gioca sia fuori casa sia che in casa trova sempre squadre chiuse, perché avevano capito la difficoltà della Juve, la mancanza di verticalizzazione, quindi non si giocava tutto in orizzontale e si faceva fatica a entrare dentro l'area. Quindi a Vlahovic, alla Juventus, arrivava secondo me anche pochi palloni, tant'è vero che lui doveva venire a centrocampo a conquistarsi, non ha una grande tecnica e molte volte perdeva il pallone. Lo stesso Openda è andato a giocare nel campionato francese dove le squadre giocano a viso aperto, e quindi è un giocatore veloce e molto probabilmente ha trovato gli spazi per fare rete. E poi c'è anche un discorso mentale. A volte David magari ha fatto un gol a Madrid, gli si è aperta la luce del gol. E ci sono momenti e momenti. È per troppo vero che negli ultimi anni giocatori che venivano da altri campionati tipo David, che avevano fatto faville da noi, hanno fallito, ma purtroppo hanno trovato anche il momento storico peggiore per la Juventus.
0: Questo allora sono d'accordissimo Riccardo, hai centrato il punto su Vlahovic, sul discorso che non è forte tecnicamente,
1: no,
0: questo bisogna dirlo. Poi se però è in un contesto tattico non proprio ottimale, fa fatica ancora di più. Ecco perché, aggiungo io, avrei voluto vederlo dall'inizio della stagione con Spalletti,
1: esatto,
0: il cui gioco credo che lo esalterebbe sicuramente, però non abbiamo la controprova.
1: E poi, come dicevo prima, quest'anno si copre più l'area avversaria, la riempiamo molto di più rispetto all'anno scorso, quindi Sconcesao crossa meglio, Selic porta in fondo il pallone, Colomuani arriva in fondo, quindi
0: cioè c'è un contesto di gioco che valorizza, esatto, proprio il 9 vero che non abbiamo, però
1: quest'anno Vlahovic secondo me sarebbe andato a nozze, io la vedo così. Poi
0: anch'io
1: non sono Mago Merlino e quindi non posso capire cosa sarebbe successo, ma
0: nemmeno il Mago Lillo che ci ha scritto prima.
1: Mago Lillo e Mago Merlino.
0: Allora, oggi è la vigilia del match tra Italia e Belgio, che domani qui allo Stadio Olimpico di Roma, prima partita di Nations League. Ha parlato ovviamente alla vigilia, come è normale che sia, Roberto Mancini, il nuovo vecchio commissario tecnico, che Riccardo non avrebbe ripreso, mi pare.
1: Mai, lui, mai e poi mai, perché un allenatore che se ne va come è andato
0: in Arabia Saudita per prendere
1: e poi ritorna e dice sono tornato con tanto entusiasmo, ma cioè un Pinocchio
0: dopo
1: vero,
0: i soldi dell'Arabia Saudita,
1: un Pinocchio vero gli cresce il naso, dai via, basta. Purtroppo la nazionale italiana, la federazione in questo momento, io mi duole dirlo, ma siamo veramente un circo senza tendone, ecco.
0: Se dovessero commissariare la Federcalcio dopo l'elezione di Malagò, faremmo un'ulteriore figura rispetto a
1: ma
0: tutto
1: c'è il
0: mondo,
1: grosso rischio, c'è
0: te lo dico, già l'ho detto in diretta, mi è stato detto che questa volta forse accadrà, staremo a vedere. Comunque Roberto Mancini ha detto: domani sarà emozionante come sempre, ci siamo tolti soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di cominciare bene domani, dimenticare Zenica, che non c'era lui ovviamente, ma c'era Gattuso, la non qualificazione contro la Bosnia, appunto, di Alebegovic. Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde come è capitato all'Italia, ma bisogna andare avanti, c'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente, l'attenzione è rivolta al futuro. Poi ha detto: le sensazioni sono sempre positive, l'Olimpico ci ha sempre accolto bene e poi dipenderà da noi, dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte, speriamo di arrivare alla finale. Alla finale c'è la Francia, c'è vabbè, comunque speriamo di arrivare alla finale per il titolo della Nations League, che è uno dei tornei più inutili degli ultimi.

0: l'Inghilterra, però alla fine conta vincere. Esatto. E grazie al blocco Juventus ancora una volta, perché quando furono convocati Chiellini e Bonucci, io mi ricordo, Riccardo, che tanti giornali, la vecchia qua, ormai la pensione, sono... E sono stati tre migliori,
1: a differenza,
0: ci arrivavo. Bastoni, ecco, che all'inizio è stato titolare, poi l'hanno tolto perché non è andato bene in quella circostanza, nemmeno Barella.
1: No,
0: poi Chiesa
1: bene.
0: Iniziò in riserva, salvo poi accorgersi che da titolare fu decisivo. Ovviamente furono decisive anche le parate, ci mancherebbe altro.
1: Di Donnarumma,
0: su questo non c'è dubbio. Vai, Fede.
2: Ciao Quintiliano, buonasera signor Gambelli. Prendo spunto dalla sua riflessione che le curve sono un mondo a sé. Mi spiegava tempo fa una tifosa bianconera che i tifosi della curva si ritengono in realtà gli unici veri tifosi della squadra. C'è anche la frase: solo gli ultras vincono sempre.
0: Sì.
2: Addirittura considerano tifosi in maniera molto superficiale i tifosi degli altri settori, non veri tifosi chi addirittura non va mai allo stadio e la segue soltanto in televisione, quindi uno che banalmente abita a New York e non andando mai a vedere la partita allo stadio non è un tifoso juventino. Cioè hanno tutto dei loro codici, come diceva giustamente, delle loro convinzioni, delle loro regole, che li porta a risaltarsi come unici portatori del verbo. E poi ogni tanto i loro comportamenti vanno a discapito invece, certo, anche degli altri tifosi che banalmente vanno allo stadio. Che ti devo dire? Sui fatti di domenica, davanti al peggior nemico, quando poi c'è la morte, per me un velo bianco seppellisce tutto.
1: Sono d'accordo.
2: Però mi rendo conto che poi ognuno ha le proprie sensibilità e le proprie convinzioni. Ciao.
0: Grazie, io sono insensibile, per esempio, però dovevi dargli del lei. Se tu dici signor Gambelli, devi dargli del lei. Chiamatelo, no,
1: allora,
0: chiamatelo Riccardo.
1: Se mi richiami signore, mi arrabbio. No, allora, come dicevo, se non facevano quel gesto, io credo era meglio, perché il rispetto per la morte
0: è sacro, ragazzi. Su.
1: Mazzola non ci aveva portato rispetto, è vero, però allora io dico, voglio spezzare una lancia. A me, quando fece la battuta che suonava pipipi con la macchina e ha fatto il giro di Milano, allora io ho riso
0: dai,
1: perché io l'ho vista come una battuta guascona, e sono sicuro che quando l'Inter ha perso 5-0 con la Champions e quella col City, sono sicuro che i nostri Del Piero, Buffon, non sono andati a giro con la macchina a suonare il clacson, ma hanno festeggiato, di questo sono sicuro. Quindi,
0: o comunque non hanno pianto, diciamo.
1: Mazzola purtroppo ha fatto parte di un'era che veniva regolarmente bastonato dalla vecchia signora, e quindi lui, essendo un giocatore simbolo dell'Inter, ma anche un tifoso dell'Inter, ha questa rabbia verso la Juve. Certo, le dichiarazioni su Calciopoli sono state pesanti, quello è vero, però la morte va rispettata. Ritornando al discorso degli ultras, ripeto, se non si giravano era meglio, però l'hanno fatto, secondo me la cosa è stata ingigantita. Loro vivano un mondo tutto loro si ritengano,
0: però non sono i depositari del tifo,
1: e possono essere un bene per la società, ma molte volte purtroppo anche un male.
0: Allora, caro Riccardo, prima di chiudere e dare la linea per l'ultimo slot a Federico, il nostro amico Magolillo precisa: sì, era per il signor Riccardo, ha detto, vabbè, non mi ricordavo il nome. Magolillo è il mio nome d'arte, mi occupo nel settore della magia, per farla breve sono un prestigiatore. Ma allora devi fare qualcosa per la Juventus. Qualche volta ci colleghiamo e fai una magia, magari prima di un match importante contro l'Inter, via Teams ti colleghi durante Fuori di Juve e fai in diretta una magia. Possiamo farla, non sto scherzando. Mandami privatamente, se tu, non so se tu abbia Facebook, mi mandi il tuo numero, ci mettiamo in contatto e magari facciamo questo collegamento proprio prima del derby d'Italia, almeno Juventus, oppure in generale per questa stagione. Fai un po' tu, caro Magolillo. Poi c'è un altro messaggio, Riccardo, che torna sul discorso del minuto di silenzio, ma noi dobbiamo dare la linea a Fede Rossi.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.

0: Sportiva, in primo piano il calcio. Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20.45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia più Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela, Napoli alza il sipario sull'America's Cup, la via alle regate preliminari nel Golfo. Da domani 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team. Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Allora, ci scrive Elia, caro Riccardo, che presumo sia un allenatore, e ci dice: io credo che Spalletti anche contro l'Atalanta abbia sbagliato la formazione. Abbiamo giocato con quattro esterni con il piede sbagliato. Non lo so, Elia, in che senso? Quindi sbagliato, bocciato pure contro l'Atalanta. Io per esempio invece ho visto proprio che ha inciso Spalletti con i cambi, cambiando modulo pure. Però vabbè, per carità, ognuno... Poi, caro Riccardo, in realtà Juventus secondo me ha troppi esterni, questo sì, su questo non ci sono dubbi. Giuseppe, buonasera Quintiliano e Riccardo, che saluto affettuosamente. Un amico tuo, Giuseppe da Milano? No, vabbè, comunque Giuseppe da Milano. Volevo tornare sul... Sono affezionato ormai, Riccardo, devi venire tutti i giovedì.
9: Grazie,
8: qua.
9: Grazie Giuseppe.
8: Volevo tornare su... Oppure ti trasferisci a Roma, potrebbe essere un'ipotesi. Volevo tornare sul discorso Curva Sud e sul minuto di raccoglimento per Mazzola. Per evitare il tutto, si poteva entrare sugli spalti dopo il minuto di silenzio per protesta. Un abbraccio. Il caro Giuseppe, ormai quello...
9: Qualsiasi gesto era sbagliato, lì bisognava rispettare il minuto, ripeto, è stata ingigantita, però il minuto secondo me andava rispettato. Però come dicevo prima, i ragazzi della curva hanno i loro codici e i loro comportamenti, che possono essere positivi e negativi. Quando io ero ragazzo per me erano positivi, perché io ricordo ancora quei tamburi che mi suonavano nelle orecchie, quelle bandiere che mi sventolavano in faccia, era tutto bello. E quindi c'è l'esuberanza giovanile del tifoso, dell'ultras, del ragazzo della curva. Quindi però non condanniamoli più di quello.
8: Anche perché non hanno insultato Mazzola, per carità, magari è un brutto gesto, però non hanno insultato Mazzola, hanno inneggiato invece ai nostri morti, e purtroppo quella cosa lì ha causato la multa. Ma non perché hanno inneggiato ovviamente Scirea, l'avvocato e Fortunato, semplicemente perché in generale non si disturba il minuto di silenzio. Esatto. Anche se i tifosi della Samp nel match contro il Catanzaro hanno fatto peggio, esatto, Riccardo,
9: hanno fatto peggio.
8: E il giudice sportivo della Serie B ha deciso di non punire nemmeno un euro di multa. Questo è il solito doppio pesismo, ma non ci attacchiamo a questo. Allora, buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, bentornato in studio.
9: Grazie.
8: È sempre un piacere ascoltarti.
9: Grazie.
8: Abbiamo capito, qualsiasi cosa succeda è sempre colpa della Juve. Bastava venirsi incontro da entrambe le parti. Vlahovic era ancora un calciatore della Juve. Peccato, un abbraccio, grazie Terry. Però Riccardo, grazie a te Terry, l'abbiamo spiegato, no? Che quando poi non c'è l'accordo di natura economica, secondo me Carnevali, se è vero come credo sia vero, non è andato nemmeno a parlarci. Evidentemente era già tracciata la linea, Riccardo. La Juventus aveva quell'offerta, loro hanno chiesto di più, loro intendo l'entourage, ma soprattutto il papà. E la Juve, è inutile che ci andava a riparlare Carnevali, perché credo che anche Carnevali fosse d'accordo, credo, con l'offerta che gli aveva fatto la precedente gestione. Ma soprattutto poi loro, al di là dell'ingaggio, Riccardo, se è più bonus, se è quello che vuoi tu, chiedeva troppo il papà la firma, i bonus alla firma, capisci?
9: No, sì, allora, loro credo che all'inizio ci hanno provato, hanno confermato l'offerta che aveva fatto la precedente gestione, Spalletti soprattutto, perché per lui era un giocatore indispensabile, lo ha anche detto. Però poi io credo che abbiano, di fronte a quelle cifre che uscivano,
8: basta.
9: È anche vero che se uno però fa un ragionamento, abbiamo speso 50 per Colomani, se te fai un contratto di 3 anni a Vlahovic, forse spendevi la stessa cifra, però avevi un centravanti vero.
8: Però Riccardo, non puoi, secondo me,
9: però si era rotto qualcosa, dai, ormai.
8: Però poi, Riccardo, posso dirti, può essere anche giusto il tuo discorso, però io lo ribalto e ti dico, secondo me invece la Juventus sta dimostrando di dire, oh, noi siamo la Juventus, ti sta bene questo? E no. Sta parlando uno che Vlaovic l'avrebbe tenuto, attenzione, come sì. Te. Però è anche vero, Riccardo, che forse sta tornando un po' all'antico sotto alcuni punti di vista, cioè Di Gregorio, noi ti vendiamo, punto. Il tuo, quello ha fatto una stupidaggine, il suo agente, dicendo no perché la Juventus hanno speso la dirigenza, ma a te cosa interessa? Di Gregorio, via Vlaovic, questa è l'offerta, ti sta bene sì o no? No, e allora ti saluto.
9: Stiamo diventando rigidi come nell'era Boniferti,
8: ma ecco, deve essere
9: e
8: così.
9: Come nell'era di Moggi, che mandava via anche campioni se qualcosa non andava, cioè, lui campione o non campione lo vendeva, perché prima di tutto la società e gli interessi giustamente della società, quello è che ha fatto Carnevali, ma perché obbligato, lui è stato obbligato a controllare i bilanci prima di guardare agli acquisti.
8: Ma che sta scherzando, ragazzi? Quando dicono ma ha preso questo volte madre, sì, l'ha preso quasi gratis, cioè in prestito, perché non è che c'erano tantissime possibilità.
9: Ma a pesar di, sono convinto, è un grandissimo acquisto.
8: Speriamo che abbia ragione Conte quando lo indicava come una promessa, uno dei più forti, diventerà uno dei più forti centrocampisti. Speriamo. Vai, Fede.
10: Gerardo, davvero terribile. Ancora questa diatriba, David non si è trovato bene. David è stato usato da mediano. Visto che voi avete tutte le statistiche e che io non voglio neanche di andare a controllare, però mi ricordo che durante le partite ti facevano vedere ogni tanto chi corre di più. E quello che correva di più era McKennie e poi a ruota con 300 metri di meno era David. Allora, Colomani questo non lo fa. Nico Gonzalez l'ha fatto ed è sparito perché a un certo punto non ce la faceva più. Voltemade non lo fa. Il povero David si è dovuto sobbarcare tutto il pressing fatto, correre come un mediano. Faceva il mediano come lo faceva McKennie. Correvano più o meno allo stesso numero. Ed erano sempre quelli che correvano di più in tutte le partite.
8: Allora, non so chi tu sia, non si è capito nulla all'inizio, eccetera, eccetera. Comunque, grazie del messaggio, non sono per niente d'accordo, perché il problema di David è che doveva fare il numero 9 invece non era mai in area, ma non perché Spalletti gli diceva vai fuori dall'area, non c'era mai al centro. Riccardo, ma quante volte io qui mi ricordo durante colpo di tacco con Santarelli, oh, ma non c'è nessuno in area, non è che... Spalletti non è uno che gli dice a un centravanti vai a fare il difensore, avrà mille difetti ma questo no, cioè non è Motta che a il Diz gli diceva gioca sulla linea laterale e devi fare anche la fase di non possesso, e poi ti credo che in fase offensiva non aveva più fiato. Ma non sono d'accordo per niente, David non ha giustificazioni, ma è una questione mentale, si troverà bene all'Atletico Madrid, speriamo che continui così. Noi facciamo tifo per David all'Atletico Madrid e facciamo tifo per Open da Lione, almeno io, non so Riccardo, perché c'è possibilità che lo riscattino. È una questione di, se non stai bene cambi area, ma non è vero nulla che faceva il mediano, perché qualcuno glielo chiedeva, non faceva il centravanti, che è una cosa diversa, ma ha sbagliato anche delle cose molto semplice. E poi imperdonabile quello scavetto che ha fatto il cucchiaio su quel calcio di rigore, non sei Francesco Totti, capisci? Ma io non ce l'ho con David, io gli auguro tutto il bene di questo mondo, ci mancherebbe altro, però nella Juventus non ha funzionato e ha avuto tante possibilità per far ricredere Spalletti. Vai, Fede.
11: Buonasera Riccardo, buonasera Quintiliano, Massimo da Trento.
8: Ciao
11: Massimo. È un po' di tempo che mi ho nella testa un tarlo riferito a Cambiasso, che secondo me giocherebbe molto meglio come mezzala destra o mezzala sinistra. Ieri leggevo nelle trasmissioni sportive che si vedono nelle TV locali che Spalletti starebbe pensando a questa soluzione, quindi probabilmente giocare con 4-3-3, mettendolo in mezzo al campo assieme a Douglas Luiz e McKennie. Vorrei sapere un po' il vostro pensiero, vi ringrazio e vi ascolto, buona serata.
8: Grazie a te, da Trento. Grazie. Sicuro non mi ricordo il nome perché si sentiva un po' male, ha parlato di Cambiasso, sbaglio?
9: Sì.
8: Vai Riccardo, rispondi tu.
9: Ma io
8: mezzala, lui dice di impiegare, secondo lui, mezzala Cambiaso.
9: Io continuo a pensare che Cambiaso sia un terzino sinistro naturale che sta attraversando una fase di involuzione pazzesca
12: da tanto tempo.
9: Però lui è un terzino, quando l'abbiamo preso dal Genoa, se non mi sbaglio, è un terzino sinistro naturale che sa anche crossare. Il problema è che dopo il primo anno discreto, gli altri due anni non è andato bene, ma io penso sia uno di quei giocatori che possa essere recuperato al 100% durante questa stagione.
12: Speriamo.
9: E mezzala ha un piede solo, lui ha un piede solo. Quando te fai la mezzala devi avere tutti e due i piedi. Un vero centrocampista deve giocare con tutti e due i piedi e lui ha un piede solo, quindi io lo vedo in grossa difficoltà a centrocampo. Però se Spalletti, che se ne intende molto più di me su quello,
8: lo riterrà opportuno,
9: su quello non c'è dubbio, lo riterrà opportuno e lui lo vede, ben venga Cambiaso centrocampista. Ma io ripeto, centrocampisti con un piede solo, ci può essere un attaccante a un piede solo, un esterno, ma il centrocampista deve avere tutti e due i piedi. Certo, uno che preferisce, ma lui gioca esclusivamente con il sinistro, con il destro, come si dice in Toscana, non ci sale nemmeno un tram. Quindi ecco, io lo vedo abbastanza sacrificato.
8: Tra l'altro aggiungo, qualche volta lo ha fatto con l'era, durante l'era Allegri, ma un paio di volte per esigenze, in un centrocampo, in una linea di centrocampo però a 5, in cui peraltro si è trovato molto bene da esterno del quinto a sinistra, che è una cosa diversa, che è una cosa diversa da. Però, come dice Riccardo, in una difesa a 4 come terzino sinistro nel Bologna di Motta è andato bene. Quindi,
9: miglior terzino del campionato,
8: secondo me deve giocare da esterno, ecco, per come può giocare anche a destra, perché qualche volta ci ha giocato, però
9: perde il tempo del cross.
8: Lo vedo a sinistra. Ciao Quintiliano, purtroppo Vlahović non ha dimostrato di essere all'altezza, ha avuto tante opportunità ma solo in qualche occasione ha dimostrato delle cose importanti, cartellino di ingaggio troppo elevati, su questo sono d'accordo con te, per il valore dimostrato. Alessandro da Taormina, però tutto vero, ma insisto, l'avrei voluto vedere dall'inizio con Spalletti, tant'è che nell'ultimo mese in cui è rimasto la Juventus, se non sbaglio, ha segnato 3 gol. Sì. Vai Fede.
13: Ciao Quinti e Riccardo da Simone da Vauda Canavese. Volevo sapere la vostra su Kop Meiners. Stavo pensando, ma Gasperini, se lo ritenesse davvero un campione e sapesse come farlo riprendere, non avrebbe già sondato il terreno con la Juve? Alla fine da noi è quasi diventato un peso, quindi magari qualche sconticino lo avrebbe preso. Invece io penso che magari Gasperini, guardandolo, ha visto che c'è qualcosa che non va in Kop Meiners e quindi non l'ha neanche più considerato. Cosa ne pensate? Ciao.
8: Guarda Simone, grazie di questo messaggio. In realtà la Roma, Gasperini ha provato, io so che un sondaggio è stato fatto, si parlava di uno scambio. All'inizio la Juventus gli aveva detto ok, dammi Indica, perché però per loro è importante. Addirittura si era parlato del portiere Svilare, che ha detto Gasperini, ma mi togliete uno dei migliori portieri in circolazione. Alla fine non si è fatto nulla, però Gasperini secondo me non ha visto nulla di male, anzi, da quello che ho capito io, Gasperini è ancora convinto che con lui possa tornare quello dell'Atalanta. Vai Fede, sì Fede, vuoi dire qualcosa? Perché...
9: No, sì, anch'io sapevo che c'era stato un abboccamento della Roma per il ritorno di Coupe, perché
8: te lo dico.
9: Molto probabilmente Gasperini sa come
8: lo ha lanciato lui,
9: ecco,
8: dai,
9: rivitalizzare questo ragazzo. Però evidentemente poi non è andato a buon fine. Ripeto, è il più grande mistero del calcio degli ultimi 10 anni, perché ripeto e lo ripeto ancora una volta, andate a vedere le highlights dei gol che ha fatto nei 2 anni Coupe all'Atalanta e gli assist e soprattutto le verticalizzazioni improvvise. E quello è un altro giocatore, è arrivato il fratello a Torino. Io ho sempre detto lui ha un fratello gemello, è arrivato il fratello gemello.
8: Purtroppo, vai Fede. Ah no, ok, hai ragione. Fede dice dove vai, hai ragione perfettamente. Allora Carlo invece ci dice aspettate che mi coso antivirus. Peccato che quelli scarsi da noi si trovano benissimo, mentre quelli bravi fanno fatica. Strano, non vi sembra, Carlo da Finale Ligure? Però chi sono questi scarsi che si trovano benissimo? Fai il nome, però, perché sennò non riusciamo a capirti. Allora, Anthony ci fa una preghiera, caro Riccardo. Vi prego, basta Vlahovic, discreto giocatore, ma piccolo uomo. Non avrebbe mai fatto nulla di buono perché non è un campione che aggrega, che unisce lo spogliatoio, tutto il contrario. Colomani vi stupirà. Anthony da Milano. Lo sei d'accordo, Riccardo?
9: Ma io, più che altro, me lo auguro, perché, ripeto, Colomani, impostato in un certo modo come seconda punta, è un giocatore che ha bisogno di spazi. L'abbiamo visto col NEC, l'abbiamo visto con l'Atalanta, quando l'Atalanta ha aperto gli argini. È un giocatore che è imprendibile. Se parte palla al piede, questo è un ragazzo imprendibile, è una pantera. E quindi però non è un centravanti, soffre la marcatura all'uomo dietro, ha difficoltà nel girarsi, trova subito la marcatura, mentre se ha spazi è veramente un talento. Quindi può darsi che recuperi, e ci spero, però non come centravanti. Ecco, questo è
8: bravo, quello. Esatto. Allora, per stupirmi, caro Anthony, dovrebbe fare almeno 15 gol, per stupirmi, perché io non ce l'ho col ragazzo, ci mancherebbe, nemmeno con il calciatore. Sicuramente ottimo, ma non da centravanti, e non ci avrei mai speso 100 milioni come investimento tra cartellino e contratto. Se però fa 15 gol, lì rimango stupito. Ma per la fase realizzativa, il lavoro di cui parla Riccardo, sono d'accordo, io su quello non c'è dubbio, lo sto anche vedendo cresciuto il ragazzo, no? Rispetto alle prime partite, quindi questo è importante. Se però cominciasse anche a segnare, noi saremmo tutti più contenti. Salve Quinti, concedimi qualche amena considerazione. Tutti quei giocatori che abbiamo disseminato in prestito e che ora stanno performando sono per noi autentica manna dal cielo. Si rivalutano dunque, o si presentano coi dobloni, oppure li rimettiamo sul mercato e si fa asta. Nel frattempo, rientri di Douglas e Nico si stanno quantomeno restituendo un certo decoro. Mi sovviene una celebre parabola dell'avvocato: da Pinto Ricchio si trasfigurò in Aspettando Godot. Volendo arditamente forzare l'analogia, da Coppa Menes non resta che confidare nell'avvento di Robocop. Daniele da Varsavia, bravo Daniele.
9: Bellissima.
8: Bravo, Daniele scrive sempre messaggi molto, molto belli. Buonasera, Coppa Menes saremmo al limite del miracolo sportivo, servirebbe.
9: Sì,
8: o no?
9: Sì, però...
8: A me dispiace, capito? Perché vedere un giocatore della Juventus in difficoltà a me fa male, capito? Però devi, caro Coppa...
9: Guarda, il cross che ha fatto sul colpo di testa di Gatti...
8: Ma perché vieni lì a
9: quello è un cross da fenomeno, proprio la ripresa dal basso è impressionante, quel cross. Quindi mi chiedo, questo ragazzo ha i piedi, e allora... Cosa gli è successo?
8: Boh, non lo
9: so. Ma soprattutto è la dinamicità che ha perso. Lui trotterella nel mezzo del campo, all'Atalanta era un fulmine. È questo che non riesco a capire.
8: Sì, questo è un po' il discorso. Ci scrive invece Gianfranco da Salerno. Buonasera Quintiliano e Riccardo, per quanto mi riguarda la curva non ha offeso nessuno. Ma infatti non stiamo dicendo questo, eh. Non ci sono stati cori contro la memoria di Mazzola, l'abbiamo detto e lo sappiamo, né altro, solo non hanno ritenuto ricordare Mazzola per ciò che ha dichiarato contro la Juve quando era in vita. Di sicuro non ci sono state delle offese, Gianfranco. Quindi
9: è quello che abbiamo detto noi.
8: Anche se non ci sono state
9: offese, però magari...
8: per come la vedo io, secondo me potevano anche evitare di girarsi. Però non è che li condanno e dico cacciateli il Daspo. Adriano Paratta ha detto bisogna dargli il Daspo.
9: No, quello mi ha dato fastidio.
8: Ma lasciamo, dillo Riccardo.
9: Il dopo partita dei media su tutte...
8: No, ma anche un ex calciatore della Juventus.
9: Sì, Tardelli si può dire. Quello mi ha dato fastidio, questo accanimento nel dopo partita. Si voleva per forza oscurare la vittoria dell'Atalanta, non si è parlato quasi mai della bella vittoria della Juve sull'Atalanta. Abbiamo parlato su Sky, su DAZN, io giravo, facevo, ecco, è quello che mi ha dato fastidio. Poi però se c'è uno striscione che inneggia i 39 deceduti dell'AISL, nessuno dice niente. Oppure quando, ripeto, Gianni Agnelli fu fischiato per un minuto incessantemente da a Milano nessuno disse niente, quindi due pesi e due misure, perché quando c'è la Juve tutto viene amplificato e tutto fa cassa, perché la Juve fa cassa nel bene e nel male, e quindi dagli alla Juve, dagli all'untore, questo che mi dà fastidio. Poi il gesto, personalmente, okay, se non si faceva era meglio. E ecco, io sono d'accordo con Ravezzani, scusami se
8: vai.
9: Quando ha detto,
8: vai tranquillo,
9: i morti devono essere ricordati nei loro stadi. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. Quindi il giocatore juventino deve essere ricordato nello stadio juventino, e il giocatore dell'Inter, anche se poi è vero Mazzola è stato un patrimonio nazionale, lo fu anche Anastasi, però la FIGC non fece,
8: mamma,
9: non fece,
8: mi lasciamo non fece perdere. Lì
9: vogliamo
8: proprio
9: ricordare Anastasi?
8: Me l'ero dimenticato,
9: che nessuno fece il minuto di silenzio.
8: Lì fu veramente grave.
9: Eppure Pietro Anastasi ha fatto la storia come Mazzola, perché nel 68
8: hanno vinto insieme l'Europeo, no?
9: Fece il gol del 2-0,
8: esatto.
9: Il primo lo fece Gigi Riva, io ero un bimbo, ma mi ricordo l'emozione di questo gol di Petruzzo, il primo centravanti moderno che ha avuto la nazionale italiana. Non fu ricordato questo. Allora io dico, come vedete, due pesi e due misure. Poi ripeto, io non mi sarei mai girato, perché la morte va sempre rispettata.
8: Allora, Vlahovic e Miretti, due ferite ancora aperte, Nico Gonzalez trascinatore. Secondo te chi l'ha detto?
9: Non ho capito chi.
8: Allora, Vlahovic e leggo su tutto Juve, Vlahovic e Miretti, due ferite ancora, un virgolettato, ancora aperte, Nico Gonzalez trascinatore. Chi l'ha detto?
9: L'ho detto io poco fa.
8: Ma vedi che Daniele già ti ha messo sul
9: ho specificato sito. Anche perché, non è che
8: secondo me, guarda, siccome adesso l'impatto, no, di su Miretti ferita aperta per me un po' per come la vedo io,
9: perché
8: un
9: po' italiano, perché è italiano, e
8: ma perché comunque
9: ma io ci ho sempre creduto in questo ragazzo, e sarà un pallino personale, però mi è dispiaciuto, ecco, la partenza di Miretti mi è dispiaciuto.
8: Allora Mimmo, francamente questo sistema di falso buonismo, per un rispetto, secondo me falso moralismo, per un rispetto che in vita non esiste, se mi offende in vita, per me non esiste, come faceva mio nonno, lì sparava son l'ombrello, boh. Per cui il gesto di spalle ha voluto solo dire che per me non esiste in vita, per come mi ha trattato, non esiste in morte, anche se la morte livella tutto. Mimmo, l'ultima frase che hai detto va in contraddizione con la prima parte del messaggio. Se mi dici che la morte livella tutto, secondo me, no? Non esiste in vita, ma non esiste nemmeno in morte, che girarti, se, ripeto, non è una cosa da condanna, tant'è che vi ribadisco che la multa alla Juventus non è stata fatta perché hanno girato le spalle, invece è stata fatta perché hanno disturbato, tra l'altro aggiungo ovviamente una parte minima della curva. Poi mi dice Riccardo che qualcuno gli ha detto che una parte dello stadio ha fischiato,
9: sì,
8: loro.
9: Allora, c'erano dei miei amici in tribuna che hanno sentito diversi fischi, ma questi fischi non erano per Mazzola, è stato specificato, che stavano fischiando la curva che si era girata,
8: sì,
9: ma fischi, insomma, localizzati, non è che era un... Ecco, questi fischi sì, ci sono stati, ma per protesta contro questi che si erano girati.
8: Allora, prima di chiudere, manca un minuto, quindi puoi chiedere al tuo ospite se Colomani, secondo lui, con Ekator potrebbe fare meglio e potrebbero emergere entrambi?
9: Dunque, Ekator, io non, mi dicono amici di abbonati genuani che è forte, quindi io lo devo ancora vedere, perché sinceramente l'anno scorso ho visto qualche spezzone, mi sembrava un ragazzo di sicura avvenire, e poi italiano, quindi come dicevo di Miretti, ben vengano i giocatori italiani, perché bisogna ritalianizzare la Juventus a tutti i costi. Colomoni, come ho detto io, domenica mi ha fatto una grande impressione, ha fatto un bel gol, perché quel salvataggio è per me un gol fatto, perché nessuno lo dice, ma quello è un gol fatto, perché se l'Atalanta va sull'1-1 la partita prende una piega parecchio diversa. È stato molto propositivo, ha fatto uno scambio con Woltemade mostruoso, e lì il portiere è stato bravo, quindi che dico, io comincio a rivalorizzare questo giocatore, ma ripeto per la milionesima volta, non è un centravanti, ha bisogno di spazi, e ha bisogno di creare e ha bisogno di andare in velocità. Quindi come seconda punta o come esterno di sinistra per me è perfetto.
8: Allora, noi speriamo che però segni, saremmo contenti, su questo non c'è dubbio. Caro Federico Rossi, grazie per la tua solita regia, grazie a tutti voi, grazie Riccardo,
9: grazie,
8: ci sentiamo
9: voi
8: la prossima settimana forse, vediamo,
9: forse.
8: E poi fisicamente magari una volta al mese vieni.
9: Sì, ormai è tradizione, una esatto, volta al mese una bella serata a Roma.
8: Non guasta. Grazie mille, buonasera a tutti.
9: Ciao.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio,
14: ad essere un vincente,
12: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di Tiamego News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. Poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Matteoli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non soltanto abbiano deluso me, ma un pochino tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente,
0: sì.
1: Però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso, perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Cioè, io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi.
0: Sì.
1: Si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi, oltre che De Frey, che ultimamente giocava abbastanza. Per cui deve rimettere in sesto la difesa, ma io ti dico una cosa, me ne prendo la responsabilità.
0: Sì.
1: Io ho la sensazione che i tre inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
0: Saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì.
1: Credo di sì. La Roma è un'altra.
0: Ecco, ma tu che conosci molto bene la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
1: Devo dire che ha tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano, e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava i giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui era all'Atalanta con i successi che c'ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma gioca come giocava l'Atalanta, con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrei visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche partite di calcio si vedono, occorre fare tanto di cappello. Il Como lo aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane, e vediamo quello che combineranno. Questo va al di là della sconfitta inopinata con il Frosinone,
0: sì.
1: Perché il portiere ha fatto quello che ha fatto,
0: sì.
1: E poi ha avuto un sacco di occasioni, per cui può accadere una partita così, E poi Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi, per cui... Ma in onore della favola, quest'anno credo che avremo, mai come quest'anno, un bel campionato. Merito anche degli arbitri?
0: Poi ne parliamo degli arbitri, perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche, che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente, allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
1: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, sì, e che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa, ma la sensazione globale, ecco, tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla, proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia.
0: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
1: Bravo, esattamente, qualche nuovo volto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari il Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà, ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, sottollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
0: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone, la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane, Cagliari sta facendo un grande lavoro.
1: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà titolare anche domani in nazionale, del resto Romano era già bravo, e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra, per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza, poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' diffidenti, però ragazzi, il Cagliari gioca, ha una fase difensiva. Pisacane era un buon difensore, ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile.
0: Quindi, e poi insomma ha giocatori interessanti, ha citato sì. Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito sì. Tra l'altro anche a mettere
1: Maldini a tacere. Non ho mai creduto in Maldini, sì, però è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità. Sì, per cui sì. potrà dimostrare quello che realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto, e due anni fa, prendeva schiaffi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no. Ma il Lecce giocava bene. Il Frosinone gioca bene. Ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento, certamente non serve la nazionale avere squadre con 9-10, se non 11 titolari stranieri, però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
0: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
1: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano. Perché un'esagerazione in un senso è un'esagerazione nell'altro, per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori dalla logica, qualsiasi fallo laterale stavano là ad ascoltare, per cui esagerato. Adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è. Altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di pausa.
0: Sì, però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato.
1: Sì, lo dice a noi. Orsato non dirà mai, forse è esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altre in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo, sono certo di questo.
0: Sì. Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo fatto tanta fatica per introdurlo e poi adesso è morto.
1: Sì, ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
0: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte, e non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
1: Ma lì è stata una questione soprattutto
0: di ingaggio,
1: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi problema anche con Spalletti di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con i centravanti, come direi, diceva un Antonio Di Pietro d'Antan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80% dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol. Ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus, perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E con Colomoni la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente per pigliare, per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è in dubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato chi sa per giocare a pallone. Ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso, ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti. Vatermade, non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato, però devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti calibrare i suoi cross, però anche Vatermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo della Juventus, cioè parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via il primo giorno di campionato, il primo minuto di campionato, obiettivo il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che, parlando della Juventus, dicendo: beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh ragazzi, ma questo è reale, perché
0: certo, è la Juventus di adesso. Allora, ecco, ma ti chiedo
1: la discesa, no?
0: Ti chiedo in un minuto: Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
1: Non ho sentito. No, come allenatore della Juventus no, parlo di un amico, no. Io l'ho anche detto chiaramente in Rai proprio, mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa, quando gli fu chiesto di quella sconfitta in opinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana. E dice, ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito, ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami, ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è, quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare, è un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio, perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente, ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni Caio, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti, non ci siamo capiti, vabbè, insomma.
0: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus. Mario.
1: Sì, tanti, troppi.
0: Mario, ti ringrazio e ti saluto, alla prossima.
1: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo però ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato. Nelle ultime 48-72 ore di trattative gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che proprio per uno scherzo del destino tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio, c'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da una assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Ciolito Simeone, ancora secco in queste prime 5 giornate. E a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic, che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno 3 tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, good morning everybody, comment ça va? Actux, vagons, vaclas, outrafitio, out Nations League. Ciao Nations League, Yves Daroche, come la va, come stai? Quanto fa lì, quanto fa?
4: Buongiorno a tutti, temperatura ancora più bassa, 16 gradi.
3: Stiamo scendendo, iniziamo a entrare veramente qui 16 anche qua, ma perché c'è la stessa sempre mia? Sarà perché siamo a 130 km di distanza. Qua però dice nuvoloso tutto il giorno, eh?
4: Ma anche da queste parti c'è un po' di sole nascosto.
3: Nascosto. Sai perché è nuvoloso? Sai perché sono addensate le nuvole?
4: Dimmi.
3: Sai perché? Perché ho parlato di Laurentiis per un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Hai visto la gazzetta? Cosa ha detto ieri? La polemica continua. È arrivato lui! Ci ha pensato lui, ha detto e io 3 giorni di polemica e io dove sono? Aspetta che ci penso io. Attenzione! Poi vabbè, c'è un pochetto di mercato. Gioca la nazionale domani con il Belgio. Malagò prende un po' di pubblicità, di visibilità. Le prime mosse politiche sulle federazioni italiane gioco calcio. E oggi, così chiudiamo il cerchio, perché come sapete la rassegna stramba dà tutte le versioni, oggi facciamo uno speciale, la Juve vista dalla curva, così sentiamo anche l'opinione, Yves, di chi era in curva. Perché sono tutti meravigliosi, no? Parlano tutti, dicono, però nessuno era lì. Sentiamo uno che era lì, cosa è successo, cosa non è successo, quali sono le dinamiche, perché no? Perché De Laurentiis ha detto tante cose, è andato anche sulle curve. E ha detto una cosa importante il presidente del Napoli ieri, ha detto, ma secondo voi, cioè il calcio deve essere passione, deve essere gioia, deve essere una cosa che fa divertire i bambini, un esempio per i bambini, e chi non è d'accordo, scusa? Quindi dice, le squadre, le società non possono avere, dice perché sono contro gli ultra, dice lui, perché non possiamo avere delle curve con dentro le infiltrazioni andrangheta, camorra, mafia. Avete visto cosa è successo all'Inter, dice lui. Io ho pensato, ma perché a Napoli no? Secondo te a Napoli non ce l'ha le infiltrazioni mafiose in curva?
4: No comment.
3: No, stavo pensando, non lo so, è una domanda che mi faccio, perché evidentemente non ce l'ha.
4: Scavalcano, io so che scavalcano brutalmente, quindi...
3: No, vabbè, ma al di là di quello, fammi pensare, avrà una foto De Laurentiis insieme, capicurva, fatta in qualche situazione?
4: Ma c'è stato un articolo anni fa.
3: C'è stato, quindi c'è anche lui, ok. Ma perché io vedo che c'è lui, ogni volta che fa la conferenza stampa di un'ora e mezza, no? Sembra il moralizzatore di questi 3 giorni, lui fa il moralizzatore su tutte le squadre italiane tranne la sua, no? Poi se vai a scavare vedi che la sua ha tutte le robe di cui lui fa il moralizzatore, no? Allora, insomma, iniziamo a moralizzare dall'interno, che poi dopo magari iniziamo a prendere distanze dall'interno, che poi magari dall'esterno. Ma comunque, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, voi pensavate, sto a lunga di cosa parlate, ma...

0: carriera 3 milioni e mezzo. Come di va? Come di va? Stavi qua alla Juve, pigliavi più soldi, la Juve magari aveva ancora un grande... Allora, tu contenti tutti, invece no, hai voluto fare il passo più lungo della gamba e mo ti becchi. 3,5 dobloni. Domani il Belgio, guida romano. Attenzione, le big lo vogliono. Ah, Mancini lo mette al centro dell'Italia. Roma, anche la Juve è su romano. Cosa pensi di Romano, tu, Ive? Ti piace Romano?
1: Non lo conosco bene, però ne parlano tutti.
0: Lo conosci bene. Vabbè, non è che se ne parlano tutti, allora ti deve piacere perché ne parlano tutti. Devi conoscerlo meglio. Juve, Neto il vice vicario. Oggi è il day, è oggi. Ieri l'hanno un po' ritardato, ma dovrebbe arrivare a Torino oggi se non ci sono intoppi vari. Il buon Neto, ma poi dopo di noi ci sarà il club degli inviati con Giulia Borletto e Camillo De Michelis, che essendo inviati vi inviano dentro il mondo della Juve e vi parleranno dell'arrivo di Neto, il buon Neto. Me lo ricordo bene, Neto, c'ero io quando ero arrivato Neto. Dubbio Çalhanoğlu. Che dubbio c'è? Attenzione. Troppi infortuni. L'Inter riflette sul rinnovo. E c'è la Juve. La Juve. Oddio. 32 anni, Sembrerebbe quasi una roba alla Pirlo, però. Però Pirlo venne per 3 milioni e mezzo. Questo vuole 7 milioni e mezzo. 7 milioni e mezzo adesso la Juve non credo che l'ingaggio li possa dare. Ha già l'eccezione Yıldız, ma gli altri devono stare su, tutti sotto. Quindi è partita l'opera, l'Inter riflette sul rinnovo e quindi sulla Gazzetta è già partita l'opera di scaricamento. Cioè da oggi ha troppi, fino a ieri non se ne è parlato, però da oggi improvvisamente Çalhanoğlu ha troppi infortuni. Veniamo alla Juve. Attenzione, dopo Neto il vice vicario abbiamo Ait Nuri, idea a sinistra. E invece l'Udinese cosa ha fatto? Ha preso Alobà, così a sorpresa. I tifosi su, ma lo potevamo prenderlo noi. Però non è che Alobà da svincolato, stava vivendo momenti meravigliosi. Vediamo, avrà fatto un grande colpo l'Udinese? Sarà stato un grande abbaglio? Il calcio, come sempre, avrà la sua verità sul campo, perché il campo comanda. Il campo decide, non quello che succede fuori. Malagò vede azzurro e finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Dice, oh, gioca la nazionale, c'è il mio allenatore, il circolo di Roma del club del calcetto. Andiamo tutti a vedere la partita. Presenzierai, presenza già in ritiro. La Serie A conferma il suo sostegno. ADL su tutti. De Laurentiis è il primo che vuole Malagò. Quindi già lì avremmo dovuto un po' sospettare. Una freccia per la Juve. Chi è? È Ait Nuri, algerino, terzino del City. Potrebbe arrivare a gennaio. 25 anni al City, non trova tanto spazio. Ti piace Ait Nuri, Yves?
1: Nemmeno lui conosco.
0: Vabbè, ma non conosci nessuno, ma cosa ti tengo a fare io qua? Ma sei l'idolo delle folle, ma non scherziamo su queste cose al mercato. E Raum dell'Ipsia, che potrebbe arrivare a zero, ma nel 2027 è svincolato. Raum dell'Ipsia, ti dice qualcosa? Raum?
1: Raum? Raum sì, conosco, Raum. Perché seguo Raum, conosco. Il campionato francese.
0: Oh, meno male, meno male. Comunque l'Ipsia fa il campionato tedesco, non te lo volevo dire, Così. Però vabbè, lo stesso, Francia, Germania sono vicini. Continassa quasi chiusa, quasi, terapie per cambiare, Continassa è chiusa, niente allenamenti fino a lunedì, 5 giorni di vacanza, però se qualcuno vuole andare lì a fare qualche terapia, c'è la piscina, c'è la palestra, c'è... tu hai bisogno di terapie? Puoi andare, Ussi?
1: No, sto benissimo di corpo.
0: Ma che immagine brutta è questa del mattino, sto benissimo di corpo. Uragano De Laurentiis, Napoli, il Maradona, va battuto subito, è un cesso, faccio io lo stadio da 70.000 posti, l'ultima volta ha detto che dovevano fare uno stadio da 40.000 più raccolto con gli skybox, adesso 70.000, Napoli Est, lo pago io, 38.000 ettari, l'ho già trovato, ci metto tutto, anche il capo di allenamento, lo pago io, via, che soldi di chi che c'ha due inchieste in corso, faccio in bilancio. Non puoi avere gli ultra di radici mafiose, dice lui che non li ha. Attacco a Cardinale poi, tre anni fa, cos'era? Tre anni fa, Cardinale, il fondo lì americano del Milan, è venuto a cena da me, diceva delle robe, non stanno nemmeno tu, sono tutto star zitto, se no lo buttavo fuori dalla cena. Grande eleganza, come sempre. Attacco a Spalletti, non mi fate parlare, lasciamo star Spalletti, ma avete già parlato abbastanza, ma anche basta. E poi il grande classico dell'autunno, Yves, vinciamo senza imbrogliare, io che ho fatto Calciopoli, ho detto De Laurentiis, ho visto tutto, ma se non c'eri nemmeno, eri in Serie C, ma non c'eri neanche, eri in Serie C, l'hai preso a zero dalla Serie C. Leader intanto, silenzio, quando c'è la rassegna stampa, attenzione,

0: leader, parliamo di cose serie, io. Qualità, rispetto, soprattutto rispetto. L'approfondimento della Gazzetta dello Sport di oggi negli editoriali. Lautaro, giocatore d'altri tempi. E con questa chiudiamo la Gazzetta dello Sport.
1: Posso chiudere il programma anche?
0: Si potrebbe anche chiudere il programma. Non mi far parlare, non mi fare dire che sono già tre giorni che becco insulti da tutta Italia. Non mi fare dire. Chiudiamo la Gazzetta, apriamo Tutto Sport. Juve, Porta Nuova, che non è la stazione delle ferrovie dello Stato che c'è a Torino. Tu sei più di Porta Nuova o più di Porta Susa, io?
1: Porta Nuova, alle spalle.
0: Porta Nuova, Porta... alle spalle, allora se fa le spalle in porta, sei a posto, oggi arriva Neto, eccolo qua, meno di 1 milione per Neto, un annetto di contratto. Il futuro però è Palmisani, e allora subito lì, intervista ai genitori, beccati subito, Ale ha beccati 2 secondi i genitori, Graziella, anche il papà, mamma e papà del portiere del Frosinone, dicono è un sogno, per noi la Juve viene prima di tutto da sempre, sono tifosi della Juve. Se fosse della Juve, Palmisani che è tutto emozionato a fine partita ha detto contro il Como, chi ti spiega? Buffon, c'ha le foto di Buffon, i poster di Buffon, le parate di Buffon, i video di Buffon, sono juventini, roba nostra ragazzi. Ora Lorenzo in un ambiente magico, anche grazie ad Alvini. Dovrebbe essere un'operazione alla Gatti, quando l'abbiamo preso il Frosinone, attenzione. Ma ora resti coi piedi per terra, gli dicono i genitori, bravi. Neto è a Torino, sostituirà Grabara operato ieri, bocca al lupo a Grabara che ieri si è operato e ha finito praticamente la stagione. De Laurentiis anche su Tutto Sport trova spazio, vedi che ci ha pensato lui a ravvivarci la giornata. Veleno su Carnevali, su Spalletti, su Calciò, su Carnevali. Ma no, Carnevali, quello del Milan Cardinale, non è Carnevali, Cardinale. Su tutto. Udinese che colpo, preso Alobà, ex Real, svincolato. Ce ne faremo una ragione, che dobbiamo fare? Caso Malagò, attenzione, la Serie A sfida il CONI. Cosa sta succedendo? Yves, cosa succede? È tutta una roba politica. Malagò, attaccato dal CONI, il fuoco amico. Il procuratore che voleva archiviare, amico suo, messo lì, dai presidenti della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il CONI che dice, no, però le regole le ha messe lui, non è che per lui non valgono, le regole sono uguali per tutti, adesso dobbiamo decidere, c'è la Procura Generale dello Sport. Poteva essere eletto, se non poteva essere eletto, commissariamento. Allora Malagò dice, vabbè, se dovete commissari, il commissario lo faccio io. Grande idea. E allora gli altri dicono, non fare il furbo, ma come il commissario lo fai tu? E allora viene a supporto l'amico invece, la Serie A. A partire da De Laurentiis. La Serie A che dice no, ci vuole Malagò, che sembra un po' anche un coro da stadio. Ma c'è un'alternativa. Non ve la svegliamo subito, tra poco nella rassegna stampa c'è l'alternativa a Malagò. Intanto in casa Juve Carnevali deve bloccarlo Palmisani, perché va bene che i genitori sono della Juve, va bene che lui è della Juve, però sta ragazza bisogna prenderlo. E allora, prelazione ottenuta in estate dal Frosinone, ma è solo una prelazione. Cosa sarà determinante? Il rendimento di Vicario detterà la strategia. Se fa bene Vicario, se non fa bene Vicario. E io vi aggiungo, non dimenticatevi mai che a zero a giugno c'è in giro Alisson, che la Juve ha sempre in testa e Spalletti vuole a tutti i costi. Ai, che male, che questa mi fa molto male, dolore. Ai women, l'affluenza in calo, il piano per recuperare il pubblico. Solo 3.144 persone a prezzi praticamente gratuiti col Benfica. 7 anni fa erano in 40.000 allo stadio, me lo ricordo molto bene perché le seguivo io, lavoravo lì e quindi insomma abbiamo fatto noi alla Premier Juve-Fiorentina a marzo 40.000 persone allo stadio, uno spettacolo. Da lì il lancio del calcio femminile e poi piano piano negli ultimi anni di gestione il tracollo, non le seguono più. La Schatzer, centrocampista femminile della Juventus Women, è finita la partita col Benfica in conferenza, ha risposto alla domanda del nostro Camillo De Micheli, si è detto mi ha fatto un po' strano perché sai il calore del pubblico è importante, vedremo di farlo, di recuperarlo, di farne venire di più, però vedere lo stadio con i vuoti, d'altronde sai com'è Yves, chi semina raccoglie, se tu lavori bene raccogli bene, se tu non pubblicizzi bene, non fai il giusto marketing, non tratti il calcio femminile agevolando i media per raccontarlo, alla fine i risultati sono questi qua. E allora magari un nuovo centro a Venaria. I lavori sono fermi da come li avevano aperti. E porte aperte a Vinovo per attrarre i tifosi. Secondo te, se aprono le porte agli allenamenti delle women, attraggono i tifosi e fanno 10.000 allo stadio, Iv?
1: Non proprio, quella la soluzione. Perché ci vuole un'ampia comunicazione direttissima.
0: Ma poi secondo te la gente che di mattino lavora va a vedere gli allenamenti delle women?
1: No.
0: No, secondo me no. Secondo me sono altri modi per attrarre pubblico tifosi, ma comunque me li tengo per me. Da Voltemade a Cico sono in 7 con Lucio. Ma vedi, chiusa 5 giorni da continuare, ma quando riapre addirittura 7 giocatori per fare gli allenamenti, ragazzi, tanta roba, eh. Colo, McKennie e Bremer tra i titolari rimasti da Continassa. Beh, almeno gente di un certo tipo. Il 2 ottobre Tescola Cremonese. Fermi tutti. Non facciamo un amichevole, bravi. Facciamo una sgambatina, leggera, che qua appena ci muoviamo salta qualcuno. 12 impegnati con le nazionali. Ero rimasto a 11. Chi è il 12esimo che è andato via? David Openda. Così sì, la Juve sogna il bottino. Atletico Lione soddisfatti dell'impatto, perché ho sentito anche in questi giorni David viene da Juve, segna, ebbene, mica c'è da essere tristi, c'è da essere contenti. David ha un riscatto da 25 milioni, fa un sacco di gol e ci becchiamo 25 milioni di plusvalenza. L'Atletico non lo vuole rinnovare, che ha fatto un sacco di gol, ci torna uno che ha fatto un sacco di gol rigenerato, che problema c'è? In entrambi i casi hai vinto, tu devi sperare che fa bene o che fa male. Se fa male ti torna indietro un giocatore che ha fatto male, ce l'hai ancora tu a carico e fa male. Idem per Openda, però su Openda non c'è 25 milioni di riscatto, bisognerebbe negoziare il prezzo, lì è un po' più complicato. Chiudiamo tutto sport, anche oggi abbiamo dato. Andiamo al Corriere dello Sport Stadio. Oh, è qua, caro Iv, e qua ci scateniamo oggi con la chat. Grazie Juve, il titolone. Chi è che la ringrazia? Italiano, intervista esclusiva. Vlahovic, il più forte che ho allenato, anche alla Fiorentina, aveva fatto 20 gol, me l'hanno portato via, chissà come finiva. Miretti, cambia le partite. Miretti, dice lui, è travolgente praticamente, non l'ho avuto per 2 settimane, ma appena l'ha avuto, ha messo dentro, pum, ha cambiato la partita, è un fenomeno. Vedi, a volte. Non so perché Dujan alla Juve non trovasse il posto, qualche gol l'ha fatto. Io italiano, a parte il fatto che Dusa il posto ce l'aveva, perché quando stava bene giocava lui, così, non mi sembra che Spalletti vedesse altri attaccanti se non Vlahovic come titolare, così, giusto per chiarire. Qualche gol lo ha fatto, sì, pochi però per quello che l'abbiamo pagato quando te l'abbiamo preso la Fiorentina, e soprattutto non capisci perché Vlahovic, te lo spiego io perché, lo stesso motivo per cui tu sei andato al Besiktas. Erdi nero, grano. In Turchia è già popolarissimo. Punti di forza del suo Besiktas, 2 scarti bianconeri. Beh, mi mette in prestito. Non pensavo di lasciare l'Italia, dice lui. Poi un colloquio con la dirigenza del Benfica mi ha aperto la mente. Più che altro stavi per firmare con il Napoli e poi De Laurentiis ha pensato bene di voltare la porta e fare entrare Allegri. Perché è andata un po' così, diciamoci la verità. Sorpreso dalla Turchia, qui c'è un'enorme passione. Vabbè, togliamogli anche la passione, la Turchia, lo so. Cioè, la Turchia è nota per la passione, no? Stadi, palazzetti infuocati, cioè, mica da oggi, da sempre. Togliamogli anche quello, so. Lo scudetto è un sogno, magari un giorno lo vincerò, dice lui. Adesso c'è Vlahovic e Miretti, lo vinci col Besiktas, no? Hai rimpianti per Vlahovic e Miretti, Iv? Sei lì che ti contorci nel letto la notte sognando Vlahovic e Miretti?
1: Sì, ogni secondo.
0: Ogni secondo. Ma io ogni tanto ci penso, a dire la verità. Penso a delle cose varie. Anche perché li ho conosciuti da vicino. Lotito dice, mercato... Oh, e beh, Lotito chi è? Lotito lì dice, ma com'è? 4 giorni di polemica? E non mi interpellate, ma scusate un attimo, ma io sono il re. Lotito dice, mercato, cambiamo le regole. Parametri bloccati. Adesso che c'è il mercato bloccato, vuol cambiare le regole. È più vantaggioso comprare all'estero. È arrivato lui. Sono assurde le tempistiche dei riscatti. Dai, meno male che adesso ce lo spiega un po' Lotito. Un altro che tra l'altro prese la Lazio a zero, non so se vi ricordate, con agevolazione del decreto Berlusconi per pagare in 25 anni i debiti. No, perché questi dei bilanci a posto sono meravigliosi, no? Poi uno scopre che c'ha le cause per farsi in bilancio, l'altro che ha avuto l'aiuto dello Stato per avere la rateizzazione del debito in 25 anni. Insomma, capace anch'io, diceva mia mamma, sono capace anch'io a fare così. Gasperini, che fa l'imprenditore con i soldi degli altri, siamo un po' capaci tutti. Gasperini, stregone, Roma totale, la ricetta del primato. E anche un po' di politica sportiva, diciamo, ce l'ha tenuto tre giocatori che non avrebbero dovuto stare qua, a meno sentire i commissari tecnici delle loro nazionali, avevano solo la bua, però li ha trattenuti qua ad allenarsi, quindi anche un po' di politica sportiva che ci vuole, bisogna essere bravi a farla, ragazzi, ci mancherebbe altro, chapeau. Domani il Belgio, esordio bis di Mancini, l'Italia scopre Zoma, esterno del Norimbergo, Berga, con la A, della B tedesca, ex Albino Leffe, corre 37 km all'ora, oh la miseria, te lo ricordi Zoma dell'Albino Leffe? Chi non ha seguito l'Albino Leffe a quei tempi?
1: Io? Come no?
0: vedi che anche tu l'hai seguita, ci mancherebbe altro. Ballottaggio Zaniolo Vergara nel tridente, dipende un po' dalle bizze di Zaniolo, che sai com'è, un giorno sì, un giorno no, un giorno ni, ragazzo un po' strano. Ma veniamo alla Juve, incredibile amici, nuvoloso, dovrebbe piovere a questo punto, perché la cooperativa del gol, 10 marcatori diversi, cos'è sto complimento oggi? La Juve senza bomber ha trovato la soluzione. Nico, Zegrova, Bremer, doppi, e poi ancora Alaj Begovic, Celik, Conceição, Gatti, Colomoni, Miners pure, tu pensa, volte madre, nessuno in Italia manda così tanti calciatori in rete. Sì. Grande complimento, Iv. Cosa è successo? Che ci fanno i complimenti? Cambiaso e Cabal puntano il Cagliari. Oh, due buone notizie? La buona notizia o no? Che Cambiaso e Cabal puntano il Cagliari? No, perché so che la chat su Cambiaso e Cabal non è proprio per la quale. Aurelio De Laurentiis dice: ma la Go vogliono farlo cadere, ma solo lui può rialzarci. Ma certo, ma la Go, ma stiamo scherzando? Il nuovo che avanza. Vinto senza imbrogliare, insiste De Laurentiis. Ma soprattutto, chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, su Repubblica, oggi nelle pagine sportive, c'è il piano B. E noi ve lo diciamo, chi noi siamo. Caro Yves, stai attento. Metti il caso, ma tu metti il caso, e dovesse cadere Malagò, c'è il piano B pronto. Della serie largo ai giovani, cambiamo tutto. Chi potrebbe essere il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, secondo te, Yves? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Torna lui, ritorna?
0: Chi è?
1: Quello che c'era lui prima.
0: Chi? Come si chiama?
1: Gabriele.
0: No, ma inizia con la G. Galliani. Il piano B è Galliani, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Galliani, quello di Tevez sul telefonino con le righe cambiate. Va bene, va bene, va bene. Apriamo tuttoyou.com, dai Yves, il nostro punto di riferimento quotidiano. Grazie, siete sempre di più. Oh, mi andate a votare l'MVP di Juve Atalanta, grazie, su tuttoyou.com. Ogni giorno ve lo ricordo, perché dovete farlo, ragazzi. Andate sul sito, su tuttoyou.com, c'è il riquadino apposta, MVP. Se non lo trovate, lo cercate e lo votate. Un dato in primo piano adesso spaventa: solo il 14,5% di italiani in campo per la Juventus, ma ecco perché. Pavan si è stufato, ragazzi, ha detto: è 10 giorni che me la menano con sta roba degli italiani. E allora, siccome lui è uno che approfondisce, dà le motivazioni e le risposte, è andato a scavare un attimino. Dice: sempre stata una colonna della nazionale la Juve, no? Da Zoffa, Scirea, da Gabriele Tardelli, da Buffon, Barzagli e Chiellini, insomma, hanno vinto grazie alla Juve. 6% è un numero che racconta meglio di qualsiasi discorso quanto si è cambiata la Juve. Non è solo una scelta di Spalletti, attenzione però a non attribuire tutto all'allenatore. Gli infortuni hanno inciso pesantemente. Locatelli, per esempio, è uno che in nazionale si è fermato, se no sarebbe andato in nazionale. Cambiaso, un altro che andava in nazionale, e Catore indisponibile, Gatti, Rugani. Non è che non ha italiani la Juve, ce li ha, in questo momento non sono nazionabili. Carnevali però sembra aver capito e vuole un cambio di direzione. Palmisani, Raimondo, Romano, sono i tre obiettivi della Juventus. Però anche la next gen deve tornare centrale. Ha ragione Pavan, perché è un po' dimenticata negli ultimi anni, dobbiamo ritornarla su. Tra l'altro non sta andando neanche bene in campionato. L'obiettivo è: oggi siamo al 14,5% delle presenze nell'11 titolare nelle prime 5 giornate di italiani, oppure addirittura al 6% considerando solo i giocatori di movimento, naturalmente gli infortuni. L'obiettivo è tornare ad avere un'anima italiana con il 25-30% di giocatori italiani. E non significherebbe guardare al passato, significherebbe recuperare una parte della propria identità per costruire il futuro. Bravo Massimo! La firma bianconera di oggi nel box nero su bianco, il buon Poncirolli, mi ricordo bene l'intervista Netto nel 2015, La vita è bella, e Federer. Lui aveva fatto un'intervista esclusiva nel 2015, Poncirolli al buon Netto, me lo ricordo molto bene, al brasiliano, l'ha rispolverata per capire meglio Netto. Io non vi spoilerò niente, andate su tuttojuve.com, cliccate Poncirolli e capite bene chi sta arrivando adesso alla Juve, cioè Neto. Il virgolettato del giorno è un po' diventata la nostra chiosa di prima parte della segna stampa, che dà l'indice, l'indicazione, il sunto dei temi, la via della discussione, caro il mio Ivo. Eccolo qua. Pausa nazionale con pochi temi. L'arriva De Laurentiis con una battuta: il Napoli ha vinto senza imbrogliare. Oh, questo altro che rompi il pallone, queste sono battute che ti tirano sul morale la mattina, Yves. Questa è la risata, no? Proviamo a rifarla, dai, proviamo a rifarla stile rompi il pallone. Pausa nazionale con pochi temi. L'arriva De Laurentiis con una battuta: il Napoli ha vinto senza imbrogliare. Oh, vedi che vediamo il calcio già con tutta un'altra visione. Non sei più sereno, felice, contento, non ridi un po'. Bella, no? O no? Non ti è piaciuta?
1: No, non è bello, solo che non lo faranno mai.
0: Sì. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, non ci sono cose particolari da segnalare, allora andiamo subito sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Dopo apriamo due pillole da Calcio e Finanza, dopo, prima la parola più importante, quella dei nostri tifosi. E allora Stefano da Cecina che dice: ma Gagliani è uomo di calcio, sicuramente è meglio di Abete Malagò, persona che conosce le politiche del calcio, che forse potrebbe fare anche un po' di pulizia dalle trame imbastite dei cartonati. Stefano, a parte che c'ha 80 anni, con tutto il rispetto, ma Gagliani le politiche del calcio le conosce molto bene, perché in Farsopoli lui e il suo addetto ai guardalinee Meani, te li ricordi le politiche del calcio di Gagliani? Poi tu sei andato in B e loro hanno vinto la Champions League, eh? Le conosce molto bene le politiche del calcio, eh. Enrico Bianconerissimo scrive: io avrei un'idea, però non so quanto possa essere condivisa. Con tre portieri e tre competizioni, perché non potremmo schierare Vicario in campionato, Neto in Europa League e Pinsoglio in Coppa Italia? Enrico. Allora, Enrico, Pinsoglio, che è un grande amico, oltre che una simpatica e brava persona, sa benissimo qual è il suo ruolo, fa da sempre il terzo portiere della Juve. Il terzo portiere della Juve non fa la Coppa Italia, fa il terzo portiere. Cioè c'è il primo portiere, Vicario, che fa le partite quando sta bene. Se non dovesse stare bene, entra secondo portiere, poi qualche partita ogni tanto di Coppa Italia o semplice di Europa League la può giocare secondo portiere. Il terzo sta a guardare e si spera sempre che non debba mai scendere in campo, perché vorrebbe dire che è un caso eccezionale, siamo messi male. Marco dice: l'Albino Leffe ha tutte le squadre di soli italiani, con solo una o due eccezioni. Infatti Marco, dove sta l'Albino Leffe? Dove sta l'Albino Leffe, Marco? Sparito dai radar. Luigi da Manchester dice: la cooperativa del gol è semplicemente la squadra. Si immagina che ci sia sempre il singolo a pensarci, ma non è così. Sì, Luigi, però poi la differenza per vincere i titoli la fanno i singoli, altrimenti la Roma non diremmo che senza Male né Dybala, giusto? Perché la Roma ha una bella squadra, però Male né Dybala. Il Napoli famoso citato, che vinse lo scudetto con la plusvalenza migliore di tutte, cioè Osimhen, è una bella squadra, giocava anche bene. Però Osimhen faceva la differenza per la squadra. Non avesse avuto Osimhen, avesse avuto, che ne so, dimmene uno a caso. Raimondo del Frosinone forse non avrebbe fatto la stessa differenza. Rita dice: si cedono tante calciatrici, forse non credono più nel progetto donne. No, non è quello, Rita, non è quello, Rita. È che purtroppo lo stanno. Io parlavo di affluenza di pubblico e di pubblicità del movimento che è scemata perché lo stanno gestendo male a tutti i livelli. Juve compresa. Lo sta gestendo male. Marco da Modena dice: Girelli, buonasera, erano magnetiche. Lo so, però per diventare magnetiche, Marco, c'è stato dietro un progetto che è iniziato in una certa maniera, è stato portato avanti, supportato in una certa maniera. Stefano dice: forse il calcio femminile non interessa, è molto semplice. Non è vero, Stefano, perché quando io lavoravo alla Juventus abbiamo fatto all'Allianz Stadium la premiere Juve-Fiorentina di Serie A, c'erano 41.000 persone presenti. Stadio esaurito, 41.000, Andrea Agnelli presidente, 41.000 persone, Stefano. L'altra sera per la Champions ce n'erano 3.100. 41.000, eh? Sono Giuseppe da Milano, volevo tornare sul discorso Curva Sud e sul minuto di raccoglimento per Mazzola. Per evitare il tutto si poteva entrare sugli spalti dopo il minuto di silenzio per protesta? Joseph, scusa, se c'è un minuto di protesta e lasci che ne so, la curva vuota ed entri dopo il minuto di... è ancora peggio, eh? È ancora peggio. De Laurentiis si intervista per togliere l'attenzione dei tifosi per un Napoli deludente, scrive Steve. Può essere anche quello. Massimiliano da Roma. Quando parla Aurelio mi fa sempre ridere. Lui racconta che ha vinto sempre in modo regolare senza imbrogli. Allora ci spieghi l'affare Osimhen con i giocatori che non hanno mai sostenuto le visite mediche con il Lilla e con tanto di dichiarazione di un giocatore su Repubblica. Ma ovviamente il signor Chiné sta ancora in ferie. Anzi, dimenticavo, non è la Juve, non fa notizia. Bravo Massimiliano. Pasquale da Palermo. Il rigore non concesso all'Atalanta in realtà è stato un favore fatto ai cartonati. Han preso due piccioni con una fava. Si è ritornati a parlare di Juve ladre e soprattutto hanno impedito il possibile ritorno di Conte sulla panchina bianconera, pressoché certo in caso di mancata vittoria contro i bergamaschi, dice Pasqua. Oh la miseria, che retropensiero meraviglioso, Pasqua! Ma voi siete peggio di me però, eh. Il Napoli ha infiltrazioni degli incensurati in curva, scrive Damien da Ancona. Non lo so, scrivi tu, io non lo so. Giuseppe da Sassuolo. Ce l'abbiamo già questo giocatore. Incontrare meno, punta più, trequartista. Giuseppe, fai pace col T9. Ce l'abbiamo già questo giocatore? Incontrare meno, punta più, trequartista. Tony Bianconero scrive Vucinic, grande, così, all'improvviso. Perché ti è venuto in mente Vucinic? Luca D'Ancona, il giocatore montenegrino si chiama Vucinic. Ma abbiamo fatto un quiz su un giocatore montenegrino, io.
1: No, il quiz era di stamattina, parlava di un giocatore, quindi...
0: Pardon. E infatti non capivo, dicevo, cos'è sto... Pardon a tutti. Vocale da casa, dai.
7: Ciao Claudio, buongiorno. Marco da Imola. No, i moralizzatori, sinceramente, non li ho sentiti moralizzare quando c'era l'andrangheta, quando c'è l'andrangheta all'interno della curva dell'Inter e all'interno anche della società. Sì. Però questi sono
0: anzi
7: gli ipocriti, io li chiamo i bigotti. Va bene, ciao.
0: Partelesa, era Partelesa, scusa Paola Gioia, era Partelesa, mica telefonava con questi personaggi, mica gli dava i biglietti, mica gli faceva fare gli affari a San Siro, era Partelesa, e quindi cosa dovevano moralizzare? Mentre quando scoppiò l'inchiesta sulla curva della Juventus, i moralizzatori ogni giorno a paginate, a telefonate, anche inventate, hanno goduto alla grande. Perché è sempre quello il dilemma, il problema, la soluzione, tutto. Io lo so che questa mia presa di posizione antipatica, impopolare, attira insulti, divento io la brutta persona, io lo so. Però è più forte di me, ragazzi. Io non ci sto a questa differenza di racconto. La vergogna è la differenza di racconto. Perché se tu mi scrivi che la multa alla Juve è solo una mancia, se mi fai tre paginate di editoriale sulla civiltà, se mi usi parole come vergogna nei confronti dei tifosi della Juve, lo devi fare per tutti, sempre. Maggior ragione quando la curva di San Siro fa i cori contro l'avvocato Agnelli nella morte. Invece neanche un rigo. Io sono andato a rivedermeli tutti i giornali dell'epoca. Niente. Striscione dell'Ese contro la Juve il giorno dopo sul giornale prima pagina. Niente. Cioè da tutto. sulla Juve. Cioè, ieri sera sulle radio romane TV sono andati avanti, Sono andati avanti, È la vergogna più grossa, è uno scandalo, 10 milioni di multa. Cioè, quando ci sono state le robe contro la Juve, niente! Cioè, non tu dici, vabbè, invece che tre pagine una, invece che due titoli uno, invece che un editoriale mezzo, niente! Cioè, quando ci sono state delle offese gravissime ai morti della Juve, sono state raccontate con il nulla, cioè non sono esistite. Capisci perché io mi imbelvisco? Cioè, se tu mi dici, i tifosi della Juve hanno sbagliato, la Juve però ha preso subito posizione, il resto dello stadio si è dissociato, la figura di Mazzola, poi fai tutto l'elogio a Mazzola, giustamente, ricordi chi era, chi non era, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, poi vabbè, non lo fai con quelli della Juve, ma pazienza, e finisce lì, poi il giorno dopo, giudice sportivo, le multe, 10.000 euro di multa, punto, basta. È il contorno, è il tantan mediatico che accresce sempre il sentimento popolare che va addosso alla Juve, che stanca, va, ma non vi siete stancati dopo 20, io questo, ma non vi siete stancati, guardate che siete d'applauso, però io vi sono da applaudire a questi, Oh, non si stancano, 20 anni tutti i giorni, non si stancano. Poi mi dicono che sono io l'ossessionato. Io, ragazzi, ma la differenza è che voi sono 20 anni che attaccate e noi purtroppo chi riesce si difende. E com'è che ci si difende? Contrattaccando, è l'unico modo. Ma siete voi che attaccate da 20 anni? Da 20 anni, tutti i giorni. Tutti i giorni. Ieri c'erano tre articoli, uno che non c'entrava niente, hanno preso tre giocatori con la maglia bianconera, che non c'entrava niente. Tutti i giorni. Ma non vi stancate mai. Eco scrive, avere italiani non significa avere necessariamente campioni, significa avere un gruppo che crea identità, Torricelli, Bonucci, Chiellini, Di Livio, Ravanelli, Porrini, Birindelli, Tacchinardi, Sturaro, Pessotto, senza Zidane, Davis, Deschamps, Vieira, Tevez, Khedira non vincevano nulla. I campioni li prendi a prescindere che siano italiani o meno, ma se devi vedere certi stranieri meglio, Berardi, Zaniolo, Carnesecchi o simili. Luigi da Manchester dice, per me Pinsoglio si merita qualche partita, sì, alla fine del campionato quando non contano, dai, Luigi, dai. Vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Fabio da Staranzano. Ascolta, ciao, dove è Staranzano? Posso chiederti una cortesia, ma siccome io spesso sento i podcast, è possibile che non ci sia continuamente la ripetizione di alcune frasi? Sembra quasi come che per gestire il tempo dalle 8 alle 9, se un podcast dura 50 minuti, in alcune situazioni continuano sempre a ripetere le stesse cose. Grazie, ciao Claudio.
0: Grazie a te. Sai che non ho capito niente, Ivo?
1: Ho capito io. Rispondo io domanda allora, tecnica.
0: Se hai capito te, se lo posso. Perché io, perdonami, ma non ho colto il senso. Dov'è Staranzano?
1: No, rispondo a Fabio. Potrebbe essere che magari mentre lui ascolta il podcast, che serve magari, non riesce ad allungare il buff e quindi ripete sempre la stessa stringa. Vi consiglio di riavviare ogni tanto l'applicazione.
0: Ah, perché non riesce ad allungare il buff? Cos'è il buff? Cos'è?
1: Buffer.
0: Il buffer? Il buffer? Cos'è?
1: No, buffer. Cos'è? Quando tu guardi un filmato, vedi che c'è una stringa che si allunga per poter creare...
0: Ah,
1: creare
0: la stringa fluida. Che si allunga. Com'è che si chiama la stringa che si allunga?
1: Buffer.
0: Buff?
1: No, buffer. Con la B di Bologna.
0: Buff. Fammi lo spelling. B?
1: Bologna, Udine, Firenze, Empoli, Roma.
0: Ah, il buffer. Vabbè, Staranzano vicino ai ronchi dei legionari, Monfalcone. Conosci Staranzano, Yves?
1: No.
0: Verso la Slovenia, verso il confine con la Slovenia, attenzione, vicino. Sono bei posti quelli lì, sai?
1: Ma io mi fermo Trieste, sempre prima da Slovenia.
0: Tu ti fermi sempre prima, devi andare oltre invece per farti una cultura, ragazzo.
1: Devo ascoltare allora. Spalletti, oltre.
0: Devi andare oltre il confine, oltre la fine. Calcio e finanza, attenzione, eccolo qua.
1: Hanno cambiato l'home page.
0: Ma bellissima, spunta di nuovo il piano Gagliani per la FIGC in caso di commissariamento. E poi De Laurentiis attacca Cardinale, attenzione. E poi De Laurentiis a tutto campo annuncia il nuovo centro sportivo del Napoli, un'intesa con Kuwait per lo stadio. Ma cosa gli ha detto al povero Cardinale De Laurentiis? Dai, lo invitai a cena 3 anni fa, mi disse cose che non stavano né in cielo né in terra. Vabbè, ma secondo te lui fa il fondo, scusa, che c'entra, sono modi diversi di intraprendere. È un proprietario che aveva esigenze da finanziatore e non da imprenditore vero. Ma perché De Laurentiis è imprenditore vero? Lo chiedo, io non lo so, non ho mai fatto l'imprenditore. Però, scusa, se io faccio l'imprenditore e aggiusto i bilanci tra una società e l'altra e ho, che ne so, la società del cinema che preleva da quella del calcio, cioè, vabbè, si potrà evidentemente, io non me ne intendo, eh. Però leggo ogni tanto delle cose. Ho invitato Jerry Cardinale a cena 3 anni fa. Mi fece un discorso a cui non obiettai, altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori. Elegante proprio, eh. Mi diceva cose che non stavano né in cielo né in terra, dal mio punto di vista. È un proprietario che aveva esigenze da finanziere e non da imprenditore vero. È un fondo. È un fondo, scusa. Cioè, a me però delle volte mi sembra che noi italiani viviamo nel mondo... Cioè, cosa fa un fondo di investimento? È un fondo, raccoglie degli asset di investimento e ha degli investitori. Se io metto i miei soldi nel fondo, cosa chiedo al fondo di investimento? Che investa e mi dia dei soldini in guadagno. Quindi il proprietario di un fondo che prende una squadra di calcio, da quella squadra di calcio deve far rendere monetariamente per gli investitori. No! Non ha mica al primo posto la vittoria. Certo, al primo posto c'ha gli investimenti e fa rendere l'investimento per gli investitori. È un fondo. C'è un concetto imprenditoriale che non tutti rispettano. Cardinale e i fondi hanno investito denaro per farlo fruttare ai loro investitori. Ma va? Se dopo un po' di tempo non hanno avuto un guadagno, allora che benefit è stato portato? Nessuno. Però posso dire una cosa da Aurelio, così in simpatia, posso? Me lo concedi? Perché lui sta cosa non la ricorda mai. Come ha preso il Napoli De Laurentiis? L'ha raccattato dal fallimento Serie C a zero. Lui la racconta sempre come la favola del non c'erano i palloni, gli spogliatoi, ho fatto tutto io. Certo, però l'hai preso a zero. Il Napoli, cioè il brand Napoli, l'hai preso a zero. Vai a comprare Inter Milan e Juve. Vai a comprare Inter Milan e Juve. Cosa gli è costato al fondo comprare il Milan? Miliardi, parliamo di miliardi. Miliardi. Compra il Napoli a 2 miliardi, poi vediamo come fai. O no, Yves?
1: Eh beh, i paragoni sono abissali.
0: Compri a zero, sono capace. Anche Lotito pontifica sempre. Sì, ma l'hai preso a zero la Lazio. L'hai presa a zero e 25 anni di rateizzazione del debito. Oh! Ma manco quando faccio il mutuo mi danno 25 anni. Ragazzi, hai avuto delle agevolazioni che non ha avuto nessun altro. Bisogna dire cose come stanno. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Andrea da Osimo dice: giornalisti, media e politici che offendono continuamente, altro che girarsi di spalle, lo fanno perché in questo paese la magistratura non fa il suo lavoro, purtroppo. Pep Giuseppe da Caserta: sui social girano video dei tifosi del Napoli che contestano anche in modo pesante il presidente. Cosa sta succedendo? Attenzione, come mai lo contestano su questo benefattore? Buongiorno anche a Sarka Dimdalecco e a tutta l'Alto Lecco. Massimiliano da Roma dice: riguardo al tema del femminile, si diceva che si doveva costruire un mini stadio per le women alla next gen, ma con il piano di rientro con l'UEFA la vedo molto dura. Però una domanda: ma avendo già il terreno, quanto potrebbe costare? 5-6 milioni di euro uno stadio semplice con gradinate standard? No, Massimiliano da Roma, è un discorso un po' più complesso, che se vuoi puoi approfondire con Camillo adesso nel club degli inviati, perché Camillo è stato a Venaria, dove in teoria dovevano costruire questo mini stadio, che però si è fermato lì. Ma siccome è una roba che ha seguito lui, vai nel club degli inviati, mandi il messaggio a Camillo e ti fai spiegare tutto da Camillo. Vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, buongiorno Radio Bianconera.
0: E buongiorno.
9: E allora è finita, diciamo, finita tra virgolette, ma non la vogliono far finire questa questione della curva sud, che già ha iniziato De Laurentiis a delirare ieri, avrai sentito Claudio. Lasciamo perdere. Io mi trovo spesso con mio figlio di 12 anni, tifosissimo della Juve, a dover spiegare certe cose, perché mi chiede: babbo, ma perché la Juve, i tifosi della Juve ha fatto questo? Babbo, ma perché a scuola mi dicono che la Juve ruba? Babbo, ma perché qui? Babbo, ma perché là? E allora io sono costretto tutte le volte a cercare di spiegare come funziona. E allora mi chiedo, anche perché esperienze personali, c'ho degli amici che hanno dei bambini che dopo mamma e babbo le parole successive che hanno imparato sono la Juve ruba, quindi c'è proprio questo odio sociale, come dicevate giustamente in questi giorni, che proprio nasce dalle basi, dalle fondamenta della popolazione italiana, quindi difficilmente estirpabile. Allora io mi domando, anche perché Claudio, diciamocela tutta, tra cent'anni, quando morirà Zuliani, io non lo so chi troveremo, secondo me c'è da clonarlo.
0: Grazie, aspettate, anche no, speriamo di morire prima, a 100 anni, Eve.
1: Facciamo diventare un robot, teniamo la testa buona e il resto mettiamo un robot.
0: Fai registi, tu fai l'avatar, fai. Tanto fra 100 anni ci saranno solo macchine, quindi non è che. Ma ci sarà ancora il genere umano? Sai che io inizio a dubitare? Secondo me ci estinguiamo prima.
1: Ma proviamo a fare una scatola del tempo, lasciamola lì.
0: Secondo me il pianeta, secondo me, brucia prima, non ci arriviamo a 100 anni, però. La mia impressione. Stefano da Verona, comunque grazie per il complimento. Stefano da Verona dice: allora, bisogna mettersi d'accordo. Se si vogliono italiani per creare un'identità, poi non dobbiamo dire di non dare soldi alle società italiane che ci offendono appena possono e si alimenta il calcio italiano che non ci rispetta. Una cosa o l'altra, e c'ha anche ragione Stefano da Verona. Ragazzi, però lo possiamo avere la moglie piena, la botte ubriaca, come si dice nel proverbio. Noi facciamo abbiamo applaudito l'anno che no, oh, basta soldi alle scuole italiane, bravo! E poi dopo, però ci vogliono gli italiani. A meno che, Stefano, c'è una terza via, c'è sempre una terza via. Compriamo gli italiani che giocano all'estero, tipo Tonali. Calafiori, Manestra. Gli diamo i soldi al calcio italiano, aspettiamo che emigrino e li andiamo a prendere nel calcio estero. Però costano un sacco di soldi, quindi non ce lo possiamo permettere, quindi fine della terza via. La vicenda delle curve è emblematica della malafede, della stampa e della giustizia sportiva, ma insieme a queste è da rimarcare una società nei tempi silente, dice Marcello. Vocale da casa.
10: Claudio, ti dirò un'altra cosa. Il giorno dopo ho sentito tifosi juventini chiedere il DASPO per questi tifosi juventini. Io mi vergogno di essere juventino per avere tra le fila certi juventini. Come si può pensare di dare il DASPO a delle persone che si sono girate di schiena cantando cori per i nostri morti? Perché DASPO? Ma perché?
0: Perché? Perché è andato? Infatti mica gli era andato. Ma anche perché io ve lo dico, poi dopo sentiremo nella giurista della curva, ma guardate ragazzi che se davano il DASPO, quelli che prendono il DASPO prendevano un avvocato, gli facevano un mazzo, così ve lo dico. Se tu davi il DASPO a uno perché si è girato di spalle allo stadio, questo prendeva un avvocato e li ribaltava, ve lo dico io.
1: Ah sì, perché poi venivano fuori tutti gli elementi, perché a me sì, a loro no. Queste sono le immagini.
0: Ma poi non è una roba che c'è nel regolamento dello Stato. Ma ragazzi, ma con un avvocato bravo li ribaltavi. Ma ragazzi, non scherziamo queste cose, dai. Lo titolo la Lazio l'ha presa in Serie A, oltre che gratis, dice Enrico. Dice, a differenza di De Laurentiis che l'ha presa in C, lo titolo se l'è presa in Serie A la Lazio. Me lo ricordo molto bene. Nel periodo di Calciopoli, come ha preso poi la Lazio lo titolo, me lo ricordo molto bene. Luigi da Manchester dice: ma il 2 dicembre comincia il processo per farsi un bilancio De Laurentiis a Napoli, dice l'Ansa, così, però vedo che la notizia non viene molto pubblicizzata, strano, vero? Però guarda, se per questo ce n'è una prima, perché ad ottobre a Bari, la procura di Bari potrebbe mettere in situazione di fallimento il Bari di De Laurentiis, potrebbe condizionale, però anche questa è una cosa che vedo non viene molto pubblicizzata, però sai com'è, sono pubblicità e pubblicità. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno. Sto tornando al discorso dell'entrare in ritardo allo stadio. Perché non si può? Perché non si può? Ti ricordi Juve-Fiorentina 3-2? Eccoci, io ero allo stadio, nella parte vicino ai tifosi viola. Ma lascia stare. Quel giorno uscì il fiume, il Tanaro. L'autista sbagliò l'autobus, sbagliò con l'autobus a portarci allo stadio e ci portò al comunale, al vecchio comunale. Di conseguenza, quando ci siamo accorti, siamo andati a delle Alpi. Siamo entrati con 5 minuti di ritardo, la partita era già cominciata. Facciamo qui.
0: No, ma certo. Qua.
10: Vediamo a cosa si attaccano. Ciao Claudio.
0: No,
10: buona giornata. Ciao,
0: Paolo da
10: Bergamo, no, originale.
0: Ma... Ciao originale. No, ma certo che si può. Non è che non si può come idea e praticità. Tu puoi entrare anche 20 minuti dopo allo stadio. Era sul discorso della multa del giudice sportivo, cioè se tu, visto che ti hanno dato la multa perché ti sei girato di spalle, se tu lasciavi un pezzo vuoto e entravi dopo il minuto di silenzio, il giudice sportivo l'avrebbe interpretata alla stessa maniera del girato di spalle, perché i media avrebbero fatto una campagna, perché poi il giudice sportivo legge come tutti, in cui sottolineavano che la curva della Juve nel minuto di silenzio c'era vuoto e sono entrati dopo. E quindi diventava una protesta. Finiva così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da parte.
2: Rassegna stampa. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basey Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte e pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
12: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
13: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, una giornata storica alla definita Pichetto Fratin.
14: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
12: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale. La 50enne Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle due vittime.
13: È di nuovo allerta rossa nelle zone vicino all'Etna, anche se l'aeroporto di Catania resta al momento operativo. Un'intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell'Etna, generando una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta.
12: Lo sport e la Formula 1 riparte con la prima sessione di libere in Azerbaigian, quindicesimo appuntamento del Mondiale. Il via questa mattina dalle 10.30 con Kimi Antonelli, che è sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Inseguono Russell ed Hamilton.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Bollettino medico, perché noi ormai siamo un bollettino medico vivente. Da Juventus.com, bollettino medico, Grabara intervento riuscito. Camil Grabara nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Mi fa male solo a leggere. L'intervento è eseguito presso la Guardian Clinic di Konin. Dov'è Konin? Dal dottor Andrzej Pida, alla presenza del medico sociale della Juve, dottor Marco Freschi, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica la prossima stagione. Ma perché nessuno si opera più in Italia? Io te lo chiedo tutte le volte. Perché?
1: Te l'ho detto. Te l'ho già detto l'altra volta. Avranno le strutture un po' migliori dei nostri.
0: Ma non è vero. Io dissento su questa cosa, non è vero, non è assolutamente vero. Attenzione, questa intervista con la proposito di portieri su Tutto Sport, prima di fare la Juve vista dalla curva, ai genitori di Palmisano, Graziella, la madre, Piero, il padre, Giada, Iuri, Lorenzo, i fratelli, tutti, tutta la famiglia. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni enormi in questo momento, siamo una famiglia umile e per noi non è facile gestire il flusso di emozioni, ci credo. Soprattutto dopo la partita contro il Como, le parate che ha fatto Palmisano contro il Como, ha fatto il giro del mondo. Quando io e mia moglie ci siamo sposati, allenavo una piccola squadra femminile della nostra zona, vedi, e lei giocava in porta. Era una realtà amatoriale, facevamo anche un campionato. Ci siamo portati dietro spesso Lorenzo e lui piano piano si è appassionato al calcio, ma subito non faceva il portiere, preferiva giocare in mezzo al campo. Bene, così sa giocare con i piedi. non era male. Poi un giorno ci ha detto che voleva stare in porta. Lui era alto e così ha deciso di cambiare ruolo. Aveva 9 anni. Io gliel'avevo sconsigliato, dice il babbo. Una posizione particolare, devi essere forte mentalmente, a un certo punto sei solo, ma lui è stato testardo. Hai capito? Hai capito? All'inizio, quando è andato via di casa, eravamo in pensiero per lui. A Olbia non è andata bene. A Lucca è stata un'avventura travagliata. Poi il Frosinone ha scelto di farlo crescere in prima squadra ed è stata una decisione netta. Siamo sempre andati con lui in giro per l'Italia, anche quando non giocava tanto. Ci siamo sempre stati. Lorenzo non ha mai mollato e noi per lui eravamo disposti a tutto.

0: nostro figlio sia sempre felice. E insomma, Francesco, Mr. Frank, eccolo lì. La Juve vista dalla curva. Ciao, come stai?
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Fisicamente sei a posto, stai bene?
1: No, sto bene. Ho
0: Siccome anche
1: paura a
0: tu hai
1: dirlo
0: passato.
1: perché sai qua.
0: Siccome anche tu hai passato da portiere, voglio dire, magari sai, Palmisani ti piacerebbe come portiere futuro della Juve, Palmisani?
1: Ma sì, dai, ho iniziato come centrocampista, come Buffon. Quindi, insomma.
0: Sì, però Buffon non è che era
1: Poi
0: molto buono
1: a
0: ai piedi.
1: Frosinone, non lo so, a Frosinone io mi ricordo Blanchard quando ci fece gol del pareggio a Torino, dire che poi era stato con noi a vedere la finale a Berlino, lui tifoso della Juve, quindi che ha preso a
0: Beh,
1: Frosinone sono tanti juventini, per cui.
0: sono tutte queste belle storie fantastiche, meravigliose, incredibili. Senti, caro il mio Mr. Frank, allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, siccome noi diamo voce a tutti i protagonisti quando succede questa cosa e qualche cosa anche in particolare, questa oggi, ma anche diversamente, cioè, bisogna sentire la voce di tutti. Non è che uno può pontificare senza sapere le cose, senza essere stato nel vivo di quello che è successo, senza aver vissuto. È facile fare i moralisti da lontano, farli a targhe alterne, a squadre alterne, moralizzare uno e quando succede da altre parti non moralizzare niente. Ma noi abbiamo la fortuna di avere Mr. Frank che casualmente quel giorno di Atalanta in curva c'era, essendo abbonato. E quindi chi meglio di lui ci può raccontare? E dopo 3 giorni di messaggi, soprattutto social di un certo tipo, magari anche se vuoi, rispondere a qualcuno che secondo te dice inesattezze, non lo so. Ci dici cosa è successo e perché a Juve-Atalanta?
1: Ma no, è successo che dalla balconata, i ragazzi della balconata hanno detto adesso ci sarà il minuto di silenzio, noi con rispetto però ci giriamo le spalle, senza dire fatelo anche voi, cioè obbligando nessuno, no? Loro hanno detto noi, la nostra posizione è questa e chi se l'è sentita si è girato. Niente di che, non c'è un regolamento che vieta cioè non c'è una norma che appunto regolarizzi come comportarsi durante il minuto di raccoglimento, aggiungo anche per fortuna, perché sennò veramente qui non stiamo più neanche in uno stato di diritto, ma saremmo in ben altre situazioni. Per cui il messaggio è quello, poi moralmente si può discutere, ci mancherebbe, io accetto moralmente tutti i giudizi, non accetto certi epiteti che ci sono stati affibbiati,
0: Scusa, prima delle risposte, prima
1: indecenti.
0: de... no,
1: No,
0: prima delle
1: dico, ci sono
0: risposte
1: stati,
0: agli
1: ci sono.
0: epiteti.
1: Sì.
0: No, volevo solo dire perché no, perché poi sai, le parole, i discorsi sfuggono, non rimangono. Questa è una cosa che sento per la prima volta. Siccome appunto sono 3 giorni di trasmissione di un certo tipo, Francesco ci sta raccontando che ma chissà cosa gli passa per la testa, ma questa gente qua, tutto un po', no? Come se fossero il branco degli animali, ma ho sentito veramente di tutto. Francesco ci sta dicendo che la curva della Juve ha detto: voi fate quel che volete, noi ci giriamo con rispetto. Cioè, hanno usato questa parola.
1: Sì,
0: Quindi
1: più
0: non è
1: volte.
0: noi vogliamo offendere, noi facciamo così, poi ognuno faccia quel che vuole.
1: Sì, non è,
0: Insomma,
1: almeno
0: c'è
1: io ti
0: diverso.
1: parlo della situazione al primo anello, perché poi i cori sono partiti dal secondo, quindi non ti so dire su cosa sia successo. Giù al primo non erano previsti neanche i cori, era soltanto una posizione, una protesta verso un'imposizione che viene data. Io su questa cosa, cioè ripeto, la cosa che mi fa più incavolare sono gli epiteti che ci sono piovuti addosso da opinionisti vari, purtroppo tanti anche juventini, i sedicenti youtuber piuttosto che influencer, piuttosto che gente che allo stadio ci viene giusto perché viene gratis e va negli hospitality a mangiare gratis, a vedersi la partita gratis. E poi dal loro scranno si permettono di giudicare quello che fanno altre persone e anche alcuni opinionisti TV. Io ti ringrazio perché tu, almeno pur prendendo le distanze, non hai usato termini offensivi. forse perché sapevi che c'ero anch'io nella curva, quindi, però no, non lo so, no, adesso a parte gli scherzi. No.

0: No, non è...
1: no, no, no, no,
0: ti conosco, so che
1: io sono sempre per capire le cose, per raccontarle come sono. Io mi ricordo, pur prendendo, cioè, io sono d'accordo con la Juve che ha fatto il comunicato, tant'è vero che poi il giudice sportivo ha tenuto conto anche come attenuante della Juve che ha fatto il comunicato, che ha preso le distanze. Io sono contro l'ondata di melma che si scatena, moralizzante, senza conoscere, sapere e soprattutto senza ricordarsi, ogni qualvolta uno parla, cosa ha fatto la tua tifoseria quando è successo qualcosa.
0: Adesso non è che io voglio tirare in ballo i precedenti delle altre tifoserie, tanto ormai bene o male sono facilmente reperibili sulla rete. Però dalla sera stessa ho notato che la domenica sportiva hanno cominciato a parlare di squalifica, di individuare i responsabili e tutto. Il presidente federale, forse, non lo so, dovrebbe essere il primo a conoscere le norme, anche lui si augurava che venissero perseguiti i responsabili. Ma responsabili di cosa? Responsabili anche alcune nostre bandiere, e mi spiace perché purtroppo insomma Tardelli e Marchisio, io li considero due bandiere, si sono espressi con delle cose che non sono state molto simpatiche. Ripeto, responsabili, noi responsabili di cosa? Di esserci girati? E che è vietato? Cioè, c'è un regolamento, una legge che vieta di girarsi al minuto di raccoglimento? A me non risulta. Poi se c'è, ma evidentemente non c'è, tant'è vero che questa squalifica viene per, non so, per non aver il mancato rispetto, non l'ho capito nemmeno io perché sono arrivata questa multa, cioè la motivazione non mi è chiarissima, cioè non c'è un qualcosa che definisca come comportarsi al momento di raccoglimento. Certo, so anch'io che se cominci a insultare, cominci a esporre striscioni offensivi e tutto, è ovvio, lì è automatico, anche se ultimamente negli anni scorsi non è stato così tanto automatico. Però qui si tratta di persone che si sono girate e in silenzio hanno aspettato la fine del minuto di raccoglimento. Mi sembrava abbastanza, cioè, lineare la cosa. Cioè, il DASPO, cioè, dalle trasmissioni televisive, il DASPO, ma il DASPO per cosa? Cioè, a me risultava che il DASPO era per il razzismo, piuttosto per discriminazione territoriale, piuttosto che per comportamenti violenti, piuttosto che se fai invasione di campo. Cioè, ci sono tante casistiche, e io alle spalle ho più di 40 anni di stadio, di cui 30 da abbonati. Meno male, penso di saperle le casistiche che ti possono portare a ricevere un DASPO. Mi sfuggiva questa cosa del minuto di raccoglimento. Su questa cosa, guarda, la cosa più intelligente l'ha detta Ravezzani, in cui lui, Ravezzani, ha detto che sarebbe il caso che non venisse imposto il minuto di raccoglimento, venisse suggerito dalla Lega o dalla Federcalcio, per chi volesse osservare il minuto di raccoglimento, di farlo. Ma non deve diventare un'imposizione, anche perché oggi era Mazzola, un domani potrebbero essere personaggi che la tifoseria juventina vede molto peggio rispetto a Mazzola, non so cosa potrebbe accadere, e non solo dalla curva mi sento di poter dire, perché insomma siamo abbastanza intelligenti da capire cosa potrebbe accadere, per cui forse è il caso di non imporlo, cioè di suggerirlo per chi volesse farlo e di farlo.
1: Sì. Io l'altro giorno addirittura avevo detto evitiamo, non facciamoli più, anche perché attenzione sul minuto di silenzio, come fai, sbagli, perché per esempio Anastasi il minuto di silenzio non ce l'ha avuto,
0: esatto.
1: Cioè tu prima o poi qualcuno te lo dimentichi, quindi come fai, sbagli. No, però quindi vorrei capire da te, perché poi sono le domande che si fanno, no, anche gli altri, o che non si fanno, se le dovrebbero fare, perché nel giro di pochi giorni, allora, cioè Baresi al minuto di raccoglimento è stato omaggiato da quella della Juve, mentre quando c'è quello di Mazzola alcuni girano le spalle? Qual è la motivazione?
0: Innanzitutto cominciamo col dire che a Baresi il minuto di raccoglimento non è stato un'imposizione della FIGC. La Juventus ha voluto rendere omaggio la partita che c'era, approfittando del fatto che affrontavamo il Milan, ha voluto rendere omaggio a Baresi, non era una cosa ufficiale, è un omaggio che la società Juve ha voluto fare a Franco Baresi, e ovviamente insomma, Baresi fece quel gesto di portare le rose all'Eisel, andando sfidando anche l'UEFA che non voleva. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore che è stato strainsultato quando giocava contro la Juve. Cioè, io ricordo cose indicibili che sono state dette contro Franco Baresi quando giocava. Però insomma, quel gesto non può essere dimenticato. Ci sono giocatori che vanno oltre. Io posso dirti che De Rossi è un giocatore che è rispettato dalla curva della Juve. Posso dirti che Gattuso è un giocatore che è rispettato dalla curva della Juve. Ci sono dei giocatori che, pur non avendo mai vestito la maglia della Juve, vengono comunque rispettati. Ce ne sono altri che hanno fatto durante la loro vita delle dichiarazioni abbastanza sconvenienti nei confronti della tifoseria della Juve, che la tifoseria della Juve, quella più accesa, insomma, non dimentica. E quindi, ripeto, rispettando il minuto di silenzio, però ha voltato la schiena pensando di fare un gesto.
1: Quindi a maggior ragione, guarda, arrivi da me. Senza saperlo, ma arrivi da me, te lo dico. Cioè, a maggior ragione, siccome purtroppo, e non è cancellabile questa cosa, perché è evidente che in tutte le curve italiane delle squadre ci saranno dei giocatori di altre squadre che hanno detto magari cose che non sono state gradite, a maggior ragione io d'ora in poi eviterei. Che facciamo prima? Detto questo, hai anni e anni di esperienza di Juve che ne ha subite di ogni... Non sei arrivato alla conclusione del perché. Allora, questa mattina abbiamo anche recuperato la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che era e comunque è tuttora, anche se con molte meno copie come tutti i giornali, il giornale sportivo più letto d'Italia, quindi quello che fa opinione, titoli e prima pagina, perché quello fa l'opinione. La Gazzetta dello Sport il giorno dopo la morte dell'avvocato Gianni Agnelli.
0: Sì, ricordo.
1: E la prima pagina dopo la morte dell'avvocato
0: Torino.
1: Con il gol di Del Piero, che casualmente ogni volta che c'era una ricorrenza anche funesta ci metteva sempre il timbro Del Piero, sempre, sempre. Grande gol al Piacenza di Del Piero per ricordare l'avvocato. E negli altri stadi d'Italia, la titolo della Gazzetta dello Sport è «L'Italia si inchina, striscioni negli stadi», come se ci fossero stati negli stadi degli striscioni a ricordo di Gianni Agnelli. E in realtà nello stadio di San Siro ci furono i cori della curva dell'Inter, uno di meno, uno di meno.
0: Ma guarda, erano anni.
1: Perché lì non si raccontò niente, non ci fu campagna di moralizzazione del paese e qua voi subito disintegrati in tre giorni? Perché?
0: No, dico la mia, secondo me, cioè in quegli anni lì il politically correct non era quello di oggi, cioè oggi veramente devi stare attento a qualsiasi cosa. Erano anni in cui negli stadi entravano striscioni indicibili, io insomma ne ricordo diversi dei Granata nel derby, insomma ne ricordo, cioè erano anni in cui non era tanto normata questa cosa degli striscioni, probabilmente non venivano nemmeno fatti controllare.
1: Era meglio non raccontarla, insomma.
0: Sì, cioè nel senso che si era un po' più assuefatti a queste situazioni, cioè in quegli anni lì. Oggi non viene fatto passare uno spillo, almeno a noi, poi da altre parti magari sono un po' più accomodanti, perché come hai detto tu, la Juve ha preso subito le distanze. Altre società se ne guardano bene perché probabilmente non vogliono inimicarsi la tifoseria e quindi invece la Juve di queste cose se ne frega e quando c'è da prendere le distanze le prende. Penso a Firenze.
1: Le prende e poi si becca anche le multe e le sentenze. Ci stavo, mi hai aperto un mondo nuovo in effetti, sulla storia che tanti anni fa fosse, però anche recentemente vedo che quando è successo a Firenze, insomma, i giornali non hanno proprio aperto con insulti contro i morti dell'Est, però vabbè, forse anche lì eravamo recenti ma non troppo. No, mi togli l'ultima curiosità, perché in questi giorni ho letto tantissime cose, appunto tu facevi riferimento a quelli che volevano assolutamente da spare tutti quanti, anche chi magari si è girato senza molto capire il perché, ma nel caso, cioè cosa facevi? Mi prendevi l'avvocato e li denunciavi o ti beccavi?
0: Non so, forse avrei avuto una crisi di rigetto, mi sentirei forse
1: avresti chiuso
0: e non avrei chiuso io sinceramente. Detto questo, cioè, probabilmente se fosse successo si sarebbe fatto un'azione collettiva per poter togliere questa cosa, però più che altro l'avrei fatta togliere per poter andare a vedere le gare delle mie figlie, perché se uno prende un DASPO non può andare più, non può andare certo. A nessuna manifestazione sportiva, nemmeno alle gare di ginnastica artistica della figlia, e questa è la cosa che mi peserebbe di più. Quindi a quel punto lì me ne fregherei sinceramente dello stadio, e però penserei al fatto che non potrei andare a vedere le gare, anche amatoriali. Questa cosa mi darebbe parecchio fastidio.
1: E poi a volte però sorrido, sai perché sorrido in conclusione di tutto questo? Perché noi facciamo le battaglie, le discussioni, e poi come vedete parliamo di brave persone che magari potevano incorrere in un provvedimento inadeguato, e poi invece le persone non proprio così brave, i provvedimenti adeguati li dovrebbero prendere, chissà come mai e chissà perché, non li prendono e vanno a braccetto con chi fa il moralizzatore.
0: Quando è stato il caso di Lukaku, la Juve con le immagini ha individuato delle persone che poi sono state da spate, stiamo parlando di 150, ripeto, io certo. È una situazione che ho già detto, e ho diversi amici che sono stati beccati dalle immagini e hanno ricevuto il DASPO, e quindi se la Juve, se veramente fare questo gesto significa infrangere la legge, e ripeto, io non ne sono a conoscenza, a quel punto lì, come si dice, la legge non ammette ignoranza, e che devi fare? Però io non mi risulta che ci sia una norma che vieta di girarsi di spalle.
1: Assolutamente. Ecco. Tanto è vero che il giudice sportivo ha dato 10.000 euro di multa, come ne ha dati invece molti di meno.
0: Ne ha dati 10.000 perché è stato trascinato da questa situazione. Certo, quindi certo. Non poteva non dare nulla, perché qua alla Sampdoria non è stato dato nulla. Oggi ho letto un comunicato della curva della Sampdoria delirante, in cui non paragonateci a loro, loro non hanno rispettato, noi invece stavamo facendo la coreografia. Ma ragazzi, quindi non si erano neanche accorti che c'era il minuto di raccoglimento, perché facevano quindi loro sono quelli buoni, perché vedi anche qua, no? Tu si ribalta la situazione, cioè noi diciamo scusa, ma quelli hanno fatto hanno continuato a cantare, c'avevano i bandieroni, c'avevano tutto, e come se non esistesse il minuto di raccoglimento, e a loro niente. Però loro stessi prendono le distanze da noi, che noi siamo quelli cattivi, mentre loro poverini non potevano sapere, avevano il bandierone, non vedevano niente, cioè come se lo speaker dello stadio non annuncia che c'è il minuto di raccoglimento. Certo. E che non lo potevi immaginare che c'era il minuto di raccoglimento.
1: Vabbè, non vorrei mica che altre squadre, altre tifoserie siano paragonate a voi, che siete il male del calcio italiano. Non scherziamo. Tutto,
0: ripeto, è stato dato 10.000 euro perché non si poteva non dare niente, perché noi sappiamo come funziona la giustizia sportiva, si muove imbeccata dai media, cioè se i media tartassano la giustizia sportiva, poverina, cosa può fare? Non può non fare niente, se no già ci hanno dato 10.000 euro ed è uno scandalo che hanno dato 10.000 euro di multa, è uno scandalo, qualcuno, ripeto, 10.000 euro di multa per cosa? Adesso c'è il vilipendio al minuto di raccoglimento, non lo so, tra l'altro citando i precedenti, quando furono fatti quando la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Napolitano, insultare un presidente della Repubblica o ex presidente della Repubblica è un reato, è vilipendio alle istituzioni, cioè è un reato, e quindi hanno preso 5.000 euro, loro era un reato. Noi, ripeto, moralmente criticabile, io non sto qua a accettare, non sono qui a cercare l'appoggio di nessuno, cioè moralmente si può criticare il gesto, però non mi risulta sia vietato.
1: Bene, direi che abbiamo dato voce anche alla controparte dopo 3 giorni di mare magnum. Possiamo, spero, chiuderla qui. Però sai, sono 3 settimane.
0: Però ora sì, aspettando la prossima.
1: Ecco, aspettando la prossima, ma noi abbiamo la scorza e siamo pronti anche alla prossima. Però state lì, non abbiamo mica finito. Bisogna parlare della nostra Juve. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna stampa. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. L'FP1 sono in programma alle 16.30, mentre l'FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna stramba.
1: Ah, la chat scatenata. Qua abbiamo scatenato tutto un mondo. Però state attenti, perché spunta il nuovo piano. Gagliani in FIGC. In caso di commissariamento, l'idea è di una presidenza di transizione della derata di 2 anni.
0: Vabbè, pur di evitare il commissariamento.
1: Eh?
0: Pur di evitare il commissariamento, stanno tentando Gagliani tutte.
1: Gagliani 2 anni sarebbe la novità. Ah no, no, c'è già stato presidente di Lega, mi sembra, Gagliani.
0: Sì.
1: Ricordami un po'.
0: Erano quegli anni lì, una ventina d'anni fa, insomma, dai.
1: Quelli di Varsopoli, negli anni di Varsopoli, c'era, esatto. c'era già stato.
0: No, la Lega, qui è la FIGC.
1: Vabbè, Lega, FIGC, dai, Lega Calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, sono tutti amici, stessa roba, dai.
0: Sono i giochetti. Io credo che l'emergenza più grossa della Federcalcio sia riformare la giustizia sportiva. Credo che sia la roba più impellente, perché così certo non può funzionare. Cioè, insomma, metterne uno che sia al di fuori di questi giochi non sarebbe male. Ora, io non so Gagliani se è fuori, se non è fuori da questi giochi, però insomma. Metterne uno che almeno il procuratore federale possa essere indagato anche dal procuratore federale se dovesse fare sbagliare, certo. Cosa che oggi non è così.
1: Hai scatenato una chat. Davide dice: ma il capitano degli onesti che ha bestemmiato giurando sui suoi figli non è stato dato il DASPO? Ma che c'entra? Non c'entra niente, cosa c'entra? Non va bene, ma non c'entra. Bruno dice: oh, è bello invece essere tifosi della Juve, quando vinceremo sarà una goduria immensa. Salute a Claudio e salute a Francesco, a tutta la curva sud, perché anche lui è abbonato in curva. Maria Teresa da Montelupone dice: ragazzi, poi si stupiscono che la gente si incarognisce. Luca da Genova: questo messaggio l'ho già mandato ieri, ma lo rimando, perché vuole sottolineare, Luca, Mr. Frank ha ragione, da vendere. Il minuto di silenzio è un momento intimo, se imposto è solo ipocrisia. E lo stesso vale per il razzismo, che è un valore assoluto, non a giorni alterni quando conviene, altrimenti è solo un momento meschino, falso e retorico. Io sono d'accordo con Luca, perché è tutta ipocrisia, è tutto un vagonate di ipocrisia. Anche perché appena dipingono il moralizzatore, purtroppo per loro siamo nell'epoca dei social, e in 3 secondi viene fuori qualcosa del moralizzatore che non dovrebbe moralizzare. Maurizio di Messina dice: basta, mamma mia quanto la portano a lungo sta storia, è ora di finirla, basta, i tifosi juventini sono meravigliosi, stop. No, beh, adesso non è questione di quando uno sbaglia, sbaglia. Il problema è che quando il tifoso lui sbaglia paga.
0: Sì.
1: O lui o la società. E mentre gli altri.
0: Guarda, ricordo per Totò Schillaci, era Juve-Napoli l'anno scorso, non so,
1: sì,
0: 2 anni fa adesso, non ricordo quando è stato, però lo stadio era in silenzio. A un certo punto dal settore ospiti qualcuno ha gridato
1: Munnezza,
0: proprio per farsi sentire a stadio silente, ovviamente poi scatenando tutto, praticamente mandando a ramengo il minuto di raccoglimento. Nessuno mi pare che si sia adoperato per individuare questo personaggio perché non è partita una campagna mediatica, quindi, cioè, ed è lì, era uno, era facile, si poteva beccare,
1: quindi, facile di così, e invece no, che strano. Stefano D'Arezzo dice: il giudice recita proprio per essersi girato, pertanto non essendoci norma, dopo andrebbe contestata la multa. Sì, ci guarda, la Juve ci ha detto che non la contesta, perché apriti cielo, ci manca solo quello e poi facciamo.
0: Stanno contestando 50... che è poca, se poi la Juve si mette anche a fare il ricorso per farsela togliere.
1: Siamo a posto, facciamo 3 settimane di macello. Allora,
0: parliamo di una società che ha patteggiato la Serie B e i punti di penalizzazione con la plusvalenza, perdendo centinaia di milioni di euro, figurati se vanno a fare opposizione per 10.000 euro.
1: A Marcello fanno arrabbiare l'ipocrisia e il perbenismo di certi opinionisti ed ex calciatori che frequentano i salotti televisivi. Mentre Davide dice: oggi funziona così, se vuoi far parte ed avere vantaggi possibili nel mondo dello spettacolo musicale, televisivo, devi... devi gridare UVM. Ah, UVM, UVM, UVM. Okay. No, scusa, era un po' spezzettato il messaggio, non riuscivo a leggerlo bene. Ma forse non l'ho letto neanche bene, mi scuso con Davide, ma mi appare... Sai quando c'è? Sembrano le nuvole di Fantozzi ogni tanto che ho io sulla messaggistica, no? Che c'è la parola che... Vabbè, lasciamo stare. Allora, Andrea da Bruxelles dice: io mi dissocio, lui si dissocia da Kira in curva. Lui vuole sapere il motivo di questo atteggiamento. Ma gliel'abbiamo chiesto, Francesco, te l'ha spiegato. Spiegato. Non gliel'hai spiegato prima? Hai spiegato.
0: No, avevo detto che... se tu imponi di osservare un minuto di raccoglimento di una persona che evidentemente la curva o chi ha fatto questo gesto non reputa meritevole di essere rispettata.
1: Allora scusa, guarda, glielo dico, visto che ci vogliamo girare intorno, te lo dico nudo e crudo. Evidentemente quelli che si sono voltati e che invece hanno onorato Baresi per quel gesto, no, dei fiori portato all'ESL contro il parere della UEFA alle vittime dell'ESL della Juve, e quindi è stato ricordato per un'iniziativa della Juve con tanto di striscione in curva, evidentemente quei tifosi della curva della Juve che si sono voltati al minuto di silenzio di Mazzola, nella loro testa hanno Mazzola quando diceva che gli dovevamo rendere gli scudetti perché eravamo una banda di loschi. Oltre
0: scusate, ma noi
1: evidentemente avrà ricordato quello.
0: Prendiamo il nostro storico capitano Alessandro Del Piero. Sono agli atti in frasi in cui Del Piero insulta o parla male di altre squadre, di altre tifoserie? No. Io non me lo ricordo, no. Non me lo ricordo. Eppure insomma ha subito il vinciamo senza rubare quando lui era in B e quegli altri vincevano lo scudetto e cantavano vinciamo senza rubare, ne ha subito anche Del Piero, si è fatto la B, si è fatto tutto un percorso di anni per ritornare a vincere. E ne avrebbe potute, eppure non sono agli altri, ma io dico Del Piero, ma anche di altri giocatori. Ci sono ex Juve che hanno mai fatto dichiarazioni contro altre squadre, altre tifoserie? No, però noi abbiamo diversi esempi di calciatori che nella loro carriera hanno parlato male della Juve, tanti, Nainggolan, Materazzi, neanche a dirlo, cioè, ce ne sono tanti che invece si c'è da. Un po' per arruffianarsi la propria tifoseria, un po' per queste cose qua, insomma, nella loro carriera hanno avuto diverse volte modo di dire cose contro di noi. Non risulta che i nostri ex giocatori, se qualcuno ha degli esempi, me li faccia, perché così almeno evito magari un domani di fare brutte figure, no? Perché per me non risultano di giocatori ex Juve che parlano male di altre squadre, invece nelle altre squadre è pieno. E sai, queste situazioni qua, se non le vivi, poi dici vabbè, quando è la morte, ma infatti dice: noi volevamo mandare un messaggio di senso, comunque rispettando il minuto di raccoglimento. Esatto. Questo era il non è che posso farmi interprete, cioè adesso qua non è che posso
1: poi magari di... ragazzi poi magari non è come dico io, ma io credo che sia come dico io, cioè, l'unica motivazione è quella, no? Se tu dici con rispetto però mi giro perché non mi piace che facciano questa cosa, è perché il personaggio in questione ha detto delle cose che mi sono piaciute, cioè non ci sono altre motivazioni.
0: Cioè, un po' per arruffianarsi gli interisti, un po' per arruffianarsi di Granata, perché insomma, ci sono state diverse occasioni in cui Mazzola ha parlato della Juve in certi modi. La cosa dà un po' fastidio.
1: Io quello che dico è, pur prendendo le distanze, io non l'avrei fatto, e che secondo me non si fa, perché l'abbiamo detto in tutte le salse, però ognuno è libero di fare quel che gli pare, sempre se non fa il violento, sempre se non offende la memoria di qualcuno. E questo, almeno questo, i tifosi della Juventus Girati non l'hanno fatto. Ripeto, in altri stadi hanno, cioè a Napolitano gli urlavano mafioso durante il minuto di silenzio, a Agnelli gli cantavano uno di meno, quindi insomma in altri stati ha fatto ben di peggio, no? E tu dici, vabbè, ma non devi guardare gli altri. E no, li devi guardare gli altri, perché il giorno dopo sui giornali sportivi non c'è la traccia. E quindi a me quello che non è piaciuto, e lo ribadisco ancora una volta, è come questa vicenda è stata trattata. Perché ci sono stati 3 giorni di media che volevano la cancellazione del tifoso della Juve. Ragazzi, dai, su, fate i bravi. Questa cosa non va bene. Perché
0: abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo raccontato tutte le chiusure che abbiamo dovuto subire.
1: Dai,
0: Non è che ci hanno mai fatto sconti, insomma.
1: E allora, hanno sempre pagato, in questo caso hanno fatto 3 giorni di grandi moralizzatori, gente che la morale non la deve fare a nessuno e soprattutto che se vuole fare una battaglia per la morale, in tutte le situazioni che ho citato io, doveva fare delle campagne di 3 giorni sui giornali, dare delle pene esemplari. E invece si sono ben guardati dal farlo.
0: Stiamo pagando anche quest'anno, perché non dimentichiamoci che noi per 10 giornate non possiamo andare in trasferta.
1: Esatto.
0: Quindi è che stiamo pagando anche quest'anno comunque.
1: Qui. Tuttora. Mi sembra che alla Juve e ai suoi tifosi, quando c'è da fargli pagare le cose fatte male, gliele fanno pagare giustamente. Per cui, insomma, lo dovrebbero fare anche con gli altri. Altrimenti, guarda, sai che cos'è? Sai cosa mi è tornato in mente in questi giorni? Quando eravamo giovani noi e c'era, ti ricordi, no? Il processo di Biscardi, ma quello vero, quello vero, non quello che poi era diventato alla fine una macchietta, quello vero. Quello dei primi tempi. E parlo di 40 anni fa, parlo di 40 anni fa, e ogni volta che succedeva qualcosa in uno stadio, partiva la campagna mediatica contro la violenza negli stadi. E allora parlava uno, e poi parlava l'altro, e partiva la morale. Non c'era mai uno che alzava il dito e diceva: dovremmo fare questo per eliminare questo problema. Infatti si è trascinato continuamente. E qua è la stessa cosa. Ma se voi volete fare una campagna per moralizzare il nostro paese, la dovete fare nel concreto, deve valere per tutti e dovete proporre le soluzioni. Altrimenti sono parole di comodo contro una squadra che non è la vostra del cuore. Non giriamoci intorno, perché è così. È così. Sono fatti, non opinioni, e a me è questo che manda i mali.
0: Perché la tifoseria ha dei numeri tali che anche a livello politico ha un valore, quindi anche il politico ha paura a schierarsi in certe condizioni, certo, proprio per paura di andare contro al proprio bacino d'utenza di voti, certo. E quindi è il motivo per cui a Firenze non si condanna mai, perché a Cagliari per i cori razzisti, ed è un paese, parlando della prossima trasferta che faremo, è una trasferta in cui diverse volte i nostri giocatori sono stati bersagliati e non c'è mai stata una presa di posizione né da parte della società, anzi, quasi la colpa era dei nostri, e né da parte delle istituzioni politiche di Cagliari. Eppure a Cagliari è capitato diverse volte che i nostri giocatori sono fatto oggetto di cori razzisti.
1: E tu dici, e torniamo lì, ragazzi, lo so, sono un po' pedante stamattina, mi dovete sopportare, perché poi torniamo lì, ma tu guarda i tuoi e non guardare agli altri, ma io guardo ai miei e non guardo agli altri, ma permettete che io, siamo al 24 settembre, scusa, andiamo sul razzismo, vogliamo tutti debellare il problema sociale, no, del razzismo, vero? Lo vogliamo far sparire questo problema, giusto? Siamo tutti d'accordo, no? Non credo ci sia qualcuno benissimo, allora perché il tifoso della Juve che fa i cori razzisti nel nostro stadio viene beccato immediatamente e si becca il DASPO, giustamente. E il tifoso del Cagliari, dell'Inter, del Napoli stesso, che fanno tutti le vittime, perché quando abbiamo i giocatori di colore pure a Napoli sono cori razzisti. Perché è passato un anno, siamo al 24 settembre 2026, la cosa più semplice del mondo. Juve Parma, cori razzisti a McKenny. La Juve ha consegnato alle autorità competenti le immagini dello stadio. Perché è passato un anno e non c'è stata mai una punizione per chi ha fatto cori razzisti a McKenny? Me lo vuoi spiegare qualcuno? Siccome facciamo la battaglia per il razzismo solo per i tifosi della Juve, gli altri tifosi non c'è questo problema, non va estirpato dalle loro curve o stadio.
0: La Juve fece un comunicato, La Juve fece un comunicato per insomma, che per quel che aveva consegnato le immagini a...
1: è passato un anno e non è successo niente. Quindi secondo te, io unendo tutti questi elementi, mi è lecito pensare che le campagne mediatiche moralizzatrici vengono fatte contro la Juve e contro le altre squadre? No, mi viene lecito da pensare, o devo sempre essere trattato come matto?
0: Ma è sotto gli occhi di tutti, insomma.
1: E allora?
0: Cioè, la disparità di trattamento che noi denunciamo da 20 anni è sotto gli occhi di tutti, insomma. Non è che...
1: E allora la campagna è questa. Altrimenti non è vero che vogliamo fare una campagna contro l'inciviltà, contro la violenza, contro il razzismo, contro quello che volete voi. Non è vero. Sono slogan elettorali. Perché nel concreto non la fa nessuno, la fanno a comodo loro, il loro bacino d'utenza, la loro squadra del cuore, il politico amico, il presidente bravo a fare relazioni con la stampa. Questo è.
0: Siamo nel paese in cui il derby della capitale non si può giocare di sera, perché insomma c'è in pericolo l'ordine pubblico ed è più facile farlo giocare di pomeriggio e nessuno affronta mai il vero problema. Perché affrontare il vero problema significa andare a toccare, lo dovrebbe affrontare la politica va a affrontare un problema che poi potrebbe influenzare i voti, e sono tutte situazioni
1: se vogliamo dirle. Poi se gli altri non le vogliono dire perché è una roba scomoda, non vi preoccupate, le dico io, tanto gli insulti li prendo io, non c'è problema. Italiano, Vlahovic, non so perché non abbia trovato spazio alla Juve, leggo su tuttojuve.com la ripresa di questa intervista di Italiano su Corriere dello Sport. Stadio, Miretti ha tanto talento. Stai rimpiangendo Vlahovic e Miretti? O...
0: Ma guarda, Miretti ha giocato un centinaio di partite nella Juve, non è che ne ha giocate tre, la Juve l'ha bocciato dopo tre partite, e penso che un centinaio di partite possano essere sufficienti per valutare se un giocatore può reggere la pressione di giocare alla Juve oppure può andare a giocare al Besiktas. Ecco, e la stessa cosa la potrei dire per Vlahovic, che non è che faceva sfracelli in nazionale e solo la Juve non li ha fatti. In nazionale faceva la riserva e alla Juve non è stato decisivo, perché non è stato decisivo. Inoltre che mi raccontate che ha fatto 100 gol, non so quanti ne abbia fatti, sinceramente non... In 5 anni ha vinto una Coppa Italia e mi sembra un po' pochino, ecco, per essere il giocatore più pagato della rosa e per essere quello che pretendeva di continuare a essere il giocatore più pagato della rosa. E ragazzi, è questo. Io anche oggi io vedo Dybala giocare e un po' di nostalgia mi viene, però stiamo parlando di un giocatore che quando è stato 3 anni fa, 4 anni fa, quando è che ha lasciato la Juve, aveva chiesto un rinnovo a doppia cifra per non giocare praticamente mai. Adesso oggi ci si meraviglia perché finalmente sta giocando 4-5 partite di fila, perché non le giocava mai 4-5 partite di fila. E tu puoi dare a un giocatore 10 milioni per non averlo praticamente, per averlo per un terzo del campionato, se andava bene, no? Quindi non può essere un rimpianto, così come non sarà un rimpianto Vlahovic. Fai bene al Besiktas, ma sinceramente non mi interessa neanche più, non sono uno di quelli che va a vedere cosa fa Vlahovic, vado a vedere cosa fa David, perché ti interessa, perché se il giocatore si torna da noi, torna un altro giocatore rinfrancato, oppure se decidiamo di venderlo, insomma, perché conoscendo l'Atletico non lo riscatteranno mai, insomma, abbiamo capito come il loro giochino, l'abbiamo capito con Nico Gonzalez qual è il giochino dell'Atletico, per cui torna e poi si può decidere cosa fare, insomma. Se mi torna un giocatore rinfrancato, Voltemade l'anno prossimo, tanto un prestito secco, torna alla squadra d'origine e io mi riprendo un David rinfrancato. Potrebbe anche essere così.
1: Ci sta. Un ragionamento ci sta. Vlahovic aveva numerosi contatti con club importanti, dice Italiano. Mi ha detto che se non si fossero sviluppati ci saremmo risentiti. Quindi aveva un sacco di club importanti, ma non se l'è preso nessuno. So, ci sarà anche un perché, mi viene da dire. Alla fine abbiamo preso un 26enne ancora di grande valore, grande futuro. Rimesso a posto, può tornare il Vlahovic di qualche anno fa. Ha segnato 5 gol in 4 partite di campionato. Stiamo cercando di averlo a pieno regime. Dujan può dare ancora tanto al calcio europeo, è molto giovane. Perché non ha avuto più spazio alla Juve? Non lo so. Alla fine, però, andando a guardare i numeri, qualche gol l'ha fatto, non è che non abbia reso. Gli infortuni e qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato. Porca gioia. Ho avuto ottimi giocatori in attacco, però il Dujan di Firenze mi ha fatto vedere qualcosa di diverso. Segnò 20 gol in 20 partite, incredibile. Quell'anno avremmo potuto fare di più se non fosse andato via, anche se abbiamo fatto bene. Quindi, anche qua, a me viene da pensare. Dujan ha fatto bene 6 mesi a Firenze. Dujan sta facendo bene adesso al Besiktas. 5 anni di Juve ha fatto male. Come mai?
0: Insomma, è facile da capire come mai. Fiorentina è una cosa, l'aveva detto Allegri, alla Juve è diverso. Perché la Juve è un passaggio sbagliato, un gol sbagliato, un errore, la Juve può determinare un andare o non andare in Champions League, e per la Juve andare o non andare in Champions League fa tanta differenza. Se ci va la Fiorentina o se ci va il Besiktas, andarci o non andarci cambia poco per loro, se ci vanno in festa nazionale, se non ci vanno fa niente. Per la Juve è vitale andare in Champions League, e se tu non aiuti la squadra ad andare in Champions League, non puoi pretendere 10 milioni di ingaggio, più il bonus alla firma, più tutto quello che hai chiesto. Ed è il motivo per cui le grandi squadre non lo hanno preso, perché vuol dire, questo non fa la differenza, la Juve la può fare all'Arsenal piuttosto che, non lo so, ad altre squadre di un certo livello? Evidentemente no, o perlomeno no con le cifre che chiede lui. Cioè, non è un giocatore da quelle cifre lì. Noi dovremmo interrogarci come faccia la Turchia a dare queste cifre qui. Ma non è, attenzione, non sto accusando, esatto. Anzi, io sono ammirato, perché stiamo parlando di un movimento che ha tutti i stadi nuovi e sta cominciando a muovere tanti soldi, e noi dovremmo guardare il modello turco, ad esempio, non guardarli come se fossero insomma lì il calcio di periferia. Anzi, dovremmo guardare il modello turco, di come si muove il calcio turco, di come fa il calcio turco a dare questi stipendi, di come fa a costruire stadi nuovi, perché adesso noi dovremmo fare un europeo con la Turchia gli stadi nuovi ce li ha, noi stiamo facendo gli stadi, forse San Siro iniziano a costruirlo l'anno prossimo, a Napoli c'è un mezzo progetto, a Firenze stanno combinando, certo, uno proprio, sto vedendo cosa stanno combinando a Firenze, veramente una porcheria. Adesso ci sono diverse condizioni in cui noi non siamo al passo col calcio turco, quindi cominciamo a guardarli con una certa ammirazione, ecco, quello sì.
1: Allora, chiuderei con l'intervista di Montella, perché poi l'Italia dice, oh, gioca anche contro la Turchia, sì, senza Çalhanoğlu, Yıldız e Muldur, però cioè, piccolo dettaglio, però no, che ci spiega il ruolo di Yıldız, attenzione, sembra più un Del Piero che un 10, dice Montella. Anche quando Ale ha cominciato si sprecavano i paragoni con Baggio. C'è il talento, ci sono le potenzialità di un grande giocatore, Yıldız diventerà uno dei top mondiali, forse oggi Kenan non è un 10 classico, ma a quell'età si cambia, ci si trasforma e si può fare il 10 anche partendo dalla fascia e incrociando. Ma forse finalmente Montella ha descritto perfettamente Yıldız.
0: Sarei curioso di adesso, se dovessimo rimanere con questo sistema, che non ho ben capito con l'Atalanta, perché è stato un po' confusionario la situazione, però mi è piaciuta la partita che abbiamo giocato col NEC, con quel tridente lì davanti, senza il 4-2-3-1, ma con un tridente abbastanza classico. Ecco, magari in un tridente abbastanza classico vorrei vedere come si comporta Yıldız, avendo magari le spalle un po' più coperte, essendo meno obbligato a fare ripiegamenti difensivi. Insomma, sono curioso, vediamo, dobbiamo avere un po' di pazienza per rivederlo, però... Speriamo che quando torna, almeno oltre al piede, abbia risolto anche il problema al ginocchio, così almeno non... Perché comunque un momento di stop ne aveva bisogno, perché aveva giocato il mondiale per club, aveva giocato il mondiale...
1: Tiriamo fuori la positività da una negatività, come sempre.
0: Sì, quando è successa la situazione di Yıldız, io dicevo, vabbè, tutto sommato, tirando fuori la situazione positiva, il ragazzo si può fermare un attimo, perché non si ferma da 3-4 anni, tra mondiali per club, europei, mondiali e i mondiali negli Stati Uniti, insomma, e poi tutte le stagioni, praticamente non si ferma mai, forse un po' di stop gli farà bene, speriamo.
1: Allora, ti devo dire che, no, stavo guardando tutta la messaggistica intanto che esprimevi quest'ultimo concetto, per capire un po', visto che finalmente abbiamo portato a parlare chi è allo stadio e dentro la curva c'era, devo dire che c'è un consenso unanime, per cui...
0: No, perché non sono influencer, no. o YouTuber.
1: Ah, sì, o TikToker. No, no, nel senso che c'è gente che dice finalmente ho sentito dalla viva voce di chi era lì e quindi ho capito cosa è successo, cosa non è successo. Cioè, almeno quello, quindi, perché è tre giorni che parliamo noi da qua, dal divano, quindi insomma, era anche forse più semplice. Mi meraviglio che nessuno l'abbia fatto.
0: Che ti devo dire? Per sentire i tifosi della Juve vanno a sentire quelli che hanno i numeri, no? Quelli che i numeri social evidentemente sono più rappresentativi, no? Giusto andare a sentire.
1: Ho capito, però se sono negli skybox e non sono in curva, che ne sanno delle motivazioni?
0: Ma quelli sanno tutto.
1: Sono
0: esperti di tutto, sono tuttologi.
1: Allora io di fronte ai tuttologi alzano le mani, a me mi basta parlare della Juve, del tuttologismo lo lascio agli altri. Mister Fan, grazie, alla prossima settimana.
0: Grazie a te Claudio, un saluto a tutti.
1: Grazie Francesco, grazie Ilda Roche, grazie soprattutto a voi della chat, a domani.
13: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
17: Buongiorno, buon giovedì 24 settembre, buongiorno, una meravigliosa Giulia Borletto di rosso vestita.
18: Di ciliegia vestita, sono una ciliegia oggi, visto che le ciliegie ormai sono finite. E sai cosa ho scoperto stamattina?
19: Cosa?
18: Adesso ho capito anche il perché, che nei supermercati non ci sono più insalate e pomodori. Perché?
19: Costa metti visto... super quark, grazie, perché se no solo con me non vale, cioè...
18: Perché, visto che è un periodo di, c'è stato un periodo, no, di forte siccità, come diceva il buongiorno Stecchino, ma quella era una peculiarità di Palermo soltanto all'epoca, ora no, una peculiarità di tutta l'Italia, ma c'è Super Quark sotto, non lo sento?
19: No, non c'è.
18: Ah, eccolo, stava cercando. Eccolo. Ok, riprendo. Eccolo. Dunque, da dove eravamo rimasti? E quindi ieri mi sono accorta che nei banchi frigo mancano le buste di insalata e i pomodorini. Quindi ho detto, ma come mai? Mi sono chiesto, ma chi sta? E stamattina leggo questa notizia sul post su Facebook, dove appunto c'è scritto che, visto l'incredibile caldo di questi ultimi, degli ultimi mesi, ora c'è un po' di, c'è un momento un po' di disagio da questo punto di vista, che dovremmo abituarci perché sarà sempre peggio anche qui. E quindi io ho messo una maglia che rievoca i pomodori oggi.
19: Onestamente la puntata è già iniziata benissimo. Io non so più cosa dire, nel senso, come possiamo andare avanti?
18: È difficile, la braccia accesa.
19: È
18: difficile trovare un collegamento con qualunque cosa, però guarda, è così, dobbiamo accontentarci a questo punto di o ci facciamo l'orto in casa, ragazzi.
20: Come verdura, finocchi.
19: Ma allora, ma perché oggi vogliamo parlare di calcio, ragazzi? Perché
18: ma
19: non parliamo,
18: basta,
19: non parliamo di orti da fare in casa?
18: Parliamo di come fare l'orto.
19: Cioè, ho sempre sognato, no, di avere un asinello in casa, cioè, non lo so perché male. non possiamo
18: iniziare
19: a fare
18: delle galline, ragazzi, le galline sono tantissime, le galline, cioè bisognerebbe, ognuno dovrebbe avere un proprio pollaio.
3: Buongiorno, vi presento Biancanevi, la mia paperina.
19: Il mister con la paperina, via, è andato. Cioè, c'è anche Iv che sta ridendo dietro al vetro, perché è un inizio scoppiettante, cioè, e non era minimamente preparato, anzi io sarei dovuto arrivare qualche minuto dopo, meno male che sono arrivato in tempo, perché se no sarei perso uno di...
21: Guardate la qualità, per favore.
19: Anche a qualche nostro ascoltatore è preso qualcosa, ma non la ridarella, ecco. Adesso non... a breve arriveranno messaggi. Vabbè, spengo, accendo domani la radio. Tra un po' arriveremo a questo punto.
18: Ma ragazzi,
19: qua.
18: Ma
22: non devi ridere, tu devi fare domande, no?
19: Esatto,
18: poi il buon umore. Buon umore, ma non, cosa volete di più? Cioè, un po' di serietà mescolata a pur sempre grosso fancazzo, quindi va bene così.
19: Sai chi è una ciliegina? Lo sai chi è?
18: Guarda, lo sapevo che in qualche modo ne saremmo usciti vincenti da tutto questo.
19: Di Gregorio! Di Gregorio!
18: Senza perché? Neanche, anche qui ragazzi, scusate, piccolo aneddoto, non ci siamo preparati ed è la prima notizia che volevo tirarti in ballo, ce l'ho scritta, non ci credo.
19: Vedi,
18: vai,
19: perché il Bournemouth sono soprannominati le cherries e quindi le ciliegie. Perciò Di Gregorio è una ciliegia, poi adesso non iniziate a prendervela con Di Gregorio.
18: Te lo giuro, guarda, perché poi non ci si crede, 8:37 mi sono screenshottata questo, l'impatto di Di Gregorio, è vero, non mi stiamo dicendo fregnacce.
19: Sì, non c'è l'impatto,
18: cioè. Non è ancora neanche salito sull'aereo col paracadute, cioè d'impatto non si può parlare ancora. Però ecco, si sta rivelando tutto decisamente più complesso e amaro del previsto, se possiamo definirlo così. Perché le ipotesi di, a questo punto di riscatto sono bassissime, anche se siamo all'inizio soltanto della stagione, c'è un sacco di tempo.
19: Ma guarda, Giulia, io da quello che avevo percepito poi quando avevo chiesto qualcosina legata al trasferimento di Gregorio, avevo percepito un lui va là e poi ha già il biglietto del ritorno, cioè a me avevano sostanzialmente detto non lo prendono per fare il titolare, non lo prendono per costruire qualcosa su Di Gregorio, sostanzialmente prendono Di Gregorio, tra l'altro più di metà dell'ingaggio lo paga la Juve, quei credo 2 milioni di euro.
18: T'han fatto un regalo.
19: Ti hanno preso un portiere quasi gratis. Quasi gratis, visto e considerato quello che sta succedendo a noi, che siamo dovuti andare a prendere Neto svincolato, arriverà se non stasera domani Neto. Devo solo capire in che zona del mondo in questo momento risiede lui Neto, non sono convinto sia in Brasile, ecco, a dirtela tutta, poi probabilmente sì, ma bisogna fare un po' di ricerche in questo caso, ma al tempo stesso comunque Digre, io ero convinto che insomma non sarebbe stata un'avventura straordinaria, al netto del suo procuratore, del suo procuratore che onestamente ha dimostrato il perché non segue nessun giocatore di alto livello oltre Di Gregorio.
18: Tu l'anno scorso come l'avevi, perché ovviamente eravamo ancora separati, non eravamo ancora in ottica trasmissione insieme, però tu come l'avevi commentata, immagino come un po' tutti, però di base eri rimasto stupito di quella frase stupidissima uscita dalla bocca del procuratore?
19: Beh Giulia, quelle cose lì non si devono mai fare. Io so di per certo, ma perché me l'hanno insegnato, ripeto, io non ho avuto esperienze a livello di Serie A, Serie B, Serie C, quindi non professionismo, la Lega Pro, anche se non è contata come professionismo, è professionismo,
18: certo.
19: Nel senso, per me poi lì è veramente una cosa, un salto enorme di Lega Pro è un salto enorme, però dal punto di vista della situazione degli spogliatoi non devi mai far parlare altri terze persone per te e sparare a zero dove mangi, perché lui ha sparato a zero dove mangi e dove vivi.
18: Puoi farlo, ma magari non a microfoni aperti, non sui social, fallo con i tuoi amici mentre stai mangiando una pizza, puoi dirlo, per carità, sì, non sì. Così, cioè ha proprio dimostrato inadeguatezza, ha dimostrato proprio un poco essere facile ad alti a livelli, no? Insomma, non, ad alti livelli queste cose non si fanno, quindi appestato, come si suol dire, un caccone.
19: Una roba che non esiste, Giulia, non esiste.
18: Ha ragione,
19: pure mister è senza parole, cioè, tu non puoi parlare male dei tuoi compagni, tu non puoi dire che non sei andato in Champions League perché non segnavano,
18: gli attaccanti non hanno segnato, che poi è vero, lo pensiamo tutti, ma non devi dirlo, non puoi dirlo, tu
2: è tutta una bugia,
19: perché io ho il gol di Bowie, io ho il gol di Bowie col Verona, ancora adesso devi placarmi,
18: sì,
19: devi
18: placarmi. Va bene, però di base è vero che si è segnato troppo poco l'anno scorso, ma questo non ti toglie dalle colpe che hai, non puoi utilizzarla come scusante che gli attaccanti non hanno.

0: esce a caso su D'Acugna, non la para sul tiro di Vojvoda, con l'Inter fa una roba che non esiste, non esiste, va col piede destro su una palla sinistro, tutto storto, e prendiamo un autogol senza ogni logica. Bowie tira i due all'ora, la paravi col piede e a noi passa sotto il piede, e con la Fiorentina un disastro, e altre ancora.
1: Non ha mai
0: Allora
1: dato
0: dici, ma
1: sicurezza, ragazzi, più che altro, al di là degli errori di Gregorio, non ha mai dato sicurezza all'intero reparto. Questo è innegabile e non può un portiere non
0: esatto.
1: dare questo.
0: E leggo Giulia, così le coinvolgiamo subito i nostri ascoltatori. Se non gioca mai, ci può essere la possibilità che a gennaio torni per fare il secondo vicario? No.
1: Perché
0: Perché
1: ormai hai
0: lui
1: preso Milito, quindi.
0: ha rotto con l'ambiente. Ti faccio un esempio, Andrea. Se tu lo metti in rosa, prima o poi lo rivedi. Prima o poi ti tocca guardare Di Gregorio. E ti riporti a casa un problema enorme,
1: Lo
0: enorme. Ti
1: mandiamo
0: riporti a casa. Ma
1: all'Atalanta, no?
0: possiamo
1: Visto che l'ha
0: mandarlo
1: voluto
0: ovunque,
1: tanto.
0: Giulia.
1: No, dico, visto che l'ha voluto tanto il buon giunto lì, lo mandiamo all'Atalanta e ci facciamo dare carne secchi.
0: Però ti dirò una cosa. Lì, secondo
1: Dimmi. Di
0: me, c'è molta, molta, poca
1: Tiago?
0: informazione.
1: Pensavo,
0: No,
1: c'è molto il zio
0: perché
1: zampino di Tiago Motta.
0: io ho parlato con giunto lì ai tempi perché fece, no, adesso si può dire, un pranzo con tutti i giornalisti che seguono la Juve. C'erano
1: Ma poi a
0: anche
1: lui piaceva
0: Claudio.
1: fare ste cose, ragazzi, a lui piaceva da morire fare ste, era la rana dalla bocca larga, giunto lì in queste cose, gli piaceva proprio raccontare quello che faceva ai
0: Esatto.
1: colleghi.
0: E in quel caso lì, onestamente, lui aveva risposto a un'esigenza della società. La società aveva chiesto di abbassare il monte ingaggi. Szczęsny guadagnava 7 e con il costo del cartellino a livello degli anni di contratto di Gregorio, quindi un ingaggio molto più basso, il costo del cartellino, l'operazione era zero. L'operazione era zero con risparmio dell'ingaggio di Szczęsny, che guadagnava 7,5. Considerate che 7,5 erano più o meno 15 l'anno, e l'ingaggio di Di Gregorio era molto basso. Quindi l'idea della Juve, perché la situazione va sempre guardata sugli ingaggi e non sui cartellini, e la Juventus, con l'addio di Szczęsny e l'acquisto di Di Gregorio, che all'epoca era il miglior
1: Spiarmato.
0: portiere di Serie A,
1: Sì.
0: aveva risolto un problema interno.
1: Sì.
0: Quindi lì gli era stato anche chiesto, perciò non è che possiamo tutte le volte far finta di dire perché adesso è l'Atalanta, perché abbiamo fatto male quell'anno, dire è giunto lì Thiago Motta.
1: No,
0: Lì
1: beh, lui l'ha
0: la
1: sempre
0: proprietà.
1: detto, nonostante tutto quello che voi mi avete detto addosso, io però ho fatto quello che la società mi chiedeva, ovvero di abbassare il monte ingaggi perché si era arrivati ad un livello che non ci si stava veramente più dentro, detto in maniera estremamente semplice. E
0: Io
1: penso
0: aggiunto
1: che
0: lì
1: nessuno dica
0: imputo,
1: qualcosa a lui.
0: io aggiunto lì imputo la lite col padre di Hausen, il rinnovo di un anno di McKennie con una commissione da 6 milioni di euro, l'acquisto di Kelly con gli stessi intermediari che hanno portato poi Hausen al Bournemouth e Kelly alla Juventus, perché Kelly potevi prenderlo a zero a quel punto. A giugno prima, quindi ci sono state delle cose che imputo a Giuntoli. Non è che adesso sto difendendo Giuntoli perché so che qualcuno poi se la prenderà con me. No, ci sono stati degli errori enormi, enormi, però non aver puntato su Di Gregorio. Di Gregorio gliel'hanno chiesto, cioè non è che hanno chiesto Di Gregorio, hanno
1: No, è
0: sostanzialmente detto
1: ovvio.
0: devi togliere i soldi, come quest'anno, no? Hanno fatto la lista UEFA al telefono, questo lo posso dire per certo, al telefono con la UEFA stessa, dicendo: io, noi non vogliamo rischiare, non vogliamo rotture,
1: Sì,
0: e
1: così, erano
0: per il
1: così.
0: fair play finanziario, allora ci sediamo al tavolo e si può, così va bene? Sì, ok, la mandiamo per evitare infrazioni. Vedremo
1: Sì, sì,
0: se
1: sì.
0: tutta questa fatica nostra, Giulia, perché questa è stata una fatica che anche a noi sarebbe piaciuto andare a prendere a destra e a sinistra e fare i cavoli nostri come ha fatto la Roma. Però la Roma in questo momento qua, state vedendo anche con le nazionali, non nascondiamo.

0: la Roma in questo momento, Gasperini è convinto di vincere lo scudetto, è convinto di
1: Sì, in
0: vincere lo
1: che senso lo
0: scudetto,
1: vediamo con le nazionali? In che senso?
0: perché li ha fatti stare a casa,
1: Beh,
0: li ha
1: la
0: fatti
1: Roma ha
0: stare a casa.
1: 12 giocatori come la Juve, con le nazionali, 3 non ne ha mandati.
0: Però li ha fatti stare a casa.
1: Sì, 3.
0: Il
1: 3
0: Corriere
1: non,
0: dello
1: no,
0: Sport.
1: l'ho visto ieri, per quello mi sono proprio informata che non ne avevo la minima idea. Sono 12 esattamente come gli Juventini, quelli in giro, tra giovanili tantissimi, ad esempio, tanti giovani.
0: Però della prima squadra ne ha tenuti tanti. Ne ha
1: 3.
0: tenuti tanti.
1: Malen
0: Quindi
1: sicuramente,
0: su Wesley, Cristante.
1: Wesley e Cristante, solo questi 3.
0: Quindi il
1: Fonte
0: discorso.
1: sito della Roma proprio per quello che te lo
0: Quindi
1: dico.
0: quello che ti voglio dire io, Giulia, tra l'altro c'è la Corriere dello Sport che ha detto vince Gasperini con i
1: Sì, ma
0: nazionali,
1: c'è.
0: quindi
1: Ma
0: yeah.
1: lo si dice da quando arriva Malagò, fondamentalmente. Arriva Malagò e si dice: vedete, quest'anno la Roma farà sfaville. Sfaceli.
0: La
1: Che sfaville.
0: Roma pensa ed è convinta
1: Sfaville.
0: di vincere lo scudetto
1: Certo.
0: perché ha fatto all-in e a me è stato detto. Si è detto da una persona molto informata, ovviamente
1: Formata
0: non
1: dei
0: in
1: fatti.
0: ambito Roma, non in ambito Roma, ma che sa lavorare nel mondo del calcio, che siamo a un punto cruciale. Se a dicembre, il 31 dicembre, si farà finta di nulla e si accetterà l'atteggiamento della Roma, che non ha venduto a giugno, che non ha venduto a luglio e che non ha venduto ad
1: Ad
0: agosto,
1: agosto.
0: allora liberi tutti, il fair play finanziario non esiste. Se
1: Altrimenti.
0: invece la Roma verrà penalizzata, e credo possa essere penalizzata a quel punto in Europa, anzi solo in Europa, allora ci sarà la possibilità di, anzi, della credibilità del sistema e del fair play finanziario. Ma la Roma perché fa questo, Giulia? Perché ti dice chi se ne frega, tengo tutti, vinco lo scudetto e
1: E poi
0: regalo.
1: ci ripensiamo il prossimo anno, sì.
0: Esatto. E regalo tutto. È andato all-in. Poi è partita forte, ha una squadra di livello,
1: Ha un allenatore da incontro.
0: ha un allenatore bravo, sono convinto che della Champions League se ne fregherà
1: Freghino.
0: altamente, ma proprio
1: Totalmente,
0: senza.
1: come, esattamente come il Como, mi spiace dirlo, ma sono quelle partecipazioni così. Fittizie
0: No,
1: quasi a sul Como
0: io
1: ci
0: invece credo
1: metti
0: che il
1: punti un
0: Como.
1: eurino in più?
0: No, anche due, anche due, anche due. Io credo che il Como giocherà bene la Champions, poi magari prenderà qualche rullata, ma credo che la farà con la voglia di imparare, con la voglia di
1: Con onore.
0: imparare. Invece io sono convinto che la Roma è proprio l'ultima stagione di questo gruppo. Nel bene e nel male, proprio, poi liberi
1: Come
0: tutti,
1: dire, o
0: però.
1: vince adesso o basta, non ci sarà più
0: Esatto.
1: possibilità. È un po' come il Napoli, si pensava del Napoli di Spalletti o
0: E noi
1: del
0: in questo
1: Napoli di
0: caso avremmo.
1: Conte, boh, vedi tu.
0: Esatto. Noi avremmo tanto voluto, Giulia, dire: sai che c'è? Vado a prendermi un mediano di altissimo livello e chi se ne frega. E no, abbiamo preso un portiere gratis, abbiamo preso Grabara sostanzialmente gratis, e adesso lo dobbiamo mandare via.
1: Abbiamo un attaccante
0: Le
1: gratis anche quasi, cioè nel senso con nessun obbligo, semplicemente in
0: Esatto.
1: prestito. E anche lì ora si inizia a dire Voltemade, vedete poi se va bene, è già 60 la valutazione, 60.
0: Beh, purtroppo quella la fa il bilancio perché lui è stato pagato 85, quindi lì non è che puoi muoverti molto. Però il discorso, Giulia, è che comunque anche a noi sarebbe piaciuto fare fregarcene altamente. E invece per aspettare di fare l'offerta che sì, abbiamo dovuto sistemare Tizio, Caio, Sempronio, abbiamo dovuto per prendere Voltemade regalare Jonathan David all'Atletico Madrid, abbiamo dovuto fare degli incastri. Però
1: Il
0: l'ha
1: tifoso
0: fatto.
1: si chiede però, Camillo, perché se la fa solo la Juve questo se lo fa solo la Juve questo pensiero, o perché nel caso solo la Juve viene attenzionata con estremo livore? Perché? Perché?
0: Ma sai, il discorso, Giulia, è che non è solo la Juve, è che la Juve rispetta le regole. La Roma in questo caso se n'è altamente fregata. Va all in, se va bene, bene, se non va bene, amen.
1: Vende
0: pagherà le
1: tutto il prossimo
0: conseguenze.
1: anno. Vende
0: Se
1: tutto il
0: riuscirà a
1: prossimo
0: vincere
1: anno.
0: lo scudetto, al tifoso fregherà niente delle regole e ti diranno: sai che c'è? Siamo entrati nella storia, abbiamo vinto lo scudetto, Gasperini, re di Roma.
1: Se ne va contento e ciao.
0: Però credo che questa sia la cosa. Va all in, vuole vincere lo scudetto, se ne frega altamente delle regole e boom. E poi capiremo quale sarà la strada vincente, se sarà quella della Roma o se invece ci saranno dei paletti che inevitabilmente avranno forzato. Credo no, sai, la situazione legata a Coné dell'ultimo giorno di mercato, Giulia,
1: Stata
0: capisci bene
1: vergognosa quella.
0: che è strana, perché la mattina mi sveglio, vado a fare volte made a Caselle ed era venduto al Chelsea. E poi dopo 2 ore, ah no, no, no, non è più venduto al Chelsea. Capisci che se vuoi.
1: Gasperini ha messo il veto, come se appunto, capisci?
0: Capisci che se all'ultimo giorno di agosto hai intenzione di vendere un titolarissimo a una cifra altissima, è perché hai degli obblighi. Se non hai voluto vendere, sei consapevole di aver fatto qualcosina di diverso. Chissà quale sarà se ci sarà un provvedimento, perché io non sono convinto che possa esserci, però l'idea che la Roma stia lavorando proprio a 360 gradi per vincere lo scudetto e il
1: Ce
0: resto, chi
1: l'abbiamo
0: se ne
1: tutti.
0: frega. Cioè, per me la Roma sarà completamente disinteressata alla Coppa Italia, completamente disinteressata alla Champions League, vuole andare a fare quella missione lì. Boom, è partita con quest'idea. Vedremo, ad oggi è partita forte perché ha comunque indirizzato già bene il campionato. Ti dico che nella partita contro l'Inter, però, la narrazione del "Ah, che grande partita, che grande duello" ha visto l'Inter più forte, perché la Roma con quel primo tempo lì non può prendere
1: Poteva
0: gol al
1: chiuderla.
0: 46esimo.
1: No, poteva chiuderla tranquillamente la partita la Roma. È stata comunque una dimostrazione di forza. Ci sta come risultato tra due squadre che sono al momento quelle che per tutti battaglieranno fino alla fine appunto per questo scudetto. È un risultato che è andata bene a tutte le varie inseguitrici già che sono lì pronte quindi ad approfittare di un piccolo passo falso, anche passo falso, anche soltanto mezzo. Però ecco, se sei 2-0 ti fai recuperare alla fine 2-2, sì, qualcosa cosa vuol dire? Ma in qualcosa dovranno pure anche loro crollare. Non credo che potranno mantenere questo livello per tutto l'anno, anche se la stessa cosa l'anno scorso lo dicevamo dell'Inter, più avanti rispetto adesso, perché l'Inter ad oggi, 365 giorni fa, non era l'Inter di adesso, insomma, era una squadra che aveva già perso qualche volta, arrancava, c'era il discorso mondiale per club che dava fastidio un po', si sentiva ancora sulle gambe. Quindi è un'altra squadra al momento, possiamo dirlo, sì, rimane quella da battere sicuramente l'Inter, ecco perché dico saranno quelle due, immagino purtroppo, le più facili da vedere, magari rincorrersi. Nel corso della stagione. Poi se sarà bravo a chiunque altra, che sia al Napoli, speriamo la Juve, che sia al Como o che ad inserirsi in questa lotta, chissà, tra i due litiganti si dice il terzo
0: Gode.
1: gaude. Gaude.
0: Però Giulia, ti dico, secondo me la differenza la farà la condizione fisica,
1: Ah,
0: perché
1: sì, vero.
0: se Dybala continuerà a giocare così tutte le partite, allora la Roma è inevitabilmente una squadra forte. Se Dybala abbasserà il suo livello, e allora la Roma, secondo me, perderà
1: Se
0: molto senza
1: Dybala,
0: Dybala.
1: Camillo, se Dybala tiene questo livello tutto l'anno, mi piace qualcosa che non va, perché non è possibile. Ogni anno da quanti anni? Almeno 5, se non di più, no, non ha mai concluso una stagione senza non avere più magagne consecutive anche. Quindi stesso, non dico niente, credo di strano come pensiero,
0: No,
1: però
0: no,
1: se
0: no.
1: quest'anno invece dovesse andare tutto liscio, non so. Successo qualcosa di
0: Guarda,
1: strano.
0: adesso siamo già in ritardo, quindi la dirò così veloce. Ma comunque, noi noi non ci diamo mai una giustificazione, però abbiamo perso Yıldız, Thuram e Locatelli. Vai a togliere all'Inter Lautaro, vabbè, Çalhanoglu ogni tanto,
1: Çalhanoglu è fuori,
0: Çalhanoglu,
1: adesso è fuori,
0: però,
1: ad
0: vabbè,
1: esempio.
0: Lautaro, Çalhanoglu e Di Marco insieme. Vai a togliere alla Roma Malen,
1: Malen
0: Dybala e
1: e
0: Koné.
1: Cristante o Koné, sì, per dire,
0: E togli al
1: che sono
0: Como
1: giocatori simbolo.
0: Paz, Da Cugna e Baturina. Cavolo. Cioè, ne ho detti solo tre,
1: Il
0: perché poi abbiamo.
1: Napoli ci pensa da solo a toglierseli, quindi non lo
0: Sì.
1: nominiamo perché non è
0: No, Napoli
1: bellissimo il momento del Napoli.
0: è una delle poche che ha infortuni. Però anche, non lo so, il Milan, togli Rabiot. Rabiot, adesso Moreira, che l'abbiamo sbloccato io e te,
1: Siamo
0: e
1: stati
0: Pulisic.
1: pazzeschi.
0: Pazzeschi su
1: Io un
0: Moreira.
1: bonifico non l'ho ricevuto però, è da parte sua.
0: No, no,
1: Tu
0: no, no, l'abbiamo
1: sì?
0: sbloccato. No, da quando abbiamo dato del pippone a Moreira
1: Ha fatto quattro gol.
0: aveva 200 gol, ha fatto,
1: Diciamolo
0: non
1: un po'
0: segnava
1: anche di
0: mai.
1: qualcun altro, dai, vediamo un po' di chi
0: Sì.
1: dirlo adesso. Pensiamoci bene.
0: No, perché secondo me se lo facciamo su uno della Juve non funziona. Noi dobbiamo
1: Oh no,
0: continuare a
1: che
0: stare
1: dame,
0: qui.
1: che qui, sì, no. Ah, che
0: Andiamo,
1: noia.
0: andiamo.
1: Va bene, andiamo.
0: Andiamo, presto, andiamo.
1: Now.
2: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
1: Giulia Borletto.
0: Te la ricordi la filastrocca? Bella, bellissima. Bellissimo, molto molto bello.
1: Questa,
0: Sono
1: ragazzi, è la
0: soddisfatto.
1: sigla barra chiamatela colonna sonora di una delle di quello che ha cambiato la TV e l'idea generale, no? Del rapporto tra uomo e donna. Sandra e Raimondo, ragazzi.
0: Te la ricordi la filastrocca che ti avevo fatto?
1: Rimembramela. Orsù.
0: Giulia Borletto, sorriso perfetto, dove passi tu lasci sempre un po' d'affetto.
9: Ma questa l'ha letta a qualche parte perché non c'ha intelligenza sua.
0: No, ma ovvio, Costa, ma ovvio.
1: ChatGPT. Ora
0: Ma è
1: chiedo a
0: ovvio, cioè.
1: ChatGPT di creare crea una filastrocca con Camillo De Micheli. Difficilissima, eh?
0: Sì, devi dire anche simpatica, bella, carina, se no,
1: Simpatica, Bella, allora, carina. Vai.
0: Facciamo così. Nel frattempo che ChatGPT poi dipinge, ascoltiamo un vocale, così poi tu la scegli, la leggi, dai delle indicazioni, ecco.
10: Scusatemi, mi sono scordato di dirvi, sono Massimo da Firenze. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Massimo, Costa, manda anche perché secondo di Massimo.
10: Messaggi. Buongiorno Radio Bianconera. Buongiorno a aiuto. Tutti. E buongiorno a Radio di Luce Bianconera Camillo e la signora Giulia, sempre più bella. E avanti, complimenti. E ve la do io una lezione di fiducia.
1: Dai.
10: Tutti parlano Napoli, Roma, l'Inter, il Como e quello e quell'altro, perché questo, perché c'hanno da fare tutti i conti con noi. Ricordatevi. Vi ricordate, io sono la mosca bianca, ve lo ricordate? Quando vi dicevo, sì. Forse è troppo fiducioso, io invece sono convinto, anche perché la Juve me la sono giocata, capito? E sono convinto che noi vinceremo il campionato, capito? Perché tutti qua, perché quello e quell'altro, e vi voglio bene. E per poi ho visto una cosa importante, che anche il mio amico Camillo stamattina l'ho sentito, c'è gruppo ragazzi, c'è gruppo. Ciao, ciao, a presto.
1: Vediamo se Camillo conferma questa frase. C'è gruppo?
0: Sì, sì, perché ho fatto un contenuto e Massimo l'ha,
1: c'è Gigi?
0: L'ha visto. E intanto Massimo, anche noi ti vogliamo bene. Possiamo dirlo? Sì. Possiamo. Massimo, anche noi ti vogliamo bene perché ci porti allegria, ci porti entusiasmo, felicità, gioia. E quindi non tanto per i complimenti, che ci riprendiamo assolutamente, ci mancherebbe altro, però ti vogliamo bene anche noi. Vai Giulia!
1: Ce l'ho, ho la filastrocca. Okay.
0: Vai.
1: Camillo De Michelis va veloce in bici, ha un gelato in mano e due guance felici. Vaselina sulle labbra, cremina sul ginocchio e cerotto sul pancino e torna a fare un saltino.
0: Ma che roba è? Ma che roba è? Cioè, dal saltino alla bici, cioè, male al pancino, cioè, ma hai curato di tutto, ma hai curato qua. Cioè, ma
1: non lo so perché. Ora le dico che non mi piace.
0: Ti ho dato per sé.
1: Ma questa mamma mi ha fatto, mia. Basta.
0: Vabbè.
1: Perché me ne aveva fatta una lunghissima, ho detto, ma no, più corta. E l'ha fatta così, c'erano anche, non mi gratto più, sono un super campioncino.
0: Ma che roba è?
1: Tra l'altro mi ha anche detto che se vuole ne può fare una versione da cantare sotto la doccia. Grazie ChatGPT, torna a dormire, buongiorno signori.
0: Ciao Nino, salvaci da questa deriva, salvaci.
11: Buongiorno a voi, ai nostri poveri amici in ascolto, perché veramente
1: cerchiamo di portare il buon umore, cerchiamo di portare un po' di buon umore noi.
11: Ma sì, dai, che ci sta. Fin dei conti abbiamo anche vinto le ultime due partite, nonostante il fatto che ci manchi una decina di persone, quindi ci sta a essere allegri, insomma. Io mi sono divertito molto in quest'ultima settimana, lo devo ammettere.
1: Meno male.
11: Ma sì, perché non so se non mi illudo che Spalletti mi abbia sentito. Però finalmente abbiamo giocato un po' di metri più indietro del solito. Parlo anche della partita di una settimana fa e non solo di quella con l'Atalanta. Abbiamo giocato un po' più indietro del solito, non abbiamo corso rischi, siamo ripartiti velocemente sfruttando, finalmente posso dirlo, le caratteristiche dei nostri giocatori e non ciò che l'allenatore sembrava volergli far fare nelle partite precedenti, no? Se vi ricordate, ho sempre detto, noi non abbiamo i giocatori per fare quel tipo di gioco, cioè occupare la metà campo avversaria, non abbiamo giocatori abili nello stretto, bravi nel fraseggio breve, eccetera eccetera, nel triangolare in spazi ristretti. Quindi c'è una cosa che non dobbiamo fare e andare a occupare la metà campo avversario. Aspettiamoli, abbiamo dei giocatori bravissimi in contropiede, quindi li aspettiamo, prendiamo atto prima appunto delle caratteristiche dei nostri giocatori e non pretendiamo che si adeguino a manie strane, e così magari succede che anziché farci infilare da chiunque, come era successo in alcune partite, magari siamo noi che infiliamo gli altri in contropiede. Poi, per carità, è anche vero che uno dice, ok, due partite che è rientrato McKennie, abbiamo fatto 7 gol, non ne abbiamo subito neanche uno. Allora, non, è evidente che non dipende da McKennie.
1: Ci troviamo quindi d'accordo su questo.
11: Non dipende solo da McKennie, ma McKennie è tanto utile in queste situazioni, ma tanto, tanto. Soprattutto perché è molto bravo a inserirsi negli spazi, è molto bravo a capire le azioni in anticipo. Il centrocampo sicuramente fa, tra virgolette, quello che può, nel senso che il gioco difensivo con un centrocampo privo di Locatelli non riusciremo a farlo, quindi dobbiamo fare attenzione quando attacchiamo noi ai contropiedi avversari, ma nel momento in cui invece siamo noi a ripartire in contropiede, un giocatore come McKennie, a parer mio, è fondamentale, perché ha la capacità di comprendere in anticipo le azioni. Poi attenzione, da questo punto di vista anche Sarr ha dimostrato delle belle cose, decisamente ha dimostrato delle belle cose, perché il lancio su, cos'era? Proprio su McKennie, se non ricordo male, quello che poi crea l'occasione per il forse terzo gol contro
1: gli olandesi. Sì, perché si era già 2-0, mi pare.
11: Esatto.
0: Gol di Alaibegovic.
11: Bravo, esatto. Quella cosa lì la inventa Sarr, perché è un grandissimo passaggio, ma attenzione, grandissimo passaggio perché sai che c'è qualcuno che lo capisce in anticipo e che va a prenderla quella palla, no? Rischiando anche di inciampare, fra parentesi, no? Però mi sembra che da questo punto di vista finalmente stiamo tornando a giocare, lo posso dire, come si deve, nel senso che non abbiamo gli uomini per dominare noi la partita.
1: Però è troppo presto per cantar vittoria, perché anche l'anno scorso è successo di ritrovarci a dire frasi simili, quindi è un buonissimissimo punto di partenza, però
11: però attenzione, l'anno scorso in questo momento non avevamo 10 giocatori fuori, quest'anno pur con 10 giocatori fuori stiamo dando, come dire, dei segnali di vita, secondo me, importanti. Poi lo so che l'Inter e la Roma rimangono più forti, oddio, la Roma non lo so. Il Como forse, anche se il Frosinone non sarebbe d'accordo con questa mia affermazione. Tra l'altro anche lì ricordo i commenti, vabbè, la prima di campionato abbiamo vinto a Frosinone, sai che roba, la neopromossa, eccetera. Infatti il Frosinone l'altro giorno ha fatto un mazzo così al Como, al meraviglioso Como di Fabregas. Quindi, insomma,
0: il Frosinone nelle ultime 37, Nino, ha segnato 36 volte. Nelle ultime 37 partite ha segnato 36 volte.
1: Beh, soltanto con la Juve non ha segnato. Serie A, la Serie B l'anno scorso, comunque.
11: Qual è quella con cui non ha segnato? Quella contro la Juve.
0: La Juve.
11: Quella contro. Esatto.
1: Vabbè, portiamocelo a casa.
11: Ripeto, comincio a vedere dei segnali interessanti. Non vuol dire ancora niente, perché dobbiamo aspettare, che so io, vabbè, probabilmente adesso rientreranno anche Cambiaso e forse anche Cabal, vabbè, però Cabal è un turista ormai più o meno, probabilmente
0: anche Cambiaso
11: cattivo,
0: secondo me
11: è cattivo,
0: però secondo me a tirarsi un po' indietro perché si è tirato indietro per dolore, ma si è tirato indietro con Neck e Atalanta. Nelle gerarchie è molto distante da Çelik,
1: ha rallentato un po' nel rientro perché sa che tanto è dietro, no?
0: No, io dico poteva stringere i denti e farsi convocare, invece ha detto no, ho male, sto
1: tanto
0: fuori.
1: Tanto c'è chi al posto mio sta giocando meglio di me.
11: Io rimango dell'idea che comunque uno come Cambiaso in qualche modo sarà utile, magari non sarà titolare, perché portare via il posto del Çelik non è facilissimo evidentemente, però comunque a livello di alternativa ci sta, e come uno come Cambiaso, quindi aspetterei a darlo per perso, poi per carità, tutto può succedere. Quello che è importante è che cominceremo forse a rivedere, a vedere Ekator, a vedere Boga probabilmente fra un mese e mezzo, due, una roba del genere.
1: A fine anno
11: credo che finalmente avremo anche la possibilità di rivedere il Diz, fine anno, probabilmente all'inizio del 27, non lo so, però di rivedere il Diz, Thuram. Dicembre da noi diventa metà gennaio da noi di solito.
0: Però solo Idiz. Thuram secondo me è molto più lunga.
1: Thuram e Locatelli 2027, cioè non ci sono, non c'è nessuno.
11: È anche Grabara a questo punto. Tra parentesi, è arrivato Neto o no? no? Perché
1: no, domani dovrebbe. Dovrebbe.
0: Netto, ecco, tra stasera e domani mattina.
11: Però io mi chiedo, no? C'è un terzo portiere, ok, è un uomo spogliatoio, sì, uomo squadra, tutto quello che volete. Però ha senso che il terzo portiere non venga mai preso in considerazione quando ci sono queste situazioni? Non so, c'è anche il portiere della Nelsen.
1: Aspetta, ti prendiamo subito perché ne abbiamo parlato per 3 giorni, Nino, quindi ti riassumiamo il tutto.
0: Guarda, il discorso è che io credo che neanche Pinsoglio voglia essere coinvolto come secondo portiere, perché non può più farlo. Cioè 5-6 anni di inattività e inattività, non hai ritmo partita, non hai dimensioni della porta, sotto stress, è un ruolo troppo delicato, le misure, le uscite, i contrasti, e non puoi buttarlo dentro così, perché ormai è un altro il suo lavoro, è un altro, è quello davvero di fare l'uomo squadra. E credo che questo possa anche indirizzare la Juventus a fine stagione a separarsi da Pinsoglio per cercare magari un portiere un po' più abituato al gioco, come era lui quando è arrivato la prima volta.
1: E magari dargli un ruolo dirigenziale, appunto, a livello di lavoro interno un po' più alla società, al gruppo, alla squadra, cioè toglierselo però diciamo dal... Non lo so come lo so definire, però magari quella potrebbe, non me lo immagino altrove giocare.
11: No, io comunque io rimango stupito di fronte al fatto che, per esempio, i portieri della Next Gen non vengano mai presi in considerazione.
1: E ora ti rispondiamo anche su questo. Aspetta,
11: mi sembra che Radu stia facendo piuttosto bene, a parte il fatto che la Next Gen in questo momento sembra una squadra allenata da Zeman, no? Prendiamo gol da chiunque in qualunque situazione, vabbè. A parte ciò, ma quel che voglio dire è che così come era stato per Audero a suo tempo, come è stato anche per Daffara, che abbiamo lasciato andare via, eccetera, eccetera, cioè, non capisco come mai non si possano prendere in considerazione come terzo, per carità, anche loro, no?
0: Ma guarda, Nino, il discorso è che Neto va perché Pinsoglio non è all'altezza, non perché Radu non è all'altezza. Cioè, Radu deve giocare in questo momento. L'idea della Juve su Radu era quella di farlo andare in Next Gen, perché lui viene dall'Under 20, quindi non ha un percorso come Daffara, che ha fatto 2 anni e mezzo di Next Gen, e giocarsi il posto con Fuscaldo. Poi Fuscaldo non ha iniziato benissimo e allora è subentrato Radu. Ma Radu ha 5 partite in Next Gen e non ha ancora la struttura per addossare a lui, in quest'età, il ruolo di secondo portiere della Juventus. Ieri abbiamo fatto un esempio, no? La Masia è probabilmente il più grande settore giovanile al mondo, però anche il Barcellona ai tempi, al posto che puntare su un ragazzino, prese Szczęsny che aveva smesso, caso qua il portiere è un ruolo diverso, cioè punto, non abbiamo mai visto, solo Donnarumma ha cambiato questa visione qua, Buffon portieri hanno fatto un salto. Però gli altri portieri hanno bisogno di step, ecco.
11: E comunque di Buffon e di Donnarumma in giro non se ne vedono molti, ecco, quindi.
1: No, infatti. No. No, ma ti abbiamo, Nino, risposto subito così, perché è stato argomento di grande dibattito con gli ascoltatori questo discorso legato al secondo portiere, perché non andiamo su Radu. Abbiamo proprio fatto un sondaggio, meglio portare su Radu o andare su qualche giocatore con decisamente più esperienza e una carta d'identità anche un po' più consistente. Radu, infatti, Neto, infatti, ha 37 anni, se non ricordo male. Quindi, sì. E tutti, non c'è stato praticamente nessuno che non abbia detto: ma perché la Juventus non porta avanti il discorso con Radu? E abbiamo cercato in tutti i modi, appunto, come adesso Camillo ha fatto con te, di far capire quanto potrebbe essere deleterio per lui vivere questa cosa. Cosa che non sappiamo, perché magari poi invece sarebbe bravissimo, però di base, sulla carta, vista l'idea che la Juventus ha del secondo portiere, che non è proprio uno che guarda la partita e basta, vedi che Grabara ha giocato in Europa League, te la saresti mai sentita da allenatore a mettere Radu in Europa League, anche se era al NEC? Magari no.
11: No, è chiaro. Chiarissimo. Tra l'altro era carino anche il fatto che Grabara dopo neanche 10 minuti avesse già un assist nel suo tabellino. E poverino, purtroppo. Poverino, purtroppo è capitato quello che è capitato. Una cosa che mi ha che mi ha fatto particolarmente piacere invece domenica pomeriggio è stato fare un mazzo così a Sarri, perché insomma è un allenatore che ci detesta, io detesto lui, quindi sono felicissimo quando battiamo una squadra di Sarri. È curioso il fatto che appena abbiamo vinto un paio di partite, una in Europa League e una in campionato, è ripartita la gran cassa mediatica contro di noi, naturalmente. No?
1: Parli del rigore non dato?
11: Parlo delle 200 persone che in curva si sono girate al minuto di silenzio.
1: Quelle
11: eccetera.
1: Le abbiamo lasciate lì perché abbiamo preferito non parlarne noi, non abbiamo commentato né in un modo né nell'altro. Da quel punto di vista ci siamo dissociati totalmente.
11: Io invece un commento lo farei sia sul rigore, che c'era, attenzione, perché su Rowe, come il diavolo si chiama lui, era sicuramente rigore. Se magari eviti di fare un tuffo ridicolo come quello che ha fatto, può anche darsi che te lo diano. Però attenzione, in questi anni abbiamo subito ben di peggio senza rompere le balle in giro, insomma, quindi è inutile stare lì a menarla. Per quello che riguarda la questione curva, personalmente non voglio giudicare, ma per un motivo, perché intanto 200 persone su 40.000 spettatori sono credo lo 0,5%, una roba di questo genere, forse anche meno, non lo so. Quel che intendo però dire è che non esiste essere multati, puniti e esposti al pubblico ludibrio per che cosa? Per insufficienza di cordoglio, ma io potrò ben partecipare al lutto per chi mi pare, se mi pare, quando mi pare e come mi pare, nel senso che mi sembrano delle manifestazioni abbastanza ridicole. Non parlo delle persone che si sono girate, parlo di quello che è stato fatto dalla partita in poi, perché addirittura senza manco far vedere le immagini sono partiti mostrando questa foto dove si vedono un centinaio di persone girate, mentre di fianco a loro, sopra di loro, eccetera eccetera, ci sono persone che non si sono affatto girate e sono state tranquilline nel minuto di silenzio. Durante i minuti di silenzio abbiamo visto e sentito qualsiasi cosa ovunque. Poi uno dice ok, però devo cominciare a comportarmi bene io e non fare i confronti con quello che hanno fatto gli altri. Assolutamente d'accordo. Per quanto mi riguarda, il discorso però vale per tutti, vale anche Sandro Mazzola, che la sera di Cardi era in giro a suonare il clacson per festeggiare la partita della Juve, mentre in piazza San Carlo c'era una persona che moriva. Ma io questa cosa la devo dire, perché io personalmente non mi sarei probabilmente girato, fossi stato allo stadio, ma non sarei stato minimamente interessato al minuto di silenzio, nel senso che non ricordo una sola occasione nella quale Mazzola non si sia espresso con disprezzo nei confronti dei colori juventini. Punto, va bene così, andiamo pure oltre.
12: Ma su questo va benissimo. Ecco, noi abbiamo solo detto una cosa: i morti si rispettano. Punto. Certo. Poi può esserti simpatico o non simpatico, ma i morti si rispettano, punto. Quindi è stata l'unica cosa che abbiamo detto e credo che sia una cosa che ognuno di noi debba fare, però direi di andare avanti. Mino, che farai avanti, in queste ancora due settimane che ci dividono dalla partita?
11: Che farò? Allora, intanto va bene.
1: Farai l'orto
11: questi giorni...
1: anche tu? Tu non ce l'hai l'orto, Nino?
11: No, non ce l'ho l'orto. Abito a pochi metri dal Po, lungo Po, per cui insomma l'orto è un po' difficile farlo qui, ecco. No, do una mano a mio figlio che sta traslocando, che sta venendo ad abitare in zona anche lui, dall'altra parte del Po, comunque sia, per cui non credo che guarderò con grande interesse le partite della Nazionale. Credo che le guarderò comunque, magari non tutte, perché mi è diventato abbastanza difficile tifare Italia dopo il 2006, lo devo ammettere, mi è diventato abbastanza difficile tifare Italia nel calcio, negli altri sport no, per carità, negli altri sport tifo comunque sempre per i colori italiani, tifo per esempio in Formula 1 anche per un pilota italiano, anche quando batte le Ferrari, anzi non me ne frega nulla il fatto che batta le Ferrari, in Formula 1 il campione del mondo è il pilota, non è la macchina, quindi per dire che non è una questione di avversione o di mancato patriottismo o robe del genere, è proprio che non me ne frega niente di vedere quella banda di
13: e allora ti chiedo vabbè. Un'altra cosa legata alle nazionali. Sì. Da chi ti aspetti magari un momento di pausa migliore, nel senso Douglas Luiz è tornato ad essere convocato dalla nazionale brasiliana e per lui questa è stata una notizia meravigliosa. Douglas Luiz, tra l'altro, a differenza di quello che forse pensavamo, sapevamo che sarà il primo a rientrare da questa lunga trasferta, quindi avrà tutto il tempo, speriamo, di tornare ai buonissimi livelli che ci ha regalato, no, in queste partite.
11: Sì, ma ti dico, Douglas Luiz ha iniziato a sembrarmi diverso da quello che ritenevo lui fosse fino all'altro anno, già inizio stagione, quando fu il primo praticamente ad arrivare e ad allenarsi anche da solo, eccetera. Cioè, mi sembra molto convinto di voler far bene e questo è assolutamente positivo e si vede in campo comunque. Poi per carità non diventerà mai velocissimo, non importa, in questo momento ci serve comunque qualcuno che faccia quel lavoro lì che lui sta facendo bene, per cui Douglas Luiz potrebbe essere uno di quelli che da questo ritorno in nazionale forse magari ha una spinta ulteriore a fare ancora meglio, chi lo sa. A me fa piacere che lo abbiano convocato e devo dire che sto diventando quasi fiducioso nei suoi confronti. Poi attenzione, rimane sempre brasiliano, quindi per quanto mi riguarda il quasi io ce lo metto comunque, no? Nel senso che non mi fido mai fino in fondo dei brasiliani, a meno che non si chiamino Danilo o Alessandro, quel tipo di giocatori lì, insomma, no?
13: Ricrederai, chi lo sa, chi magari lo sa, pensa un po'.
11: Mi sono ricreduto persino appunto su Danilo, su Alessandro, persino su Bremer. Per me gli unici brasiliani che io ricordavo con piacere erano Cinesinho, perché ero bambino e la Juve vinse con lo scudetto quando avevo 10 anni, una roba del genere. Poi mi ricordavo con piacere Altafini, ma quando è arrivato da noi era già italiano, non era più brasiliano. E poi mi ricordavo con piacere Emerson, perché comunque Emerson di brasiliano nel gioco non aveva praticamente nulla, era un centrocampista di quelli veri, insomma. Gli altri brasiliani li ho sempre visti molto più interessati a fare spettacolo che a fare roba concreta, ecco. Forse una piccola eccezione può essere Douglas Costa, che anche solo per la velocità con cui si muoveva, anche solo per la capacità di far impazzire gli avversari, era uno che lo guardavi comunque volentieri, dai. No?
13: Vero.
11: Sì, invece quest'ultima generazione di brasiliani, a cominciare da Bremer, mi ha dato delle sensazioni più positive, insomma, mi sta dando delle sensazioni più positive. Su Neto, anche se è brasiliano, non importa tanto, fa il portiere, insomma, quindi ha pure vinto con noi un paio di scudetti, un paio di Coppa Italia, giocando sempre da titolare, credo tutte e due le Coppa Italia abbia fatto le 10 partite sempre come titolare, quindi insomma va bene così, nel senso che
13: sensazioni
11: mi sembra uno...
13: Sensazioni positive, Nino, ti chiameremo così.
11: Sensazioni
13: adesso,
11: positive,
13: bene, ci piace.
11: Ma sai perché adesso, ci piace. Chiedo scusa, solo una cosa al volo, perché ho visto l'orologio, ho visto che è tardi,
13: sì.
11: Solo una cosa al volo, dicevo prima, appena abbiamo azzeccato un paio di partite è ripartita la gran cassa mediatica contro di noi, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante gli 8-9 infortunati, nonostante le mille difficoltà anche di modulo, di modo di stare in campo, di poca confidenza con l'allenatore per alcuni eccetera eccetera, nonostante tutto questo diamo ancora parecchio fastidio e io, come dire, questa cosa l'ho sempre apprezzata, per me intanto è un buon segno, ma poi io sono felicissimo di dare fastidio agli avversari, naturalmente.
13: Fantastico.
11: Sono felicissimo.
13: Fantastico.
11: Perché abbiamo vinto bene, siamo tornati a essere antipatici e che cavolo, va bene così, dai.
12: Grazie Nino.
13: Grazie Nino.
11: Grazie a voi amici, grazie a tutti gli amici d'ascolto, alla prossima.
13: Non c'erano i cagnetti sotto oggi che
12: no, oggi,
13: si lamentavano, oggi no.
12: Direi che non dobbiamo dire altro, a tra poco.
13: Andiamo in pausa.
14: Il club degli inviati.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
16: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
16: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
20: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.
12: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
13: Giulia Borletto, Angelo D'Osimo, con la penna e il foglio in mano, sì, guarda la Juve da lontano, Camillo De Michelis esulta e spera per la sua squadra bianconera. Non fa rima.
12: Vabbè, però è più bella della tua. Cioè, ah,
13: gliel'ho chiesta un'altra molto... lega. Gliel'ho chiesta un'altra un po' più calcistica, ma non mi piace. Se vuoi te la leggo lo stesso.
12: No, no.
13: Camillo,
12: no,
13: De Michelis, sì, in bomber della via, manco entra in campo, sì, e tutta la tribuna grida: evviva! Ha lo stick in tasca, e ce l'ha che c'ha il ginocchio malato. Ha lo stick in tasca e il ginocchio fasciato, ma col destro segna e resta imbattuto. Non fa rima. 10 gol al giorno, uno per sorriso. Camillo De Michelis è il re del paradiso.
12: Sei anche del morto campo. Adesso.
13: Del campo, del campo, del campo. A caso, adesso quindi... mi scrivo, non mi piace.
12: Vabbè, ormai hai fallito, Giulia. Cioè, non nulla. Capito, hai fallito amaramente. Vabbè. Amaramente. Guarda, cioè...
13: che disgrazia.
12: Guarda, no, non dico neanche ad Andrea che ha sbagliato il mio cognome, perché tutti sbagliano il mio cognome, tutti.
13: Perché
12: tutti
13: ci sono
12: proprio
13: le I che sono in conflitto,
12: no,
13: non
12: perché
13: si capisce.
12: Attaccato. Perché attaccato?
13: Ma come mai? Come mai? Bisognerebbe capire, perché è strano.
12: È attaccato e quindi anche a scuola, no? Scrivono sempre De Michelis, ma questo anche dopo 3-4 anni, cioè questa è l'altra storia. Leggiamo qualcosina.
13: Vai.
12: Giulia, oltre che le filastrocche.
13: Buongiorno
12: Giulia.
13: Ne ha fatta un'altra, però.
12: Io sorvolerei. O tiella per il finale.
13: No,
12: tiella
13: no,
12: per
13: no,
12: il finale.
13: Sì, perché devo un attimino risalire da questa cosa. Vai.
12: Buongiorno Giulia Camillo, Marco da Lucca. Secondo Beh, credo me. Dare indietro Voltemade, se proprio non fa benissimo, prendere Osimhen lo ritieni difficilissimo? Sì.
1: Ragazzi, sì, io credo che custa un botto. Custa.
12: A parte che non mi ricordo mai se questa clausola ha una scadenza di anni.
1: E finisce
12: anni.
1: Quest'anno. Dovrebbe finire quest'anno. Questo è l'ultimo anno in cui può il Galatasaray esercitare questa cosa.
12: Sì, comunque prendere Osimhen lo ritengo difficilissimo per questioni economiche di ingaggio, per il costo del cartellino, per tante situazioni ritengo Osimhen difficilissimo e credo che Osimhen non vada, cioè non abbiano non abbia più così voglia, secondo me, di andare in un calcio così stressante come quello italiano, ecco.
1: Ma eppure lui l'anno scorso ha dimostrato, detto, diciamo, a chiare lettere anche che lui sarebbe venuto di corsa alla Juventus e ancor più da Spalletti.
12: No, ma lui
1: si è un po'
12: adagiato, sempre...
1: dici?
12: Sì, no, lui sempre... Bugia. No, lui lo scorso anno ha lanciato dei segnali alla Juve clamorosi. Clamorosi, io ero in conferenza stampa e continuavo a togliere la cuffia, no? Per vedere se stavo ascoltando male o se non si traduceva tanto bene, perché sai che i traduttori, tra l'altro, che fanno un lavoro pazzesco,
1: sì.
12: Però molte volte non conoscono i giocatori, quindi è
1: magari
12: difficilissimo,
1: cose, interpretano male magari.
2: We want to win games il più possibile.
12: Esatto, come la scorsa settimana il mister che ha risposto thank you, ha risposto please, ma questa è un'altra storia.
1: Ma va tutto bene, tra l'altro è stato in Russia, come parlava sto qua?
12: E infatti a volte Made parla Orsini, il preparatore dei portieri, ma al netto di questo è difficilissimo, perché ma qualcuno non conosce il calcio, quindi a volte perdono i nomi e non si capisce, no, quando devi ribattere. Allora continuavo veramente a togliere la cuffia e a metterla per dire: ma realmente sta dicendo che la Juve è fantastica, che tutti i giocatori vorrebbero arrivare alla Juventus?
1: Lui guardava tutti e faceva gli occhiolini, perché non sapeva più cosa fare.
12: Non aveva esultato.
1: Ha fatto delle robe che dici, vabbè, il tifosi hanno iniziato a pensare, questa è fatta, a giugno arriva.
12: No, ma dopo quella partita lì, sì, era stato difficilissimo placare la voglia di Osimhen nel mondo. La voglia di Osimhen nel mondo Juve. Io non credo che possa arrivare per una questione veramente economica, ma anche che comunque lui al Galatasaray può fare quello che vuole, può veramente fare quello che vuole, perché è dominante, perché è diverso. Qua comunque devi avere un comportamento comunque diverso, perché se alla Juventus fai un capriccio, se fai un'uscita diversa, se hai una lite in campo, ne parliamo poi una settimana. Anche in Turchia credo che abbiano, no, uno stress di livello alto, però la Turchia è la Turchia, cioè il loro campionato rimane lì. Da noi comunque ne parlano, perché nella Juventus si parla
1: non viene
12: in tutto il
1: attenzionato
12: mondo.
1: Da tutti, è vero. Infatti, guarda, ti avevo preparato proprio una bellissima intervista fatta da Vincenzo Italiano. Non so se l'hai letta questa mattina.
12: Sì,
1: allora, Vlahovic è il più forte giocatore che lui abbia mai allenato, e si chiede, non so perché alla Juve non abbia trovato più spazio, era titolare alla Juve, cioè non è che non ha trovato spazio, era titolare, se non giocava di base era perché era infortunato, a parte qualche momento discrezio iniziale l'altra estate. Andando a guardare i numeri, qualche gol l'ha fatto, non è che non abbia reso. Gli infortuni e qualche situazione a livello di squadra non lo hanno certamente aiutato. In 6 mesi, dove l'ho avuto a Firenze, è stato incredibile, 20 partite, 20 gol. Sono convinto che quell'anno avremmo potuto fare molto di più se non fosse andato via. E va avanti. Ho parlato con lui il giorno in cui ha firmato, per capire, visto che stava lasciando la Juve, aveva numerosi contatti con altri club. Ma quali? quali. Mi ha detto che se non si fosse sviluppato, non si fossero sviluppati, allora ci saremmo risentiti, quindi poi si sono sentiti e ad oggi ha fatto 4 partite e 5 gol e stiamo cercando di averlo a pieno regime, perché lui può dare ancora tanto al calcio europeo, è giovane.
12: Guarda, ti dirò una cosa, tra l'altro non so Costa, ma mi arrivano messaggi dove non ci sentono, quindi non so se abbiamo problemi, problemi, quindi Costa, do a te questo compito, ma su Vlahovic secondo me c'è veramente proprio, viene fuori un odio nei confronti della Juventus enorme. Qua nessuno, Giulia, secondo me, può venire a dire che Vlahovic era scarso. Cioè, noi non stiamo nessuno sta dicendo che Vlahovic era scarso e che il problema della Juventus era Vlahovic. Cioè, noi dobbiamo toglierci da questa testa l'idea che il problema della Juventus è il centravanti, quindi se hai Osimhen allora vinci tutto, se hai Malen vinci tutto. No, io sono convinto che Malen alla Juventus non avrebbe questa media realizzativa, perché noi non giochiamo per la punta, noi non giochiamo per la punta, quindi questo è un dato di fatto. Quindi lì do anche delle giustificazioni a Vlahovic. Vlahovic è mancato nell'atteggiamento, perché al Besiktas può fare quello che vuole, alla Juve no. Cioè Vlahovic, io ti posso dire che alla terza quarta partita con Thiago Motta è tornato a casa furibondo perché non gli aveva dato la fascia a capitano. Cioè questa era la priorità di Vlahovic.
1: Atteggiamenti che magari dovresti saper bene che non devi tenere in una squadra come la Juventus, perché non ottieni nulla soprattutto.
12: Giulia, l'altro giorno, quando Openda, che è un calciatore della Juve, perché Openda è un giocatore della Juve,
1: sì, anche dice... perché leggevo, scusa Camillo, non c'è nessuna, no. Cioè, non è stato deciso un riscatto a una cifra tot, giusto?
12: No, è secco. Okay. Secco. Come noi con Voltemaglia, cioè, hanno pagato devono per ancora...
1: Va bene.
12: Hanno pagato con i prestiti. Poi ci sono degli accordi taciti, nel senso che poi ti dai un appuntamento, dai un barlume di valutazione. Esempio, no? Quando arrivò Alcaraz, la Juve aveva messo un diritto di riscatto altissimo per la gente, perché col diritto di riscatto la gente aveva una percentuale ed era riconosciuta, no, per il lavoro fatto, ma aveva poi un accordo con la società di il Southampton, se non ricordo male, per un riscatto a 10-12, quindi c'era un accordo oltre il diritto di riscatto. Allora, quindi quello che voglio dirti, Giulia, in quel caso lì,
1: di Openda stavi dicendo?
12: Openda, che è un calciatore della Juve, che va a dire, Vlahovic teneva la palla solo per sé, quello è un messaggio, Giulia, è un messaggio, come dire, lui era ingombrante. Era ingombrante.
1: Ma era ingombrante anche a livello di spogliatoio proprio, quindi tu dici, non solo in campo.
12: Sì, perché è venuto fuori dal Tutto Sport appena andato via, Non lo dico io ho delle conferme, conferme su questo, ma trattare il tema dello spogliatoio è sempre molto delicato e fare nomi è sempre molto delicato, però ti posso dire che se un giocatore attualmente della Juve dice, ma quel calciatore lì comunque voleva la palla sempre lui e attirava sempre l'attenzione, non è solo il campo, perché è diverso da Di Gregorio. Lui non sta più parlando di un giocatore della Juve, lui sta parlando di qualcosa che non ha funzionato. E in quel qualcosa ti dice Vlahovic. E credo che, poi non lo so, il Tutto Sport aveva parlato che comunque c'erano state molte situazioni così. L'ultima, ti ricordi, con la Fiorentina, con Locatelli.
1: Diciamo che si percepiva... della tensione, no? Nei suoi confronti, o comunque si vedeva che la squadra spesso così faticava nelle cose semplici, anche un po' perché dove devi arrabbiarsi troppo, cioè va bene essere un po' frustrato perché le cose non ti riescono, come invece magari ti sono sempre riuscite facilmente, però ecco, quell'eccessiva voglia di strafare che vedevi in lui, non capivi mai se era anche qualcosa di buono magari poi alla fine, perché comunque la determinazione lo ha sempre contraddistinto. Poi però ci sono stati dei momenti in cui serviva qualcosa di più anche da lui, e quel qualcosa non arrivava, perché sennò in questa situazione lui non si sarebbe ritrovato, credo.
12: Quindi quello che ti voglio dire è che io non dirò mai, perché qua sembra no, che italiano voglia dire a tutti, guardate che Vlahovic è fortissimo.
1: Sì, alla Juve non hanno capito nulla di lui, come se, esatto, dicesse una cosa, no?

0: il calcolo, se fate
1: Sì.
0: il calcolo di chi ha visto gli allenamenti ed è in dirigenza tra i due, capite bene di chi mi sto.
1: Di chi siamo assolutamente, anche, però anche Spalletti aveva aperto in maniera importante la porta ad una sua permanenza, cioè insomma hai il sì dell'allenatore, cioè non, che non sapeva più probabilmente come dire che avrebbe gradito la sua
0: Giulia,
1: permanenza.
0: ma la Juve non ha fatto un'offerta brutta, perché qua sta passando che la Juventus ha cacciato Vlahovic così in
1: No, è
0: 4-4-8,
1: Vlahovic
0: ma lui
1: che
0: è
1: non ha
0: fortissimo. Ma
1: accettato, era
0: Vlahovic ha
1: Vlahovic che
0: rifiutato
1: non ha
0: un'offerta
1: accettato.
0: a doppia cifra, netta, a doppia cifra, netta. Non ha rifiutato 6. È questa la differenza. Quindi nessuno sta dicendo che Vlahovic non era un giocatore forte. Non è un giocatore forte perché gioca ancora. Ma si sta dicendo che probabilmente Vlahovic non era quello giusto per determinate cose. Quindi non era giusto magari per comportamenti, non era giusto perché non c'era più sintonia, perché tante cose. Comunque c'era qualcosa che non andava. Non andava, ma soprattutto gliel'ha fatta l'offerta, gli ha fatto un'offerta devastante, perché dai, doppia cifra, netta, a Vlahovic, sì o no?
1: Dopo che hai straguadagnato negli anni, soprattutto, voglio dire, quindi che poi
0: Cavolo, e lui
1: ora
0: ti ha detto
1: non
0: no.
1: so esattamente quanto poi sia stata la trattativa con il Beşiktaş, a livello poi di costi in più rispetto a quelli. A un certo punto poi però credo che davvero sia soltanto poi stata determinante più che la voglia del giocatore di andare via, del suo entourage. Che poi è un po' questo che ci hanno fatto capire tutti.
0: Sì, quindi in questo caso. Ma no, ma il discorso è che sostanzialmente voleva una cifra fuori di testa al bonus. Al bonus! Io ho detto, non ti do il bonus. E quindi è andato via. È andato via, è andato al Besiktas, però non deve passare il messaggio come adesso l'italiano. Ah, avete fatto passare un fenomeno. E non capite niente. Perché se no, con tutto il bene, non sarebbe finito al Besiktas.
1: Ma
0: Finisce al
1: sarebbe al
0: Besiktas
1: Barcellona.
0: perché il Besiktas ha una tassazione molto favorevole e quindi si può permettere di dare un ingaggio giusto, di aver dato quasi 25 milioni di euro sull'unghia al giocatore, e allora il Besiktas è fantastico e meraviglioso. È meraviglioso. Ma comunque, se un club italiano avesse voluto. E non poteva arrivare a quelle cifre lì perché dovevi dare come un cartellino, un ingaggio, era un'operazione di nuova da quasi 100 milioni di euro e la gente ha detto ma no, ma no, ma no,
1: Ieri
0: e
1: Allegri ha
0: allora?
1: detto che al Napoli lo voleva, no? Se è uscita ieri la
0: Eh sì.
1: notizia che lo voleva veramente, ma anche lì il Napoli non avrebbe mai potuto sostenere dei costi così alti. Anche Di Miretti ha parlato, però, sai? Ha
0: Di Miretti ero già più d'accordo.
1: detto, l'ho voluto fortemente, anche perché qui ci vogliono 4 under 23, Fabio ha 100 partite in Serie A, dovevamo completare questo pacchetto e ho spinto parecchio, ha tanto talento, alla Juve era un po' chiuso e ne abbiamo approfittato. Può giocare in tanti ruoli in mezzo al campo. L'altra sera, tra l'altro, mi ha stupito, ha fatto un partitone. Non so che partitone abbia fatto Miretti, non l'ho visto. Però ecco, per lui da questo mi è spiaciuto che anche lui sia finito in un campionato che io non stimo particolarmente. È un giocatore che ha tanto veramente da dare. Forse l'unica cosa in cui pecca un po' è nella questione caratteriale. L'ho sempre visto un po' poco decisivo, possiamo definire così?
0: Sbaglia troppo, sbaglia troppo. Io sono stato un grande fan di Miretti, ma Giulia, ho abbandonato il carro, l'ho proprio abbandonato. Inter-Juventus, no? Noi abbiamo un contropiede, lui sbaglia un passaggio elementare, viene fuori poi la truffa bastoni, perché poi viene fuori da lì la truffa bastoni. E lì, a prescindere, ovviamente non è colpa sua, ma è colpa di Bastoni, però quel passaggio non lo dimenticherò
1: Innesca il
0: mai, cioè
1: tutto.
0: ha avevamo un 4 contro 3, un passaggio elementare, la puoi scaricare serenamente a Kalulu e lui ha sbagliato. E questo è l'emblema di Miretti, ha sempre sbagliato la cosa decisiva, non è mai riuscito ad essere continuo nelle prestazioni, cioè gioca benissimo col Sassuolo lo scorso.

0: fanno nel 3-0, segna anche il gol, e poi però la partita dopo è il peggiore in campo, quindi non puoi
1: Sì,
0: aspettarlo in eterno.
1: scostante, scostante, decisamente.
0: E quindi io credo che la scelta di andare via dall'Italia sia stata
1: Sia stata
0: giusta, però ti
1: giusta.
0: posso dire che lui prima di accettare il Beşiktaş ha realmente aspettato qualsiasi tipo di offerta diversa.
1: Che
0: Cioè,
1: però
0: lui è
1: non
0: andato al
1: arrivava,
0: Beşiktaş,
1: evidentemente.
0: esatto, lui è andato al Beşiktaş perché ha capito che non avrebbe più giocato qua e allora ha detto, vabbè, ok, lui a luglio rifiuta il Beşiktaş. A luglio lo rifiuta. Quindi in questo caso qua a un certo punto ha detto, vabbè, vado lì, vado lì. Ma
1: Beh,
0: comunque
1: la
0: per
1: stessa
0: lui
1: trafila
0: secondo...
1: che ha fatto Vlahovic, credo.
0: Esatto, per lui secondo me questa è una scelta che può aiutarlo magari a togliersi da un po' un campionato che l'aveva abbastanza battezzato, perché tutti un po' avevano ormai quest'idea di Miretti di un incompiuto. In Turchia sicuramente non lo conoscevano e allora sono secondo me più disposti a dare tante occasioni. Però c'è da dire che lui ha l'età dalla sua, e ha un numero di presenze spaventoso, per essere
1: Ha iniziato
0: comunque...
1: ben presto, ha iniziato molto
0: Esatto,
1: presto lui, quindi.
0: quindi lui diciamo che ha tutto davanti. Però sulla narrazione di Vlahovic, che è quasi colpa nostra, no? Che sia andato in Turchia, insomma, no, non ci sto. Non mi prendete in giro perché in questo caso credo che la responsabilità dell'essere andato in Turchia è di Vlahovic. E basta. E basta.
1: Punto. Non aveva altre opzioni. C'è poco da dire che ha voluto fortemente il Beşiktaş. E no, non aveva altre possibilità, obiettivamente. Anzi, ed è stato già anche abbastanza tempo fermo, perché comunque la trattativa si è poi sbloccata ad agosto alla fine. Quindi lui comunque passa quasi agosto, se non sbaglio. Comunque era veramente mercato inoltrato. Passa quasi 2 mesi fermo, perché di base comunque fino a fine giugno è vero che era ancora un giocatore della Juve, ma se poteva svincolarsi, tra virgolette, comunque poteva chiudere il tutto quando voleva, ma non c'è mai stato nessun segnale da parte di altre squadre. Quindi questa credo che sia stata per lui una grande sconfitta, anche se adesso poi lo si vede abbastanza ringalluzzito, ha segnato 5 gol in 7 partite, anche Openda ha segnato 2 gol fino a questo
0: No, ma infatti,
1: momento. Dai,
0: grande
1: forza,
0: Openda,
1: forza Loris,
0: continua così.
1: forza,
0: Però ti
1: siamo
0: dirò l'ultima
1: tutti
0: cosa, poi
1: con te.
0: andiamo in pausa, Giulia.
1: Andiamo.
0: Ecco, io stimo molto di più Reinders, che l'altro giorno ha detto, sapete che c'è? Sono andato in Arabia, perché il nome della squadra di Reinders non so
1: Sì.
0: pronunciarlo, sono andato in Arabia perché io dopo la carriera da calciatore non voglio più fare niente, non voglio più fare niente.
1: Io voglio fare la
0: Così...
1: regina.
0: Esatto, e lui ha detto, sapete che c'è? Io vado a prendere una valanga di soldi, una valanga di
1: Ma
0: soldi,
1: vabbè,
0: metto a posto la
1: giusto.
0: famiglia per tutta la vita e chi se ne frega. Almeno Reinders me l'ha detto. Cioè, poi io l'avrei preso, noi l'abbiamo contattato, solo che poi l'offerta degli arabi era completamente diversa dalla nostra. Però almeno è stato sincero,
1: Io non ho
0: molto.
1: fatto nessuna offerta, Camillo neanche, e credo che siamo tutti Reinders in questo momento, nessuno può pensare diversamente, per favore.
2: Vuoi fare un business?
0: Sì.
1: Andiamo a
2: Vuoi
1: fare
2: fare
1: un
2: un business,
1: business,
2: fare
1: dai.
2: soldi?
1: Andiamo? Andiamo a fare soldi. Andiamo a fare soldi. Vado, apro la porta e vado.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera.
1: Questo è il club degli inviati. È l'unica che conta.
0: Io sono Camillo De Michelis.
1: No, non ce la faccio. No, così no. Non ce la faccio.
0: Mamma mia, mamma mia, che delusione, che delusione.
1: Non ce la faccio. Non ce la faccio, aspetta che qua nel frattempo sto parlando, faccio cose, aspetta un attimo.
0: Allora, tu sbriga queste faccende, io grossi, ascolto grossi. Un vocale con Costa.
1: Vai, devo scrivere anche a Costa.
4: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, volevo aggiungere una cosa su Miretti, io l'ho visto esordire, sì. Non mi ricordo se contro Venezia o contro Verona, comunque ho detto caspita, Venezia. Un giocatore di prospetto futuro ce l'abbiamo in casa e andiamo a nozze. E invece dopo si è rivelato, come diceva appunto il conduttore, Miretti non è un giocatore che poteva rimanere alla Juventus, troppi gol sbagliati e soprattutto scostante. Comunque a risentirvi, grazie.
1: Grazie a lei. Sei il conduttore? Sei tu il conduttore? Come diceva il conduttore, Nino ti chiede una domanda sulla Fair
0: Dugan. Comunque non abbiamo risposto al nostro amico che sembra un po' timido il nostro amico. Dici il tuo nome, noi siamo abbastanza solari, non so, empatici.
1: Più facciamo solari amicizia. Di così, ragazzi, stiamo facendo seccare le piante, quindi... E i pomodori soprattutto.
0: Perché mi dici di nuovo queste cose? Basta.
1: E l'insalata. Perché ce l'ho qua. Non faccio che pensarci da ieri a sta cosa. Mi ha fatto impazzire.
0: Allora, su
1: rispondi, vai.
0: Aggiungo anche che per Manna, che tra l'altro ha fatto un'offerta quest'estate per Miretti.
1: Perché se lo voleva Luca. Portare a casa? Perché...
0: A Napoli. Ha offerto Luca. Casa. Sì, sì, ha offerto Luca per Miretti e no. per lui era per distacco il miglior giocatore uscito dal settore giovanile della Juventus. Non considero Hausen e Yıldız perché sono stati acquistati.
1: Sono stati acquistati.
0: E quindi per Manna, che ha lavorato tantissimo in Juventus anche con il settore giovanile,
1: soprattutto sì.
0: Miretti era il migliore per distacco del settore giovanile da Juventus, più di tanti altri, Fagioli compreso. E quindi questo è per avvalorare la cosa, però dopo un po' ad aspettare, in tanti sono stufati. Direi altro vocale, Giulia?
1: No, aspetta, volevo dire una cosa su questo, perché l'anno scorso, se non sbaglio, tu, che eri in quel di Herzogen Aurach, quando mi collegavo con te, e c'era il discorso legato in quel periodo a Miretti Napoli, perché Conte lo voleva. E sì, tu eri uno di quelli che ha lottato con le unghie e con i denti, perché non trovava veramente possibile, plausibile che Miretti salutasse e andasse appunto a Napoli. Ma perché poi questa cosa di Napoli non è andata quest'anno? Cioè, poteva essere una buona soluzione.
0: Ma allora, per Luca no, perché noi a tempo stesso abbiamo provato a fare Gatti Oliveira. Tra l'altro so che a Napoli c'è un nervosismo totale per Gutierrez.
1: Cosmico.
0: In generale tra di loro. Ma per Gutierrez soprattutto, che tra l'altro io avrei comprato subito, che sta facendo i buchi in Bundesliga. Tipo ha fatto 2 gol, 4 assist. Comunque ha fatto dei numeri pazzeschi. L'ultima giornata ha segnato, che a me piaceva tantissimo. lo scorso anno ha fatto un investimento importante. Noi abbiamo provato a chiedere Oliveira per Gatti e loro poi a fine mercato ci hanno offerto Lucca per Miretti e entrambe le cose non sono andate a buon fine. E quindi ti posso dire che non era andata con Miretti, perché noi chiedevamo 15, loro non sono neanche arrivati a 10, quindi non è andata a buon fine.
1: 8 sì. Mi pare, una cosa così.
0: Non è andata per quello, però ecco, il Napoli in queste ultime due stagioni ci ha provato per Miretti, avevo lottato Erzo Genaura, che non mi pento di averlo fatto, però a una certa basta, cioè ti ho aspettato, riaspettato, a una certa basta.
1: E anche perché Genova aveva dato comunque abbastanza segnali di crescita, però evidentemente era quella la sua dimensione, brutto da dire, però poi ad un certo punto ti rendi anche conto che può capitare che un giocatore non riesca ad esprimersi al meglio arrivando a dover gestire dei livelli, dei carichi emotivi esagerati, nonostante lui abbia esordito da non giovane, giovanissimo, Allegri ha creduto in lui fortemente, lui aveva vinto su Fagioli all'epoca, perché lui era rimasto alla Juve e Fagioli era andato alla Cremonese, quindi insomma c'erano davvero tutti i presupposti perché la storia tra la Juventus e Miretti andasse sembrava, ti ricordi, il nuovo Marchisio, no? Lui che arriva dalle giovanili, piano piano, subentra nella prima squadra, ci rimane in pianta stabile. Però hai detto bene, gli errori, un po' forse, l'ho detto io prima, questa poca presenza scenica un po' lo ha reso il giocatore che poi prendeva in Turchia. Basta, chiudiamo il discorso. Miretti, se vogliamo.
0: L'abbiamo chiuso perfettamente, possiamo dire impeccabili.
1: Io mi do un bel voto, direi, per questo esame Miretti, sì, superato anch'io. Pieni voti,
0: sì,
1: Nino. Perfetto. Ti chiede di perfetto. Nino invece ti chiede di Vlahovic e dice: ma se Vlahovic era ingombrante, gli altri che carattere hanno? Di vetro? Informazione? Sono succubi? Mi preoccupa questo tema per il futuro. Andiamo anche un po' sul filosofico qua.
0: No, Nino, il discorso, non so come dire, però Giulia, io credo che in tutti gli ambiti, no? Ci sono delle persone che magari patisci, e questo non vuol dire che tu non abbia carattere. Cioè, non è che magari tu non abbia carattere, io non sto dicendo che tutta la squadra pativa Vlahovic.
5: Questo è un personaggio negativo.
0: Però magari di vivere intorno a Vlahovic, con Vlahovic centro, deve passare tutto da Vlahovic, bisogna dare la palla sempre a Vlahovic, deve essere il capitano Vlahovic, magari qualcuno ha detto: oh, basta,
1: hai rotto, dai,
0: basta. E questo non significa non avere carattere, significa che magari Vlahovic aveva, no, una pesantezza generale, no? Nel voler sempre essere lui, più bravo lui, l'attaccante lui, e la fascia capitano doveva averla lui, e il leader doveva essere lui.
1: Non era Cristiano Ronaldo,
0: sai,
1: comunque.
0: Se è Ronaldo, no, che ti fa vincere le partite, che ti parti da 1-0, da 1-0 ogni gara, allora vabbè, accetti questo fatto qua perché è Ronaldo. Intanto io so che Ronaldo a livello umano era una roba incredibile.
1: Era meraviglioso. Ah, ok.
0: Cioè, ti dà una pressione perché vuole, no, alzare il livello, ma anche Haaland vuole alzare il livello, va dai compagni a dire come devono fare, come devono allenarsi. Però, cavolo, Haaland ti fa 150.000 gol a partita e non sgarra mai e alla fine dici: cavolo, sì, per stare al suo livello faccio qualsiasi cosa, no? Non lo so, adesso LeBron James è andato a Filadelfia, tutta Filadelfia si sta allenando con LeBron. Perché? Perché ha una potenza a livello, no, di personalità, a livello di cultura del lavoro, perché ha vinto, perché ha cambiato qualsiasi cosa, che dici: io vado a seguire. Invece, se pretendi di essere la star, la stella, il capitano e tutto, però poi hai bisogno sempre degli altri,
1: nulla,
0: perché da solo non ce la fai, qualcuno in Italia ti dice: sì, però basta. E io non credo che la squadra patisse a livello no caratteriale, però un po' anche di insoddisfazione e magari anche un po' di basta. E, insomma, qualcuno l'ha fatta uscire, perché sennò il Tutto Sport non ne parla, eh? Ragazzi, da qualcuno è uscita. Se no,
1: ah, ragazzi, eviti, le spie eviti, ci sono, quando escono vuol dire che funzionano. Secondo Pasquale dice, Dusan comunque non segnava neanche con la nazionale, in Turchia, con tutto il rispetto, anche Camillo farebbe una caterva di gol, ci dice Pasquale da Salerno. Vuoi andare in Turchia, Cami? Vuoi trasmettere dalla tua... Ci sei già andato, tra l'altro, recentemente.
0: Sono già andato.
1: Istanbul, stupenda.
0: Non ti ho raccontato che nella piazza lì centrale di Istanbul, sì, mi hanno fermato, mi ha fermato la polizia, ho dovuto interrompere il collegamento con Claudio perché c'era divieto lì, non puoi trasmettere così, anche
1: Taksim,
0: se...
1: Taksim.
0: Esatto. Taksim. Perché lì, no, per questioni no di... politiche, non puoi proprio trasmettere tutto, far vedere tutto, quindi devi...
1: E tu non lo sapevi?
0: No, ti chiedono chi sei, cosa fai, dove vai, ho dovuto dare il passaporto, il biglietto, il tesserino da giornalista, perché insomma non era stato ben visto il mio collegamento lì, poi hanno capito e allora è finita, però... No, sostanzialmente Turchia bellissima, Istanbul fantastica, meravigliosa. Io ero anche lì vicino, perché i collegamenti che abbiamo fatto con te li abbiamo fatti allo stadio del Besiktas. Io abitavo, sì, a un minuto allo stadio del Besiktas, quindi bellissimo, tifoseria caldissima. Io ho conosciuto più gente del Fenerbahce e del Galatasaray, pochi del Besiktas, però sono 16 milioni di abitanti, quindi credo
1: che
0: ce ne sia per
1: tutti.
0: Perché
1: è una zona Besiktas proprio di Istanbul, non è una città, come pensare quanti ce ne possono essere a Londra di tifosi che si smazzano,
0: esatto,
1: nelle varie società.
0: Quindi ti dico, no, non farei una caterva di gol, ripeto.
1: Però
0: Vlahovic,
1: grazie del pensiero, carino,
0: esatto,
1: Pasquale, che ha pensato questa cosa di te.
0: Però Giulia, io non giudicherò mai Vlahovic quest'anno, ha fatto 50 gol, è un rimpianto. Per me era arrivato il momento di separarsi, basta, sì, basta, cioè... anzi, tra l'altro hanno fatto un'offerta molto superiore ai miei pensieri, perciò per me Vlahovic potrà andare in giro per il mondo a fare 50.000 gol, non lo rimpianto un minuto da quando è andato via, cioè non ho rimpianto un minuto Vlahovic e non cambierei Colomoni e Voltemade con Vlahovic. Per me, cioè, a un certo punto noi dovevamo uscire da questa... Da questa situazione, dalle solite facce, dai soliti discorsi e dai soliti problemi, e Vlahovic era diventato per me più un problema che una soluzione.
1: Ci sta, ci sta. Dunque, c'è qualcosa da ascoltare? Sì, dai, ascoltiamo qualcosa.
6: Salve ragazzi, buongiorno, un saluto a entrambi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
6: Piero da Tenerife, volevo chiedere, ciao, visto che siamo arrivati a questa pausa lunghissima delle nazionali, anche molto noiosa, un giudizio, un voto, anzi proprio un voto su Spalletti in tutto questo periodo che l'abbiamo avuto come allenatore, sia quindi nel precedente campionato e questo. Per me non è superiore al 5,5, volevo sapere la vostra idea al riguardo.
1: Poco. Amico da Tenerife, mi sembra un po' poco, 5,5.
0: Anche... Io sono sul 6 più.
1: 6, sì, io stavo per dire 6,5, ma semplicemente perché manca ancora tantissimo, perché ho voglia di vedere la mano, letteralmente, di Spalletti su questa nuova squadra. Credo che davvero, come abbiamo detto prima e l'ha ribadito anche Nino, l'hai detto tu forse prima, ci si sta soffermando troppo poco sulle assenze, che è vero che sono, non devono essere una giustificazione, è vero che una squadra come la Juventus deve andare sempre oltre e non abbattersi mai, ma alla Juventus manca letteralmente mezza squadra in questo momento, perché se devi anzi manca una squadra intera, perché se ne metti 11 in campo te ne mancano 10. E non deve passare, secondo me, in secondo piano questo discorso, che poi magari rifaremo anche più avanti, continuando a dire comunque sono mancati per tot partite una quantità incredibile di giocatori importanti. E nonostante tutto, comunque diamo merito a Spalletti di essere riuscito a mantenere la barra dritta, perché era davvero facilissimo affondare. È come quando è successo tutto quel disastro delle plusvalenze e nonostante tutto Allegri ha mantenuto alto il livello dell'attenzione della squadra. Quello era un discorso diverso, perché non è che si parlava di assenza di giocatori. Ma la Juventus poteva solo che soccombere da tutto quello che stava venendo fuori e si diceva, e invece si è tenuta l'asticella comunque alzata.
0: Sì, guarda, ti dico, io do 6 più perché inevitabilmente non possiamo essere contenti del sesto posto lo scorso anno, però lui ha ereditato dei disastri e quindi ha chiesto un attaccante nel corso del mercato di gennaio, non è neanche arrivato un attaccante, aveva studiato El Nesiri perché gli avevano detto, ah no, ma...
1: È vero.
0: Ennesiri è fatta e poi Ennesiri non è arrivato. L'ultimo giorno di mercato hanno detto: ma ti compriamo Icardi? E lui ha detto: ma a me Icardi? Cioè, a me
1: Non lo
0: Icardi? E
1: voglio, non
0: quindi
1: lo voglio,
0: hanno detto: no,
1: Icardi.
0: Icardi non lo voglio. E allora queste robe qua. E credo che lui abbia degli alibi nel non andare in Champions perché, dai, come lì ha fatto dei disastri, dei disastri belli grossi. E credo che abbia dato un'identità a questa squadra, quindi io il 6 glielo do. È ovvio che è un 6 comunque dove ho arrotondato, cioè il 5 e mezzo non lo considero una follia, Ho arrotondato
1: Anche
0: perché
1: diversi altri dicono 5,5.
0: sulla Champions incide molto il giudizio, però credo che abbia fatto anche delle cose positive e che ripeto oggi toglietemi Çalhanoğlu, Di Marco e Lautaro e voglio vedere l'Inter, voglio
1: E date
0: vedere
1: un voto a
0: Chivu
1: Chivu poi, date
0: e
1: poi un
0: vo
1: voto a
0: voglio vedere
1: Chivu.
0: Chivu, togliete a Gasperini, Malen, Dybala e Koné e voglio dare un bel, ma non toglierlo per 2 partite, toglierlo per 3 mesi minimo e gli altri due tra i
1: Punto.
0: 5 e i 6. E allora poi iniziamo anche a dare i voti agli altri. Togliete al Milan 3 giocatori e fatelo anche al Napoli. E voglio vedere poi che
1: Valutazione
0: tipo
1: puoi
0: di
1: fare,
0: giudizio e
1: certo.
0: che tipo di stagione viene fuori. O che tipo di narrazione viene fuori. Perché noi siamo cattivelli. Perché il mondo Juve è cattivello, eh? Perché a
1: Da
0: volte si fa
1: questo
0: la
1: punto
0: guerra
1: di
0: anche da
1: vista
0: solo, eh?
1: e poi soprattutto è giudicante all'ennesima potenza, non è spesso obiettivo.
0: Quindi io insomma in questo momento qua io il 6 lo do anche per la vittoria con l'Atalanta. Il 6
1: Infatti
0: vittoria
1: ti
0: dell'Atalanta.
1: leggo qualcosa poi, perché ne stanno scrivendo tanti adesso su questo tema. Vai, finisci.
0: Giulia, perché io guardo la formazione dell'Atalanta e la panchina dell'Atalanta, se vuoi vado a riprenderla e la leggiamo. Ragazzi, sono nomi di altissimo livello, eh. Il portiere italiano più forte della Serie A, Leva Donnarumma. Ma intanto è il più forte, in Serie A con Svilar. È il più forte. Poi ha gente comunque. Christensen è stato pagato 25 milioni di euro. Scalvini è uno forte. Che Scalvini ha netto di infortuni è uno forte. Bellanova anni fa ha fatto i buchi e comunque sta giocando bene. Con quella velocità lì, 2 o 3 volte ha salvato capre cavoli, sia con la Roma che con la Juventus. A sinistra, vabbè, Bernasconi non è un brutto giocatore. Come riserva c'è Kolasinac. Noi abbiamo provato a prenderlo Kolasinac, a fine mercato, per metterlo lì d'esperienza. In mezzo al campo a Kessié lo volevamo noi. Ederson, che stava andando allo United per 50 milioni di euro. Ai
1: Che è
0: Samardzic, un altro
1: sicuramente uno dei
0: forte.
1: più forti. Sì, ma
0: Rowe.
1: stata una conquista pazzesca quella partita.
0: Rowe è uno forte, Scamacca è uno forte, Krstovic è uno forte, chi ha giocato a De Ketelare?
1: Carne secchi è uno forte,
0: No,
1: ragazzi.
0: Carrasco è fortissimo, De Ketelare è forte, ha messo dalla panchina Raspadori, Scamacca, Elmas, che tra l'altro noi abbiamo fatto un sondaggio più volte quest'estate.
1: Anche Elmas, ma anche negli anni passati mi ricordo Elmas.
0: Cioè, ha messo dentro gente forte, adesso qualcuno lo perdo, e noi con tutte le assenze del mondo, tutte le assenze del mondo, due zitti e a casa, dominando. Dominando, perché secondo tempo abbiamo dominato e loro hanno fatto un colpo di testa e rischiamo di prendere gol su due tiri. Perciò io credo che quella sia stata una reazione importante, perché il gruppo si è stretto intorno all'allenatore, e quindi io il 6 glielo do, però comprendo 5,5, Giulia.
1: Allora, 5,5 appunto glielo dà anche Fabri, perché non ci ha portato in Champions. Su Spalletti è presto per dare un voto, 3 partite fa era da 5, però dice Valerio. Dopo le 2 vittorie è a 6 meno, aspetto le prossime 7 partite per dare un giudizio migliore, non dimentico che ha mancato la qualificazione dopo 18 anni. Marco dice, Camillo, ho guardato con attenzione le prestazioni, passiamo a Miretti. Le prestazioni di Miretti, di cui come te ero un grande fan, da Allegri, e poi ha fatto 2 partite buone contro la Roma e a Firenze contro la Fiorentina, dove ero presente tra l'altro in entrambi i casi. Per il resto prestazioni da 4. Ha la grandissima capacità di andare negli spazi dove serve come pochi altri, abbina purtroppo la successiva scelta errata nel 100% dei casi, e in più è molle nei contrasti. Quindi totalmente inconcludente, concludo con un 6 meno di Cisco. Spalletti.
0: Sì, ci sta, io comprendo tutto da questo punto di vista. Volevo leggere che Davide da Bologna ci ha chiesto, sapete la situazione allo stadio per la Next Gen e le Women? Allora, l'idea era quella di andare nel nuovo centro federale di Venaria, che è stato, anzi, hanno iniziato i lavori il giorno prima dell'esonero di Tiago Motta. La situazione non è messa benissimo, soprattutto a livello di campo. Costruire uno stadio oggi io non credo che la Juve possa permetterselo, di costruire uno stadio che sia da 5.000 a 3.000, comunque non penso che la Juventus a livello economico possa fare anche un investimento di questo genere. L'idea c'è sempre stata, ma già da Andrea Agnelli, poi il Covid l'ha messo in stand-by. E sarebbe un bene per tutti in generale, per la squadra, per il sistema e il movimento. Però ad oggi credo che non sia una cosa proprio imminente, ecco.
1: Va bene. Guarda che bella risposta che hai dato, e sei stato anche nel tempo, perché gong, è arrivata l'una. Però non mi chiedere cosa mangio perché non lo so ancora.
0: No,
1: lo so. Dimmi cosa mangi tu allora oggi. Non mangio pomodori, sicuro.
0: Io oggi mangio pollo,
7: le olive,
0: insalata e un fruttino, ma di quelli omogenizzati, quelli già spappolati.
1: Perché?
0: Sono buonissimi i fruttini, tipo quelli a yogurt, buonissimi. Così mangio la frutta.
1: C'hai 30 anni.
0: Mangio la frutta senza pulire
1: la frutta. Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: A domani.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala El Mundo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
9: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
10: Si se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
7: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
9: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
10: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
9: Lo sport e Formula 1 vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, dalle 14 la seconda sessione.
10: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
11: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
12: Eroi in bianco nero.
3: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Giovedì 24 settembre, questo è il sommario di Cose di Calcio XL. Juve, netto fino a giugno, contratto di 1 milione di euro. 7 italiani in rosa, 15 nazionalità rappresentate. Ecco la fotografia bianconera. Solo il 6%, tra l'altro, i giocatori di movimento impiegati fino a questo momento. La Serie A appoggia Malagò. Il CONI prepara invece il commissariamento per il dopo Nation League. Buona giornata, ben trovati. Ecco un po' i temi nella settimana senza calcio, senza Serie A, ma con la nazionale. Tra l'altro, nella nazionale faremo degli approfondimenti anche con Paolo Rossi nella prossima ora, quindi dalle 14 alle 15. Una nazionale che con il prossimo impegno, quello di domani, oggi siamo alla vigilia, Italia-Belgio, un'Italia tutta da scoprire, da imparare nella formazione rispetto al passato, da ricostruire a tutti gli effetti. Ebbene, giocherà la sua 900esima partita da quando si è costituito la nazionale, 1910, guardate quanti dati vi aggiungo. Ma chi conosce bene la storia della Juventus, intanto buongiorno, ben ritrovati, leggo l'ultimo messaggio, così aggancio un po' anche l'attualità e i ragionamenti fatti in precedenza nella programmazione. Ragazzi, nella Juve come in qualsiasi grande squadra contano i risultati. Io so che questa è la regola per tutti i club. Probabilmente dobbiamo smetterla un po' di ripetere a memoria le poesie, no? Le citazioni. Bisogna, il tempo va avanti, corre, cambia il modo anche di giocare, il regolamento, gli errori restano, ci mancherebbe. Però dico, vero che contano i risultati per tutti, perché se no non andrei a competere, nessuno partecipa. Bisogna ricostruire tante cose per arrivare, per tornare al risultato. Chissà cosa ne pensa, perché in questa pausa li andiamo a disturbare, mica li vorrai lasciare lì tranquilli dove sono, al posto di lavoro, sempre e comunque. I nostri telecronisti, ripartiamo un po' andando a ricercare le figure più rappresentative della Juventus in giro per i media. E allora, oggi tocca Valerio Pavesi, Telenova. Buongiorno Valerio, pensavi di stare tranquillo 3 settimane. Buongiorno a te.
14: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ma è sempre un piacere venire a ospitare Radio Bianconera.
13: Ma io ti ringrazio, lo farei anche tutti i giorni, ma poi rischierei di trovare occupato, cioè tu, messo giù la linea. Senti Valerio, noi facciamo un giro un po' nelle relazioni per capire un po', perché sai, è facile, no? Capita qualcosa, c'è un regolamento, c'è un rigore, rigorino, rigoretto, ricordati questa definizione, Non ci sono solo i rigorini, ci sarebbero anche i rigoretti. Allora si prende spunto da quello che capita alla Juve. È il rigoretto, è la maglietta, è la multetta, è la mancetta, è tutto sempre un po' così se riguarda la Juventus, ma attorno capita un po' di tutto. Che si dice dalle tue parti, nei tuoi salotti, sulla Juve, poi arriviamo a te, prima dimmi dove controbatti di più, dove devi lottare, e immagino senza voltarti, ma guardando in faccia il nemico mediatico.
14: Ma assolutamente, la cosa che sottolineavamo l'altro giorno è dall'inizio del campionato che siamo partiti con questo nuovo metodo, perché non è anche un regolamento nuovo, è un'indicazione che è stata data di non fischiare assolutamente nulla, e guarda caso nessuno ha tirato in ballo o ha messo su in piedi dei casi mediatici per tutti gli episodi che abbiamo visto. Guarda caso invece in Juventus-Atalanta si è sollevato il polverone, che per l'amor del cielo, se io vado ad analizzare l'episodio, ci potrebbero essere gli estremi di un calcio di rigore, perché quello lo abbiamo sempre valutato in quel modo, però a quel punto si va a screditare tutto quello che è stato costruito in queste prime giornate, perché io ho visto falli non fischiati in ogni partita, rigori non dati in ogni gara, però il polverone mediatico l'abbiamo sollevato solamente Juventus-Atalanta, e quindi il controdibattito da parte mia è stato assolutamente difendere questa situazione qui, perché fa comodo. E allora vediamo di metterci un pochino in chiaro le idee su quello che si vuole fare, perché a quel punto si torna indietro e non si neanche prende più in considerazione l'uso del VAR, visto che oggi non viene più chiamato a differenza dell'anno scorso, per cui è una situazione in cambiamento sicuramente, dove l'arbitro deve tornare protagonista al 100%, però lo stanno facendo in modo sbagliato, perché si sta passando da un estremo all'altro.
13: Ecco, allora io qui faccio un po' il medium, no? Dimmi se sei d'accordo a questa più che intervista, questa seduta, no? Con il sottoscritto. Quando è entrato in uso la VAR, la tecnologia, eravamo tutti su quel carro, tutti, no? Perché sotto sotto c'era anche la volontà di interrompere il dominio del potere forte del nord, con venti provenienti dalle Alpi occidentali, giusto? Un po' di previsioni del tempo, un po' tutto messo insieme. E siamo andati d'accordo per un po', poi abbiamo cominciato a vivisezionare le partite, giustamente, ci piaceva, no? Giocare al piccolo chimico del calcio. Poi adesso arriva Orsato, cambia tutto, poi delle ore in attesa del sì, è gol, no, pollice verso, non è gol, è rigore, no, tiro indietro, comanda l'arbitro, no, comanda più il giovincello, anzi quello più esperto in panchina. Ho fatto il resoconto, il Bignami, di quello che è capitato. Adesso tutti d'accordo con la linea di Orsato, ci mancherebbe. Quando arrivi siamo tutti amici, sono tutti amici, più del sottoscritto, perché ci vedo già delle lacune. Guarda dove arrivo. Però poi, se fai decidere all'arbitro, ok? E pensi che quello sia il riferimento, e la volta dopo si devono uniformare tutti a quella regola, adesso quindi le trattenute saranno tutte rigore. Inevitabilmente.
14: Bravo.
13: Invece a Fiorentina, Fiorentina-Napoli, Dragusin passa per il miglior difensore con un voto altissimo in quella situazione, manda a stendere l'attaccante del Napoli che cade, a Napoli si lamentano che quello è rigore. Capisci qual è la logica al passaggio A uguale a B, B è diverso da C, ma A è uguale a C, potrebbe diventare. Quindi attenzione, preparati sulle difensive eventualmente, perché poi il modello Orsato... Natale, quando qualcuno non mangia il panettone, probabilmente il modello Orsato cadrà. Sono pessimista?
14: No, non sei pessimista, sei assolutamente realista. Ed è il discorso che facevamo proprio anche l'altro giorno. Tra l'altro, io mi domando, questo nuovo metodo a che cosa deve portare? Perché è ovvio, no, che c'è un intento di uno scopo finale, perché sinceramente adesso Antonio... con tutto il bene che si vuole per una nuova situazione di non far cascare più i calciatori, è una sorta di educazione, no, che stanno dando per non perdere tempo, tutto quello che vogliamo. Però per il mio punto di vista, in questo modo, si stanno falsando anche le partite. Perché se tu devi educare delle persone che dovrebbero sapere già come si devono comportare, e quindi vai a non fischiare dei falli dove devono essere fischiati, oppure non fischiare proprio, a quel punto i campionati, scusami, ma vengono tra virgolette regolarmente falsati, perché tu per educare delle persone stai completamente sbarellando tutto quello che è la normale procedura. Ci vorrebbe un sano equilibrio, che ovviamente è difficilissimo da trovare in queste situazioni, però quello che sto vedendo, almeno quello che ho visto in queste prime 5 giornate, e non è solo l'episodio di Juventus-Atalanta, perché come ti ripeto fa comodo tirare in ballo la Juve perché fa sempre notizia, ma sono tutte le partite che sono state condizionate da questa nuova indicazione, che per me gli estremi sono sempre sbagliati, no? E allora alla fine cosa succederà? Che poi, no, si cercherà di trovare quella via di... Secondo me il danno l'hanno già fatto, perché adesso passando da un estremo all'altro, ora sarà difficile tornare indietro. E quando si tornerà indietro? Quando ci sarà una squadra? Quando ci sarà l'altra? Vedi, un'altra, che come al solito...
13: Quando il risultato conta? Sì, sì,
14: esatto,
13: sì, sì,
14: sì, esatto.
13: Niente, allora, noi lo diciamo prima così, in modo preventivo. Chiaro, chiaro. Velocizzare tutto quello. Non è che rientra tutto nel compito dell'arbitro. Con te oggi approfondisco un po' questo aspetto. Cioè, sì, se un giocatore perde tempo a terra e spesso non capisce neanche perché deve andare fuori un minuto, no, ci sta come regola. Devi uscire, punto e basta. Altrimenti bisogna diventare un po' severi. Perché poi dimentichiamo che per le sciocchezze il tempo lo perdiamo, no? Il giocatore, ma come? Devo uscire, è capitato anche recentemente. Ma poi sì, si trascura magari il contatto perché l'ha visto lui e il contatto col piede interrompe la possibilità di calciare verso rete. E non devo badare anche, come non è facile individuare, no, la simulazione, perché io se vedo quella maglietta in quella partita di Rowe o di qualsiasi altro un secondo, a questo punto l'ha trattenuta in area cinturato dal difensore che pesa 30 kg più di me, io non mi sono mai mosso. Se mi butto a terra lì, sarà rigore o no? Non so se ho reso l'idea. Perché certo, poi se sei con Sensao e ti prende Lukumi, giocatore del Bologna, adesso è diventato santo ovviamente, ci mancherebbe. Però dico, non devo andare a vedere altezza, peso, diagonale, diviso 2, radice quadrata.
14: Sì, sono d'accordo e sarà la sfida. Tra l'altro mi domando poi con quali criteri, perché poi c'è questo discorso. Bravo. E tu facevi anche riferimento a questi contatti, no? È un po' il loro tallone d'Achille, il punto critico, perché come fai a valutare davvero bene l'intensità di una spinta, l'intensità,
13: il pestone, le dita, la caviglia, pestone, la caviglia,
14: cioè, diventa, certo. Però a me sembra che si vada verso una direzione, loro stanno toccando tutti quei punti un po' per girarci attorno, ma il vero nocciolo della questione è che l'arbitro deve riacquisire il valore che stava nettamente perdendo, e lo si vede perché il VAR viene sempre meno coinvolto, a differenza dell'anno scorso dove ogni minuto praticamente c'era una chiamata, oppure quando ci doveva essere una chiamata non c'è stata, nei vari episodi, Juve compresa, che ne ha subiti di ogni, l'anno scorso però si tende sempre a dimenticare, e allora veramente siamo davvero curiosi come imposteranno questo nuovo sistema, e soprattutto saremo curiosi di capire quando verranno sollevati i casi e quando non verranno sollevati.
13: Io giuro che in quel caso mi giro di spalle da casa, a casa mia faccio come voglio, o nel mio studio come fai tu. Ti spiego anche perché ho approfondito, vorrei approfondire oggi con i nostri ascoltatori e con la tua presenza, ricordo Valerio Pavesi, Telenova, il grido bianconero nei salotti milanesi, che è il nemico attorno alla Juventus. È la sommatoria esatta di quelli che stanno dietro al numero di tifosi che se ne dica, i principali, i maggiori sono sempre juventini. C'è un dato da un sondaggio fonte Ipsos Doxa, la Juventus tocca quota 7.741.000 spettatori nella stagione, ha toccato, scusa, 25-26, con un leggero calo, ma praticamente la somma di Inter-Milan la supera di poco. Quindi vedi, c'è sempre quel superare di poco che non diminuisce mai, no? Tra Inter e Milan. E quindi ecco che per ogni juventino ce ne sono due che fanno non la differenza, ma che provano ad attaccare, quindi ogni cosa non va mai bene. Senti, parlando invece della nostra Juve, ti convince che cosa è capitato prima e dopo Sassuolo? Oppure non ci fosse stata neanche quella sconfitta, cambieresti di molto il tuo giudizio? Perché poi ti faccio la domanda che girerò ai miei radioascoltatori per il dopo questo collegamento.
14: Ma guarda, in realtà per me, soprattutto come la penso io, Sassuolo-Juventus è stata presa davvero con troppa enfasi, nel senso che è arrivata una brutta sconfitta, disgraziata, anche la dinamica è stata terrificante, perché subire 3 gol in 10 minuti non va mai bene, però è anche vero che è stata l'unica per me, ma anche le prime giornate noi abbiamo vinto contro il Frosinone, no, che sembrava una partita da vincere 6-7-0, poi adesso ci accorgiamo invece che il Frosinone si la parte alta della classifica, quindi vuol dire che una squadra organizzata non è tanto scarsa come sembrava essere, quindi già quella diventa una vittoria che potrebbe dare una certa importanza. Andiamo a vincere la seconda, poi secondo me nella terza dovevamo tranquillamente superare il Milan e purtroppo grazie alla nostra incapacità di segnare non portiamo a casa i tre punti, e dopo è arrivata quella sconfitta, quindi se ne è fatta per me un'esagerazione. Certo, non distolgo l'attenzione che è stata una sconfitta brutta, ma rimane l'unica partita che la Juventus ha sbagliato, perché poi sì, c'è stato un altro pareggio, va bene, magari lì dovevamo riprenderci un attimo, rimetterci un attimo in condizione, ma poi abbiamo incontrato un avversario sicuramente discutibile, e però poi abbiamo battuto anche l'Atalanta, quindi se io devo andare a prendere uno storico spallettiano, diciamo così, che parte dall'ultima partita fino a quando ha preso in mano la situazione lui l'anno scorso, per me c'è stato un progresso, quindi io non capisco perché a un certo punto si doveva mettere in discussione l'allenatore, dirigenza, tutti quanti, per una partita. E direi che c'è un po' di esasperazione dietro al campionato italiano, che è probabilmente diventato talmente di basso livello che basta una partita per cambiare idea. Per me non funziona ancora così, bisogna valutare l'andamento a medio e lungo termine, e il risultato di oggi ci dice che comunque la Juve è lì, e secondo me è partita abbastanza bene.
13: Ne ho parlato ieri, i numeri, le statistiche, l'intelligenza artificiale, la mia è solo superficiale, quindi mi affido anch'io ogni tanto a questi dati, dice la Juventus potrebbe farcela, dovrebbe farcela con 67-68 punti, incrociando tutti i dati del momento, quindi è solo una proiezione, per entrare tra le prime quattro, per attestarsi quarta. Al che la mia intelligenza superficiale ha preso questi dati, è andata a confrontare le prime cinque giornate, Thiago Motta, Tudor, sì, l'anno scorso, e quest'anno, e vedo che le cose, punto più, punto meno, sono così. Significa che la Juventus deve sudare sette camicie o deve dare continuità o deve aggiungere qualcosa a gennaio? Così parliamo anche un po' di mercato e di che voto dai a questa Juve dal punto di vista tecnico-qualitativo.
14: Ma allora, diciamo che entrambe le situazioni, mi riferisco sia a Tudor che a Thiago Motta, ecco, più principalmente Thiago Motta che Tudor, perché Tudor era già partito un attimino col freno a mano tirato, anche se le prime giornate si era comportato abbastanza bene. Con Motta la Juve era partita bene, cioè le prime giornate sono state positive, abbiamo vinto, avevamo anche espresso secondo me un buon gioco, compresa la partita dei gironi di Champions. C'è da dire che noi forse stiamo un attimino sognando ancora, nel senso che i calciatori che oggi militano nella Juventus, e aggiungo anche tra parentesi nel campionato italiano, non sono più quelli di un tempo, quindi è inutile che noi ci facciamo la coroncina, dire adesso dobbiamo vincere assolutamente tutte le partite e sicuramente lotteremo per di qua e per di là, no, noi lo vediamo che sono stati lasciati dei reparti assolutamente incompleti, uno di questi è l'attacco, adesso sono arrivati dei calciatori che per me non sono minimamente a livello della Juventus, la Juventus di oggi parlo, quindi non una grande Juventus, perché molte madre che abbiamo con tutto il bene che gli possiamo volere, e ancora presto ci mancherebbe, ma io l'ho visto muoversi, mi sembra un calciatore che vada a rallentatore, per cui io non mi aspetterei grandi cose, per fortuna è in prestito secco e magari abbiamo anche l'opportunità di rispedirlo al mittente a fine stagione, e in più Colomani che adesso si sta riprendendo leggermente, abbiamo capito anche lì che non è una punta di ruolo centrale ma è uno che è parte dall'esterno, quindi ci sono dei reparti che sono stati lasciati colpevolmente vuoti, mentre altri siamo pieni di esterni, non abbiamo un regista che faccia un attimino girare il pallone, perché oggi siamo ancora nelle mani di Locatelli, con tutto il bene che gli vogliamo al capitano, ma quelle cose lì le facevano altre persone, e in più abbiamo rispolverato un Douglas Hurt che cerca di fare quello che può, ma si vede che comunque è un calciatore che fino a un certo punto ti può arrivare, dopodiché finisce lì. Quindi le aspettative sono quelle di entrare nei primi quattro posti, questo mi sembra abbastanza assodato, no? Poi se vogliamo sognare dobbiamo rifarci la Juve di qualche tempo fa, che obiettivamente oggi non c'è più, quindi è inutile nascondersi.
13: Senti, un'ultimissima battuta, Valerio, Valerio Pavesi, Telenova. E poi ciclicamente un aggiornamento dal salotto, un aperitivo insieme a quest'ora la possiamo fare quando ci sarà l'opportunità. Ti chiedo di dare risposta a questo mio quesito che è attivo, apriamo le telefonate, apriamo la messaggistica al nostro 340 54 25 324, agli ascoltatori. Partirei dal tuo giudizio, diamo un voto ai reparti Juve, così

0: Chiarissimo, calcolando che in queste ore si è definito, no, il passaggio per un anno dello svincolato netto che torna dopo 11 anni. Pensate, la prima volta che arrivò alla Juventus era il 23 settembre 2015, due stagioni per lui, ha interrotto la sua collaborazione sportiva con il Botafogo. Andiamo alla difesa, dove teoricamente io dicevo, ma possiamo stare con quelli che abbiamo. Poi vediamo, alcuni non giocano, tra questi Gatti e Rugani che tra l'altro sono rimasti,
1: Sì.
0: sono in 10, saranno in 10 da lunedì, compreso anche Milik e Neto. Milik, che tra l'altro non avevo ben capito, escluso, non escluso, può giocare in Coppa Italia, quindi preparati a gridare Super Milik in Coppa Italia, forse, probabilmente. Dimmi, difesa.
1: Ti dico 6,5 per la difesa per come eravamo messi, come giustamente hai sottolineato tu, ma soprattutto per i nuovi innesti che sinceramente non mi stanno dispiacendo. Ovviamente stiamo parlando di valori intermedi, perché sia Lucumi che Selic hanno iniziato abbastanza bene, soprattutto Selic, che ha definitivamente sostituito Cambiaso e sta facendo molto meglio. Lo dico a malincuore da tifoso italiano, però si vede che c'è una quadratura diversa, anche una sicurezza, nonostante non sia uno che è propositivo proprio per l'attacco e non si faccia tutta la fascia, però il suo lo sta facendo. Ti dico 6,5 la difesa.
0: Centrocampo, a mio avviso, è lì che probabilmente accendiamo la luce più potente.
1: Sì, allora qui purtroppo ti dico che a livello centralmente 5, perché Douglas Luiz potrebbe essere una mossa così, tra virgolette, di salvataggio, ma vedo che più di tanto si può fare. Locatelli non può più stare obiettivamente nella nostra squadra da titolare se vogliamo ripartire con un ciclo vincente. Poi abbiamo Thuram, che doveva essere quello che doveva dare la svolta, si è fatto male anche lui. Insomma, e con Miners lasciamo perdere, perché ormai ci ho perso le speranze. 5.
0: 5, quindi il voto basso al centrocampo in questo momento dove c'è da rifare e concludiamo con l'attacco, ma sei stato già abbastanza esaustivo, chiaro, in precedenza.
1: Allora, se parliamo di esterni d'attacco, la sufficienza la prendiamo anche. Ti dico 6,5, perché se vedo da una parte Conceição, che nel bene o nel male comunque crea dei pericoli, Alia Begovic secondo me è un punto di forza in prospettiva perché può crescere, c'era Ildiz che vabbè, adesso si è fatto male, poi c'è Zegrova che può entrare, vedi, a livello di esterni, attaccanti esterni, la squadra c'è anche, poi però se vado a vedere in mezzo abbiamo Colomani e Voltemade, permettimi, su Voltemade veramente, faccio veramente fatica a vedere un calciatore così all'interno della nostra rosa, uno alto 2 metri, scusami Antonio, che non è in grado neanche di staccare di testa, l'abbiamo preso che poteva avere almeno le sembianze di un 9, perché non lo è, però nel momento in cui sei in area lui cosa fa? Si sposta e va indietro, oppure va lateralmente, vuol dire o che non ci abbiamo visto bene noi, come a questo punto è così. Cioè io lancio veramente un appello ai
0: L'appello, vai
1: nostri
0: con
1: tifosi.
0: l'appello,
1: Siamo
0: Paresi.
1: noi, il problema, è la Juventus il problema o sono i calciatori che stanno militando nella Juventus che sono il problema? Perché guarda Jonathan David, questo se ne va
0: Ecco.
1: e incomincia a segnare. E dico, vabbè, le prime due saranno state un caso. No, questo va a segnare anche contro il Real Madrid, Antonio. Cioè allora c'è qualcosa che non mi quadra. Perché non è possibile che vanno via e fanno bene. Allora, siamo noi il
0: Risposta
1: problema?
0: secca. Risposta secca. Siamo noi il problema. Come lo risolviamo? Perché se no ognuno che prendiamo è un problema. Cos'è la tipologia del
1: Capisci che
0: gioco? Che cosa?
1: è veramente un quesito strano che mi sono posto anch'io, perché altrimenti non si spiega questa cosa. Tra l'altro, Voltemade è partito marino, perché la squadra doveva segnare, sì, ha segnato su calcio di rigore, vabbè, ma anche lì la prestazione è stata discutibile. Ti ripeto, Antonio, sto incominciando a intravedere quello che non volevo mai vedere, che fosse reale, che alla fine è la Juventus che porta alla distruzione dei calciatori. Mi auguro che non sia così, però il dubbio adesso ce l'ho.
0: Il dubbio ce l'hai. Allora, ci sono 3 settimane per cambiare parere. Noi ci riaggiorniamo eventualmente. Ricordo intanto che venerdì 2 ottobre è previsto.

0: Vista, ma non è ancora ufficiale, un'amichevole alla Continassa con la Cremonese. Così capiremo che se segnerà anche Lecina, no? Contro di noi, capisci che ti dovrò richiamare il 3, va bene?
1: Va bene, troverai sempre libero, per cui vai
0: Un
1: tranquillo.
0: saluto e grazie Valerio Pavesi dal salotto di Telenova, grazie, grazie, grazie. Noi ci
1: Grazie
0: fermiamo
1: Antonio,
0: qualche
1: un saluto a
0: secondo.
1: tutti i nostri
0: Lo
1: tifosi.
0: scrivo a chi la può pensare diversamente, non è che c'è una ragione, soprattutto nel calcio. Quindi ascoltiamo, diciamo, alzo la mano, non la penso così, la penso completamente diversa, ma ditemi perché la pensate diversamente. I microfoni e il WhatsApp di Radio Bianconera lo trovate sempre libero, arrivando tanti messaggi, magari non li leggo, non per cattiveria, perché lo sapete. Ad ogni azione una domanda corrisponde una reazione, eh? E questa è la regola che trasferisco, provo a trasferire anche in conferenza. Anche la peggiore domanda, la peggiore affermazione, il peggior credo calcistico merita la migliore risposta dell'intelligente interlocutore. A tra poco.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, diventerà tra poco XL, anzi lo diventa subito perché abbiamo il nostro direttore, il direttore del giovedì, Malu Pasincato, pronto per le vostre domande, per le vostre risposte, per rispondere alle vostre domande e dare le sue risposte. Buongiorno direttore, ciao Malu.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Allora, non so se riguarda già il tema che ho lanciato, te la faccio io la prima domanda, diamo un voto ai reparti della Juventus, così capiamo anche, l'ho fatto in precedenza con un opinionista di Telenova, Valerio Pavesi, che abbiamo avuto il piacere di avere poco fa ai nostri microfoni, lo chiedo anche a te dal punto di vista tecnico, situazione difesa, centrocampo e attacco della Juventus, così mi saprai già illuminare su quello che c'è da fare eventualmente da gennaio e arriviamo a dei nomi.
5: Io voglio essere sintetico, come sì. Giovedì nel mio momento. Allora, la difesa ad oggi è un 7, però con la possibilità che possa aumentare, perché secondo me l'intesa tra Lucumi e Bremer, quando arriverà proprio a essere al 100%, porterà, lo dico già oggi, la difesa a un punto e mezzo in più, da 7 penso di portarlo a 8 e mezzo, lo dico prima, ma tutto dipenderà proprio dall'intesa, che già l'ultima partita è stato qualcosa di veramente importante. Centrocampo.
0: Scusami.
5: Pronto?
0: Sì, sì.
5: A centrocampo siamo ad oggi intorno al 6 e mezzo, nel senso che l'assenza di Locatelli e anche di Thuram sono due assenze importantissima, perché comunque sono due perle, due titolari di questa squadra. Chi in qualche modo ha sopperito, nel caso Douglas Costa, Douglas Luiz, ha dimostrato di essere diciamo un giocatore all'altezza, ha riconquistato anche la nazionale, dunque ha fatto alzare il livello di questo centrocampo quando nessuno se l'aspettava. Dunque un voto al 6,5, ma che anche qui con tutta la squadra al completo potrà salire, arrivare intorno al 7,5. E l'attacco, so che molti danno un'insufficienza, io do un 6 pieno di stima, un 6 pieno di positività, perché comunque sia Colomani sia Montemare, secondo me saliranno di livello, soprattutto Colomani, la partita, l'ultima partita, nonostante non ha segnato, ma che è stato il migliore applaudito dallo stadio, ha bisogno di ritrovare i gol. E come dico spesso, gli attaccanti, prime punte, seconde punte, vanno anche lasciati in qualche modo un po' che possano passare dei momenti negativi. L'esempio è Jonathan David, che sono impazziti su di lui a 2 ore di volo da qui, dunque a Madrid, con l'Atletico Madrid. Alla Juve un fantasma. Io avevo sempre detto che questo attaccante aveva sempre fatto gol ogni anno, dovunque è stato, a Lille in quel caso anche prima, alla Juventus per vari motivi, come è successo per altri giocatori, non è riuscito a fare i gol. Però a Madrid sono non contentissimi, ad oggi stracontenti di Jonathan. Cosa vuol dire questo? Colomani va aspettato, Oltemare va aspettato.
0: Malù, intanto ricordo il numero per fare le domande dirette tutti i giovedì, iniziamo noi e poi lo spazio passa nelle vostre mani, nei vostri quesiti, 340-5425-324. Domanda per il direttore sportivo Malù Pasincato, che vedete, diplomazia la conosce ma la usa quando serve, eventualmente. Sempre schietto e diretto nei giudizi, nelle riflessioni, nelle opinioni. Ci chiedono di quelli che potrebbero essere i rinforzi per la fascia sinistra della Juventus. Lì non convince Cabal, che potrebbe tornare comunque a disposizione per il Cagliari. Si vorrebbe adottare un modulo diverso e impiegare quindi Cambiaso magari come interno di centrocampo. Serve mettere mano anche al portafogli per arrivare a. Si parla anche del difensore mancino del Manchester City, il classe 2001, Ed Nouri. Cosa ne pensi? Ci dai qualche indicazione? Si parla anche del tedesco capitano dell'Ipsia, Raum. Tu li conosci sicuramente
5: Allora,
0: bene.
5: Ed Nouri, un giocatore che un giocatore di origine algerina, che è cresciuto tanto in questo periodo, da quando comunque gioca al Manchester City, è un giocatore di esperienza, è un giocatore che ha, diciamo, nella spinta e diciamo, nel dominio della fascia, un importante approccio che può essere da Juventus. Lui nella stessa squadra, mi permetto di dire, c'è un giocatore che a me piace, gioca nell'Algeria, ma gioca nel Borussia Dortmund, che è Ben Zebaini. Dunque io faccio un nome da direttore sportivo, Ben Zebaini lo potrei vedere bene alla Juventus, perché ti può fare sia l'esterno sinistro bene, sia all'occorrenza quando serve anche poter fare centrale, anche difensore centrale. Dunque, per quanto riguarda Etnuri, promuovo, ma faccio un nome mio, perché spesso mi chiedono che anch'io devo fare il mio nome da direttore, e dunque io lo faccio forte e chiaro che è Ben Zebaini. Per quanto riguarda l'esterno dell'Ipsia, un giocatore che secondo me è la squadra tedesca, che è una squadra difficile da andare a comprare, non penso che è l'uscita. Un giocatore, anche lui sa giocare bene sulla fascia sinistra, sia la fase difensiva, sia il cross, sia la personalità, anche diciamo quella tigna che hanno i tedeschi nel mollare mai, ma da quanto mi risulta, l'Ipsia anche a gennaio non lo fa muovere.
0: Ci scrive Paolo da Ferrara, faccio i complimenti a Paolo, adesso è arrivato il direttore Malù, un attaccante per gennaio, non il nome che leggiamo, quello che ha proposto il procuratore, che propone una testata giornalistica, il nome per un attaccante che possa migliorare il reparto, anche se tu non l'hai condannato come altri hanno fatto della Juventus. Per gennaio un attaccante c'è? Ti fideresti dello svincolato Icardi, tanto per fare un nome, cioè tipo l'Icardi?
5: Ma io ho altre vedute, mi conosci bene, io non sono tanto sempre per giocatori che in qualche modo si conoscono la nostra Serie A, però che secondo me il grosso, il più importante l'hanno dato, anche se con le caratteristiche che ha Icardi sicuramente manca, nel senso che lui è proprio un giocatore d'area di rigore, al sente il gol, al killer instinct, però secondo me se devo andare a prendere un giocatore, io vado a prendere Samu o Morodion del Porto. Segnatevi il nome, Samu o Morodion, oppure si può trovare anche sotto il nome di Samu Ageoa, giocatore ispanico nigeriano, costa 40 milioni, 45 milioni, ma ne assicuro un 2004 di altissimo livello, reduce l'anno infortunio, però è un giocatore di grande prospettiva, e dunque se io devo spendere i soldi vado su questi giocatori qua, Samu o Morodion.
0: Malù, aspettando altre domande per te, ti faccio ascoltare un vocale, magari prendiamo spunto dalla riflessione del nostro radioascoltatore, visto che il nostro Costantino da Roma mi ha detto che ne sono arrivati diversi.
6: Ferrara, voce dei reparti, in porta direi un bel 6,5 pieno, forse anche 7 se le chiare continua così, la difesa 7, perché Lucumi e Berme sono una garanzia, centrocampo 6 meno meno, se Sarri è quello che spero io potremmo anche arrivare al 6,5, e in attacco purtroppo tra il 4 e il 5, perché abbiamo una marea di esterni ma non abbiamo le punte centrali purtroppo, e io spero tanto che a gennaio si possa andare a prendere una punta che possa essere Sorloth, che possa essere chiunque altro, anche Undav, quello tedesco, il nazionale tedesco, che per me è fortissimo. E così, forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre, leggermente diverso, anzi opposto per certi versi, il giudizio di Massimiliano da Roma sull'attacco. Il nostro ascoltatore ci ha detto insufficiente, per Massimiliano da Roma invece l'attacco da 6,5. È arrivata una domanda per te, direttore, puoi chiedere a Malù, un giocatore centrocampista non molto conosciuto, noi vogliamo fidarci dei tuoi consigli, quindi ogni settimana da adesso in poi ti lascio in dote i nomi di quelli che si mettono in luce magari nella Nation League, nazionali dei loro paesi, nazionali e giocatori di altre nazionali, del grande calcio che puntualmente segui. Massimiliano da Vetralia ci chiede uno che potrebbe sposarsi bene con Sar e per il quale tu, Malù Pasincato, direttore sportivo di Radio Bianconera, ci credi molto, ci crederesti molto, lo vedresti bene con Sarri in mezzo al campo.
5: Ma sai come ragiono sempre attorno, io ho i miei giocatori su cui seguo e metto, come dico io, il cerchietto rosso prima che esplodano del tutto. E oggi che in questo momento, infatti, dico un giocatore che ad oggi, se uno va a vedere il suo prezzo che è in giro, a parte che non è quel prezzo lì, sembra un prezzo irrisorio, perché sembra che si parla di un giocatore di poco valore. Invece oggi, se io a centrocampo ho portafoglio che posso non spendere tantissimo, ma qualità prezzo prendere un giocatore che sentiremo parlare di lui, spende i soldi per ED2, ok, segnatevi questo numero, questo nome, ED2, centrocampista centrale, ok, che ti può fare i play, diciamo, per dare anche il cambio sia a Locatelli, che a Dagliafis, ti può fare la mezzala, un giocatore completo, giocatore che il fatto che non è ancora esploso, ma gli è valsa già la convocazione nella Costa d'Avorio, e giocare nella Costa d'Avorio attuale in Africa, ve lo ricordo, non è difficilissimo, perché è uno dei centrocampi più forti d'Africa, e anche a livello mondiale l'ha dimostrato, scusate il gioco di parole, durante lo scorso mondiale. Dunque ED2, classe 2005, giocatore che tra l'altro è cugino dei due famosi, due del Paris, due del Paris Saint-Germain, e due che gioca in Turchia, dunque giocatore che anche ha un lignaggio di sangue di altissimo livello. Dunque assolutamente andrei su questo giocatore, e oggi gioca all'Estrella Amadora e con 5-6 milioni anche a gennaio lo puoi portare in campo. Se invece aspetti che esplode la nazionale e squadra di club, a giugno può esserci il prezzo che sale alle stelle e top club che vengono comunque a contendere.
0: Ascoltiamo un altro vocale e prendiamo spunto da quello che ci dice. Che dovrebbe partire, altrimenti
7: ciao,
0: faccio io una domanda.
7: Allora, per me Spalletti, per meritarsi la conferma quest'anno, non deve necessariamente vincere qualcosa, ma deve innanzitutto qualificarsi in Champions League senza patemi d'animo con il risultato agguantato all'ultimo minuto dell'ultima giornata, e deve fare un cammino dignitoso in Europa League e in Coppa Italia, perché altrimenti non ci sarebbe una crescita, perché è vero che l'anno scorso non si è neanche qualificato in Champions League, però per l'anno scorso gli possiamo riconoscere delle attenuanti, ha rilevato la squadra in corsa, non ha fatto la preparazione, non ha potuto fare il mercato, quest'anno no, quest'anno questa attenuante non ce l'ha, perché ha fatto la preparazione, più o meno penso abbia potuto dire la sua in sede di calcio mercato, o comunque concordato con la dirigenza almeno qualche acquisto, e non è entrato in corsa, quindi ha il tempo per mostrare una maturazione. Se invece anche quest'anno si dovesse mettere a repentaglio la qualificazione, uscire magari con brutte figure come l'anno scorso dalla Coppa Italia o dall'Europa League, e allora vuol dire che il suo progetto non è all'altezza. Se invece, ripeto, dovesse qualificarsi con relativa tranquillità e fare bene, quarti in Europa League o in semifinale in Coppa Italia, se insomma, uscire con squadre di livello, non con squadre mediocri, allora si meriterebbe la qualificazione. Ciao.
0: Ciao, grazie. Malu, te lo semplifico. Si deciderà così? In società, anzi, un direttore sportivo sulla base di quello che è stato detto, si farebbe condizionare da questi parametri o giudicheresti per altri motivi, per altri parametri? La crescita la vedresti anche in un altro modo? Detto francamente, non è un po' più difficile dell'anno scorso, non per questa Juventus, entrare tra le prime quattro? C'è un po' più affollamento attorno alla zona Champions?
5: Assolutamente sì, se l'anno scorso l'affollamento è stato della sorpresa, come una certezza, dunque il Como lotterà fino alla fine per riconfermare la zona Champions, e forse addirittura può lottare, a mio avviso, fino all'ultimo per disturbare anche per il discorso scudetto. Abbiamo visto la partita tra Roma e Inter, che è stata un bello spot per il calcio italiano, perché abbiamo visto una partita europea, nel senso grande intensità, grande livello, giocato da entrambe le parti. Poi nel calcio non si può giocare per tutti i 90 minuti con la stessa intensità, dunque per quello che vediamo che ogni squadra bene o male domina un tempo, uno un tempo l'altro, però il livello è stato molto alto. La Juve quest'anno Spalletti senza se senza ma deve fare i risultati, meno parole, tanti fatti, perché comunque la squadra è stata costruita insieme, quello che è stato possibile concedere al mercato ad oggi è stato concesso. Se ci sarà qualcosa da intervenire a gennaio, la società e i dirigenti non esineranno sforzi e di conseguenza i risultati devono arrivare. La Juve deve puntare a vincere l'Europa League, non parlerei solo di piazzamento, perché comunque sia la Juve che il Milan hanno il potenziale, la storia per cercare di andare a vincere questa Coppa, che tra l'altro la Juve non vince da tanti anni la famosa Coppa UEFA, da quando si chiamava Coppa UEFA. E per quanto riguarda il piazzamento in campionato, assolutamente io devo puntare a vincere lo scudetto. Non basta essere rassegnati a accontentiamoci del quarto posto. Quello è un messaggio sbagliato. Il messaggio deve essere sempre chiaro: puntare a vincere lo scudetto. Se lo scudetto non arriva, arriva al secondo, il terzo, il quarto posto, quella è un'altra cosa.
0: E su questo si potrebbero aprire tanti dibattiti. Abbiamo l'ultimo minutino, ti faccio riflettere su un dato. 7 italiani in rosa, 15 nazionalità rappresentate. Questa è la fotografia della Juventus di quest'anno. Attenzione, l'ultima partita di italiani in campo c'era solo Vicario. Nelle prime 5 partite il 6% i giocatori di movimento impiegati, prima che si facessero male anche i Locatelli e via dicendo. C'è un problema di italianità o c'è un problema di qualità? C'è un problema di investimenti, di programmazione? Che cosa, Malù? È complessa la domanda. Mi dici si può risolvere? Perché ognuno dice la sua.
5: Io ti dico che oggi il calcio è un melting pot. Il calcio è globale, lo vediamo all'estero, lo vediamo squadre spagnole, magari con pochi spagnoli, squadre inglesi con pochi inglesi, squadre tedesche con pochi tedeschi. Fa parte del mondo, siamo noi che accentuiamo perché magari non abbiamo quella qualità che hanno altre squadre, che anche il Manchester City ha fatto partite quasi a volte senza giocatori inglesi, ma non è che il tifoso inglese si è mai lamentato, perché quando la squadra vince tutto va bene, non sa vedere il colore della bandiera di chi gioca. Quando la squadra non va bene stiamo a fare questi discorsi che oggi come oggi suonano un po' datati, perché comunque se a livello d'Italia non abbiamo tutti quei giocatori di ottima qualità, top player, io questo voglio dire, di conseguenza hai dei buoni giocatori, non dei top player, e quei buoni giocatori devono sempre giocare al massimo per meritarsi la Juventus, e di conseguenza anche i giocatori stranieri che arrivano, che giocano, devono cercare di dare il massimo, perché sennò vengono giudicati giustamente per il fatto che non stanno facendo bene e dunque escono queste critiche. Ma tutto è fino a se stesso, finché la squadra non gira è normale che fanno sempre questi discorsi. Magari ci sono altre squadre che in questo momento girano e hanno pochissimi stranieri, vedi il Como, ma vedi anche la stessa Roma che gioca con due o tre. Cioè, oggi già quando una squadra importante a tre italiani vuol dire che sono tre italiani determinanti che devono fare la differenza, se no magari non potrebbero giocare.
0: Grazie al direttore Malù Pasincato in questo filo diretto. La nuova abitudine del giovedì è che sta prendendo piede, ci vuole il suo tempo. 340 54 25 324, ricordatevi, dalle 13:30 anche quando non c'è il campionato, uno degli appuntamenti fissi rimane filo diretto, così facciamo rispondere a lui quando mi allungo un po', perché probabilmente il tema si è già ripetuto e l'argomento magari non è centrale nella discussione.
5: Permettimi Antonio di chiudere facendo gli auguri alla nazionale di Mancini bis, perché adesso non c'è il campionato, dobbiamo essere tutti uniti sotto l'ultima bandiera che è quella dell'Italia. Ho sentito delle polemiche fuori luogo, avremo modo di parlarne, che sai che è un argomento che ci tengo, però mi fa piacere che Mancini non sta a guardare il discorso dell'oriundo, del giocatore di origine, dei suoi genitori, di chissà dove, ma chi sono italiani selezionabili, bisogna mettere la nazionale più forte possibile perché bisogna risollevare le sorti del nostro calcio. Dunque, in questo momento, so che in Italia abbiamo l'abitudine in questo momento di pensare più al proprio orticello che alla nazionale, che interessa solo se si qualifica, se dobbiamo vincere che andiamo a festeggiare per le strade, ma in questo momento è fondamentale veramente essere tutti uniti dietro la nazionale di Mancini, perché tutto il gruppo, cioè, tutto l'Italia, il sistema paese ne ha bisogno.
0: Domani Italia-Belgio è un inizio importante, Nation League, tra l'altro sarà la 900ª partita dell'Italia da quando si è costituita la nazionale. Anche di questo parleremo un po' con il nostro jukebox bianconero Paolo Rossi tra pochissimo su Radio Bianconera, Cose di Calcio XL continua. Ciao Malù, al prossimo giovedì con il filo diretto col direttore sportivo di Radio Bianconera. Ciao. Noi siamo pronti per interrompere qualche secondo, per ripartire, Paolo Rossi, mettete la monetina, tutte le domande, alcune le preparo anch'io, alcune voi, di Juve, di Nazionale, di Juventus, e vedrete, ci sono delle interessanti curiosità che non conoscevo neanche io. Tra poco.
2: Cose di calcio. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se predileggeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
2: Eroi in bianconero.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Adesso il nostro WhatsApp è indirizzato per le richieste al nostro jukebox bianco-nero di cose di calcio XL, Paolo Rossi. Ciao Paolo, ben
8: ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Oggi è giovedì, quindi c'è Paolo Rossi, poi un'ora di approfondimento da solo. Domanda per Paolo Rossi, jukebox, auguri Marco Tardelli, 72 anni, ridendo e scherzando, urlo mondiale. A 72 anni, noi rimaniamo giovani, ma lui sta invecchiando.
8: Diciamo che stiamo invecchiando insieme. Stai parlando di uno dei centrocampisti più forti che io ho visto.